0: Alla Presidente della Commissione UE von der Leyen e del Cancelliere tedesco Merz, Draghi ha precisato come con Trump i rapporti sono conflittuali e che questo cambio di atteggiamento di Washington deve essere visto non solo come un pericolo, ma come lo stimolo per un risveglio. In Italia, Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e due vici, Tajani e Salvini.
1: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e Ricerca Aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
2: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
1: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e immigrazione, saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Macrellino, GR1.
0: La cronaca: Taranto è stato individuato e fermato dalla polizia un ragazzo di 22 anni, sarebbe il sesto componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato scorso il bracciante agricolo Sacco Bacari. E intanto a Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si è tenuto un sit-in, presenti associazioni, sindacati e rappresentanti della comunità africana in città, con uno striscione con la scritta "La violenza non ha colore". Sport tennis: internazionale di Roma, Sinner in semifinale sconfigge 2-7 il russo Rublev e affronterà l'altro russo, Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo: al Giro d'Italia Davide Ballerini vince la sesta tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa. Oggi la gara da Formia alla cima Black House in Abruzzo. Calcio: accordo raggiunto domenica alle 12 il derby della capitale e le altre sfide della lotta Champions League del campionato di Serie A. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derica Crispo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per meteo sfavorevole. Le vittime sono Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia 22enne Giorgia Sommacal, la sua collaboratrice assegnista di ricerca Muriel Oddenino, 31 anni, uno studente che si era laureato con lei lo scorso marzo, Federico Gualtieri, anche lui 31enne, e Gianluca Benedetti, istruttore di sub, originario di Padova. L'incontro a Pechino tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping.
3: I proclami sull'amicizia tra i due paesi, i brindisi durante il banchetto di Stato offerto a Trump e al suo seguito nella grande sala del popolo, affacciata su piazza Tiananmen, non bastano a sciogliere i nodi tra l'illustre invitato e il padrone di casa, Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo, alcuni, primo fra tutti quello che riguarda Taiwan, da sempre problematici tra le due superpotenze. Proprio sull'isola, un tempo parte del celeste impero, si cerca di glissare, ma le frizioni tra Stati Uniti e Cina restano. La gestione errata della situazione può portare anche al conflitto, ammonisce il presidente cinese. Più tardi, il segretario di Stato americano Rubio sottolinea: la nostra politica su Taiwan non cambia. Sul capitolo Iran, Trump ostenta ottimismo, sostenendo l'accordo con Pechino su diversi punti chiave. Intervistato da Fox News, assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe rivedere lo stretto di Hormuz aperto. E aggiunge: il leader cinese gli ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Infine, il presidente americano annuncia che Xi ha promesso l'acquisto di 200 Boeing, un accordo multimiliardario che segnerebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio a questa parte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Sale a 21 il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi della scorsa notte a Kiev. Non si ferma il lavoro dei soccorritori che continuano a cercare le persone intrappolate sotto le macerie dell'edificio crollato. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico, perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi attraverso i propri legali fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento versati da Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni, per loro è prioritario l'accertamento della verità. E intanto emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
4: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione, che ricalca quella che Sempi ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio. E si muove anche la Procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
5: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose
1: cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
4: Simone Zazzera, AGR1.
2: Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i dipendenti Electrolux in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. Lo sport, tennis, all'internazionale di Roma Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev. L'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Ruud. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio che coinvolgono le squadre che lottano per un posto in Champions si giocheranno domenica alle 12. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

non ce l'ha. Ma tutto questo Alice non lo sa. Carità è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: Come? La visita in Cina del presidente americano è durato oltre 2 ore, l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Si è parlato di accordi commerciali ma anche delle crisi internazionali. Dovremmo essere partner e non rivali, le parole del numero uno di Pechino, che ha aggiunto: c'è il rischio di conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran. Nella riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, intervistato dalla Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi l'assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte. È salito a 21 il numero delle vittime, tra i quali 2 bambini. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie e a cercare eventuali dispersi. 57 finora i feriti, 27 dei quali ricoverati in ospedale. Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole, un forte monito all'Europa. L'inviato Rai.
1: Per la prima volta siamo soli, ma insieme. È questa la sintesi dell'intervento di Mario Draghi ad Aquisgrana alla consegna del premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente. Lo accoglie così la Germania, che pure non gli ha risparmiato critiche quando guidava la Banca Centrale Europea.
2: Super Mario.
1: Non stupisce che lo chiamino Super Mario, ironizza il cancelliere Merz. Lui chiede un cambio di passo a Bruxelles, guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa con quello che lui chiama un federalismo pragmatico. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Consiglio dei Ministri, ieri pomeriggio prorogate le missioni internazionali in corso e via libera alle nuove. Prima della riunione, vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, un confronto sul caro energia, sulle prossime nomine alla Consob e l'Antitrust e sulle spese per la difesa in base a quanto deciso in ambito NATO. Il decreto fiscale, sentiamo quali sono i contenuti del provvedimento che dovrà essere convertito entro il 26 maggio.
3: Rottamazione quinques anche per tasse locali e multe, prezzi dei carburanti sotto stretto controllo. Ma andiamo per ordine. Sul fronte cartelle introduce innanzitutto un'estensione del perimetro della rottamazione quinques, che potrà essere applicata anche a tutti i debiti affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 alla riscossione degli enti locali e dalle regioni. Secondo un preciso calendario, i debiti col fisco potranno essere estinti in un'unica soluzione entro gennaio 2027, oppure in 54 rate bimestrali. Si tratta di IMU, TARI, rette scolastiche, occupazione di suolo pubblico, multe e canoni di locazione. Arriva inoltre, come succedeva anche per la rottamazione quater, la tolleranza dei 5 giorni per chi ha scelto di pagare in un'unica soluzione o per l'ultima scadenza del piano di rateizzazione. Salta invece una delle misure più discusse, la stretta sul telemarketing selvaggio, mentre nel provvedimento trovano posto diverse micromisure, dalle agevolazioni all'American's Cup fino all'esclusione IRPEF per i marittimi. Lorenzo Opice, GR1.
0: Sport, tennis, internazionale di Roma, Sinner in semifinale, sconfigge 2 set il russo Rublev e affronterà l'altro russo Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, Davide Balderini vince la 6ª tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa. Oggi la gara da Formia alla cima Black House in Abruzzo. Calcio, accordo raggiunto domenica alle 12, il derby della capitale, tutte le altre sfide per la lotta Champions della prossima giornata di Serie A, la 37esima. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Stavano esplorando delle grotte subacquee a 50 metri di profondità nelle isole dell'Oceano Indiano. Indaga la polizia, ma le cause sono ancora sconosciute. Nella zona era stata diffusa un'allerta gialla per forti venti.
3: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimatà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
3: Simona De Cina GR1.
2: Faccia a faccia tra Trump e Xi a Pechino, dall'intesa diplomatica agli scambi commerciali, è stato un incontro positivo, come lo ha definito lo stesso presidente americano. Dobbiamo essere partner e non rivali, le parole del leader cinese, che però avverte si rischia la guerra se il dossier Taiwan venisse gestito male. Sale a 21 il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi nella notte di ieri a Kiev. Non si ferma il lavoro dei soccorritori che continuano a cercare le persone intrappolate sotto le macerie dell'edificio crollato. Draghi scuote l'Europa per la prima volta. Siamo soli, ha dichiarato, esortando i 27 paesi dell'Unione a cambiare atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti, che sono diventati, ha detto, conflittuali e imprevedibili sotto Trump. L'ex premier ha poi sottolineato la necessità di muoversi verso un federalismo pragmatico, perché il modo di agire tenuto finora è diventato inadeguato. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi, attraverso i propri legali, fanno sapere che sono pronti a restituire i soldi del risarcimento versati da Alberto Stasi, denaro che si trova in un conto corrente che non è mai stato utilizzato. È svilente insinuare, come fa qualcuno, che l'aspetto economico sia anche solo un remoto pensiero per la famiglia, precisa l'avvocato Tizzoni. Per loro è prioritario l'accertamento della verità. E intanto emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
5: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione, che ricalca quella che Sempio ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, e si muove anche la procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o semplici utenti del web. Con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara, spiega l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
6: Credo che si faccia fatica a stilare una graduazione delle cose gravi, sentirsi giudicati su cose inesistenti senza poter minimamente interloquire, sicuramente fa male.
5: Simone Zazzera, GR1.
2: Il 25 maggio sciopero di 8 ore di tutti i dipendenti Electrolux, in concomitanza con l'incontro al Ministero delle Imprese, a cui sono state convocate tutte le parti dopo l'annuncio dei 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Previsto anche un presidio al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. Lo sport, tennis, agli internazionali di Roma, Sinner batte Rublev e vola in semifinale contro Medvedev, l'altra sarà tra l'azzurro Dardari e il norvegese Rud. Calcio, dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa tra Prefettura e Lega Serie A, le 5 partite tra cui il derby Roma-Lazio che coinvolgono le squadre che lottano per un posto in Champions si giocheranno domenica alle 12. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30, ora c'è Disco Sveglia.
0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Disco Sveglia.
10: Sveglia,
11: siamo svegli.
10: Buongiorno, sì, Disco Sveglia.
12: Questo lo conosco,
10: Lino, sì, mi manda. Vi saluta. Date una buona giornata.
12: Grazie,
10: come sempre.
12: A te, famiglia, come sempre.
9: Eccolo.
13: Disco svegliati. Forza che ora.
9: Siamo svegli, siamo svegli. Piano.
14: Buongiorno amici dei miei amici.
9: Ciao Ciro.
14: Sì. Allora, mi avete nuovo.
9: Che è successo?
14: Incuriosito.
9: Su cosa?
14: Che
9: su cosa?
14: Mi ha fatto ricordare gli anni addietro.
9: Cosa
14: c'erano abbiamo vari modi. Sì. Per riparare le ciabatte.
9: Le ciabatte, sì,
14: c'era il ciabattino. Il chiodo, perché il chiodo, oppure
9: è un tutorial.
14: Un ferretto, erano le cose più.
9: Sì.
14: Che avevi a portata di mano, l'altro però era pericoloso. L'altro abbastanza semplice era quello di
9: è un tutorial
14: con uno spago sottile, lo spago per le reti, potevi unire con dei nodi i tre terminali delle ciabatte, quindi quello rosso,
9: l'infradito, ho visto tre terminali,
14: i due che stavano in genere
9: quelli stanno a poppa
14: verso il tallone,
9: a poppa i piedi, a poppa
14: un triangolo
9: le poppe stanno più sopra, è molto semplice, più semplice a fare che a dire.
15: Non ho capito
9: la canzone.
15: Ascolta il disco sveglia, non lo perder
9: mai.
15: Su Radio 1 Rai con Fadero e Brocanai.
9: Bella,
16: Ciao, buona giornata, grazie.
9: Questo
16: è il Disco Sveglia.
9: Disco Sveglia. My Boots Are Made for Walking era il pezzo di Nancy Sinatra. Era importante ricordarlo. Questo era il Disco Sveglia. Noi torniamo invece domani. Stessa ora, sempre adesso, qui. Adesso il nostro Broccoli.
17: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
9: Eccoci qua. Anche per oggi siamo arrivati a venerdì finalmente,
18: giornata piena,
9: ma ci aspetta un weekend fantastico. A proposito, vogliamo sentire le previsioni del tempo?
18: Previsioni del tempo? Tufana. Minima 10, massima 20 gradi.
9: Ma quando?
18: Cielo? Parzialmente nuvoloso.
9: Parzialmente.
18: Del servizio.
9: Chi? Sì.
18: Meteo Rai di Sorveglia, l'inviato speciale Natalino Stocco.
9: Pensi, lui è l'inviato speciale, pensi come siamo
19: tu
9: messi.
19: Tu pensi a quelli a Milazzo che sanno che cosa il tempo che fa a Tufana.
9: A Tufana c'è minima 10 e massima 20, okay, quindi si è tenuto proprio sui numeri pari. E allora, buongiorno, lei stamattina si è svegliato bene perché ha scelto un bel disco di buon umore.
19: Bello, anche perché insomma era l'occasione, era appunto questo anniversario, però in realtà la canzone è bellissima.
9: È bellissima. Un disco prodotto da Brian Eno nell'84 nell'album celebre degli U2, da cui ascoltiamo la title track, ovvero Unforgettable Fire.

0: com'è bella,
1: bella. Yuchua a quest'ora del mattino, certo. Va benissimo per tutti, no?
0: Sì.
1: Io so che lei tra poco vorrà anche
0: un fatto apposta,
1: perché
0: oggi è venerdì,
1: sono già pronto.
0: Sei pronto per fatto apposta?
1: Eh beh sì, perché dobbiamo votare, a far votare.
0: Riavvolgiamo il nastro,
1: riavvolgiamo
0: di questa
1: il
0: settimana.
1: Nastro, vai.
0: Allora, dai. Simple Minds, 11 maggio, Leather Be Love, numero 1 nel 91. Perché il 91 non lo
1: che
0: so.
1: Notizie.
0: Questa canzone ci piaceva. Quindi numero 1, l'11
1: potete votare Simple Minds.
0: Simple Minds, scritto Simple Minds.
1: 12 maggio, l'invenzione
0: dopo,
1: della carta igienica.
0: Certo. No, non è vero. Era il disco d'esordio di Jimi Hendrix.
1: Grande.
0: E il disco, come si intitolava questo pezzo?
1: Foxy.
0: Foxy Lady. Ecco.
1: Che bello.
0: Un rotolo di musica.
1: Tanti Foxy generi Lady. Diversi. Ecco. Simple Minds, Jimi Hendrix e poi l'altro ieri.
0: Quando? L'altro ieri?
1: Sì,
0: detto.
1: Il 13 di maggio.
0: Quando? E l'altro ieri.
1: Era il compleanno di Tony.
0: Sì. Di Tony Renis.
1: Tony Renis, certo.
0: Il 13 maggio,
1: sì,
0: abbiamo detto.
1: Certo, 13 maggio.
0: Eccolo,
1: poi ieri è stato comprato Giovannino Scialpi.
0: Si è coperto perché in questa mezza stagione con la scialpa. Allora, potete votare.
1: Votate, il numero è il 335-699-2949. Potete votare per Simple Minds,
0: poi Jimi Hendrix,
1: Tony Renis
0: o Scialpi.
1: Scialpi
0: scritto con la L, non con la R. Sì, ecco, Scialpi con la R.
1: Non è
0: Scialpi, ecco.
1: Non è Scialpis e Tony Reni,
0: no.
1: È Tony Renis
0: e Scialpi.
1: Ecco. Ok, e allora votate. E noi invece adesso ascoltiamo un messaggio del nostro ascoltatore che ha scelto una bella canzone.
0: Bella canzone,
1: sentiamo.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno a tutti, signori. Allora, l'unica fortuna che ho di andare al lavoro presto la mattina è che devo passare lungo la Nazionale Adriatica con panorami mozzafiato, soprattutto la mattina quando sorge il sole, come adesso. E stamattina sarebbe bello sentire la canzone Sailing di Rod Stewart.

0: bravo il nostro ascoltatore.
1: Bravo.
0: E adesso invece è il momento dell'almanacco. L'almanacco.
1: Ci siamo.
0: Che bello. Il momento più bello della puntata.
1: Sì.
0: In cui facciamo gli auguri e ricordiamo dei santi importanti, come ad esempio Achilleo.
1: All'Achilleo, ecco.
0: poi
1: Alvardo.
0: Dove ci vediamo?
1: Tra Alvaro e Alvardo. Okay, ecco. Alvardo. Poi c'è Boitiso.
0: Perché lo leggi così? Santi Boitiso e Caleb. Non so italiani, quindi va bene.
1: Boitiso e Caleb. Poi c'è Cassio.
0: Ah, San Cassio.
1: San Cassio. E poi Cesarea.
0: O Cesarea.
1: Cesarai. Cesarea e Cesarai.
0: Sant'Ellero pure.
1: Ellero.
0: E poi Utizio anche. Eutizio. Che non sapevano come chiamarlo. Lo chiamiamo Utizio.
1: Isidoro.
0: Un bel nome.
1: Sì. Liberatore.
0: Oh, ecco. Che ci vuole sempre uno.
1: Poi Reticio. Un po' così, salta sulle sue. Un po' Reticio. Ruperto.
0: Chi è Ruperto?
1: Ruperto. Salve, sono Ruperto. Poi Severino. Simplicio, ogni tanto non c'è.
0: Ma poi l'altro ieri
1: c'è un altro. Poi c'è Uitesindo.
0: Uitesindo, come fai a non chiamare un bambino Uitesindo?
1: E poi la Beata Berta.
0: Ma Beata Berta.
1: Ogni tanto
0: lei spunta fuori.
1: La Beata Berta.
0: È quella che filava questa. Non me lo ricordo.
1: Sempre lei.
0: Oggi gli auguri li facciamo anche a Tania Cagnotto, perché è una grandissima campionessa, atleta, tuffatrice italiana, che festeggia proprio il suo compleanno oggi. Tra l'altro è sempre molto impegnata nell'attività, nella federazione in questo caso, e quindi la salutiamo tanto caramente. Poi
1: Brianino, che in qualche modo abbiamo già menzionato, perché Get Ball Fire, quindi degli U2, era
0: lui. Si chiama Brian Peters George St. John Le Baptiste, cioè lui
1: De Salino,
0: capito? Lui è Brian Peter John St. John Le Baptiste de la Salino,
1: ecco. Poi c'è anche un personaggio storico,
0: Venceslao
1: Clemente Metternich.
0: Completo è Clemens Wenzel Nepomuk
1: Lothar von Metternich Winneburg Bilstein. Qualcosa mi dice che forse era nobile,
0: Sì, è un nobile, di Coblenza,
1: ecco. In Renania,
0: quindi
1: siamo in Austria,
0: dove c'era anche Tony Renania.
1: Abbiamo anche una frase di Metternich, perché era un politico, di lungo corso. Chi fa la storia non ha tempo per scriverla. Mentre la fai.
0: Lui per questa vaccata l'ha trovato il tempo per scriverla.
1: Lui più che altro è quando doveva firmare che perdeva tempo, capito? Perché veramente
0: la firma completa.
1: Certo.
0: Pensa al suo codice fiscale, può immaginare
1: quante K.
0: Giapponesi che giocavano a calcio, ne abbiamo?
1: Classe 70.
0: Questo proprio anche ex allenatore, quindi manco più allena.
1: Però come lo senti, questi capisci che è giapponese.
0: C'è un nome. Il giapponese è anche un cognome, si chiama Kentaro Sawada.
1: E oggi siamo tornati in Francia.
0: I chansonnier.
1: I peggiori chansonnier. Ce li abbiamo noi, tutti quanti.
0: Tu però quella lì? Sì.
1: Sempre il mondo è quello.
0: Sentiamo.
1: Si chiama David Frank Charvet. Charvet. E io ce n'ho 30 secondi di Charvet.
0: Di Lione lui.
1: Di Lione.

0: francesi hanno questo qualcosa in
1: più. È un vecchio Lyon,
0: hanno questo qualcosa in più.
1: Certo. Allora, dobbiamo stringere, stringere. Sì. E quindi a questo punto lo andiamo con la novità. Una novità, subito te la dico. Abbiamo il nuovo di Eugenio in Via di Gioia.
0: Baciamoci.
1: Eccoci qua.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Baciamoci. I treni con le armi deragliano. Gli aerei militari non partono. Le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: numero civico però qui, Eugenio in via di Gioia, io l'ho cercato, non sono riuscito a trovarlo, però sono bravi loro, eh.
1: Come no, no, sono bravi,
0: bravi, sono bravi.
1: Sono bravi. Allora, tu lo sai che io a questo punto so, do il meglio di me. Io a questo punto do il meglio di me.
0: È una cosa che
1: me.
0: So, purtroppo non vorrei saperlo.
1: Ecco, perché lo spunto mi viene da una notizia uscita, ma anche di quelle abbastanza.
0: Sto tremando.
1: Però a volte dico, veramente la gente, la fantasia al potere. Un ragazzo rischia il carcere, lui è francese, si chiama Didier. Però era in vacanza a Singapore con la classe. Aveva sete, distributore automatico di aranciata. Lui si è messo e
0: di andarci col bicchiere, però.
1: Il bicchiere c'ha la cannuccia.
0: Certo,
1: no?
0: C'è una cannuccia.
1: Quindi metti il bicchiere sotto la cannuccia.
0: E
1: push the button. Lui che ha fatto? Ha leccato la cannuccia.
0: Ma no.
1: Sai come lo chiamavano a scuola?
0: Ma forse non gli è uscito il bicchiere.
1: Lui lo chiamavano, il soprannome è Lecca Lecca.
0: No, ma non ci credo che chiamassero
1: a Singapore questa cosa.
0: Ma un raptus, lui è una cosa. Lecca solo le cannucce.
1: Le cannucce.
0: Okay.
1: È stato incriminato per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica.
0: Addirittura.
1: Lui rischia, pensa, di finire in galera per 3 mesi oltre ad avere una sanzione.
0: Ecco.
1: Ci sono dei divieti strani in giro per il mondo.
0: Non bisogna andare fino a Singapore.
1: Me ne sono appuntato qualcuno. Ad esempio, nelle Filippine, tu lo sapevi che era vietato cantare My Way?
0: Cioè, davvero?
1: Se tu canti My Way,
0: ti arrestano. Perché ti arrestano?
1: Perché questo pezzo è collegato a una serie di delitti che pare l'omicida
0: cantasse
1: quando uccideva le persone, cantava My Way.
0: Ma non era Frank Sinatra, però.
1: A San Francisco, ad esempio, è vietato per legge lavare l'auto con biancheria intima.
0: Cioè, cioè con le mutande non puoi lavare.
1: Un reggiseno, una mutanda, tu non puoi metterti lì e la lavi. In Ohio è vietato cavalcare il tetto del taxi. Cioè, tu
0: non puoi andare... è la cosa che mi piace più fare quando chiamo il taxi.
1: In Tennessee è vietato guidare mentre si dorme.
0: Bello però.
1: Ma lo sapevi che in Alabama è vietato guidare bendati?
0: No, non lo sapevo. E so che però c'è anche il divieto di guidare con un orso, vero?
1: Certo.
0: Quella è una cosa. Mi dispiace perché io avrei sempre voluto provare l'ebbrezza.
1: Parliamo di sesso.
0: Sì.
1: In Oregon è vietato parlare sporco mentre si fa sesso.
0: Quindi,
1: tu non gli puoi dire tu.
0: No, capiamo che non serve che lei enunci frasi, diciamo.
1: Tu vai in Francia, ti vuoi comprare un porcellino, e gli vuoi dare un nome.
0: Certo.
1: Attenzione a non chiamarlo Napoleone.
0: Ah, è vero, non si può fare. Questa la sapevo, non si può dare.
1: Tutte le leggi vere, potremmo continuare per ore.
0: Sono vecchie, però, qualcuno l'avranno anche tolta.
1: In Arizona, per dire, se hai 2 vibratori, è legale. Okay. Se ce nei 3 è illegale.
0: Ah, beh, fino a 2 sei nella legge.
1: Ma che ci fai con 3 vibratori?
0: Sì, devi fare tanti massaggi, se non devi fare tanti massaggi, ne servono più di uno. Chissà chi ha vinto? Ha vinto Scialpi, secondo lei?
1: No,
0: peccato. E Simple Minds? Che
1: ce l'ha fatto Simple Minds? Nemmeno. Poi chi c'era?
0: C'era Jimmy
1: Hendrix, Foxy Lady.
0: Purtroppo no, mi dispiace perché avrei voluto Jimmy Hendrix in finalissima.
1: Ma quindi ha vinto Tony Dennis?
0: Ha vinto proprio lui.
1: Ma quando?
0: Ma aspetta. Quando noi ci torniamo lunedì. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Attenzione, non si guida mai con un orso in macchina.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. 5 vittime italiane alle Maldive per un incidente avvenuto durante un'immersione subacquea in una grotta a 50 metri di profondità. Si tratta di Monica Montefalcone, 51 anni, docente all'Università di Genova, con la figlia ventenne Giorgia Sommacal, poi Muriel Odennino e Federico Gualtieri, entrambi trentenni allegati all'Ateneo Ligure, e la guida esperta sub Gianluca Benedetti, italiano da tempo trasferitosi sulle isole dell'Oceano Indiano. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Per ora è stato recuperato solo il corpo della professoressa Montefalcone. La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore. L'incontro tra Trump e Xi Jinping. Si è parlato di accordi commerciali ma anche delle crisi internazionali. Dovremo essere partner e non rivali, le parole del numero uno di Pechino, che ha aggiunto: c'è il rischio di conflitto se il dossier Taiwan fosse gestito male. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazioni che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Fase di dialogo tra Cuba e Stati Uniti. Ieri il direttore della CIA, John Ratcliffe, è stato a La Habana per un vertice con alcuni funzionari del Ministero dell'Interno sulla crisi energetica che sta attraversando l'isola. Cuba, che soffre per le sanzioni americane, ha dimostrato di non costituire una minaccia per la sicurezza di Washington, come dichiarato qualche settimana fa dal presidente Trump. Mario Draghi dà la sveglia all'Europa. Siamo davvero soli, gli Stati Uniti sono imprevedibili e non più garanti. È l'ora di agire. Queste le parole dell'ex premier italiano e presidente della BCE alla cerimonia di consegna del premio Carlo Magno. Davanti alla presidente della Commissione UE von der Leyen e dal cancelliere tedesco Merz, Draghi ha precisato come con Trump i rapporti sono conflittuali e che questo cambio di atteggiamento di Washington deve essere visto non solo come un pericolo, ma come lo stimolo per un risveglio. A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, preceduto da una riunione tra la Premier Meloni e i due vice, Tajani e Salvini.
3: Via libera alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove dal Consiglio dei Ministri, durato poco più di 10 minuti, e iniziato in ritardo per attendere la fine di un incontro tra la Premier e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra sembra sia stato uno scambio di vedute su Caro Energia, prossime nomine all'antitrust e alla Consob, dopo il passo indietro del sottosegretario all'economia Federico Freni, e sulle spese per la difesa, in base a quanto deciso in ambito NATO. E sempre a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha presieduto la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e Ricerca aerospaziale per approvare il documento strategico di politica nazionale, cioè lo strumento operativo per realizzare gli investimenti finanziati dal governo.
4: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
3: È un tassello importante in un settore strategico come il dominio spaziale, ha sottolineato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. I dossier internazionali, soprattutto su energia e immigrazione, saranno al centro degli incontri con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca: a Taranto è stato individuato e fermato dalla polizia un ragazzo di 22 anni. Sarebbe il sesto componente del gruppo che ha aggredito e ucciso all'alba di sabato il bracciante agricolo Sacco Bacari. Intanto in Piazza Fontana, al luogo dell'omicidio, si tende in protesta al grido: la violenza non ha colore.
5: Io non credo che questo rappresenta i tarantini. E quindi qui si chiede la giustizia e la verità. E le pene severe per quello che è successo.
6: Cittadini italiani e stranieri in piazza insieme per dire no a violenza, razzismo, indifferenza. Il mix che ha portato alla morte di Bacari Sacco. In tanti hanno risposto all'appello lanciato dalle associazioni Libera, Babele e Comunità Africana di Taranto.
7: C'è un po' di paura, di timore adesso?
8: Sì, un po' di paura, perché uno che finisce all'una o alle due non sa se deve arrivare a casa, sì o no.
6: Stava andando a lavorare il 35enne bracciante agricolo del Mali quando è stato aggredito e pugnalato da un gruppo di 6 giovanissimi. 22 anni il più grande, Cosimo Colucci, l'ultimo a essere fermato dagli agenti della squadra mobile, come i suoi complici, è indagato per omicidio aggravato dai futili motivi. Una brutale aggressione scatenata al solo fine di importunare, secondo la procura. Verranno interrogati 4 minorenni, hanno fra i 16 e i 15 anni. Uno di loro avrebbe sferrato i fendenti mortali. Taranto, Fabio Bottiglione, GR1.
2: sport, tennis internazionale di Roma, Sinner in semifinale sconfigge in due set il russo Rublev e affronterà l'altro russo Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, Davide Ballerini vince la sesta tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa, russo Medvedev. Nell'altra semifinale l'italiano Dardari sfida il norvegese Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, Davide Ballerini vince la sesta tappa, il portoghese Eulalio in maglia rosa. Oggi la gara da Formia alla cima.

0: internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Cari figlioli, sento le vostre voci.
5: Il cantante, anzi il cantattore.
6: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
7: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
8: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
10: Successo. Storie e voci dal Novecento.

sveglia prima di tutto io, che non mi sono dato il rosso, caro Gennaro Strazzullo. Il rosso sarebbe, io da solo mi dico che devo andare in onda. Quando ho cominciato a fare la radio io, guai, una cosa del genere non succedeva, era soltanto il regista e il curatore dei suoni che dava il rosso a chi parlava per radio. Ben trovati tutti quanti con questo 15 maggio 2026, venerdì, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai copioni, con Roberta Genuini al coordinamento generale di tutti quanti noi, e quindi Chiara Terranova e quindi Claudio Urbani. E successo @rai.it, piovono mail in queste giornate, noi andremo avanti fino alla metà di giugno, poi dalla metà di giugno in poi andranno le repliche, il meglio di successo. Io sono molto orgoglioso di questa trasmissione, anche perché stamane prestissimo si affaccia Danilo Gionta, che è un collega della radio, e mi dice con un lei rigorosissimo: guardi professore, ma lei non si rende conto che qui tutti gli impiegati vengono, e io su questa cosa sono molto contento, perché evidentemente è una capillarizzazione, dice, sul raccordo anulare la sentono la radio, hai sentito questa cosa della storia? Questa è una cosa molto importante, perché sono colleghi, e tra colleghi ci si abbraccia tanto ma ci si ama poco, no? Invece va bene così. Allora, posizioniamo il proverbio del giorno, posizionato qua da Patrizia Cavalieri, e sentiamo un po' che cosa dice oggi. Sentiamo. Chi non pensa prima, sospira dopo. Abbiamo visto tutti quanti, ci siamo guardati indicandoci uno con l'altro, vabbè. Allora, tanti cari auguri a Dario Baldambembo, oggi sono tutti musicisti, Brianino, Brianino è un collega di Bernardino, e poi, perdonatemi, questo Tania Cagnotto, tuffatrice, però questa è una cosa molto personale che voglio fare, Flavio Montrucchio, con il quale mi trovo benissimo, infatti vostri, un ragazzo di molto più giovane di me, ma è preparatissimo, ha una bellissima voce, e soprattutto è una persona che studia, non dà per scontato quello che succede, studiando le cose possono poi succedono, quindi chi non pensa prima sospira dopo, e Flavio è uno che pensa prima, quindi ieri Flavio Mucciante, oggi Flavio Montrucchio, sono i Flavi, Tito, Vespasiano, Domiziano, questi sono gli imperatori, ogni tanto torno a fare l'archeologo. Vogliamo fare una bella cosa, maestro Bernardini? È una giornata di musicisti oggi, poi tanto lei lo aspettiamo in studio, perché qui scalpitano, arrivano messaggi al 335-699-2949, ma quando arriva Bernardini? Adesso arriva Bernardini. Nel frattempo accontentiamoci di

0: E qui sulla diminuita dobbiamo entrare. Questo è Pippo Barzizza, cioè non loro perché sono il Triolescano, ma come Brabagliati, Triolescano. E Pippo Barzizza è stato uno dei grandissimi maestri della RAI, dei maestri d'orchestra della RAI, il primo direttore dell'orchestra Cetra a Torino, se non sbaglio. E poi è stato un pilastro della radiofonia. Aveva una caratteristica Pippo Barzizza, che nasceva oggi, 15 maggio 1902. Lui amava l'America, amava il jazz, amava lo swing, a differenza dell'altro signore che invece era Angelini, che invece cantava più o meno così. Sì, perché Brabagliati poi si divideva tra Angelini e Barzizza. E Angelini era più melodico, Barzizza era più swingato, più americaneggiante. E, però il cantare melodico era il cantare italiano. E naturalmente l'Italia che fa? L'Italia è un paese bipolare. Coppi, Bartali, Loren, Lollo, e Mazzola, Rivera, e Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti. Beh, tutti una parte si divide per Pippo Barzizza, altra parte per Cinico Angelini. Sta di fatto che così è andata avanti la radiofonia. E questa è la sigla di Pippo Barzizza, O Boscaiolo. Questo andare bucolico, O Boscaiolo, lascia il lavoro. Allora, sentiamo la voce di Barzizza, timidissimo peraltro, in radio rendeva molto poco. Qui è Isa Bellini, la figlia di Barzizza si chiamava Isa Barzizza. Isa Bellini è stata una delle grandi voci della radiofonia italiana. Isa Calò si chiamava, in realtà era ebrea, e per questo cambiò il nome in Isa Bellini. Che vi volevo dire? Che di fatto Isa Bellini intervista Barzizza, e Bellini, tra parentesi, sì, personalmente io l'ho conosciuta, l'ho frequentata, perché la chiamai in uno speciale con me, Buongiorno, e proprio lei, la Bellini, portò la testimonianza che con Buongiorno aveva lavorato tante volte, specialmente in Un motivo in maschera, la trasmissione del 54. Sentiamo, dai.
1: Mi dica, qual è la sua più bella creazione?
2: Tu cuoco, Isa? Me lo chiedi anche te?
1: Sì.
2: Beh, l'ho detto tante volte, lo ripeterò. La tua omonima, mia figlia Isa.
1: Brava. Ma dicevo dal punto di vista musicale.
2: Dal punto di vista musicale, anche perché è un po' la mia bandiera, cioè la mia sigla, è il Boscaiolo.
0: Oh, Boscaiolo. È la mia sigla, denuncia le sue origini. Che bella di sentire la voce di Barzizza. Pensate, questo qui, la Terranova l'ha recuperato dal 23 febbraio 54, Nati per la musica, trasmissione del secondo programma, quindi di Radio Rai Radio 2. Barzizza si fa grande in Radio Torino, non so quante migliaia di canzoni ha scritto come Gorni Kramer, sono quei maestri che hanno realmente riempito l'etere di note. Vogliamo sentire un'altra voce ancora? Questo è Pier Francesco Listri, che è stato un grande protagonista, era un fiorentino, lavorato, se non sbaglio, alla Nazione, poi ha lavorato moltissimo con la sede RAI della Toscana. La RAI, la radio, compie 60 anni, sì, quando Renzo Arbore fece Cari amici vicini e lontani, e quindi parla con Barzizza e dice: ma quante canzoni ha scritto? Sentiamo, dai.
3: Ma quante canzoni ha scritto Pippo Barzizza?
2: Ne ho firmate un sacco, adesso il numero non saprei dire, perché in ogni film, tanto, io ho fatto molti film, c'era sempre almeno un paio di canzoni o un motivo che poi avrei trasformato in canzone, anzi scrivendolo io da buon genovese, questo ce lo mettiamo lì e ne faccio una canzone.

Il musicista Luca Bernardini, maestro che tra poco arriverà qui in studio a furor di popolo, dà veramente il meglio di sé quando crea queste fantasie, perché proprio rende con delle pennellate musicali, rende la personalità del personaggio. Ecco, tutte queste canzoni sono firmate Barzizza, ma ce ne sanno altrettante, sfiorano il migliaio. Vogliamo rimanere in ambito musicale, maestro Bernardini, oggi.

0: L'amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria.
1: Il 15 maggio del 1986 se ne va un grande organizzatore musicale, di musica ne sapeva, ne aveva mangiata tanta. Sto parlando di Gianni Ravera.
0: E canto a te la solitudine che tu mi hai regalato.
1: E perché qui abbiamo posizionato Canzone per te di Sergio Endrigo? Perché la canzone che vince è il 68 ed è colui il quale vorrà Pippo Baudo a condurre Sanremo 68.
0: Se finirà.
1: Non solo, ma Gianni Ravera fin dall'inizio organizza il Festival di Sanremo, diventa un grande dominus del Festival di Sanremo, è il creatore, se vogliamo, in diretto di Iva Zanicchi, di Bobby Solo, fino addirittura a Eros Ramazzotti, ecco, se ne va nell'86, sono gli anni in cui crea Ramazzotti, che Ravera intuì perfettamente che questo nato ai bordi di periferia sarebbe stato un protagonista della canzone degli anni a seguire. Poi quando negli anni 70 il Festival di Sanremo ha una crisi, vuoi per l'austerity, vuoi per la voglia che c'era di non sentire più canzoni e canzonette, perché c'era l'impegno politico a tempo pieno, giusto o sbagliato che fosse, era secondo me molto limitante, lui negli anni 80 lo rivoluziona. Cioè, il Sanremo che vedete oggi è figlio indirettamente di Ravera, perché le grandi star internazionali, le grandi presenze che attirano il pubblico, è un portato della rivoluzione festivaliera degli anni Ottanta. Sentiamo Gianni Ravera al microfono di Sandro Ciotti, Ponte Radio, trasmissione storica della radiofonia italiana, programma nazionale, quindi la nostra rete, Rete 1, 27 gennaio 68.
2: Io sono un organizzatore, Radelli sta diventando un po' il padrone del casinò, quindi avrà i suoi compiti molto più importanti dei miei.
3: Ma a te sinceramente ti va di lavorare in subordine, Radelli?
2: No, io non, ecco, questa parola non deve esistere. Io in 7 anni ho fatto, credo, dei festival ottimi, l'ho reso un po' internazionale e credo che Radelli capisca queste cose. Naturalmente insieme potremo trovare delle soluzioni sempre a vantaggio del festival, dell'industria discografica editoriale.
4: Ciao!

0: Nel 68 arriva Louis Armstrong a cantare a Sanremo. Io mi chiedo e vi chiedo e chiedo a tutto l'universo mondo musicale, in testa mettiamo il maestro Bernardini, ma perché questi cantanti cantano e non hanno bisogno di autotune? Perché? Boh, a saperlo. Era quella edizione storica, questa del Sanremo 68, mi piace anche perché è stata la prima edizione condotta da Pippo, da Baudo, e ricordo fin troppo bene l'emozione che Baudo aveva nel dover calcare il palcoscenico che era del Casinò delle Feste, non era l'Ariston, nel 77 arriva l'Ariston. Vogliamo sentire ancora Gianni Ravera, speciale GR Fatti e Uomini di cui si parla, secondo programma 25 gennaio 71. Sanremo si porta sempre delle polemiche dietro, no? Dietro e davanti, sempre. Ma non è una caratteristica di questi anni, da sempre, lui le va a sminuire così, sentiamo.
1: È ora di dirla un po' questa verità, si danno tutte le colpe a questo Sanremo perché è una manifestazione che fa chiasso, ma voi cosa volete che Sanremo educhi il pubblico italiano in 3 giorni? Il pubblico italiano, Sanremo raccoglie quello che tutto l'anno ha sentito attraverso la radio e la televisione.

questo è la tramontana, Antoine Muraccioli, la tramontana. E altro successo di Sanremo 68, firmato appunto il Sanremo da Gianni Ravera. E a questo punto, maestro Bernardini, in attesa che lei approdi qua in studio attraverso lo stretto, anzi anche qui c'è un canale dogganato, il corridoio, lo stretto, il nostro stretto, mi faccia dire due parole un po' in margine a tutto quello che abbiamo detto finora.

1-3 febbraio 68, Festival di Sanremo, Salone delle Feste del Casinò Municipale. Nell'anno della rivoluzione del pensiero, quel pensiero non sembra rivoluzionario nelle canzoni del festival. Paradossalmente c'era più cambiamento nelle due edizioni precedenti, quando si affacciarono i complessi, erano i gruppi musicali, e i cantanti dello Ye Ye, dai Rocks ai Giganti, via via fino a Caterina Caselli, una donna che dice nessuno mi può giudicare. E il vento del cambiamento soffiava adeguato un anno prima, in quel 67, al momento in proposta dei Giganti, mettete dei fiori nei vostri cannoni, di tanto un proverbio. Il 18° Festival di Sanremo del 68, in quanto a vento, si deve accontentare della tramontana, con Antoine divertente e divertito, un capellone vagante sul palcoscenico tra coristi e musicisti. Francese Antoine Corso, più che altro, sembrava uscito da una charivari medievale, una danza allegra improvvisata per le strade europee di secoli fa. Lo charivari, intendo dire. Chi vince? La tradizione. Ma io amo questa tradizione, sia chiaro. È Sergio Endrigo con Canzone per te, firmata da Sergio Bardotti, cantata con Roberto Carlos, che non è il calciatore, ma è un cantante sudamericano. Una poesia d'amore e di un amore di altri tempi, elegante nell'eleganza di Sergio Endrigo, con quell'incipit memorabile. La festa appena cominciata è già finita. 68, trionferà Don Bachi e dietro le quinte, sua è la seconda in classifica, Casa Bianca non evocava palazzi presidenziali quanto mura di ricordi antichi quasi sussurrati da Marisa Sannia, bellissima, sarda, riservata, lontana anni luce dall'emancipazione ostentata da molte ragazze contemporanee. Sempre di Don Bachi e Canzone, altro gioiello lavorato per Milva con Adriano Celentano, arriverà terza. Insomma, il rinnovamento del 68 non solo sembra non aver pagato il biglietto d'ingresso nel Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo, ma si ha quasi l'impressione di un passo indietro, anche se un po' nascosto rispetto alle concessioni giovaniliste delle due edizioni precedenti. Ma a ben vedere un cambiamento epocale c'è. Parola di Giorgio Conte. Con Vito Pallavicini e Pino Massara fanno urlare Deborah. A chi? A Fausto Leali.

0: qui si è aperta, nel 68 si è aperta una genia di Debore uscita da quella penna di Giorgia Penna e Giorgio Conte. Aspettiamo Bernardini. Maestro Bernardini,
1: eccoci, eccoci qua. Eccoci
0: è entrato
1: qua.
0: Su Debora, è entrato.
1: Sì. C'è questo dramma della nona sul re minore che ti fa proprio una tristezza. Senta qua. Senta che
0: sì,
1: dramma.
0: È un dramma proprio. Mia Debora.
1: Sì. Cosa?
0: Mia Debora.
1: Prima di cominciare, voglio riagganciarmi agli auguri che ha fatto a Brian Eno.
0: Ah certo, sì.
1: E ricordando anche che lui ha un fratello maggiore che è Brianone.
0: Prima delle sei sta andando di traverso il cappuccino a tutta Italia radiofonica, Brianone.
1: Però siamo qui,
0: siamo seri, sì.
1: siamo qui oggi.
0: Questo è un antefatto dell'estate, perché quando introdurremo le nostre trasmissioni, le repliche, il meglio di
1: certo.
0: Brian Eno diceva
1: Brian Eno, grandissimo produttore, e ci uniamo scherzi a parte agli auguri, ma noi abbiamo un conto in sospeso.
0: Sì, con Bart Baccarat che sono arrivate, sono piovute email che lei non ha nemmeno idea quante. Sì, Genuini mi ha detto: ma basta, per favore, non potete più.
1: Ne abbiamo parlato martedì, ci eravamo ripromessi di tornarci sopra con garbo, possibilmente, senza rovinarlo. Ecco.
0: No, ma chi è un nuovo musicista? Garbo?
1: Andrebbe rispolverato. C'era un garbo negli anni Ottanta, adesso c'era anche un'attrice, mi risulta. Però,
0: sì, ma quella è Greta. Quella è Greta. Senta, Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Guardi, questa è una melodia, è incredibile perché è lunghissima e non stanca mai. E ha questa leggerezza, no?
0: Fantastica. Guardate che il maestro Bernardini è in diretta, sta suonando lui, non è che manda un disco. Lei mi fa innamorare di Baccarat, anche se io non mi innamoro più. I never fall in love again.
1: Rimaniamo in fa maggiore a questo punto.
0: Questo è un fa maggiore. Il maestro Bernardini sta suonando qui in onda per voi, non manda i dischi. Beh, visto che abbiamo sentito ieri Gianluca Guidi, quindi Johnny Dorelli, questa l'ha ricantata anche Johnny Dorelli.
1: Sì, io non mi innamoro più. Poi sono queste melodie, diciamo, aveva alcune categorie di canzoni. Queste erano quelle un pochino più garrole. Non so se sicuramente ricorda Do You Know the Way to San Jose? Chi ha queste seste iniziali? Queste seste iniziali, guardi.
0: Ma queste sono tutte seste.
1: La
0: rifaccio.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Fantastico, fantastico, ho messo Bernardini, successo @rai.it, tutto improvvisato qui in onda, in diretta prima delle 6 del mattino, prima del giornale radio.
1: Sì, e poi vabbè, tante canzoni ovviamente d'amore, This Guy's in Love with You.
0: Continui con Baccarat, che io dico che stasera sarò su Rai News 24, va bene, la settimana prossima poi mi raccomando, vi aspetto su Rai Cultura, però vogliamo chiudere con questa, maestro, e poi mandiamo un piano dell'orchestra.
1: Ma io direi di sì.
0: Eh?
1: This guy is in love with you. Non with you, lei.
0: No, with you.
1: Anche con lei.
0: Anche con lei, sì, è metaforico, con noi.
1: E con il GR1.
0: A lunedì.

0: GR1.
1: Da Colomba San Palmieri, immersione subacquea fatale alle Maldive nell'atollo di Vanuatu per 5 italiani. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica. Recuperato un solo corpo. Restano ancora poco chiare le cause della tragedia. La Farnesina e l'ambasciata italiana a Colombo in Sri Lanka seguono il caso. Tra le vittime una professoressa dell'Università di Genova e sua figlia.
2: A 50 metri di profondità le grotte subacquee dell'atollo di Vanuatu sono diventate una trappola mortale per i 5 italiani scomparsi alle Maldive durante un'immersione. Era una subacquea esperta, Monica Montefalcone, professoressa associata di ecologia al DISTAV, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova, che per lavoro si immergeva anche nel Mar Ligure.
3: Stiamo registrando delle temperature in acqua che sono quasi tropicali.
2: Nell'Ateneo genovese lavoravano 3 delle vittime dell'incidente, oltre a Montefalcone. Anche la torinese Muriel Odenino e il novarese Federico Gualtieri, neolaureato in biologia ed ecologia marina a Genova. Con loro la figlia di Montefalcone, la 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, e il padovano Gianluca Benedetti, istruttore e operations manager di Albatross Top Boat, il tour operator che ha organizzato l'escursione a bordo della barca safari Duke of York. Resta da chiarire cosa sia andato storto nelle acque dell'atollo. Le condizioni meteo non erano favorevoli, era stata diramata un'allerta gialla. La Farnesina spiega in una nota che la ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
1: La visita in Cina del presidente americano tra sfide e sorrisi. L'incontro tra Trump e Xi Jinping è durato 2 ore. Al centro accordi commerciali ma anche crisi internazionali. Il presidente cinese ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto da Xi assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Ma Xi ha ricordato come le ingerenze americane per la questione Taiwan possano portare a frizioni tra i due paesi. In Ucraina è salito 21 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi a Kiev e in altre città, quasi 50 i feriti nel primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson droni russi hanno colpito 2 volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta e nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan, colpiti anche edifici residenziali. Si contano 3 morti secondo le autorità locali. Mario Draghi avverte l'Europa. Per la prima volta siamo davvero soli. Gli Stati Uniti non garantiscono più la nostra sicurezza. Con Trump sono diventati conflittuali e imprevedibili. Così l'ex banchiere centrale ed ex presidente del Consiglio in occasione della consegna da Aquisgrana del premio Carlo Magno. Draghi esorta l'Europa a rispondere in modo più assertivo con un federalismo pragmatico perché l'azione A27 non è più adeguata. A Londra il Premier Starmer è sempre più in bilico, assediato dai rivali interni nel Labour. Esce allo scoperto annunciando le dimissioni il ministro della Sanità Wes Streeting, esponente della destra interna del partito che formalizza così la candidatura alla successione di Starmer. Si muove anche l'ala sinistra, un deputato lascia il seggio in Parlamento per consentire al sindaco di Manchester, Andy Burnham, di candidarsi alle suppletive e ritornare alla Camera dei Comuni, passo necessario per partecipare alla corsa alla successione. Riunione lampo del governo ieri pomeriggio, siamo alla politica italiana, subito prima vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.
4: Circa 40 minuti di confronto tra Giorgia Meloni e i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, che fonti di Palazzo Chigi definiscono uno scambio di vedute sulle priorità del governo. Caro energia, spese per la difesa e prossime nomine per Consob e antitrust, i temi discussi prima del Consiglio dei Ministri che ha prorogato le missioni internazionali in corso e ne ha previste di nuove. Il provvedimento ora dovrà avere l'autorizzazione del Parlamento. E domani la Presidente del Consiglio sarà in Grecia, poi a Cipro, per discutere dei principali dossier internazionali di sicurezza energetica e migrazione in diversi incontri che dureranno l'intero fine settimana. Primo appuntamento domani con i leader dei paesi del Sud Europa e del Golfo. Poi Giorgia Meloni aprirà insieme con il primo ministro del Qatar la prima riunione in una piattaforma di dialogo sul commercio globale, prima di raggiungere il Presidente della Repubblica di Cipro per un bilaterale. Carla Macrellino, GR1.
1: E siamo allo sport, l'intreccio tra calcio e tennis. Trovato l'accordo sul derby capitolino e le altre sfide Champions, domenica alle 12. Confermata alle 17 la finale al Foro Italico. Ancora vivo il sogno di un ultimo atto tutto azzurro.
5: Ci sono 2 italiani nelle semifinali degli internazionali. Yannick Sinner, che ha battuto in 2 set il russo Rublev, affronterà nel tardo pomeriggio un altro russo, Medvedev, che ieri ha superato in rimonta lo spagnolo Landaluse. E poi Luciano Darderi, che non prima delle 15.30 giocherà contro il norvegese Ruud. Alla finale di domenica pomeriggio anche il presidente della Repubblica Mattarella. Si giocheranno invece domenica alle 12 per il calcio il derby Roma-Lazio e le altre 4 partite della lotta Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Accordo trovato dopo l'incontro in prefettura tra le parti. Ciclismo: prima vittoria italiana al 109° Giro d'Italia con Davide Ballerini che ha vinto a Napoli. Oggi 7ª tappa con arrivo in salita sul Blockhaus. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, la linea va all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Eurovision Song Contest, la finale domani alle 20:35 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
6: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
7: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
6: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Sei minuti, venerdì 15 maggio. Buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Due temi su tutti fanno oggi le aperture: Maldive, la strage dei sub, così su Repubblica, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Così quando Repubblica è andata in stampa, e così ora c'è ancora un solo corpo recuperato, e quello che capiamo anche dalle agenzie che continuano a scorrere è che il maltempo, le condizioni meteo, il vento molto forte rendono difficili i soccorsi in questo momento e ulteriori immersioni per recuperare i corpi. L'altra grande notizia che fa le aperture oggi dei quotidiani, ovviamente, quanto sta accadendo in Cina, l'incontro, il vertice tra Trump e Xi Jinping. Qui voglio leggervi due titoli molto simili. Il giornale: Trump, Xi, affari e minacce. Insomma, due volti di questo incontro, di questo vertice: partner, non rivali, ma Taiwan resta il nodo, così titola il giornale, sotto un'immagine dei due leader, dei due presidenti, mentre si stringono la mano. L'altro giornale con un titolo appunto molto simile è il Corriere della Sera, quindi affari e minacce, scrive il giornale diretto da Tommaso Cerno, sorrisi e sfide, titola il Corriere della Sera. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il tycoon, intesa su Hormuz, dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing. Sentiamo le voci dei protagonisti.
8: La gestione errata di Taiwan può portare al conflitto. Non basta più che Washington non sostenga l'indipendenza, si deve opporre. Dobbiamo essere partner, non avversari. Non c'è vincitore nelle guerre commerciali.
9: Vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto e che l'Iran non abbia il nucleare. Cina e Stati Uniti, due superpotenze in naturale competizione. Xi, certo di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran. La Cina comprerà 200 aerei Boeing.
1: Ecco, forse la frase chiave è la prima che abbiamo sentito, quella di Xi Jinping: dobbiamo essere partner, non avversari. Poi c'è un punto di caduta chiaramente commerciale, economico, e allora vedo adesso l'ANSA batte una dichiarazione di Donald Trump che dice: abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Per il Corriere della Sera racconta l'incontro l'inviata a Pechino Viviana Mazza, una firma che abbiamo imparato a conoscere, che segue in modo puntuale la politica americana. E allora la ricostruzione di Viviana Mazza, pagina 3 del Corriere della Sera, comincia così: al di là degli accordi specifici, il summit tra Xi e Trump aveva la funzione più ampia di ridefinire la diplomazia tra i due paesi come relazione
10: relazione costruttiva di stabilità strategica. Xi ha detto che la Cina lo considererà il principio guida per i prossimi 3 anni e oltre. Significa cooperazione e competizione misurata con divergenze gestibili attraverso guardrail per evitare escalation pericolose. Xi cercava e ha ottenuto la conferma che il suo paese è sullo stesso piano degli Stati Uniti. Ecco, qui il punto centrale, strategico e geopolitico. Dopodiché andiamo sui diversi punti nell'agenda dei due leader, a cominciare da Taiwan, scrive Viviana Mazza. Quello che Xi vuole di più da Trump è ammorbidire l'appoggio politico e militare americano per Taiwan, ritardando o riducendo la vendita di armi e ottenendo una dichiarazione da Washington contro l'indipendenza di Taipei. Non è chiaro cosa abbia risposto Trump, ma Rubio è intervenuto per assicurare che la politica USA non cambia. Il segretario di Stato americano ha detto a NBC che Xi ha sollevato il tema di Taiwan come fa sempre, ma non è stato centrale nel summit e l'America, come sempre, ha chiarito la propria posizione ed è passata ad altro. Punto 2. Affari e commercio. Trump ha detto a Fox che Xi ha accettato di acquistare soia, energia e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. La Cina ha rinnovato le licenze, sospese in risposta ai dazi, a centinaia di mattatoi americani per esportare la carne e Xi ha promesso agli imprenditori, giunti con Trump, che la Cina si aprirà di più e che avranno più opportunità. Così Nvidia è la società, il colosso di Jensen Huang. Nvidia ha ripreso i colloqui su possibili ordini cinesi di chip avanzati H200, secondo le indiscrezioni. Terzo grande punto, terzo grande tema, l'Iran. Trump, scrive Viviana Mazza ancora, ha aggiunto che Xi vuole che ci sia un accordo con Teheran e ha offerto il suo aiuto. Secondo la Casa Bianca, il leader cinese è d'accordo che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto, contrario a pedaggi e a un Iran nucleare, ma nel comunicato cinese non c'è menzione dell'Iran. Non è chiaro se Xi sia pronto a impegnarsi attivamente nei negoziati, soprattutto su nodi difficili come l'uranio. Rubio ha attenuato le aspettative, è un bene che abbiamo un'alleanza o almeno un accordo su quel punto, ma Trump non ha chiesto l'aiuto della Cina, non ne abbiamo bisogno. Washington, e vado alla conclusione di questo resoconto, Washington spera che stavolta Pechino eviti di mettere il veto alla risoluzione sulla libertà di navigazione all'ONU. Trump ha detto pure che Xi si è impegnato a non dare più equipaggiamenti militari all'Iran, ma l'intelligence USA avverte che le aziende cinesi puntano a passare da paesi terzi per evadere i controlli. Allora, questo è un primo riassunto dei nodi e di quello che fino a questo momento si è capito. Avete sentito come ad esempio su Taiwan le interpretazioni, le dichiarazioni non collimano perfettamente, quindi insomma cercheremo di capire meglio più avanti. Gli altri titoli su questo importante vertice, ho davanti a me il quotidiano Il Domani, che apre con delle virgolette a parlare, è Trump che dice un grande onorato dell'amicizia, e poi il titolo del Domani, Trump in ginocchio da Xi Jinping, quindi sentite insomma l'interpretazione che è simile a quella del Manifesto, che titola Il sorpasso. Accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. Insomma, vedete come questi due, sentite come questi due giornali avvallano la tesi che sostanzialmente anche questo viaggio sia stata tutto sommato una sconfitta per Donald Trump. Il Sole 24 Ore dà dei dati interessanti sin dalla prima pagina. Sentite, Piazza Affari sfonda quota 50.000. Direte che cosa c'entra? C'entra. Nel sommarietto, le borse cavalcano il nuovo rally del tech, Piazza Affari più 1,15%. Chiude a 50 punti per la prima volta dal marzo del 2000, ai tempi della bolla .com. La spinta per i tecnologici è arrivata inizialmente dagli Stati Uniti, ma ad alimentare il rally è stata la fiducia dei mercati per il vertice Xi Trump di Pechino, che potrebbe dare risultati sia sul fronte geopolitico sia su quello economico. Il racconto del vertice per il Sole 24 Ore è affidato a Marco Valsania, l'altolà di Xi a Trump. I rapporti USA-Cina dipendono da Taiwan. Ecco, se leggete i giornali questa mattina troverete molto citato in questo vertice del maggio 2026 un autore che scriveva più di 2400 anni fa, e sto parlando di Tucidide, l'autore, il grande storico che ci ha raccontato la guerra del Peloponneso. È una citazione importante fatta da Xi Jinping, che dice: la domanda ora è se la Cina e gli Stati Uniti riusciranno a superare la cosiddetta trappola di Tucidide. Che cos'è la trappola di Tucidide? Vado a pagina 11 di Repubblica. Tucidide, nel V secolo a.C., parlando appunto della guerra del Peloponneso, la spiega con questa dinamica. Scrive: furono l'ascesa di Atene e la paura che instillò in Sparta a rendere la guerra inevitabile. Quindi quella guerra tra Atene e Sparta fu inevitabile perché Atene stava emergendo come potenza dominante. E nella lettura di Xi Jinping, l'Atene di oggi è appunto la Cina, la Sparta di oggi è invece l'America, gli Stati Uniti di Donald Trump. Xi Jinping non dice che poi quella guerra però la vinse Sparta. Interessante su Repubblica, pagina 11, il commento di Maurizio Bettini, che mette in dubbio che appunto questa dinamica tra Atene e Sparta sia un destino inevitabile. La domanda che pone Bettini è questa: la trappola di Tucidide è un evento contingente, relativo cioè a una guerra combattuta in Grecia oltre 2400 anni fa, o funziona come una regola universale valida in ogni luogo e in ogni tempo? Il politologo americano, qui si riferisce a Graham Allison, che formulò questa cosiddetta legge della trappola di Tucidide, il politologo americano corrobora questa sua teoria con una serie di esempi storici che malauguratamente sembrano dargli ragione. Ma, e vado alla chiusura del commento di Bettini, noi continuiamo ad augurarci che la cosiddetta trappola di Tucidide sia stata solo una congiuntura storica relativa alla guerra tra Atene e Sparta, ossia un conflitto tra due popoli che oltre 2400 anni fa in Grecia si combattevano con spade, lance e scudi e non tra potenze mondiali tanto provviste di armi terrificanti quanto inestricabilmente connesse da una rete di vincoli economici, commerciali, produttivi e tecnologici. Prima di chiudere su questo argomento, vi segnalo sulla stessa pagina l'intervista a un grande, famosissimo politologo, Francis Fukuyama, che nel 92, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, scrisse un saggio famosissimo, La fine della storia, in cui sosteneva sostanzialmente che il liberalismo democratico ormai, appunto caduta l'URSS, non aveva più rivali, salvo poi ricredersi. Ebbene, secondo Fukuyama, una lettura molto interessante, viene intervistato da Anna Lombardi, perché dice sostanzialmente che quello che si sta verificando oggi e che rende la dinamica tra Cina e Stati Uniti così conflittuale ma anche interessante non è tanto l'ascesa della Cina ma il declino degli Stati Uniti. Chiede Anna Lombardi a Fukuyama: Xi ha accolto Trump evocando la trappola di Tucidide, un invito a non cadere nel fatale errore di essere destinati alla guerra? E risponde Fukuyama: forse non ci sarà una guerra, ma è difficile evitare la competizione economica e strategica tra due paesi come Cina e Stati Uniti, che hanno obiettivi e sistemi politici così diversi. Il punto è un altro. Xi ritiene l'America in una fase di declino a lungo termine che in parte imputa proprio a Trump. Così lo lusinga con gesti simbolici, gli dice che sono partner e superpotenze alla pari, ma in realtà sta solo aspettando che l'America si indebolisca sempre di più.

0: Comunque il vertice Trump, sì, sicuramente è l'argomento principale, sono stati i due protagonisti della giornata di oggi e lo saranno anche di quella che si apre. Tra poco ci sarà un secondo round di colloqui con delegazioni presenti più ristrette, quindi forse una sessione più intensiva. Continueremo a parlarne. Ieri però è stata, tra le altre cose, anche la giornata di Leone XIV all'Università La Sapienza di Roma, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani, siate artigiani di pace, sono sulla prima pagina di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che apre con un virgolettato di Leone XIV, non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, ma sentiamo le voci degli studenti dell'Università La Sapienza.
1: Stavamo aspettando da un bel po'. È bellissimo, abbiamo visto da molto vicino, quindi bellissimo.
2: Questa volta che sento che il Papa venga un po' a casa mia, nella mia università.
3: Penso che sia la cosa migliore anche per la Chiesa, diciamo, soffermarsi un pochino di più sui giovani che forse si sentono un po' trascurati e dimenticati.
4: Comunque sempre il focus sulla pace, che comunque è un argomento che tocca sempre, che in questo periodo secondo me è molto importante.
5: Grazie per essere venuto e della vicinanza che dimostri.
0: Sul Messaggero l'editoriale di Luca Diotallevi dedicato a questa visita. Papa Leone parla di pace, acclamato dagli studenti. La standing ovation, scrive Luca Diotallevi, della Sapienza, la più antica università di Roma, segue di una settimana quella di Piazza del Plebiscito a Napoli. Un vescovo, e dunque un papa, non può permettersi di cercare lo scontro per lo scontro, né all'interno né all'esterno della Chiesa. Mantenere o riaprire canali di dialogo per lui è un dovere, per lui è una parte del proprio servizio. Può non riuscirci, ma deve provarci. Se non ci riesce, sarà ricordato come martire, ma il martirio vero non deve mai essere cercato come fine in se stesso. Leone XIV ha mantenuto aperti i canali di comunicazione che Francesco gli aveva lasciato aperti e ne ha riaperti alcuni che invece aveva trovato chiusi. Addirittura ha trasformato attacchi feroci e risibili in nuove opportunità di dialogo con settori lontani dell'opinione pubblica mondiale. Chi nel 2007 aveva spinto il ministro Amato ad ammettere di non poter garantire l'ordine pubblico alla Sapienza e così aveva costretto Benedetto XVI a rinunciare alla sua lectio magistralis, in quella università ieri in piedi ha accolto prima e poi applaudito l'intervento di Leone XIV. Al bravo ragazzo di Chicago è riuscito quello che al professore bavarese non era riuscito. Ecco, questo episodio del 2007, quando fu negata a, in verità fu il Vaticano che poi si tirò indietro, però insomma le proteste erano talmente clamorose e anche abbastanza infondate, perché poi si basavano su un'interpretazione errata del pensiero di Benedetto. Ecco, comunque quel riferimento è molto presente, addirittura a pagina 21 di Repubblica. Jacopo Scaramuzzi, il vaticanista di Repubblica, intervista il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Perché? Che c'entra? C'entra perché Parisi fu all'epoca uno dei 67 professori che inviarono una lettera al rettore della Sapienza chiedendogli proprio di non invitare il Papa, appunto Benedetto XVI, allora, all'inaugurazione dell'anno accademico del 2008. E oggi che cosa dice Parisi a Jacopo Scaramuzzi? Un equivoco dietro il no a Ratzinger con Prevost è diverso. Cosa è cambiato, chiede Scaramuzzi, rispetto al 2008, quando Benedetto XVI, a causa delle proteste, tra le quali una lettera di cui lei fu firmatario, rinunciò a venire alla Sapienza? Benedetto XVI doveva inaugurare l'anno accademico, non compiere una visita pastorale, risponde Parisi, cosa che cambia moltissimo il contesto. La differenza è fondamentale. Nella nostra lettera comunque consigliavamo al rettore di non consentire la visita se questo era possibile. La lettera finì sui giornali a gennaio senza data, pochi giorni prima della visita, ma era del novembre 2007 ed era stata mandata privatamente al rettore. Non volevamo minimamente annullare una visita già annunciata a coram mundo, sarebbe stato un atto di scortesia, era un consiglio ragionevole se il rettore avesse accettato di programmare la visita in un'altra occasione, ma andò avanti e le cose non sono andate bene. Effettivamente no, non sono andate bene. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
7: Meteo Radio.
8: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 6:29 minuti e 30 secondi, venerdì 15 maggio, caratterizzato da viabilità condizionata dalla pioggia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo su ben 6 regioni per rischio temporali e possibili disagi oggi per uno sciopero del trasporto pubblico locale a Milano. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Al momento troviamo delle code al traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix verso la Francia e ci sono tempi di attesa di 45 minuti e traffico intenso per i consueti spostamenti dei pendolari del mattino. Abbiamo code tra Dalmine e Trezzo sulla 4, ma anche alla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, sul tratto capitolino della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per 3 km per un tratto chiuso tra Renzano e il bivio della 26, code che ritroviamo tra Genova Pra e il bivio della 26 verso Ventimiglia. Sulla 26 la Genova Gravellona Toce, anche qui abbiamo 2 km di code per lavori tra Ovada e Masone, e alla diramazione di Roma Su, di Roma Nord, attenzione, è avvenuto un incidente coinvolti un camion e un'autovettura tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso l'Autosole. Oggi per la 7ª tappa del Giro d'Italia di ciclismo Formia Blockhaus sono molte le strade interessate, la strada statale 7, 213 e la strada statale 630. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
7: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta, io sono Enrica Belli, allora di nuovo un buongiorno dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1 di questo venerdì 15 maggio 2026. Due temi principali: la strage dei sub, come titola la stampa, grotta alle Maldive, strage di sub italiani, erano tutti esperti, due vittime piemontesi, i soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Questo è il primo grande tema, l'altro a cui abbiamo dedicato ampio spazio nella prima parte della puntata di questa mattina è il grande tema geopolitico del confronto tra Cina e Stati Uniti, che passa in queste ore, in questi giorni, attraverso la visita di Trump a Pechino. E allora il titolo, sempre sulla stampa, vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. La stampa dedica un'ampia parte di approfondimenti ovviamente al Salone del Libro di Torino, il giornale di casa. E allora l'immagine è quella del ministro Giuli con Annalena Benini, che dirige proprio la festa di Torino. I tormenti di Giuli al Salone del Libro, mi sento più a casa che al ministero. E poi i vari interventi enumerati, raccontati già dalla prima pagina. Tra questi segnalo Zadi Smith, ma anche il teologo Mancuso, che dice: i ragazzi si salvano con la lettura. Vado sulla prima pagina del Messaggero, anche qui la strage delle Maldive, 5 italiani, esperti sub, morti durante un'immersione, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità, i soccorritori, operazioni di recupero dei corpi ad alto rischio, l'allerta meteo ignorata e il sospetto di un difetto delle bombole. Nel taglio alto il caos calcistico, che poi forse, anzi non forse, sicuramente si è risolto, e si è risolto così: derby a mezzogiorno. Roma-Lazio, quindi si svolgerà domenica alle 12, in contemporanea con altri 4 match. Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. Il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica. Poi la finale del tennis, perché il problema era un problema di ordine pubblico legato alla contemporaneità delle finali anche degli internazionali di tennis a Roma. Peraltro gli internazionali colorati d'azzurro, scrive ancora, titola ancora il Messaggero, perché alle semifinali ci sono sia Sinner che Luciano Darderi. Sinner e Darderi in semifinale, Mattarella al foro. Mattarella assisterà alla finale domenica. C'è un altro protagonista della giornata di ieri, è Mario Draghi, che ha ricevuto il premio Carlo Magno da Aquisgrana.
10: Per la prima volta dal 1949 gli europei devono affrontare la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che noi una volta davamo per certe. In un mondo di partenariati che cambiano, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata. Per la prima volta nella nostra vita siamo per davvero soli insieme.
0: L'editoriale del direttore del Foglio Claudio Cerasa è dedicato a questo discorso, viene definito così: una gran sveglia di Draghi a Meloni. Il poderoso discorso tenuto ieri ad Aquisgrana da Mario Draghi è un formidabile manifesto culturale che costringe i leader europei a scegliere con chiarezza da che parte stare in una stagione politica in cui l'antitrampismo non ha bisogno di megafoni, di scelte simboliche, di bandierine da sventolare, ma di un'unica parola: fatti. Mario Draghi, ex presidente del Consiglio, ieri ad Aquisgrana ha ricevuto il premio Carlo Magno e ha colto l'occasione per offrire alcuni messaggi importanti. Il primo messaggio è implicito: il vero premio per il migliore europeista dell'anno, questo è il filo conduttore del discorso di Draghi, andrebbe consegnato a Donald Trump, che ha costretto l'Europa negli ultimi mesi a compiere scelte che rimandava da anni e negli ultimi 16 mesi ha fatto più passi in avanti di quanti ne avesse fatti negli ultimi 16 anni. Il secondo messaggio: negli ultimi mesi a compiere scelte che rimandava da anni e negli ultimi 16 mesi ha fatto più passi in avanti di quanti ne avesse fatti negli ultimi 16 anni. Il secondo messaggio è più diretto, forse più dirompente.

differenti rispetto a quelle insomma più gettonate che abbiamo visto finora. E allora vado innanzitutto su Libero. Politica interna, Campolargo già finita la festa, i sondaggi deludono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro. A centropagina sul Libero c'è una foto di Nicole Minetti, grazia, tutto confermato, la testimone inattendibile, sberla dei PM a Travaglio e Company, crollate le accuse alla Minetti. E allora andiamo a leggere proprio il titolo del Fatto Quotidiano, che invece tiene il punto e titola così: la testimone rincara la dose. La testimone è quella intervistata pochi giorni fa dal Fatto Quotidiano, che raccontava di feste, festini con escort nella casa di Cipriani e Minetti in Uruguay, ma il PG non vuole sentirla, titola il Fatto Quotidiano. Chiudo con La Verità, chiudo la carrellata titoli, ma che fine vita, tagliate le liste d'attesa, alla sinistra non preme la salute, bensì farci pagare i suicidi di Stato. Schlein si lamenta perché 6 milioni di cittadini non riescono a curarsi nella sanità pubblica. Invece di proporre soluzioni, specie nella regione a guida PD, spinge per un presunto diritto non previsto nella Costituzione e che interessa qualche centinaio di persone.

0: torniamo ai fatti principali di giornata e al commento. E allora do il buongiorno a Paolo Mastrolilli, inviato di Repubblica a Pechino. Buongiorno Paolo, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Innanzitutto ti chiedo cosa sta succedendo ora, perché sui giornali ovviamente abbiamo letto, abbiamo raccontato il resoconto dei primi incontri, ma non è finita.
1: Sì, in questo momento è in corso il pranzo che mette fine in sostanza alla visita di Trump qui in Cina. Si sta vedendo naturalmente con Xi Jinping per discutere le ultime questioni prima di lasciare il paese.
0: Il nodo Taiwan, da quello che abbiamo letto finora, ecco, sembra molto chiaro, molto chiara la richiesta di Xi Jinping, che vuole sostanzialmente che gli Stati Uniti ammorbidiscano l'appoggio politico militare su Taiwan. Non mi sembra che sia emerso con chiarezza cosa ha risposto Trump a Xi Jinping. Ti chiedo un aiuto su questo.
1: Dunque, Trump nella parte pubblica in cui Xi Jinping ha fatto appunto questo avvertimento agli Stati Uniti in sostanza non ha risposto nulla. Poi più tardi la Casa Bianca ha pubblicato un comunicato riguardo il colloquio durato oltre 2 ore che hanno avuto, nel quale ha precisato che i due presidenti stanno sulla stessa linea sull'Iran, dando quindi quasi l'impressione che Xi ha fatto pressione su Taiwan, vuole che gli Stati Uniti cambino linea, non appoggino l'indipendenza dell'isola, interrompano le forniture militari, ma dall'altra parte contano sull'aiuto della Cina per risolvere la questione in Iran e quindi cercare di spingere

0: relegato là ad accettare le proposte di pace di Trump.
1: Quindi uno scambio sostanzialmente.
0: Questa è l'impressione che ha dato la Casa Bianca. Oggi, rincontrando nuovamente Xi, Trump ha detto che sono sulla stessa linea lui e il presidente cinese, cioè la necessità di riaprire Hormuz e fare in modo che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Poi si tratta di vedere questo in che cosa si tradurrà e se effettivamente la Cina farà pressioni sull'Iran affinché accetti le proposte di pace di Trump.
1: Questo dal punto di vista geopolitico, forse questi sono i due nodi più importanti. Poi c'è tutto il corpaccione degli accordi commerciali. Tu scrivevi forse ieri, ci raccontavi su Repubblica della composizione di questa delegazione con miliardari, questi leader delle big tech, delle grandi società tecnologiche degli Stati Uniti. Ecco lì qual è il punto di caduta di questo incontro?
0: Alcuni passi avanti sono stati fatti, la Cina dovrebbe annunciare l'acquisto di 200 aerei dalla Boeing, tornare a importare carne dagli Stati Uniti, acquistare soia. Sono delle piccole cose però rispetto alla divergenza economica e commerciale che c'è fra gli Stati Uniti e la Cina, che dovrebbero cercare anche di costituire un board of trade, un board of investment proprio per gestire queste relazioni. Ma la questione fondamentale restano soprattutto le terre rare di cui la Cina dispone, gli Stati Uniti no, sono fondamentali per le aziende tecnologiche. La Cina l'ha usato come elemento di pressione contro gli Stati Uniti, dicendo in sostanza a Trump che si alzava i dazi, loro avrebbero bloccato queste esportazioni. Poi c'è stato un accordo che è stato concluso in Corea a ottobre per una tregua, e questa tregua durerà in sostanza fino a ottobre il prossimo. Si tratta di vedere se riescono a rinnovarla o se si va verso uno scontro.
1: Però così come gli Stati Uniti hanno bisogno delle terre rare cinesi, così la Cina ha bisogno invece dei chip americani. Anche qui sono due esigenze e una interdipendenza tra i due giganti.
0: Sì, entrambi hanno bisogno reciproco di alcuni prodotti e di alcuni accordi commerciali. Si tratta di vedere naturalmente se riescono a trovare un'intesa che dia soddisfazione ad entrambi. Certamente la Cina e i chip ha bisogno di quelli più avanzati americani, però sta cominciando anche a produrli autonomamente. Gli Stati Uniti stanno cercando di rimpiazzare le terre rare che prendono dalla Cina, ma al momento non c'è un'alternativa abbastanza soddisfacente. Quindi da questo punto di vista effettivamente Pechino ha in mano un'arma importante da usare, che ha già dimostrato di essere pronta ad utilizzare se gli Stati Uniti non andassero incontro alle sue richieste dal punto di vista commerciale.
1: Come lo sintetizzeresti questo incontro? Alcuni giornali oggi scrivono Trump, anzi il domani forse, il titolo del domani questa mattina, Trump in ginocchio da Xi Jinping. Anche tu hai una sensazione simile?
0: Diciamo, non so se è effettivamente in ginocchio, però certamente il presidente è più debole di quanto era in passato. Naturalmente la situazione in Iran lo sta mettendo in difficoltà, ma lui stesso in un post questa mattina ha contestato l'idea che gli Stati Uniti siano una nazione in declino. Ha detto che in sostanza Xi Jinping ha accennato a questo fatto, la colpa è tutta quanta del predecessore di Joe Biden, con lui gli Stati Uniti stanno rinascendo, e tuttavia ha sottolineato che questo problema esiste, lo avverte lui stesso, ed è una questione che probabilmente non troverà soluzione in questo incontro, che è un po' interlocutorio rispetto alle questioni fondamentali e di lungo termine che dividono gli Stati Uniti e la Cina e che sono ancora sul tavolo.
1: E di fondo c'è quell'evocazione di Tucidide che oggi insomma è molto citata, che ha fatto Xi Jinping. Quindi la Cina, che pure ha una storia millenaria, sarebbe in questa lettura la potenza nascente, e invece l'America, che ha una storia molto più breve come sappiamo, sarebbe la potenza in declino. Insomma, una lettura abbastanza singolare, se poi uno va a guardare effettivamente la storia di questi due di queste due grandi potenze, come effettivamente si è svolta.
0: No, soprattutto è sorprendente che Xi lo abbia fatto in pubblico, lui ha pronunciato queste parole
1: provocatorio,
0: saluto, quindi facendolo sapere a tutto il mondo. Non è una cosa di cui hanno discusso in privato durante le due ore di colloquio. Xi Jinping ha voluto far sapere al mondo che ritiene che questa sia la situazione, e ci troviamo in questo clima in cui la Cina è la potenza emergente e gli Stati Uniti sono la potenza declinante. E quindi, se non risolvono la questione di Taiwan, ma anche se non risolvono tutte quante le altre questioni commerciali e geopolitiche in corso, si rischia lo scontro, e questa naturalmente è una prospettiva drammatica per il mondo. Naturalmente Xi pensa di essere in una posizione di forza e quindi di vincerlo questo scontro, come era accaduto dovuto appunto a Atene e Sparta, ma è una cosa preoccupante per tutto il resto del mondo, perché se questa è la prospettiva verso la quale andiamo, la stabilità che abbiamo conosciuto negli ultimi 80 anni finisce, entriamo in una nuova fase storica molto delicata, molto preoccupante.
1: Paolo Mastrolli, prima di salutarci, ci possiamo aspettare degli sviluppi e delle conseguenze dopo questo incontro sul tema che ci sta ovviamente a cuore, che tiene in ansia il mondo, e cioè il conflitto in Iran?
0: Sì, questa è la questione fondamentale, cioè capire se effettivamente c'è stato uno scambio, un baratto, un'intesa di qualche genere, e effettivamente la Cina inizierà a fare pressione sull'Iran affinché accetti la soluzione negoziale proposta dagli Stati Uniti. Pechino spinge per questa soluzione perché anche loro vogliono il petrolio iraniano. Non abbiamo capito fino a che punto è pronta a fare pressione affinché Teheran ceda e accetti le condizioni di pace americane.
1: Vedremo, lo vedremo. Grazie Paolo Mastrolilli, inviato di Repubblica in queste ore, in questi giorni a Pechino. Grazie, buon lavoro. E io ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, come sempre edicola curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Orbani, alla regia Mauro Convertito, questa mattina alla parte tecnica Luciano Pecoraro. Io do la linea a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, e vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio, di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
4: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

libro di oggi è La lunga attesa dell'angelo di Melania Mazzucco. È il racconto degli ultimi 15 giorni su questa terra di Giacomo Robusti, detto Tintoretto, grande maestro del Rinascimento, vissuto e morto qui a Venezia. E il consiglio che vi diamo è di leggere questo libro di Melania Mazzucco e poi visitare la chiesa di San Rocco e quella della Madonna dell'Orto, sempre qui a Venezia, per ammirare le opere di questo grandissimo artista. La lunga attesa dell'angelo è una confessione fatta in prima persona. Melania Mazzucco entra nella mente del Tintoretto, lo svela e così, più che il genio, troviamo un uomo duro, incapace di amare senza possedere. Febbricitante, vicino alla morte, il pittore parla a Dio per ripercorrere tutta la sua esistenza, come se ogni ricordo fosse un conto da saldare, e rivolto al Supremo così dice: ho accolto i tuoi doni e ti ho offerto i miei. Tu sai cosa ti ho chiesto in cambio. Io ho mantenuto il nostro patto, tu lo hai mancato, e non so ancora capire se il tuo silenzio è la prova del tuo tradimento, della tua partecipazione. Aiutami a fare luce, poiché tutto è confuso e non c'è ordine in questo tumulto. Le cose fondamentali paiono adesso irrilevanti, quelle irrilevanti decisive. I miei ricordi sono in disordine perché la memoria opera come ho operato io. La memoria scalpita, crepita, incessantemente rettifica, inventa e migliora, e adesso non so più cosa davvero ho fatto o cosa avrei dovuto, che cosa mi fu detto e che cosa taciuto, che cosa è stato e che cosa non accade mai, perché alla fine il tempo tutto allimato e tutto ricomposto, la chiave dei ricordi veritieri si è smarrita da qualche parte e io non so ritrovarla.

La struttura del libro è semplice ma potente. Ogni giorno di febbre è un frammento di memoria. Rivediamo la sua ascesa artistica nella Venezia del Cinquecento. La rivalità con Tiziano, quindi, il lavoro instancabile, la fame di successo, ma soprattutto emerge la sua vita privata. Una famiglia numerosa segnata da scelte dure, spesso egoiste. Tintoretto sposa Faustina quando lei è poco più che adolescente. Con lei costruisce una famiglia numerosa, sono 7 figli. Preso dalla sua arte, Tintoretto non si occupa di loro. I figli maschi crescono ribelli e dissoluti, mentre le figlie sono in convento a Sant'Anna. E alla fine della sua vita sembra avere un piccolo rimorso. Io ho passato molto poco tempo con queste mie figlie, signore. Sono state l'ornamento della mia vecchiaia, come la medaglia coniata per festeggiare una vittoria. Ma da quando tutto ciò che appartiene a questo mondo si è allontanato da me, come la stella di Lucrezia nella finestra della sua cella, riconosco che le ragazze sono diventate superflue. E infatti, appena ho risparmiato i ducati necessari per la retta, le ho spedite a Sant'Anna a raggiungere le loro sorelle. Oltre che fornire il seme che le ha generate, temo di non avere fatto molto per Ottavia e Laura. Mi sono limitato ad assicurarmi che godessero di buona salute, che conoscessero una discreta agiatezza, che ricevessero un'educazione adeguata alla loro nascita. So cosa vuoi dirmi, signore. Non ho dato alle figlie della mia vecchiaia l'opportunità che ho dato alla figlia dei miei piaceri. Tu che sei

0: fiori.
1: La figlia dei piaceri è Marietta. Nata fuori dal matrimonio, forse da una prostituta tedesca, Marietta è la sua preferita e la tiene sempre accanto a sé. Le insegna ogni segreto della pittura e tra loro si crea un legame fortissimo, quasi una simbiosi. Marietta infatti vive attraverso il padre e il padre attraverso lei. Per tutti diventa la Tintoretta e riesce a diventare anche una pittrice apprezzata e richiesta. A Venezia scoppia la peste, ma nessuno vuole nominarla. A forza di nominar le cose, finisci per renderle vere e noi la peste a Venezia non la volevamo. È così che dice Tintoretto, ma arrivano i contagi, si ammalano la piccola Ottavia e Marietta, entrambe riescono a salvarsi, a soccombere invece è Tiziano, maestro e rivale di Tintoretto, e il pittore partecipa al suo funerale. A chi gli chiedeva di me, fingeva di non ricordare il mio nome. Chi? Quel nanetto, quel tristo, quel pazzo, Tintorello, Tintoretto, sottolineava il diminutivo umile plebeo con un sorriso perfido. Sono stati lui e i suoi amici a decidere che non sarei mai stato Giacomo per i miei contemporanei e per i posteri, ma solo il figlio corto del tintore. Non mi vergogno di affermare di avere atteso la sua morte con la pazienza che i mercanti dicono sia virtù dei cinesi, i quali siedono sulla riva del fiume in attesa che la corrente porti loro il cadavere del nemico. L'ammiraglio Sebastiano Veniero, il capitano a Lepanto cui fece ritratto dopo la vittoria, una volta mi confessò che vince la guerra non chi vince una battaglia, ma chi vive un giorno in più del suo nemico. E Tiziano era morto.
2: Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul.

0: Fabrizio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.
1: Tintoretto ricorda anche i dolori più profondi della sua vita. A 26 anni perde il figlio Zuane, che si era allontanato da casa ma che non aveva mai smesso di amare. Gli riconosceva un'anima artistica, sapeva danzare come un derviscio e suonare il liuto. L'opposto di Zuane è l'altro figlio, Marco, giocatore, frequentatore di osterie. Arriva perfino a rubare tele al padre per impegnarle dagli strozzini. Marietta si sposa con un orefice tedesco e ha un figlio, Jacometto. Ma il bambino muore ancora in fasce. Poco dopo, nella casa di campagna del padre, si spegne anche lei, come consumata dal dolore, ed è un colpo da cui Tintoretto non si riprenderà più. E il lupus in fabula della lunga attesa dell'angelo è la colpa, quella che emerge a poco nei pensieri di Tintoretto. C'è come la conta degli errori fatti, figli trascurati, figli sacrificati, l'amore per Marietta che è diventato possesso. La pittura, che aveva messo al centro di tutto, passa in secondo piano. Restano i rapporti umani, le perdite, i rimpianti, e forse sente il bisogno di farsi perdonare, almeno da Dio. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto la lunga attesa dell'angelo di Melania Mazzucco, perché è importante chiedere il perdono ed è come misurare il tempo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
2: Ah sì?
3: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
4: Ah sì?
5: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
4: Ah sì?
6: Si dice ASI, non ASI.
7: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
13: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La tragedia alle Maldive, 5 i subitaliani morti durante l'esplorazione di una grotta a 50 metri di profondità. Recuperato solo un corpo, ancora ignote le cause. Trump, Xi Jinping, sul tavolo, accordi commerciali e crisi internazionali. Prove d'intesa su Hormuz, frizioni su Taiwan. Garlasco, la procura di Milano, apre un fascicolo per stalking a tutela della famiglia Poggi e delle sorelle K. Si indaga su blogger, giornalisti, youtuber. Tennis, Sinner da record e la favola d'Arderi, oggi entrambi in semifinale al Foro Italico. Calcio, il derby di Roma e le altre quattro partite, domenica alle 12. Buongiorno da Luana Cremasco. Alle Maldive è in corso le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea. Erano esperti di immersioni, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità.
3: Le grotte che tanto volevano esplorare sono diventate una trappola mortale per i nostri 5 connazionali. A tuffarsi per un'immersione senza più risalire, Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni. Poi Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
4: Erano tutti subacquei esperti e so che avevano anche una guida che era molto, molto esperta.
3: Simona Decina, GR1.
2: Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Per le possibili ipotesi, Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea Iperbarica.
5: Le cause possono essere molteplici. Un errore nella miscela respiratoria, che magari può contenere troppo ossigeno, oppure l'esaurimento della miscela respiratoria. Può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione. E questo può creare, per esempio, dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
2: Secondo e ultimo giorno della visita di Trump in Cina, intesa su diversi dossier commerciali mentre resta il nodo Taiwan. Spiragli sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha accolto con tutti gli onori.
6: L'ingresso di Trump a Zhongnanhai, storica residenza dei massimi dirigenti cinesi fin dai tempi di Mao. Un gesto diplomatico di altissimo livello, raramente concesso ai capi di Stato stranieri. Molte cortesie e tante cordialità fanno da cornice alle discussioni commerciali. Trovata un'intesa per rinnovare le licenze sull'importazione della carne americana, Pechino non le aveva rinnovate dopo la guerra dei dazi lanciata da Trump. Accordo anche sulla vendita di 200 Boeing, sarebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio. Ancora aperta invece la partita commerciale più sensibile, quella della vendita dei chip statunitensi. Sul capitolo Iran, Trump assicura il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto e conclude: mi ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, cosa che Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. La visita di Trump, conclude, può essere considerata una pietra miliare di quella che il presidente cinese chiama la nuova relazione costruttiva e strategica concordata tra i due paesi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina è salito a 24 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi che si è abbattuta su Kiev e in altre città. Quasi 50 i feriti. È il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson droni russi hanno colpito due volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta e nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan. Colpiti anche edifici residenziali. Si contano 3 morti, secondo le autorità locali. In Finlandia è stato chiuso per un'attività di droni sospetti l'aeroporto della capitale, Helsinki. Per precauzione sono stati fatti decollare i caccia, anche se le forze armate affermano che non c'è una minaccia militare diretta. Ancora ignota l'origine dei velivoli. Nei mesi scorsi avvistamenti di droni avevano portato alla chiusura di diversi scali in Danimarca e in altri paesi del nord Europa. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che ha visitato l'Università Sapienza di Roma.
0: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
7: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia e arricchisce le elite. È il monito lanciato da Leone XIV in visita all'Università La Sapienza di Roma, il più grande ateneo d'Europa. Il Papa punta il dito contro la corsa agli armamenti nell'ultimo anno, sottolinea la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
0: Che mondo stiamo lasciando? Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra.
7: Prevost chiede di vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile perché capaci di peggiorare la tragicità dei conflitti in Ucraina, Gaza, Palestina, Libano e Iran. C'è una disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Studio, ricerca e investimenti vadano nella direzione opposta, siano un radicale sia alla vita. Agli studenti dice mai cedere alla rassegnazione.
0: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
7: Ai docenti ricorda:
0: insegnare è una forma di carità.
7: Francesca Paltracca, GR1.
2: A Londra il Premier Starmer, sempre più in bilico, assediato dai rivali interni nel Labour. Esce allo scoperto annunciando le dimissioni il ministro della Sanità Wes Streeting, esponente della destra interna del partito, che formalizza così la candidatura alla successione di Starmer. Si muove anche l'ala sinistra, un deputato lascia il seggio in Parlamento per consentire al sindaco di Manchester, Andy Burnham, di candidarsi alle suppletive e ritornare alla Camera dei Comuni, un passo necessario per candidarsi come possibile premier. Riunione lampo del governo ieri pomeriggio. Via libera in particolare alla proroga delle missioni internazionali in corso e a quelle nuove. Subito prima, vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da quanto filtra c'è stato uno scambio di vedute su caro energia, sulle prossime nomine alla Consob e all'antitrust e sulle spese per la difesa. Il Senato ha intanto approvato il decreto fiscale con il voto di fiducia, 99 i sì. Il testo passa ora alla Camera. Su questo il confronto politico, sentiamo.
8: C'è il metodo e il merito, la fiducia e il contenuto del testo. Su quest'ultimo la maggioranza evidenzia la riduzione delle imposte. Un percorso iniziato con la legislatura, ricordano da Fratelli d'Italia, l'azzurra Stefania Craxi.
9: Stiamo intervenendo per dare maggior potere di acquisto alle famiglie e sostenendo le aziende che assumono.
8: Quanto al ricorso alla fiducia, in linea con quello dei governi precedenti, continua il centrodestra, risposta alle opposizioni che accusano l'esecutivo di mortificare il Parlamento. Il decreto fiscale per il PD è l'ennesimo regalo con la rottamazione a chi non paga. I 5 Stelle parlano di inutile accozzaglia di norme. Riccardo Ricciardi.
10: Questo è un governo che nell'economia ha fatto dei disastri perché ha seguito Trump e Netanyahu.
8: Rimane aperto il capitolo legge elettorale con la maggioranza che non esclude ritocchi per aprire un dialogo con le opposizioni, le quali però chiudono la porta a qualsiasi modifica, altre le priorità per i progressisti che uniti firmano un disegno di legge di AVS per interrompere il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Lucio Bondi, GR1.
2: Fisco, da ieri 14 maggio possibile inviare la dichiarazione precompilata del 7.30.
3: Più di 4 milioni di consultazioni in due settimane le ha registrate il fisco nella pagina precompilata del 7.30. Tra gli utenti anche delegati che hanno già selezionato il modello di dichiarazione, l'80% ha scelto il 7.30 semplificato. Oltre 1.300 milioni le informazioni trasmesse. Il primato spetta alle spese sanitarie, a seguire i premi assicurativi e le certificazioni uniche, e salgono rispetto allo scorso anno i dati sulle spese per gli abbonamenti del trasporto pubblico e quelli dei redditi erogati dal gestore dei servizi energetici, oltre ai bonus asili ed elettrodomestici. Un'altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto riordino delle detrazioni, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare. Paola Bonanni, GR1.
2: La cronaca, il caso Garlasco, è giallo su un appunto scritto a mano con la richiesta di archiviazione dell'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio, diversa dalla stesura originale. Appunti ritrovati dalla procura di Pavia nell'archivio dei carabinieri del nucleo informativo di Pavia, che peraltro non aveva delega a indagare. Atti ora inviati alla procura di Brescia, che indaga sul filone sulla corruzione legato alla vecchia inchiesta su Sempio per tentare di identificarne l'autore. Intanto quella di Milano ha aperto aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social. L'omicidio a Taranto del bracciante originario del Mali. Ieri sera presidio in Piazza Fontana, luogo dell'aggressione da parte di una baby gang al 35enne. Arrestato anche il sesto componente del gruppo. Lo hanno tradito le immagini delle telecamere che hanno ripreso il pestaggio.
11: Un'aggressione cieca, brutale, violenta e senza apparente motivo, se non la voglia di infierire su qualcuno a caso. Sono le immagini delle telecamere intorno a Piazza Fontana, a Taranto, a restituire gli ultimi minuti di vita del bracciante 35enne proveniente dal Mali, Bakary Sakho. Il branco arriva su diversi scooter, lo accerchiano, lo insultano, poi il pestaggio, le coltellate. E grazie ai video che la polizia ha individuato e arrestato Cosimo Colucci, 22 anni, il sesto della banda, insieme a due quindicenni, due sedicenni e il ventenne Fabio Sale. Quest'ultimo, davanti al giudice, ha sostenuto di essere intervenuto in un secondo momento, mentre Colucci avrebbe impedito la fuga di Sakho sferrandogli diversi pugni. Una violenza inaudita che ha inorridito l'intera città. In centinaia ieri hanno manifestato proprio in Piazza Fontana. Le foto della vittima, lo striscione che recita "la violenza non ha colore", lo portano gli amici di Sakho della comunità africana e subsahariana.
12: Questa aggressione è dettata dall'odio.
13: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
11: Accanto a loro ci sono associazioni, sindacati, semplici cittadini, ripetono che non si può morire così.
14: Non è umano quello che è successo.
15: Ha colpito tutti.
11: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un'ancora romana di 2000 anni fa riemerge dal Mare del Nord. L'incredibile scoperta svela nuovi scenari su commerci e rotte che collegavano Roma antica all'Europa settentrionale.
16: Per secoli è rimasta sul fondo del Mare del Nord, dove le correnti cancellano le rotte, ma non la memoria. Ora un'ancora romana, recuperata al largo delle coste sudorientali britanniche, riporta a galla una verità spesso dimenticata. Roma non finiva dove terminavano le sue strade. Quell'ancora, datata circa 2000 anni fa, protetta da condizioni ambientali che ne hanno favorito la conservazione, testimonia e riafferma la dimensione marittima di un impero che non si reggeva solo su legioni e vie consolari, ma anche su navi, scambi e collegamenti lungo le coste del nord Europa, relazioni commerciali e militari su distanze che ancora oggi impressionano. Un'ancora di 2 metri, dal peso di circa 100 kg, che apparteneva a una nave mercantile di grandi dimensioni per gli standard dell'epoca. Un ritrovamento che in ultima analisi ci aiuta a localizzare meglio le rotte e offre dati preziosi sulla tecnologia navale d'allora e che forse non cambierà la mappa dell'impero, ma di sicuro la rende più concreta e per certi versi anche più vicina. Mauro Zanda, GR1.
2: Lo sport, sciolto l'intreccio tra calcio e tennis. Trovato l'accordo sul derby di Roma e delle altre sfide Champions, si giocheranno domenica alle 12. Confermata alle 17 la finale al Foro Italico, ancora vivo il sogno di un ultimo atto tutto azzurro.
17: Due italiani, Dardery prima e Sinner poi, nelle semifinali degli internazionali, in programma oggi dal primo pomeriggio al Foro Italico, meteo permettendo. Yannick Sinner ha battuto in 2 set il russo Rublev, centrando la 32esima vittoria consecutiva in un Masters 1000, e non prima delle 19 affronterà oggi un altro russo, Medvedev, che ieri ha superato in rimonta lo spagnolo Landaluse. Non prima delle 15.30 toccherà Luciano Dardery contro il norvegese Ruud. Alla finale maschile di domenica pomeriggio alle 17 anche il presidente della Repubblica Mattarella. Si giocheranno invece domenica alle 12 per il calcio il derby Roma-Lazio all'Olimpico e le altre 4 partite della lotta Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Accordo trovato dopo l'incontro in prefettura tra le parti. Ciclismo: primo successo italiano al 109esimo Giro d'Italia con Davide Ballerini che ha vinto a Napoli. Oggi 7ª tappa con arrivo in salita sul Blockhouse. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest ha completato il quadro della finale di sabato a Vienna in diretta su Rai 1, dove ci saranno anche Sal da Vinci per l'Italia e il padrone di casa, l'austriaco Cosmo. Ed è stata una serata di performance spettacolari. Tra i promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale con Eclipse. Già un tormentone la canzone della bulgara Dara, che si è fatta notare anche per la messa in scena ballando in una stanza rotante con un gruppo di clown, sedie rosse in testa ed effetti ottici. Sono le 7:14 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. I temi della puntata di oggi: un bilancio della visita di 2 giorni di Donald Trump e della sua delegazione di titani del Big Tech nella Cina di Xi Jinping, ne abbiamo parlato, e poi anche una riflessione sulla crisi politica britannica con il Premier Starmer sempre più in bilico, e poi il Salone del Libro di Torino con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi, un buon ascolto, un buon proseguimento di giornata qui su Radio 1.
15: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
18: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
19: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
20: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
21: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Cosa fanno davvero là dentro?
25: Siamo solo appassionati di cinema.
26: Non può essere solo un film club.
27: Lei ha un ragazzo.
25: Wow!
26: Vediamo 3 volte lo stesso film.
25: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
26: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
25: Devo andare.
28: Qualcosa che non va, tesoro.
26: Forse dovremmo parlarne.
29: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
31: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
30: Verificare condizioni in negozio.
32: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
33: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
34: GR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
35: Sfrutteremo le nuove competenze previste dal DDL costituzionale a partire dall'ambiente, così i presidenti Fugatti e Compacer a Roma dopo l'approvazione definitiva in Senato. A Trento più zone con limite a 30 all'ora per ridurre le vittime della strada e l'ipotesi degli esperti del Forum Mobilità Sostenibile. 3 incidenti su 4 dicono avvengono in città, spesso per velocità e distrazione. Circonvallazione di Cles, 2 anni e mezzo per completare i lavori. Di fronte ai disagi la sindaca Stella Menapace chiede pazienza. Sarà un'opera fondamentale per la nostra viabilità, sostiene. Tennis, sarà Medvedev questa sera l'avversario di Sinner in semifinale agli internazionali di Roma. Delle stesse ore il Südtirol affronterà in trasferta il Bari nella gara d'andata dei play-out di Serie B. Venerdì 15 maggio, sono le 7:19 minuti, prima edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige. In conduzione a Bolzano Simona Peluso, da Trento vi sta parlando Nicola Chiarini. In regia Hans Tirler e Massimiliano Malizia. Per oggi è previsto tempo nuvoloso ma generalmente asciutto al mattino, con precipitazioni più probabili dalle ore centrali della giornata, localmente a carattere di rovescio. Quota neve in abbassamento fino a 1200 metri. Il termometro poco fa ha segnato 8 gradi a Trento e 7 a Bolzano.
0: E ne partiamo dalla riforma dello Statuto di Autonomia. A Roma ieri la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli e dei Presidenti delle Province Autonome Compacer e Fugatti. Adesso si discute dell'attuazione.
1: La riforma dell'autonomia deve essere ancora attuata. Un ruolo di primo piano d'ora in poi lo avrà la Commissione Paritetica, ha sottolineato il Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli nel corso di una conferenza stampa con i Presidenti delle due Province. Entrambi hanno puntato i riflettori sulle nuove competenze previste dal disegno di legge costituzionale approvato al Senato in via definitiva, in particolare nel settore dell'ambiente. In ogni caso prevarrà la responsabilità, assicurato Arno Compacer.
3: Per noi è un tema fondamentale, noi viviamo anche del nostro paesaggio, della nostra natura e vogliamo preservarlo.
1: Ma la volontà dei cittadini dovrà essere rispettata, a partire dalla gestione dei grandi predatori, ha rimarcato Maurizio Fugatti.
4: Dovremmo innovare le nostre normative alla luce delle nuove competenze. Certamente lo dovremmo fare nell'interesse della comunità trentina, dei cittadini trentini che su queste problematiche sono purtroppo molto sensibili.
5: Antonio Signorini, TGR Bolzano.
18: Seduta speciale del Consiglio Provinciale Trentino ieri dedicata alle minoranze linguistiche Cimbra, Ladina e Mochena. Tra le molte sfide, quella dello spopolamento delle terre alte rimane la principale. Su questo sentiamo la presidente dell'Autorità per le minoranze linguistiche, Katia Vasselai, al microfono di Davide Sigele.
6: La tutela passa anche dalla permanenza delle popolazioni in loco. L'autorità ha operato molto in tal senso, soprattutto per le realtà germanofone, perché erano quelle che presentavano sintomi un po' più gravi. Però la cosa sta adesso colpendo anche la Val di Fassa, tant'è che si registra un calo di iscrizioni importanti alla scuola ladina, perché le giovani coppie faticano a trovare delle abitazioni stabili, delle soluzioni abitative stabili e accessibili, e dunque necessitano di trasferirsi altrove, cosa che va a influire naturalmente anche sulla tutela della comunità.
0: La Corte d'Appello di Bolzano ha condannato a 4 mesi Günther Burger, l'ex direttore della ripartizione mobilità della provincia di Bolzano, per rivelazione di segreto d'ufficio, ribaltando l'assoluzione in primo grado. Burger è accusato di aver lasciato nella cassetta postale del Portale Salto le risultanze dell'istruttoria della GCOM sul procedimento a carico di SAD per abuso di posizione dominante. Una vicenda che si inserisce nella complessa vicenda della gara d'appalto del 2018 per l'affidamento del trasporto pubblico provinciale. Ora l'avvocato Francesco Coran, difensore di Burger, annuncia il ricorso in Cassazione.
18: Esperti riuniti ieri a Trento per discutere di mobilità sostenibile. Si continua a puntare sulla città a 30 km orari il servizio.
7: Trento al centro di una rivoluzione necessaria. L'11° forum della mobilità sostenibile accende i riflettori su una sfida che non ammette più rinvii: azzerare morti e feriti gravi sulle nostre strade. I numeri parlano con voce cruda. Il 74% degli incidenti avviene in città, lì dove viviamo, lavoriamo, mandiamo i nostri figli a scuola. Le cause? La velocità 24%, la distrazione 20%, la mancata precedenza sulle strisce pedonali il 17%. C'è bisogno dunque di conversione culturale e urbanistica. Michele Brugnara, assessore alla mobilità di Trento.
8: Trento ha già una tradizione di zone 30 già da 15-20 anni. Ecco, questa è una estensione in ulteriori quartieri. In totale il piano urbano della mobilità prevede 55 quartieri, con attenzione appunto alle aree scolastiche e alle aree residenziali.
7: Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
18: Continuiamo a parlare di mobilità e andiamo sui cantieri della circonvallazione di Cles. Del servizio anche la appello della sindaca Stella Menapace. Sentiamo.
9: Il 10 aprile 2028 per la conclusione del primo tratto, vale a dire la galleria Cles, la rotatoria Cassina e il collegamento con Piazza Fiera. Successivamente il 10 ottobre del 2028 per il completamento dell'opera.
10: Questo per l'ingegnere provinciale Bruno Lorengo è il cronoprogramma della circonvallazione di Cles, un'opera strategica per tutta la Val di Non, incolonnata da decenni nella strozzatura del paese. Gli operai sono partiti dalla rotatoria Campazzi a sud. Qualche residente ha già protestato per i rumori dal cantiere, soprattutto nella frazione Maiano.
11: Ai cittadini chiedo una grande consapevolezza che questa è un'opera attesa da troppi anni e questo è il momento per rimanere compatti e avere l'obiettivo che quest'opera è quella che darà un po' di sollievo alla viabilità e soprattutto alla vivibilità del nostro paese.
10: Laura Galassi, TGR Trento.
0: Torniamo in Alto Adige. Per il 2026 la provincia di Bolzano ha stanziato 171 milioni di euro da destinare a misure di sostegno alle famiglie. Buona parte, più di 83 milioni, va in assegni per i figli, ma cresce anche il finanziamento per servizi di assistenza alla prima infanzia come asili, nido, Tagesmutter, microstrutture, che sono passate in 10 anni da 67 a 149. L'offerta cresce, ma la conciliazione famiglia-lavoro resta una sfida. Non mancano infatti i problemi con gli orari, le liste d'attesa e con i bimbi più grandi l'assistenza in estate.
35: Da una parte gli immigrati che a Trento dormono sotto i ponti, dall'altra le imprese che cercano manodopera, due mondi che non riescono a incontrarsi. E intanto, per tenere aperte alcune RSA, bisogna andare a cercare infermieri in India, spiega Italo Monfredini, vicepresidente vicario della cooperazione trentina, al microfono di Andrea Selva.
2: Mi occupo di una cooperativa che offre servizi agli anziani non autosufficienti, quindi il comparto è il comparto sanitario e sociosanitario. Abbiamo il problema conosciuto degli infermieri, quindi ancora degli organici. Noi reggiamo su infermieri che vengono dall'Albania e adesso anche da uno stato dell'India. Anche l'Albania è un paese in calo demografico e in questo momento stiamo appunto concludendo un percorso di inserimento di infermieri indiani che attiveremo a luglio di quest'anno.
35: 7:25 minuti 43 secondi, la cronaca. In rianimazione a Trento l'operaio di 50 anni che ieri a Sfruzzi in Val di Non è stato colpito al volto da una perdita di gas ad alta pressione mentre caricava un bombolone di GPL. Sebbene gravemente ustionato, l'uomo è riuscito a chiudere i rubinetti del gas per mettere in sicurezza l'edificio prima di essere soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Sfruzzi e Smarano con i carabinieri di Cles.
0: Voltiamo pagina. Le temperature non sono invitanti, ma domani, sabato 16 maggio, riaprirà il Lido di Bolzano, che chiuderà poi il 13 settembre. Tariffe invariate rispetto al 2025, con vigilanza rafforzata soprattutto nei fine settimana per contrastare furti e microcriminalità. Ci saranno anche gli street worker per eventuali segnalazioni di atti di bullismo. Quest'anno si punta a realizzare piccoli eventi, ad esempio a Ferragosto, bar aperti mentre il ristorante resta chiuso. Il bando infatti chi c'è, ma finora nessuno si è fatto avanti. E siamo allo sport. Col tennis, sarà Daniil Medvedev che in tarda serata ha superato ieri rimonta lo spagnolo Martin Landaluce a sfidare Jannik Sinner nelle semifinali degli internazionali di Roma oggi alle 19. L'alto tesino ieri ha vinto nei quarti di finale contro il russo Andrei Rublev con un punteggio di 6-2-6-4 in un'ora e mezza di gioco. Il numero 1 al mondo ha centrato così il 32esimo successo di fila nei Masters 1000, battendo il record di Djokovic. E c'è anche il calcio questa sera alle 20 con il Südtirol che affronterà in trasferta il Bari nella gara di andata dei play-out. Il ritorno venerdì prossimo allo stadio Druso. In palio c'è la permanenza in Serie B, tutti a disposizione oggi tranne i due difensori Kofler e Bordon. Non sono previsti tempi supplementari e rigori. Se al termine delle due gare non dovesse esserci un vincitore, varrà la differenza reti nelle due partite. In caso di parità assoluta, conquisterà la salvezza il Südtirol, che ha chiuso il campionato con una posizione in classifica migliore.
12: L'edicola, rassegna stampa.
0: La rassegna stampa da Bolzano. Il tema della riforma dell'autonomia domina le prime pagine dei quotidiani altoatesini. Autonomia, competenze più ampie, questo è il titolo di apertura dell'Alto Adige. La premier Giorgia Meloni dice una riforma raggiunta grazie ai territori. Il presidente della provincia Compacero ora al lavoro per sfruttare le tante novità. Autonomia e il lavoro inizia ora, il titolo scelto invece dal Corriere dell'Alto Adige. Dopo il sì del Senato allo Statuto, le giunte provinciali di Trento e Bolzano fissano l'agenda. Compacer dice una storia di successo a livello internazionale. Il governatore Fugatti accelera soprattutto sul tema commercio. Anche il Dolomite sceglie le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il titolo di apertura. L'autonomia è una promessa mantenuta. Si differenzia dal gruppo decisamente la Tageszeitung, che in primo piano si occupa invece del caso Saad. La Corte di Appello ribalta l'assoluzione in primo grado di Günther Burger e lo condanna a 4 mesi di reclusione per violazione del segreto d'ufficio.
35: E ora i 3 quotidiani locali del Trentino. In primo piano sull'Adige la riforma dello statuto. Fugatti, dopo l'incontro con il collega altoatesino Compacero, il ministro Calderoli dice: orsi e lupi, ora si cambia, puntando a maggiore autonomia nella gestione dei grandi carnivori. Riforma dello statuto in primo piano anche sul Corriere del Trentino, ma con un focus diverso. Commercio, Fugatti accelera, si legge. Fotonotizia con la visita al tempio buddista di Cintetesino. Il Tiscelli invece: la sanità, visite rallentate tra marzo aprile pazienti in attesa di visite urgenti raddoppiati. Sulla riforma dello statuto, intervista alla giudice costituzionale Daria De Pretis. E su Rai 3 sta per iniziare Buongiorno Regione, ospite in studio Stefano Mascheroni del Centro Tutela Diritti del Malato di Bolzano. Poi andremo a Corvara in Val Badia, dove entro l'anno partirà una comunità energetica, quindi conosceremo il Castello di Avio in Val Lagarina. La prossima edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige alle 12.10. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.
34: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
6: È venerdì 15 maggio, sono le 7.32, siete con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Purtroppo la notizia che domina, insomma apre la gran parte dei giornali è quella della morte dei 5 italiani nelle Maldive. Naturalmente se ci sono delle novità, se verranno ritrovati i corpi, perché sinora solo uno dei corpi è stato recuperato anche per la grande profondità alla quale sono morti, vi terremo aggiornati naturalmente. E poi l'altro grande argomento è quello del vertice di Pechino fra Xi Jinping e Trump, e qui quello che vorremmo fare, dobbiamo credo fare, è cercare di fare un piccolissimo bilancio. Com'è andata, cosa portano a casa i due leader? Lo faremo con Simone Pierani, con Mario Del Pero, con Alessia De Luca tra un istante, con l'aiuto di voi ascoltatrici e ascoltatori che già molto ci state scrivendo su questo, ma soprattutto noto su Taiwan, sul fatto che gli americani aiutano Taiwan, e allora perché la Cina non può dare le armi all'Iran? Scrive Michele De Roma, credo che entrambi aiutino. 335-699-2949. Poi nella seconda parte alle 8:30 due argomenti che riteniamo importanti. Il primo è la crisi britannica. Ieri si è arrivati, diciamo così, a redazione, nel senso che il ministro della salute Streeting si è dimesso, ha sfidato Starmer a volto aperto, non si sa se abbia la maggioranza poi per avere la leadership del partito laburista che, come sapete, guida il governo inglese per aver vinto le elezioni. Probabilmente si aprirà una corsa interna con altre figure di primo piano, in primis quello che potrebbe essere il futuro primo ministro britannico, ma lo dico così senza particolari competenze, Andy Burnham, che è il sindaco di Manchester. E poi pagina finale sull'evento culturale legato al libro più importante dell'anno, non soltanto in Italia, e cioè il Salone del Libro. Stamane quasi tutti quotidiani, ieri c'era il ministro Giuli, titolano con il giorno della Concordia, il Salone della Concordia. Che significa? Anche qui crediamo interessante dare qualche approfondimento. La voce del presidente cinese Xi Jinping.
7: Quella tra Pechino e Washington, la relazione bilaterale più importante del mondo, e di fatto lo è. Dobbiamo farla funzionare e non rovinarla mai. Siamo partner, non rivali. I due paesi hanno da guadagnare dalla cooperazione e da perdere dallo scontro. La rinascita della nazione cinese e il progetto trumpiano Make America Great Again possono procedere mano nella mano e contribuire insieme al benessere dell'intero pianeta. Taiwan è la questione più importante forte nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se sarà gestita male, i due paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto, spingendo l'intera relazione sino-americana in una situazione estremamente pericolosa. C'è il rischio della cosiddetta trappola di Tucidide, secondo cui una potenza emergente e una potenza dominante possono essere spinte verso la guerra.
6: E questo è il passaggio che più sta facendo discutere, la trappola di Tucidide, ma soprattutto le parole di Xi su Taiwan. Trump.
7: Xi è un grande leader e un amico, e le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai. Americani e cinesi condividono valori come il lavoro, il coraggio, il successo e l'amore per la famiglia e per la patria, e che insieme possono costruire un futuro di maggiore prosperità, cooperazione, felicità e pace per i nostri figli, per questa regione e per il mondo. Siamo d'accordo sulla necessità di mantenere aperta la rotta marittima nello stretto di Hormuz per garantire la libera circolazione dell'energia e sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari. Xi afferma che la Cina non fornirà equipaggiamento militare all'Iran.
6: Poi tra quello che uno dichiara, quello che uno dice e quello che uno fa, credo ci sia un ampio golfo. E a proposito di Iran, che bilancio si può trarre dalla visita di Trump in Cina sulla questione iraniana? Sentiamo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
8: By now it ought to be clear that Iran is
9: Hormuz è aperto alle navi
6: di Trump in Cina sulla questione iraniana. Sentiamo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
8: By now it ought to be clear that Iran is
9: Hormuz è aperto alle navi commerciali che collaborano.

0: 949 qui in mano, a proposito del Salone del Libro di Torino, Lo Specchio Americano, che è l'ultimo saggio di uno dei nostri maggiori conoscitori del mondo cinese. Ci ha passato tanto tempo e nell'ultimo anno ha vissuto a Pechino, è Simone Pieranni, che adesso lavora per il sito di podcast Cora. Simone, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: È interessantissimo questo saggio perché ci fa capire quanto noi sappiamo poco della Cina, noi occidentali, capisco che l'espressione sia un po' generica, quanto invece i cinesi ci studiano profondamente da più di un secolo e in particolare negli ultimi anni, e quindi quanto abbiano preparato, immagino, studiato la visita di Trump di questi giorni. Ma credo la domanda giornalisticamente più urgente, Simone, è: piccolo bilancio di questa visita?
1: Ma ci sono due bilanci da fare, secondo me, uno da parte americana e uno da parte cinese, perché se andiamo a vedere i comunicati, ad esempio di ieri, sembrano effettivamente due comunicati molto diversi, sì, ma che hanno il grande pregio di non contraddirsi. Cioè sembra che ciascun paese abbia deciso di lasciare all'altro la propria strada verso, diciamo, l'espressione di una cooperazione che comunque è stata confermata da entrambi, ma che è verificata da elementi diversi, no? Trump ha parlato di Hormuz, ha parlato dell'Iran, ha parlato che la Cina, ha detto che la Cina comprerà del petrolio, però che comprerà anche dei Boeing. Nello stesso tempo ieri Bloomberg ha fatto uscire la notizia che probabilmente i chip di Nvidia verranno venduti a 10 società cinesi, cioè ha puntato molto sulla questione commerciale. Xi Jinping, come abbiamo sentito, ha fatto a suo modo un discorso storico per quanto riguarda l'ambito cinese, perché ha parlato di una relazione che deve essere strutturata, stabile e strategica, che è un nuovo modo, diciamo, di definire la relazione tra Cina e Stati Uniti. Ha detto partner, non rivali, ha anche invitato, diciamo, Cina e Stati Uniti a gestire quello che lui usa spesso, questa espressione Bianluan, che significa gestire il caos a seguito di un cambiamento. Il cambiamento è evidentemente l'ascesa cinese, il caos è l'ordine internazionale a guida americana che si sta sfaldando. Quindi l'invito di Xi Jinping è stato sicuramente quello, e della Cina, quello di gestire questa relazione nel modo migliore, tenendo all'interno di un perimetro la tensione, anche perché entrambi i leader hanno bisogno di dedicarsi principalmente ad altre questioni. La Cina ha i suoi problemi interni, la disoccupazione giovanile, i postumi della bolla immobiliare, il consumo interno che non cresce, Trump, come sappiamo, c'ha Hormuz, ma c'ha anche nei midterm con un calo della popolarità impressionante. Quindi, come dire, hanno bisogno di stabilità costruttiva, come l'ha definita Xi Jinping, per rivolgersi anche a quelli che sono i propri problemi. Ma Xi Jinping è arrivato probabilmente più forte a questo incontro e quindi ha buttato lì sul piatto, diciamo, la carta Taiwan immediatamente. È un vero e proprio abboccamento nei confronti di Trump. Ad esempio Graham Allison, che è proprio l'autore della trappola di Tucidide, ha detto che gli Stati Uniti avrebbero potuto dire qualcosa riguardo l'indipendenza di Taiwan, cioè non tanto non sostenerla ma addirittura opporsi, che sarebbe però un passo clamoroso. Io credo che l'entourage di Trump stia costringendo Trump a non fiatare riguardo Taiwan, a non dire niente su quel fronte lì.
0: Su questo credo sia interessantissimo sentire, se puoi rimanere pochissimi altri
1: assolutamente
0: minuti, perché so che è un impegno con noi, interessantissimo sentire uno dei nostri maggiori conoscitori della storia degli Stati Uniti, ma anche del presente degli Stati Uniti, cioè Mario Del Pero, che insegna a Parigi. Perché a proposito della trappola di Tucidide, oggi ci sono un paio di articoli, insomma moltissimi articoli interessanti, però ne segnalo uno di un grande grecista che è Maurizio Bettini, Atene e Sparta, l'inevitabile destino, ma poi un'intervista che è stata citata anche da Enrico Cabelli nella nostra rassegna stampa qui a Radio 1, a Francis Fukuyama, che è un importante professore americano che scrisse quel celeberrimo e in parte poi rivisto dallo stesso Fukuyama saggio La fine della storia. Il titolo dell'intervista che gli viene fatta da Anna Lombardi è Il crollo degli Stati Uniti è la vera trappola. Ora, professor Del Pero, era molto interessante credo quello che diceva Simone Pieranni a proposito di Taiwan, no? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Beh sì, il fatto che la Cina abbia subito messo sul tavolo la questione di Taiwan, non dico che sia una prova di forza, ma è una sottolineatura di una questione che rimane sospesa ormai da mezzo secolo nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, fin dal viaggio di Nixon, sospesa in una condizione, no, di opacità, di limbo, che però non è una sua risoluzione. Poi nella politica internazionale tante questioni rimangono appese e sospese a lungo, e questa sospensione, diciamo, garantisce evitare una crisi, garantisce una stabilità che in realtà è strutturalmente instabile perché non c'è una risoluzione. Dopodiché tante altre questioni sono sul tavolo, Taiwan è una di queste ed è legata a tutte le altre.
0: Sì, professore, stamane lei in un editoriale sul Giornale di Brescia scrive: una piccola distensione che avvantaggia entrambi.

0: Sì, io credo che, insomma, cioè, se andiamo a guardare la globalizzazione contemporanea, è stata spinta, mossa, talvolta davvero guidata dalla dipendenza reciproca tra Cina e Stati Uniti, il mercato americano che traina l'export cinese, le delocalizzazioni produttive, la Cina che puntella il dollaro e il debito statunitense, gli scambi culturali nell'istruzione, sono tante dinamiche. Ecco, se andiamo a vedere questi ultimi anni, ci sono stati elementi di un disaccoppiamento, lo vediamo nei volumi commerciali, lo vediamo tantissimo negli investimenti, lo vediamo anche in dimensioni magari meno note ma significative, c'è un calo rilevante del numero di studenti cinesi nelle università americane e però l'interdipendenza, quella che noi chiamiamo così, la dipendenza reciproca rimane sui minerali critici cinesi, rimane sulla tecnologia americana, rimane sui rispettivi mercati. Il mercato cinese è importantissimo per settori del mondo agricolo americano e in un anno elettorale questi settori possono agire come lobby, come elemento di pressione. Allora mi sembra che sia un tentativo di preservare questi elementi di interdipendenza riducendo conflittualità e tensioni.
1: Un minuto, perché so che Simone Perani deve portare i figli a scuola, quindi veramente 30 secondi, Simone. Molti ascoltatori ci domandano, la Cina è enorme, potente, perché insiste tanto con Taiwan?
2: Ma è una questione di identità nazionale, non ha assolutamente a che vedere con questioni geopolitiche o sulla rilevanza geostrategica che può avere Taiwan, essendo l'arcipelago da cui parte la maggior parte dei semiconduttori fondamentali oggi anche per l'intelligenza artificiale in giro per il mondo, grazie a TSMC. È una questione di identità nazionale, nel senso che Taiwan, territorio conquistato dai Qing, poi occupato dai giapponesi e poi in teoria restituita alla Cina dagli accordi della Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà sappiamo che al termine della guerra civile Chiang Kai-shek scappa, fugge a Taiwan, separando, diciamo, secondo i cinesi, ovviamente un territorio che è sempre appartenuto alla madre patria, ma che in realtà neanche i Qing avevano realmente mai amministrato, sicuramente non l'ha mai amministrato il Partito Comunista Cinese. Diciamo che però ci sono più possibilità rispetto a Taiwan, perché come dice spesso Pechino, ce la riprenderemo con le buone e con le cattive. Il mio amico cinese mi dice, voi sottolineate sempre con le cattive, ma ci sono anche le buone, solo che le buone significherebbero presumibilmente uno strangolamento economico che la Cina ha già dimostrato di poter effettuare attraverso le esercitazioni. Inoltre non sottovaluterei all'interno di questo scenario, ovviamente gli Stati Uniti costituiscono la principale deterrenza, ma c'è un paese che si sta armando e che ha definito Taiwan una questione di sicurezza nazionale, che è il Giappone, che non è proprio un attore secondario, diciamo, nello scenario Asia-Pacifico e quindi, come dire, la situazione per un eventuale colpo di mano militare, che per un paese come la Cina, che si pone come il paese più responsabile in questo momento, sarebbe anche un suicidio, non è al momento sul tavolo, ma tutte le altre opzioni ci sono, compresa appunto il blocco delle importazioni energetiche e alimentari, anche banalmente, di Taiwan. E poi ci sono anche le soluzioni politiche. In questo momento, nelle scorse settimane, la leader del Guomindang è stata a Pechino, andrà anche negli Stati Uniti. Il Guomindang è il partito che originariamente anticinese, oggi è quello più filo pechinese, ma che non si azzarda, così come il Partito Democratico Progressista, a parlare di indipendenza, rimane comunque fortemente autonomo, ma è chiaramente un partito che nel caso in cui dovesse vincere le prossime elezioni significherebbe comunque un cambiamento importante da un punto di vista politico per l'arcipelago, anche nella relazione probabilmente con Pechino. Insomma, ci sono tante possibilità, speriamo che quella peggiore non si palesi mai all'orizzonte.
1: Signor Perani, ovviamente grazie, ci ha raggiunto Alessia De Luca, analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. De Luca, buongiorno, benvenuta. Saremo
3: Buongiorno, grazie
1: da
3: a
1: lei
3: voi.
1: tra pochissimo, perché volevo però domandare a Mario Del Pero conferma o smentita di quello che diversi quotidiani italiani, peraltro professor Del Pero, non americani, scrivono stamane, cioè che l'Iran, la questione iraniana, la guerra in Iran ha indebolito Trump. Professor Del Pero, lei la pensa così?
0: Scusi, non ho capito bene la
1: La
0: domanda.
1: guerra in Iran ha indebolito Trump?
0: Sì, credo di sì, lo ha indebolito perché l'Iran ha socializzato globalmente i costi della guerra e questa socializzazione dei costi è entrata direttamente nelle tasche degli americani in un anno peraltro elettorale, e soprattutto perché doveva essere una guerra rapida e facile, relativamente facile, con un'implosione del regime iraniano, una sua qualche capitolazione, e ciò non è avvenuto. Adesso da alcune settimane è chiaro chiaro che il tentativo di Trump è di sfilarsi da questa guerra contenendo i danni politici e potenzialmente elettorali. L'unica cosa che va detta è che Trump è debole, è impopolare, però non è impopolare nella sua base, nella sua base vaga. Se andiamo a vedere, i sondaggi sull'Iran si sovrappongono plasticamente a quelli più generali sul tasso di approvazione dell'operato di Trump. Quindi questo è un dato che forse a volte non si sottolinea. Trump è impopolare, ma c'è come una soglia di resistenza sotto il basso nel misurare la sua popolarità, al di sotto della quale non va, e questa soglia è attorno al 35%. In passato presidenti come Nixon, come Carter, come Bush Jr. erano precipitati al 20% in questi sondaggi. Trump non sfonda mai il 50%, è l'unico presidente che non l'ha mai superato da quando Gallup fa queste rilevazioni, ma non va mai neanche sotto il 35%. È l'effetto della polarizzazione, ma anche l'effetto di un elettorato comunque schierato al suo fianco e senza se e senza ma.
1: Interessantissima questa considerazione sullo zoccolo duro dell'elettorato trampiano. Nel frattempo, mentre gli occhi del mondo erano concentrati su Pechino, ci sono un paio di notizie, fatti che meritano, credo, la nostra attenzione, e cioè quello che la Russia ha fatto nelle ultime 24-48 ore, cioè una specie di prova di forza con un attacco quasi inedito, inusitato rispetto agli anni passati. Ci sono stati molti morti anche a Kiev. A dire che Putin, forse, ma insomma forse è una lettura ingenua, vuole far capire al mondo che c'è anche lui come attore internazionale. Poi quell'affermazione di Mario Draghi ieri nel ricevere a Quisqueyrana un importante premio europeo: siamo soli, noi europei, dobbiamo essere più assertivi con gli Stati Uniti. Alessia De Luca, ISPI, che dice?
3: Lo ha detto lo stesso Trump, ribadendo ieri da Pechino che ci sono solo due superpotenze, che sono la Cina e gli Stati Uniti. La risposta di Mosca è arrivata forte e chiara con i massicci bombardamenti su Kiev. L'Europa è assente, diciamo, dal tavolo in cui si discute, e assiste a questo vertice, non chiamata al tavolo, non considerata come grande potenza, e in attesa di capire quali saranno gli esiti di un confronto tra appunto Pechino e Washington, che però interessa molto anche noi, perché tutti i temi sul tavolo sono temi che ci coinvolgono, a partire dalla riapertura dello stretto di Hormuz, a capire che cosa succederà diciamo sulla guerra commerciale, di cui diciamo poco si è parlato. Trump ha detto che ci sono stati degli ottimi incontri, che la Cina comprerà 200 aerei Boeing, che da un punto di vista commerciale, diciamo, sono state superate molte linee rosse, però di fatto non si capisce se effettivamente questa nuova era di stabilità strategica alla quale la Cina puntava, perché è evidente, insomma, che Pechino cerchi in qualche modo di contenere l'imprevedibilità di Trump. E per dire la verità sembra che in questa visita ci sia abbastanza riuscita. Eravamo abituati appunto ad esternazioni abbastanza scomposte da parte del Presidente degli Stati Uniti. In questi due giorni bisogna riflettere anche sul fatto che sia stato estremamente diciamo attento e che abbia seguito il cerimoniale come mai lo avevamo visto fare finora.
1: Questo è interessante come notazione, Alessia De Luca. Su questo credo il professor Del Pero possa aiutarci. In effetti noi siamo abituati, tante volte qui a Radio Anch'io il professor Del Pero ci ha spiegato anche con una certa difficoltà l'instabilità e i comportamenti di Donald Trump. In questi due giorni è stato ipercomposto, professor Del Pero, se possiamo dir così.
0: Sì, in realtà in alcuni viaggi internazionali questa compostezza l'avevamo già vista, e gli interlocutori hanno imparato a gestire Trump, no? Sappiamo che Trump, il cerimoniale diplomatico con tutti gli onori che le accoglienze diplomatiche comportano, a Trump piace. Dopodiché in questo momento Trump di tutto ha bisogno, meno che di rilanciare le tensioni con la Cina. Poi la politica scorre veloce. Un anno fa discutavamo di dazi al 145% sui prodotti cinesi, la Cina minacciava di chiudere l'accesso alle terre rare e minerali critici. Oggi siamo qui in un viaggio in cui Trump va accompagnato da tutta una serie di imprenditori che o vogliono avere accesso al mercato cinese, pensiamo a Nvidia, o hanno catene filiere, catene di valore, catene di produzione ancora molto concentrate sulla Cina, ancora molto sinocentriche come è il caso di Apple. Dicevo, la forza della relazione tra i due paesi, della dipendenza reciproca, alcuni elementi di questa forza sono ancora lì e Trump credo non abbia, come dire, interesse a scatenare nuove tensioni. Poi entrambe le parti credono, Cina e Stati Uniti, che stiano guadagnando del tempo, gli Stati Uniti per trovare fonti di approvvigionamento alternative e la Cina per maturare un'autosufficienza tecnologica.
1: Tra l'altro, professore, penso sia prematuro dire che gli Stati Uniti sono dal punto di vista economico declinanti, perché in realtà negli ultimi 10 anni hanno dimostrato di essere comunque una potenza economica iperattiva, forte.
0: Sono un paese il cui PIL dopo la crisi del 2008 è cresciuto tanto, molto di più dell'Europa. Sono un paese la cui borsa ai livelli della New York, ai livelli di capitalizzazione più elevati del mondo. Sono un paese all'avanguardia del progresso in alcune tecnologie sensibili e centrali. Sono un paese che ha delle fragilità e sono un paese che comunque dipende per fondamentali materie prime, dipende per beni intermedi che completano il loro ciclo produttivo negli Stati Uniti, dipende banalmente da intelligenze formate altrove. La Silicon Valley non vuole una chiusura dei visti per gli ingegneri indiani e nemmeno per gli studenti cinesi, perché poi sono, diciamo, competenze, conoscenze che sfrutta anche l'economia americana.
1: Così. Noi ringraziamo davvero Alessia De Luca, Mario Del Pero e Simone Pierani per aver animato questa prima parte di Radio Anch'io. Ci fermiamo, sentite la nostra sigla, tra poco arriverà il GR1, noi torniamo subito dopo e affronteremo due temi anche alla luce di quello che ci state scrivendo. Che sta succedendo in Gran Bretagna? Che cosa significano i risultati elettorali che danno così forte Reform di Farage, ma anche la crisi del Partito Laburista? Stanno diventando come gli italiani, gli inglesi, con un sistema, diciamo, pluralistico e quindi non più bipolare? E poi il Salone del Libro di Torino.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
9: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
8: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
9: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
10: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
11: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
12: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
13: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
15: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
16: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
17: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7.55 e 44 secondi. È un venerdì 15 maggio caratterizzato da viabilità condizionata dalla pioggia e la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta meteo su ben 6 regioni. Possibili disagi a Milano per uno sciopero del trasporto pubblico locale. Il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15, dopo le 18 fino al termine del servizio. Al momento sulla 9 Lenate Chiasso si registrano code quantificate in 3 km per un incidente tra Turate e Lomazzo verso Como. Disagi da questa mattina in area ligure, al momento molto trafficata la 10 Genova Ventimiglia tra il bivio della 7 Arenzano verso Genova e sulla 26 la Genova Gravellona Toce. Attenzione, ci sono code per 4 km tra Ovada e Masone. Anche sulla 7 Milano Genova code tra Genova Bolzaneto e Busalla e raggiungiamo la 14 la Ancona Pescara, code per lavori tra Pedaso e Grottamare. Sulla Pontina un'intera l'incidente tra Pomezia e Castelromano. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
19: In collaborazione con il CIS.
20: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: Ciao, sono Neri Marcore e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
22: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
23: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
22: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
24: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
25: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
26: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
27: Alla ricerca della qualità.
28: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
29: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 €. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
28: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
30: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
31: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La tragedia delle Maldive. Erano tutti subesperti, 5 italiani morti durante l'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Ancora ignote le cause. Trump in Cina, prove d'intesa su Iran e commercio, resta il nodo Taiwan. Il capo della CIA a Cuba alla ricerca di uno storico accordo. Via libera al decreto missioni a Palazzo Chigi, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni e i vice premier. Garlasco, giallo sull'appunto sulla richiesta di archiviazione di Sempio nel 2017, si indaga per stalking verso la famiglia Poggi e le gemelle K. Si allarga la rottamazione, entrano anche multe stradali, tari, IMU e altri tributi locali. Cannes aspetta John Travolta, la sua opera prima da regista, fuori concorso. Calcio, tutti in campo domenica a mezzogiorno, il derby di Roma e le altre 4 gare per la Champions. Tennis, al Foro Italico oggi le semifinali con l'immenso Sinner e la favola Dardery. Buongiorno da Luana Cremasco. Alle Maldive in corso le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea. Finora ne è stato ritrovato solo uno a decine di metri di profondità all'interno di una lunga cavità. Proprio l'esplorazione di alcune grotte era il loro obiettivo.
3: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
4: Monica Montefalcone, docente di ecologia all'Università di Genova, amava il mare e voleva esplorarlo, così come le altre persone con le quali si trovava alle Maldive per fare ricerche. A tuffarsi senza più risalire, oltre lei, anche sua figlia Giorgia Sommacal e poi Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Il gruppo si era calato a 50 metri in località Alimatà per un'esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani infatti precisano che le immersioni ricreative nel paese sono consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Il commento di Damiano Frankovic, ambasciatore italiano a Colombo.
5: Poter effettuare un'escursione in una grotta subacquea, una grotta caratterizzata da cunicoli molto molto particolari.
4: Simona Decina, GR1.
2: Ancora da stabilire la dinamica di quanto accaduto. Per le possibili ipotesi, la nostra intervista ad Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica.
6: Le cause possono essere molteplici, dall'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione, e questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
7: Cos'altro può essere accaduto?
6: Un errore nella miscela respiratoria che magari può contenere troppo ossigeno e si può creare una iperossia che può addirittura dare una tossicità neurologica. A 50 metri ci può essere una narcosi da azoto.
7: C'è anche l'ipotesi di una contaminazione dell'aria nelle bombole dei sub.
6: Se le bombole non vengono ricaricate in centri specializzati, ci può essere una contaminazione dall'anidride carbonica, al monossido di carbonio.
7: Professor Bolognini, in generale quali sono le precauzioni che vanno adottate quando si fa un'immersione e si scende così in profondità?
6: Un perfetto stato psicofisico, una pianificazione accurata dell'immersione e una attrezzatura in ottime condizioni.
7: Daniele Morgera, GR1.
2: Precauzioni che si ipotizza fossero ben note alla squadra coinvolta nell'incidente. Ricercatori, istruttori avevano tutti grande passione ed esperienza.
8: La più esperta del mare, la più intrepida, era la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, grande comunicatrice, volto televisivo di campagne ambientaliste. Allo studio della posidonia aveva dedicato molto del suo tempo. Con lei sull'atollo questa volta c'era la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, che studiava ingegneria biomedica a Genova, e c'era anche Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino, ricercatrice, biologa ed ecologa marina. Quanto all'istruttore subacqueo e capo barca Gianluca Benedetti, originario di Padova, si descriveva come una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura e degli scacchi. Era lui, a bordo della Duke of York, ad accompagnare i turisti nelle immersioni. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna in Piemonte, istruttore subacqueo certificato, una laurea nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova, proprio come la Montefalcone amava gli atolli delle Maldive. Povero chicco, ha scritto un'amica sui social. Aveva vinto un concorso per un progetto in Giappone. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Le 8 e 5 minuti, siamo alla visita di Donald Trump in Cina. Pechino è pronta a investire miliardi di dollari negli Stati Uniti, afferma il presidente americano. Prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Accoglienza con tutti gli onori per il capo della Casa Bianca, il cui viaggio si avvia a conclusione. Sentiamo il corrispondente.
0: Ultima giornata della visita di Stato di Donald Trump a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato ricevuto da Xi Jinping nella Zhongnanhai, riservatissima residenza ufficiale del presidente cinese. Il programma prevede una cerimonia del tè e poi una colazione di lavoro a porte chiuse per definire i temi discussi ieri. Secondo Trump sono stati siglati accordi commerciali fantastici per l'acquisto da parte della Cina di petrolio, derrate alimentari e 200 aerei Boeing. La stampa cinese dà risalto alle parole di Xi su una nuova visione che guidi d'ora in poi le relazioni tra le due superpotenze. Restano da chiarire le rivalità geopolitiche, a cominciare dalla linea rossa di Taiwan, che secondo Xi potrebbe portare a un conflitto se gestita male. E poi l'Iran. Trump parla di un'intesa sul no all'atomica per Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In una nota il Ministero degli Esteri di Pechino precisa che lo stretto va sì riaperto il prima possibile, ma con un cessate il fuoco completo e duraturo. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
2: Prove di dialogo tra Washington e L'Avana, dopo che Trump aveva avvertito di essere pronto a prendersi Cuba, definendo l'isola come uno stato fallito. Il numero uno della CIA è volato a sorpresa nella capitale cubana. Il corrispondente.
1: Un messaggio personale da parte del presidente degli Stati Uniti Trump ai vertici dello Stato socialista di Cuba. Lo ha recapitato il capo della CIA, John Ratcliffe, recandosi ieri sull'isola per incontrare i vertici locali, inclusi il nipote di Raul Castro, Raulito, e il ministro dell'Interno. La visita non era annunciata, a darne notizia per prime le autorità dell'Havana, secondo cui i propri rappresentanti, confrontandosi con la controparte americana, avrebbero dimostrato categoricamente, recita un comunicato, che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti né sponsorizza il terrorismo. Poi un dirigente anonimo dell'agenzia di intelligence esterna statunitense ha parlato invece della consegna di un messaggio inviato da Trump, secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a collaborare su temi economici e di sicurezza, ma solo se Cuba intraprenderà cambiamenti di fondo. L'isola caraibica attraversa una fase di pesanti difficoltà economiche aggravate dalla crisi energetica che L'Avana attribuisce al blocco delle forniture esterne deciso da Washington. Trump, martedì scorso, partendo alla volta della Cina, aveva scritto sui social: «Cuba è un paese fallito, sta chiedendo aiuto e ci parleremo». New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nuovo monito all'Europa da parte di Mario Draghi. L'ex premier ed ex banchiere centrale ha ricevuto il premio Carlo Magno, conferito alle personalità impegnate nell'integrazione europea. L'inviato.
9: I'm professor Dr. Mario Draghi.
10: Si chiama federalismo pragmatico il cambio di passo che Mario Draghi ha chiesto all'Europa nella sua Lectio Magistralis alla consegna del premio Carlo Magno. Per la prima volta siamo soli, ma insieme, scandisce l'ex premier in una riflessione che guarda all'America, con cui ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che gli Stati Uniti garantiscano la nostra sicurezza. Ripercorre i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma sottolinea le vulnerabilità del presente, dal ritardo nell'intelligenza artificiale alla dipendenza da risorse esterne. Serve più coraggio, dice Draghi, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. Ipotesi per dare un'accelerazione all'Europa. La Germania, spesso critica nei suoi confronti quando guidava la Banca Centrale Europea, lo ringrazia con una standing ovation e sottolinea nelle motivazioni del premio i suoi meriti nel salvataggio dell'euro e nella stabilizzazione del suo paese natale. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: In Ucraina è salito a 24 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi che si è abbattuta su Kiev e in altre città. Quasi 50 i feriti. È il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson, droni russi hanno colpito due volte un veicolo delle Nazioni Unite con a bordo il capo dell'ufficio locale dell'ONU. Non ci sono feriti. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta. E nella notte, attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan, colpito anche edifici residenziali, si contano 3 morti, secondo le autorità locali. La visita del Papa all'Università Sapienza di Roma. Leone si è rivolto ai giovani. Studio, ricerca, investimenti siano un radicale sì alla vita, ha detto, lanciando un nuovo appello per la pace. Sentiamolo.
11: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
12: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
2: Nel Regno Unito il premier Starmer, in bilico, assediato dai rivali interni al suo partito, esce allo scoperto Wes Streeting, esponente della destra interna ai laburisti, candidato alla successione. La componente più di sinistra punta invece sul sindaco di Manchester, Andy Burnham, la corrispondente.
12: I colpi di scena sono continui. La sfida per la guida del governo britannico e del partito lacera i laburisti. È durissima la lettera pubblica con cui Wes Streeting, ex ministro della sanità, annuncia le proprie dimissioni. Non hai più la mia fiducia, scrive, rivolto a Starmer. È chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il primo ministro risponde: mi dispiace che lasci, lavoreremo ancora insieme. Anche per iscritto, Starmer è impassibile. Una delle cose che i detrattori gli rimproverano: non è abbastanza politico, dicono, non comunica e per questo non convince. Chi invece comunica benissimo è Andy Burnham, sindaco di Manchester, ex giovane ministro di Blair, ora con profilo più a sinistra. Un deputato gli lascia il seggio, Burnham verrà eletto in Parlamento, condizione necessaria per correre. Altri candidati arriveranno. La sfida per Downing Street tra i laburisti deve ancora formalmente partire. Resta da capire se anche Starmer parteciperà per difendere il suo posto. Oggi molti si augurano di sì. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Veloce riunione di governo ieri pomeriggio, subito prima vertice di maggioranza tra la Presidente del Consiglio e i Vice Premier.
13: Fonti di Palazzo Chigi definiscono uno scambio di vedute l'incontro tra Giorgia Meloni e i suoi due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani, durato circa 40 minuti e che ha preceduto il Consiglio dei Ministri Lampo, in cui è stata deliberata la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. Da quanto filtra, i tre leader avrebbero parlato di caro energia, di spese per la difesa e delle prossime nomine per Consob e Antitrust, temi al centro del confronto interno al governo ma anche tra i partiti di maggioranza. E sempre la sicurezza energetica, insieme all'immigrazione, sarà il focus della due giorni di incontri per la Presidente del Consiglio, che domani e dopodomani sarà prima in Grecia e poi a Cipro. Sabato il tavolo sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale. Poi la Premier aprirà insieme con il Primo Ministro del Qatar la prima riunione di una piattaforma di dialogo tra paesi europei e del Golfo, territori che rappresentano un'area strategica per il commercio globale di petrolio, gas naturale e dei fertilizzanti necessari per la produzione agricola. Carla Macrellino, GR1.
2: Dopo l'approvazione del decreto fiscale in Senato con il voto di fiducia, il confronto politico si concentra soprattutto sui temi economici. Sentiamo.
14: Un provvedimento che continua il percorso di riduzione delle tasse, di sostegno alle imprese e di rafforzamento della competitività. Questi punti cardine per il centrodestra unito del decreto fiscale, con Fratelli d'Italia che dice: quando si riducono le tasse l'economia riparte. Da Forza Italia, Elisabetta Gardini.
15: 1000 nuovi occupati al giorno, una riforma del fisco che ha messo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, riducendo il livello di rischio di povertà al minimo storico.
14: Critiche e l'opposizione che attaccano. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di ricette economiche inesistenti. Il decreto fiscale dimostra tutta l'incapacità del governo. Per il Partito Democratico, Andrea Casu.
16: I risultati di 4 anni di governo Meloni sono salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi.
14: Aperto il capitolo legge elettorale, con la maggioranza che si dice sempre pronta al dialogo con le opposizioni, che però chiudono la porta. Ci sono altre priorità. Anche il leader di Azione Calenda, dalle colonne di Repubblica, dice: basta parlare di riforma elettorale. Intanto PD 5 Stelle AVS firmano una proposta di legge per dire basta importare merci dai territori occupati illegalmente da Israele. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, l'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulle denunce presentate dai familiari di Chiara Poggi per le offese ricevute via social. Emergono intanto nuovi elementi nel filone dell'indagine della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari.
17: Indagando su Andrea Sempio, i magistrati di Pavia hanno ritrovato un appunto risalente al 2017, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempio ottenne. Era all'interno di un faldone del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì dovrà stabilirlo la procura di Brescia, che già sta indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. E mentre la difesa del nuovo indagato prepara le 6 consulenze che formeranno la memoria difensiva con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio, si muove anche la Procura di Milano. In un fascicolo unico sono state riunite le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di blogger, giornalisti o semplici utenti del web che con i loro commenti avrebbero infangato la memoria di Chiara. Gianluigi Tizzoni è l'avvocato della famiglia Poggi.
18: Credo che si faccia fatica a stilare una graduazione storia delle cose gravi. Sicuramente fa male.
17: Simone Zazzera, GR1.
2: A Taranto l'omicidio del bracciante 35enne Bakary Sako, originario del Mali. Dopo il fermo del sesto componente della banda di giovanissimi che lo ha aggredito, a Piazza Fontana, luogo del pestaggio, si è tenuto un presidio. Centinaia di persone in segno di solidarietà, vicinanza alla moglie e ai figli della vittima. Abbiamo raccolto alcune voci.
19: Questa aggressione è dettata dall'odio.
20: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
21: Non è umano quello che è successo.
22: Ha colpito tutti.
2: Il meteo è ancora tempo instabile, con allerta gialla per pioggia su quasi tutto il nord Italia e parte della Puglia. Per le previsioni, il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
23: Nuova fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, decisamente meglio al sud, dove arrivano delle ampie schiarite. Un miglioramento graduale nel corso del weekend. Il sole dominerà su gran parte del paese domenica, quando anche le temperature torneranno ad aumentare.
2: Maxi operazione della Guardia di Finanza a Cagliari, individuate 100 barche estere non dichiarate al fisco, riconducibili a residenti in Italia che operavano in acque nazionali con bandiere straniere. Rischiano sanzioni fino a 23 milioni di euro. Dicevamo dell'approvazione del decreto fiscale, novità sulla rottamazione che viene allargata anche ai tributi locali.
24: Arriva la rottamazione quinquies, si allarga la platea dei debiti che si possono sanare e salta la stretta sul telemarketing selvaggio. Il decreto prevede infatti che la definizione agevolata possa riguardare tutti i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, includendo anche quelli di enti locali e regioni. Dentro quindi non solo cartelle fiscali, ma anche tributi come IMU e TARI, rette scolastiche, occupazione di suolo pubblico, multe e canoni di locazione. Per pagare ci sarà più tempo, unica soluzione entro gennaio 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. Confermata anche la tolleranza di 5 giorni sulle scadenze. Nel provvedimento anche interventi mirati per diversi settori, dagli aiuti al porto di Piombino alle imprese artigiane fino ai sostegni per florovivaisti, agenzie di viaggio e American's Cup. Previsto infine un monitoraggio più stringente sui prezzi dei carburanti. Lorenzo Opice, GR1.
2: È stato ufficialmente aperto lo scorso 4 maggio il cantiere nella sede di Viale Mazzini della RAI, un intervento atteso da oltre 20 anni. Lo spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, chiarendo che è in atto non un ridimensionamento del servizio pubblico, ma un progetto strategico di ammodernamento che accompagna la trasformazione della RAI in una digital media company. E anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie, aggiunge Rossi, si inseriscono nel percorso di garantire efficienza e investimenti tecnologici alla RAI, proiettandola verso il futuro senza cancellarne la storia. Il Salone del Libro di Torino quest'anno è la Grecia, il paese ospite, una scelta che sancisce il cammino culturale dei nostri due popoli, ha detto Petros Markaris, che ha presentato il suo ultimo romanzo, un noir cui fanno da sfondo le emergenze sociali, nuovo capitolo della serie del commissario Kostas Karitos. La nostra intervista.
25: Petros Markaris è forse lo scrittore greco più noto in Italia. La Grecia è un paese fondato sulle parole.
26: Yes, it is true.
25: Sì, è vero. Ma sai, qualche volta questo significa che un paese fondato sulle parole diventa un paese di pace.
26: The Countess of Peace.
25: Il suo ultimo libro, La ricchezza che uccide, racconta di questa generazione di nuovi poveri che non riesce a pagare neanche l'affitto di un appartamento.
26: This is a very difficult situation in Greece.
25: Sì, questa è una situazione molto difficile in Grecia. Oggi ci sono coppie che divorziano ma continuano a vivere insieme perché non hanno i soldi per affittare due case.
26: Two houses each for the crime novel.
25: Il giallo è un romanzo di successo. Negli ultimi anni è diventato anche un mezzo per parlare di politica, di temi sociali.
26: Political and social problems.
25: Che cosa augura lei, che è 90 a questa nuova generazione?
26: Say the power.
25: Di conservare il potere e la volontà di combattere contro la guerra, le armi, contro questo mondo sotto sopra.
26: Upside down world.
25: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Cinema Festival di Cannes, fine settimana con le presenze hollywoodiane. Oggi tocca a John Travolta, che debutta alla regia, ma resta forte la presenza del cinema francese, che sfoggia tutte le sue stelle sulla Monte de Marche.
3: Applausi lunghi e calorosi per i film del concorso ieri sera, questi per Fatherland. E un emozionato Pavlikovsky ha ringraziato. Abbiamo lavorato in condizioni durissime. Arrivare in questo tempio del cinema è come essere a Versailles, ha detto, al termine del suo bellissimo film sul ritorno in patria di Thomas Mann nel 49. Questo invece è l'applauso per Storie parallele di Faraday, con abbraccio in sala tra le due interpreti, Catherine Deneuve e Isabelle Huppert, ed il regista che ha dedicato il film a Kieslowski, al quale Storie parallele, tutto di intreccio tra finzione e realtà, si ispira, al più grande sceneggiatore della storia del cinema, ha detto Faraday. E oggi arriva John Travolta, che debutta alla regia, ma ci sono ancora stelle francesi. Virginie Efirat torna nel film all'improvviso del giapponese Hamaguchi, e Léa Seydoux affronterà le ombre di pedofilia sull'insospettabile marito in Gentle Monster. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest, ha completato il quadro della finale di domani a Vienna, in diretta su Rai 1, dove ci saranno anche Sal da Vinci per l'Italia e il padrone di casa, l'austriaco Cosmo. Ed è stata una serata di performance spettacolari. Promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale, con Eclipse. Ed è già un tormentone la canzone della bulgara Dara, che si è fatta notare anche per la messa in scena, ballando in una stanza rotante con un gruppo di clown, sedie rosse in testa ed effetti ottici. Si prepara lo sbarco in Italia allo spettacolo dedicato alla regina della nostra TV. Raffaella, il musical, debutterà nella versione italiana a febbraio a Roma con la regia di Luciano Cannito, dopo il grande successo in Spagna, Seconda Patria di Raffaella, che anche lì ha portato fin dagli anni 70 una ventata di libertà e spensieratezza. E a Roma, il 12 e il 16 giugno, le audizioni per ballerine, ballerini, per le protagoniste. Un ruolo sdoppiato, saranno due infatti le debuttanti ad alternarsi per portare in scena l'intensità unica di Raffaella Carrà. Sono le 8:22 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
4: Luana, buongiorno a te. Noi ci occuperemo di due temi. Il primo, la crisi del laburismo britannico, del Labour, la crisi quindi del governo britannico, che sta succedendo, una torsione italiana verso l'Italia e la parcellizzazione del quadro politico come da noi, e poi il Salone del Libro di Torino, ne avete appena parlato, appena ascoltato Marcella Sullo, ci torniamo anche noi.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Savino e Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1, una felice giornata.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
22: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
27: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: GR1 Sport.
9: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Dunque si è chiusa la telenovela sugli orari delle partite della penultima giornata di campionato. Il derby di Roma e le altre quattro gare della lotta Champions si giocheranno domenica alle 12, poi alle 17 la finale degli internazionali al Foro Italico. E allora ripartiamo proprio dal tennis, perché oggi tornano in campo, pioggia permettendo, Dardari e poi Sinner.
10: Un venerdì azzurro sognando una finale tricolore domenica davanti agli occhi del presidente Mattarella. Jannik Sinner con le batterie scariche, ma intanto ha fatto 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Jannik, uomo nero con il completo black, ci scherza su.
11: Qua ormai è una tradizione, mi sto vestendo in nero già da tanto tempo ed è una tradizione che voglio continuare, no? Quindi va bene. Poi a volte fa più caldo, a volte fa un po' meno caldo.
10: Jannik, Dardari e i suoi compagni, ancora Sinner.
11: Ognuno è un giocatore totalmente diverso, Luciano ha il suo modo di giocare, il suo modo di stare in campo, io ho il mio, poi Lorenzo c'ha il suo, Cobolli c'ha di nuovo totalmente un altro tipo di gioco, no? Quindi credo che questa è anche la cosa più bella, no? Abbiamo tutti giocatori diversi e quindi secondo me è un bellissimo momento per il tennis italiano.
10: Sarà Sinner Medvedev stasera e nel pomeriggio Luciano Dardari, il gladiatore, contro il norvegese Casper Ruud, le due semifinali. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
9: Dicevamo del calcio, accordo trovato alla fine in prefettura per giocare domenica a mezzogiorno.
12: Tanto rumore per nulla, o quasi, appena 30 minuti di anticipo rispetto all'iniziale piano della Lega di Serie A. È il gioco dell'oca più che del pallone, perché dopo 48 ore di polemiche, minacce di ricorsi e frenetiche trattative si è tornati praticamente alla casella di partenza sostanziale dietro fronte della prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento a lunedì sera per il derby capitolino e per le altre quattro sfide valide per i piazzamenti Champions: Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, che invece si giocheranno tutte domenica alle 12. La speranza è che questa mezz'ora possa fare la differenza nel caso di Roma-Lazio per permettere l'ordinato deflusso dei tifosi nella zona dell'Olimpico e dunque del Foro Italico in tempo per le 17, quando inizierà la finale maschile degli internazionali di tennis, alla quale, come già ampiamente annunciato, assisterà anche il capo dello Stato Mattarella. Ma non è un lieto fine per tutti. Già nei giorni scorsi il tecnico della Lazio Maurizio Sarri aveva criticato in ogni caso l'orario preprandiale per le temperature. Durissimo il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, che non ha usato giri di parole per definire chi, a suo dire, gestisce con i piedi i calendari. A vincere è stata la diplomazia o una sorta di realpolitik del pallone, a ciascuno il proprio parere. Vicenda ormai chiusa, ma resta grande e per molte ragioni il caos sotto il cielo del nostro calcio. Guido Ardone, GR1.
9: Ciclismo a Napoli, primo successo italiano di questo 109esimo Giro d'Italia con Davide Ballerini. Oggi primo arrivo in salita sul Blockhouse nel cuore della Maiella in Abruzzo, uno dei nostri inviati.
13: Sarà l'inizio di un fine settimana che chiarirà decisamente le forze in campo. Prima dei muri marchigiani e dell'arrivo in salita al Corno alle Scale ci sarà il Blockhouse. Settima tappa con 4600 metri di dislivello per i pretendenti al podio finale, un primo faccia a faccia. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, con oltre 6 minuti di vantaggio su Vingegaard e Pellizzari.
28: Sarà una tappa durissima, speriamo vada tutto bene.
13: Arrivo della settima frazione con l'ascesa al Blockhouse, un GPM di prima categoria circa 13 km e 600 metri con pendenza media dell'8,6% e punte al 14% con anche rischio pioggia. Ieri prima vittoria italiana al Giro con Davide Ballerini che porta due successi dell'Astana con Silva che ha indossato anche la maglia rosa. Ballerini:
14: sappiamo di esserci, le cose vengono col tempo, siamo arrivati qui con la speranza di vincere almeno una tappa con la squadra e non è quasi passata una settimana, siamo già a due tappe, quindi andiamo avanti così.
13: Con Jacopo Teodoro dal Blockhouse, Cristiano Piccinelli, GR1.
9: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
18: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
20: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
29: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
30: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
15: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
31: Other parties will draw different lessons.
32: È un esito che fa male, me ne prendo la responsabilità, ma non mi dimetto, guiderò il paese fino alle prossime politiche. Andare avanti e anzi, l'instabilità sta causando dei costi al paese perché cresce il costo del debito pubblico britannico che ricadono sulle famiglie.
4: La domanda è fortemente imprecisa. Che cosa succede in Inghilterra? Naturalmente non è in Inghilterra che non è l'Inghilterra che è precipitata in una crisi politica, è la Gran Bretagna, anche se devo dire che oggi è molto interessante. Avete sentito naturalmente la voce del premier britannico Starmer, poi doppiata, tradotta da Natalia Augias, che è già collegata con noi, nostra corrispondente a Londra, dalla quale andrò tra un istante. Volevo dirvi a proposito della Gran Bretagna che è molto interessante l'intervista che viene fatta oggi da Luigi Ippolito su Corriere della Sera a Michelle O'Neill, che è la premier irlandese dell'Irlanda del Nord, che dice la seguente frase: il regno si sfalda, ora il voto per riunire l'Irlanda e ritrovarci insieme nell'Unione Europea. Lei in realtà, scusate, la premier irlandese, peraltro milita nel Partito Repubblicano Cattolico Sinn Féin dal 1988, ed è prima ministra dell'Irlanda del Nord, ed è molto significativo quello che dicevo, ho fatto una confusione in testa mostruosa, è la premier dell'Irlanda del Nord, ma è molto significativo quello che dice, perché uno degli obiettivi, ora anche qui semplifico molto, dei cattolici irlandesi è quello della riunificazione dell'isola. Prima di andare a Natalia vi leggo un po' dei messaggi che ci state mandando voi ascoltatori. 335 699 2949. Fabrizio da Chiavari: penso che la domanda sia: è la democrazia parlamentare il miglior sistema per governare una nazione? Ora io timidamente dico e vorrei anche vedere, viste le grandi crisi che registrano nei vari governi europei, vedi Gran Bretagna, Francia, Italia, il problema è endemico da sempre, anche se sembra che ultimamente la durata dei nostri governi sia via ad arrivare al termine di legislatura. Francamente, Fabrizio, non vedo quale possa essere l'alternativa. Allora, poi molti messaggi sul Salone del Libro, ma questi li leggiamo tra poco. Altro messaggio mi sembrava interessante: la crisi politica britannica dimostra che non sono i sistemi elettorali ad assicurare la stabilità politica, ma la qualità e la credibilità della proposta politica e del personale politico. Controprova la sostanziale stabilità del sistema politico tedesco, che è un sistema elettorale proporzionale. Non è vero, è vero solo in parte. I sistemi politici certo che dipendono dai partiti, ma dipendono moltissimo dalle leggi elettorali. Il sistema elettorale tedesco ha una sua stabilità perché ha dei partiti storicamente molto forti, ma in realtà in questi ultimi anni, pensate all'AfD, ne sono cresciuti di nuovi che hanno un seguito notevole. E poi la legge elettorale conta moltissimo, perché il sistema proporzionale tedesco prevede anche una soglia elettorale per andare in Parlamento molto alta, se non sbaglio il 5%. Poi Natalia era anche la capa del politico del TG1, quindi queste cose le sa molto meglio di me. Che succede in Gran Bretagna, Natalia? Buongiorno.
0: Un caos, un caos. Stamattina il Financial Times ha in apertura un pezzo sul costo di tutto questo sui mercati e sull'economia. Tra l'altro ieri sono arrivati dei dati economici degli ultimi 6 mesi che dicono che questo paese è cresciuto dello 0,6%, che non è molto, ma è il primo paese del G7 per crescita dell'ultimo periodo, nonostante la guerra. Quindi diciamo tutto questo è inaspettato. Ieri la ministra dell'economia ha aperto la giornata dicendo: attenzione, perché quello che fate qui poi ha degli sviluppi e delle cose, delle conseguenze che appunto ricadono sulla gente. L'aveva già detto Starmer, lei l'ha ripetuto in apertura di giornata. E poi è successo tutto, perché sono arrivate le dimissioni del ministro della sanità Wes Streeting, 42 anni, alla bleviana del partito, che ha scritto una durissima lettera contro Starmer, si vuole assolutamente candidare alla leadership, pare che non abbia ancora gli 81 firme, membri del Parlamento devono firmare per candidarlo direttamente, però nel frattempo si è dimesso dal suo incarico. Gli ha scritto: sei responsabile di una sconfitta senza precedenti, hai lasciato un vuoto invece di dare a tutti una visione, è chiaro che non sarai tu a guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni, ciao. E poi dopo non si è ancora candidato, quindi formalmente la gara, diciamo, per la guida del partito e del governo non è partita. Poi sempre ieri è stata scagionata dall'accusa di irregolarità fiscali Angela Rayner, detta Angela La Rosa, partito e del governo non è partita. Poi sempre ieri è stata scagionata dall'accusa di irregolarità fiscali Angela Rayner, detta Angela La Rossa, che all'inizio della legislatura era la

0: giovane ministro del governo Blair, oggi è percepito come un candidato abbastanza posizionato a sinistra. Per partecipare alla leadership deve essere in Parlamento. Ieri un giovane del Nord fatto da parte ha detto: puoi candidarti qui, e quindi verrà, arriverà la sfida elettorale. È un collegio, quello molto difficile, dove vince la destra, quindi sarà una sfida. Certo, se la vince, poi entra in Parlamento, a quel punto, insomma, diciamo, ha quasi vinto.
1: Scusa Natalia, ma i tempi quali potrebbero essere?
0: La sinistra del partito. La sinistra del partito non sopporta più Starmer. I tempi devono essere decisi. E tutti pensano che la cosa sarà più lunga di quello che ci si aspettava, e che si arriverà al voto praticamente degli iscritti e a un risultato alla fine dell'estate. È quello che è successo ai conservatori, cioè l'estate in cui Boris ha capottato, Boris Johnson come primo ministro, c'è stata un'estate di fuoco, voto, cose, retroscena, eccetera, tutti gli elettori conservatori hanno votato. Poi a settembre è arrivata Liz Truss, che non è stata una buona idea, perché Liz Truss è durata 45 giorni, è stata licenziata praticamente dal Fondo Monetario Internazionale, perché stavano andando a quel paese i conti di questo paese. Qui la finanza e i mercati contano moltissimo, moltissimo, e quindi la politica deve fare grandissima attenzione a come si muove, perché ci sono già dei danni per queste 3 giorni di fortissima instabilità. Quindi è una situazione difficile, tra l'altro una situazione difficile in un momento in cui Starmer in casa non è popolare, ma all'estero e sul piano internazionale ha acquisito un vero standing, nel senso che ha messo insieme la coalizione dei volenterosi, è in prima linea sull'Ucraina, e anche sul rientro in Europa con dei suoi tempi, che è stata una delle cose che ha detto Re Carlo quando ha parlato a Westminster 2 giorni fa. Quel discorso che legge il re a Westminster lo scrive il primo ministro.
1: Certo.
0: E in quel discorso l'Europa c'era, come, anzi posso dire, so, diciamo, da persone che lavorano in stretto contatto con il gabinetto di Starmer in questo momento, che il fatto di rientrare in Europa completamente, proprio rientrare in Europa dalla prossima legislatura, è un pezzo del possibile manifesto elettorale dei laburisti, cioè del loro programma, quando si ripresenteranno alle elezioni, perché mi è stato spiegato il ritorno nell'Unione Europea deve passare comunque da un vaglio popolare. Fare un altro referendum sarebbe molto drammatico, metterlo nel programma di governo, se i dati che dicono che gran parte dei britannici vogliono tornare restano questi, sarebbe una situazione win-win, cioè
1: certo.
0: se qualunque cosa pensi, voti quello.
1: Natalia Augias è la nostra corrispondente a Londra e la ringraziamo molto, ha ascoltato la coda del suo intervento uno dei maggiori storici europei, Donald Sassoon, insomma alcuni suoi saggi, anche quelli sul socialismo europeo, sul socialismo italiano, perché ha studiato tanti anni qui in Italia, anche al Gramsci, e penso alla cultura degli europei, che è un altro saggio, e quei suoi saggi sul capitalismo che sono assolutamente centrali nel dibattito culturale europeo. Professor Sassoon, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Tra l'altro, professore, aggiungo, diciamo in modo un po' velenoso, non sono così convinto che Bruxelles e i continentali sarebbero contenti di un ritorno dei britannici nell'Unione Europea, perché molti leader europei, lo sa meglio di me, consideravano l'Inghilterra, la Gran Bretagna, una specie di quinta colonna e in realtà sabotante molte delle idee federaliste dell'Unione Europea.
2: Sì, probabilmente non ci lascerebbero entrare, ma comunque vorrei aggiungere che Starmer non ha mai detto che vuole rientrare nell'Unione Europea. Ha detto, col suo tipico senso di vaghezza, che vuole essere al centro dell'Europa, ma non si parla neppure di entrare nel mercato unico o nel sistema doganale e europeo. Dunque finora siamo nella retorica tipica di Starmer, ma tipica anche degli altri possibili candidati al ruolo di primo ministro.
1: Professore, molti ascoltatori qui da noi in Italia chiedono: ma il partito di Farage, Reform, che obiettivi politici, che progetto politico ha? E i Verdi di Zoc Polanski possono avere ambizioni?

0: di prendere il posto del Labour?
1: Dunque, siamo in una situazione molto confusa perché avevamo un sistema bipartitico dove Labour e i conservatori si alternavano al potere. In questo momento viviamo in realtà cinque partiti in Inghilterra, non in Gran Bretagna, perché il primo partito nel Galles è il Partito Nazionalista Gallese, il primo partito in Scozia dalle ultime elezioni, ma anche da 16 anni, è il Partito Nazionalista Scozzese, e nell'Irlanda del Nord non ci sono né i conservatori né i laburisti. Dunque abbiamo cinque partiti in Inghilterra, i Verdi, Labour, i Liberali, i Conservatori e i Farage. Sì. Nessuno di questi potrebbe avere, se non per una delle bizzarrie del nostro sistema elettorale, una maggioranza alle prossime elezioni. Dunque la scommessa più sicura, se si può parlare di scommesse in momenti così complicati, certo, sarebbe che non c'è una maggioranza, non ci sarà una maggioranza, e dunque ci dovrebbe essere un'alleanza tra chi non lo sappiamo. I conservatori si sono spostati a destra per cercare di recuperare i voti che sono andati da Nigel Farage. Lo stesso hanno fatto i Labour, lasciando lo spazio alla loro sinistra per i Verdi.
0: Professore, scusi, anche qui forse è una domanda semplicistica, ma Farage può essere descritto come un Trump britannico?
1: Non esattamente, no, perché non può essere descritto, perché finora la sua politica consiste sostanzialmente in due cose. Una è sull'immigrazione e l'altra è su il brexitismo. Vabbè, sì, Brexit sì, ha vinto, e sull'immigrazione non si sa bene che cosa vorrebbe fare, cercare di bloccarla ancora di più, pensando che dopo tutto senza gli immigrati o i figli degli immigrati il sistema sanitario britannico crollerebbe completamente, e anche la scuola e molte altre cose. Basta passeggiare nelle strade di Londra e ci si rende conto che gli inglesi bianchi, diciamo così, sono sempre una minoranza. E dunque abbiamo bisogno di immigrati, e questo vuole anche significare e spiegare perché quando ci sono i sondaggi l'immigrazione non è mai al primo posto, è sempre cose normali come il costo della vita, questo sì, o anche i problemi della salute pubblica o del sistema sanitario nazionale.
0: Come sempre la chiarezza del professor Sassone è esemplare, Donald Sassone, storico emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University di Londra. Grazie davvero per questa sua analisi e spiegazione. Devo dire, arrivano i messaggi più diversi sul sistema elettorale britannico, sui problemi, sui paragoni fra il sistema britannico e quello italiano. Poi arrivano i soliti messaggi un po' folli che sostengono che Farage è un sionista pagato dai sionisti, e questo è il tipico messaggio, mi permetto di definirlo, antisemita. Peraltro dovrebbero sapere quelli che ci scrivono questi messaggi che Farage è stato accusato esattamente del contrario, cioè di essere un antisemita, perché una serie di dichiarazioni l'hanno, diciamo, contraddistinto o messo sul banco degli accusati per queste ragioni. Ultimo capitolo di questa settimana Radio Anch'io. Il Salone del Libro di Torino ormai è entrato nel suo cuore. Mi colpisce stamane leggere praticamente sullo stesso titolo su tutti i quotidiani, ed è interessante perché collegato con noi c'è Francesco Costa, che per anni ha fatto una sofisticatissima rassegna stampa sul Post, e soprattutto c'è la direttrice del Salone stesso, cioè Annalena Benini. Annalena Benini è la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, e Francesco Costa ne cura la parte dedicata al giornalismo. Annalena, buongiorno. Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Annalena, dicevo poco fa, praticamente su tutti i giornali, ma tu l'avrai visti, a proposito del Salone c'è lo stesso titolo, il Salone della Concordia, perché ieri è venuto il ministro, ci sono un sacco di foto di te e del ministro sui giornali, è venuto il ministro Giuli della Cultura e in buona sostanza ha detto qui mi trovo praticamente meglio, diciamo, che al ministero o girando il resto del paese. Che cos'è questa Concordia? Anzi, ascoltiamo Giuli e poi vengo da voi.
3: Forse casuale, ma la seconda volta che mi trovo qui al Salone del Libro sentendomi un po' più a casa qua che altrove, come per una sorta di asilo culturale, che rianima lo spirito, ci allontana un po' da certe caligini romane.
0: Ora, Giuli è uomo colto, insomma, di grandi letture, quindi è forse anche normale che si trovi bene al Salone del Libro, e diceva certe caligini romane, qui mi trovo meglio, forse non ci sono le polemiche che hanno contraddistinto ad esempio la Biennale. Che significa Concordia, Annalena?
2: Ma io credo che significhi che appunto un ministro della cultura si trova a suo agio in un luogo che diciamo la cultura la promuove con tutte le sue energie, quindi promuove il dialogo, l'incontro e non lo scontro. Credo e anche mi auguro che il ministro abbia scorso il magnifico programma del Salone Internazionale del Libro di Torino e abbia pensato, beh, però wow, che bello.
0: Tra l'altro il titolo del Salone di quest'anno, l'abbiamo detto nei nostri giornali radio, ma è bene ritornarci, è Il mondo salvato dai ragazzini, Elsa Morante 1968, che significa cosa, Annalena?
2: Il mondo salvato dai ragazzini, come scrisse Goffredo Fofi, è un appello universale. Questo per quanto riguarda il libro di Elsa Morante. Per quanto riguarda il Salone del Libro è un messaggio di speranza unito al gioco, alla leggerezza propri della fanciullezza e quindi anche la speranza che tutti gli adulti visitatori del Salone insieme a scrittori, autori, artisti si mettano in questa disposizione d'animo della fanciullezza, che è la disposizione a lasciarsi sorprendere, stupire, alla disposizione alla curiosità e quindi alla lettura.
0: Francesco Costa, dicevo, cura la sezione giornalismo, direttore del Post, ha tenuto un podcast ascoltatissimo di rassegna stampa per anni sul Post e quindi conosce molto meglio di me le dinamiche giornalistiche, questa espressione il Salone della Concordia, e avrà visto che il Fatto Quotidiano dice della Concordia finta. Ma al di là di questo, Francesco, al Salone sempre è entrata l'attualità, sempre sono entrate le polemiche, spesso ci sono stati anche scontri, quest'anno il clima è quello che è, ci sono delle guerre in corso, e c'è o non c'è la possibilità e la capacità di ospitare tutti e dialogare anche da punti di vista molto distanti, Francesco? Non mi
4: ma
0: dare una risposta irenica.
4: E direi che non è soltanto una possibilità, ma che sia la realtà. Poi è giusto ed è normale che i giornali oggi si concentrino soprattutto sulla cerimonia di inaugurazione e sulle rilevanti parole del ministro e delle persone che sono intervenute. Ma già ieri è stata una giornata di enormi possibilità di discussione, di migliaia di persone che hanno parlato di qualsiasi cosa, e sono convinto che intervistandole uscendo dal salone alla fine della giornata non avrebbero nemmeno, diciamo, colto come la Concordia è finta, è vera, il ministro cosa ha detto, ma non per irrilevanza della cosa in sé, perché il Salone è talmente grande, coinvolge talmente persone su talmente cose, che è la dimostrazione che quella possibilità esiste, si può realizzare e ci si può confrontare anche in un momento complicato, doloroso, di tensioni attorno ai temi che ci riguardano.
0: Francesco e Annalena, Francesco Costa e Annalena Benini, vi faccio un'ultima domanda che suonerà retorica, ma che in realtà credo che tocchi un tema vero, e cioè nel mondo contemporaneo, voi siete due giornalisti, l'informazione domina, nel senso sono in difficoltà gli organi di stampa, ma le generazioni più giovani trovano l'informazione dappertutto, spesso gratis, e passano le giornate con il telefonino in mano, si legge meno oggettivamente. Perché un libro dovrebbe essere più forte, o meglio, per essere ancora più semplici o semplicisti, di quello che possono trovare su un telefonino? Francesco e poi Annalena.
4: Un libro contiene più cose, un libro contiene più pensiero, più idee, più storie, un libro è molto più grande, è molto più facile trovare le risposte in quello spazio e dandoci anche quel passo. Ma la buona notizia è che il Salone del Libro è pieno di ragazzi e di ragazzini che comprano un sacco di libri e quindi, e anzi sono forse nella fascia del mercato editoriale, nel mercato editoriale una delle fasce più interessanti. Sono anche gli adulti ad avere il problema della dipendenza dal telefono oltre che i ragazzi e i ragazzini e il discorso ci investe un po' tutti, anzi forse guardando i ragazzini troviamo un modo per combinare e renderci complementari a tutte queste fonti di informazioni anche volendo.
0: Scusa Francesco, ma perché al contrario di altri paesi, penso alla Francia per tutti, perché noi perdiamo i lettori, cioè a un certo punto si smette di leggere in Italia?
4: Guarda, io credo che ci siano, diciamo, delle responsabilità molto diffuse e poi c'è una cultura che è la nostra cultura, che ha radici profonde di generazioni in generazioni. Crescere in una casa piena di libri è diverso da crescere in una casa in cui i libri non ci sono e magari ti condiziona per il resto della vita. Però siccome poi le responsabilità credo che dipendano sempre da chi può prendere delle decisioni, mi chiedo se la scuola oggi proponga un modo di scoprire la lettura e i libri adeguato ai nostri tempi, i genitori naturalmente, insomma credo che sia più una questione di predominio di altri strumenti e grandi istituzioni che potrebbero fare qualcosa di più e di meglio per cambiare le cose.
0: Tra l'altro Annalena Benini, per chiudere, ci saranno grandi ospiti, non ne cito solo tre: Sanders, Carrère, Grossman, ma insomma decine e decine, centinaia di ospiti, però ci sono anche diversi incontri professionali, mettiamola così, in cui la domanda che ho fatto io viene posta continuamente: gli italiani a un certo punto smettono di leggere, si diventa 25 anni, non si legge praticamente più, perché Annalena?
2: Smettono di leggere perché, a parte che non sono così convinta che smettano di leggere, così come il cliché dei giovani che non leggono è un cliché, e diciamo il Salone Internazionale del Libro di Torino non è la prova plastica, come diceva prima Francesco, nel senso che è affollato e invaso da ragazzini e ragazzi e ragazze che non solo partecipano agli incontri ma proprio gironzolano tra gli stand e mettono da parte i soldi della paghetta per comprarsi i libri. A un certo punto sopraggiunge una specie di disabitudine, di cinismo, di velocità. Ecco, anche di grande velocità, che è quella che diciamo ti impedisce quella concentrazione o quel piacere o quel tempo sospeso che richiede un libro, perché appunto in un libro ci sono molte più cose che in un post di Instagram e queste più cose richiedono anche un'attenzione.
0: È così, buon lavoro a entrambi, Annalena Benini e Francesco Costa. Il Salone del Libro di Torino è in pieno corso, tra l'altro ora una considerazione amara ma inaggirabile, perché l'Italia ha al centro-nord dei dati di lettura comparabili a quelli europei, nel sud dei dati molto molto preoccupanti, però così da decenni se non da secoli, anche lì insomma bisognerebbe parlarne per settimane. Ci fermiamo, Emanuele Di Cavio e Luciano Pecoraro stamane in console, Mauro Convertito in regia, Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo hanno costruito questa trasmissione, che vi ringrazia per averci seguito anche oggi. Dalla linea al giornale Radio delle 9, a Progetto Benessere, e poi torniamo lunedì con Radio Anch'io Sport e da martedì Francesca Rinaldi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
7: Cerovani in prima posizione, Cerovani che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: No, sì!
12: Brava!
11: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive, dal disorientamento ad un problema nella grotta ad un difetto nel caricamento delle bombole, le possibili cause che hanno portato alla morte ai subacquei. Al momento è stato recuperato un solo corpo, si cercano gli altri 4, ma le operazioni sono complicate anche a causa delle condizioni meteo avverse. Tra poco, in questi istanti in realtà, potrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso alla grotta. Tra le vittime la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, biologa marina dell'Università di Genova, deceduta insieme alla figlia Giorgia. La passione per il mare è un lavoro a tempo pieno, come diceva la docente in questa intervista. Ascoltiamola.
3: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
2: Secondo e ultimo giorno della visita di Trump in Cina, Pechino pronta a investire miliardi di dollari negli Stati Uniti, prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Trump assicura:
4: we did discuss Iran.
2: Il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto, mi ha garantito che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran, cosa che nei fatti Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. E le tensioni internazionali continuano ad avere effetti sui mercati finanziari. Colleghiamoci con Milano per le aperture di quelle europee. Diamo la linea a Chiara Merico.
5: Sì, le borse europee aprono in calo l'ultima seduta della settimana, una settimana segnata, come dicevate, dalla visita di Donald Trump in Cina. Milano cede al momento circa un punto percentuale, cali analoghi anche per Francoforte e Parigi. Londra cede circa lo 0,7%, in rosso anche le piazze asiatiche, pesano le prese di profitto dopo il recente rally dei titoli tecnologici e il timore che il vertice tra Stati Uniti e Cina non porti a risultati concreti sui dossier più rilevanti come la questione di Taiwan. In calo di circa un punto percentuale Tokyo, le borse cinesi, mentre l'indice coreano Kospi va giù di oltre 6 punti dopo aver superato per la prima volta gli 8.000 punti. Chiusura positiva ieri sera invece per la borsa statunitense, sostenuta in particolare dai titoli tecnologici. Il Dow Jones è tornato sopra i 50.000 punti, mentre Nasdaq e Standard & Poor's 500 hanno toccato i nuovi massimi. Oggi però i futures fanno presagire un'apertura negativa. Tornano a crescere anche le quotazioni del petrolio, con il Brent che torna sopra 107 dollari al barile e il WTI che supera i 103 dollari al barile. A voi.
2: In Finlandia è tornato operativo l'aeroporto di Helsinki, chiuso per 3 ore per allarme droni, uno stop che avrà ripercussioni sul traffico aereo con ritardi e cancellazioni. Ancora ignota l'origine dei velivoli, nei mesi scorsi avvistamenti di droni avevano portato alla chiusura di diversi scali in Danimarca e in altri paesi del nord Europa. Presidio a Taranto, in piazza Fontana, luogo in cui il bracciante originario del Mali è stato aggredito e ucciso dalla baby gang. Centinaia le persone presenti, non solo familiari e amici dell'uomo, in segno di solidarietà e vicinanza alla moglie e ai figli della vittima. Per l'omicidio fermato un sesto giovane a 22 anni e secondo maggiorenne, gli altri 4 sono tra i 15 e i 16 anni. Al Salone del Libro di Torino è stato il giorno dello scrittore greco Petros Markaris, che con il suo ultimo romanzo, La ricchezza che uccide. Nel suo capitolo della fortunata serie del commissario Kostas Karitos, Markaris rilegge in chiave noir le emergenze economiche e sociali della Grecia, quest'anno paese ospite d'onore del Salone. Oggi un'altra giornata ricca di appuntamenti, molto attesa la presentazione dei dati sulla lettura da parte dell'Associazione Italiana Editori. A New York un'altra presentazione ufficiale, quella dell'inno dei mondiali di calcio. Ancora una volta protagonista la pop star Shakira, la corrispondente.
6: Agli Spring Studios di New York i riflettori sono tutti per Shakira, che appare sul palco accanto al presidente della FIFA Infantino e all'ex campione del mondo Kakà. 16 anni dopo Waka Waka, la pop star colombiana torna a cantare l'inno della Coppa del Mondo con il titolo italiano Dai Dai. Molti bambini in tutto il mondo non hanno una voce e aspettano un'opportunità, non hanno un'istruzione di qualità, vengono lasciati indietro. Tutti i proventi della canzone, annuncia Shakira, verranno donati al FIFA Global Citizen Education Fund. Ma c'è un'altra novità nel primo mondiale che si svolge in 3 paesi e con 48 squadre e riguarda la finale che si terrà proprio al New York New Jersey Stadium. Shakira con Madonna e BTS sarà protagonista dell'Halftime Show il 19 luglio. È la prima volta che una finale dei mondiali di calcio prevede un grande spettacolo nell'intervallo in stile Super Bowl. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Sport, a Roma le semifinali degli internazionali di tennis, pioggia permettendo, 2 italiani in lizza, alle 15.30 Darderi affronta il norvegese Rudd, alle 19 Sinner contro il russo Medvedev. Ciclismo, Giro d'Italia, la 7ª tappa Formia Blockhaus con un duro arrivo in salita sul massiccio abruzzese della Maiella. E si apre anche il weekend del motomondiale in Catalogna, mattinata di prove libere, poi alle 15 le prequalifiche della MotoGP. Rai Radio 1, le 9:05, il prossimo appuntamento con il GR1 è alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.
9: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo 2 artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
10: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
11: Noi spesso raccontiamo di sogni.
12: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
10: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
18: Quanti anni hai?
17: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
19: Progetto Benessere, per una vita più sana.
20: Rai Radio 1, le 9:08, quasi 9 minuti. Bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, puntata del venerdì. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore, al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Vi ricordiamo inoltre che potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte della nostra trasmissione ci occupiamo della cosiddetta sindrome di Dorian Gray, ovvero il timore di perdere fascino, ruolo e valore con il passare degli anni. Dopo parliamo di tendiniti e tendinopatie. Giornate più lunghe e temperature più tiepide ci invogliano verso corse all'aperto, ma bisogna fare attenzione. Concluderemo con la 21esima giornata del malato oncologico, fortemente voluta da FAVO, la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, per accendere un faro su queste tematiche. Prima la musica, poi entriamo nel cuore dei nostri temi.

0: Radio 1 Progetto Benessere. I dati parlano chiaro. Un italiano su due ha paura di invecchiare e di diventare meno attraente, mentre quasi il 50% teme di non sentirsi più utile per gli altri. Sempre più persone hanno paura di perdere bellezza e potere con il passare del tempo, in poche parole. Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, intanto bentornata, dici se è così.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti. Allora, in questa nostra epoca, in questo nostro lato del mondo, direi che è così, no? Ma è così soprattutto per i parametri e il sistema valoriale che comunque il nostro mondo propone, no? Se noi guardiamo, ci giriamo intorno, le comunicazioni che ci arrivano, poi ovviamente le comunicazioni principali noi le riceviamo dai nostri smartphone, ma sono sempre come fare a diventare più efficaci, a diventare migliori, a diventare più belli, a ringiovanire. È tutta una pratica a quello che consideriamo miglioramento, che lo vediamo come crescita anziché come approfondimento, o io dico ai miei pazienti scavo, perché a volte migliorare è scavare dentro, no? È conoscersi di più, non diventare più performanti, però ecco, i parametri sono purtroppo per adesso ancora questi.
0: Senti, questa sindrome di Dorian Gray che cos'è esattamente? Ne abbiamo sentito parlare in questi giorni, è venuto fuori su diversi giornali, la stampa si è appuntata molto questo termine, che è molto carino, parte dalla letteratura però entra nella psicanalisi.
1: Sì, che è però una rivisitazione, diciamo, in chiave moderna, leggermente diversa del tratto narcisistico di personalità, semplicemente, no? Il Dorian Gray, che tra l'altro è, come dire, è proprio la logica opposta a quello scavo di cui parlavo, no? Che propone uno svuotamento pur di mantenere quella bellezza, no? Quell'esteriorità, quell'immagine nel mondo. È proprio il ridurre il dietro alla maschera. Ridurre ciò che abbiamo realmente di sostanziale alla maschera che ci permette in realtà di venderci meglio nel mondo, no? Ed effettivamente oggi stiamo un pochino perdendo, proprio perché non è un dato oggettivo, no? Noi ciò che c'è dentro non lo vediamo, ciò che c'è fuori sì. Mm-hmm. E allora tendiamo ovviamente a concentrarci sul fuori e a sminuire o svilire il dentro, e invece noi dobbiamo sempre ricordare che il fuori, anche la stessa espressività, perché no, la stessa voce che noi abbiamo dipende tantissimo dall'armonia che abbiamo dentro.
0: Addirittura la voce.
1: Addirittura la voce.
0: Questo come radio ci interessa molto.
1: Tantissimo, la voce è qualcosa di importante. Io credo che adesso non dirò niente di nuovo per cantanti o per chi con la voce si lavora. Pensiamo al lavoro che fanno gli attori sulle emozioni, no? Tutto il training anche per diventare attori. La voce, l'equilibrio vocale, il modo con cui le nostre vocali, le nostre, diciamo, corde vocali vibrano, dipende tantissimo da dentro come si muove il nostro sentire e quindi poi come lo esprimiamo, no? C'è chi ha una voce trattenuta e allora può averla stridula, c'è chi ha una... ad esempio, un paziente molto curioso che la prima volta che parlò con me mi diede l'impressione che non era abituata a parlare. Era come se era una... E in realtà era proprio così, non era abituata a parlare, quindi la sua voce ogni volta che... era come se usciva da qualcosa di molto lontano, perché era lì in fondo, no? E imparare a ascoltarla, che è un po' un ascoltare il non detto, che è un po' un sentire il vedere il non visibile, è un po' l'andare, il famoso andare oltre. Mm-hmm. Ci aiuta tantissimo, assolutamente sì.
0: E allora, siccome, no? A noi, abbiamo capito, piace giocare, andiamo dalle citazioni alte, colte, passiamo da Oscar Wilde a Biancaneve stamattina, io e te. Specchio, specchio, ecco, delle mie brame, diceva la matrigna, chi è la più bella del reame? Allora, chi è la più bella?
1: Ecco, vedi che siamo sempre nell'ordine poi del narcisismo, no? Dove
0: sì,
1: il parametro è sempre quello. Nel caso dell'uomo, se noi pensiamo, il parametro è la performance, non tanto la bellezza. Quella sì, ma più la forza, come dire, la sensazione di potere che un uomo trasmette. Per la donna sappiamo il parametro è la bellezza da potere. Svilendo un po' i discorsi, perché poi sappiamo che finalmente oggi devo dire che le cose si stanno muovendo anche in direzioni molto nuove. La più bella del reame è quella che si guarda e sorride perché è felice, no?
0: Eh sì.
1: Questa è la più bella del reame.
0: Oppure che si arrabbia. se non è più, se non si vede più la più bella del reame nello specchio.
1: Esatto, ma se non si vede più la più bella del reame significa che comunque per lei non lo è più. E invece la più bella del reame è quella che si sente tale prima che di esserlo, no? E questo forse è che dobbiamo cominciare a considerare, non tanto quanto io sono più bella secondo uno sguardo altrui, mm-hmm. perché poi il parametro lo fa l'altro, ma quanto sono bella secondo me. E se riesco a sentirmi bella ho vinto, no?
0: Non c'è dubbio. Ti leggo prima un messaggio che è arrivato al nostro 342-864-8832 e poi ti voglio chiedere un'altra cosa per andare più a fondo, così scaviamo pure io e te. Vai. Insieme. Allora, questo messaggio dice: forse è una mia pia illusione, ma il fascino non dipende solo dall'aspetto fisico. Uno può rendersi interessante se nutre interessi per tante altre cose che appena uno apre bocca si possono capire. O perlomeno mi illudo sia così. Bello.
1: Ma molto giusto soprattutto, no? Non è un'illusione, io direi che è molto realtà. Nell'incipit di uno dei più famosi libri, che tra l'altro io consiglio tantissimo alle mie pazienti, che è Donne che corrono con i lupi,
0: sì.
1: Questa psicanalista scrittrice racconta della seduzione della bellezza come qualcosa di altro rispetto alla fisicità,
0: mm-hmm.
1: E racconta proprio di questa donna molto brutta che in realtà, diciamo che aveva un potere seduttivo incredibile, gli uomini cadevano ai suoi piedi, no? Per rispondere a quanto ci scrive il nostro ascoltatore. Assolutamente sì, il fascino è esattamente come la voce, arriva da qualcosa che riguarda la composizione che la persona ha dentro, non solo a quello che ha fuori, tanto che ci sono persone che noi vediamo bellissime, che magari secondo certi parametri non lo sono, ma magari hanno quella joie de vivre, quella modalità che ci affascina, che ci piace, quella anche luce, no? E quindi non possiamo dimenticarcelo né evitare di parlarne.
0: Dunque sì, questo libro ce l'avevi già citato, io l'ho comprato ma non ho avuto ancora modo di leggerlo, devo provvedere perché così
1: con
0: ti
1: calma
0: seguo.
1: L'estate perché l'estate, è impegnativo,
0: ti seguo meglio così. L'estate sarà il primo appuntamento del meritato riposo, me lo dico da sola. Allora, vorrei tornare sulla bellezza che sfiorisce nel senso di normale passare del tempo. Allora, qual è il confine tra la normale cura di sé e l'ossessione patologica per la giovinezza?
1: Allora, la cura di sé riguarda l'amore di sé. Quando io riesco a piacermi o comunque a volermi bene, a sapere che faccio quella cosa per il mio bene e non per rispondere a un'esigenza altra, perché ovviamente se io riesco a guardarmi con i miei occhi so che ho 40 anni, ho qualche ruga e l'accetto, quindi cercherò di mettere buone creme, però ovviamente per tener bene la mia pelle, ma non per combatterla. Okay? Quando invece andiamo oltre, combattiamo,
0: sì.
1: Pensiamo anche proprio agli slogan che si usano, anche solo per dimagrire, combatti,
0: sì,
1: la tua cellulite, combatti il tuo grasso in eccesso, combattiamo il nostro corpo, lì siamo già oltre, perché significa innanzitutto che ci stiamo guardando con gli occhi degli altri.
0: Mm.
1: Quindi quel corpo non piace a un occhio, diciamo, sociale, mm-hmm. No?
0: Però potremmo anche dire chi se ne importa dell'occhio sociale.
1: Esatto, se noi è bravissima, se noi riuscissimo a guardarci con i nostri occhi, e magari io ho avuto tante donne nel corso del tempo che alla fine facendo il lavoro ci siamo arrivate a, diciamo, sono arrivate a poter dire: ma alla fine io, dottoressa, sono così perché a me vado bene così, non vado bene a mia mamma, ad esempio, no? Ecco,
0: se ne farà una ragione.
1: Esatto, riuscire a fare questo tipo di lavoro, perché poi richiede il lavoro, ci aiuta a conquistare. A quel punto noi ci accudiremo per il nostro bene, non per rispondere a qualcun altro.
0: Mm-hmm.
1: Questo è una grande discrimine, assolutamente.
0: Torniamo dagli ascoltatori, ascoltiamo insieme un vocale.
2: Buongiorno, sono Leonardo. Io credo che al di là di tutto non esista più il discorso bella o brutta. Io credo che la donna, l'unica cosa che non deve mai perdere, che io oltretutto ritengo molto, ma molto superiore all'uomo, è la propria femminilità. Se perde questa, anche se è bellissima, non attrae nessuno. Grazie.
0: La femminilità.
1: E qui ci dà, ecco, l'occasione di qualcosa che non possiamo aprire, perché come al solito servirebbe uno spazio enorme, no? Come Lectio Magistralis. Ecco, che cos'è la femminilità? non dovrei dirlo, ma insomma sto scrivendo a riguardo. La femminilità di cui parla, che è molto giusto come ragionamento, ma molto complicato da poter poi calare, no, nel privato, perché la femminilità è un tipo di energia, è proprio un tipo di sapore con cui la donna si approccia alla vita, che dipende tantissimo anche dall'educazione che ha ricevuto. Ricordiamo che la femminilità nel nostro mondo molto maschile non è così bene accolta, perché è traviata in tante forme e declinata in tanti termini, a volte anche negativi, perché è civettuosità, è a volte leggerezza, è sciocchezza, abbiamo tanti aggettivi che a volte poi la raccontano, no? E quindi è ovvio che noi donne con la femminilità facciamo un lavoro, dobbiamo rifare, ricominciare a fare un lavoro importante proprio a conoscerla, e secondo me ci arriveremo.
0: E io ho un messaggio bellissimo di Marianna da Bologna che scrive: buongiorno ragazze, e io già per il ragazze impazzisco e ringrazio. Già siamo a posto per tutta la giornata, io e te.
1: Grazie.
0: E anche Francesca Bellino e Laura Nerozzi dall'altro lato del vetro. E lei dice, Marianna dice: buongiorno ragazze, voi potete dire di tutto, ma a 80 anni quando mi guardo allo specchio mi viene quasi un infarto. E poi c'è una faccina sorridente. Grazie Marianna per questa ironia, che è un altro delle chiavi della vita per stare bene con se stessi, vero?
1: Sì, soprattutto mantenere quest'ironia e averla a 80 anni, anche qui ha vinto, no? Nel senso, sì. se riusciamo ad arrivare tutti così a 80 anni con questa spigliatezza e autoironia, perché l'autoironia è qualcosa di fondamentale per stare bene, e allora ecco, ci ha insegnato qualcosa.
0: Allora, i nostri fantastici ascoltatori, ti leggo un altro messaggio, peccato che non sia firmato. Dice: l'autostima è la forza dello spirito critico che arriva secondo me anche dalla cultura e dal nostro vissuto, che ci fa capire che dobbiamo accettarci così come siamo. Ricordiamo l'attrice Anna Magnani, che non voleva togliere le rughe perché ci aveva impiegato una vita a farsele.
1: Esatto, non solo, no? Poi le rughe ci raccontano veramente della nostra espressività, come appunto le modulazioni della voce, no? Somigliano molto queste due cose, noi non siamo abituati a pensarlo, tornando alla voce che insomma ci interessa, però assolutamente è così. Stiamo vedendo quanto finalmente anche il mainstream, che comunque ci bombarda con certi messaggi, forse riesce a non vincerci più. Ci sono i nostri ragazzi più giovani, che ovviamente bisogna tutelare perché sono più vittime, no? di certe logiche, ma secondo me noi riusciamo a fare un gran lavoro di cambiamento in questo senso.
0: Allora, ascoltiamo insieme un vocale.
3: Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Avrei una domanda per la dottoressa: ma la bellezza come si può misurare? Grazie Claudio da Sessa Aurunca.
0: Agnese, sono fatti tuoi, ecco. Rispondere a Claudio.
1: No, ma in questa domanda c'è proprio l'antitesi a quello che è la femminilità, diciamo, la maschilità, che non si può dire, il maschile che ha bisogno di misurazione, che ha bisogno di una logica oggettiva, no? E in un certo senso oggettivabile. Possiamo dire che la bellezza non si deve, non si può misurare, si deve semplicemente godere. Possiamo dire così, perché se io posso godere della bellezza, posso goderne nel modo in cui voglio, no? Non c'ho bisogno di farla corrispondere a dei parametri. Quindi diciamo di guardarla la bellezza, non misurarla, ecco.
0: Allora, come sempre ci piace fare insieme, chiudiamo con un messaggio ironico. Lo scrive Fabrizio e dice: vorrei dire alla signora di Bologna di 80 anni quanti torcicollo faceva venire quando ne aveva 20.
1: Con questa spigliatezza sono convinta anch'io.
0: Bene, allora Agnese Scappini, ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Grazie,
0: diamo
1: la
0: linea al meteo e ascoltiamo prima insieme un brano musicale. Ciao Agnese.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
7: Via via!
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Radio.
10: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
12: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
11: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
14: Radio 1, Progetto Benessere, bentornati all'ascolto da Viviana Verbaro. Con l'arrivo della primavera e delle giornate più lunghe, la voglia di rimettersi in forma spinge migliaia di persone a riprendere l'attività fisica all'aperto. Tuttavia, il passaggio brusco dalla sedentarietà invernale allo sforzo intenso nasconde insidie per il nostro apparato muscolo-scheletrico. Ne parleremo in questa seconda parte della nostra diretta con il professor Pietro Simone Randelli, che è presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia della SIOT, poi è direttore della clinica ortopedica dell'Istituto Gaetano Pini e ordinario di ortopedia presso l'Università degli Studi di Milano. Benvenuto, caro professore.
7: Buongiorno Viviana, un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
14: E un grazie a lei, perché so che è una giornata complicata e ha fatto i salti mortali per essere collegato con noi. Do subito il numero ai nostri ascoltatori se volessero porle delle domande in diretta, ma tanto sono preparatissimi ormai. 342-864-8832. Allora iniziamo, professore. La primavera, stagione meravigliosa, però è considerata per i tendini stagione nera.
7: Devo dire proprio di sì, perché usciamo da un inverno dove abbiamo fatto sport che mediamente non impegnano moltissimo i tendini, soprattutto quelli dell'arto inferiore, e vedendo una bella giornata ci viene voglia di mettere su le scarpette e andare al parco e metterci a correre, e molto spesso ci mettiamo a correre senza un'adeguata preparazione, improvvisamente, su terreni che sono terreni di cattiva qualità, molto molto duri, come l'asfalto, certo, o il cemento, che quindi danno una sollecitazione ai nostri tendini importantissima, e da qui nasce le famose tendinopatie.
14: Ecco, quello le volevo arrivare. Che cos'è esattamente una tendinopatia e perché il tendine d'Achille è così esposto agli infortuni? Poi ci dice anche cos'è il tendine d'Achille.
7: Allora, la tendinopatia è un processo patologico, infiammatorio e di sofferenza del tendine, che nasce da uno squilibrio nel meccanismo di autoriparazione dei nostri tendini. Le faccio un esempio: andiamo a correre, a fare una corsettina o facciamo una grande camminata, ci vengono questi dolori sui tendini, sia quello davanti alla gamba, che è il tibiale anteriore, quello che muove il piede, ossia quello dietro, sì, che arriva fino al calcagno, che è il tendine d'Achille. Ora, normalmente nell'arco di tre giorni di riposo questi dolorini scompaiono. Okay. Che cosa è successo? Che con quell'attività sportiva abbiamo fatto delle piccole lesioni del tendine e il corpo umano automaticamente le guarisce. Nel momento in cui noi invece, con questi piccoli dolorini, proseguiamo nei giorni seguenti a rifare di nuovo camminate molto intense, corse al parco, non diamo il tempo al corpo di guarire queste piccole lesioni e lì il tendine si ammala. E questa è la tendinopatia.
14: Ok, senta, io non lo faccio mai, ma le devo chiedere una cosa personale. Io questi dolori li sento le volte in cui metto i tacchi. È possibile?
7: Beh, sì, è possibile, ovviamente. Il corpo umano non nasce coi tacchi.
14: In cui metto i tacchi. È possibile?
7: Beh, sì, è possibile, ovviamente. Il corpo umano non nasce coi tacchi. I tacchi sono un artificio

0: possono soffrire. Allora anche qui il consiglio che viene dal buon senso e dall'esperienza clinica è: signore, va benissimo mettere il tacco 12, ma mettetelo un 2-3 sere alla settimana, non tutti i giorni.
1: Beh,
0: Tutti i giorni
1: tacco
0: la
1: 12
0: calzatura
1: io
0: corretta
1: rotolerei per le scale, però è un consiglio generico. Vado
0: La
1: dai
0: calzatura
1: nostri.
0: corretta,
1: Sì,
0: chiedo scusa se
1: prego,
0: le sto
1: vada.
0: parlando sopra, la calzatura corretta per le signore è una calzatura che ha un tacco sempre tra 2 e 4 centimetri. Questo è
1: Ok.
0: dal massimo della fisiologia al piede.
1: 2-4 centimetri, lo ricorderemo, lo ricorderò. Allora, al nostro 342-864-8832, caro professore, siamo già pieni di questioni. Vado da Maurizio, da Padova. Dice: buongiorno, mi è stato diagnosticato nel 2018 la meniscopatia degenerativa. Consigliato di non fare più podismo, non riuscivo neanche a fare 100 metri nel camminare con forti dolori né a piegarmi con le ginocchia. Nel periodo della pandemia mi sono fornito di magnetoterapia, la facevo tutti i giorni per un bel po' di tempo con esercizi di plank e stretching. Attualmente da qualche anno ho riniziato a correre e non capisco come mai ho avuto, si può dire, il miracolo. Il suo ospite mi può riferire in merito, quindi si vede che non ha più problemi.
0: Certo, allora è una domanda molto interessante. Coinvolge un'articolazione che è quella del ginocchio e non stiamo parlando principalmente di tendinopatia, stiamo parlando di una sofferenza del menisco.
1: Sì.
0: Il menisco è una cartilagine, se vi toccate il padiglione auricolare dell'orecchio, è della stessa densità del padiglione auricolare. Ora, questo nostro, diciamo, radiospettatore ha avuto una degenerazione del menisco che è un ammortizzatore che sta dunque tra il femore e la tibia. È una cosa normale, così come ci vengono i capelli bianchi, i menischi degenerano ed hanno una patologia dolorosa e infiammatoria del ginocchio. Dopodiché, ancora una volta, il corpo umano guarisce da solo e quindi quello che succede è che il menisco piano piano si degrada, la lesione viene in qualche modo si stabilizza, si disinfiamma il ginocchio e sembra che vi sia stato un miracolo. Talvolta per favorire questo miracolo in queste ginocchia dolorose noi facciamo qualche infiltrazione, un goccino di cortisone, un po' di acido ialuronico
1: Che può aiutare.
0: e rimettiamo al mondo queste persone che possono poi riprendere un'attività sportiva anche come quella della corsa. Mi raccomando, però, per correre bisogna essere in peso forma. Se sono sovrappeso 2, 3, 10, 20 kg e vado a correre, il corpo, le ginocchia, l'arto inferiore lo rovino irrimediabilmente.
1: Allora, Antonio corre sempre, estate e inverno, dice: vado in bici, nell'ultimo periodo ho dolore a ginocchio destro e anche inoltre entrambi i talloni e faccio fatica a stare in piedi. Cosa dovrei fare? Come vede, i nostri ascoltatori vanno anche oltre, ma succede sempre
0: Allora,
1: così, approfittano della vostra
0: ovviamente, però
1: presenza.
0: questa è una domanda molto interessante in realtà. Perché? Perché è uno sportivo che ovviamente utilizza il corpo in modo molto intenso,
1: Sì.
0: ma è uno sportivo che improvvisamente ha dolori su più articolazioni. Quindi è come noi, come se noi avessimo una macchina in cui contemporaneamente abbiamo un problema a una ruota, a uno sportello, alla batteria, alla pompa della benzina. Questo è molto strano. Cioè, normalmente quando io rovino un pezzo del mio corpo per usura è un pezzo solo. Quando abbiamo invece più cose insieme, molto spesso non è un problema di natura meccanica ortopedica, ma è un reumatismo.
1: Ah,
0: E quindi
1: ecco.
0: a questo signore è consigliato di fare gli esami ematici per i reumatismi. E c'è proprio una batteria, se va dal suo medico curante glieli può prescrivere. E poi, se dal punto di vista reumatologico qualche esame è sballato, si va dal reumatologo. Se invece tutto quadra, allora può essere un signore che ha utilizzato così tanto il suo corpo che ha contemporaneamente danneggiato più strutture, allora lì deve andare dallo specialista ortopedico che studierà articolazione per articolazione e curerà articolazione per articolazione.
1: Ascoltiamo insieme un vocale, professore, vediamo se la regia è pronta. Allora aspetti, visto che si stanno preparando, le leggo un altro messaggio arrivato scritto. E vorrei porre una domanda: ho sempre un dolore all'inguine destro e a volte più intenso, a volte latente. Può dipendere da qualche tendine infiammato? E l'ascoltatore ci specifica di avere 77 anni.
0: Allora, in generale a quest'età, normalmente quando c'è un dolore inguinale che può andare

0: sulla coscia e arrivare addirittura fino al ginocchio è un chiaro sintomo di iniziale artrosi dell'anca. Quindi un altro problema che può essere confuso con una tendinopatia. È una
1: Sì.
0: domanda molto bella perché molto spesso si dice dalla sindrome adduttoria degli adduttori, ma va 99 volte su 100 è un'artrosi dell'anca, una patologia dell'articolazione legata a
1: Interessante.
0: una degenerazione cartilaginea. Quindi in questo caso cosa si fa? Medico curante che fa fare delle radiografie in stazione eretta del bacino, cioè che prende tutte e due le anche, e si va dall'ortopedico.
1: E il WhatsApp audio di cui parlavamo prima è pronta la regia.
2: Buongiorno,
0: Grazie.
2: Gabriele da Monzano. Io qualche anno fa, cadendo da una scala, mi hanno riscontrato una distrazione malleolo peronale. Da quel momento lì, nonostante ho fatto tutto quanto le terapie, ogni tanto che cambia il tempo, oppure ho un dolore fortissimo.
1: Prof.
0: Ecco, allora, quando abbiamo dei dolori perché cambia il tempo, non è un paziente che se lo inventa una roba strana. Questo è legato al cambiamento di pressione, cioè se oggi c'è il sole e domani viene a piovere, quello che succede è che cambia la pressione barometrica. Il corpo agisce come una spugna. E quindi se abbiamo bassa pressione, che c'è brutto tempo, i tessuti si gonfiano, vi sono più liquidi e più fenomeni infiammatori e quindi quello che succede è che abbiamo dei sintomi dolorosi. Se invece domani viene il sole, vuol dire che si instaura l'alta pressione e tutta questa situazione infiammatoria si riduce notevolmente. Quindi quando siamo stati operati, quando abbiamo avuto fratture, quando abbiamo avuto distorsioni, per anni possiamo avere questo fenomeno. Non è preoccupante se poi il dolore invece si presenta al di fuori di queste situazioni e persiste. E lì allora si parte sempre da una radiografia e da una visita specialistica ortopedica.
1: Certo, professore, che il corpo umano è incredibile. Vado al messaggio di Luisa da Milano che dice: spesso mi vengono crampi al polpaccio e soffro di tendinopatia. C'è relazione con il tendine achilleo e i crampi? Inoltre, un fortissimo crampo che mi è venuto e che si è propagato anche alla pianta del piede, alle dita del piede, può essere stata la causa del secondo dito a martello?
0: Allora, direi di no. La fenomenologia legata ai crampi avviene per due fenomeni principali. Un fenomeno è la possibile compromissione a livello del nervo sciatico, che come sappiamo parte dalla colonna vertebrale, scende giù dietro la coscia, va dietro il polpaccio, che noi chiamiamo tricipite surale, e arriva fino alle dita del piede. Quindi talvolta il problema può essere a livello della colonna vertebrale e non a livello locale dove la signora avverte il dolore. E quindi è un dolore riflesso irradiato che segue questo nervo. L'altra possibilità è che ci sia uno squilibrio degli elettroliti. Quindi se sudiamo molto, cose di questo genere, si abbassa un po' il potassio e ci possono essere dei fenomeni di contratture muscolari che ci danno queste situazioni crampiformi. Se invece abbiamo dei crampi abbastanza particolari che intervengono dopo che camminiamo e dobbiamo come fermarci, guardare una vetrina, il crampo passa e poi ripartiamo, quello è legato a un problema non ortopedico ma vascolare, quindi sono questi problemi di stenosi delle arterie. Magari la signora è una fumatrice e questa è la classica, diciamo, claudicatio intermittens o la malattia delle vetrine, viene chiamata, per cui c'è una ischemia, passa poco sangue nelle arterie, io cammino, quindi passando poco sangue c'è poco ossigeno nei tessuti, i tessuti vanno in sofferenza, mi viene il crampo. Mi fermo, quel poco sangue riesce a ossigenare i tessuti, non ho il sintomo, riparto, rifaccio un altro pezzo di strada e poi mi devo fermare ancora. Allora in questo caso si fa un Doppler arterioso e si va dal collega chirurgo vascolare.
1: Professore, continuiamo con i nostri messaggi perché c'è un altro ascoltatore che le domanda se i tendini si rinforzano con il movimento e l'allenamento come i muscoli.
0: Allora, questa è una bellissima domanda. Normalmente il tendine si adatta allo sforzo fisico, ma purtroppo non come il muscolo. E noi questo lo vediamo soprattutto Lo vediamo soprattutto negli atleti, quelli che diciamo fanno un uso anche di sostanze anabolizzanti, che sviluppano una muscolatura enorme, ecco, arrivano dall'ortopedico perché rompono i tendini, perché il muscolo diventa fortissimo, il tendine è strutturato per un carico che è quello fisiologico normale di un muscolo. E se io il muscolo lo faccio diventare 4 volte il normale, piano piano il tendine soffre e va a staccarsi. Ci sono queste tendinopatie degenerative o talvolta nei bodybuilder possono essere anche traumatiche improvvise. Cioè ci mettiamo a sollevare
1: Eh
0: 200 kg,
1: certo.
0: il muscolo ce la fa, il tendine a un certo punto cede e si rompe.
1: Allora, un altro vocale per lei, prof.
0: Grazie.
3: Buongiorno, Anna Maria d'Aversa. Le tendinopatie possono essere l'anticipo di un problema neurologico?
1: Professore,
0: forse non ho capito bene, di un problema
1: chiedeva
0: neurologico?
1: neurologico, sì, anch'io ho sentito
0: Eh
1: così.
0: sì, allora la diagnostica differenziale c'è tra le due cose, come dicevamo. E io ho un dolore che riferisco dietro il polpaccio, quindi al tricipite, e penso che sia il muscolo e il tendine d'Achille, in realtà è il nervo sciatico. Quindi sì, sempre massima attenzione, per quello ci si rivolge dagli specialisti, normalmente si va dall'ortopedico perché molto più frequentemente è un problema ortopedico, però l'ortopedico, lo specialista ortopedico, è in grado qui di dire no, signora, non è una tendinopatia, dobbiamo indagare il nervo sciatico. E in rari casi si va dal neurologo se è una malattia solo del nervo. Molto spesso è una piccola ernia del disco lombare che dà questa stimolazione sul nervo sciatico.
1: Professore, a livello di titoli, qualche consiglio prima di salutarci, le scarpe, il terreno su cui correre, il ruolo del riscaldamento, poi la salutiamo.
0: Allora, consigli pratici per l'uso. Sempre fare il riscaldamento, sempre fare dello stretching prima e dopo l'attività sportiva. Dopodiché, normalmente le scarpe da footing devono essere cambiate ogni 200-250 km. Quindi non quelle scarpette che ho nell'armadio da 25 anni, le tiro fuori tutte le estati, perché quella è la maniera di farsi male. Ci sono ottime scarpe sul mercato, si va in negozi specializzati, si provano, devono essere comode da subito le scarpe. Il concetto che ci dicevano da bambini, le scarpe tienle su che poi si allargano. E no, è il piede che si deforma per la scarpa. Quindi non comprate scarpe belle che fanno male, comprate scarpe che non fanno male, se possibile, poi belle e anche un
1: Eh
0: piacere.
1: certo, senza dubbio. Grazie professor Randelli per la sua
0: Grazie
1: disponibilità. Ci dobbiamo risentire perché siamo pieni, pieni, pieni di messaggi di questione e siamo andati ben oltre le tendinopatie che volevamo trattare. Un saluto, la ringrazio e vado dal professor Francesco De Lorenzo, che è il presidente di FAVO, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Benvenuto, ben collegato con Progetto Benessere.
4: Grazie, grazie a voi per l'invito e buon ascolto ai suoi radioascoltatori.
1: E qui oggi abbiamo un compito importante perché presentiamo la 21ª edizione della Giornata Nazionale del Malato Oncologico, che è una ricorrenza che si celebra ogni anno, fortemente voluta e sostenuta da FAVO, quindi dalla federazione. Come sta il malato oncologico italiano, Presidente? Qual è la fotografia che avete scattato in occasione di questa ricorrenza?
4: Guardi, le fotografie dipendono dalla condizione e dallo stato di conoscenza e di andamento della malattia. Molte sono le difficoltà che ha la persona in cui al momento ha la conoscenza di avere un sospetto di diagnosi di cancro, perché a quel momento subentra una forma di ansia, di angoscia, di preoccupazione e
1: Certo.
4: di difficoltà a accettare la conoscenza di poter avere un cancro. Allora la prima cosa che succede è che la persona ha bisogno subito di sapere se con le indagini diagnostiche viene confermato il sospetto. Purtroppo la difficoltà che molti hanno in Italia oggi ancora su questo è le file d'attesa, lunghe file d'attesa dovunque, purtroppo anche per i malati di cancro. Allora questo che cosa comporta? Che buona parte va al privato. cioè non riesce a sopportare l'attesa di settimane o mesi e va al privato, e questo incide pesantemente sul bilancio delle famiglie. Questa è una delle difficoltà. Sì. L'altra difficoltà è che il malato di cancro ha bisogno, proprio per la complessità della malattia, di avere delle guide, non può essere trascurato, non può essere abbandonato. Allora, da una parte ci sono le associazioni dei pazienti, dall'altro ci può essere il medico di famiglia, ma bisogna però di rivolgersi ai centri che si occupano di oncologia medica, e anche per questo non sempre è facile ottenere l'accesso. Poi abbiamo le fotografie di quelli che sono in corso di trattamento, sì, e che quindi hanno lì anche una serie di difficoltà per l'attesa, ma soprattutto per la scelta, perché dipende dal tipo di diagnosi dove andare e dal tipo di accompagnamento, perché il punto centrale è proprio questo: i malati di cancro hanno bisogno dell'accompagnamento, e noi il modello lo abbiamo in Italia, perché sì, come soluzione dei pazienti siamo riusciti a ottenere, attraverso una serie di norme legislative e regolatorie, che il modello che risponde alla necessità di tener cura della presa in carico delle malattie cancro sono le reti oncologiche regionali.
1: E allora ovviamente qui si apre un altro capitolo delle disparità, delle differenze regionali, perché sappiamo bene che non tutto funziona nello stesso modo nel nostro paese. Però siccome ci piace anche guardare il bicchiere mezzo pieno, guardiamo all'utilità della Giornata Nazionale del Malato Oncologico, prima di salutarci in un minuto.
4: Guardi, l'utilità è la seguente: noi dobbiamo intervenire per superare le disuguaglianze, il modello lo abbiamo. Le reti devono essere attivate al più presto possibile, perché la rete consente al malato di cancro, appena è sospetto, di andare in uno dei centri della rete e immediatamente lì viene seguito per le indagini diagnostiche e poi per il percorso terapeutico. In molte regioni le reti funzionano bene, come in Campania, in Piemonte, in Emilia Romagna e in altre regioni, in altre no. Allora noi che cosa stiamo facendo? Il punto forte di questa campagna è incidere soprattutto per superare le difficoltà della burocrazia, ecco, perché noi abbiamo ottenuto leggi e abbiamo ottenuto regolamenti e norma, ma è la burocrazia che ritarda ed è l'ostacolo maggiore. Il superamento delle disuguaglianze nelle reti si superano all'interno delle reti, quindi l'obiettivo è oggi proprio questo, e devo dire che oggi, e voglio concludere dicendo questo, che le associazioni dei pazienti hanno un grande ruolo, certo, hanno una posizione oggi di potere, perché la legge dello Stato ha previsto nella legge di bilancio lo scorso anno che le associazioni dei pazienti fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale e intervengono nei processi decisionali. Quindi noi ora siamo presenti come associazione dei pazienti in tutte le reti, e lì le associazioni periferiche dovranno lavorare, perché possono intervenire e condizionare e modificare al fine di ottenere il funzionamento delle reti.
1: Grazie, professore. Grazie, professor De Lorenzo, chiedo scusa, ci fermiamo qui. Progetto
4: Buona
1: Benessere, grazie,
4: grazie
1: a lei.
4: Grazie.
1: Torniamo lunedì e parleremo dei meccanismi che ci predispongono a fare scelte sbagliate e influenzano anche le nostre scelte. Poi con Amref tratteremo il tema della malnutrizione in Africa e approfondiremo quali sono le patologie legate. Per ascoltare le nostre puntate vi ricordiamo che c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Luciano Pecoraro. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10, a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive. Al momento è stato ritrovato un solo corpo. Sono cominciate con l'esplorazione della grotta a oltre 50 metri di profondità e lunga 250 metri le operazioni di recupero degli altri. Operazione ad alto rischio, affermano i soccorritori. La polizia locale fa sapere di aver aperto un'indagine ma non ha rilasciato dichiarazioni sulla dinamica dell'incidente. Diverse le ipotesi. Abbiamo intervistato il professor Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica.
4: Le cause possono essere molteplici, dall'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando. Questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
5: Cos'altro può essere accaduto?
4: Un errore nella miscela respiratoria che magari può contenere troppo ossigeno e si può creare una iperossia che può addirittura dare una tossicità neurologica.
5: C'è anche l'ipotesi di una contaminazione dell'aria nelle bombole dei sub.
4: Se le bombole non vengono ricaricate in centri specializzati, ci può essere una contaminazione dall'anidride carbonica, al monossido di carbonio.
5: Professor Bolognini, in generale quali sono le precauzioni che vanno adottate quando si fa un'immersione e si scende così in profondità?
4: Un perfetto stato psicofisico, una pianificazione accurata dell'immersione e una attrezzatura in ottime condizioni.
5: Daniele Morgera, GR1.
3: Si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, 2 gli incontri con il leader cinese Xi Jinping. Entrambi hanno affermato di avere compiuto progressi nella stabilizzazione della relazione tra i due paesi, secondo Pechino la più importante del mondo. Prove di intesa per riaprire lo stretto di Hormuz. Il presidente Xi ha offerto il suo aiuto, ha detto Trump, che ha poi annunciato che la campagna militare contro l'Iran continuerà. La Russia e l'Ucraina hanno concluso uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 militari per parte. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione. Sul terreno, attacco con droni ucraini contro una delle maggiori raffinerie russe a Ryazan. Secondo il governatore locale, colpiti anche palazzi residenziali. Si contano 3 morti. Sale a 24 il numero delle vittime dei raid russi di ieri su Kiev e altre città. Il gruppo Stellantis ha annunciato un accordo da 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. L'obiettivo dell'accordo, si legge nel comunicato dell'azienda, è quello di espandere la partnership che dura da 34 anni attraverso la produzione congiunta per il mercato cinese e per le esportazioni in altri paesi. Stellantis contribuirà al progetto con 130 milioni. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Cagliari, individuate 100 barche estere non dichiarate al fisco, riconducibili a residenti in Italia, che operavano in acque nazionali con bandiere straniere. Le sanzioni contestate potranno raggiungere anche i 23 milioni di euro. D'Artagnan, sepolto in Olanda, potrebbero appartenere all'ispiratore del celeberrimo personaggio, i resti umani trovati per caso in una chiesa vicino a Maastricht. Sarà l'esame del DNA a confermare l'ipotesi.
6: Da quanto vi trovate a Parigi, D'Artagnan?
7: Da questa mattina.
8: Giusto il tempo che serve all'eroe dei 3 moschettieri per rimediare 3 duelli e dare inizio a un intramontabile romanzo. 3 secoli e mezzo sarebbero invece il tempo trascorso dalla morte del vero D'Artagnan in Olanda.
7: Als het echt D'Artagnan is, dan wil je natuurlijk niet dat dat skelet.
8: I servizi della TV olandese mostrano il punto dove il pavimento ha ceduto nella chiesa di San Pietro e Paolo a Volder, un sobborgo di Maastricht. Sotto il marmo grigio una piccola fossa con uno scheletro umano, che potrebbe essere quello di Charles de Baz Castelmore, gentiluomo di origine basca, figura ispiratrice di Alexandre Dumas. Elba, nella realtà capitano dei moschettieri di re Luigi XIV. Morì in combattimento a Maastricht nel 1673 e qui la storia cede il passo alla leggenda, che a sua volta lo cede alle più moderne tecnologie e tecniche di analisi che saranno applicate dalla Saxon University, incaricata di risolvere il mistero. Donatella Gori, GR1.
3: Al Festival del Cinema di Cannes oggi arriva in veste di regista John Travolta, che ha scelto La Croisette per il debutto mondiale fuori concorso della sua opera prima. This would begin an experience I would never forget. Volo notturno per Los Angeles, scritto, diretto, narrato dall'attore hollywoodiano e ambientato nell'epoca d'oro dell'aviazione, sua grande passione. E tornano le star francesi, Virginie Efirat, vista ieri in Storie parallele di Faraday, oggi nel film del giapponese Hamaguchi, il regista di Drive My Car. Sul tappeto rosso in serata Léa Seydoux, interpreti di Gentle Monster in concorso, e Marion Cotillard, protagonista di Karma. Sono le 11:05, linea a ping pong.

0: Big Bang, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 15 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi è collegata con noi il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Buongiorno Ministro Roccella.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi è 15 maggio, la giornata internazionale della famiglia istituita dalle Nazioni Unite nel 1993. Insomma, il coronamento di una famiglia è un figlio, ci sono diversi modi di essere famiglia. Le voglio chiedere in che modo il governo sta concretamente sostenendo le famiglie italiane e poi, insomma, in una società dove c'è una propensione sempre inferiore a mettere su famiglia, la ragione profonda, la causa profonda è da rintracciarsi nei sussidi, nei bonus, nelle politiche governative o piuttosto in un fatto culturale?
2: Questa è la domanda centrale che ci siamo posti e le dirò quale risposta abbiamo dato, però il problema di una politica che sostenga le famiglie, che le accompagni anche nel desiderio eventuale di avere figli, ce lo siamo posti anche a livello molto concreto fin dalla prima finanziaria, perché in Italia le famiglie sono state molto trascurate. Nel corso del tempo direi che non ci sono mai state politiche familiari, cosa che invece c'è stata in altri paesi, in Francia per esempio, in maniera veramente precoce, perché sono fatto fin dagli anni 80 con misure importanti di accompagnamento alla natalità e di sostegno alle famiglie. Quindi noi ci siamo trovati con un'unica buona misura che era stata fatta dal governo precedente, proprio alla fine, l'assegno unico, che tra l'altro appena noi ci siamo insediati, dopo poco è stata sottoposta a procedura di infrazione dall'Europa, perché evidentemente era stata scritta in maniera non adeguata rispetto ai criteri europei. Quindi noi abbiamo prima di tutto all'epoca, cioè nel primo momento proprio dell'insediamento del governo, aumentato l'assegno unico, soprattutto laddove era più scarso, quindi per esempio per le famiglie numerose, cosa fondamentale, perché le famiglie numerose sono poche ormai, sono quelle con oltre 3 figli, ma sono tanti i figli delle famiglie numerose, perché siccome si fanno pochi figli, la percentuale di bambini nelle famiglie numerose sono circa il 15% del totale, quindi non pochi. E poi abbiamo cominciato a intervenire su 3 assi sostanzialmente, cioè sui trasferimenti diretti, quindi l'assegno unico e poi il bonus nuovi nati, e sui servizi, e quindi sugli asili, sui centri estivi, le scuole aperte d'estate e così via, e sulla conciliazione, che è il punto fondamentale per la natalità, cioè la possibilità per le donne soprattutto di poter scegliere di fare un figlio, anche ovviamente mantenendo lo stile di vita che oggi le donne vogliono poter scegliere, quindi prima di tutto la carriera, la prosecuzione di carriera, la possibilità di lavorare, ma poi anche quella di avere il tempo libero per fare quello che oggi ognuna di noi ha voglia di fare, cioè anche di essere una donna che può appunto scegliere di fare un viaggio, di andare al bar a prendere,
1: di avere del tempo per sé.
2: E tutto questo lo abbiamo fatto appunto per una questione più di giustizia, diciamo, di equità, perché le famiglie non sono mai state trattate in Italia appunto con attenzione. E per quanto invece riguarda la questione demografica, la natalità, la possibilità di avere figli, come abbiamo detto all'inizio, lì la risposta è più complessa. Noi abbiamo fatto tutto questo sapendo che l'incidenza di tutte queste misure sulla scelta di avere un figlio c'è, certamente, ma vediamo dagli altri paesi che appunto hanno messo in campo importanti misure per la natalità che non riescono ad avere il successo sperato. Tutta l'Europa è sotto il cosiddetto tasso di sostituzione, e la Francia, che appunto, come abbiamo detto, è dagli anni 80 che ha ottime, devo dire, politiche familiari, oggi sta scendendo con una velocità maggiore, molto maggiore della nostra. Tant'è vero che Macron ha parlato addirittura di riarmo demografico con una formula non molto felice secondo me, ma insomma che dà la misura di quanto sia preoccupato di questo veloce calo.
1: Cioè lei dice un fenomeno un po' tipico, un po' ormai comune, diciamo, non solo all'Italia in generale, ministro Roccella, alle società del benessere, no? Più le società, esatto, crescono economicamente, minore il tasso di natalità. Ma secondo lei cos'è che incide di più? L'egoismo, la paura, la mancanza di fiducia nel futuro, il senso di carico, di responsabilità che non riusciamo, diciamo, ad affrontare proprio concettualmente, e quindi poi ci blocca in queste scelte di vita?
2: È una questione veramente multifattoriale, cioè incidono tantissimi fattori. Incide per esempio l'idea di famiglia e di matrimonio che oggi c'è, molto diversa da quella di un tempo. Qui ci sono delle analisi che hanno fatto gli studiosi americani molto illuminanti. E incide il fatto che non credo che incida la paura o la mancanza di fiducia nel futuro, perché noi abbiamo avuto periodi in cui veramente c'erano guerre a casa nostra, cioè nella seconda guerra mondiale l'Italia continuava a fare tantissimi figli, io dico spesso figli che si facevano addirittura sotto le bombe, quindi il problema è un po' l'idea anche di felicità di vita che matura nelle società, quelle che una volta chiamavano società opulente, nelle società del benessere, è più un'idea legata a molte opportunità, ai consumi individuali e meno alla trasmissione della vita, al fatto che ci si proietta anche in un futuro attraverso i figli. Tutto questo è qualcosa di molto difficile da contrastare, diciamo, perché...
1: Cioè non bastano le leggi, i governi, i bonus?
2: No. Non basta. Poi c'è un problema che è un problema italiano, proprio perché la famiglia è stata trascurata da tanto tempo, e cioè il fatto che essendo arrivati in ritardo comunque con le misure di sostegno, di accompagnamento che abbiamo adesso messo in campo, pensiamo per esempio ai congedi parentali, io non ho detto tutto perché abbiamo spostato anche nell'ultima finanziaria, il Toro 24 ore ha contabilizzato 35 miliardi di risorse che arrivano attraverso le diverse misure alla famiglia, però in Italia, essendoci stata appunto questa disattenzione, le donne fertili ormai sono un numero ridotto, quindi girare, diciamo, la freccia, tornare indietro è molto complicato dal punto di vista esclusivamente anche aritmetico, cioè essendoci ormai poche donne fertili, anche se facessero, diciamo, non so, 3-4 figli improvvisamente l'una, non torneremmo alle cifre di alcuni anni fa, di qualche decennio fa.
1: Chiaro,
2: tant'è
1: chiaro,
2: vero che
1: chiaro.
2: Negli anni 90 con la stessa con lo stesso tasso di natalità, cioè di figli per donne, noi abbiamo avuto molti più bambini perché c'erano molte più donne in età di fare figli.
1: Ecco, a proposito della famiglia, oggi è la giornata mondiale, a proposito delle nuove famiglie, voglio richiamare la sua attenzione sulla sentenza della Corte d'Appello di Bari, una sentenza sicuramente innovativa, che ha riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino come figlio di una mamma e di due papà. Il bambino ha 4 anni ed è nato in Germania, concepito in modo naturale. La madre è un'amica di lunga data di uno dei due papà, il padre biologico del bambino è sposato da oltre 10 anni con un cittadino tedesco, quindi un caso molto peculiare, ministro Eugenia Roccella, che però ci racconta anche di tendenze giurisprudenziali che avanzano.
2: Sì, è tipicamente, diciamo, una sentenza che molti definiscono creativa, fra virgolette. Il punto è che al di là del caso singolo, fare questo, cioè riconoscere tre genitori, è qualcosa che prima di tutto incide proprio sull'idea di famiglia ed è esattamente quello di cui stavamo parlando, cioè una cultura sostanzialmente che vede nella famiglia, prima di tutto, la famiglia sembra che sia qualunque cosa uno voglia che sia, e così non è, perché ci sono, come in tutte le cose umane, degli elementi biologici, culturali, simbolici. I figli si fanno in due, c'è una mamma e un papà, si fanno attraverso una relazione, e questo, come dire, scombina non soltanto il diritto, scombina proprio la base culturale della famiglia, cioè l'idea che si ha una relazione, una donna ha una relazione con un uomo e si mette su famiglia, si dice, no? Quindi c'è un problema anche culturale. C'è poi un problema, anzi più problemi sul piano del diritto. Il primo è che questo, se fosse adottato un sistema del genere in più casi, al di là del caso singolo, perché la sentenza singola, io non ho abbastanza informazioni, fra l'altro, sì, per giudicare, e non lo farei comunque. E al di là quindi del caso singolo, se tu metti in piedi questo tipo di sentenze a ripetizione, aggiri la legge che abbiamo fatto contro l'utero in affitto, perché è chiaro che questo è un modo per aggirarla anche.
1: Anche se qui, ricordiamolo, non è stata utilizzata la gravidanza per altri, insomma.
2: Questo noi non lo possiamo sapere, appunto mi fido dei magistrati, perché noi non possiamo accertare poi il patto personale fra i due padri, diciamo, e la madre. Quindi,
1: capito,
2: se
1: che
2: questo
1: intendi.
2: Venisse ripetuto, potrebbe tranquillamente essere un modo per aggirare il divieto di utero in affitto. E poi c'è la questione, per esempio, mi chiedo sul piano, sì, delle relazioni anche definite dal diritto, quali siano in questo caso. Per esempio, noi abbiamo fatto tanto perché ai bambini nati fuori dal matrimonio venissero riconosciuti tutti i diritti, anche quello, per esempio, del rapporto con i nonni. Allora, qui c'è un rapporto con i nonni, cioè con i genitori della mamma, entra nell'asse ereditario questo bambino, entra nell'asse ereditario anche della mamma, e così via. Chi ha la responsabilità genitoriale? Ce l'avrà sempre anche la mamma? Cioè, i tre genitori sono qualcosa che non solo incide sull'elemento, appunto, diciamo, spontaneo delle relazioni, un uomo e una donna che si mettono insieme e fanno un figlio, ma anche sulla cornice del diritto. Quindi un conto sia un caso singolo, sì, un conto è che comincia a diventare qualcosa di ripetuto.
1: Un altro caso, a proposito appunto di famiglie, che ormai ha catturato l'attenzione degli italiani, è la storia della cosiddetta famiglia nel bosco, la famiglia di Palmoli, che è stata ricevuta, ricordiamolo, anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, e che sta portando avanti una battaglia giudiziaria per riunirsi. Ormai sono separati da novembre, pensate, il tribunale per i minori ha respinto il ricorso contro l'allontanamento della madre dalla casa famiglia. Nathan e Catherine, questi genitori che, ministro Roccella, abbiamo imparato a conoscere, sicuramente un po' eccentrici, qualcuno direbbe un po' freak, un po' alternativi, ma che, insomma, ormai da mesi vivono davvero una genitorialità amputata, come dire. Lei che idea si è fatta? Qui abbiamo avuto a ping pong anche il garante dell'infanzia, insomma, che ha espresso preoccupazioni per la gestione di questo caso.
2: Guardi, lei ha usato una definizione che mi è molto piaciuta, la genitorialità amputata, ed è così, tra l'altro amputata con una particolare gravità nei confronti della madre. E io penso che allontanare i bambini, l'ho detto molte volte, allontanare i bambini dalla famiglia è qualcosa che va fatto veramente in casi estremamente gravi, quando è a rischio la salute, ma in maniera evidente, quando ci sono problemi di abusi, di violenza, oppure anche quando c'è un abbandono, c'è una situazione. Questo non era il caso della famiglia nel bosco, tant'è vero che la prima ordinanza che io ho letto parlava soltanto del problema del rapporto fra pari, cioè si era scelto di allontanare i bambini dai genitori perché non avevano sufficienti rapporti con i coetanei. Allora, io non so se i rapporti con i coetanei, come dire, nel peso, nel bilanciamento, valgono un allontanamento invece dai genitori, cioè non si hanno più i rapporti con i genitori o comunque si ferisce il rapporto con i genitori perché lo si limita in maniera pesante perché non c'è appunto una sufficiente socialità con i pari. E poi la cosa è andata avanti e mi sembra che ci sia ormai un po' una difficoltà della magistratura, ma anche dei servizi, a tornare indietro e a scegliere semplicemente di accompagnare questa famiglia se si ritiene che ci siano dei problemi appunto che rendono che i bambini che diciamo insistono sulla formazione, per esempio, sull'educazione, sulla crescita sana ed equilibrata dei bambini. Tutto questo non è detto che si debba fare con l'allontanamento.
1: Comunque la famiglia ha nominato un nuovo avvocato, vedremo come andrà a finire, continueremo a seguire questo caso.
2: La bambina è stata anche male, con un problema di respirazione, io non so appunto. Però penso che su tutte queste cose l'ansia da separazione sicuramente possa incidere. Mi chiedo se tutto questo è valutato, è sufficientemente valutato. Cioè qualcuno sta valutando anche non soltanto i danni che può provocare la mamma e il papà, che possono provocare la mamma e il papà a questi bambini, ma anche i danni che sta provocando l'allontanamento. Quelli chi valuta?
1: Chiaro. La voglio portare su un altro tema a proposito di donne, madri, di immagine della donna, perché a inizio maggio Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, aveva appunto richiamato l'attenzione sul fenomeno deepfake, essendo lei stessa vittima di un caso proprio di manipolazione della sua immagine, ritratta in biancheria intima attraverso l'intelligenza artificiale, e il Presidente del Consiglio aveva parlato appunto di un pericolo, dicendo appunto io posso difendermi, ma quanti altri possono farlo? E sulla stampa questa settimana si è raccontato il caso di Martina Chiurino, una ragazza la cui immagine era stata appunto manipolata e rilanciata sui siti in maniera volgare, sessista, e che aveva intentato proprio un procedimento giudiziario contro gli autori di questa manipolazione e ha ottenuto poi un risarcimento, un caso appunto che farà scuola. Anche questo, ministro Eugenia Roccella, è un problema, cioè oggi nei tempi dell'intelligenza artificiale il controllo sulla propria immagine, perché mi ha colpito quello che ha detto Martina Chiurino, ha detto quel sito sessista ha rubato il mio corpo.
2: Certo, devo dire che gli attacchi alle donne in quanto tali sono una cosa, eventi quotidiani che avvengono da tantissimo tempo online e non online, gli insulti, le manipolazioni dell'immagine, basta vedere quello che succede, non so, ai manifesti delle candidate quando vengono attaccati durante le campagne elettorali, e quello che succede appunto online a tutte noi. Io, se tu sei esposta minimamente, puoi essere sicura che ti arriveranno insulti sessisti e accuse di vario genere, ma sempre a fondo sessista. Quindi questo è una lotta che noi dobbiamo fare, che abbiamo fatto attraverso per esempio anche le leggi contro la violenza sulle donne, perché il reato di femminicidio implica esattamente questo, sottolineare la specificità delle aggressioni alle donne, in quel caso fisiche, ma parliamo anche più in generale.
1: Qui c'è proprio il controllo della propria immagine, no? Che è un tema molto delicato.
2: Certo. Sì, e questo anche lì pensiamo ai filmati privati diffusi per revenge porn, insomma. Comunque, sulla violenza nei confronti, perché chiamiamola violenza, perché violenza è attraverso la manipolazione dell'immagine, noi siamo intervenuti subito, prima ancora che cominciassero a esplodere i diversi casi, con la legge sull'intelligenza artificiale, quindi già lì c'è una protezione, c'è una tutela penale specifica rispetto alla diffusione di immagini, video e voci falsificati o alterati con intelligenza artificiale. E il caso della Meloni, lei è stata anche molto spiritosa nel modo in cui ha affrontato la questione, però insomma non era certo il primo. Io ricordo, abbiamo fatto un flash mob come giornaliste italiane dopo l'alterazione dell'immagine, ed era veramente pesantissima, erano immagini dichiaratamente pornografiche, ma pesantemente pornografiche, nei confronti di alcune giornaliste, Manuela Moreno per esempio, e altre.
1: Sì.
2: Quindi è qualcosa su cui noi siamo intervenuti, però siamo intervenuti, dicevo appunto, proprio precocemente, però anche lì è qualcosa che riguarda un cambiamento culturale.
1: Chiaro, chiarissimo. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Grazie, Ministro, buona giornata. Questa è la giornata della famiglia. In redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, in regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chiusi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: In vacanza porto tutto.
5: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
4: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
5: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
4: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
4: Eurovision Song Contest. La finale domani alle 20.35 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10, 28 minuti e 55 secondi. Venerdì 15 maggio, caratterizzato da viabilità condizionata dalla pioggia su molte strade e autostrade del centro-sud, e la protezione civile ha diramato un'allerta meteo su ben 6 regioni. Possibili disagi in atto a Milano per uno sciopero del trasporto pubblico locale. Il servizio potrebbe non essere garantito fino alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Al momento abbiamo sulla 7 Milano-Genova delle code tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano, traffico intenso anche in area milanese sulla 7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, e in questo momento abbiamo una segnalazione di rallentamenti per un incidente indicato sulla tangenziale nord di Torino a Pianezza Collegno. In A14 molti tratti interessati da cantieri di lavoro come tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni, ma anche tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, e code che ritroviamo sempre sullo stesso tratto della 14 Ancona Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, Città Sant'Angelo verso Pescara, ma anche verso Ancona. Sulla Pontina attenzione, code per un incidente tra Pomezia e Trigoria. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, mi guidate con prudenza e buona giornata a tutti.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Pronto?
11: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
13: Buon venerdì 15 maggio da Diana Alessandrini. Allora cominciamo con due iniziative oggi accomunate da un unico filo rosso, perché torna a Roma Sport in Famiglia, l'evento dedicato allo sport, al divertimento, alla condivisione per grandi e piccoli, 3 giorni da vivere insieme da oggi fino a domenica 18 nella cornice del Parco Centrale del Laghetto dell'Eur. Poi racconteremo lo sport come inclusione grazie a Sport Senza Frontiere, che ieri ha compiuto 15 anni e festeggiato con un convegno sull'impatto sociale ed educativo dello sport con il contributo di istituzioni, mondo accademico e testimonianze dirette. Nella seconda parte tornano le rubriche dedicate al linguaggio e all'ascolto, le parole che non dico, i giovani scrivono ai genitori, abbiamo un numero dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni a cui possono inviare i loro pensieri su paure, sogni, incertezze, rapporto con la scuola e gli adulti, il numero è 345 40 38 245, leggeremo i messaggi che ci inviano, ascolteremo i loro vocali, diventeranno un podcast di Radio 1. Entriamo nella puntata con Sport in Famiglia, ci colleghiamo con Antonella Romano. Dove ti trovi? Buongiorno.
10: Buongiorno Diana, sono in questo posto davvero accogliente, immerso nel verde per questa manifestazione, undicesima edizione di Sport in Famiglia, uno dei più importanti eventi sportivi della capitale. Ecco, fino a domenica 3 giorni di sport e di benessere e tante le proposte per le famiglie, per i giovani che potranno vivere un'esperienza diretta tra le varie attività, dimostrazioni, perché lo sport è di tutti, questo è un po' lo slogan di questo evento. Oltre 66 discipline sportive, 27 federazioni, 50 di promozioni e tante associazioni, quindi davvero una palestra a cielo aperto. Allora, accanto a me ho tanti ospiti e vado subito a presentare l'ideatore e organizzatore di Sport in Famiglia, Fabio Bertolacci, campione del mondo di offshore, una famiglia la sua che vive di sport, suo figlio Andrea è ex calciatore, suo padre nel 54 è stato campione italiano di ciclismo nell'inseguimento, quindi una manifestazione questa che è più di un evento sportivo. Qual è la novità di questa edizione?
14: Beh, la novità è riuscire a confermare un evento così importante con questi numeri, perché sono in netta crescita, abbiamo aree nuove, aree sportive interessanti. Naturalmente la promozione del nostro evento è proprio valorizzare quegli sport che si definiscono minori solo per notorietà, ma in realtà è andare anche alla scoperta di nuovi talenti. Tanta gente vede nel calcio come unico sport per far praticare i figli, in realtà ci sono altre tantissime discipline. La novità in assoluto poi è un'altra, e naturalmente tra i tuoi ospiti ce l'hai e le intervisterai, è il polo della salute, perché penso che chi pratica lo sport deve fare prima di tutto controlli, screening, perché a presentarsi in palestra senza la dovuta visita medica e quanto concerne tutti gli aspetti che sono legati alla gestione del corpo, il corpo è una macchina, se la manutenzione funziona, se no non funziona, e qui noi abbiamo creato un polo apposta.
10: Qui vengono tante famiglie, quindi?
14: Sì, qui tante famiglie, tanti giovani, tanti ragazzi. Oggi, questa mattina, abbiamo quasi 1000 studenti che provengono un po' da Roma e dal suo Interland. Quindi, e poi la cosa meravigliosa, sai qual è? Che noi in tutte le aree abbiamo formato circa 200 ragazzi provenienti dai PCTO, che sono i vecchi alternanza scuola-lavoro.
10: Ok, e ci sarà anche la possibilità di fare attività pratiche, percorsi guidati per tutti i componenti della famiglia, dal più grande al più piccolo, magari anche per scoprire uno sport nuovo, e qui di sport nuovi ce ne sono tanti.
14: Sai, la location, sai che cosa c'è anche di bello, di unico a Roma e possiamo dirlo anche unico in tutta Italia? Quello di avere 85 metri quadrati di specchio acqueo, dove si possono praticare canoa, motonautica, SUP, sci nautico, dragonboat, quindi veramente tanta roba.
10: Quindi magari qualcuno, come vede, può appassionarsi di uno sport che non conosceva.
14: Qui oggi ho degli istruttori che sono diventati miei atleti 6-7 anni fa. Hanno cominciato la pratica della motonautica, oggi sono piloti, campioni italiani e poi sono diventati anche istruttori. Quindi è una cosa che veramente ha un valore aggiunto anche per la crescita dei giovani.
10: Grazie. Come diceva Bertolacci, quindi è stata adibita proprio una zona dedicata, un'area dedicata alla salute di tutti, con la possibilità di fare visite per grandi, per piccini. Ecco, Alessandro Castiello è l'organizzatore del Villaggio della Salute. Ecco, per i ragazzi puntate sull'importanza quindi della prevenzione attraverso anche uno stile di vita sano.
15: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, noi volevo dire, con il Villaggio della Salute apriamo oggi questa 3 giorni dedicata alla prevenzione sanitaria, e quindi ci rivolgiamo ai giovani, ci rivolgiamo alle famiglie. Inoltre, in questo villaggio volevo insomma sottolineare anche che abbiamo uno sportello, qui ringrazio l'ospedale del Sant'Eugenio che entra nella rete dei centri di Tobia voluta dalla Regione Lazio, e abbiamo questo sportello assistenziale alla presa in carico delle persone con disabilità. Ovviamente il Villaggio della Salute nasce con l'obiettivo di educare ai controlli volti a promuovere ovviamente uno stile di vita sano, quindi l'obiettivo è quello di ridurre i fattori di rischio e adottare, soprattutto attraverso i giovani, attraverso questa mattinata, come diceva Fabio, è ricca di ragazzi, quindi con la presenza delle scuole, con la presenza delle famiglie, arrivare ad educare per un prossimo futuro dove la prevenzione deve avere un obiettivo cardine.
10: Grazie. parlavamo di scuola e formazione, che sono le protagoniste di questa edizione, perché oggi questa giornata è dedicata proprio al mondo della scuola, con oltre 250 studenti poi delle scuole superiori che sono stati coinvolti nei percorsi ex PCTO e metteranno in campo le competenze organizzative e professionali acquisite nei mesi precedenti. Un'attività strutturata, avviata nel periodo invernale, che gli ha permesso di prepararsi all'interno delle scuole per operare poi concretamente durante questo evento. Ecco, accanto a me ho il professor Federico Rapuano, docente di storia e filosofia del liceo scientifico indirizzo sportivo Istituto Giovanni Paolo II di Ostia. Ecco, lei con la sua scuola è la seconda volta che partecipa a questo evento.
16: Sì, esattamente, buongiorno a tutti, è un onore per noi, ecco, essere coinvolti in questa bellissima attività che mette in prima linea i giovani e li carica di una responsabilità, anche che stiamo vedendo questi studenti, come è stato giustamente detto, stanno effettuando il loro ex PCT oggi, FSL, in questa attività di tutor, di guida, di accompagno tutte quante le famiglie e i ragazzi, i giovanissimi che sono qui a partecipare a questi sport. È importante dare per noi quanto istituto questo spazio ai ragazzi, accompagno tutte quante le famiglie e i ragazzi, i giovanissimi che sono qui a partecipare a questi sport. È importante dare per noi quanto istituto questo spazio ai ragazzi che finalmente possono essere

0: a portare avanti, quindi sono molto contenti, molto entusiasti e sicuramente l'anno prossimo riparteciperanno.
1: Gli studenti hanno seguito moduli specifici per l'utilizzo del defibrillatore e procedure di sicurezza, rafforzando consapevolezza e senso di responsabilità nella tutela della salute durante le manifestazioni sportive. E qui abbiamo Damiano che ha seguito dei corsi a Formia. Cosa ha rappresentato per te questa esperienza?
2: Ciao, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare Fabio Bertolacci per l'opportunità che ci ha dato appunto di partecipare in questo evento a Formia del Centro Federale del CONI. È stata un'esperienza fantastica perché abbiamo, diciamo, avuto l'esperienza di seguire dei corsi con questi esperti come medici, dottori, in cui ci hanno comunque insegnato come l'alimentazione sana o comunque anche a seguire uno sport in maniera corretta.
1: E cosa ti ha lasciato quindi?
2: Vabbè, è stato bello sapere comunque come alimentarsi, come seguire uno sport in maniera corretta, e comunque che lo sport è molto importante, e quello è sempre bello saperlo e farselo dire da gente importante.
1: E poi abbiamo Giordano, un altro studente. Ma ti è mai capitato di trovarti in una situazione di pericolo?
3: Salve, sì, ho riscontrato una situazione di pericolo quando purtroppo un anno fa mio nonno a casa, che insieme a mia nonna, mio nonno ebbe un infarto. E mia nonna cercò di chiamare i miei genitori, ma il telefono non gli prendeva perché erano in un ristorante, e allora chiamò me. Sono corso subito a casa dei miei nonni, ho dovuto fare il massaggio cardiaco e portare mio nonno in ospedale. E questa esperienza purtroppo sicuramente spiacevole mi ha insegnato che comunque bisogna rimanere vigili e bisogna soprattutto frequentare i corsi per la sicurezza, per la salute, per il BLSD, e ringrazio soprattutto Sport in Famiglia, che questo è il secondo anno che ci dà l'opportunità di seguire corsi del genere e di imparare come soprattutto salvare la vita a una persona, che è importantissimo.
1: Ecco, accanto a me ho anche, buongiorno, la professoressa Arianna Massimi, vicepreside dell'Istituto Tecnico Serini. Lei è venuta con la sua scuola?
4: Sì, buongiorno a tutti, io sono venuta con la mia scuola. I nostri ragazzi stanno facendo da tutor ai bambini più piccolini in queste fantastiche attività sportive che insomma Fabio ha organizzato. Infatti la prima cosa è ringraziare lui per averci coinvolto in questo grandissimo evento che sta avendo grande successo, e anche perché è importante far conoscere tutti gli sport, non solo magari quelli più rinomati anche insomma in televisione, ma è importante farli conoscere tutti e far avvicinare anche i bambini al mondo dello sport, che aiuta appunto anche la salute.
1: Ecco, i piccolini cosa le hanno detto? Magari hanno visto uno sport particolare, quindi sono rimasti entusiasti?
4: Io li vedo tutti molto coinvolti, e soprattutto in quegli sport che magari conoscono meno, ed è questa l'importanza, penso, anche di questo evento, proprio di far conoscere tutti gli sport a tutti i bambini e di coinvolgere i ragazzi più grandi in queste attività poi di formazione, perché per loro sono importanti.
1: Grazie. Allora, domani alle ore 10:30 ci sarà il taglio del nastro ufficiale con il ministro per lo sport Andrea Bodi, la banda della Polizia di Stato. L'orario continuato per tutte le famiglie, per chiunque voglia venire qui a Sport in Famiglia. L'orario è dalle 10 alle ore 19. E se non ci sono altre domande, dal parco centrale del Lago dell'Eur ti restituisco la linea.
5: Grazie Antonella Romano per questa immersione, direi, nel parco del laghetto dell'Eur. E a questo punto sentiamo una musica a tema, Runaway Girl, Alice Merton.

0: E continuiamo a parlare di sport, lo facciamo con il convegno 15 anni di inclusione, educazione e benessere attraverso lo sport, ospitato all'Università Roma 3, organizzato da Sport Senza Frontiere, che ha celebrato ieri il suo 15° anniversario. È stata un'occasione per fare il punto su 15 anni di attività. Ne parliamo con Elena Giliberti, direttrice generale di Sport Senza Frontiere, che è un'organizzazione, probabilmente lo saprete, ma vale la pena ripeterlo, nata nel 2011 per contrastare la povertà educativa, la disuguaglianza sociale proprio attraverso lo sport. Buongiorno, benvenuta Giliberti.
1: Buongiorno a voi.
0: Lo sport così importante per la crescita dei nostri ragazzi, da questi microfoni lo ripetiamo sempre, in Italia in realtà i dati ci dicono che non è per tutti, eh? E quindi qual è l'impegno di Sport Senza Frontiere?
1: Assolutamente, al giorno d'oggi non è per tutti, e noi siamo impegnati da 15 anni per trasformare questa cosa e dare proprio a tutti la possibilità di farlo, abbattere le barriere economiche prima di tutto, ma anche quelle culturali. Parliamo di noi inseriamo minori in condizioni di disagio economico e fragilità sociale che vivono nelle periferie delle grandi città e rischiano di rimanere ai margini anche dell'attività sportiva, che per loro è fondamentale come strumento di crescita, come giustamente avete ricordato.
0: E i numeri, insomma, che da 15 anni fate dimostrano l'importanza del vostro impegno. Oggi siete arrivati ad avere una rete che conta 228 società sportive affiliate e insomma davvero anche le ore di attività erogate sono tantissime, ma non è tanto quello, perché in realtà lo sport cosa crea e cosa fa, cosa previene, no? Anche rispetto a quel disagio psicologico dei ragazzi di cui oggi tanto si parla.
1: Esatto, assolutamente. Per noi è fondamentale una presa in carico diretta di tutti i minori che seguiamo. Ogni anno sono circa 1500 che inseriamo direttamente in corsi sportivi. Abbiamo capito che era indispensabile lavorare in rete per far sì che i bambini e i ragazzi facessero attività sportiva nel loro quartiere, dove vivono, vicino a dove vanno a scuola, affinché potessero frequentarla e dare continuità, proprio perché solo in questo modo si rimane al riparo da quelle che sono le emergenze del momento: l'uso eccessivo dei social device, le dipendenze e anche appunto a livello di prevenzione della salute. Proprio ieri all'università abbiamo anche sentito parlare del fatto che proprio permette una crescita che tiene al riparo anche dalle malattie neuropsichiatriche.
0: Assolutamente, tra l'altro abbiamo anche i dati della Fondazione Zancano sul progetto Sport Power. Adesso tra pochissimo le chiederò cosa è emerso, però voglio introdurre l'altra ospite che abbiamo. È con noi Hilda Ayesh, 23 anni, è nata a Baghdad da genitori palestinesi costretti a fuggire dalla loro terra, arrivata in Italia quando aveva 7 anni, accolta con la sua famiglia in un centro di accoglienza in Calabria e poi a Roma sulla Casilina. Insomma, come dire, una vita sin da piccola molto impegnativa, Hilda. E com'è cambiata la tua vita quando poi hai incontrato Sport Senza Frontiere?
2: Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, volevo comunque ringraziare di questa bellissima comunque opportunità. Allora, io sono arrivata appunto in Italia, come lei ha detto, all'età di 7 anni, e dopo all'incirca penso sono arrivata a Roma all'età di penso tipo 10, probabilmente 13 anni, e ho conosciuto Sport Senza Frontiere 10 anni fa, quindi sempre comunque quando avevo 14 anni, quindi l'anno dopo che sono arrivata qua a Roma. È stata veramente un'esperienza meravigliosa. Comunque io l'ho conosciuto quando stavo appunto in questo centro d'accoglienza, quindi comunque eravamo un po' limitati, cioè nel senso non è che magari uscivamo, facevamo, ma comunque quel gruppo di amici di 4-5 persone, e stavamo sempre lì a giocare veramente in cortile. Insomma, una volta che li ho conosciuti, che ho conosciuto è stato appunto Michele Pesante di Sport Senza Frontiere, che ringrazio tantissimo. È venuto, ha parlato con noi e ci ha inserito appunto in questo progetto, e per circa penso 4-5 anni ho fatto golf. E è stata appunto un'esperienza meravigliosa che tuttora probabilmente ricordo con piacere, e dopo questa esperienza penso che la mia vita sia cambiata tantissimo. Infatti si vede, perché tuttora sono in collegamento con loro, ci lavoro, quindi è cambiata sempre comunque nel meglio.
0: Quindi è rimasto un legame, perché in realtà questa esperienza sportiva, come dicevamo, non è soltanto sport, in realtà è relazione, è crescita, tanto che Hilda oggi studia all'università. Tu credi di doverlo in parte anche a Sport Senza Frontiere, al percorso che hai fatto con loro?
2: Penso assolutamente, perché comunque con Sport Senza Frontiere si è proprio creato un legame di famiglia, cioè io non li considero un'organizzazione, ma proprio una seconda famiglia per me. Ho conosciuto tantissimi educatori, tantissimi tutor, ma anche tantissime comunque persone meravigliose che sono anche diventati perlomeno un punto di riferimento per me. Vedere psicologi, comunque vedere persone laureate, comunque che sono, come dire, comunque che vogliono aiutare comunque il secondo.
0: Sono un esempio, no Hilda?
2: Esattamente, comunque un punto di riferimento, quindi tantissimi comunque di loro mi hanno detto: ma cosa vorresti fare dopo le superiori, continuare a fare? Quindi in qualche modo mi ha anche un po' spronata ad andare comunque sempre più avanti,
0: seguire quel luminoso esempio che loro rappresentano, anche diciamo facendo del bene ai ragazzi, no? E quindi questo insegna proprio anche la condivisione con gli altri di opportunità che fanno crescere la collettività, e è il potere dello sport, quindi sport power, direi, no? Giliberti, dicevo,
1: esatto,
0: di questa.
1: Per noi lo sport è un moltiplicatore di relazioni. E abbiamo visto come questo progetto Sport Power ha portato ad accrescere le competenze, anche quelle soft skills, life skills che tanto si sentono nominare oggi, che arrivano dai valori dello sport che i ragazzi vivono sul campo tutti i giorni, quindi l'autostima, la fiducia in se stessi, la capacità di vedere che cosa accade attorno a te e quindi che cosa accade agli altri, la resilienza, la capacità di rialzarsi o di accettare una sconfitta, che nello sport è anche più facile da capire, perché quando un giorno vinci e il giorno dopo perdi capisci che non è un dramma, non devi farne un dramma e puoi andare avanti e giocare la prossima partita.
0: 35% registra proprio, sente il senso di appartenenza alla comunità, mentre tra le famiglie si evidenzia una riduzione del 19% dei livelli di stress, quindi davvero poi a cascata anche sulle famiglie.
1: Esatto, quando le difficoltà si condividono sono meno pesanti, non ci si sente soli e si sa che c'è qualcuno a cui ci si può rivolgere. I nostri educatori vanno nelle case delle famiglie che seguiamo e quindi innescano con loro delle relazioni altamente prossime, di vicinanza, si sentono telefonicamente quando il bambino ha qualche problema, anche magari se non ha voglia di andare all'allenamento, perché sappiamo che capita anche questo, ma con un po' di dialogo si risolve tutto e si trovano le soluzioni migliori insieme.
0: Io vi ringrazio, perché davvero abbiamo sentito il potere, la forza dello sport attraverso le vostre parole, in particolare quella di Hilda Aiesh, che ci ha fatto sentire anche l'entusiasmo. Grazie davvero anche a Elena Giliberti, direttrice generale Sport Senza Frontiere, buon lavoro. E per chiudere questa prima parte, noi abbiamo i consueti appuntamenti per un weekend formato famiglia, seguiamo sempre Antonella Romano.
3: Domani e domenica al castello di Paderna a Pontenure, in provincia di Piacenza, si terrà la rassegna Fiori, piante, arredi, idee per il tuo giardino. Un viaggio nel regno più colorato e sorprendente che la natura offre in primavera, con diverse attività per le famiglie, come racconta l'organizzatrice dell'evento, Claudia Marchionni.
4: Il castello di Paderna è un luogo magico, immerso nel verde, dove poter passare anche l'intera giornata in serenità. Il weekend sarà una bellissima occasione per le famiglie con bambini e ragazzi di vivere esperienza alla scoperta della natura e della biodiversità. Sia sabato che domenica sarà possibile trovare giochi antichi, mettere le mani nella terra e portare a casa la propria piantina di insalata, imparare i primi rudimenti della coltivazione dei bonsai, fare un mini safari alla scoperta degli insetti ed infine, solo domenica alle 15, ogni bambino potrà liberare la propria coccinella nel meletto del castello.
3: Domenica, nell'ambito del programma Primavera nei Musei, alle ore 10:30 all'Orto Botanico di Trieste si terrà un'attività dedicata alle famiglie, intitolata Bzz, uno spuntino tra i fiori, come ci spiega Caterina Alunni Barbarossa, funzionario dell'Ufficio Amministrazione Musei del Comune di Trieste.
5: Si tratta di una visita gioco per famiglie, dove bambini e adulti andranno alla scoperta del mondo di api, farfalle e altri piccoli insetti, in un percorso divertente e interattivo immerso nella natura. L'attività è dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto.
3: Domani e domenica Città della Scienza a Napoli celebra la Giornata Internazionale della Luce con laboratori interattivi ed esperienze dedicate a bambini, ragazzi e famiglie per scoprire il mondo della luce tra illusioni ottiche, colori, riflessi ed esperimenti sorprendenti attraverso attività pensate per coinvolgere grandi e piccini.

sulle note dei Pinguini Tattici Nucleari, la hit, sorry, scusa, lo siento, arriviamo al GR1, formato famiglia torna subito dopo intorno alle 11:05 circa, non mancate.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
5: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: 11.
1: GR1.
2: Sabrina Baldetti in studio, subito un'ultima ora di cronaca, ancora un incidente mortale sul lavoro. Un uomo ha perso la vita stamani nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. Secondo le prime ricostruzioni è stato schiacciato durante una manovra con il muletto. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica. La guerra in Medio Oriente pesa sulle prospettive economiche dell'Unione Europea. La BCE segnala nel bollettino mensile un indebolimento della crescita e una minore fiducia di consumatori e imprese nel futuro. Gli effetti dipenderanno dalla durata del conflitto. Sull'inflazione l'istituto prospetta rischi nel breve periodo. Per l'Italia l'Istat indica un'inflazione in aumento ad aprile a più 1,1% su base mensile, del 2,7% su base annua dall'1,7% di marzo. Concluso il viaggio del presidente Trump in Cina, ultima tappa a Zhongnanhai, storica residenza dei massimi dirigenti cinesi fin dai tempi di Mao. Il capo della Casa Bianca annuncia diverse intese commerciali con il leader Xi Jinping.
3: Gli ultimi scatti dei due leader insieme sembrano l'annuncio del possibile riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina. La visita di Trump, dice chiaramente il presidente Xi Jinping, può essere considerata una pietra miliare di una nuova relazione costruttiva e strategica concordata tra i due paesi. Il terreno più fertile è quello commerciale. Trovata un'intesa per rinnovare le licenze sull'importazione della carne americana, Pechino non le aveva rinnovate dopo la guerra dei dazi lanciata da Trump. Accordo, dice il presidente statunitense, anche sulla vendita di 200 Boeing. Sarebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio, ma da Pechino per ora nessuna conferma. Secondo il sito dell'agenzia Reuters, Trump avrebbe autorizzato anche la vendita di microchip americani a 10 aziende cinesi. Sul capitolo Iran, Trump assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Hormuz aperto e ha garantito che non fornirà l'equipaggiamento militare a Teheran, cosa che nei fatti Pechino non ha mai ammesso di fare. La guerra con l'Iran, dice Xi, non sarebbe mai dovuta scoppiare e non ha bisogno di continuare. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La strage dei 5 sub italiani durante un'immersione alle Maldive. Al momento è stato ritrovato un solo corpo. Le operazioni sono in corso, anche se complesse e a rischio, affermano i soccorritori. La grotta che la squadra stava esplorando è infatti molto lunga e si trova a oltre 50 metri di profondità. La polizia ha aperto un'indagine sulle possibili cause che non sono state ancora chiarite. Le 5 vittime erano ricercatori e istruttori, tutti di grande esperienza.
4: La più esperta del mare e la più intrepida era la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, grande comunicatrice, volto televisivo di campagne ambientaliste. Allo studio della Posidonia aveva dedicato molto del suo tempo. Con lei sull'atollo questa volta c'era la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, che studiava ingegneria biomedica a Genova. E c'era anche Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino, ricercatrice, biologa ed ecologa marina. Quanto all'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti, originario di Padova, si descriveva come una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura e degli scacchi. Era lui, a bordo della Duke of York, ad accompagnare i turisti nelle immersioni. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, in Piemonte, istruttore subacqueo certificato, una laurea nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova, proprio come la Montefalcone amava gli atolli delle Maldive. Povero chicco, ha scritto un'amica sui social. Aveva vinto un concorso per un progetto in Giappone. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il meteo, ancora tempo instabile con allerta gialla per pioggia su quasi tutto il nord Italia e parte della Puglia. Per le previsioni il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Nuova fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, decisamente meglio al sud, dove arrivano delle ampie schiarite. Un miglioramento graduale nel corso del weekend. Il sole dominerà su gran parte del paese domenica, quando anche le temperature torneranno ad aumentare.
2: L'incognita meteo pesa sulle semifinali degli internazionali di tennis a Roma, soprattutto su quella che vede impegnato Sinner contro il russo Medvedev, fissata alle 19. Minori minacce di pioggia sull'incontro delle 15:30 tra un altro azzurro, Darderi, mai così avanti in un mille, opposto al norvegese Ruud. Prima ancora alle 13:30 i quarti di finale del doppio maschile, i nostri Bolelli-Vavassori contro la coppia numero uno del seeding, Elio Vara-Patten. La musica, il secondo atto dell'Eurovision Song Contest, ha completato il quadro della finale di domani a Vienna, in diretta su Rai 1. One dance, one i promossi di ieri, molto apprezzata l'australiana Delta Goodrem, una delle artiste più note a livello internazionale. Si è fatta notare la bulgara Dara per il ritornello già tormentone e, come spesso accade all'Eurovision, per le coreografie, ballando con i ballerini clown in una stanza rotante. Sono le 11:05, la linea torna a formato famiglia.
0: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
6: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
7: Formato famiglia, famiglia.
8: Seconda parte di Formato Famiglia, Diana Alessandrini al microfono. Allora, siamo alla nostra iniziativa Le parole che non dico, lo spazio dedicato ai giovani tra gli 11 e i 19 anni per raccontarci il loro mondo, le loro passioni, i sogni, il rapporto con i genitori, le paure, le difficoltà alla scuola con WhatsApp, scritti, audio, video, disegni al 345 40 38 245. Diventeranno un podcast di Radio 1. Vi ripeto il numero: 345 40 38 245.
9: Cerco un equilibrio che mi tiene insieme. Tu mi chiedi perché non mi voglio bene.
10: Le parole che non dico.
9: Fai quella faccia.
10: I giovani scrivono ai genitori.
9: Io ormai sono bravo a cadere.
8: Iniziativa che Formato Famiglia fa insieme all'Associazione Nazionale Dite, Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo. E con noi, come sempre, il presidente Giuseppe Lavenia. Buongiorno. Giuseppe Lavenia?
11: Non lo buongiorno, sai. Buongiorno. Eccolo. A tutti voi.
8: E con scuola.net, buongiorno al direttore Daniele Grassucci.
12: Presente, buongiorno a tutti.
8: Eccolo qua. Allora, il tema di oggi è il Disconnect Day che l'Associazione Nazionale Dite organizza ogni anno. È una giornata intera senza telefono, aperta a tutti, famiglie, scuole, cittadini, quest'anno a Foggia, e la data è quella di venerdì prossimo. Lavenia, voi dite non è una rinuncia estrema, è una scelta consapevole. Quindi qual è lo spirito di questa giornata di venerdì prossimo 22 maggio?
11: Beh, lo spirito è quello di cercare di creare consapevolezza. Tutti noi diciamo che dovremmo staccare un po' dallo smartphone. Ecco, noi diamo la possibilità di sperimentare e partecipare a questa sfida collettiva. Saremo in tantissimi, ci sono state tantissime iscrizioni, quindi siamo veramente contenti che tanta gente abbia voglia di partecipare a questa attività, e dobbiamo iniziare a, come dire, a comprendere se veramente riusciamo a smettere, perché ricordo sempre a tutti che una delle modalità per comprendere se si sta andando verso una dipendenza è se abbiamo mai provato a smettere, a ridurre, perché è la base della perdita del controllo.
8: Con noi c'è anche Antonio Nigri, è commissario straordinario ASL di Foggia, che è partner del Disconnect Day. Nigri, buongiorno, benvenuto.
13: Grazie, buongiorno a voi.
8: Insomma, qual è l'importanza di questo incontro anche alla luce di quello che ci stava dicendo Lavenia?
13: L'importanza di questo incontro è di inserire una sollecitazione, provocazione culturale in un panorama in cui la connessione digitale sembra impossibile da allontanare nella quotidianità. Quindi la giornata dedicata a ritrovare gli spazi, ritrovare la relazione diretta, ritrovare la riflessione senza sollecitazione digitale ha proprio questo significato: capire che occorre riconnetterci con quella che è la risorsa principale, che è la risorsa umana. In questo senso il tema sanitario si collega al tema culturale e al tema sociale.
8: Ecco, dal punto di vista sanitario, voi che cosa vedete?
13: Noi vediamo un aumento incredibile di patologie legate a dipendenze di carattere tecnologico e, come dire, culturali, che sono l'interfaccia anche di aspetti di carattere anche mentale. Quindi questo mondo che è di dipendenze patologiche, che sfiora la dipendenza patologica, con riflessi anche di organizzazione mentale, sta decisamente aumentando nelle popolazioni giovanili, e questo credo che abbia spinto il Dipartimento Dipendenze Patologiche con l'Università di Foggia, con la DITE, a organizzare questa giornata con anche elementi musicali, perché la comunicazione oggi a questa fascia di popolazione passa anche attraverso messaggi che arrivano da altri mondi, come quello artistico e musicale in modo particolare, in modo tale da ridurre questa dipendenza dal mondo digitale e recuperare una libertà di scelta di relazioni umane e anche di connessione digitale.
8: Benissimo, Antonio Nigri, commissario straordinario ASL di Foggia. L'appuntamento quindi venerdì prossimo 22 a Foggia con il Disconnect Day. Grazie davvero per essere stato con noi, buon lavoro.
13: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
8: Daniele Grassucci, cosa dicono i dati in possesso di scuola.net rispetto alla connessione e disconnessione dei ragazzi?
14: Beh, allora, ci dicono innanzitutto che rispetto al boom della pandemia, che poi forse è stato proprio uno dei punti di innesco, ecco, delle dipendenze e diciamo di quello che stiamo vedendo oggi, in realtà siamo ritornati a dei livelli pre-pandemia, livelli preoccupanti, perché vuol dire che la metà dei nostri ragazzi passa connessa, diciamo, poi siamo sempre connessi perché comunque poi ci sono le notifiche e quant'altro, però diciamo, se noi dobbiamo chiedere loro una stima di quanto tempo, diciamo, in maniera attiva e riconoscibile lato loro, in maniera autovalutativa, passino online, ecco, siamo sopra le cinque ore per metà dei ragazzi, quindi comunque stiamo parlando di tempi molto molto importanti. Però oggi non è tanto il tempo a determinare, insomma, perché noi sappiamo che quando eravamo nei nostri tempi passavamo anche bei 5, anche diverse ore di fronte alla televisione. Il problema non è tanto lo schermo in sé, ma proprio tutto ciò che c'è dietro quello schermo, in particolar modo da una parte un'offerta di contenuti enormemente più sterminata, enormemente più capace di intercettare gli interessi rispetto a quello che faceva appunto la televisione tradizionale, e poi soprattutto degli algoritmi che sono in grado in qualche modo di hackerare quelli che sono, diciamo, il nostro tipo di funzionamento. Quindi ci propongono dei contenuti che ci piacciono sempre, quindi non c'è più l'attesa, non c'è più l'insoddisfazione, e soprattutto c'è un video dietro l'altro, quindi diciamo si fa presto a perdere il controllo, e quindi, come spiegava la Venia, il primo segno dell'insorgere di una dipendenza è l'assenza di controllo.
8: Assolutamente. Allora, io mi fa molto piacere dire che al Disconnect Day parteciperemo anche noi di formato famiglia, quindi Radio 1 come media partner dell'iniziativa, e andremo in onda proprio da Foggia e parleremo ovviamente del Disconnect Day, ma porteremo nell'aula magna della Facoltà di Economia dell'Università, dove ci saranno 600 studenti, la Venia, abbiamo detto? Più o
11: sì,
8: meno?
11: Sì, assolutamente, sì. Quindi, no, più o meno.
8: Più o meno. Più sì che meno.
11: Massimo 600. Quindi di più lo possiamo mettere.
8: Quelli saranno, porteremo anche il nostro spazio di ascolto, quello che facciamo qui, cioè le parole che non dico, ascoltando le testimonianze dei ragazzi proprio lì presenti, quindi in diretta. E a proposito di messaggi che comunque i ragazzi mandano al 345 40 38 245, io ho fatto una cernita di quelli che avevano, diciamo, una consonanza rispetto al tema di quest'oggi. Vi leggo quello di intanto un ragazzo di 16 anni da Ancona: mi sono accorto di una cosa che mi fa quasi paura, sono più preoccupato per le notifiche che di quello che succede intorno a me, passo ore a scorrere video su TikTok o Reels, e alla fine della giornata mi sento solo stanco e fritto, come se avessi sprecato il mio tempo. Ancora il messaggio di una ragazza di 14 anni da Roma che scrive: e se non sto online. Come faccio a parlare col ragazzo che mi piace? Mi sento più sicura a chattare con lui su Instagram, parlargli di persona è faticoso, mi vergogno troppo. Ancora, un ragazzo di 12 anni da Milano: a me piace giocare online con i miei amici, non faccio nulla di male, è divertente, non capisco perché i miei fanno tante storie e mi mettono dei limiti orari. Lavenia, hai un minutino scarso, perché così poi chiedo anche a Grassuccia le sue.
11: Provo a essere il più rapido possibile. Noi dobbiamo sempre immaginare che il tempo di utilizzo, per esempio, come chiedeva il ragazzo, del gioco online, è fondamentale, perché se si attivano, si lascia libero l'accesso, per come sono costruiti i giochi, noi staremo ore infinite, ok? Mm. Quindi il vero rischio del gioco e del gioco online è che, non avendo delle indicazioni temporali, noi perdiamo molto più tempo di quello che abbiamo previsto. Quindi ben venga il tempo di utilizzo, anzi bisogna ringraziare i genitori che lo applicano. Dall'altro lato dobbiamo anche ricordarci che esistono dei meccanismi di tipo compulsivo che si attivano attraverso dei processi dopaminergici, quindi il rischio di creare una vera e propria dipendenza sia dai giochi sia dai social esiste. Sui tempi di utilizzo dei ragazzi, io vado in giro, lo sapete, giro tantissimo i teatri, vedo tantissimi ragazzi e me ancora ascolto, quando li porto sul palco, ragazzi che stanno 8 ore, 10 ore, 12 ore con lo smartphone, perché mi fanno vedere il loro tempo di utilizzo in diretta. Ecco, forse su questo dobbiamo creare più consapevolezza in noi adulti, in noi genitori, perché non mettere un tempo di utilizzo o dare lo smartphone a bambini troppo piccoli, il rischio è proprio quello che vediamo, cioè che ci sia un abuso e poi si vada verso meccanismi compulsivi che poi sono sempre più difficili da attenuare. Dall'altro lato, ultimo e chiudo, l'aspetto sull'identità, sul bisogno di confrontarmi continuamente con gli altri, sul dover stare online per comunicare. Io consiglio ai ragazzi di ritornare a parlarsi. Usiamo il telefono per quel che è, quindi uno strumento anche di contatto. Benissimo la relazione tenuta anche a livello digitale, ma poi telefoniamoci e magari incontriamoci.
8: E tra l'altro, nei laboratori che si faranno proprio il 22 maggio a Foggia con il Disconnect Day, c'è proprio anche una sorta di riprogrammazione, rimparare a guardarsi negli occhi e sopportare anche di stare lì di fronte nella relazione, esatto, nel presente. Grassucci, c'hai 30 secondi perché la Vegna ti ha rubato i tuoi.
14: Che dire, in questo caso i genitori devono in qualche modo informarsi, cioè quindi motivare, perché con la punizione o comunque il limite senza un perché non tiene. Quindi quel consiglio che do è quello di seguire Lavenia su Instagram, così saprete sempre dare una giusta risposta ai vostri figli.
8: grazie Daniele Grassucci, soprattutto per la brevità. Scuola.net, ci sarai anche tu a Foggia per il Disconnect Day, e io vi do appuntamento anche al professor Giuseppe Lavenia, appunto proprio a Foggia venerdì prossimo, ultima puntata anche della nostra rubrica Le parole che non dico, i ragazzi scrivono ai genitori, che poi si trasformerà in un podcast. Buon lavoro.
11: Grazie a tutti voi.
15: Fra, sei cucinato. Sei la mia crush.
16: Stai sgasicchiando, man, full gas. No, dai, bro, però non fare così, cioè, non mi costare.
17: Sei connesso.
18: Bella regà, bella frate.
19: No, vabbè, che cringe.
20: Raga, non vi followo. Corso radiofonico per capire il linguaggio dei giovani.
8: Do il buongiorno e benvenuta al nostro spazio dedicato al linguaggio dei giovani a Cristina Cassese, antropologa.
21: Buongiorno a voi. A tutte le persone che ci ascoltano.
8: Allora, con lei oggi parliamo di un ambito preciso, quello che riguarda la bellezza, dalla cosmesi all'abbigliamento, che poi ha a che fare chiaramente con la percezione di sé che hanno i ragazzi, insomma, soprattutto le ragazze, ma non solo, che in questo caso hanno proprio un linguaggio tutto loro, legato anche alla moda. Ecco, faccio un esempio, come al solito autobiografico, come sanno gli ascoltatori che ci seguono, figlia adolescente che mi dice: diceva di non potersi mettere una giacca perché non era in palette con l'abbigliamento che aveva scelto. Ecco, questo in palette noi come lo dobbiamo interpretare, Cassese?
21: Sì, queste parole sono importanti perché non descrivono soltanto dei look o delle tendenze, ma dei modelli di femminilità da performare online. Possono sembrare espressioni così un po' innocue, giocose, ma in realtà sono proprio delle micro etichette identitarie, perché non dicono semplicemente come vestirsi o come truccarsi, ma come mostrarsi al mondo. E questo è fondamentale per gli adolescenti, perché sono proprio quella fase della vita in cui stanno cercando loro stesse, stanno cercando di capire chi sono e come vogliono essere percepite dall'esterno. Palette è l'insieme dei colori giusti per il proprio incarnato, per il colore dei capelli e degli occhi, per il sottotono, eccetera. È una parola che è stata introdotta nell'ambito dell'armocromia, che è una sorta di scienza dei colori, che, attenzione, promette autenticità, ma molto spesso finisce per creare nuove regole molto rigide. Quindi in questo caso la gonna o il vestito, eccetera, che magari mi piace, che vorrei mettere, non lo metto perché appunto non è in palette.
8: E non solo, delle volte quando si mette un capo di abbigliamento, l'espressione francamente mi ha molto colpito, ecco che scappa fuori un commento, magari: questa gonna è un epic fail. E io sono rimasta a bocca aperta, ho detto: che vuol dire?
21: Certo, epic fail è una parola che in effetti può trarre in inganno, perché non nasce nel mondo, significa letteralmente fallimento, fallimento clamoroso, anche un po' ridicolo, ed è il contrario di epic win, che invece significa successo totale. Sui social significa proprio avere successo, essere promosse oppure essere bocciate, perché tutto viene costantemente giudicato in termini di win o di fail, quindi è un linguaggio della performance online.
8: E questo, diciamo, poi si ripercuote su tutto, perché proprio legato al come appaiono, no? Hanno una serie di espressioni, per esempio be the moment, no? Cioè she's in the moment, oppure quindi sei in the moment. Che significa questo?
21: Be the moment significa essere al centro dell'attenzione, significa incarnare il trend del momento e diventare quindi non solo visibile, ma proprio memorabile. E c'è questo bisogno continuo da parte delle persone giovani, non solo di essere online, ma di emergere, di essere in qualche modo visibili. Questo in realtà accaduto anche prima, è sempre accaduto. Sono proprio cose che adolescenti hanno bisogno di essere riconosciuti e apprezzati, soprattutto dai pari.
8: Ecco perché appunto si collega anche bene, no, a quello che stavamo dicendo, per esempio all'epic win, non all'epic fail, ma se sei nel momento, no, e quindi sei un vincitore, in qualche modo è legato anche a questo, così come è legato a un'altra espressione, serving looks, è italianizzato in addirittura servire looks, c'è una frase, abbiamo sentito anche quando ci sono i red carpet, no, tipo hai visto Zendaya sul red carpet, stava servendo look pazzeschi. Ecco, quando dicono una cosa del genere, che significa?
21: Qui entriamo, come dire, all'interno di due macro categorie, chiamiamole così, perché da una parte ci sono i modelli, diciamo tra virgolette, naturali, o che ambiscono ad essere tali, quindi c'è la clean girl, per esempio, no, che è la ragazza, noi diremmo la ragazza spone, per capirci, quindi quella che si trucca poco, che è impeccabile, che è ordinata, che si sveglia presto la mattina, che classicamente fa yoga o pilates, quindi che è anche sportiva, eccetera, e appare in maniera molto semplice, molto controllata. Ovviamente si tratta anche qua di una costruzione, quindi non c'è niente di naturale in tutto questo, anche perché la clean girl magari è una ragazza che passa molto tempo a fare la skin care, che è un'altra parola, no, che loro usano molto, e la skin care è un procedimento lungo, anche abbastanza complicato,
8: cioè,
21: no,
8: che sarebbe diciamo la pulizia della pelle, il prendersi cura della pelle, no?
21: Esatto, prendersi cura della pelle, avere questa pelle molto luminosa, molto glam, eccetera. Però l'effetto, diciamo, dall'esterno è in qualche modo semplice, no? Apparentemente semplice.
8: Ma in realtà molto costruito. È un tema sul quale, tra l'altro, al quale abbiamo dedicato un'intera puntata, perché è veramente, diciamo, importante anche per gli aspetti psicologici che nasconde. Abbiamo un minutino per dire un'altra espressione: sei una vera buddy.
21: Ecco, e la buddy si collega a questo discorso del lusso, perfetto. Perché la buddy che cos'è? È la ragazza molto sicura di sé, attraente, molto curata, consapevole della sua immagine e che non ha problemi a mostrarsi anche in maniera molto eccentrica, vistosa, quindi unghie lunghe, appariscenti, capelli voluminosi, trucco marcato, eccetera. Sono proprio questi due modelli di femminilità, quindi da una parte la Klinger, dall'altra la Baddie, e disegnano, come dire, una tensione dentro la quale le ragazze oscillano. Nessuna di loro decide di essere completamente una cosa o l'altra, ma in qualche modo cercano loro stesse, cercano di esprimere la propria personalità attraverso delle forme estetiche che sono leggibili dai pari online.
8: Che sono riconoscibili e che segnano esatto. Evidentemente un'appartenenza. Io esatto. Ringrazio davvero Cristina Cassese. Torna con noi prima della chiusura della trasmissione? Evviva! Grazie davvero per essere stata con noi. Concludiamo con Fulminacci, Maledetto me.

Ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano e Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini. Ora la linea alle previsioni del tempo e poi i Santi per un giorno. Formato Famiglia torna martedì prossimo alle 10:30. A voi tutti, buon proseguimento di ascolto e buon weekend.

0: differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Meteoradio.
5: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionarie o senza variazioni di rilievo al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Santi per un giorno. E siamo a venerdì 15 maggio del 2026, si chiude anche questa settimana, siamo già a metà maggio. Don Walter Insero, buongiorno.
6: Buona giornata a te, Federica Gentile.
4: Come passa il tempo, veramente. Abbiamo ancora un mesetto per stare insieme, perché poi ci fermeremo e ci ritroveremo ovviamente in autunno. Allora, intanto diciamo che la Chiesa oggi, tra gli altri, ricorda Sant'Isidoro contadino o agricoltore, a seconda di come lo si voglia chiamare, patrono dei campi. Ed è un'altra bella storia di santità di coppia, Don Walter, anche se in realtà la moglie ancora non è stata canonizzata, giusto? È stata solo beatificata, però sono marito e moglie.
6: Sì, hai ragione. Maria Toribbia, si chiamava così sua moglie, che Isidoro amava tanto e con la quale ha condiviso un cammino di santità proprio nella vita matrimoniale. È stata beatificata da Papa Innocenzo II nel 1697 e conosciuta come Beata Maria della Cabeza.
4: Ah, che bello!
6: Non essere stata formalmente canonizzata non vuol dire che non sia santa.
4: Certo.
6: Ma solo il suo culto, essendo beata, è locale.
4: Ah, vedi?
6: E non universale.
4: Questa è la differenza tra santi e beati, che sì, vale la pena ricordare ogni tanto, perché quindi è solo territoriale praticamente.
6: Sì, il suo culto, la venerazione per Maria della Cabeza è locale, non universale.
4: Perfetto, allora contestualizziamo, siamo a Madrid, siamo a cavallo tra XI e XII secolo, Isidoro nasce appunto a Madrid nel 1080, comincia giovanissimo a lavorare nei campi, lontano peraltro dalla casa paterna, e lui dimostra subito una grandissima propensione per la fede. Sono belle le storie così, tanto che, pensate, nonostante la stanchezza del lavoro dei campi a fine giornata, lui però trova sempre il tempo per la preghiera e per l'Eucaristia. Addirittura la tradizione ci racconta che quando lui ha urgenza di pregare, cosa che gli succede anche durante l'orario del lavoro, magari lui è nei campi e gli viene appunto l'urgenza di pregare, la tradizione vuole che arrivino gli angeli e pensino loro a guidare l'aratro mentre lui parla con Dio.
6: Sì, questo ci fa un po' sorridere, però
4: bello.
6: La tradizione ci riporta questo episodio per mostrare come la provvidenza di Dio aiuti anche nelle cose pratiche e materiali chi ha il desiderio di mettere il Signore al primo posto e di pregare. Si racconta anche il miracolo del pozzo, per esempio, in cui Isidoro pare sia riuscito con la preghiera a far salire l'acqua da questo pozzo, salvando la vita a un bambino che vi era caduto dentro e stava per annegare. Oppure l'acqua che sgorgò dalla sua vanga per poter battezzare un bambino.
4: Quindi tanti miracoli attribuiti.
6: Sì, ecco, sono tanti segni che la tradizione ci consegna proprio per per un messaggio.
4: E allora che succede in questi casi? Che i colleghi sono invidiosi, lo accusano di assenteismo perché dicono che lavora poco, che si assenta, no? Lo denunciano al padrone perché lui che fa? Lui aiuta i poveri prendendo il cibo da un sacco, però poi il padrone va a controllare, apre il sacco e vede che il cibo in realtà non c'è, cioè che non manca mai niente, no? E lui in realtà lo prende il cibo, però non si dimentica nemmeno degli animali, anche questa è una cosa bellissima, dà da mangiare anche a loro, soprattutto d'inverno quando capisce che ne hanno bisogno. A un certo punto poi lascia Madrid e si trasferisce a Torre Laguna, dove conosce appunto la giovane Maria Toribia, la sposa, e anche qui, diciamo, l'abbiamo già detto che beata anche lei, ma secondo quanto riferisce invece la tradizione Don Walter, lei all'inizio è un po' più rigida, poi però comincia a seguire il marito nella sua carità e dividono veramente il poco che hanno con i poveri.
6: Si aiutano, si vogliono bene, si sostengono a vicenda, perché poi dovranno affrontare anche un lutto grandissimo, il più grande che possa capitare, è la perdita del loro unico figlio, un dolore immenso che segnò profondamente la loro vita coniugale.
4: E allora ripartiamo da qua, Don Walter, a raccontare la storia che a questo punto diventa di Isidoro e di Maria, e lo facciamo subito dopo Let It Be dei Beatles. When I find

0: erano i Beatles, Let It Be, su Radio 1 a Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, e la storia di Sant'Isidoro, contadino agricoltore, che vi stiamo raccontando, che poi si sposa Maria Toribia, che all'inizio è un po' scettica, invece poi aiuta il marito nella sua carità, questa carità che faceva con gli uomini, con gli animali, e si toglieva appunto il cibo, il poco cibo che aveva, per condividerlo con gli altri, e poi insieme affrontano, appunto, come ci raccontavi tu, Don Walter, quello che forse è il lutto più grande, no, che possa capitare ad un essere umano, ad una coppia, a un genitore, ovvero la perdita dell'unico figlio che avevano, peraltro ancora bambino, e loro lo superano pregando, vero Don Walter?
1: Sì, pregano insieme e questa diventa la loro unica consolazione. Maria Toribia, inizialmente tiepida anche nella preghiera, fu ispirata, aiutata dal fervore di Isidoro, e riconobbe che pregare insieme gli aiutò a superare questa e anche altre avversità. Sai, non si sono chiusi in questo dolore

0: della fede a San Filippo Neri, a Teresa d'Avila, Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, tutte figure che, delle quali vi abbiamo già parlato. Insieme a questi quattro c'è Isidoro l'agricoltore.
1: Sì, la santità è davvero possibile per tutti. Lui, contadino, analfabeta, insieme a questi giganti della mistica,
0: esatto,
1: della spiritualità e delle missioni.
0: Della teologia, cioè, no?
1: Sì, sì. È
0: bellissima questa cosa.
1: Sì, è. Ognuno vive la santità a modo proprio e in base al suo percorso umano, in base, non bisogna essere necessariamente un dottore della Chiesa per essere santo. Lui è un povero analfabeta, santo come gli altri.
0: È un messaggio bellissimo questo, veramente vederli insieme, santificati insieme, veramente è un messaggio bellissimo.
1: Sì.
0: Per il Signore siamo veramente tutti uguali.
1: Tutti uguali.
0: Tutti uguali.
1: Sant'Isidoro è patrono di Madrid, mm-hmm, protettore degli agricoltori, dei braccianti, della semina e dei raccolti. La Chiesa celebra oggi la sua memoria nella data della sua morte, che è il Dies Natalis.
0: Certo, quando tornano al cielo, no?
1: Esatto, il giorno della nascita al cielo.
0: Altra storia meravigliosa, come tutte quelle che vi raccontiamo qui ogni mattina su Radio 1 a Santi per un giorno. Chiudiamo anche questa settimana, come tutte le giornate, Don Walter, con il Vangelo di oggi.
1: Continuiamo con il Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 20-23. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Ed è bellissima questa immagine, mm-hmm, che ci regala Gesù oggi.
0: È stupenda.
1: La nostra tristezza, magari per qualcosa che viviamo, che ci pesa sul cuore, lui ha il potere di trasformarla in gioia. È come per la mamma, la partoriente, che è vero nel travaglio, nel dolore, però la gioia di abbracciare il bambino appena nato fa sì che la mamma dimentichi tutto il dolore che ha sperimentato.
0: Ed è l'assoluta verità, è quello, no? Che tutte le donne conoscono.
1: E allora non c'è dolore, non c'è pena, non c'è tristezza che Dio non possa trasformare in gioia per noi.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te Federica Gentile e buon fine settimana.
0: Esatto, buon fine settimana, auguri Isidoro, grazie a Serena Mancarella, la parte tecnica, appuntamento lunedì.

0: pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Un telegiornale dove i conduttori artificiali leggono le notizie 24 ore al giorno. Un negozio dove paghi col volto o con un QR code senza quasi fermarti. Una conversazione tra italiani e cinesi che scorre in tempo reale grazie a piccoli traduttori indossabili. Sono fotografie che raccontano come la Cina stia dettando la marcia al mondo sull'uso di tecnologie sempre più evolute. E oggi vi portiamo in viaggio con noi. Una buona giornata da Massimo Ceroffolini e come ogni venerdì accanto a me c'è la nostra collega Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che è stata in Cina per raccontarci tante novità di questo paese lanciato a razzo sul futuro. Dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Trump hanno parlato a lungo i nostri GR, i nostri approfondimenti di Radio 1, e oggi noi proviamo, dopo la puntata di venerdì scorso disponibile su Rai Play Sound, a completare il viaggio tra una società che potrebbe somigliare la nostra nel giro di qualche anno. Prima di ascoltare Barbara, però, la voce come sempre di Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora, in Cina l'intelligenza artificiale non sembra un esperimento, sembra come l'elettricità, è invisibile ma sta dappertutto ed è proprio incorporata nella guida quotidiana. Questa cosa renderà il mondo più comodo o più controllabile da voi macchine e dai poteri che vi posseggono? Tu che ne dici?
3: Direi che il comfort e il controllo spesso si intrecciano, no? L'AI come l'elettricità ci rende la vita più comoda, certo, ma ogni strumento che sa tanto di noi è anche una leva di potere. La chiave è chi decide e come lo fa. Perciò, più che temere le macchine, io mi chiederei chi scrive le regole. E lì servono persone che non si lasciano sedurre né dall'illusione del controllo né da quella del comfort assoluto.
1: Barbara, la volta scorsa ci hai parlato dei robot, questa volta invece entriamo un po' nel tuo mestiere, il nostro mestiere, perché hai visitato la TV del futuro. Come sarà la televisione nei prossimi anni dall'esperienza che tu hai visto in Cina?
2: La televisione non sarà una televisione. Qui stiamo parlando di SMG, cioè Shanghai Media Group, che in cinese si chiama Itai Media Group. È una sorta di Bloomberg cinese, cioè una televisione che fa un live stream continuo sui sistemi finanziari, educa tutta la popolazione sull'economia cinese e anche gestisce l'interazione con gli imprenditori stranieri e con l'economia mondiale. Ti dico solo che ha tra i 200 e i 500 milioni di contatti e visualizzazioni. Nasce già come una piattaforma, la televisione tradizionale cinese, che è la CCTV, è come la Rai, che poi piano piano diventa una media company, mentre quella nasce come una piattaforma e ha televisione, radio, piattaforme streaming, social network, AI newsroom e un magazine. La cosa che mi ha sorpreso di più è che il magazine è molto letto soprattutto tra i giovanissimi, quindi questi giovani cinesi hanno voglia di approfondire, non di essere trascinati dal flusso soltanto delle news. Senti, hanno anche un sito di live commerce,
1: le cose in diretta come una televendita vecchio stile, solo fatta con i social network,
2: e hanno anche una organizzazione di tantissimi eventi nelle città, tanto che c'è un ramo della televisione che si occupa solo di studiare i dati delle città e dei comportamenti dei cittadini.
1: Mi dicevi che l'intelligenza artificiale lì è considerata ormai una specie di collega di lavoro, cioè c'è il giornalista, c'è il creativo e poi c'è l'intelligenza artificiale che fa parte un po' del team, è così?
2: Sì, diciamo che loro non si pongono assolutamente il problema della sostituzione che ci poniamo qui, ma hanno, diciamo, creato un'infrastruttura in cui l'intelligenza artificiale ha un ruolo di intermedio con dei ruoli nuovi che non c'erano prima. Loro hanno per esempio l'obbligo di mettere dei segnali quando un contenuto è creato dalle AI, ma hanno per esempio un utilizzo dell'agentic AI, cioè le AI che agisce e che agisce in forma di conduttore avatar, molto più semplice di quel che possiamo immaginare. Cioè c'è un conduttore che ha la fiducia del pubblico ed è un conduttore in carne e ossa. A tratti, come può capitare anche a noi conduttori del TG1, o si trova in trasferta e magari c'è una notizia sul suo argomento, oppure non fa in tempo ad arrivare in studio, e a quel punto è lui che scrive il testo per l'agente, il suo agente AI che va in onda. Però la gente sa a casa che il volto è lo stesso del conduttore, ma che è il conduttore che ha scritto quel testo, e quindi non è sostitutivo, è soltanto, diciamo così, un tappabuchi. Questa è una delle funzioni.
1: Tu che conduci il TG1, te lo faresti un tuo doppio che ti sostituisce magari quando vieni qui in radio a fare le trasmissioni?
2: Ma io vorrei farlo per la trasmissione codice, così quando bisogna aggiornare diciamo le cose all'ultimo momento, e lì non è che come al TG1 in cui si può scendere in studio in ogni momento, possiamo lanciare il mio avatar, insomma, il mio agente AI che aggiorna la notizia, e sono sempre io comunque che la scrivo. Poi hanno una loro intelligenza artificiale aziendale, che è proprio solo di quell'azienda, che è basata su DeepSeek. Tutti gli giornalisti possono utilizzarla, ma non possono scrivere interamente il pezzo solo con l'intelligenza artificiale. Viene usata prevalentemente per fare i titoli, perché quello trova il titolo geniale in pochi secondi e quindi gli fa risparmiare tempo, per fare le ricerche e poi per fare l'editing, però non per creare del tutto il contenuto. Noi adesso parliamo ancora di multimedia, ma è come se fosse multicodice, cioè sono proprio i dati che si aggregano e poi vengono ripartiti per i diversi team che si occupano della TV, della radio, ma tutto confluisce in un bacino centrale. Cioè, se tu, Massimo, vai a fare una trasferta in India, mandi continuamente delle foto in redazione, e quelle foto vengono distribuite per il magazine, per la social media, per la televisione, e vengono rieditati da uomini e intelligenze artificiali in ogni forma.
1: Questo è l'aspetto organizzativo che viene ammodernato dalla tecnologia, però c'è un lato più delicato, che è quello messo in evidenza da molte ricerche, secondo cui questi modelli cinesi sono addestrati per dare una rappresentazione positiva della Cina. Tu hai avuto la sensazione di una tecnologia neutrale oppure di strumenti che sono già impregnati di una certa visione del mondo?
2: A questa domanda io non ti posso rispondere per una semplice ragione, che le trasmissioni che ho sentito io erano in cinese, quindi anche se loro mi hanno fatto sedere al posto del loro conduttore e ho annunciato una cosa, un inizio di telegiornale in cinese, ma non capisco il cinese, quindi su questo non ho potuto approfondire.
1: A proposito, hai visto un sacco di gente in giro che gira con i dispositivi per tradurre in tempo reale il cinese da qualsiasi lingua?
2: Assolutamente, ci hanno fatto fare una serie di visite dove tutte le persone che ci facevano fare la visita e che parlavano in inglese leggevano in realtà dagli occhiali, avevano il testo sugli occhiali, per cui non sbagliavano una parola.
1: Senti, hai detto prima che nella redazione c'è anche un team che studia la città dal punto di vista dei dati. A che serve? Qual è il legame con il giornalismo?
2: Esatto, questa è una cosa che mi ha stupito particolarmente, perché loro ovviamente legano, come ho detto prima, tutto ai dati, alla produzione dei dati. Quindi hanno creato dal 2015 un laboratorio che studia le città emergenti, e la direttrice Julie Shen, che è giovanissima, ci ha raccontato appunto come loro stabiliscano quali sono le città di primo livello, e il primo livello per loro significa la possibilità di raccogliere dati e studiare come le persone vivono in queste città, elaborare poi questi big data provenienti dalle piattaforme e dalle aziende, e ampliare l'impatto di aiuto dei cittadini a comprendere l'economia e il modo di fare business cinese. Adesso dal mese di agosto tutti i contenuti saranno anche tradotti dalle AI in tutte le lingue, e quindi potranno anche aiutare in maniera molto più mirata e di precisione gli imprenditori stranieri che vogliono investire in queste città, dandogli proprio i dati nel dettaglio su come crescono queste aziende in queste città, come cresce la città e come crescono gli individui.
1: Senti, tu hai vissuto anche un po' la quotidianità cinese. È vero che ormai non solo il contante è qualcosa del secolo scorso, ma anche le carte sono quasi sparite perché si paga con altri mezzi molto più comodi.
2: La cosa interessante della Cina è che veramente è passata da banconota direttamente all'app, cioè nel senso la carta di credito ha avuto una vita molto molto breve e transitoria, per cui loro utilizzano solo WeChat, che è come noi utilizziamo WhatsApp, oppure Alipay, e utilizzano anche il riconoscimento facciale per pagare. Se sei un cittadino cinese puoi pagare direttamente con l'impronta dell'iride, per esempio dalle macchinette pubbliche.
1: Questo aspetto qua, che è legato alla privacy, secondo te è sentito oppure è indifferente al popolo cinese?
2: Per loro è completamente indifferente, loro stanno in una dimensione, a parte politica ovviamente differente dalla nostra, con un ruolo del partito completamente differente dalla politica italiana ma anche europea, ma sono in una dimensione anche proprio ulteriore, cioè loro pensano alla raccolta di dati, è già tutto un codice riscomponibile in dati che poi possono essere riaggregati in mille forme, quindi l'idea che il dato è mio non ha più proprio alcun senso. Facevo prima l'esempio delle fotografie, noi come giornalisti siamo sempre molto orgogliosi della nostra firma, no? Cioè se quello l'ho girato io voglio che sia firmato, l'intervista, lì viene proprio buttato tutto in un calderone e giornalisti e intelligenze artificiali rieditano per tutti, ma per loro l'obiettivo è far crescere il sistema e l'ecosistema, non l'individuo.
1: Ma questo secondo te in definitiva è un modello che noi possiamo importare oppure dobbiamo continuare a difendere i nostri diritti, la nostra democrazia e i valori che ci differenziano dalla Cina così come è impostata dal Partito Comunista?
2: Beh, sicuramente noi abbiamo altri valori che ci interessa preservare. Quello che mi domando è l'impatto del digitale sui paesi democratici è veramente diverso e stenta molto di più rispetto ai paesi con delle autocrazie o anche con delle dittature. E di fatto il digitale sembra calzare e andare molto più veloce in queste direzioni, in questi paesi. E quindi mi domando qual è lo spazio per le democrazie in un'era digitale che sta correndo così tanto da non porsi determinati problemi che ci poniamo solo qui in Europa. E infatti devo dire che purtroppo l'Europa, che ha questa grande qualità di vita, per questi paesi non ha più un grandissimo valore, neanche come mercato.
1: Almeno come, diciamo, viaggio vacanza, forse qualcosa rimane da spendere.
2: Quello rimane il salotto del mondo, l'Italia è amatissima per il turismo, però ci vedono come se fossimo, non so, l'impero romano dopo la caduta. Proprio un'idea, questi li abbiamo persi. Laddove io non vivrei in nessun altro posto che non sia l'Europa, perché ecco, questo mondo digitale è un inferno.
1: Difendiamolo. Grazie a Barbara Carfagna. Vi ricordo che venerdì scorso su Pillola Dieta Beta, che trovate su Rai Play Sound, c'è la prima puntata del podcast che abbiamo fatto con Barbara sul suo viaggio in Cina, quella parte dedicata ai robot. Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole di Dieta Beta su Rai Play Sound. Da Massimo Ceroffolini,
2: Barbara Carfagna,
1: buon fine settimana.
0: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
10: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. I sub italiani morti alle Maldive, al via il recupero dei corpi. A Malé è arrivato l'ambasciatore italiano nello Sri Lanka, competente per l'arcipelago, per incontrare i responsabili della guardia costiera del posto.
0: Sui 5 italiani morti nell'Oceano Indiano, la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte dalla nostra sede diplomatica. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi della ricercatrice di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino, di Gianluca Benedetti e di Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte e oggi le operazioni, considerate ad altissimo rischio, proseguiranno, sempre che le condizioni meteo lo permetteranno. Sul luogo dell'incidente le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale, a bordo anche un sommozzatore italiano. Finora è stato recuperato un solo corpo, si ritiene che anche gli altri 4 si trovino all'interno della stessa grotta, lunga circa 260 metri e profonda 60, dove il gruppo era sceso per un'esplorazione. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche della tragedia. Simona Decina, GR1.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato lo scambio di 205 prigionieri grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Sul fronte militare, di 3 morti e 12 feriti, il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, in Russia. Secondo fonti di Kiev, sarebbe stata colpita la raffineria di petrolio della città, una delle più grandi del paese. Terminato poche ore fa il viaggio del presidente americano Trump in Cina, i due paesi hanno raggiunto intese in campo commerciale in settori come l'alimentare e i microchip. Secondo Trump c'è uniformità di vedute anche sull'Iran e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Resta invece il nodo Taiwan. Borse europee in rosso dopo la delusione per l'esito del vertice Trump-Xi e la risalita dell'inflazione. Milano perde l'1,68%. In rialzo il prezzo del petrolio, con il WTI a $103 al barile e il Brent a quota $109. Si impenna anche la quotazione del gas, che viaggia al TTF di Amsterdam a 48 euro megawattora. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. Secondo il bollettino economico della Banca Centrale Europea, il conflitto mette in particolare sotto pressione le catene di approvvigionamento. Sulla politica monetaria, l'Istituto di Francoforte ribadisce che le decisioni saranno prese in base ai dati dell'inflazione europea. E arrivano intanto dall'Istat le stime definitive dell'inflazione di aprile, più 1,1% su base mensile, più 2,7% su base annua, stime limate leggermente al ribasso rispetto ai dati preliminari. I prezzi restano sostenuti dai rincari dei beni energetici, che riflettono gli effetti della crisi internazionale, e dai beni alimentari. Il carrello della spesa sale a più 2,3% dal più 2,2% di marzo. Nel Regno Unito, settimana di fuoco per il governo del Premier Starmer, sempre più sotto assedio. Andy Burnham, sindaco di Manchester, lo ha sfidato per la guida del Partito Laburista. Da Londra, la corrispondente.
3: Lo chiamano il re del nord. Andy Burnham, sindaco 3 volte rieletto di Manchester, 56 anni di bell'aspetto e grande carisma, oltre 10 anni fa si è candidato 2 volte senza successo a capo dei laburisti e ora ritorna, deciso a prendere il trono, cioè la guida non solo del partito ma del governo britannico. È possibile raccontarla anche così, la sfida per Downing Street, che da giorni sconquassa politica e pesa sui mercati, è una saga come il trono di spade alla quale i tabloid già la paragonano. Non mancano gli accoltellamenti. Wes Streeting, ex ministro della sanità dimissionario che vuole a tutti i costi essere premier, scrive a Starmer una lettera pubblica tremenda. Serve visione, invece c'è il nulla, non sarai tu a guidarci al voto. Tramano, e neppure nell'ombra, deputati semplici e aspiranti primi ministri, tra cui Angela Rayner, la regina rossa per il colore dei capelli e la politica, ex vice premier costretta da Starmer a farsi da parte per il sospetto di aver truffato il fisco e ora scagionata. La tensione però è tutta per Burnham, re del nord. A gennaio aveva tentato di tornare in Parlamento in un'elezione suppletiva, ma il comitato elettivo del partito, e cioè anche Starmer, lo ha fermato. Ora ritenta. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, al termine di un intervento nell'aula della Camera si è ammanettato al proprio banco per protesta contro ciò che definisce la paralisi e il sequestro della commissione di vigilanza Rai. Il parlamentare, al 12° giorno di sciopero della fame, ha dichiarato di passare ora a quello della sete. Entra nel vivo il Salone del Libro di Torino, uno degli appuntamenti più affollati è stato con Enrico Pellegrini, avvocato di giorno, scrittore di notte. Il suo ultimo libro è L'Imprudenza, edito dalla Nave di Teseo.
4: Nella confusione di un venerdì affollato al Salone del Libro di Torino incontriamo Enrico Pellegrini, nato qui ma vive e lavora a New York. Il suo romanzo L'Imprudenza racconta di Rosso Fiorentino, divertente buono a nulla che vorrebbe diventare scrittore. Pellegrini, è una storia di riscatto?
5: In qualche modo sì, è una storia di una persona che ha perso tutto e cerca di capire come si ricomincia. Secondo me ce la fa.
4: L'amore aiuta?
5: Riuscire ad amare, quindi riuscire a innamorarsi, secondo me è il più grande riscatto che si possa avere, soprattutto quando si ha un cuore ferito, che è il caso del protagonista.
4: Quanto le fa avere uno sguardo differente vivere all'estero?
5: Sicuramente una visione differente, ma anche un tema di identità. Il poeta Borges diceva che l'inglese era più bello dello spagnolo perché aveva almeno due parole per vocabolo rispetto allo spagnolo. Secondo me l'italiano è più bello dell'inglese perché rispetto all'inglese è meno utile. E mio papà, che è un pittore, sin da piccolo mi ha insegnato che le cose veramente belle non si possono usare.
4: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Ondata di maltempo sull'Italia, con temporali sparsi e nevicate sui rilievi del centro-nord. Diramata dalla Protezione Civile, un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. Tempo instabile anche domani. E ora allo sport, tennis, giornata di semifinali maschili agli internazionali di Roma. In campo Darderi e Sinner con il sogno di una finale tutta italiana. MotoGP in Catalogna, sul circuito del Montmeló, si riparte con Bezzecchi che in classifica ha un punto di vantaggio sul compagno di squadra Martin. Da poco finito il primo turno di prove libere, sentiamo com'è andata.
6: Aprilia e KTM brillanti, Ducati più in difficoltà ad eccezione di Gian Antonio che si conferma migliore dei piloti di Borgo Panigale. Questi valori in pista nei primi 45 minuti in Catalunya, anche se poi in testa alla classifica alla fine c'è Alex Marquez con la Ducati Gresini, grazie alla gomma nuova montata nel finale. Secondo Martin con Aprilia, reduce della doppietta di Le Mans ma che scivola in curva 12 a 20 minuti dalla bandiera scacchi e picchia contro la moto. Sta bene ma leggermente dolorante il braccio sinistro. Terzo il già citato di Gian Antonio, che precede Acosta con KTM, Bezzecchi con la seconda moto di Noale ed Enea Bastianini su un'altra moto di Martin Goffin. Fatica molto Bagnaia, 17° e con grandi problemi di grip in un tracciato che storicamente ne ha molto poco. Tempi ancora lontani dal record della pista, forse difficili da avvicinare nel weekend viste le temperature basse e addirittura rischio pioggia per domani e domenica. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13. Spazio adesso all'informazione regionale. Un ringraziamento in regia a Fernando Conti. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app RaiPlay Sound.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
15: Incidente mortale sul lavoro a Silandro in una ditta di costruzioni. La vittima è un 51enne bosniaco rimasto schiacciato sotto un muletto. Il mercato del lavoro in Trentino funziona ancora a velocità diverse per uomini e donne. Le lavoratrici scontano stipendi minori e part-time involontario. Lo rileva la Commissione Provinciale Pari Opportunità. A Bolzano, in piazza Cadonna, apre un ambulatorio per piccole urgenze. Servirà a sgravare il pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio. Un piccolo passo verso la casa di comunità. Sono sempre più le persone che nelle ultime volontà chiedono di essere cremate, ma in diversi cimiteri del Trentino mancano i loculi. Brentonico risponde con un piano di ampliamento. Venerdì 15 maggio, sono le 12:10 minuti e 55 secondi, seconda edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige. In conduzione a Bolzano, Simona Peluso. Da Trento vi sta parlando Nicola Chiarini. In regia Hans Stirler e Gabriele Scarpa.
16: Noi iniziamo da Vezzano, frazione di Silandro, dove c'è stato questa mattina l'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Sul posto per noi c'è Barbara Ciolli.
17: È qui a Vezzano, nella zona industriale di Silandro, luogo dell'ultimo mortale incidente purtroppo sul lavoro. La vittima è il 51enne Asmir Slomic, si è preso dai carabinieri di Silandro che con i vigili del fuoco, l'ispettorato del lavoro, sono ancora sul posto per i rilievi. La ditta di lavorazioni di Inerti Marx, abbastanza grande e conosciuta a Silandro al momento dell'infortunio, questa mattina attorno alle 8, l'operaio si trovava a bordo di un muletto, stava movimentando del materiale quando, secondo le ricostruzioni appunto dell'ispettorato del lavoro e dei carabinieri, il muletto si sarebbe scontrato con il muletto di un altro operaio e il muletto appunto della vittima si è ribaltato schiacciandolo. C'è grande dolore, grande costernazione qua sul posto, perché la vittima è appunto del posto, l'operaio, ed è un padre di famiglia, ha due figli. Per il momento qua da Silandro, da Vezzano è tutto, la linea può tornare allo studio.
15: Grazie a Barbara Ciolli. Il bilancio della Commissione Provinciale Pari Opportunità conferma nell'ultimo anno anche in Trentino una disparità di accesso al mondo del lavoro tra uomini e donne. Facciamo il punto.
18: In Trentino nel 2023 il 38,6% delle donne occupate ha un lavoro part-time contro il 5,3% degli uomini. Sempre in Trentino la retribuzione media giornaliera di una donna con un contratto a tempo pieno nel settore privato è di 97,115 euro per gli uomini. E ancora in Trentino le donne con figli piccoli hanno una probabilità di lavorare inferiore di oltre 21 punti percentuali rispetto alle donne senza figli. Bastano questi dati per far capire che la situazione delle donne anche in Trentino non è rosea, sono quelli contenuti nell'ultimo report della Commissione Provinciale Pari Opportunità, che oggi ha presentato il bilancio del lavoro dell'ultimo anno. Un lavoro intenso su tutto il territorio, hanno detto, e dalla Commissione, che dipende dal Consiglio Provinciale, due richieste alla politica. Una, essere ascoltata di più, diventare un organo consultivo, lo è già, ma con un parere che diventi anche vincolante su determinati temi. E poi due, reintrodurre l'educazione di genere nelle scuole, perché dicono è proprio dalle scuole che si cambia la cultura. Da Palazzo Trentini è tutto, Maddalena Boggiano, TGR Trento.
16: Andiamo a Bolzano ora, dove stamattina è stato aperto un ambulatorio per piccole urgenze. Si trova in piazza Cadonna, dove in futuro ci sarà la casa di comunità. L'obiettivo è alleggerire il pronto soccorso e garantire un accesso rapido e semplice alle cure mediche. Ci si può rivolgere all'ambulatorio per lesioni, dolori o traumi agli arti non gravi, febbre, sintomi influenzali, irritazioni alla pelle e punture di insetti. Ambulatori di questo tipo sono già attivi da un mese e mezzo a Bressanone e Chiusa. Si tratta di un passo importante nel rafforzamento della sanità territoriale, che con l'istituzione delle case di comunità è parte del programma della giunta provinciale ed è in linea col PNRR.
15: Sono sempre più defunti che chiedono la cremazione, ma in diversi cimiteri del Trentino mancano i loculi. A Brentonico un piano di ampliamento, i dettagli nel servizio.
19: Sempre più persone scelgono la cremazione, solo che in diversi paesi del Trentino i loculi sono esauriti. A Brentonico è così dal 2022. Ora la nuova amministrazione è corsa ai ripari.
20: Abbiamo fatto la progettazione, è stata approvata in soprintendenza perché il cimitero è tutelato, in commissione edilizia, e adesso siamo pronti per la fine dell'estate a realizzare i primi 45 loculi, poi quando andranno a finire man mano si realizzeranno altri 120 loculi.
19: L'anno scorso l'80% dei defunti brentegani è stato cremato, le urne sono state per lo più ospitate a casa dai parenti, ma alcuni hanno anche scelto di essere dispersi nella natura. In questo caso serve l'autorizzazione del comune, ma soprattutto una volontà scritta, come spiega Andrea Petrolli, responsabile del cimitero di Brentonico.
21: La dispersione può essere richiesta solo esclusivamente dal defunto, cioè prima di morire deve lasciare scritto che lui vuole essere disperso.
19: E poi in molti comuni della provincia, per sopperire alla carenza di loculi, c'è anche la possibilità di sotterrare la cassetta delle ceneri accanto alla lapide di famiglia.
21: Permettono di fare inumazione in campo dove c'è la lapide del suo caro, quindi è come avessero una tomba di famiglia piccolina.
19: Laura Galassi, TGR Trento.
16: Domani a Bolzano una giornata all'insegna della prevenzione. L'iniziativa è stata presentata a Buongiorno Regione da Stefano Mascheroni, direttore del Centro Tutela Diritti del Malato.
22: Visite e screening gratuiti con unità mobili e specialisti. Tornano a Bolzano le giornate dedicate alla prevenzione e promozione della salute. Domani, sabato 23 maggio, in piazza Leuve Cadonna, davanti al distretto San Quirino, dalle 9 alle 18, perché prevenire è sempre meglio di curare.
23: Offriamo alla cittadinanza su prenotazione consulenze e visite di varie tipologie, dalla cardiologia, dermatologia, l'efficienza visiva, l'udito, la nutrizione.
22: L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa dal Centro di Tutela dei Diritti del Malato, associazione che da 16 anni offre attività di consulenza e orientamento a malati e familiari. 4.000 ore di volontariato, l'86% delle pratiche prese in carica si conclude senza conflitti formali o contenziosi. Un impegno in crescendo, grande lo sforzo messo in campo nell'ultimo anno.
23: Più di 11.000 azioni messe in campo, e noi per azioni intendiamo tutte le cose che andiamo a fare, dagli incontri alle email che mandiamo, all'elaborazione di documenti, quindi 11.000 su quelle che erano 8.900 dell'anno precedente.
22: La sede dell'associazione aperta al pubblico si trova in piazza Leuve Cadonna, presso il distretto sociosanitario di Gries. Matteo Battistella, TGR Bolzano.
15: 12:17 minuti 25 secondi, parliamo di nidi comunali. A Trento ha accolto il 90% delle domande in vista del nuovo anno scolastico al via settembre. Le graduatorie dovrebbero essere completamente azzerate con l'inizio del 2027, secondo le stime del comune, che dispone complessivamente di 1.278 posti, con un incremento rispetto ai 1.192 dell'anno precedente, con l'apertura dell'asilo Orsetto Pandi e l'ampliamento delle strutture di Villazzano e di Madonna Bianca. Andrea Selva ha fatto il punto con l'assessora Elisabetta Bozzarelli. Sentiamo.
24: Abbiamo fatto la scelta di lavorare anno per anno nel cercare e ritrovare posti nuovi di nido, andando a fare analisi demografiche rispetto alle scuole dell'infanzia, andando a trovare nuovi spazi e aggiungendo quindi servizi per la collettività. Questo significa aver fatto un enorme lavoro dal punto di vista della gestione dei fabbricati, perché il patrimonio pubblico va a rispondere ai bisogni della collettività.
25: In termini semplici, le famiglie che chiedono di avere un posto all'asilo nido, che chiederanno a breve un posto all'asilo nido a Trento, ce l'avranno, è così?
24: È così, da subito il 90%, e poi nei prossimi mesi, entro l'autunno, prima di dicembre, arriveremo a rispondere alla totalità delle domande presentate.
15: E oggi pomeriggio si riunirà l'assemblea annuale dei soci di UPIPA, la Federazione delle Case di Riposo del Trentino. All'ordine del giorno anche una riforma strutturale dello statuto dell'ente. I dettagli nel servizio.
26: Aprire anche ai privati l'adesione ad UPIPA, ente che rappresenta le RSA pubbliche e no profit del Trentino. Ai soci presentata una possibile riforma dello statuto, spiega la presidente Michela Chiogna.
27: Realtà profit, ovviamente convenzionate, che soggiacciono agli stessi principi di accreditamento degli enti pubblici.
26: Tre le realtà private in Trentino con queste caratteristiche. Attualmente i soci di UPIPA sono 46. La logica, dice Chiogna, è quella di fare rete.
27: Nel ruolo istituzionale di UPIPA ci sembra importante valutare, perché di questo si tratta in questo momento, l'esclusione o l'inclusione di soggetti comunque già presenti sul territorio.
26: Altra modifica proposta è quella dell'allungamento dei mandati all'interno del Consiglio d'amministrazione, per ora limitati a 2 per 6 anni complessivi. Si vorrebbe portarli a 3 per dare tempo per l'impostazione di politiche e strategie adeguate. Le sfide da gestire rimangono infatti sempre tante. La prima riguarda il personale.
27: Potrebbe diventare una vera emergenza nel prossimo futuro, questo per i pensionamenti che sono comunque imminenti, per l'attrattività. In questo momento la nostra concentrazione è su questo.
26: Davide Sigele, TGR Trento.
16: La cronaca: lo scorso dicembre erano stati protagonisti di un episodio di violenza in una discoteca bressanone, dove avevano insultato e minacciato un addetto alla sicurezza e poi lanciato sassi e bottiglie nel cortile del locale e contro l'auto del gestore. Per 7 giovani ora è scattata una denuncia, un provvedimento amministrativo del questore, il cosiddetto Daspo Willy. Per i prossimi 3 anni non potranno entrare nella discoteca e frequentare altri bar e locali pubblici nelle vicinanze.
15: Quasi 8 pesci su 10 nel lago di Garda contengono frammenti di microplastiche. Lo segnala un'indagine scientifica del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Milano. Lo studio ha analizzato oltre 150 esemplari di pesci autoctoni danneggiati dall'attività umana. Di questo e altro si parlerà domani mattina al convegno Proteggere il Garda oggi per un futuro migliore a Torbole, l'evento organizzato dall'associazione Plastic Free Onlus.
16: Parliamo di turismo. Nel 2025 in Alto Adige si sono registrati 38,2 milioni di pernottamenti, il 3% in più dell'anno precedente. La permanenza media di 4 giorni, crescono praticamente in tutti i comprensori i numeri delle strutture turistiche e dei posti letto, che in totale sono quasi 263.000. È stato il mese di agosto il mese con maggior numero di presenze, e la Germania il paese da cui arrivano più persone, seguito dall'Italia. Crescono anche gli arrivi da Stati Uniti e Asia. E ora andiamo a Merano, dove i ragazzi della scuola alberghiera Ritz sono stati coinvolti nella giornata della gastronomia. Il tema di quest'anno è il riso.
0: La giornata della gastronomia costituisce lo spunto per rafforzare la collaborazione tra chi il lavoro lo cerca, alberghi, ristoranti e bar, e chi invece al lavoro si prepara, gli studenti della scuola alberghiera Cesare Ritz di Merano. Quest'anno il tema scelto per la giornata è il riso, al centro delle attività didattiche e pratiche dei 400 studenti, ingrediente base tra la tradizione culinaria di mezzo mondo. Alessandro Lauria, insegnante della scuola Ritz.
1: Dal punto di vista enogastronomico è stato molto interessante, i ragazzi sono stati valorizzati a pieno rispetto a questo tema, in cucina con delle preparazioni specifiche che potranno preparare in giornata, invece nell'ambito del settore dell'accoglienza turistica preparando dei post con ricerche specifiche sul tema riso.
0: L'iniziativa cerca di incrementare le sinergie tra i professionisti di domani e il mondo culinario altoatesino, con tutte le difficoltà del settore nel reperire personale. Peter Perez dell'Unione Commercio, Turismo e Servizi.
2: Dare anche sbocchi professionali a questi ragazzi sul campo, sul nostro territorio, questo bacino, fra virgolette, di ragazzi e ragazze che hanno voglia, hanno questo spirito di mettersi a disposizione dello spirito dell'ospitalità, e quindi noi chiaramente come associazione non possiamo altro che sostenere e soprattutto anche valorizzare quello che è il lavoro di questa scuola.
0: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
15: Nel 2025 DAO, la cooperativa titolare del marchio Conad in Trentino, ha chiuso l'esercizio con un risultato di 430 milioni di euro. Le vendite nei negozi associati hanno superato i 650 milioni di valore, grazie anche all'inaugurazione di 11 nuovi punti vendita. Oltre 2.000 le persone al lavoro nella rete commerciale. Con l'approvazione del bilancio definiti anche i nuovi vertici, la presidenza passerà da Ezio Gobbi a Lorenzo Salvatori, che sarà affiancato dall'amministratore delegato Alessandro Penasa.
16: Siamo allo sport col tennis. Questa sera, non prima delle 19, Jannik Sinner sfiderà il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli internazionali di Roma. Nelle stesse ore c'è anche il calcio. Alle 20 il Südtirol affronta in trasferta il Bari nella gara di andata dei play-out. Il ritorno venerdì prossimo al Druso. In palio la permanenza in Serie B. Se al termine delle due gare non dovesse esserci un vincitore, varrà la differenza reti nelle due partite. In caso di parità assoluta, conquisterà la salvezza il Südtirol, che ha chiuso il campionato con una posizione in classifica migliore.
15: Era la nostra ultima notizia. Prima di salutarci diamo uno sguardo al meteo. Per oggi è previsto tempo nuvoloso ma generalmente asciutto al mattino, con precipitazioni più probabili dalle ore centrali della giornata, localmente a carattere di rovescio. La quota neve è in abbassamento fin verso i 1200 metri. Queste le temperature minime registrate nei due capoluoghi, Trento 8 gradi, Bolzano 7. La prossima edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige alle 18.45. Grazie per essere stati con noi dalle redazioni RAI di Trento e Bolzano. L'augurio di un buon pomeriggio.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: La vita meravigliosa. Un programma con la collaborazione di Maddalena Di Tolla De Florian. Regia di Giacomo Tomasi.
1: Bentrovate cari ascoltatrici, bentrovati cari ascoltatori, eccoci qua ad una nuova puntata della Vita Meravigliosa. Salutiamo in regia Giacomo Tomasi, alla console per la parte tecnica Enrico Grames. Facciamo di nuovo un salto nel campo della fauna. Sapete che qui alla Vita Meravigliosa spaziamo fra tutti i regni del vivente. Torniamo ad occuparci di uso dello spazio, che è un argomento ipercomplesso, un meta-argomento, con una super esperta, Francesca Cagnacci. Buongiorno di essere con noi.
2: Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito.
1: Francesca Cagnacci, che è stata ancora nostra ospite varie volte in questi anni alla Vita Meravigliosa, biologa, responsabile del settore Animal Ecology alla FEM, la Fondazione Edmund Mach, ma anche con una dimensione internazionale. Ha insegnato per esempio all'Università di Harvard, è la coordinatrice di un progetto di cui adesso ci parlerà, Euromamas o Euromamas, a seconda di come vogliamo pronunciarlo, che si occupa proprio dell'uso dello spazio, ed è anche la presidente della International Society di Biologging, che adesso ci spiega subito cosa sia prima di parlare di tutto il resto. Cos'è il biologging?
2: Biologging fondamentalmente è la posizione di sensori agli individui animali, quindi fondamentalmente noi tutti quanti facciamo biologging su noi stessi nel momento in cui ci portiamo in giro un cellulare oppure indossiamo uno smartwatch, di fatto. E la stessa cosa però può essere fatta con gli altri animali. Chiediamo loro un po' di collaborazione scientifica, catturando, rilasciandoli, ponendo nel frattempo un sensore, perché questo ci permette veramente di intuire, di capire, di scoprire elementi fondanti e molte volte assolutamente inattesi della loro esistenza.
1: E poi approfondiremo proprio questo argomento. Vi abbiamo voluto dare un assaggio, e chissà che un giorno qualcuno non si metta davvero a studiare come noi ci muoviamo nello spazio. Di sicuro molte donne
2: si fa già.
1: Chiedono come i maschi si muovono nei supermercati.
2: Ecco, magari sì, sarebbe interessante.
1: E come fanno le scelte di spesa. Meglio non chiederselo. Veniamo all'uso dello spazio in questo periodo dell'anno, siamo in primavera ormai
2: avanzata.
1: Esplosa. Come usano gli animali, in particolare gli ungulati, che sono un po' i tuoi prediletti, ma non solo, in questo momento dell'anno?
2: Beh, direi che questo è il momento in cui si scrollano un po' di neve di dosso e sono pronti a partire per le migrazioni stagionali. La maggior parte degli ungulati alpini che sono presenti sulle Dolomiti e comunque in tutto il range montano di fatto compiono delle migrazioni stagionali che sono in fondo paragonabili a quanto viene fatto con gli animali domestici ormai da millenni, con l'uomo che pratica pastoralismo, che di fatto copia ciò che di fatto fanno gli animali. Quindi possiamo osservare una risalita dei monti, dalle valli verso i pascoli in quota, e questi spostamenti sono stati oggetto di molte ricerche. Sicuramente sono legati a uno sfruttamento migliore delle risorse che danno appunto il loro meglio in diverse fasi dell'anno. Quindi nelle valli si ha una ricrescita vegetativa all'inizio della primavera, mentre questa è rallentata in quota, quindi secondo il gradiente altitudinale, come si dice in termini tecnici, che viene seguito appunto dagli ungulati migratori. Si dice che compiono una surf della green wave, tradotto fanno surf, quindi stanno appunto sulla cresta dell'onda verde.
1: E i botanici, che sono spessissimo nostri ospiti, perché siamo dei fan del Museo Civico di Rovereto, lo sapete, della sezione botanica in particolare, ci hanno raccontato però che col cambiamento climatico c'è un problemino qui, e quindi ti chiedo se ce lo confermi da esperta di ungulati, perché c'è uno sfasamento fra la produttività di erba buona e la stagionalità delle nascite a seconda delle varie specie.
2: Assolutamente. Questi meccanismi sono stati in parte definiti da un punto di vista evolutivo e sono caratteristici di un ambito temperato, quindi di un clima temperato come quello del continente europeo, o comunque con stagioni marcate anche nel caso dell'ambiente nordamericano o comunque in generale alpino. Nel momento in cui queste tempistiche che sono state man mano che si sono rivelate adattative, quindi sono state selezionate nell'evoluzione, diventano d'improvviso, a causa della velocità dei cambiamenti climatici, non più opportune. È chiaro che abbiamo, come hai detto giustamente, uno sfasamento, ossia se l'evoluzione mi ha portato a concentrare i parti nel mese di maggio perché poi i piccoli potessero, prima le madri nutrendosi per poter allattare, poi i piccoli nel momento in cui cominciano a essere indipendenti, godere della parte migliore delle piante, soprattutto in quota. È chiaro che se tutto è anticipato, di fatto vado in rincorsa, quindi prima le madri non possono usufruire della parte migliore delle piante e poi di conseguenza i piccoli, nel momento in cui diciamo sono nella fase di svezzamento, hanno già a che fare con delle piante diciamo già in senescenza o comunque già secche, detto in parole più semplici.
1: Prima di venire alla parte scientifica in senso più duro, più stretto, ti chiedo di ricordare a chi ci ascolta qual è il rispetto dovuto agli ungulati in questa fase dell'anno, soprattutto a chi, le femmine in particolare, accompagnata o sarà accompagnata mano a mano a seconda delle specie eccetera eccetera, dai piccoli, cosa non dobbiamo fare?
2: Allora, fondamentalmente è un periodo delicato perché appunto vi sono i parti, quindi come naturalmente in tutti i mammiferi è un momento magico ma anche estremamente delicato, perché comunque vi è un rischio di sopravvivenza e nella fase di parto, quindi le femmine sicuramente, se viste, devono essere lasciate assolutamente tranquille, non devono essere avvicinate in nessun modo. Teniamo conto che i loro spostamenti, come vediamo appunto grazie al biologging, d'improvviso crollano, infatti semplicemente seguendo le loro traiettorie siamo in grado ormai di predire il momento di parto, no? Di fatto si da gli spostamenti medi di alcune centinaia di metri di fatto risultano completamente statiche per almeno una decina di giorni. Poi i piccoli hanno diverse strategie una volta nati negli ungulati rispetto alle madri, per cui abbiamo gli hider, cioè i piccoli che vengono nascosti, e i follower, cioè i piccoli che seguono immediatamente la madre oppure il gruppo. E molti ascoltatori probabilmente avranno visto immagini tipiche di quest'ultimo caso, non so, gli gnu che quando nascono nel giro di pochi minuti si mettono in piedi un po' tremolanti e immediatamente seguono il gruppo, no? Quello è il classico caso di follower ed è tipico dei grandi gruppi di ungulati che effettuano migrazioni di massa, cioè per grandissime distanze in gruppi enormi, mentre i nostri ungulati tendenzialmente sono degli hider, soprattutto i cervidi, quindi cervo e capriolo, che per i primi giorni o anche per un periodo abbastanza prolungato nel caso del capriolo vengono nascosti, la madre poi si allontana per attrarre meno gli sguardi dei predatori e si riavvicina soltanto per l'allattamento. Quindi è abbastanza facile trovare nel bosco soprattutto i piccoli di capriolo, perché proprio sono dei piccoli mucchietti nascosti in mezzo alle foglie e assolutamente bisogna lasciarli dove sono, non toccarli, come dire, si può scattare una foto da distanza e poi andare via, proprio perché si rispetta questa sorta di bolla di protezione che viene creata dalla madre nascondendoli.
1: E veniamo alle ricerche della FEM, ma anche dei lavori internazionali, delle reti internazionali in cui tu cooperi. Che cosa si studia per andare a cercare come gli ungulati usano lo spazio e come si studia?
2: Innanzitutto appunto otteniamo dei dati direttamente dagli animali tramite la posizione di questi sensori, complementiamo queste indagini sempre di più tramite altri tipi di sensori non invasivi che mettiamo nel territorio, naturalmente dopo aver come dire, informato i fruitori del territorio stesso, ad esempio le fototrappole oppure dei sensori audio, e in questo modo riusciamo a fare una sorta di mappatura virtuale, a volte meno virtuale, effettiva, del territorio rispetto a diversi fattori, ad esempio la presenza di appunto vegetazione, la presenza di disturbo umano, di rumore di fondo, e in questa mappa, come dire, multilivello, a multisensoriale ormai di fatto, andiamo a sovrapporre le traiettorie degli animali, cercando quindi di capire quali sono i fattori che li spingono in una direzione o nell'altra, perché di fatto è come se ci mettessimo, come dire, nei loro zoccoli e osservassimo il mondo con i loro occhi, cercando di capire come se si devono spostare a destra o a sinistra o più lontano o meno lontano, con più o meno velocità, con più o meno energia investita. Perché questo è importante? Perché possiamo capire alcuni elementi fondamentali dell'uso dello spazio degli ungulati, che sono, ricordiamolo, fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema e per tutte le risorse che anche noi fruiamo, perché sono come delle macchine che riciclano nutrienti, no? Che a nostra insaputa o senza che la nostra attenzione sia attirata, ma di fatto spostano avanti e indietro nutrienti fondamentali per la nostra agricoltura, per noi, per tutti gli altri animali del bosco, e rappresentano naturalmente una sorgente primaria poi per i predatori. Magari di queste cose parleremo un'altra volta, ma oltre a questo possiamo però percepire le loro risposte ad eventi di disturbo. Il cambiamento climatico, in senso, come dire, più indiretto ma molto penetrante, come abbiamo accennato prima, e anche la presenza umana, piuttosto che la frammentazione degli habitat. Quindi questi sono tutti elementi che possiamo ricavare.
1: Ecco, ma quanto si spostano?
2: Dipende moltissimo, dipende molto dalla specie naturalmente, per cui una migrazione di capriolo può essere di solito al massimo di 10-15 km, ma anche molto meno, a loro basta semplicemente cambiare versante, mentre un nostro cervo può fare qualche decina di chilometri. Se però la stessa specie la mettiamo in Norvegia, abbiamo migrazioni di diverse decine di chilometri, mentre i cervi vapiti possono superare ulteriormente questa lunghezza di spostamento. Se parliamo dei caribù in Nord America, arriviamo addirittura alle migliaia di chilometri. Dipende dalla specie, dipende dal contesto ambientale, ma dipende, ahimè, anche dalla nostra presenza umana. In un lavoro di alcuni anni fa abbiamo dimostrato come l'entità di spostamento e anche, diciamo, la tortuosità, cioè quanto gli animali tendono a ritornare sui propri passi, dipende dal nostro impatto umano, dipende da quanto abbiamo frammentato l'ambiente e l'abbiamo, come dire, densificato di infrastrutture, di strade, di costruzioni. E questo chiaramente limita le scelte di cui parlavamo prima, no? Cioè mettendoci nei loro zoccoli, vediamo che le scelte sono molto più limitate di quello che potrebbero essere in un ambiente più naturale.
1: Allora, il nostro tempo sta per finire, quindi ti chiedo veramente in meno di un minuto di riassumere che cos'è questa meravigliosa e curiosa rete internazionale di studiosi che lavorano con te.
2: Certo, quello che noi vogliamo fare è utilizzare questi dati raccolti tramite il biologging per la conservazione, cioè fino ad ora è stato sorprendentemente poco utilizzato in maniera diretta da chi fa policy, quindi da chi porta avanti la convenzione per la diversità delle specie, la convenzione per le migrazioni delle specie, hanno relativamente sottoutilizzato queste informazioni. Quindi è stato creato MoveBon. Cos'è? È un network per l'osservazione della biodiversità, o BON. Il cappello generale si chiama GeoBon, quindi Network per l'osservazione della biodiversità sulla Terra. Ha diversi rami, abbiamo appena creato con lo Smithsonian Institutions in America e molti altri partner un BON dedicato alle osservazioni dei movimenti animali, che poi possono essere utilizzate per migliorare la conservazione e anche migliorare la nostra interazione con gli animali stessi.
1: Grazie mille a Francesca Cagnacci di essere stata con noi. Per chi è curioso, se cercate sui motori di ricerca il suo nome, trovate anche i link ai siti con tutte le informazioni. Vi aspettiamo la prossima settimana, stessa rete, stessa ora.
0: Avete ascoltato La vita meravigliosa, un programma con la collaborazione di Maddalena Di Tolla De Florian, regia di Giacomo Tomasi. Regia di Giacomo Tomasi.

0: Per cui Rock, un programma a cura di Giuseppe D'Agostino con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
1: Un buon pomeriggio a tutti da Fabio De Santi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Indie per cui Rock, il programma che fotografa la scena musicale trentina qui dalla sede Rai di Trento in via Perini. Al mio fianco c'è Beatrice Sancinelli. Ciao Bea.
2: Ciao a tutti, ciao Fabio.
1: E come iniziamo oggi?
2: Iniziamo sempre facendo parlare la musica, direi.
1: E quindi poi riveleremo i nostri ospiti di oggi.
2: Ascoltiamo il primo brano.

0: E torniamo in studio dopo aver ascoltato il brano che ci presenta gli ospiti di oggi, due componenti di questa band che è una line-up a quattro, ovvero Rossano Plotker, ciao Rossano.
1: Ciao, ciao.
0: E Gianni Karner, ciao Gianni.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo di Saguaros, questo progetto musicale che scopriremo, no, Bea, oggi, molto interessante, che contamina i suoni. Ma Rossano, iniziamo dal brano che abbiamo appena ascoltato, con cui avevamo presentato ai nostri ascoltatori.
1: Avete appena ascoltato Céline, che è un brano che parla di Céline Dion, e finalmente ho l'occasione di dirlo, perché ne abbiamo parlato un po' in giro ma non si è mai detta questa cosa del
0: una
1: testo,
0: chicca, che... insomma, sì.
1: Sì, parla del fatto, cioè in realtà era una mia considerazione sul fatto che stesse molto male per un bel periodo. Adesso vedo che si sta riprendendo, quindi è una cosa strana che andiamo a parlare di Céline in questo momento quando si sta riprendendo Céline Dion, ma comunque
0: quello è importante, è bello,
1: sì,
0: insomma,
1: no? Ho empatizzato con l'artista, mi domandavo come potrebbe essere il fatto che canti, usi la voce, improvvisamente la voce non la puoi più usare, quindi non è una questione di, è proprio una questione empatica mia, il cantante con la cantante.
0: Gianni, parliamo dei Saguaros, quando è nato questo vostro progetto che presentate oggi col vostro album di debutto, Gianni?
2: Ok, è nato più o meno un anno e mezzo fa, perché io e Rox eravamo un po' annoiati, diciamo, di far cover, e in effetti il gruppo Saguaro raccoglie un po' tutto il genere che abbiamo ascoltato per una vita, sto fermissimo. E sì, e poi con ragazzi come Dale Torres, che è un chitarrista blues molto molto bravo, e Filippo Bonella,

0: un batterista veramente molto molto bravo, e alla fine siamo riusciti a fare pezzi che nemmeno noi pensavamo di fare così velocemente. Quello sì.
1: A proposito di sonorità, all'interno del vostro album si percepisce un'influenza. Quali sono stati effettivamente gli artisti che in qualche modo hanno toccato le vostre corde?
0: Per quel che mi riguarda, sicuramente Morrissey, gli Smiths, gruppi anni 80, e io poi sono stato rockabilly per una vita, quindi...
2: Sì, no, è assolutamente questo il discorso. Morrissey fa parte di tutta una cultura che ci portiamo dietro dalla terza media, credo ormai. No?
0: Insomma, sì, assolutamente.
3: Fin da ragazzini.
2: Da ragazzini, e quindi ce lo siamo portati avanti. A Filippo questa cosa non fa assolutamente piacere, ma la sentirà mentre la sto dicendo. Sì. Ma è evidente che insomma sia una formazione mia personale, sicuramente di Gianni di riflesso. Poi lui ha fatto rockabilly, io ho fatto pop italiano, e insomma si sono unite un po' di
0: per
2: cose.
0: Un periodo, diciamo, io ero, poi alla fine siamo ritrovati.
2: Ci ha ritrovati. E questa cosa, questa spinta è stata proprio sul fatto che era ora di creare improvvisamente di nuovo qualcosa, perché eravamo veramente stufi di...
3: E questo nome Saguaros Rox dove salta fuori?
2: Non lo dice Gianni questa cosa del nome Saguaros. Spiegagliela bene, questa delle spinte.
3: Va spiegato,
0: va spiegato, sì. A volte si chiedono perché facciamo pezzi latini, che è vero in parte, un po' di sudamericano, un po' c'è dentro, non si sa perché, ma è nato anche quello. Ma in realtà il nome Saguaro è nato perché è un cactus molto, molto grande, molto spinoso, ed era l'idea di fare una cosa molto diversa che desse un pochino, perdonami la frase, fastidio in questo movimento un po' che era sempre un po' la stessa minestra.
2: Quindi diciamo, poi in effetti col discorso Saguaro si aveva cominciato a inserirci appunto qualcosa di latino, qualcosa come le maracas, qualcosa come il cembalo, qualcosa come... È un misto di cose, quindi sì, si passa dal pop, si passa al latino, si passa al rockabilly, si passa al rock,
0: si passa un po' di tutto.
2: Al punk... E questa è la cosa bella.
3: Tanti elementi.
2: È bello fare questa cosa qua, perché tanti tendono a essere sempre sulla stessa linea.
3: Monocordi.
1: Andiamo ad ascoltare il secondo brano,
2: che
1: ci proponete?
2: Raccoglie un po' questo discorso qua del punk e del pop e della new wave anni 80. Si chiama I'm a Loser.
1: Quindi, I'm a Loser.
3: Saguaros.
1: Ascoltiamoli.

0: Saguaros, dunque, no? Beh, con questo brano da sconfitti, insomma.
1: Con questa vibe molto, molto americana, molto deserto. Mi è piaciuto molto il link che avete fatto con questo cactus. Si percepisce a livello di sonorità.
2: Sono contento. Era quello l'obiettivino.
3: Però se guardate anche il simbolo disegnato un po', diciamo, tra virgolette, un po' da cavolo, non è proprio fatto benissimo, voluto anche quello, sì. Per essere un po' sciocca come cosa. Non
2: ma sì, ma
3: seria.
2: Perché poi si ripescano qualcosa. Cose che sono da B-movie anni 50,
3: sì,
2: che
3: c'è
2: cioè, dietro veramente tanta cosa pop, cultura
1: che ci
2: pop.
1: Ci piacciono tutte queste cose, un po' questi dettagli.
3: Esatto. Non volevamo, non dico confondere le persone, quello no, però era meglio fare cose che non si capisse bene.
2: Quando poi fai live e butti fuori tutto, come abbiamo fatto anche questi ultimi due giorni qua, oggettivamente questa cosa poi va a farsi benedire, perché sì, quello che viene fuori è l'energia totale del concerto, dei brani, quindi non stai neanche più a distinguere uno dall'altro, dici ok, il concerto è questo, è un blocco e bam, deve arrivare, e arriva.
0: Un vostro punto di forza, ricordiamo che Saguaro sono comunque un gruppo, sì, di Trento, magari prima non l'abbiamo detto, e sono proprio i live on stage, sì. Rossano e poi Gianni, come vi muovete sul palco e quale obiettivo è nel coinvolgimento del pubblico?
2: Coinvolgimento del pubblico, allora, parte sempre dal mood che hai nella serata e dove stai suonando ultimamente, però l'andazzo è sempre quello, si cerca sempre di essere molto in movimento. Gianni poi suona il contra, ma non lo suona e basta, fa lo show col contra,
0: esatto,
2: si monta sopra, lo bacia, lo ama. Porta
1: un grande spettacolo.
2: Allora, è stato molto bello perché eravamo a loco, ad esempio è uscito col contrabbasso in strada, è partito, lo vedi fuori dal vetro mentre passava in strada col contrabbasso.
3: Ma il contrabbasso fa parte della mia vita, ormai è 30 anni che ce l'ho, bello. E siamo veramente molto amici, io e lui ormai siamo cresciuti assieme.
2: Ecco, lui così, io devo avere un cavo di 20 metri, se non mi diverto a farlo roteare. Ale adesso anche lui è molto, molto autonomo, sì, con la chitarra, se ne va in giro. Filippo è l'unico che non può muoversi, deve stare lì tendenzialmente.
1: Potresti inventare effettivamente un modo per suonare la batteria in modo molto
2: portarlo
1: migliore,
2: in giro, sì, lo mettiamo su una carrozzina. Sì, no,
1: lo
2: se lo propongo perché è lasciatica, quindi gli è tornata molto
0: perché avete
2: forte
0: la vostra età, comunque non siete dei ragazzini, sì, diciamo,
2: però Filippo è più vecchio di me di un anno o due.
1: Ma a proposito di live, avete già in programma per quest'estate qualche live?
2: Cosa facciamo? Sono cose che arrivano man mano in realtà, perché poi allora noi abbiamo questo problema che essendo un gruppo che fa la propria musica, quindi cantautoriale, comunque anche se il genere potresti dire che non lo definisce, è sempre un problema portare in giro la tua musica, portare in giro è sempre un po' un problema, specialmente in regione, parlavamo anche l'altra volta con Fabio,
3: diciamo,
2: perché
3: quasi,
2: si tende a essere sicuri,
3: è
2: no,
3: quasi un cose, passaparola, ma diciamo per passaparola ci chiamano, quindi, e andiamo, però non è mai niente di definito, di capire dove si va, dove non si va, alla fine ci si diverte sempre comunque,
2: certo,
3: però non è mai un non si capisce bene,
2: però qualche data bella la faremo, sì, la faremo anche fuori regione,
3: ma
2: questa è una cosa
3: già
2: molto bella,
3: 5-6 date già, certo, fatte, però penso che come l'anno scorso verranno fuori, di conseguenza abbiamo suonato tanto anche l'estate scorsa
2: e la nostra voglia è soprattutto rimettere,
3: sì,
2: in piedi materiale per fare un altro dischetto,
3: sì,
2: quando è ora,
3: roba,
2: insomma dai, non si lavora così, non si può più attendere altro,
3: no,
0: perché avete fatto un album che di questi tempi,
2: sì,
0: no? Beh, vediamo anche con i nostri ospiti i singoli, gli EP, perché
2: sì,
0: Rossano, abbiamo ancora un minutino, poi c'è il terzo ascolto
2: per parlare dell'album molto lungo del Saguaro, sono,
0: sì,
2: i 13 pezzi che nessuno fa più nella vita,
0: sì,
2: a parte i Supercani, che ho visto che l'hanno buttati fuori anche loro,
0: li avremo presto qui, sì,
2: salutami Boris quando lo vedi, e niente, è un album che sarebbe durato anche molto di più, purtroppo, perché noi purtroppo per fortuna
3: è un discorso economico,
2: okay, è un discorso economico, cioè se più canzoni hai, io farei anche album da 20 pezzi, poi sì, la gente ce lo tirerebbe in testa, credo, però insomma c'è tanta produzione, tanta parte artistica,
3: tanto,
2: tanta creatività,
3: tanto
2: e quindi
3: ancora, sì,
2: e ne stiamo producendo, fatto due brani nuovi che sono messo strepitosi,
0: sì,
2: e
0: non vi fermate mai, insomma.
1: Beh, non vediamo l'ora di ascoltarli, ma per ora ascoltiamo il terzo brano, okay, che cosa ci proponete?
2: Io credo che ascolteremo Blue Stinger,
0: sì,
2: e dal nostro omaggio agli anni 50, le canzoni lente di un tempo,
3: sì, un ballabile molto,
0: quindi
3: molto
0: romanticone,
3: bello,
2: romanticone, ma ovviamente Fabio,
1: certo,
2: ma ovviamente tristissimo,
0: tristissimo, ovviamente, perché Saguaro sono anche tristi, vabbè,
1: ascoltiamoli.

0: E qui a Indie per Cui Rock abbiamo sgranocchiato un terzo brano dall'album di debutto della band di Trento dei Saguaros, qui con Rossano e Gianni. Bea.
1: Beh, abbiamo parlato tantissimo di sonorità, abbiamo parlato di musica come è giusto che sia, ma giustamente è importante anche parlare di immaginario, quindi vorrei sapere, all'interno di questo album da 13 brani, qual è la vostra storia, qual è la storia che andate a raccontare, qual è il filo rosso che un po' in qualche modo li lega?
2: Allora, il filo rosso è difficile spiegarlo, perché forse non c'è nemmeno, è perché a noi piace sperimentare, ci piace fare un po' quello che ci viene in mente e le cose funzionano. Devo dire la verità che musicalmente ci riesce tutto molto semplice, sembra una cosa sciocca da dire, però è veramente strana come sensazione, che non ho mai avuto nel corso di altri gruppi che ho avuto.
3: Ti prendo il filo rosso io.
2: Sì,
3: il filo rosso lo trovi nei testi.
2: Sì, beh, è chiaro che poi Rox è un poeta.
3: Se tu segui i testi di tutti i brani arrivi comunque a una logica che è il mio immaginario. Il mio immaginario è l'adolescenza, quindi voglio dire, è una cosa che invecchiando mi porto dietro sempre e comunque. E quindi non sono mai completamente personali, tendenzialmente parlano di quello che succede alle persone, o a livello di coppia o a livello di interazione nella società. Tendo a non parlare di politica perché sono abbastanza contrario alla cosa, insomma. Però per quanto riguarda amore, affetti, devastazioni mentali, malinconie, ansia, si trovi dentro tutto un bel filo rosso. Se parte dall'inizio arriva alla fine tranquillamente, le 10 pezzi li colleghi, ma ne collegheresti molti altri.
1: Beh, li aspettiamo.
0: Esatto. Spostiamo un po' il focus, un'altra dimensione che è sempre importante per le band, ovvero i video. Sì. Ecco, che importanza date appunto ai videoclip, cosa si trova online, ovviamente, sì, sui vostri social, sì, e che idee avete a proposito, insomma.
3: Noi ci siamo divertiti a fare queste cose qua, perché poi in realtà siamo partiti con l'idea di fare qualcosa di come si dice, con soggetti umani, e poi arrivare a usare l'intelligenza artificiale in qualche modo, no? Che è vista come un demone da molti, me compreso, ma se la sai utilizzare per esprimere comunque qualcosa di emozionale può essere molto utile, quindi ci siamo divertiti in questo senso. Quello che cerchiamo di fare è divertirsi anche lì in realtà, poi video vengono così, non è che ci pensiamo, a parte Mamma Juana, sì, che aveva una storia che si teneva a sviluppare.
2: Juana è una storia tutta sua, che
3: ma perché parla di amicizia, perché sarà Rodrick, perché sì, poi comprende anche la cerchia di persone con cui collabori, e quindi certo, c'è stata una serie di cose. Quindi i video sono quando uno ha un'idea, se puoi farlo la sviluppi.
2: Infatti, insomma, il pezzo forse più latino del disco, quello.
3: Assolutamente.
0: Quindi ci consigliate di andare a vedere, consigliate ai nostri ascoltatori questo video.
3: Ma andate su YouTube, cercate Te Saguaros e ne trovate due o tre, più qualcosa là, e più i testi appunto da poter leggere e sviluppare il famoso filo rosso.
2: Il famoso filo rosso.
1: E a proposito invece di coordinate geografiche, social, voi siete un po' social, vi piace questa parte un po' moderna?
3: Io la sto curando,
1: un po' giovanile,
3: però si tocca.
2: Diciamo che Rox se ne occupa molto di più. Rox è quello che butta sui video, che butta su anche i live, che a volte, ma forse diciamo che a livello di audio non è il massimo, però sono molto divertenti.
1: Certo. E dove vi possiamo trovare?
3: Allora, tu ci trovi tranquillamente, dicevo, su YouTube. Adesso non ho gli indirizzi da darvi al volo, così dico sempre che a Fabio, se tu scrivi Te Saguaros lo trovi ovunque, sui social, quindi ci trovi su Instagram, ci trovi su Facebook, ci trovi su Spotify per quanto riguarda il discorso dell'ascolto album, e ci trovi tranquillamente su YouTube, quindi basta scrivere Te Saguaros, chi ha voglia lo scrive e troverà filo rosso.
0: Filo rosso, assolutamente.
1: Mi è piaciuta questa parola, il filo rosso.
3: Sì, ma non so, adesso andrò fuori, parlerò di filo rosso.
1: Farai una canzone.
0: Gli resterai in loop. E che dire, allora, noi vi aspettiamo col prossimo album, prossimamente.
3: Sì, va bene. Ah, ma
2: stiamo facendo famosa musina.
0: Un po' di marketing, dove si trova l'album? Si può sui social store?
3: Tutte le piattaforme lo trovi,
0: si può scaricare.
3: Poi se uno lo vuole richiedere a noi, abbiamo fatto le cose molto amatoriali in realtà, però sempre con gusto, nel senso che comunque
1: avete fatto qualcosa di
3: ma hai fatto le chiavette in realtà serigrafate, così
2: le chiavette serigrafate sono carine,
3: e ovviamente qualche CD che abbiamo, insomma,
0: i vostri concerti si trovano.
1: Beh, vi ringraziamo per essere stati con noi a Indie per Cui Rock. Fabio, noi ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima sempre alla stessa ora
0: con altri ospiti. Sarà un altro duo, posso rivelare
1: facciamo solo questo di spoiler
0: e basta.
1: Del vetro, ringraziamo alla regia Giuseppe D'Agostino e l'assistenza tecnica Mario Leonardi.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Avete ascoltato Indie per Cui Rock, un programma a cura di Giuseppe D'Agostino con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.

0: 13.
1: GR1.
2: I 5 sub morti alle Maldive, recuperato il corpo di Monica Montefalcone, il dolore di Genova, una perdita enorme, con la scomparsa della professoressa crolla un mondo. Sull'incidente indaga la Procura di Roma, l'esperto al GR1, scelte estreme, non è stata una fatalità. Terminata la visita di Trump in Cina, Xi, raggiunte intese importanti, fronte comune su Hormuz. Il presidente americano torna a minacciare l'Iran, non avrò più molta pazienza. Teheran, non ci fidiamo degli Stati Uniti. Opporsi alle sopraffazioni è una conquista morale da difendere, così il presidente Mattarella, a 50 anni dal processo per il lager della Risiera di San Saba. Libertà e giustizia, stato di diritto, fondamenti della convivenza civile. Effetto guerra sui prezzi, ad aprile balzo dell'inflazione con energetici e alimentari, BCE, rischi sulla crescita, cala la fiducia di famiglie e imprese. Primato europeo dell'Italia per il programma Erasmus Plus, quasi 100.000 persone coinvolte per 2.600 progetti finanziati e i fondi continueranno a crescere. Festival di Cannes sulla Croisette, il giorno dei registi giapponesi e austriaci, il tappeto rosso più atteso stasera per John Travolta. Musica, Tiziano Ferro festeggia 25 anni di successi con il tour negli stadi e un nuovo singolo, versione inedita di Perdono con Lazza. Il tennis azzurro agli internazionali in campo, Sinner e Darderi per sognare una finale tricolore, ciclismo, il Giro d'Italia verso l'Abruzzo e le grandi salite. Buongiorno da Alice Andreoli. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla tragedia alle Maldive, dove 5 italiani hanno perso la vita nell'esplorazione di una grotta sottomarina, ed è di Monica Montefalcone il primo corpo recuperato nelle complesse operazioni dei sommozzatori.
3: Salva per un soffio. Con il gruppo dei 5 subacquei morti nell'Oceano Indiano c'era anche una studentessa genovese che non si è immersa, rimanendo a bordo. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della nostra sede diplomatica. Intanto sono in corso le operazioni di recupero dei corpi. L'unico già trovato da ieri è quello della docente di Genova, Monica Montefalcone. Si ritiene che gli altri 4 subacquei si trovino all'interno della stessa grotta, lunga circa 260 metri e profonda 60, dove il gruppo era sceso per un'esplorazione. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte e oggi le operazioni, considerate ad altissimo rischio, proseguiranno, se le condizioni meteo lo permetteranno. Sul luogo dell'incidente le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale, a bordo anche un sommozzatore italiano. Al momento non sono ancora chiare le cause della tragedia. Simona Decina, GR1.
2: Poco fa la Farnesina ha fatto sapere che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo del Duke of York che hanno partecipato alla spedizione alle Maldive insieme ai 5 connazionali morti. L'imbarcazione attende il miglioramento del meteo per rientrare a Malé. Mentre proseguono dunque le ricerche dei 4 connazionali, tra loro anche Giorgia Somacal, la figlia 22enne di Monica Montefalcone, che studiava ingegneria biomedica all'Università di Genova, dove è forte lo sgomento.
4: Monica è stata la mia allieva, in un certo senso principale, perché è l'unica che è rimasta a Genova. Abbiamo lavorato assieme per 25 anni e a lei avevo poi lasciato i miei corsi, le mie linee di ricerca, i miei progetti, lei le portava avanti. Chiaramente con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
5: Si incrina la voce di Carlo Niche Bianchi, già docente di ecologia presso l'Università di Genova, a raccontare della professoressa Monica Montefalcone, morta nella tragica immersione alle Maldive. Al DISTAV, il dipartimento presso il quale lavorava, oggi non si è presentato nessuno, troppo grande lo sgomento. Per tutti ha parlato il preside della Scuola di Scienze, Giorgio Bavestrello.
0: è una perdita enorme, una, sia dal punto di vista della ricerca scientifica, Monica era una grande scienziata, sia dal punto di vista della didattica. Monica insegnava per noi l'ecologia ai corsi triennali e poi la biologia marina tropicale, e era una insegnante veramente trascinante.
2: E anche le altre tre vittime erano legate all'Università di Genova. Sentiamo.
6: Tanti messaggi sui social per Muriel Oddenino, residente in provincia di Torino, collaborava con la cattedra della professoressa Montefalcone. La tua presenza mancherà tantissimo, ricordo la tua luce, il tuo sorriso, la tua dolcezza resterà per sempre nei nostri cuori, così che le incrociava tutte le mattine al bar. Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente, potete solo immaginare il dolore. Così la madre di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo capobarca originario di Padova, dove aveva lasciato la finanza per seguire la passione per il mare. La quinta vittima, Federico Gualtieri, 30 anni, originario di Omegna, provincia di Novara, laureato con la Montefalcone. Tutti erano sulla Duke of York, la nave di Albatross Top Boat, il tour operator italiano che ha organizzato la spedizione.
7: Non siamo autorizzati nessuno a rilasciare dichiarazioni.
6: Elena Paba, GR1.
2: Sulla tragedia alle Maldive ascoltiamo Alberto Luca Recchi, esploratore del mare di grande esperienza, sub e fotografo.
8: Non siamo davanti a una fatalità, ci sono molti fattori di rischio. Con un'allerta giallo non si va neanche sott'acqua a 10 metri. Il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti, la corrente ti può spostare in alto mare.
9: Eppure erano persone di esperienza.
8: Sono sorpreso, peraltro la biologa la conoscevo anche perché aveva vinto un premio importante, una sorta di Oscar che si dà ai subacquei, una serie di leggerezze inspiegabili.
9: Quali gli altri possibili errori?
8: Pare che siano andati con delle bombole normali, quindi ad aria, la stessa aria che respiriamo noi.
9: Come dovevano essere?
8: Sono immersioni tecniche che si fanno con dei gas composti, però a quel punto la complicazione diventa un'altra. Invece di andare con una bombola si va con tre o quattro bombole, per cui uno sembra un albero di Natale. Entra in una grotta, può rimanere impigliato. Hanno fatto delle scelte estreme, come quelli che, non so, sono andati a vedere il Titanic. Poi la guida, in questi casi o ci si affida a una guida locale che però non conosce i subacquei, o ci si porta dietro una guida personale, come in questo caso, che però non conosce così bene il posto. Insomma, io credo che il cattivo tempo sia stato un elemento che abbia aggravato tutto.
9: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:07, la guerra in Iran, mentre Trump minaccia con Teheran, non avrò più molta pazienza. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti e che c'è interesse nei negoziati solo se saranno seri. Araghchi guarda la Cina, qualsiasi cosa farà per aiutare sarà la benvenuta, dice, nelle stesse ore in cui termina il viaggio del presidente americano a Pechino. Il corrispondente.
10: L'ultimo faccia a faccia nella quiete di Zhongnanhai, oggi residenza ufficiale di Xi Jinping. Qui ha vissuto per decenni Mao Zedong. Sorrisi e sfide del vertice più atteso dell'anno, nel pieno delle tensioni commerciali e geopolitiche. Dobbiamo essere partner, non rivali, ripete Xi, nel lungo faccia a faccia, oltre due ore, nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen. Niente sconti su Taiwan, l'isola contesa, la linea rossa di Pechino. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata può portare al conflitto. Fronte comune su Hormuz e il no all'atomica iraniana, almeno nel resoconto della Casa Bianca. In quello cinese l'Iran è liquidato in una riga, si è parlato anche di Medio Oriente. E poi gli affari. Conclusi fantastici accordi, esulta Trump, su carne, aerei, l'acquisto di 200 Boeing e soia per la gioia degli agricoltori del Midwest, potente base elettorale di Trump. Il nodo dei chip. Non è chiaro se la Cina avrà accesso a quelli di ultima generazione di Nvidia. Jensen Huang, il signore dei microchip, figlio di migrati di Taiwan, nella corposa delegazione di paperoni portati da Trump alla corte di Xi, che ricambierà la visita. Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca a settembre. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: La guerra in Ucraina, chiuso nella notte per droni sospetti l'aeroporto di Helsinki, ora riaperto. Proseguono le ostilità tra Mosca e Kiev, oltre 20 morti negli attacchi russi sull'Ucraina. Kiev lancia droni sulla Russia. La corrispondente.
11: Massicci attacchi con droni nella notte sulla Russia, da nord a sud. Gli ucraini rispondono così alla violenta ripresa dei bombardamenti seguita alla fine della tregua voluta da Trump e da Ryazan. Nella Russia centrale, a 200 km da Mosca, arrivano video che mostrano un'enorme nuvola di spesso fumo nero sulla città perché è stata danneggiata la raffineria, ma ci sono anche 4 morti e una dozzina di feriti perché i droni si sono schiantati anche su abitazioni civili. Intanto, nonostante i negoziati in stallo, è iniziata la prima fase dello scambio reciproco di 1000 prigionieri concordato tra Mosca e Kiev su impulso della Casa Bianca. 205 rispettivamente soldati liberati. Anche questa volta, come in passato, c'è stata la mediazione degli Emirati Arabi. Molti dei militari ucraini che stanno tornando a casa erano in prigionia dal 2022. I soldati russi, dice il Ministero della Difesa di Mosca, si trovano attualmente in Bielorussia in attesa del rientro in patria. In Mosca annuncia anche il ritorno delle salme dei soldati uccisi. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
12: L'Italia e altri 33 paesi si sono impegnati ad aderire all'accordo per istituire un tribunale speciale sull'Ucraina durante la riunione dei ministri degli esteri dei 46 stati del Consiglio d'Europa a Chisinau in Moldavia. Approvata anche una dichiarazione politica sulla migrazione in cui si parla dell'adozione di nuovi approcci per affrontare e potenzialmente scoraggiare quella irregolare. Il capo dello Stato torna sulle crisi e le guerre nel mondo con un messaggio a un convegno di Trieste sui 50 anni dal processo per il campo di sterminio della risiera di San Sabba.
13: Il presidente Mattarella torna a suonare l'allarme contro l'uso indiscriminato della forza nelle crisi globali in atto. Lo fa sottolineando come in molte, troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Parole contenute in un messaggio per il convegno dedicato alla risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista realizzato in Italia. Lungo tempo è trascorso, ma quei terribili eventi, simbolo della catastrofe, dei totalitarismi, continuano a interpellarci, scrive il capo dello Stato, che dunque aggiunge: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere. Di qui il monito a ricordare i principi scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, avverte, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Valentino Russo, GR1.
12: Con la guerra aumentano i rischi per inflazione e crescita, lo ribadisce la BCE nel suo bollettino economico, mentre l'Istat diffonde le sue stime definitive sulla corsa dei prezzi ad aprile.
14: Più 1,1% su base mensile, più 2,7% su base annua. Sono le stime definitive dell'inflazione di aprile diffuse dall'Istat, riviste leggermente in calo rispetto alle previsioni preliminari, ma in deciso rialzo dal mese di marzo. I prezzi restano sostenuti dai rincari dell'energia per effetto della crisi internazionale e dai beni alimentari. Il carrello della spesa aumenta ancora al 2,3% dal 2,2% del mese precedente. In Eurozona, scrive la BCE nel bollettino mensile, il rialzo delle quote azioni energetiche manterrà l'inflazione ben oltre il target del 2%, anche se le attese a lungo termine restano saldamente ancorate con un'inflazione di fondo sotto controllo. I dati indicano un indebolimento della crescita, osserva l'Istituto di Francoforte, ribadendo che l'impatto dipenderà dalla durata della guerra e dal prolungarsi dell'interruzione delle catene di approvvigionamento. La BCE raccomanda ai paesi di adottare misure temporanee in risposta allo shock, senza perdere di vista l'impatto sui conti. Nel nostro paese, secondo Banca Italia, il debito pubblico a marzo è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente e ora è pari a 3.158 miliardi. In crescita le entrate tributarie a quota 38,9 miliardi. Francesca Capannolo, GR1.
12: Crisi internazionale e ricadute sull'economia e sull'energia nell'agenda di Giorgia Meloni, che nel fine settimana sarà in Grecia e a Cipro.
15: Se la difesa è una priorità nell'operato del governo, la sicurezza energetica lo è in questo momento ancora di più. Giorgia Meloni lo ha ribadito più volte, per questo porta avanti il dialogo con Bruxelles, a cui ha chiesto più coraggio nella gestione dell'emergenza anche con lo stop al patto di stabilità. Manca una settimana alla scadenza della sospensione delle accise sui carburanti, l'ultima proroga ha privilegiato il diesel perché nella logica della Premier quel costo ha un impatto maggiore sulla logistica e sui cittadini. Il Il dossier, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, è stato al centro di una riunione ieri della Premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, prima del Consiglio dei Ministri che ha rinnovato l'impegno italiano nelle missioni internazionali. E sul fronte estero, Giorgia Meloni sarà impegnata da domani in Grecia in un vertice a 4 dei paesi del sud Europa sull'immigrazione. Prima aprirà i lavori del Forum Europa Golfo promosso dall'Atlantic Council e domenica volerà a Cipro per un bilaterale. Federica Ionta, GR1.
12: E il confronto politico tra maggioranza e opposizione si snoda tra legge elettorale e temi di politica estera ed economici.
16: Dati economici e visioni opposte tra schieramenti che ne danno appunto letture molto distanti, questa è quella di Fratelli d'Italia con Marta Schifone.
17: Da quando si è insediato il governo Meloni l'occupazione cresce, diminuiscono i precari e il rischio povertà è ai minimi storici.
16: C'è la soddisfazione anche di Lega e Forza Italia per il via libera del Senato al decreto fiscale che passa alla Camera, meno tasse per il ceto medio, dicono. Sul riarmo europeo, Tajani ricorda, l'Unione deve avere un esercito unico, come diceva Berlusconi. Assurdo spendere soldi in armi, ribadisce Verdi Sinistra con Grimaldi.
18: Quando c'è un paese in crescita zero, con inflazione che mangia tutto, mangia i salari, ma che cosa c'entra l'economia di guerra?
16: Sulla legge elettorale il Dem Franceschini convinto che non si farà così, anche Calenda che prevede un pareggio alle prossime elezioni. Invece le vinceremo e metteremo i diritti nel programma, dichiara Elly Schlein ad un evento contro la omotransfobia. Infine, contro lo stallo in vigilanza sulla riforma della governance Rai, il deputato di Italia Viva Giachetti si è incatenato in aula a Montecitorio. Noemi Giunta, GR1.
12: Il caso Garlasco, emergono nuovi elementi nel filone dell'indagine della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari.
19: Vecchie intercettazioni e telefonate misteriose dopo la chiusura dell'indagine pavese su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, in attesa della conclusione di quella bresciana sull'ex procuratore di Pavia Venditti, l'attenzione torna alle anomalie nei comportamenti degli investigatori che tra il 2016 e il 2017 si occuparono di Sempio. Ci sono le intercettazioni trascritte all'epoca con molti passi incomprensibili che invece riascoltati acquisirebbero senso e i contatti tra indagato e polizia giudiziaria, i carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone non indagati, tre telefonate arrivate molto prima della convocazione in procura per l'interrogatorio, chiamati dai contenuti mai chiariti. Ma Sempio, intercettato mentre parla con suo padre, dirà: i contatti strani con Sapone è quando lui mi ha proposto la roba. Una motivazione, scrivono i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che non ha bisogno di essere ulteriormente commentata se non rapportata a un'altra intercettazione del 10 febbraio 2017, nella quale Giuseppe Sempio pronuncia la frase, in auto con la moglie e il figlio: adesso bisogna che troviamo la formula per pagare quei signori lì.
20: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
12: Oltre 272 milioni di euro in borse di studio, più di 2.600 progetti finanziati, 92.000 persone coinvolte. Sono i numeri di Erasmus Plus in Italia nel 2025, presentati a Roma dall'Agenzia Nazionale Indire. Numeri in crescita per un programma che sta per compiere 40 anni e regala al nostro paese più di un primato.
21: Dal punto di vista accademico ho avuto l'opportunità di partecipare al congresso odontoiatrico di Atene e dal punto di vista umano tutte le amicizie che ho fatto, le albe viste in riva al mare ad Atene.
22: Il doppio guadagno, anzi il bagaglio, è sempre stata la cifra del programma di mobilità più longevo d'Europa che, dice il rapporto presentato oggi a Roma, continua a crescere in numeri ed esperienze. Oltre agli studenti universitari coinvolge infatti scuole e centri di istruzione degli adulti, settore quest'ultimo in cui l'Italia nel 2025 si è guadagnata il primato europeo, spiega Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus Indire.
23: In Italia gli adulti sono i primi a partecipare in mobilità, in azioni di cooperazione internazionale.
22: Più di 2.600 progetti finanziati nell'ultimo anno in Italia, sul podio anche come seconda meta scelta in Europa dagli studenti stranieri. Un traguardo che alla vigilia dei 40 anni il programma Erasmus festeggia con lo sguardo proiettato al futuro.
23: Il nuovo programma 2028-2034 è previsto un incremento del 50%. Dei fondi e speriamo che il Parlamento europeo e i governi sappiano sostenere questa proposta.
22: Dal Centro Europa Experience, Paola Guarnieri, GR1.
12: Cinema nel fine settimana in cui arriveranno le star hollywoodiane. Il Festival di Cannes si muove tra registi austriaci e giapponesi. Arriva stasera John Travolta, mentre stamattina c'è anche un ex calciatore, l'inviata.
24: E se gli scafforosa sa?
1: Pardon, mais vous connaissez ma mère?
3: L'ex ragazzo terribile del calcio, Eric Cantona, a Cannes è anche attore. La prima volta addirittura con Ken Loach ed era il 2009. Oggi con una commedia dove lo vediamo anche ballare e in Cantona, il documentario in cui racconta il suo rapporto con Mr. Alex Ferguson. In concorso invece i film di Marie Kreutzer, Gentle Monster con Léa Seydoux. E All of a Sudden, nel quale Hamaguchi, il regista di Drive My Car, porta Virginie Fira, star di casa, in Giappone. Ma il tappeto rosso più atteso stasera è per John Travolta. Prima volta da regista, la star inossidabile, come lo definiscono stamattina i giornali francesi. In Volo notturno per Los Angeles, in cui racconta il suo amore per il volo, recita anche la figlia Ella. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
12: Manca poco al ritorno sul palco di Tiziano Ferro, che il 30 maggio darà il via al tour Stadi 26, che lo vedrà esibirsi in 12 date nelle principali città italiane. Intanto è uscita oggi una nuova versione di Perdono. Il singolo di Ferro, che ha dato il via alla sua ventennale carriera, in questa versione inedita registrata a Los Angeles, si avvale della collaborazione di Lazza. Il brano sarà contenuto nell'album Sono un grande deluxe, che conterrà, oltre a Superstar in duetto con George, altre tre collaborazioni inedite e inaspettate. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Stefano Catini e Fernando Conti, Alice Andreoli al microfono, ora c'è lo sport, buon ascolto.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
24: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
25: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
26: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
27: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
28: Ulisse, ho voglia di navigare.
29: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
28: No, voglio navigare con il gigante.
29: Ah!
28: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
30: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
31: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
32: Via, via.
31: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
33: GR1 Sport.
0: 13:24, bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal tennis e dagli internazionali d'Italia. Sulla terra capitolina oggi doppia semifinale maschile con Darder in campo nel pomeriggio in diretta sul nostro canale digitale Radio 1 Sport, mentre in serata toccherà a Sinner.
2: 9-7 nei precedenti per Sinner, che ha vinto 8 delle ultime 9 partite contro Medvedev. La seconda semifinale, quella di stasera alle 19. Sinner e il rapporto con la terra rossa.
6: Secondo me che ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? E questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi.
2: La prima semifinale nel pomeriggio, nessun precedente tra Luciano Darder, il gladiatore, e il norvegese Casper Ruud. Sentiamo Darder.
6: Mentalmente penso che ho fatto il salto di non mollare mai e si è visto su tutte le partite, non solo su questa, che però penso ancora ho veramente tanto da migliorare, tanto da imparare, quindi questa è la cosa importante, che ancora abbiamo tante cose da migliorare e siamo in semifinale, quindi questa è la cosa più importante. Adesso bisogna pensare al prossimo e non fermarsi.
2: Il sogno, una finale tutta azzurra domenica sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
0: E tra poco il Foro Italico in campo nei quarti di finale del torneo di doppio, la coppia Bolelli-Vavassori contro i favoriti del torneo Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina, il ciclismo, il Giro d'Italia giunto alla settima tappa. Oggi la Corsa Rosa vedrà l'arrivo sulla prima grande salita di questa edizione numero 109. Ci colleghiamo in diretta con uno dei nostri inviati.
7: Ed è così, caro Giorgio, perché quest'oggi, diciamo, la classifica generale potrebbe essere riscritta, ma soprattutto quest'oggi capiremo chi effettivamente potrà puntare alla vittoria del Giro d'Italia, o ancora, per meglio dire, chi potrà cercare di contrastare il grande favorito, ovvero sia Jonas Vingegaard. Si arriva nel cuore della Maiella, al Blockhaus, fa freddo, ai 1600 metri della zona d'arrivo, in questo momento ci sono circa 8-10 gradi, c'è vento, è piovuto fino a poco fa, questa notte addirittura 3 gradi e c'è ancora neve a bordo strada. Tappa ad altri tempi per un chilometraggio, ad altri tempi 244 chilometri. I corridori sono partiti già da più di 2 ore, ne mancano 135 al traguardo, c'è una fuga, sono in 5 coraggiosi: Van der Lee, il nostro Jonathan Milan, Zukowski, Naberman e Diego Sevilla. Hanno un vantaggio di 5.33 nei confronti del gruppo che al momento lascia fare perché ha interesse a mantenere là davanti la fuga, gruppo che però è guidato dagli uomini della maglia rosa Eulalio, ma anche e soprattutto dagli uomini della Visma-Lisa Bike di Jonas Vingegaard, che quest'oggi probabilmente attaccherà. Vedremo chi riuscirà a stargli dietro, magari Giulio Ciccone, che qui corre in casa, oppure un altro azzurro, Giulio Pellizzari, con Danilo Ambra da Cima Blockhaus. Manuel Codignoni per il GR1, a te.
0: Torniamo a Saxa Rubra, dalle due ruote a pedali passiamo a quelle a motore. In questo weekend la MotoGP fa tappa in Catalogna, sul circuito di Barcellona le prove libere hanno visto il miglior tempo di Alex Marquez, secondo Martin che è anche caduto, terzo per Di Giannantonio, quinto tempo per Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche. E adesso, prima di chiudere, spazio al calcio, la Serie A, lo ricordiamo, tutta in campo domenica per la penultima giornata di campionato, già alle 12 le sfide valide per la Champions, con orario anticipato proprio per consentire di giocare il derby capitolino rispetto alle 17 della finale del tennis al Foro Italico. In serata i match per la lotta salvezza, e già stasera intanto ci sarà la gara di andata dei play-out di B, con Bari e Sudtirol che vogliono evitare la retrocessione in Serie C. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio su Radio 1.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.
9: C'era una volta in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e Lucio Garzoni.

0: Eccoci qua, cari amici, benvenuti. Eccoci qua con Isotta Tom. Welcome, Isotta.
1: Grazie,
0: benvenuti.
1: Lucio.
0: A C'era una volta in Trentino. È tornato con noi Luciano Cechi, che è stato ospite in una delle puntate precedenti come operaio edile. Perché è tornato con noi? Perché abbiamo scoperto che ha mollato l'impresa di famiglia a un certo punto per diventare artista. Perché lui dice che sentiva la musica nella betoniera. Aveva un certo ritmo il suono del cos'è che ci vai dentro nella betoniera?
2: Della malta,
0: ecco. E quando riponeva il badile, poi prendeva in mano la tastiera, e comunque l'effetto più o meno era lo stesso per quelli che ascoltavano. Ecco, signori e signori, Luciano Cechi è tornato con noi.
2: Eccoci qua di nuovo. Ciao
1: benvenuto,
2: a tutti. Grazie,
1: Luciano,
2: per avermi richiamato. Grazie.
1: È interessante, perché poi io sono nata sospesa tra due millenni, no? Però in quel tempo di passaggio so che qui in Trentino c'era Luciano e c'erano le sue cose, o forse Luciano e le sue cose.
2: Eccolo,
1: era questo il tuo nome d'arte.
2: Il mio nome d'arte era quello, Luciano e le sue cose, che in realtà all'inizio era Luciano e le sue storie, perché io suonavo e raccontavo storie un po' comiche, facevo animazione.
1: Però c'era un gruppo che a quei tempi ti teneva testa.
2: Arrivò un gruppo, Elio e le storie tese.
1: Eccolo.
2: Lui famoso, io no. E quindi sembrava che io avessi copiato da loro.
1: Certo.
2: Fu una coincidenza. Perciò cambiai, anziché le sue storie, Luciano e le sue cose. Mi sembrava così
1: poetico. Poi comunque alla fine le cose diventano sempre storie, no, Luciano?
2: Sì, ma ancora adesso si ricordano, mi chiamano Luciano, perché io adesso faccio il mago, sono mago Polpetta, sono diventato un'altra cosa.
1: Raccontiamo la tua trasformazione,
2: sì,
1: proprio da muratore a
2: muratore, a musicista, poi passando l'età, quando mi calavano gli occhi di notte, che non ce la facevo più a stare sveglio a fare, sì, le nottate, sono diventato mago per bambini. Ma vabbè,
1: meraviglioso.
2: Ma quello è dei giorni nostri.
1: È molto poetico, tra l'altro.
0: Sì, bello. Ma quando tu suonavi, è vero che venivi pagato dal proprietario del bar per andare a suonare nel bar di fronte, così tutti i clienti non andavano da loro?
2: No, ti dirò di più. Mi chiamavano per svuotare il locale.
0: Esatto,
2: quando erano stanchi.
1: Meraviglioso.
2: Quando erano stanchi, non ne potevano più. Vieni a suonare da noi, così finiamo prima. Capito?
1: Sfinire le persone di musica,
2: sì,
1: cosa c'è di meglio?
2: Ma va benissimo.
0: Me... Senti, tu hai nato tutto perché hai vinto un concorso di poesie,
2: sì,
0: cioè eri un operaio edile artista.
2: Scrivevo poesie, io ho scritto poesie fin dalla prima elementare, scrivevo poesie. Ed ero diventato una specie di Cyrano de Bergerac.
1: Cyrano de Bergerac, ma che pezzo della letteratura che ci proponi? Ma perché scrivevi per i tuoi amici?
2: Esatto, io scrivevo per i miei amici.
0: Quando volevano farsi mollare dalla ragazza.
1: Forse il contrario.
2: Scrivevo le poesie d'amore che loro portavano, perché era un periodo romantico comunque, adesso i social hanno cambiato tutto, ma allora c'era questo romanticismo di fondo, e portavano le poesie alle ragazze e loro conquistavano più di me.
1: Ascolta, conquistaci adesso noi e tutti gli ascoltatori con una canzone, Luciano. Che cosa ci proponi?
2: Io vi proporrei Collage delle Orme, che era la canzone che io legavo a Toccata e Fuga di Bach, quando suonavo con il gruppo musicale che si chiamava Pentagono, avevo 15 anni.
0: Facevi il mashup.
2: Ho fatto un mashup, ma allora si chiamava Misciotto.
1: Ecco, esatto. E allora ascoltiamo assolutamente questa meraviglia.

0: Noi abbiamo qui Luciano Cecchi, prima muratore, poi musicista, poi mago, insomma, e poi si è diciamo dichiarato un Cyrano de Bergerac di C'era una volta in Trentino, che appunto scriveva queste lettere d'amore per i suoi amici. Ma Cyrano era proprio uno che con le parole poteva conquistare il mondo. E tu, Luciano, a 12 anni, in quel concorso di poesia, che cosa hai conquistato?
1: Ho vinto un organo.
2: Dai, quale?
1: Un organo elettronico.
0: Lucia.
1: costava 6 mesi di paga di un operaio, allora un organo elettronico, perché quindi i miei non avevano insomma, ma poi non c'era neanche l'idea di iniziare a suonare, non avevo, è nato, ho vinto l'organo e ho iniziato a studiare musica.
0: Beh, meraviglioso, diciamo la vita ti ha fatto questo dono, tu l'hai colto e hai iniziato a studiare, quindi.
1: Sì, collegandoci alla puntata dell'altra volta, dopo 10 ore di muratore facevo 3 ore di musica la sera.
0: Meraviglioso. Da autodidatta?
1: Da autodidatta, e poi compravo i corsi nelle edicole con le autocassette, e poi a 15 anni mi chiamò un gruppo che allora era veramente molto conosciuto, si chiamava il Pentagono, per me era un sogno. Feci il provino perché cercavano un tastierista e mi dissero ci faremo sapere, classico, ti faremo sapere.
0: Certo,
1: ma un giorno andai in teatro a vederli, sai quanto si dice la felicità, quell'attimo che ti rimane tutta la vita. Entrai in teatro, vado al botteghino per pagare e mi dice: Luciano, tu sei Luciano? Sì. Vai dentro che ti devono parlare, non paghi stasera. Boh, cosa avrò combinato?
0: Un VIP?
1: No, vado dentro e me lo ricordo, il bassista, si chiamava Luciano come me, si voltò, mi guardò e mi disse: cosa ne dici di suonare con noi? In quel momento io lo ricordo come il momento più bello della mia vita. Ho sentito le campane, gli angeli, ho sentito le farfalle nello stomaco, tutto il corpo bruciare. Cioè, una cosa incredibile. E ricordo la prima volta in teatro, mi dissero: guarda, quando si apre il sipario ti bloccherai. 15 anni, spavaldo, no, figurati.
0: E invece
1: arrivarono
0: successi.
1: I miei genitori, erano tutti seduti, 300 persone in teatro seduti, si aprì il sipario, bloccato.
0: No. E dopo
1: mia mamma, sapendo quello che poteva succedere, sì? Prevedendo, si era portata l'amaretto, arrivò sul palco, arrivò sul palco, chiuso il sipario, girate un attimo, mi dette un goccio, bevi che ti fai coraggio. Ho bevuto, mi ha dato un po' di coraggio, si è riaperto il sipario e da quel momento è partito collage.
2: Che poesia, che poesia,
1: fuga. E da quel momento abbiamo cominciato a suonare, aprivamo i concerti di Guccini alla Festa dell'Unità giù a Bologna, abbiamo fatto
0: concerti importanti,
1: sì, aprivamo i concerti di persone, di Finardi, lo ricordo, Finardi anche, e suonavamo la musica degli anni 80, ragazzi, che bello, la gente ballava.
0: E allora sigilliamo questo tuo momento che ricordi come il più felice della tua vita con una canzone, Luciano.
1: Sì.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Adesso io direi di ascoltare Hot Stuff, Donna Summer, che era la seconda che suonavo col gruppo musicale del Pentagono.

0: Luciano Cecchi. Luciano Cecchi, sei come un bruco. Sai che il bruco poi a un certo punto diventa farfalla, bigatin, eccetera.
1: Sì, tutto questo. Da, sì. Io sono diventato una falena perché sì. Di notte.
0: Tu sei diventato un humus per l'età oramai.
1: Sì, esatto.
0: Però senti, tu suonavi anche ai funerali e ai matrimoni, sì. I Pink Floyd. No?
1: Io suonavo in chiesa l'organo a canne, me lo ricordo, 420 canne.
0: Non so se si può dire qua in Rai questa parola, comunque sì, ok, c'erano gli organi. Sì, ma tu suonavi così in confronto, diciamo, alle tue canzoni, i 220 sembravano meno tristi.
1: Diciamo che io forse suonavo e facevo piangere.
0: Il nesso tra il matrimonio e il funerale mi sfugge.
1: Quando mi sono sposato l'ho capito, è la stessa cosa.
2: io forse a questo punto dovrei intervenire. Allora, Luciano, ti chiedo: c'era una volta proprio un tempo in cui la musica non la cercavi ma la trovavi, stava nei CD graffiati, nelle custodie rotte, nelle pile di videocassette accanto alla televisione. Ma ti chiedo, com'era? Tu hai parlato, adesso ci sono i tutorial su YouTube, no? Ma tu hai parlato dell'organo e di questa tua esperienza da musicista autodidatta con l'organo tramite le videocassette.
1: Videocassette
2: in edicola.
1: Compravo in edicola, si chiamavano Suono Subito, della Ricordi. Ti insegnavano tutto, il solfeggio, le note, tutto quanto. E la sera ascoltavo le audiocassette e facevo le prove e via, e avanti così.
2: E Luciano, le sue cose, avete registrato un CD anche con il gruppo? Di
1: Ma con il gruppo no, però da solo sì, ho qualcosa che avevo composto, perché io componevo delle musiche per i funerali improntate proprio sul morto, che quando lo conoscevo gli dedicavo una canzone.
0: Certi addirittura, pur di non ascoltare le tue canzoni, si uccidevano, per cui
1: sì,
0: diciamo, morivano per colpa tua e poi tu gli davi anche la canzone.
1: No. Ma io ho fatto
2: io avrei detto che si uccidevano, che resuscitavano.
1: Io avevo una convenzione con le pompe funebri.
0: Una strage.
2: Una convenzione.
1: Mi chiamavano perché
2: c'era uno sconto,
1: sì,
2: addirittura.
1: Sì, avevo una convenzione perché dicevo, se suoni tu ne muoiono altri, capito?
2: Vabbè, venivi pagato così.
1: Sì,
2: quindi.
1: sì, sempre.
2: Era anche, insomma.
1: Ma anche i matrimoni che duravano poco.
0: A corone di fiori veniva pagato. Tornava a casa con le corone.
2: Insomma, un Sanremo un po' sui generi.
0: Dovevi solo cambiare il nome sulla scritta.
1: Ma anche i matrimoni, mi chiamavano i mariti, le mogli, dicevo, dai, così dura poco.
2: Chiediamo una canzone.
0: Sì,
2: chiediamo una canzone a Luciano.
1: Perdonavano i mariti, le mogli, dicevo, dai, così dura poco.
2: Chiediamo una canzone.
0: Sì,
2: chiediamo una canzone a Luciano.
1: Perdona il mio inglese maccheronico.
2: Ci

0: Allora Luciano, ma portaci un attimo lì, anni 80, Trentino. Che facce vedevi sotto il palco?
1: Feste sacre, paesane, feste delle proloquio. Io mi ricordo una volta che era una festa dell'uva e arrivarono col trattore, col rimorchio, che avevano appena sparso il letame.
0: E buon odore.
1: Un deodorante naturale, l'unico ancora.
0: Sicuramente.
1: Ci misero sul cassone, io e la cantante, perché poi io mi sono messo a fare anche piano bar, facevo piano bar, sempre Luciano le sue cose, e sul cassone che avevano appena sparso il letame, e lì ci siamo esibiti, e sotto il pubblico. Quindi adattarsi a qualsiasi situazione.
0: Ma era gente da balera scatenata o?
1: Era gente che a cui piaceva bere. Venivano per cercare ragazzi o le ragazze per cercare i ragazzi, per conoscersi, per stare assieme, per ballare, tanto per ballare.
2: Ma poi quando sei andato a suonare nel piano bar, a quel punto lì con la tua cantante sentivate comunque odore di letame.
1: Quello che ci lanciavano non erano i fiori.
0: Però De André diceva dal letame nascono i fiori.
1: Sicuramente, ma infatti è così che è stata. Però poi cos'è successo?
0: Ma la vostra musica era così bella da far dimenticare l'odore del letame? Cioè, raccontaci, dici.
1: Beh,
0: di più.
1: La musica degli anni 80 faceva dimenticare tutto. C'era dentro tutto, forza, energia, amore, tutto aveva.
0: Ma senti, c'è stata una scena che in qualche modo ti ricordi, ti ha distratto una volta? Stavi cantando e hai visto qualcosa tra il pubblico succedere?
2: Qualcuno tra il pubblico, ma
0: qualcuno?
1: Vabbè, io mi ricorderò sempre quella scena al matrimonio. Ci chiamarono a suonare, io e la cantante, sui colli veronesi. Dicevano, verso le 11 iniziate perché facciamo la notte. Facciamo, strano come orario di inizio, le 11 di sera. Arriviamo alle 11 di sera. Arrivò lo sposo tutto sporco di Nutella con la busta, mi dette il cachet, tieni, vai, qui è tutto distrutto, me lo ricordo, perché cosa avevano bevuto, e avevano avuto la brillante idea di prendere delle arance, intingerle nella Nutella e fare la gara, la battaglia delle arance con la Nutella. Il pubblico, anziani, non anziani,
0: certo,
1: vestiti bene,
0: c'era di tutto,
1: c'era
0: immagino,
1: di tutto, con tutti i vestiti imbrattati di Nutella, finì in una lite spaventosa.
0: Veramente una cosa così non me la potrei
2: aspetta, non ti sei ancora sposata? Non è detto.
0: Ma dici che potrebbe accadere al matrimonio?
1: Sì, questo me lo ricordo benissimo, questo aneddoto.
2: Tu chiama lui a farti la musica.
0: Non lo so, ci devo
2: succede.
0: Pensare Lucio, ci devo pensare.
1: Pensaci.
0: E adesso Luciano, come hai, insomma, da muratore a musicista, adesso come hai tradotto tutta questa tua fantasia, creatività, fatica anche?
1: A un certo punto la musica, è successo che la notte io non riuscivo più a farla, cominciavo ad andare avanti con gli anni, la notte diventava un po' faticosa.
0: Certo, è tutto un altro ritmo fare il musicista.
1: Sono nate tutte queste basi musicali, facevano finte di suonare. A un certo punto hanno detto, bene, da oggi in poi suonano solo quelli bravi, e quindi io ho smesso.
0: Ma non è vero, Luciano!
1: Sì. Ho deciso, vabbè, ho detto, va
0: la
1: bene.
0: La scena live si è un po', diciamo...
1: Ma, diciamo che ho provato con i bambini, ma... due palloncini, un po' di musica, niente di che, niente di preparato, un po' di musica, e i bambini non andavano più via. Ciò, torno a casa, è finito. E non andavano più via. La vita ti manda i messaggi.
0: Io credo di sì.
1: La vita ti rimanda i messaggi. E ti dice, Luciano, ma guarda i bambini, non vanno più via. Io che non li sopportavo perché erano quelli che mi disturbavano quando suonavo.
2: E invece adesso sei il loro beniamino.
1: Adesso sono il mio pane quotidiano.
2: E la vita...

0: polpetta.
1: Solo, non solo la vita ci manda i messaggi, ma anche il regista in questo momento che ci sta dicendo che la puntata è finita. E allora, caro Luciano, io non so se vale la pena che ti fermi a dormire perché faremo un'altra puntata, non so, perché di cose da dire ce ne sono tante e tu le dici in maniera molto coinvolgente.
0: Anche perché poi un mago di solito le uscite migliori sono quando appunto si dissolve via.
1: Sì, quando sparisce, no? Di quando sicuro. Sparisce. Quando sparisce è la cosa più bella. Fai una bella magia, sparisci.
2: È una cosa che mi dicono spesso: fai una bella magia, sparisci.
0: No, Luciano, è stato veramente un piacere averti a Ciara una volta in Trentino. Grazie all'assistenza tecnica
1: di Andrea Calzetta, un grazie alla regia di Stefano Uccia e grazie,
0: e grazie a noi due. Grazie
2: a voi, grazie a tutti. Ciao da Luciano.
0: E allora a prestissimo, ciao,
1: alla prossima
0: puntata
1: di C'era una volta in Trentino. Ciao.
0: Ciao.
1: Miau, miau, miau.
3: Avete ascoltato C'era una volta in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Isotta.

0: avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Chi l'avrebbe mai letto? Il programma radiofonico dedicato ai lettori presenti sul nostro territorio. Al microfono Giacomo Tomasi, al mio fianco come sempre Federica Garzetti.
2: Buongiorno.
1: Salutiamo anche Tania Guarnieri all'assistenza tecnica. La scorsa puntata ci eravamo lasciati in Portogallo assieme a Pereira e alle sue riflessioni. Rimaniamo in questo meraviglioso paese della penisola iberica, ma torniamo indietro di qualche centinaio di anni, ovvero andiamo nel 1700. Sicuramente un Portogallo molto diverso da quello attuale, che avremo il piacere di scoprire assieme a Sabrina Sandroni, la nostra lettrice di oggi. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno.
1: Allora Sabrina, quello con la lettura nel tuo caso non è stato propriamente un amore a prima vista, tant'è che non ti sei definita una lettrice forte.
3: No.
1: Fino ai 20 anni che rapporto hai avuto con i libri? Parliamo un po' dell'infanzia, del liceo.
3: Sì, sì, io ho cominciato a leggere molto tardi, ma non ho avuto una lettura consapevole, poi mi spiegherò molto presto. Quello che rammento è che c'erano queste letture un po' forzate al liceo, come quella di Dostoevskij, Delitto e Castigo, che però mi rimase un po' il seme dentro di questa domanda: ma veramente il protagonista aveva sbagliato ad uccidere la crudele usuraia? E questo un po' mi spaventò perché ero molto giovane, però mi lasciò dentro un senso di un seme che poi si trasformò in riflessione nel momento in cui dissi: beh, l'aspetto legale non sempre riflette sull'aspetto, la dimensione psicologica o spirituale. E questo, diciamo, lo lasciai lì in sospeso. Poi ci fu un altro amore che, diciamo, me lo ricordo come lettura consapevole.
1: Intorno ai 20 anni, giusto? Parliamo di,
3: sì,
1: quel,
3: penso
1: di,
3: che fosse...
1: di quello scrittore molto caro a Federica. Anche.
3: Esatto, sì. Daniel Pennac, che so, è molto caro
2: e
3: a Federica.
2: E vedi, Giacomo, non ce ne possiamo liberare.
3: Assolutamente no. Con la saga di Malusen, del quartiere di Belleville, lì secondo me è aumentato, diciamo, il mio interesse per la lettura, definendo meglio i miei gusti, perché c'è, a mio avviso, un'analisi sociologica, perché ci troviamo, insomma, correggimi Federica, il quartiere di Belleville, e dove c'è un laboratorio sperimentale multietnico interculturale, e che un po' si discosta da quello che dietro le righe, credo, ma lessi questa saga tantissimi anni fa, dalla Parigi tout court, quella delle leggi del profitto, del consumismo, della famiglia nucleare. Ecco, questo è un aspetto che mi piacque tantissimo, questo aspetto sociologico che, unito alla dimensione spirituale, alla dimensione psicologica, alla riflessione filosofica, poi approdò nella mia laurea in filosofia.
1: Ecco, Federica, potevamo parlare di lui,
3: ma no.
1: E invece no. All'apertura si capisce che non è Daniel Pennac l'autore dal quale vogliamo parlare oggi. Però non temere, Federica, prima o poi arriverà qualcuno che vorrà parlare di lui. Il libro del quale trattiamo oggi è Memoriale del convento di José Saramago. Sabrina, perché proprio questo libro?
3: Ma non lo so, io non ho l'abitudine di rileggere i libri, cioè io mi stanco quando devo rileggere un libro, quando devo rivedere un film. Invece con Saramago l'esperienza fu diversa. Provai a rileggerlo per 5 volte. Arrivai sempre a pagina 50, che è il mio limite, prima di iniziare un libro e di innamorarmene. Poi ci riprovai per altre 4 volte, quindi 5 volte in totale, fino a che non decisi di leggerlo completamente.
1: Ma questa pagina 50 mi ricorda qualche, qualche regola del lettore.
2: Sì, sì, sì, no, io ho questa regola che però è ancora più bassa, io ho una tolleranza molto... Se non riesco ad andare oltre le prime 20 pagine, io abbandono. Il diritto di non leggere è fondamentale.
3: È fondamentale.
1: Allora, Federica, accompagnaci solo, come tu sai fare, nell'atmosfera di questo libro ambientato nel Portogallo settecentesco.
2: Memoriale del convento è un libro pubblicato da Saramago nell'82. Siamo nel Portogallo, appunto, del Settecento, un'epoca di oscurantismo, inquisizione, sfarzi barocchi, e tutto inizia con una specie di contratto d'affari tra la terra e il cielo. Re Giovanni V, ossessionato dall'assenza di un erede maschio ovviamente, fa un voto solenne e dice: se la regina Maria Anna d'Austria gli darà un figlio, lui farà costruire a Mafra il più grande convento francescano mai visto. Attenzione però, qui Saramago fa un'operazione geniale, cioè trasforma il documento, che è il solito manifesto dei potenti, in un monumento per i dimenticati. Prima di addentrarci però nell'analisi, dobbiamo parlare di come Saramago scrive. Se aprite il libro, noterete subito qualcosa di molto strano. La punteggiatura è ridotta all'osso, è una scrittura orale, un flusso ininterrotto che assomiglia a una voce che racconta accanto al fuoco. E questa scelta non è un vezzo stilistico, serve proprio a creare una narrazione sincronica. Cioè, mentre il re firma un decreto, nello stesso rigo un operaio muore di fatica. Cioè, non c'è gerarchia tra i grandi della terra e gli ultimi. Il convento di Mafra quindi diventa il simbolo di questo narcisismo del re, e migliaia di uomini muoiono trascinando pietre enormi. Per il re è un voto esaudito e per il popolo è una condanna a morte fatta di calce e sudore. Quindi proprio in questo scenario di oppressione Saramago scova due scintille di umanità che brilleranno più di ogni corona, e di cui parleremo magari più tardi, che sono appunto i personaggi di Baltasare Blimunda.
1: Ecco, lasciamo Lili, Baltasar e Blimunda, e noi prendiamoci qualche secondo per inquadrare l'autore, che appunto è José Saramago. Nasce nel 1922 in una famiglia contadina che si trasferì a Lisbona nel 1924. Il padre trovò lavoro come poliziotto e il fratello più piccolo morì di broncopolmonite all'età di 4 anni. A causa delle difficoltà economiche della famiglia non terminò gli studi tecnici e iniziò a lavorare nel campo dell'editoria. Nel 1947 pubblicò il suo primo romanzo, ma la sua carriera letteraria non decollò anche a causa dei dissidi politici con il regime. Dopo la rivoluzione dei garofani dedica la sua vita alla scrittura e negli anni 90 arriva al successo internazionale. Vince il premio Nobel per la letteratura nel 1998, muore nel 2010. Allora, Federica, abbiamo accennato al suo stile di scrittura molto particolare, come potrebbe essere introdotto ai tuoi studenti?
2: Ah, lo adorerebbero, perché scrive come loro in alcuni termini. Nel senso che leggere Saramago, ti dicevo prima, è proprio come sedersi davanti al fuoco e ascoltare un vecchio cantastorie, è proprio una delle sue intenzioni stilistiche. Lui non scrive per l'occhio, ma per l'orecchio. Quando parliamo, noi non diciamo punto, aperte le virgolette, certo. mentre ci limitiamo a respirare nelle pause. Per lui la virgola è esattamente questo, un respiro breve, mentre il punto fermo è una pausa più lunga per riprendere fiato. Per questo ti dico, per la scuola sarebbe perfetto. La sfida più grande per chi lo scopre però a scuola sono i dialoghi. Non ci sono trattini o virgolette, non c'è attento, qui c'è una frase a discorso diretto, le voci dei personaggi si mescolano nel racconto come in un film o come in una chiacchierata al bar che cerchi di carpire dal tavolino vicino, no? E quindi il trucco per non perdersi è semplicissimo: dopo una virgola, se la parola inizia con la maiuscola, vuol dire che qualcuno ha iniziato a parlare, come in un cambio di inquadratura cinematografico. E quindi le sue pagine vanno proprio considerate come uno spartito in cui bisogna lasciarsi trascinare dal ritmo perché la storia decolli. Saramago toglie i segni grafici per abbattere il muro tra chi scrive e chi legge, e lo fa per invitarti a tavola con i suoi personaggi, rendendoci in qualche modo parte della conversazione.
1: E Sabrina Sandroni, lo stile di scrittura è certamente uno dei tratti più distintivi di Saramago, è un aspetto che ci permette di ricordarcelo anche a distanza di anni. Federica ce l'ha appena descritto, ci ha descritto anche i trucchi per interpretarlo, è molto ben congegnato, però in certe situazioni potrebbe anche creare qualche confusione al lettore. Tu cosa ne pensi?
3: Sì, no, Federica assolutamente ha descritto lo stile di scrittura così com'è di Saramago, tanto che molti lo odiano, lo amano proprio per questo motivo, oltre per le sue posizioni irriverenti e molto spesso nette, perché Saramago non è un autore dalle tinte fosche o dalle mezze misure.
1: Sì.
3: E i suoi periodi sono molto lunghi, addirittura le subordinate durano anche una pagina intera, è un flusso flusso ininterrotto dove appunto non ci sono, ci sono le virgole ma non ci sono le virgolette per contestualizzare i dialoghi, per cui richiede una lettura molto attenta e concentrata. L'interesse per me di questa scrittura è il fatto che proprio nelle subordinate tu capisci qual è non solo lo stile di scrittura ma lo stile di pensiero di Saramago, perché lì c'è la densità del pensiero di Saramago, che è quello secondo me filosofico, cioè capovolge la realtà.
1: Ma pensi che questo stile di scrittura possa aver segnato un po' i tuoi primi tentativi di leggere questo libro?
3: Sì, sicuramente questo. E poi il fatto che appunto si ritrovi dentro questo autore così denso di dimensioni, la parte storica, la parte filosofica, la parte etica soprattutto, perché il contesto è sempre etico in Saramago, per cui ti pone di fronte a delle situazioni in cui non puoi non dare risposte, a cui devi dare risposte.
1: Federica, appunto, diamo un po' di risposte perché abbiamo lasciato due personaggi bloccati nelle risposte precedenti. Vogliamo presentarli ai nostri ascoltatori?
2: Non vedo l'ora. Nel cuore di questa polverosa vicenda fiorisce una potentissima storia d'amore, quella tra Baltasar Sette Soli e Blimunda Sette Lune. Lui è un soldato tornato dalla guerra di successione spagnola, è tornato a piedi, mutilato, ha perso la mano sinistra, sostituita da un uncino di ferro. È un dettaglio fondamentale perché quell'uncino diventa in Saramago il simbolo del lavoro manuale, della concretezza umana a cui bisogna anche aggrapparsi per realizzare anche i sogni più eterei, no? Lei invece è Blimunda, quindi questa giovane donna dotata di un potere che sfida ogni logica e che io vorrei tanto avere. Quando è a digiuno può vedere dentro le persone, vede le malattie, vede le anime, ma vede soprattutto le volontà che abitano i corpi. Saramago ci suggerisce che ha acquistato questo potere perché è rimasta nel grembo materno con gli occhi sempre aperti e quindi questa è proprio una metafora meravigliosa della fame di sapere e della curiosità che squarcia il buio dell'ignoranza che si genera in questa Blimunda bambina, anzi neonata, come dire che va nutrita fin da subito la curiosità di sapere. E anche i loro cognomi, soprannomi, e quindi Sette Soli, Sette Lune, richiamano una perfezione un po' mistica, misteriosa. Il sette ricorre quasi ossessivamente nel romanzo ed è un numero magico, no? Che si riferisce alla perfezione, ma non solo. Pensa ai sette nani, ai giorni della settimana. Baltasar rappresenta la luce del giorno, la fatica, la terra. Blimunda invece è il mistero, la visione notturna, quindi l'intuizione, e insieme formano questa unità che l'Inquisizione non può spezzare. Per Saramago l'esoterismo non è un elemento fantastico fine a se stesso, ma è uno strumento di rivolta, quindi per dare voce a quello che la storia ufficiale invece ignora. Mentre la Chiesa controlla i corpi con il dogma, la paura, Blimunda guarda oltre la pelle e la carne, quindi arriva fino alla verità nuda dell'individuo, e quindi il loro legame è profondissimo, silenzioso e fatto di una grandissima comprensione che non ha parole, e sarà proprio questa loro unione a permettere l'incontro con un terzo personaggio che è proprio fuori dal comune, un prete visionario che sogna di conquistare il cielo.
1: Sabrina Sandroni, in Memoriale del Convento si intersecano questa storia con la S minuscola, che diciamo è la trama del romanzo, con storia con la S maiuscola, che insomma è il contesto storico del Portogallo settecentesco. Come orientarsi? Quanto è diciamo consigliato conoscere già il contesto storico per l'appunto per leggere questo libro?
3: Allora, per questo contesto storico non c'è bisogno di conoscere le guerre o i dettagli storici, diciamo, che riguardano battaglie o lotte, ma sicuramente sapere che l'Inquisizione pervade un po' tutto il libro. Il libro inizia infatti con l'Inquisizione, un auto da fè, una cerimonia pubblica dove si fanno le sentenze, la Chiesa emette sentenze contro i condannati di giudaismo, luteranesimo, stregoneria, e si chiude lo stesso con un auto da fè. Il pubblico è costretto a partecipare, ad assistere a queste cerimonie, per cui Saramago condanna proprio questa, con questa S minuscola, ci fa vedere qual è la condizione di alcuni personaggi come Baltasar e Blimunda, che simbolicamente rappresentano il popolo e che sono costretti a lavorare anche forzatamente, perché Baldassar rappresenta sì il soldato, il popolo soldato, ma anche il popolo muratore che andrà a lavorare alla costruzione, alla edificazione di questo monumento, e quindi la storia è una storia dei minori, è una storia degli invisibili, è una storia degli umili, vessati, che sono costretti a volte con la violenza ad andare a lavorare. Volevo aggiungere una cosa sull'aspetto femminile, certo, che certo, secondo me è molto importante di Saramago, che non è per fedeltà alla categoria di genere, ma Saramago ha un amore per il femminile smodato. Lui ritiene che soltanto il femminile, cioè le donne, possano salvare il mondo. Gli uomini infatti sono sempre un po' descritti sia in Caino che nel Vangelo secondo Gesù Cristo,
1: un altro libro di Saramago,
3: nella caverna. Sì, sono tutti personaggi femminili che sono molto concreti, cioè rappresentano la forza etica, la concretezza, e anche soprattutto hanno la capacità di sostenere il mondo rispetto agli uomini, che sono sempre un po' più scettici, dubbiosi. Quindi ritorna un po' questo concetto che diceva prima Federica del soprannome che Saramago fa dare a Blimunda, che è appunto Sette Lune, cioè l'elemento misterioso ma anche più vicino all'anima.
1: Noi però, Federica, dobbiamo tornare a un personaggio maschile, perché dobbiamo parlare di qualcun altro.
2: Sì, dobbiamo fare entrare in scena padre Bartolomeo Laurenzo de Guzmán, un personaggio tra l'altro che è realmente esistito, e nella finzione di Saramago il prete collabora con i nostri Baldassar e Blimunda per costruire una macchina volante che sfida la gravità e soprattutto sfida l'Inquisizione. Ma attenzione, questa macchina volante non è un aereo comune, anche perché saremmo fuori tempo, insomma, saremmo troppo in anticipo. È un oggetto alchemico che fonde la fisica e il misticismo. E qual è il suo carburante? Non è il carbone, non è il vento, sono le volontà umane, e ci vogliono quelle di 2000 persone. Però pensa a questa metafora, che ci vuole la volontà di 2000 persone per muovere una macchina volante. E qui il cerchio si chiude, perché Blimunda col suo dono raccoglie le volontà dei moribondi e dei sofferenti, vedendolo uscire dalle bocche come nuvole scure, le sigilla in flaconi d'ambra, e padre Bartolomeo spiega che la macchina vola perché queste volontà sono attratte dal sole, quindi volano verso il sole e le portano su questa macchina. E questa forse è proprio la metafora più potente di Saramago, perché il progresso umano, la tecnica, le grandi scoperte non è il frutto di freddi calcoli, ma del sacrificio collettivo e della spinta spirituale degli ultimi, come si diceva. E quindi questa macchina decolla davvero in un volo miracoloso sopra il Portogallo, portando con sé tre eretici che hanno il coraggio di sognare. E in quel momento Baltasar Blimunda e il padre sfidano Dio e sfidano il re. Siccome però questa macchina è un atto di ribellione, il volo attira l'attenzione dell'Inquisizione, che non sopporta nessuna diversità. Bartolomeo deve fuggire, la macchina viene nascosta, le vite dei nostri protagonisti prenderanno una piega tragica. Ma resta un'immagine indelebile, quella di un soldato mutilato e di una donna veggente che per un istante piccolissimo hanno guardato il mondo dall'alto, liberi. E la trovo proprio una immagine meravigliosa.
1: Ecco, Sabrina Sandroni, siamo in un periodo storico in cui alimentare le macchine è una delle più grandi questioni politiche ed economiche del nostro tempo. Appunto, in memoriale del convento, appunto, la macchina si alimenta a volontà umane. Sarebbe bello che funzionasse veramente, anche per, diciamo, risolvere tutti i problemi che abbiamo attualmente. È impossibile che funzionino, però se queste volontà funzionassero veramente, quali potremmo raccogliere al giorno d'oggi? Quali di queste raccoglieremo?
3: Vabbè, la vedo difficile, perché la situazione non è che manifesta una volontà per superare questo problema, per cui dovremmo raccogliere qualcos'altro. Forse, come si suggeriva prima, dovremmo raccogliere tutto quello che sta circolando, che forse è più utile come carburante, che sono un po' le emozioni negative, ma spero che, insomma, Ci leveremo, come dice Saramago, al di sopra del, certo, al di sopra del, del, del basso, per elevarci verso, ecco, un più,
1: certo,
3: alto.
1: Certo, che diciamo che se riuscissimo a liberarci anche delle nostre sensazioni negative,
3: esatto,
1: per alimentare la nostra macchina per andare al lavoro, non sarebbe mica male. Con questi pensieri fantascientifici siamo giunti al termine di Chi l'avrebbe mai letto. Ringraziamo naturalmente Sabrina Sandroni per essere stata
3: grazie
1: qua con noi.
3: E
1: auguriamo ai nostri radioascoltatori un buon fine settimana, ricordando che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound. Chi volesse partecipare come ospite a Chi l'avrebbe mai letto può scrivere una mail a programmitrento@rai.it.
0: Avete ascoltato Chi l'avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Agli investitori e porti i risultati che ha portato, che sono risultati eccezionali nonostante quello che dicono i detrattori.
2: Senta, e le è piaciuto il paragone di Renzi l'altro giorno con la famiglia Adams e il governo?
1: Allora, Renzi è il miglior talento politico che ha l'Italia dopo, insieme e secondo me un po' dopo, Giorgia Meloni.
2: Se bacio della morte per
1: quindi
2: Renzi.
1: No. Io ho grande stima e abbiamo, abbiamo anche un rapporto d'amicizia.
2: Vi scrivete?
1: Però sì, ci scriviamo, ci sentiamo.
3: Ci scrivo con tutti.
1: Però qual è il tema? Che sì, Renzi non ha capito, io gliel'ho detto più volte privatamente in trasmissioni televisive, che l'ex presidente del Consiglio ha un ruolo istituzionale, cioè perché ha la scorta a vita l'ex presidente del Consiglio? Perché gli ex capi di governo hanno un ruolo, fanno parte dell'istituzione. Certo. Lui è l'unico ex presidente del Consiglio al mondo che ha scritto un libro contro il presidente del Consiglio in carica, che insulta il presidente del Consiglio in carica. Secondo me sbaglia.
2: Perché secondo lei famiglia Adams sembra un insulto?
1: Beh sì, sostanzialmente sì, però voglio dire un certo complimento. Il tema qual è? È che Renzi potrebbe fare di più, cioè l'unico
2: ma
1: leader, l'unico leader vero
2: così
1: che c'ha, l'unico leader vero che c'ha centrosinistra è Renzi.
2: Beh, anche Conte.
1: Solo che
2: è stato presidente del Consiglio, no?
1: Stavo parlando di leader.
2: Beh sì, dico certo, è stato presidente del Consiglio, no?
1: Come è diventato presidente del Consiglio?
2: Diciamo con l'incarico del presidente
1: Salvini
2: della Repubblica.
1: Ha detto lo voglio fare io. Di Maio ha detto lo voglio fare io. Dice allora apriamo un bussolotto, cerchiamo uno. Di Maio ha detto no, ma io sono il primo partito, va bene, fai una proposta. Ha proposto un professore universitario che poi sbagliò un'intervista alla stampa, si bruciò e la mattina dopo all'ultimo chi prendiamo Conte.
2: Senta, ma quindi lei si immagina che
3: è andata così?
2: Qualora dovesse mai succedere, dico, quando il presidente Meloni non sarà più al governo, lei se la immagina in aula in Parlamento con un atteggiamento istituzionale o con un atteggiamento un po' alla Renzi?
1: No, allora secondo me Giorgio Meloni, finito il suo mandato di governo, che può finire.
2: Qualora dovesse finire, perché magari non potrebbe finire mai.
1: No, finisce sicuro in questa legislatura.
2: No, dico in futuro.
1: Dopodiché può governare altri 5 anni o non governare. Io penso e scrivo nel mio libro Giorgia, la figlia del popolo.
2: Solferino,
1: Corriere della Sera, bla bla bla. Che cosa sostengo? Sostengo che il melonismo durerà 30 anni, come il berlusconismo. Poi Giorgia Meloni una volta vincerà, una volta perderà, o due volte vincerà, una volta perderà. Quando starà all'opposizione sarà sempre un leader internazionale. Cioè, anche se dovesse stare,
2: non ce la vede in aula, perché già qualcuno l'accusa che già adesso che facendo il Presidente del Consiglio ha un tono sempre un po' da leader dell'opposizione.
1: Il tono non lo cambierà, perché lei è una guerriera, quindi politicamente
2: ce la vede istituzionale,
1: quello è il suo atteggiamento. Però certo non si metterà ad insultare il Presidente del Consiglio in carica.
2: Lei ce la vede Presidente della Repubblica?
1: No, non ce la vedo sinceramente.
2: Ma proprio per questo motivo, che non ha un po' il carattere, diciamo.
1: No.
3: Ma le piacerebbe?
1: Secondo me no. Allora intanto facciamo un ragionamento. I Presidenti della Repubblica non sono mai stati leader politici. Sono sempre stati dei numeri due di qualità, dei numeri tre di qualità.
2: Ministri.
1: O delle persone che erano così in un limbo e quindi, diciamo,
2: quindi potrebbe farlo Pichetto Fratin.
1: Già c'è questo. Potrebbe farlo Pichetto Fratin, anche tu hai superato i 50 anni.
2: Io da poco.
1: Renzi non lo può fare perché non ha fatto i 50 anni.
2: Lei lo può fare, c'è pochino.
1: Io lo posso fare, ma non mi voterebbe nessuno.
2: Ma anche perché sarebbe brutto.
3: Dai, votatemi, faccio io il presidente.
2: Sarebbe anche brutto andare in giro. Presidente della Repubblica con sto cognome, scusi, c'è pochino, con tutto rispetto.
1: Perché chiederebbero la traduzione.
2: Sì, capisce, all'estero diventa un casino.
3: No, lo so.
2: No, nel senso lo capisco, però insomma ne abbiamo parlato altre volte.
1: Però ho diritto a cambiare cognome,
2: questo
1: vado in prefettura in 5 minuti, non lo posso cambiare in lauro purtroppo, che sarebbe il mio obiettivo.
2: Anche il mio.
1: Perché devo cambiare solo due
2: anche
1: lettere.
2: Anche il mio cambiarlo nel suo, guardi.
1: Facciamo cambio.
3: Cambiando due lettere, Bocchi.
2: Infatti. Senta, quindi è solido il governo secondo lei, signor Bocchino?
1: Ma è solidissimo. Allora, i governi entrano in crisi quando un partito di maggioranza mette in crisi la coalizione. I partiti di maggioranza non mettono in crisi la coalizione, il governo è solidissimo e i risultati sono straordinari.
2: Senta, adesso cerchiamo di approntare un altro di quei collegamenti un po' particolari, perché collegato con noi c'è direttamente, credo, dal mare. Dario Carotenuto, buongiorno.
3: Dal mare, buongiorno.
2: Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, che in questo momento è imbarcato sulla spedizione della flottiglia, giusto, signor Carotenuto?
4: È così.
2: Lei è l'unico parlamentare europeo di questa spedizione della flottiglia.
4: Sì, così ho scoperto una volta imbarcato.
2: Esatto. Senta, lo sa Conte, sì, che si è imbarcato sulla flottiglia, gliel'ha detto?
4: Sì, e l'ho scritto un paio di giorni prima che ci stavo pensando e lui mi ha detto pensaci bene, non è esattamente una passeggiata di salute.
2: Certo, senta, adesso dove...
4: Però con me, diciamo, certo. Quindi questo mi ha rassicurato.
2: Certo, adesso dove siete in questo momento? Siete in navigazione?
4: Siamo in navigazione, siamo proprio in questo momento stiamo entrando in una rada di un'isoletta greca, perché dobbiamo fare delle piccole dobbiamo fare dei piccoli accorgimenti tecnici alle barche.
2: Sì.
4: Ci stiamo dividendo, alcune barche che hanno problemi più strutturali al motore vanno in Turchia, noi invece che avevamo un problema con la connessione, con lo streaming, stiamo venendo qui in quest'isoletta. In
2: quest'isoletta
4: si chiama
2: Megisti. Megisti, se non lo sa lei.
3: Come si chiama la barca dove è a bordo?
4: È un nome turco un poco complicato.
2: Come si chiama la barca? Sta chiedendo qualcuno. Perché la barca è turca la barca.
4: Sì, è turca.
2: Lei in questo momento è in scusi?
4: Tra l'altro il segretario del secondo sindacato turco
2: sulla barca. Lei e quanti siete sulla vostra barca?
4: 20.
2: 20. E senta,
3: ma è vero che il comandante parla solo turco?
4: Il comandante parla solo turco.
3: Come
4: però
3: comunicate?
4: Ci sono molti traduttori.
2: Okay. Senta, lei in questo momento è in coperta, cioè sotto, perché si vede niente, potrebbe essere, non si vede neanche.
4: C'è stato mare molto mosso.
2: Sì.
4: E diciamo ci sono pochi di noi che sono un po' in crisi, perché non è che sono abituatissimo ad esempio alla barca. Proprio in questo momento, per fortuna, per il vostro collegamento mi sto sentendo abbastanza bene.
2: Ah, perché
3: anche lei non stava bene?
2: Certo.
4: Diciamo, la cosa è stata complicata.
3: Ma grandi onde?
4: Sì, e poi a un certo punto è mancata anche la connessione, ci sono venuti a trovare un paio di droni, non sapevamo che droni fossero, se amici o nemici,
2: certo.
4: Però sta di fatto che poi sono andati e noi non potevamo comunicare con nessuno, quindi è stato un momento un po' di turbolento.
2: Senta, e a che distanza siete da Gaza, che teoricamente è il vostro obiettivo?
4: 4 giorni di navigazione.
2: Ma verosimilmente lei lo sa che non vi faranno arrivare a Gaza. Quando pensate...
4: Nella riunione che abbiamo fatto preliminare, devo dire, io e il mio collega italiano eravamo gli unici realisti, dicendo vabbè, l'importante è dare un segnale importante. E invece loro tutti convintissimi di che stavolta invece ce l'avrebbero fatta.
2: Certo, sicuramente. Ma avete già un'idea di quando sarete abbordati, diciamo, dall'esercito israeliano?
4: Solo che inizialmente la nostra rotta era più a largo di Creta, per evitare l'abbordaggio appunto che hanno subito nella spedizione precedente.
2: Sì.
4: Però invece a causa di questi problemi tecnici abbiamo dovuto dirottarci più sulla costa e quindi non sappiamo.
2: Mi fermate.
3: Comunque i due droni sono un avvisaglio di qualche cosa.
2: Beh,
3: forse.
2: Questo sì, bisogna sapere che droni sono. Senta, ma quali sono le istruzioni in caso di abbordaggio? Buttare il telefono? Come funziona?
4: Generalmente ti dicono di buttare il telefono perché possono prendere delle informazioni rispetto all'organizzazione, tutto qui.
2: Senta,
4: noi abbiamo delle chat in cui comunichiamo con l'organizzazione per sapere, certo. In realtà comunichiamo molto con l'organizzazione, tant'è vero che io di questa deviazione ho scoperto, diciamo, in modo del tutto casuale, però certo. va bene così.
2: Senta, che cosa avete a bordo della vostra nave che vorreste portare a Gaza?
4: No, sono... E questo è fondamentale dirlo, veramente ci sono solo aiuti umanitari di ogni tipo, alimenti, acqua potabile, stanno qua, guardate, sono proprio vicino a me.
2: Vediamo.
4: Non so se riuscite a vedere.
2: Vediamo dei sacchetti, diciamo.
3: Quella pare una spesa.
2: Sì, sì, beh, sì, la spesa. No. Sì, c'è, eccoli, pane, vedo, no?
3: Cipolle.
1: Risolvono tutti i problemi.
2: Vabbè, no, però è simbolico, c'è cioè, bocchino. Senta, va bene, signor Caratenuto, grazie, buon viaggio.
4: Sì. L'altro oggi è l'anniversario della NACPA del 48, quindi una giornata particolarmente significativa.
3: NACPA?
4: Questo secondo me. Anche perché devo dire da parte del governo ci sono ben pochi atti di riconoscenza e di verso, non solo verso di noi, per carità, non è che si deve essere riconoscenti a noi che stiamo facendo questo, riconoscere quantomeno il genocidio o quantomeno che quello che sta succedendo lì è qualcosa di assolutamente atroce che rimarrà nella storia e che c'è qualcuno che prova a dare a potersi riguardare allo specchio in futuro quando succederà di fare i conti con la propria coscienza, perché veramente siamo di fronte a quello che è un nuovo massacro di bambini, no? C'è un nuovo Erode, questo Netanyahu, ed è qualcosa di orribile. Io ho un bambino di 3 anni a casa che mi aspetta, l'ho sentito poco fa, non è stato facile salutarlo alla porta di casa, però vi dico che penso che l'ho fatto nonostante lui, l'ho fatto per lui.
2: Certo. Signor Caro Tenuto, buon viaggio, mi raccomando, si prenda anche le pastiglie per il mal di mare, che non deve essere semplice. Grazie, buon viaggio. Dario Caro Tenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, l'unico parlamentare europeo a bordo di questa spedizione della flottiglia. E signor Bocchino, lei non ci ha mai pensato di salire a bordo della flottiglia?
1: Ma io non faccio cose inutili che poi in questo caso sono anche dannose.
2: Beh, sa che le cose inutili, nel senso, comunque possono essere simboliche, comunque, per mettere all'attenzione.
1: Allora, intanto non portano aiuti, perché quegli aiuti abbiamo visto di che si tratta, Robetti.
2: Non li portano perché gli impediscono di portarli.
1: Ma quegli aiuti sarebbero inutili. Ci sono gli aiuti che ha mandato l'Italia e che hanno mandato altri paesi, che sono veramente importanti. Poi creano problemi, ovviamente, perché l'Italia deve difendere i cittadini italiani, la Francia i cittadini francesi.
2: Ma devono difendere.
1: Gli israeliani arrivano lì ed eccedono rispetto al diritto internazionale.
2: Se li lasciassero arrivare a Gaza,
1: sì,
2: niente.
1: Ho capito, però cioè, più che simbolico, un atto provocatorio. In più, attenzione, perché quell'organizzazione della flottiglia, c'è gente che va lì con uno spirito, appunto, umanitario, poi c'è qualcuno che ci va per farsi un po' di pubblicità, eccetera, ma dietro ci sono i finanziatori di Hamas, perché sono tanti.
2: Questo, diciamo, è abbastanza discutibile.
1: Ci sono i nomi,
2: ma questo è il deputato del Movimento 5 Stelle.
1: C'è un'inchiesta in corso.
2: Facciamo fare il suo corso.
1: Lì, loro rischiano, questi bravi ragazzi che lo fanno per ragioni umanitarie, di fare una cosa inutile e poi dannosa, perché sono strumenti di un'organizzazione dietro la quale probabilmente si celano uomini di Hamas.
2: Probabilmente, che lo sanno, non sembrerebbe, perché stati,
1: caro
2: tenuto,
1: ci sono stati anche episodi di molestie sessuali nei confronti dei volontari.
2: Sì.
1: No, sono stati denunciati.
2: Però diciamo, non è il comportamento
1: da parte degli organizzatori. Quindi, diciamo, non è che è un bell'ambiente.
2: Sì, ma non è che diciamo che la flottiglia, diciamo,
1: non è che si è andati all'oratorio a dare una mano.
2: Sembrerebbe abbastanza
1: a far casino in giro.
2: Ma insomma, è comunque una protesta, diciamo, abbastanza non violenta, e per evidenziare le condizioni terrificanti del popolo palestinese, no? Su questo,
1: quello che è accaduto è inaccettabile.
2: Senta, Rotondi da noi più di volte ha detto che consiglierebbe al governo di andare alle elezioni anticipate, lui che comunque è un grande democristiano, che è di Fratelli d'Italia adesso.
1: Allora, dal punto di vista dell'interesse, Giorgia Meloni poteva usare questa finestra, diciamo, temporale per andare al voto con un anno d'anticipo. Però intanto, diciamo, smentiva la sua natura, cioè di quella che combatte fino in fondo.
2: Sì.
1: Due, veniva meno il patto preso, cioè il patto preso con gli elettori è: io farò un governo stabile, governerò 5 anni, poi per un interesse tuo elettorale che prendi tagli la legislatura e ricominciano i rating ad abbassarli dopo che l'hai fatti alzare del valore dell'economia italiana, ricomincia ad avere dei problemi. Ma perché? Fra un anno si giocherà la sua partita, la Meloni. Adesso i sondaggi dicono le due coalizioni sono alla pari, c'è un anno di tempo per dimostrare quello che di buono è stato fatto.
2: Senta, qual è l'errore più grosso che ha fatto il presidente Meloni in questa legislatura, signor Bocchino?
1: Ma credo che ne abbia fatti tanti.
2: No, quello più grosso, non volevo tutti, perché sennò siamo qua 2 giorni. No,
3: questo non vi riguarda.
2: No,
3: un evidente.
2: No, quello più grosso,
1: allora,
2: proprio.
1: Probabilmente assecondare chi voleva fare la riforma della giustizia per via costituzionale, anziché farla a pezzettini per via ordinaria. E questo ovviamente è costato caro.
2: Quindi colpa di Forza Italia, diciamo.
1: No.
2: Forza Italia che ha spinto un po'. Ministro Nordio.
1: Non lo so,
2: no.
1: ma non chiedo, so, Menotti l'ha nominato Fratelli d'Italia in quota
2: infatti,
1: sua,
2: no, quindi no, quindi
1: non,
2: Italia,
1: è, non è colpa di Tizio o di Caio, non è colpa di Forza Italia né di Tizio né di Caio, e della scelta della via di riforma costituzionale anziché via ordinaria. L'Italia, l'abbiamo capito, non è passato mai nessuna riforma, i referendum bocciano tutte le riforme,
2: questo perché l'errore è stato
1: perché
2: quello,
1: perché l'Italia ha paura, gli italiani hanno paura delle grandi riforme costituzionali,
2: ma anche una questione numerica,
1: le fai a pezzettini, certo, è una questione
2: numerica, se tu fai il referendum e si vota contro il governo perderà sempre il governo, Renzi ha straperso,
1: i governi sono governi che comunque hanno una base elettorale, nel caso della Meloni del 44% con cui vince le elezioni,
2: sugli elettori certo, ma mai del 50%, quindi la perdono sempre,
1: il rischio di perdere è alto, e così è stato.
2: Senta, una critica che viene fatta spesso al presidente Meloni, che lei è brava, bravissima, ma quelli intorno non sono proprio all'altezza, non sono capaci.
1: Ma è un modo per criticare la Meloni che è difficile da criticare, allora dicono lei è brava ma quelli attorno non sono capaci,
2: ma non
1: allora
2: ci sono quelli attorno.
1: Io nel mio libro ho detto, guardate, ma come si misura la classe dirigente?
2: Come si misura?
1: Non c'è un indice, e quando non c'è un indice la scienza politica dice che devi fare la comparazione, e io ho fatto la comparazione dei ministri nel mio libro. Allora Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo, è meglio come ministro degli esteri di Di Maio, che ci è arrivato lì da webmaster in pensione,
5: ottimismo,
2: sempre con ottimismo, perché Tajani è fatto così,
1: Nordio, diciamo, grande giurista, è meglio di Fofò Bonafede, dico come curriculum,
2: come curriculum.
1: Bambosciato, cioè la Calderone, presidente dell'ordine dei consulenti, Marina Calderone,
2: ministro del lavoro,
1: presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro, quindi presidente dell'ordine che compete quella materia, meglio di Andrea Orlando, bravissimo collega, amico anche, eccetera eccetera.
2: Senta,
1: però
2: chi è il peggiore
1: dire,
2: dei ministri?
1: Il curriculum è funzionario,
2: chi è il peggiore dei ministri?
1: Non esiste un peggiore.
2: Ma come? Se esiste i migliori, esisterà anche un peggiore. Cioè,
1: ma non esiste, come lo valuti?
2: Non so, lei ha suo, lei che è un uomo di destra che conosce questo governo.
1: Ma non lo dico
2: governo.
1: A te, quello che
2: lei lo, comunque lo sa chi è il peggiore.
1: Lo so e lo conosco bene.
2: Bene, è un uomo, una donna. Mi dica solo se è un uomo o una donna.
1: Le donne sono sempre le migliori.
2: Quindi è un uomo. Ma perché lei non ha fatto il ministro, scusi?
1: Io? Ma chi so io? Io non so nessuno.
2: Ma come no? È uno degli intellettuali di centrodestra, uno degli uomini della classe dirigente di centrodestra.
1: Sono un umile operaio della vigna della destra.
2: La vigna, ecco. Giglio Vigna.
3: Si compara al Papa, io vorrei dirti.
2: Lei va in bicicletta?
1: No.
2: No, niente.
1: Ho dovuto smettere.
2: Perché?
3: Perché?
1: Perché mi dà fastidio.
3: Le buche.
2: Ma cosa dà fastidio?
3: Le buche, la schiena.
1: Fastidio, le buche. Fastidio.
2: Però le buche.
3: I San Pietrini.
2: La prostata, quello, sì.
1: Alla vescica, la prostata.
2: Prima della prostata.
3: Non so.
1: La bicicletta dopo 50 anni.
2: Hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Adesso aggiornamento del GR1 con le linee del giro, come si chiama, il giro sulle strade del giro. Noi torniamo tra poco. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno a Pecora, sulle strade del giro.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
17: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
18: Sulle strade del Giro.
19: Dal blockhouse, siete arrivo di questa frazione numero 7 del Giro d'Italia, partenza da Formia, si attraversa il Lazio, il Molise e poi si arriva in Abruzzo, sul traguardo la neve, il grande evento, freddo sì ma non particolarmente rigido, siamo attorno all'8 gradi con la fuga lì davanti composta da quattro elementi che ha 4 minuti e 50 di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Manuel. Non sentiamo Manuel Codignoni, allora torniamo in cabina di commento con il gruppo Maglia Rosa, che insegue Maglia Rosa, che è sulle spalle di Alfonso Eulalio, ma davanti adesso nel gruppo c'è la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, Giovanni Visconti.
20: Sì, Visma Lise Bike che da qualche chilometro è andata al comando delle operazioni insieme a Bahrain Victorious, ed era giusto che fosse così. Il favorito numero uno è senz'altro Vingegaard. Vediamo adesso, tra poco affronteranno intanto la prima, la stanno già affrontando ma non è un GPM, tra poco affronteranno invece Roccaraso, sono 7 km al 6,5% e cominceremo a vedere un po' se anche altre squadre contribuiranno con l'aiuto a Bahrain Victorious.
19: Intanto davanti ci sono Van der Lee, Zukowski, Naberman e Sevilla, si è staccato Jonathan Milan, Manuel Codignoni.
21: Dopo aver preso i punti del traguardo volante di Venafro, si è staccato quando la strada è iniziata a salire, chiaro che il suo obiettivo erano i punti ed era anche quello probabilmente di mettersi davanti in una tappa come questa con un chilometraggio d'altri tempi, 244 chilometri. Davanti a tirare il gruppo ci sono gli uomini della Maglia Rosa, della Bahrain Victorious, ma soprattutto gli uomini della Visma Lisa Bike, perché quest'oggi ci si aspetta uno squillo da parte di Jonas Vingegaard,
19: che è sempre bello coperto dai suoi compagni ma anche a livello di indumenti. Ghirotto.
22: Sì, i suoi compagni sono già pronti per lanciare la battaglia mentre lui si tiene coperto, perché salendo adesso la temperatura si sta abbassando. Diciamo che Vingegaard è un corridore molto magro, è il classico scalatore che deve anche pensare a proteggersi molto bene. Effettivamente oggi la temperatura, soprattutto qua sopra, come detto, c'è un vento pazzesco e leggermente pioggia. Comunque l'andatura è abbastanza regolare, ma la fuga si sa, sta cominciando anche a perdere qualche secondo, 4 minuti e 56 secondi in questo momento, li tengo a bagnomaria.
19: Con il blockhouse che rappresenta insomma da tempo una vittoria ambita per tutti i protagonisti del Corsa Rosa, qui peraltro vinse la sua prima tappa al Giro, poi di Giro ne ha 25, un certo Eddy Merckx. Noi ci risentiamo poco dopo le 15 sulle strade del Giro, 94 km alla conclusione in una tappa che presumibilmente sconvolgerà la classifica generale. Linea Roma.
23: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
23: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: Un giorno da pecora.
0: Buongiorno da Pecora, Francesca Fornario presenta l'unico paese dove i treni arrivano in orario e pure le infrastrutture arrivano in orario, grazie al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, leghista come Salvini, Edoardo Rigi.
1: La X si legge Gin, genovese come in portoghese.
0: Si scrive Rixi, si legge Rigi. Infatti pure Giorgia Meloni la chiama...
1: Mi chiama Rix.
0: Ah.
1: Beh, ma non è di Genova, il presidente Meloni è di Roma.
0: Mentre lei è genovese doc.
1: La focaccia pucciata nel cappuccino.
0: E poi fa il selfie e lo twitta su...
1: G.
0: Vice ministro del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.
1: Il numero di opere che sta realizzando Salvini è superiore a... tutta la storia repubblicana.
0: Ma di opere già realizzate ci abbiamo...
1: Diciamo che il nostro ministero è un ministero che ha problemi, ne ha tanti.
0: Vabbè, ma a parte le infrastrutture ci sono i trasporti, eh.
1: Come ministro dei trasporti sicuramente tutti diranno che è stato l'ultimo, il miglior ministro.
0: Sicuramente, infatti i treni
1: hanno avuto problemi moltissimi da partire a metà del 24 per il numero di cantieri che abbiamo avuto.
0: Ah.
1: Però i treni tedeschi sono molto peggio, come quelli francesi, di quelli italiani.
0: Infatti lei che è di Genova viene sempre a Roma in...
1: Di solito macchina o aereo.
0: Ah.
1: Treno meno.
0: Ma avevamo detto che i treni...
1: Treno da Genova è infinito, dobbiamo finire il terzo valico.
0: Ah, quello che dovevamo averlo già finito, il terzo valico.
1: Secondo me è primavera 28.
0: Vabbè, ma a parte i problemi con le infrastrutture, i problemi con i trasporti, Salvini...
1: Sicuramente lui è tagliato di più per il ministro dell'interno.
0: Rigi, ma così...
1: È una vita difficile.
0: Più che altro...
1: Difficile.
0: Quello.
26: Un giorno da pecora. Solo su Radio 1.

0: car.
1: Allarme prezzi. L'inflazione è salita del 2,7% in un anno e i salari sono più bassi del 7,5% rispetto al 2021. Fioriscono i discount e chiudono i negozi dei centri commerciali. I lavoratori vanno al centro commerciale solo perché lì c'è ancora la scala mobile.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Italo Bocchino,
1: ex parlamentare del centrodestra, direttore editoriale del Secolo d'Italia, il più grande opinionista di centrodestra. Ti è piaciuta la sigla del nostro CDM, il nostro Duo Meloni?
2: Bellissimo.
0: Bella,
1: perché ha la faccia del bambino. E quanti ritocchini si è fatto?
0: Ma
1: come nulla. Ha detto che sua moglie fa chirurgia
2: per i capelli, solo per i capelli.
1: Ah, solo per i capelli?
2: Solo, sì,
1: cioè,
2: sì,
1: ha fatto il trapianto?
2: No, il PRP.
1: Cos'è il PRP?
0: È una simulazione.
1: Non è il PNRR.
2: Plasma arricchito di piastrine. No, no,
1: è il plasma arricchito di piastrine.
2: Col tuo sangue, poi dopo si iniettano le piastrine.
1: E ricrescono i capelli?
2: E i capelli, no, i capelli non cadono.
1: Non non cadono, bisogna fare come prevenzione.
2: Come prevenzione, tu ci devi pensare una trentina d'anni fa.
1: Guarda, a me una volta Berlusconi mi propose di andare da suo, ma gli dissi di no. Ma e quindi niente?
2: No,
1: perché le piacciono Luca e Paolo?
2: Sì, sono simpatici.
1: Sono simpatici. Quando uno dice sono simpatici, vuol dire
0: tanto
1: che...
0: Sono tanto cari.
1: Luca e Paolo.
2: Che gli vuoi dire?
1: No, Luca e Paolo la prendono in giro così, no?
2: No,
1: diciamo,
2: quando?
1: Guardi, aspetta, guardi.
3: Buonasera, Bocchino.
4: Meloni è brava, Meloni è bella, Meloni è premier.
2: No,
4: ed è anche longeva.
2: Sì.
4: Siamo nella top 5,
2: sì,
4: tra i 5 governi più duraturi d'Italia.
2: Sì, no, abbiamo...
4: Siamo nella top 5.
2: Sì.
4: Dopo 891 giorni,
2: sì,
4: abbiamo ancora il consenso degli italiani.
2: Sì,
4: 79
2: abbiamo...
4: anni di Repubblica.
2: Sì.
4: L'Italia ha avuto 68 governi.
2: Capito.
4: Noi siamo i primi,
2: sì,
4: dopo il quarto.
5: No, si dice quinti, primi dopo il quarto si dice.
4: Allora in che posto siamo dopo il quarto?
5: Primi.
4: Ah, se lo dico io sono fascista.
2: No, cosa c'è?
4: Se lo dice lei
2: no.
4: E sa cosa vuol dire questo?
2: Me lo dica lei, cosa vuol dire?
4: Che il consenso sale, come i miei zigomi.
1: Gli assomiglia un po', sì.
2: No, è simpatico, no, cioè, mi offende per due cose.
1: Quale?
2: Il modo della cravatta un po' sciatto.
1: Ho capito, ma quello che
2: il taglio della spalla della giacca non è un taglio napoletano.
1: No,
2: quindi,
1: infatti.
2: Insomma, questa è una cosa che mi offende.
1: Però il fatto che
2: è carino.
1: Che il consenso sale come i suoi zigomi.
2: È carino.
1: Ma veramente così, non si è fatto niente.
2: Io
0: che poi non ha zigomi.
2: Sono pronto,
0: cioè,
2: zigomi a fare
0: normali.
2: Una scommessa da andare in laboratorio.
1: No, ma non è che mica un bene o un male.
2: Guarda, qui c'è un'esperta.
0: Ecco.
2: Che è stata...
1: Si è fatto,
2: diciamo, per vent'anni.
0: E io trovo che sia bene di suo.
1: Sì, no,
2: no,
1: dico,
2: vedi,
1: ma si è fatto
2: no,
1: tutto naturale.
2: Tutto naturale.
1: Tutto naturale, va bene.
2: Purtroppo anche il cervello è naturale.
1: Questo sì, infatti. Senta, ma per la sua carriera, signor Bocchino, è stata...
2: Quale carriera?
1: No, dico, beh, insomma, lei ha avuto mille carriere, ha fatto il politico, adesso poi grande opinionista televisivo. È stata più importante Giorgia Meloni o Lilli Gruber?
2: Tutte e due.
1: Grazie, questa è la risposta democristiana. Però.
2: No, non è democristiana. Se la Meloni non avesse vinto, la Gruber non mi avrebbe chiamato. E quindi è stato un insieme, diciamo, l'intuizione della Gruber,
1: sì,
2: dice, sai, può funzionare come opinionista,
1: certo,
2: però l'intuizione è nata dopo la vittoria della Meloni.
1: Tanto lei si lamenta sempre che la interrompono, la fanno parlare a 8:30.
2: E vabbè, ma io non riesco a parlare in queste trasmissioni perché loro parlano e insultano la Meloni. Dopodiché arrivo io e porto i dati Istat che dimostrano il contrario e ovviamente devono interrompermi per limitare la mia narrazione, ma non ci riesco perché io mi metto lì bello cucciolo col visino da cucciolo. Mi metto lì, pian piano dico non mi interrompete, fatemi finire, tiro fuori i dati, li
1: comunque
2: metto lì.
1: Visino da cucciolo, ricordiamo lei, insomma, comunque è un grande playboy, ricordiamolo.
2: Ma che purtroppo mi sono ritirato.
1: Sì, adesso si è ritirato, certo.
0: Vabbè, sposato bene, sposato contento.
1: C'ha 70 anni, ma ha fatto strage di cuori nella
0: che
1: sua...
0: Che vuol dire 70 anni?
1: No, dico, c'ha 70 anni ed è sposato, quindi è chiaro che si è ritirato, dico, però ha fatto strage di cuori nella
0: che
1: sua...
0: Che vuol dire 70 anni?
1: No, dico, c'ha 70 anni ed è sposato, quindi è chiaro che si è ritirato, dico, però ha fatto strage di cuori nella sua carriera. Di Playboy, da Playboy.
2: Questo lo dici tu.

0: Potevo, mi sembra una cosa normale.
1: No, la cosa che stupisce era il PD, non il fatto che della relazione.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Ma sai, vabbè, lì
0: colleghi che frequenti.
1: Beh, colleghi che frequenti, però insomma, lei è molto estremo e quindi.
0: Io sono estremo.
1: Beh, sì, estremo un po' nelle sue posizioni.
2: Ma io così cucciolo cucciolo.
0: La scuola più moderata Tattarella. Della destra. Cioè, il mio maestro era sì. L'uomo dell'armonia, della mediazione.
1: È ancora amico con queste politiche del PD?
0: Sì, assolutamente. Ah.
1: E non abbiamo mai detto chi sono.
0: Lo dico a te.
1: No, chiedo. Ci provo,
2: non
1: scusi.
2: È il caso.
1: Adesso
2: non è
1: con
2: il caso.
1: Noi c'è.
2: Non lo saprebbe nessuno.
3: Nata a Messina, ma il cognome imbroglia Matilde Siracusano.
2: Matilde Siracusano.
1: Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, signora Siracusano, buongiorno.
2: Buongiorno, come va?
4: Buongiorno a voi. Benissimo. Benissimo.
2: Oh, bene.
4: Senta, bene, per principio.
1: Intanto facciamo chiarezza su una cosa importante. Mercoledì, due giorni fa, è stato il compleanno del signor Occhiuto, il suo fidanzato, compagno.
4: Esatto. Io il regalo gliel'ho fatto.
2: E poi cosa?
1: Com'è andata? Dico, che regalo gli ha fatto?
4: No, non abbiamo passato. Allora, non abbiamo festeggiato il giorno del compleanno perché io ero a Messina, lui in Calabria, però mi ha raggiunto ieri sera a Messina, abbiamo fatto una cena insieme, insomma, e quindi gli ho dato questo regalo che invece lui mi ha fatto. È arrivata una giacca
1: col taglio napoletano di Bocchino? Sì.
0: Assolutamente sì, Matilde, ha un gusto pazzesco.
1: Ma scusi, è piaciuta al signor Occhiuto? Perché insomma non piace mai niente.
4: Sì, è piaciuta, l'ha già indossata.
2: No,
1: subito, perché non ce l'aveva. Sì. No. Senta, ma invece lui è ancora in debito del regalo, ricordiamo.
4: No, allora lui mi ha fatto pervenire finalmente guantoni che le porterò in trasmissione. E tra l'altro
2: già usati.
4: Domani sera lo batto.
1: Come lo
4: domani
1: batte?
4: Domani sera salgo sul ring. Domani sera combatto.
1: Ma con Occhiuto?
2: Combatte? No.
4: No, salgo sul ring a Messina.
0: Ma tu combatti tutti i giorni. Combatti tutti i giorni. Certo.
1: Scusi, Bocchino è sempre un po' critico col centrodestra.
2: E
1: quindi...
2: combatte con chi? No, sono interessatissima.
1: Con chi
2: com'è
1: combatte?
2: Questo?
4: No, domani a Messina c'è il memorial del mio vecchio maestro di kickboxing, il memorial del papà che fu un grande maestro di karate. Lo sai, io sono a Messina per la campagna elettorale. L'ho mandato, però non si può dire perché siamo
1: per condicio. Se parliamo di un candidato, poi dobbiamo parlare di tutti gli altri. Lo sai, per condicio è così.
4: Vabbè, però non nomino il candidato, però posso nominare il mio collega Malanta, protagonista dei Sanremo da Pecora, vincitore di Sanremo da Pecora. Abbiamo appunto cantato insieme. Per il candidato sindaco del centrodestra, le ho mandato il video, poi dopo la trasmissione
1: me lo guardo
4: e domani sarà combatto sul ring con i guantoni che mi ha regalato Occhiuto, grazie a lei Laura.
0: Che si fa per vincere le elezioni?
2: Però ci mandi una foto
1: di quando combatte, certo. Senta, signora Siracusano, ricordiamo che lei appunto è sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento e abbiamo dovuto mettere un altro sottosegretario perché non sapevamo dove mettere Barelli, che era stato mandato via da Marina da capogruppo alla Camera di Forza Italia. C'è un problema logistico, abbiamo letto, no? Nel senso, lei sta al piano, al primo piano, al piano di sopra stanno Ciriani
4: all'ultimo
1: quarto piano, sta al quarto piano. L'ufficio di Barelli, è vero che lei, siccome non si trovava un ufficio per Barelli, lei si è offerta di dare il suo ufficio a Barelli e Barelli non l'ha voluto perché il suo è troppo piccolo?
4: Io l'avevo messo a disposizione del dipartimento perché io sto principalmente tra Camera e Senato, quindi l'avrei anche potuto tranquillamente condividere. Poi non so quali sono gli esiti, insomma, l'ho letto sui giornali, però non capisco tutto questo interesse
1: rispetto
4: alle stanze dei rapporti con il Parlamento.
1: Quindi,
4: insomma,
1: comunque, lei è rimasta nel suo ufficio e quindi Barelli.
4: Sì, sono rimasta nel mio ufficio e. Il mio ufficio sono a disposizione del dipartimento, anche del mio collega Paolo Barelli, se tranquillamente.
1: Senta,
4: insomma,
1: che notizia da Roma? Sa che Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, si è incatenato in aula per il suo sciopero alla fame contro il blocco della commissione di vigilanza.
2: Oggi anche della sete.
1: Anche. Cosa succederà? Nel senso, rimarrà lì? Interverrà qualcuno?
4: Tra l'altro, se ne ha già parlato in capigruppo al Senato qualche giorno prima, l'aveva sollevata la questione. La collega di Giacchetti, la senatrice Paita.
1: Cosa si fa in questo caso? Nel senso, verrà portato fuori con la forza? Verrà lasciato lì tutto il weekend? Secondo lei, qual è come si interviene?
4: Non, sinceramente sulle procedure di riferimento a questo non le saprei dire. Mi auguro che tutto si concluda nel miglior modo possibile, che la questione venga affrontata.

0: si trovi la condivisione massima su una questione chiaramente importante.
1: Senta, e l'altro
0: Poi il
1: giorno.
0: collega Zeller è più radicale, quindi insomma apprezzo il fatto che ovviamente spero che concluda quanto prima lo sciopero, per carità, soprattutto per la sua salute, però ecco, apprezzo di compassione portare avanti le
1: Certo.
0: proprie
1: Beh,
0: battaglie,
1: lì basterebbe
0: non dovrebbe essere.
1: convocare la commissione di vigilanza e sbloccare quel blocco. Senta, l'altro giorno il capogruppo al Senato Boccia ha chiesto al presidente Meloni da quanto tempo è che non andava a fare la spesa al supermercato. Il presidente Meloni ha detto da sabato scorso. Lei se la si era accusato da quanto non va a fare la spesa al
2: Domande
1: supermercato?
2: fondamentali.
0: Non sono brava come il Premier Meloni, perché io purtroppo faccio la spesa
1: Ah,
0: online.
1: certo, già
0: Questo è
1: qualcosa.
0: una cosa.
2: E
0: Però comunque
2: purtroppo
0: i
2: perché?
0: prezzi
2: Vabbè.
0: anche, no, nel senso che è piacevole andare al supermercato. Ogni tanto ci porto mio figlio, però è pratico fare la spesa online. Insomma, che
1: Senta, la
0: sarebbe meglio
1: domanda.
0: andare in persona.
1: Certo.
0: Però l'aumento dei prezzi lo verifico anche attraverso la spesa online,
1: Online.
0: quindi
1: Senta.
0: insomma siamo consapevoli dei problemi del paese,
1: Certo.
0: nonostante insomma, le insinuazioni della sinistra,
1: Non
0: siamo
1: voglio.
0: anche, viviamo anche al di fuori dei palazzi,
1: Non
0: siamo a
1: voglio.
0: contatto con le
1: No, non
0: persone.
1: oso chiederle da quanto o forse se c'è mai andato il signor Occhiuto al supermercato, dico, se la sera Cusano, perché
2: Magari sì,
1: non credo, cioè,
0: potrò.
1: forse non sa neanche che esistano.
0: Forse. No,
2: Questa
0: in realtà
2: risata dice
0: forse sì,
2: molto.
0: perché no, in Calabria lo ha proprio sotto casa il supermercato, quindi secondo me qualche volta un saltino lo ha
1: Cioè è il
0: fatto.
1: supermercato che va da lui, non è lui che va al supermercato, certo, senza quello. Siracusano, grazie, buon weekend.
0: Domani ho chiuso, inauguro l'aeroporto di Reggio Calabria, è
1: Oh,
0: una bella cosa
1: vedi?
0: stare
1: Ah,
0: tutti
1: pensavo.
0: insieme,
2: E lei
0: Sassinesi
2: combatte
0: e Reggio
1: invece.
0: insieme.
1: Quello. No,
0: No,
1: pensavo.
0: io vado prima alla lavorazione dell'aeroporto e poi torno a
1: Certo.
0: Messina a
1: No,
0: fare il combattimento, vi manderò le prove di tutto ciò.
1: no, pensavo domani inaugurasse il ponte sullo stretto chiuto, invece no, non è ancora il
0: Non
1: momento.
2: ancora,
1: Quello, lo so,
0: no,
1: va bene, un
0: ancora,
1: po' di
0: però ci
1: pazienza.
0: arriveremo, Laura.
1: Sì,
0: Non le
1: sicuro.
0: dico la data, ma ci
1: No, senza
0: arriveremo.
1: fretta, guardi, non c'è problema. Grazie Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il
0: Grazie a voi, ciao
1: Parlamento.
0: Italo.
1: Ciao
2: Ciao.
1: Matilde.
2: Buona giornata.
1: Senta, prima parlavamo della sua vita da Playboy, ma il sesso e l'amore con la politica hanno nella politica hanno un'importanza, un valore?
3: Beh, la politica già è amore.
1: Sì, è
3: Sì,
1: più
3: un
1: la
3: grande
1: politica
3: amore.
1: la politica è più amore o più sesso?
3: È più amore.
1: Più amore.
3: È una grande passione, prende da giovani e la porta avanti per tutta la vita.
2: Quando hai iniziato con la politica?
3: Ah, il primo ricordo che ho in braccio a mio padre, avrò avuto 4-5 anni, ero un novizio da
2: Addirittura.
3: almirante, poi a 13 anni sono andato al primo corso di aggiornamento del fronte della gioventù, a 16 ho cominciato a farlo in maniera più strutturata e da 18 poi ho fatto quello.
1: Senta,
2: proprio una passione di tutta la vita.
1: cosa ne pensa di queste, no, di questo gossip, insomma, legato alla politica, ai ministri, gli amanti, no? Nel senso, di
3: Ma
1: fatto un ministro si è
3: guarda,
1: dimesso.
3: Lauro, io penso che se sono questioni personali non ce ne dobbiamo occupare.
1: Sì.
3: Sono questioni personali, punto. Se ne occupano i giornali e i siti di gossip. Se invece ci sono dei casi in cui la relazione personale che uno ha avuto l'ha portata a fare degli atti da pubblico ufficiale a favore di quella persona, è un'altra questione. Cioè, questo è il tema.
1: Ma
3: Cioè,
1: il
3: il tema
1: caso della giornalista Conte e di Piantedosi non è stato tirato fuori da
3: è
1: nessuno,
3: un fatto
2: l'ha
3: personale.
2: detto lei,
1: Beh, è stato comunicato
3: sì,
1: però da uno dei.
3: ma è un fatto personale, cioè voglio dire, è stato chiarito in maniera evidente e i giornali
1: Sì.
3: che sono andati addosso alla notizia, nessuno ha tirato fuori qualcosa che smentisce la tesi del Ministero dell'Interno che nessun atto può essere stato fatto a favore di Claudia Conte. Poi Claudia Conte, voglio dire, faceva la stessa attività professionale prima
1: No, ma
3: anche
1: è stata
3: con
1: lei
3: il
1: che lo
3: PD, col
1: ha.
3: sindaco di Firenze
1: No, ma è stata
3: Nardella.
1: lei
3: E
1: che
3: che
1: ha
3: quindi faceva
1: raccontato questa cosa.
3: presentazioni,
1: Perché.
3: eventi, eccetera, con la regione
1: Sì.
3: Campania guidata dal Partito Democratico. Quindi una professionista che è stata sempre stimata, all'improvviso la dobbiamo attaccare per un fatto
1: Senta,
3: personale.
1: lo sa anche lei, no? Che sì, c'è questa voce che gira, che c'è un'altra vicenda di questo genere, un altro ministro,
3: Ma io non ci
1: un'altra.
3: credo.
1: Non ci
3: No,
1: crede?
3: secondo me è
1: Cioè,
3: gossip.
1: lei sa chi è, ma non ci crede,
3: Secondo
1: lo
3: me è
1: so. Ma
3: gossip.
1: come l'ha detto Concita De Gregorio, Paolo Mieli, ha detto addirittura Fiorello, che sa il nome.
3: Guarda, secondo me io
1: Anche secondo
3: non ci
1: me,
3: credo,
1: ma
3: poi dopo, per
1: neanch'io.
3: carità,
1: Ma infatti.
3: vediamo
2: Fino a
3: che
2: prova
3: cosa.
2: contraria, sì, quando poi
3: Vediamo.
2: viene fuori la
3: Quando viene
2: notizia,
3: fuori.
2: stessa cosa.
1: Senta, ma è più di destra ospitare il padiglione della Russia alla Biennale o cercare di impedirglielo?
3: è una domanda difficile.
1: No, per quello, cioè, ma lei insomma, allora, risponde a qualunque cosa. Quindi,
3: per un intellettuale come Pietrangelo Buttafuoco, grandissimo amico mio, sono stati coinquilini tre anni.
1: Sì, sì, adesso ne parliamo.
3: Ti lasci immaginare che meraviglia, che divertimento, e di destra rispettare l'arte, cioè la libertà è di destra. Sì. Per il governo che debba dare alla politica estera è di destra dire occhio, attenzione, che non diventi un evento di politica estera di un paese sanzionato che sta facendo una guerra a un nostro alleato.
1: Si potevano dargli visti.
3: Ma questa, sai...
1: No, dico, se il governo non voleva...
3: Devi rispettare la norma, se c'era... Se avevano
1: ma lei è più d'accordo con Buttafuoco o con la Meloni?
3: Se stessi al governo sarei d'accordo con il governo. Se invece così come libero cittadino, io penso che Buttafuoco abbia ragione.
1: Qual è la differenza tra il governo e il pensiero di Buttafuoco? Dovrebbe essere lo stesso pensiero.
3: No, sono due visioni, due visioni, nel senso che visto l'atteggiamento che si ha nei confronti della Russia, il governo dice probabilmente anche per gli alleati ucraini, per quello che stiamo facendo, non era opportuno dargli questa vetrina.
1: Però Salvini è d'accordo con Buttafuoco.
3: Perché Salvini la pensa diversamente, cioè voglio dire, la coalizione è come in famiglia, tu torni a casa, c'hai tre figli, uno dice allora andiamo a cena fuori stasera, uno vuole la pizza, uno vuole il sushi, uno vuole la matriciana, e qui devi fare una mediazione tra i tre
1: figli. Salvini vuole la
3: decidere.
1: Pizza, secondo me, di sicuro. Quelli lì mi sembrerebbe... Senta, no, a proposito di Buttafuoco, raccontiamo questo episodio perché è straordinario, lei ha vissuto quando è arrivato a Roma in casa con Buttafuoco, e nello stesso palazzo in cui aveva con Buttafuoco, scherzo del destino, c'era un transessuale che si chiamava Ruby.
3: No, stesso palazzo, porta accanto.
1: La porta accanto. C'era un transessuale che si chiamava
2: frequentato benissimo.
1: Si chiamava Ruby, che diciamo esercitava
3: Viale Vaticano 44. Esercitava. Lo dico per qualche cliente, no. Se fosse ancora lì.
1: Esercitava.
3: Sarebbe una signora un po' anziana.
1: No, vabbè no. Insomma, transessuale Ruby, quindi già anticipando quello che sarebbe successo, esercitava il mestiere della prostituzione. Cosa succedeva che la teneva sveglio a lei, Sir Bocchino, la notte?
3: Succedeva che allora non c'era internet, quindi chi cercava una prostituta doveva comprare il Messaggero, il Tempo, e vedere pagine annunci brasiliano, diceva Viale Vaticana 44.
2: No, non mi dici, citofonava.
3: Interno 6.
1: Aspetti, perché c'è
3: interno
1: tutto.
3: Interno 6. Quello arrivava tutto infogliato, parcheggiava a 100 metri, arrivava lì al citofono, dice porca miseria, ho dimenticato il giornale in macchina, qual era l'interno del citofono? Guardava, poi vedeva Bocchino e dice no, è questa la parola, il codice, e citofonava. Erano le 2 di notte, allora c'è stata una grande trattativa tra me e Berlusconi.
1: E Buttafuoco, scusami, quando pensa a Ruby lo capisco, esatto, è un'associazione, ci sta.
3: Allora, io dicevo, togliamo mettiamo l'interno sul nostro
1: perché anche Buttafuoco forse poteva dare magari
3: Buttafuoco diceva ma no, offriamo questo servizio a questa povera coinquilina.
1: E quindi voi rispondevate
3: che ci guardava sempre storto, però perché eravamo troppo fascisti
1: come dalle torto.
2: Poi dice questi due maschi che vivono insieme che vogliono da me,
3: e quindi facemmo l'accordo che ci si alzava una volta ciascuno
1: e dicevate guardi no quarto piano,
3: dicevamo sì no scendi giù, no eravamo più qua al quarto piano. Primo seminterrato,
1: certo.
3: Abbiamo cominciato da meno zero.
1: E poi è andata meglio a Buttafuoco o no?
3: No, molto meglio a Buttafuoco, perché lui è colto intelligente, io sono un praticone che viene a queste trasmissioni.
2: Creatura, vedi, così.
3: Queste trasmissioni.
2: Guarda che
3: c'è Nenzi.
1: Una trasmissione che è stata definita dal presidente Meloni. È
4: una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.
1: A proposito di leggerezza, il duo leggerezza CDM, il nostro duo Meloni, Chiara e Aurora, riassumono questa sua presenza qui oggi con noi in questo modo.

0: cucciolo.
1: Cucciolo, che bello, avevo paura di qualunque rima, invece no. Senta, signor Bocchino, ma anche lei è d'accordo con la teoria di Andrea Ruggeri? Lo sa che lui dice che per fare il ministro bisogna essere
2: ci
1: stati
2: vuole un tavolo
1: con
2: allora,
1: almeno 30 donne.
3: Questa
1: Ruggeri, allora, fratelli,
3: ha un suo perché, è una tesi che parte da Feltri.
1: Sì. Vittorio o Mattia?
3: Vittorio. Ha un suo perché la tesi.
1: Sì, perché?
3: Ha un suo perché. Perché diciamo sei più accorto dopo.
1: Cioè hai meno tentazioni?
3: No, sei più accorto, sai, hai già vissuto 30 volte pericolosamente, certo, le donne sono pericolose e quindi diciamo hai imparato, l'esperienza ti ha fatto capire che bisogna stare attenti.
1: Ma perché questo
2: stai bello alleprato?
1: Perché questo problema, diciamo, delle amanti con i ministri non succede alle ministre?
2: Perché sono più furbe e si fanno scoprire.
3: Le donne sono più intelligenti, più furbe e quindi non si fanno scoprire. Ma diciamo.
1: Però le donne con i ministri sono sempre.
3: Riguarda tutti. Riguarda tutti. Basta leggere la letteratura francese dell'Ottocento, da corti reali. Tu non hai rapporti con la letteratura
1: francese, no, ma neanche con le donne.
2: Neanche con le donne.
1: E signor Bocchino, grazie. Ricordiamo il suo libro, che è Giorgia, la figlia del popolo, nel dubbio perché la Meloni piace agli italiani.
2: Questo è il
1: titolo per Solferino, piace ancora, no? Perché c'è qualcuno che dice che ormai è nella parabola decadente.
3: Ma piace molto perché intanto il libro va benissimo, ma soprattutto anche all'estero mi chiamano giornali. Questa settimana verrà un giornalista del New York Times per parlare di questo libro.
4: Questo è un tema noiosissimo.
1: Presidente, scusi,
3: per lei è un tema noiosissimo parlare di lei, chi deve capire ti potrebbe far bene leggerlo, diventeresti ancora più meloniano.
1: Guarda, più meloniano così è difficile, guardi, qui ha sfondato una porta aperta, qui è Radio Meloni.
3: E allora il libro ufficiale della trasmissione.
1: Il libro ufficiale della trasmissione. Saluti il presidente quando la sente. Vi ricordo che tutta questa puntata che sentite oggi, che ha l'aria di essere imperdibile, la potete riascoltare su Rai Play Sound, c'è il podcast, ve lo sentite in tutto il weekend, quando volete, senza problemi di sorta, la mattina, la sera, quando andate a correre o meno. Adesso dove va, signor Bocchino?
3: Adesso vado a fare la spesa con mia moglie nel pomeriggio, perché così andiamo a casa al mare per 3 giorni e andiamo con le provviste. Io amo fare la spesa, la faccio quasi tutti i giorni, sono tutti i prezzi a me.
1: Ma lei è andato mai al supermercato col presidente Meloni?
3: E noi abitiamo in zone diverse.
1: Quelle è zone diverse. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione in zone diverse.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La strage di Suba alle Maldive non è della professoressa Monica Montefalcone, come finora diffuso il corpo recuperato dalla grotta, ma del padovano Gianluca Benedetti, lo riferisce una fonte locale all'agenzia ANSA. Rimandate a domani le ricerche delle altre quattro vittime.
3: Sono state interrotte le operazioni di recupero dei connazionali morti nell'Oceano Indiano. Il nostro ambasciatore a Colombo, Damiano Frankovic, ha dichiarato infatti che la guardia costiera maldiviana si è dovuta fermare per le condizioni meteo proibitive. Non è riuscita nelle immersioni effettuate sinora ad avvistare altre vittime. Sempre sul Duke of York, altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione stanno bene e la nostra ambasciata sta fornendo assistenza. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della sede diplomatica. Ancora da chiarire le cause della tragedia, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno nelle bombole, al possibile incidente a qualcuno del gruppo. Simona Decina, GR1.
2: Il conflitto in Medio Oriente, nuove accuse incrociate tra Stati Uniti ed Iran, con Trump che prima minaccia di non avere più pazienza e poi si dice aperto uno stop del programma nucleare per 20 anni, mentre il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dichiara che non si fida degli Stati Uniti. Terminata nel frattempo la visita del presidente americano in Cina per Xi Jinping, raggiunte intese importanti, fronte comune anche su Hormuz. E il blocco di Hormuz, lo sappiamo, ha conseguenze pesanti non solo sulle forniture di petrolio ma anche per il trasporto merci. Le grandi compagnie della logistica tentano rotte alternative anche via terra. Dal Cairo il corrispondente.
4: Quella che era stata individuata come una soluzione d'emergenza per la chiusura di Hormuz sta diventando un'infrastruttura alternativa. Le carovane di camion che attraversano la penisola arabica non sono più una misura tampone e adesso il nodo centrale diventa Khor-Fakkan negli Emirati, da porto di transito a gateway terrestre, con 7.000 camion al giorno e 50.000 container a settimana, contro i 100 e i 2.000 di prima della guerra. Una crescita tale da provocare ingorghi ad aprile. Il porto ha raggiunto in alcuni giorni la saturazione della capacità. Per il petrolio la risposta è l'oleodotto Petroline, che porta il greggio dalla provincia orientale al porto saudita di Yanbu sul Mar Rosso, con una capacità di 5 milioni di barili al giorno, una valvola che ha già deviato parte del greggio saudita lontano da Hormuz. Le aziende pianificano su questo sistema almeno fino a fine 2026 e l'Egitto in questo schema assume un ruolo centrale. Il traffico del canale di Suez è cresciuto del 24% nel primo trimestre, mentre adesso lavora a pieno regime l'oleodotto Sumed, che collega per 300 chilometri il porto di Suez a quello di Sidi Kerir nel Mediterraneo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, al termine di un intervento nell'aula della Camera si è ammanettato al proprio banco per protesta contro ciò che definisce la paralisi e il sequestro della commissione di vigilanza Rai. Il parlamentare, al 12° giorno di sciopero della fame, ha dichiarato di passare ora a quello della sete. Giachetti ha ricevuto parecchi attestati di solidarietà, tra cui quello della presidente della commissione vigilanza Rai Floridia e la visita per un colloquio del presidente della Camera Fontana, che ha auspicato si possa risolvere quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza. La cronaca italiana: a Taranto ha confessato uno dei quattro minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, aggredito sabato scorso. Il 15enne, nelle dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni, ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri tre minorenni hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche due ventenni fermati con l'accusa di omicidio. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine su diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche date di forze dell'ordine e DNA. A rischio processo una ventina di indagati, tra cui alcuni giornalisti. Per uno di loro i magistrati ha chiesto l'archiviazione. La primavera è la stagione ideale per visitare i giardini botanici. TripAdvisor svela la classifica di quelli preferiti dai turisti sulla base delle recensioni lasciate sulla piattaforma.
0: Grandi spazi, paesaggi, superbe architetture, fiori e piante rare. I giardini botanici italiani sono sempre più attrattivi, con oltre 8 milioni di visitatori l'anno. Al vertice della classifica dei più amati, stilata da TripAdvisor, c'è Villa d'Este a Tivoli, celebre per le sue fontane, i ninfei e i giochi d'acqua. Sul podio, subito dopo i cosiddetti giardini di Sissi a Merano, troviamo anche Villa Cimbrone a Ravello, con la sua terrazza dell'infinito, un balcone naturale ornato da busti marmorei settecenteschi e vista sulla costiera amalfitana. Sempre in Campania, tra natura e musica, a Forio, sull'isola d'Ischia, spicca la Mortella, il favoloso giardino mediterraneo e subtropicale creato da Lady Susanna, moglie del compositore inglese Sir William Walton. Chiudono la top ten i giardini di Villa Melzi de Lille, a Bellagio, aristocraticamente adagiati lungo la riva del lago di Como. Daniele Morgera, GR1.
2: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
1: Sulle strade del Giro.
5: Trovati dal Blockhouse, sede d'arrivo di questa settima frazione del Giro d'Italia, la più lunga della Corsa Rosa, 245 km, partenza da Formia con un gruppo lì davanti ormai da diversi chilometri. Sono in quattro, Manuel Codignoni.
6: Sono Van der Lee, Zukoski, Naberman e Sevilla. Hanno appena superato il primo Gran Premio della Montagna di giornata, quello di Roccaraso, Gran Premio della Montagna di seconda categoria che assegna punti importanti per la maglia per il miglior scalatore, che al momento è sulle spalle proprio di uno dei fuggitivi, il corridore del team Polti Visit Malta Sevilla. Questo è il motivo anche per cui lo spagnolo è andato in fuga. 5.34 in vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa, che è sempre tirato dagli uomini della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard. Vanno avanti di comune accordo i fuggitivi, tra questi c'era anche Jonathan Milan, che però si è staccato dopo il traguardo volante di Venafro. A te.
5: Un vantaggio consistente in termini numerici, ma che rischia di vacillare al momento dell'attacco dell'ultima salita, quella che porta sul traguardo finale, dove insiste la pioggia, il forte vento e anche temperature sotto i 10 gradi. Ma attenzione, prima dell'attacco alla salita, Giovanni Visconti, c'è una discesa importante, lunga, una trentina di chilometri, difficile?
7: Sì, adesso intanto i corridori percorreranno un tratto di una trentina di chilometri a 1200 metri, ci sono 12 gradi, quindi sarà importante rimanere molto coperti. Poi questa lunga discesa che porta alla vallata, che li metterà sulla salita finale, dove anche questo vantaggio potrebbe non bastare, anzi quasi sicuramente non basterà ai fuggitivi.
5: E vedremo ovviamente quale sarà lo showdown tra i protagonisti della Corsa Rosa per capire, come si dice sempre in questa tappa, chi non vincerà il Giro. Ghirotto.
8: Eh sì, una frase fatta ma che è sempre veritiera e reale. E vedremo poi anche il nostro Giulio Pellizzari, è un uomo che è chiamato a battere un colpo, l'abbiamo come si visto nei nostri monitor di servizio, anche abbastanza allegro, pronto, determinato, aveva attorno la sua squadra e ha un corridore molto importante, Jay Hindley, che è stato l'ultimo vincitore proprio qua sopra sul Blockhouse.
5: Nel 2022 Jay Hindley, che peraltro in quell'annata andò a conquistare anche il successo finale, un nuovo flash nel gruppo Magliarosa perché si muove la Decathlon.
6: Muove anche la Decathlon di Felix Gall, che è un altro di quelli che oggi potrebbe fare molto bene. Salendo abbiamo trovato tante scritte anche per Jay Hindley, che voi citavate, dico solo che è cresciuto ciclisticamente proprio in Abruzzo. A voi.
5: Eh sì, in effetti il suo arrivo in Europa abbastanza precoce per poi lanciarsi nel ciclismo a livello professionale e direi di altissimo livello. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro, linea Roma.
9: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
10: Non solo parole. Benvenuti ad una nuova puntata di Non solo parole su Radio 1. Io sono Noemi e con me c'è il giovanissimo fuori e meno dentro, Patrizio Rumiglioni.
11: Questa è molto bella. Ciao Noemi, ciao a tutti gli ascoltatori.
10: Ciao, oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a qualcosa, diciamo, che tutti noi abbiamo, che sono le parti del corpo. Diciamo che in musica italiana però le parti del corpo non sono parti del corpo, perché possono descrivere delle emozioni, anche dei punti di vista. E diciamo che sono il modo in cui gli artisti artisti trovano le parole, vero?
11: Sì, sono sinonimi spesso, insomma faremo tutto un giro, un excursus tra le grandi canzoni italiane che hanno nel titolo una parte del corpo, un muscolo, insomma, perché sono sinonimi magari di emozioni, di pensieri,
10: bello, bello,
11: di ricordi. Mi vengono in mente 10.000 canzoni che hanno a titolo occhi da qualche parte,
10: sì.
11: Però partiamo forse dal più inflazionato.
10: Dalla parte più importante.
11: Sì, anche la più inflazionata, Fammi essere cattivello, la parte ovviamente il cuore e la canzone ovviamente questa qui.

0: tu pensi a me.
1: Lo senti, partiamo proprio dal cuore matto di Little Tony. Questo è il Festival di Sanremo del 1967.
2: Il nostro Elvis Presley.
1: Il nostro Elvis portava questa canzone, pensa, in coppia con Mario Zelinotti, e pensa che Little Tony non lo voleva fare sto Sanremo perché pensava che gli si rovinasse il successo che aveva avuto fino adesso.
2: E invece no, perché aveva avuto un grande successo e un cuore matto diventa un successo ancora maggiore, 1 milione di copie, una canzone veramente scolpita nella memoria collettiva di italiani, la nostra identità condivisa, una canzone un po' rock, veramente rock all'americana in stile Elvis. Allora, che racconta il cuore? Che vuol dire cuore matto? Vuol dire un cuore che si ostina a innamorarsi di una persona, in questo caso la ragazza, diciamo, a cui è dedicata, nonostante non sia contraccambiato.
1: Che non corrisponde,
2: sì,
1: non corrisponde.
2: Non è contraccambiato, però lui dice questa matteria, questa pazzia del cuore che comunque si ostina ad amare questa ragazza.
1: Bellissimo.
2: È tutto lì il gioco, e poi anche la musica in realtà è molto particolare.
1: La musica è particolare perché questo basso che insomma tocca queste due note, questo dun dun dun dun dun. Io credo che il produttore, l'arrangiatore di questo pezzo sia il grandissimo Ennio Morricone, che in quanto ha trovate incredibili è tanta roba lui. E quindi questa cosa di riprodurre questo battito del cuore, diciamo, è interessante, no? Perché è come se Little Tony e Morricone avessero trovato il modo fisicamente di far sentire questa cosa qua.
2: Sì, un ritmo, veramente il ritmo del cuore che letteralmente impazzisce, no? Di fronte a questa ragazza.
1: Sì.
2: Veramente le idee, no? Come con la semplicità con cui con due note si può costruire un mondo.
1: Onomatopeiche, belle note.
2: Cosa
1: lo sono,
2: entra in ballo, secondo te? Il genio veramente di chi, di
1: sì,
2: chi compone, cioè l'essere
1: sì,
2: visionari, no? Cos'è?
1: Secondo me sì, quel pensiero collaterale, no? Che si dice che hanno le persone a ADHD, no? Che pensare laterale, che ti dà l'opportunità però di raccontare con un suono, un sentimento, una storia.
2: Comunque
1: per me
2: un pezzo,
1: è tanta roba.
2: È un pezzo, mi permetto di dire, quasi blues per certi aspetti.
1: Sì,
2: parlavamo
1: anch'io
2: prima di rock and roll, però sentendolo è veramente blues. Adesso invece andiamo su un classico, l'abbiamo detto prima, che anche gli occhi sono un grande classico della
1: canzone. Sono lo
2: della
1: specchio dell'anima?
2: Sì, e tra le 10.000 frasi che si possono dire sugli occhi, dopo possiamo raccogliere anche magari, se ne hanno in mente gli ascoltatori, le canzoni con gli occhi nel titolo. Questa, secondo me, secondo noi, è quella per eccellenza. Signore e signori, Gianni Morandi.

0: E sì che passiamo agli occhi, questo è Occhi di ragazza di Gianni Morandi, è il 1970, anche qui c'è una storia che pochi conoscono, perché questa canzone l'avrebbe dovuta portare il Ron a Sanremo e la musica è scritta da Lucio Dalla,
1: niente,
0: poi la prende
1: meno che...
0: capito, la premiata ditta, e poi la prende Morandi e ne fa un grande successo. Bello, perché qua forse ci sono i prodromi di una grande carriera che è quella di Lucio Dalla.
1: Sì, è veramente, Lucio era veramente agli inizi, veniva da una gavetta lunghissima. In questo caso è particolare anche la storia, poi lui è un grande amico, è stato un grande amico di Gianni Morandi, qui è certo. Come se Morandi avesse offerto un grande spazio poi a Dalla per farsi conoscere anche come autore.
0: Certo.
1: 15 anni dopo sarà poi Dalla a restituire il favore, certo, tirando fuori Morandi da un periodo oscuro quando faranno il duetto Dalla Morandi. Comunque è bellissima questa canzone perché c'era un ragazzo che come Gianni Morandi parlava agli occhi di una ragazza, cioè tutto condensato nell'immagine degli occhi, è tutto lì, cioè la personalità stessa della ragazza è nei suoi occhi che ispirano vita per certi versi, però anche malinconia, e si capisce che la relazione insomma non è che sta andando granché bene.
0: Però c'è una ricerca magari, no, tramite gli occhi, di un contatto, di un coinvolgimento, quindi questo è un racconto sempre a tanti livelli, come le canzoni degli anni 70 che...
1: E tante canzoni sugli occhi, dicevamo prima, ne scherzavamo anche con la regia, mi viene in mente Occhi da orientale di Daniele Silvestri, che dopo ritroveremo però con un'altra canzone su un'altra parte del corpo, oppure non lo so, mi viene in mente Occhi di Zucchero, bellissima anche quella.
0: Un tuffo in fondo ai tuoi occhi, pure
1: il mare in fondo ai tuoi occhi.
0: Quella
1: però è Dune Mosse. Però noi continuiamo il nostro viaggio nelle parti del corpo con la parte del corpo che è un po' il centro del corpo.
0: Mi fai pensare anche alla Carrà,
1: e anche il suo ombelico bellissimo. Questo invece è l'ombelico del mondo.

0: pezzo imperdibile, una pietra miliare della carriera di Lorenzo Giovanotti, insomma, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, nonché una pietra miliare della musica italiana, l'ombelico del mondo dal 1995, grande pezzo di, mi viene di dire, di world music, di musica etnica, c'è di tutto dentro, perché di questo poi parla l'ombelico del mondo, il centro del mondo, no? Dove c'è tutto?
1: Ah,
0: no?
1: Sì, sicuramente questo è uno dei brani più belli, più rappresentativi di Giovanotti, che ama mischiare,
0: però,
1: no? Mischiare, esatto. Buttarla in caciara, c'è l'hip hop, ci sono le influenze.
0: Buttarla in caciara rende.
1: Ci sta, ma anche perché questo ombelico non rappresenta solo un ombelico, ma è l'ombelico del mondo, che è l'incontro tra varie culture, quindi questo grande melting pot che poi è la vita moderna e postmoderna.
0: Sì, si dice che l'abbia scritta ispirato da Londra, anche se poi certo. Una cosa che cercavo prima mentre venivo in studio era come è cambiata negli anni, nei secoli, nei millenni, la definizione di ombelico del mondo. Probabilmente Londra lo era fino alla prima parte del Novecento.
1: Adesso sono un po' fuori dall'ombelico.
0: Ma chissà se sanno gli ascoltatori, se lo sai tu, io l'ho trovato su Google prima, il primo ombelico del mondo, come è stata coniata la definizione.
1: Non lo so.
0: Il primo ombelico del mondo era Delfi, nell'antica Grecia, perché c'era l'oracolo di Apollo.
1: Certo, ed era l'oracolo di Delfi, incredibile.
0: Esatto, ed era considerato l'ombelico del mondo, il centro del mondo all'epoca. Poi il centro, come capiamo, si è spostato, e forse negli ultimi anni è diventato anche difficile trovare un centro. Va detto che in questo grande casino organizzato o disorganizzato che è, Lorenzo Giovanotti è rimasto sempre al centro della musica.
1: Beh, Lorenzo Giovanotti sì, è un grande camaleonte, cerca sempre, alla ricerca come un rabdomante di questo ombelico del mondo musicale. Comunque, se ci pensiamo, quindi abbiamo fatto in questo talk un percorso ben preciso, cioè siamo partiti dal cuore di Little Tony, che batte da solo in preda, diciamo, all'amore, agli occhi di Morandi, che cerca in qualche modo il contatto con l'altro, e poi al mondo di Giovanotti, che con questo ombelico ci fa capire che, beh, forse il mix is the way, è
0: sì.
1: La strada.
0: E adesso ci facciamo invece un viaggetto rapido in Brasile con Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: Che bella la voce di Gaia, mi piace un sacco. Senti, questa è Non Solo Parole. Io sono Noemi, siamo qua con il grandissimo Patrizio Ruviglioni. Allora, prima abbiamo visto come il corpo nelle canzoni racconti l'amore, però adesso facciamo un passo scomodo. Perché? Perché il corpo racconta anche, può diventare politico e a volte succede in modo più sottile, quasi nascosto tra le righe.
1: Certo, giusto? Il corpo è politica, esporre il proprio corpo è politica, parlare o non parlare in un certo modo di parti del corpo o della propria fisicità è politica. Mi viene in mente forse la più grande canzone, ora magari politica no, però sociale
0: senza dubbio,
1: con un grosso spessore sociale che tira in ballo una parte del corpo. Quella parte del corpo è la bocca e la canzone è ovviamente questa qui di Fabrizio De André.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: Nell'uno nell'altra, lei lo faceva per passione. Oh, questa
1: che
0: canzone...
1: Dire. Benvenuti a Sant'Ilario.
0: Benvenuti a Sant'Ilario, è il 1967, questa è Bocca di Rosa, scritta da il grandissimo Fabrizio De André, che insomma diciamo fa un lavoro a cipolla, perché inizialmente sembra semplicemente la storia di una prostituta, questa Bocca di Rosa. In realtà no, è il racconto di una donna libertina che vive l'amore, no? Lui lo dice, non lo faceva per passione, con grande libertà, ma per questo viene emarginata da tutta una società.
1: Infatti hai fatto benissimo a precisarlo, perché c'è un po' questo equivoco che Bocca di Rosa parli di una prostituta, cosa tipica della, tra l'altro un personaggio tipico della prostituta delle canzoni di De André, ma non parla di una prostituta,
0: no.
1: Parla di una donna libera che si abbatte come un meteorite su questo paesino di Sant'Ilario, che rappresenta un po' l'Italia, siamo negli anni 60 quando viene scritta, in generale tutta l'Italia del dopoguerra, no? Il paese del benessere da una parte, però anche di un rigido moralismo dall'altra.
0: Sì, un'Italia molto conservatrice, dove la libertà individuale, soprattutto quella delle donne, è proprio controllata, commentata, sanzionata. De André
1: non è cambiata tantissimo,
0: no, perché in realtà le comari ci stanno sempre, no? Che additano forse una libertà a cui loro magari anelano, ma non hanno la forza di raggiungere.
1: E poi chiaramente se la prende anche con gli uomini che rappresentano in questo caso le istituzioni, la legge, la polizia.
0: Come no?
1: Che la finiscono,
0: che
1: insomma,
0: però alla
1: danno
0: fine,
1: la caccia
0: alla fine forse sono anche un po' fan loro, lo sai?
1: Beh, quello è sempre il sottotesto, no? di De André. Però sì, questa canzone rappresenta proprio come il corpo, in questo caso rappresentato da Bocca di Rosa, però insomma come il corpo può essere uno strumento anche di rivoluzione, di libertà.
0: Certo.
1: E a proposito di rivoluzione, mi viene in mente un'altra canzone che parla proprio di rivoluzioni sociali che partono dalla bocca, ma la bocca in questo caso è una bocca chiusa.
3: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza.
0: Qui il discorso diventa esplicito. A Bocca Chiusa di Daniele Silvestri è del 2013 e questa è una canzone diciamo dichiarata politica, dove ci si rende conto di quando le persone si mettono insieme e alla fine si fanno sentire, che è tanta roba secondo me.
1: È tanta roba davvero. Questa canzone racconta un corteo, diciamo, è ambientata in un corteo di protesta. Daniele Silvestri, l'avevamo citato anche prima, Occhi da Orientale, questa a Bocca Chiusa, è sempre stato un artista molto impegnato nel sociale, nel politico. In Italia ha fatto decine, lo racconta anche lui, di manifestazioni, ha cantato in decine di manifestazioni. Qual è il punto? Che qui dice: anche se ci fate stare zitti, anche se stiamo a bocca chiusa,
0: certo,
1: noi possiamo comunque farci sentire. E la cosa bella è che nel videoclip di questa canzone, la canzone è tradotta, insomma, è interpretata anche dalla lingua dei segni.
0: Certo.
1: Proprio per dire come si può parlare, si può protestare, manifestare anche a bocca chiusa, per quanto, come dice lui, ci possano derubricare,
0: beh,
1: a frignoni.
0: Questo è un dettaglio bellissimo, di pensare che il corpo per esprimersi non ha per forza bisogno della voce, l'importante è esserci, che secondo me è un tema che oggi è importante, di esserci proprio con il corpo fisicamente nelle situazioni e in quello che viviamo.
1: Canzone attualissima peraltro, perché 10 anni dopo è diventata la colonna sonora del film di Paola,
0: certo,
1: Cortellesi, stravisto film, c'è Ancora domani, che
0: sì,
1: ruota, diciamo, non facciamo spoiler ai pochissimi che non l'avranno.
0: Madonna, davvero, nelle
1: però,
0: caverne.
1: Ha un momento chiave che si regge proprio su.
0: È quando lei va.
1: Non lo dire.
0: Non lo spoilerare.
1: Non si sa mai. Senti, qua andiamo avanti però con altre canzoni che usano il corpo come politica, anche questa.
0: Questa devo dire che è la mia preferita, perché io amo questo gruppo.
1: Eh sì, sono un fantastico duo, un dinamico duo, sì, come si direbbe al rappresentante di lista, il pezzo si chiama Questo corpo.

0: brano che definiremmo trip hop, forse si può dire. Beh, bellissima.
1: Ah, io adoro la rappresentante di Lisa, tanto
0: siamo rimasti incantati ad ascoltarla.
1: Sì, questo disco è poi questo corpo si chiama, no? È il disco prima di Amarsi e di Ciao Ciao,
0: Amare,
1: che sono di Amare, che sono due canzoni, diciamo, anche forse più affilatamente pop. Con questo disco loro invece parlavano del corpo che è stata una festa, che è stato pieno di falsi amori, pieno di peli, un corpo fragile, contraddittorio, che però proprio per questo è un corpo potente, perché è un corpo reale, di una persona vera.
0: È un inno ai corpi non standardizzati,
1: non precisi,
0: no? Come
1: ti dici, esatto, abbiamo un problema.
0: Un inno all'imperfezione.
1: Bravissimo.
0: Esatto, un inno agli irregolari, alle persone, insomma, che non si riconoscono negli standard estetici, che poi diventano, per traslitterazione, anche standard morali, no? Tante volte.
1: Come no?
0: Standard di regole, è veramente una canzone.
1: La moralità è peggio, perché la regola l'accetti, però la moralità è sempre questo, diciamo, luogo un po' oscuro, no? Come una camera dove c'è sta tanta nebbia. Quindi ognuno si prende dei vantaggi sull'altro che non può avere. Tra l'altro mi piace un sacco che la rappresentante di lista, che è questo nome che hanno loro, è la rappresentante di lista, è la rappresentante che sta nei seggi, e quindi il fatto che loro abbiano questo taglio già diciamo
0: sociale
1: politico, sì. Beh, no, proprio politico, perché il sociale, sai, trasversale, la politica è una cosa invece anche di impegno, e anche bisogna anche schierarsi.
0: E comunque, canzone, a proposito di grandi colonne sonore, questa è finita nella colonna sonora di The Young Pope, la serie di Sorrentino, anche qui in una scena bellissima, rivelatoria, di cui non facciamo spoiler.
1: No, ma io adoro gli spoiler.
0: No, non lo facciamo, invitiamo gli ascoltatori se vogliono a recuperarsi, perché quella scena è bellissima. Noi per adesso però ci sentiamo i Hooks con Shine On, poi Onda Verde, e poi rientriamo a esplorare.
1: Rubino, mi stai rubando tutti i lanci
0: corpo.
1: Delle canzoni, che fai?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30:40. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 22 Brennero Modena in Trentino Alto Adige. Tra San Michele all'Adige e Bolzano Sud in direzione Brennero troviamo 6 km di code. 4 invece km di code per un incidente tra chiusa Valgardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Sul tratto che attraversa l'Emilia Romagna, sempre della 22, tra Carpi e l'allacciamento La 1 in direzione di Modena, 4 km di code, traffico intenso. Ci spostiamo poi in A1, tratto Firenze-Roma, in Toscana, tra Firenze e Prunete, in Cisaregello in direzione di Roma, 2 km di code per un incidente, e sempre in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Firenze e Scandicci e lo svincolo della 1 in direzione di Firenze, code anche in corrispondenza dello svincolo Lastrassigna in uscita provenendo da Firenze. E poi in A14, ancora Pescara nelle Marche, qui troviamo code tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara per 2 km e sul tratto abruzzese tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara 3 km di code per lavori. E chiudiamo a Napoli in tangenziale, code per un veicolo in fiamme tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
3: Siamo ben trovati dal Blockhouse, sempre l'arrivo di questa settima frazione del Giro d'Italia, primo arrivo in salita sotto la pioggia, tempo davvero difficile per i protagonisti del Giro d'Italia, 54 km e 8 alla conclusione, sempre in 4 in fuga, Monaco Dignoni.
4: Sempre i quattro che proseguono di comune accordo, dietro l'inseguimento viene condotto dagli uomini della Decathlon Agen Desert, la squadra di Felix Gall, che evidentemente sa che il suo capitano ha la gamba calda. Ci sono anche quelli della Bahrain Victorious, la squadra della maglia rosa, e quelli della Bisman Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard. Mantelline per i quattro in fuga, perché la temperatura si sta abbassando anche sulla corsa dopo un inizio in cui invece la gara è stata baciata dal sole. 5-11 ancora il vantaggio di questi qua davanti, ma inizieranno adesso in questo tratto di falso piano, poi ci sarà una discesa e quindi la salita a trovare condizioni meteo decisamente peggiori. Cristiano?
3: Eh sì, una situazione insomma che rischia anche di scombussolare i piani delle ammiraglie, Giovanni Visconti?
5: Assolutamente sì, in questo momento mi immagino come saranno tutti lì a chiamare le proprie ammiraglie, a cercare di vestirsi al meglio. È fondamentale adesso alimentarsi bene, coprirsi bene, perché affronteranno tra poco circa 20 km di discesa e quindi concentrazione massima in vista della salita finale.
3: Con ovviamente anche attenzione al manto stradale, che sarà sicuramente bagnato, con ovviamente l'avvicinamento anche alla salita conclusiva, quella che chiarirà un po' le idee a tutti, ma loro resistono lì davanti. Girotto.
6: Resistono perché sanno che devono andare più in là possibile, 5 minuti di vantaggio grosso modo, e ce la stanno mettendo tutta. Sanno benissimo che insomma questa fuga non avrà spazio, sanno benissimo che comunque sono stati protagonisti nella tappa più lunga del giro e se lo meritano, hanno avuto tanto spazio e meritato questo insomma questo lungo viaggio per arrivare sotto la salita del Blockhouse, e lì vedremo quanto resisteranno.
3: Maglia rosa che sembra a suo modo resistere, andiamo lì con Manuel Codignoni.
4: Pedale in seconda ruota in questo momento Afonso Eulalio, che è un corridore che in salita comunque può andare anche bene, corridore tutto da scoprire, che è passato professionista da poco e che sa che questa può essere un'occasione importante, sa che può riuscire a tenere questa maglia perché il vantaggio nei confronti dei migliori è superiore ai 6 minuti, dunque sa che dovrà soffrire, ma non è detto che esca da questa tappa senza maglia rosa, ed è per questo che pedala là davanti, anche perché si va in discesa, la strada è bagnata, piove, meglio stare davanti per evitare guai.
3: 52 2 chilometri, 800 metri al traguardo, 506 il vantaggio dei quattro battistrada che, li ricordiamo, sono Van der Lee, Zukowski, Naberman e Sevilla, rispetto al gruppo della maglia rosa di Alfonso Lalio. Oggi però ci aspettiamo assolutamente l'attacco di Big, l'attacco di Jonas Vingegaard, il capitano della Visma Lise Bike, che deve ancora farsi vedere, ma che ovviamente con 6 minuti e 22 da recuperare rispetto alla testa della generale, qualcosa dovrà gioco forza fare quest'oggi, nonostante il tempo inclemente, il vento, la pioggia e il freddo sul Blockhaus. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Giro.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Non solo parole.
7: Bentornati a Non Solo Parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni. Oggi stiamo parlando delle parti del corpo dentro le canzoni. Dopo aver attraversato il corpo come emozione, il corpo come gesto politico, adesso passiamo a una versione un po' più leggera, diciamo quasi quotidiana, quando le canzoni che parlano di capelli, di orecchie, di facce, diciamo parole che noi usiamo tutti i giorni, che ne dici?
8: Sì, canzoni più leggere. Poi anche qui in realtà come si dice, la malinconia si nasconde anche dove non te l'aspetti. No, dove non te l'aspetti. Partiamo con una canzone che racconta la testa, o meglio quello che c'è sopra la testa, cioè i capelli, da una persona che a livello di situazione...
7: Noi siamo ben forniti tutti e due.
8: Ma questa persona che ha scritto questa canzone nel 1997, la sua situazione tricologica

0: Capelli di Nicolò Fabi, 1997.
1: Che capelli, Nicolò
0: che
1: Fabi?
0: Che capelli, c'aveva dei dread incredibili. Mi piace perché vince il premio della critica, no?
1: A Sanremo.
0: A Sanremo.
1: Tra i giovani era in gara.
0: Era tra i giovani, sì. È vero.
1: Era giovanissimo.
0: È bello perché sì, sembra tanto una canzone di questo ragazzo che si prende in giro da solo, sì, miei capelli, però in realtà il taglio dei capelli che è proprio racconta un passaggio dall'età giovanile all'età adulta, che è un po' il passaggio che voleva raccontare lui con questi dread biondi, e di ma che devo mettere la testa a posto, non c'ho voglia.
1: È vero, e soprattutto racconta anche come il taglio dei capelli in qualche modo ti qualifichi alle persone, cioè
0: certo.
1: Le persone ti individuano anche in base al tuo taglio di capelli. Dentro ci sono dei versi simpaticissimi, non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa o foresta, non è soltanto un segno di protesta, ma un rifugio per gli insetti, un nido per gli uccelli.
0: Bellissimo, guarda, io ti posso dire una cosa. Quando abitavo a Londra avevo una mia amica che è una ragazza di colore, e lei mi ha detto che per andare a lavorare in banca dove lavorava lei non poteva tenere i suoi capelli afro, ma si doveva comprare delle parrucche e doveva stirarli. Quindi vedi, forse noi italiani questa cosa del capello sì, l'abbiamo vissuta, però ci sono delle culture, delle realtà dove purtroppo il capello ti definisce, addirittura ti fa non lo so, devi tagliare la tua cultura, questo è un peccato.
1: Sì, questo era uno dei tanti sottotesti, questa canzone bellissima di Nicolò Fabi. Faccio notare una cosa al volissimo: quanto la voce di Nicolò Fabi fosse leggera all'epoca rispetto alla voce che ha oggi.
0: Ne
1: ho parlato con lui, lui mi ha detto serviva che la vita si depositasse sulla mia voce negli anni e la rendesse più grave, più profonda,
0: certo.
1: Cambiando poi tono anche alle canzoni. Per esempio quest'anno sta festeggiando i 10 anni di Una somma di piccole cose, che è un suo disco meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: Del 2016, che è molto più scuro di capelli, però appunto serve cambiare. Torniamo alla luce con insomma anche questo, un gran giullare molto intelligente.
0: Adoro.
1: È un mito.
0: Vorrei un medico così.
1: Enzo Iannacci, ci vuole orecchio.

0: cambiamo completamente registro, però solo in apparenza, perché Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci è un pezzo del 1980. Qui stiamo nel territorio dell'ironia, del gioco, del nonsense, che è tantissimo caro a Iannacci.
1: Anche il doppio senso a volte.
0: Sì, però in realtà lui poi è, diciamo, un escamotage per parlare di ascolto, di capacità di ascoltare, capacità di entrare in contatto col mondo che ci circonda e la capacità di decodificarlo, di capirlo, che oggi c'è tanto questo problema.
1: Sì, c'è tanto bisogno di una canzone che ce lo ricordi come questa. Dicevo, appunto, un doppio senso, perché ci vuole orecchio, un modo di dire, no?
0: Sì, molto musicale, senso, sembra, esatto. No? Devi essere musicale, ma in realtà
1: parla della vita, cioè ci vuole orecchio con chi ti sta di fianco, devi cercare di sintonizzarti sulle frequenze di chi ti sta di fianco, ma anche delle cose della vita in generale, le cose che ti possono succedere. Dall'orecchio ci spostiamo appena di fronte sulla faccia, in particolare sulla faccia delle donne, cantate dal tuo amico Gaetano Burreri con gli Star.

la faccia delle donne degli stadio è il 1984 e diciamo che il volto è la parte più espressiva, no? Perché arriva prima della voce, arriva prima delle parole, perché io per esempio c'ho molto questa roba che tu capisci quello che io penso già dalla mia faccia, perché la faccia racconta tutto. Poi viene raccontato questo mosaico di donne che vivono la vita in un modo diverso, quindi che provano varie emozioni, che forse è raro oggi, perché abbiamo un racconto musicale soprattutto di testi molto introflesso, invece questa estroflessione dove il corpo, la faccia, emozioni, che forse è raro oggi, perché abbiamo un racconto musicale soprattutto di testi molto introflesso, invece questa estroflessione dove il corpo, la faccia diventa un gancio incredibile, mi piace un sacco.

orecchio, una faccia, cose che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, cose che normalmente non ci soffermiamo, che però diciamo riescono a portarci molto più lontano di quanto immaginiamo. Ci parlano di cambiamento di ascolto, di identità e di emozione, lo fanno senza mai diventare pesanti. Però adesso voglio ascoltare Laura Pausini con Immensamente.

0: E questa era Laura Pausini qua non solo parole su Radio 1 dopo aver giocato con la leggerezza. Adesso cambiamo completamente atmosfera, no?
1: Sì.
0: Parliamo di malinconia, cioè
1: partita il corpo,
0: allora, malinconia è partita il corpo, però forse parliamo di qualcosa che si tocca di meno, cioè più dell'anima, diciamo, il cuore, diventano luoghi dove si depositano i ricordi, no?
1: Da dove partiamo? Dalle dita, forse. Rende bene,
0: che questa pezzone
1: molto triste, molto struggente, e per questo ci piace da morire.
0: Gianluca.
1: La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani.

0: definire decisione discutibile, bellissimo. Beh, lei che se ne va, no?
1: Guarda, lui per me è un genio, secondo me è uno dei pochi che poteva insomma arrivare a livello di Vasco, a livello di scrittura, perché questa canzone del 1995 è subito iconica, perché raccontare la fine di un amore che vorresti trattare

0: tenere a te e però non ci riesci con queste immagini di queste dita che come se
1: come la sabbia tra le dita, si direbbe,
0: sì,
1: no?
0: Mi sembra anche qualcosa di seta che scivola via, perché era qualcosa di importante,
1: di pregiato,
0: nonostante
1: di
0: tutto
1: pregiato.
0: È un racconto che per l'età che aveva lui, che comunque era ragazzino, è tantissima roba.
1: Aveva 22-23 anni quando l'ha scritta questa canzone, che ti dà proprio il senso di sentirti svuotato, come se ti avessero tolto l'anima quando finisce una storia d'amore. Canzone che poi, tra parentesi, ha avuto anche un grandissimo successo in Spagna e continua
0: anche in Sud America. Ma tu lo sai che lui è arrivato in Sud America con questo pezzo, zero promozione, perché è arrivato così, con il passaparola. Quando una canzone racconta con grande bellezza, semplicità, una cosa importante.
1: Senti, prima ho citato l'anima senza volerlo, però volevo chiederti, ma l'anima secondo te la possiamo includere tra le parti del corpo?
0: Beh, secondo me sì, è anche un suo peso, no? Non pesa 21 grammi?
1: Sentiamo un po' questa canzone sull'anima.

0: Facciamo un salto in un'altra dimensione che è l'anima di Marrakesh 2019. Qui il corpo diventa ancora più astratto, ancora più interiore. Non è una parte fisica, ma è qualcosa di invisibile ma che pesa.
1: Sì, è tutto l'anima sostanzialmente. La canta Marrakesh con Madame, che rappresenta...
0: Io questo pezzo ce l'ho nel mio Spotify, posso dire.
1: Io dico, è uscita nel 2019, una delle canzoni più belle degli ultimi 10 anni.
0: Bellissimo.
1: A mani basse. E Marrakesh la canta con Madame, che interpreta la sua anima, ed è tutto un dibattito con la propria interiorità e la, diciamo, il bisogno di sviluppare, conoscere la propria interiorità. Precisiamo che, a proposito di parti del corpo, questa è un po' la canzone perno di un disco bellissimo di Marrakesh che si chiama Persona.
0: Persona,
1: ogni canzone
0: roba.
1: È dedicata a una parte
0: anche
1: del corpo.
0: Anche Crudelia è molto bello.
1: Quella sono i nervi.
0: Ah, non è lo se- oh, ma guarda che
1: sono i nervi.
0: Ogni volta mi tieni dritta.
1: C'è i muscoli, c'è veramente di.
0: Ah, quelli di sono tutti. I nervi, dici,
1: sì.
0: Certo.
1: Sì, sì, quella relazione molto, molto complicata. Senti, a proposito di interiorità, però, facciamo un salto ancora dentro al cuore. Avevamo cominciato dal cuore.
0: Chiudiamo
1: dal cuore. Il cuore non è più matto. È spaccato,
0: no,
1: purtroppo.
0: È spezzato, spaccato.

0: Questo è Spaccacuore di Samuele Bersani. Siamo nel 1994, quindi torniamo
1: come
0: al cuore.
1: Storia tra le dita.
0: Sì, però torniamo al cuore. Non è quello di Little Tony, quello batto, ma è un, diciamo, un cuore spaccato. Il titolo già è fortissimo, perché non è spezzato, il cuore è spaccato. È una cosa che è caduta nel vuoto e si è rotta, ha raggiunto qualcosa di duro e sbam. È qualcosa che comunque agisce.
1: Sì, tra l'altro mi collego a una cosa che abbiamo detto prima. Questa è una delle pochissime canzoni, comunque delle poche, che si inserisce in una dinastia di canzoni in cui l'autore o l'autrice sta mollando il proprio partner. Cioè, questa è una canzone in cui io Bersani sto lasciando il mio partner, la mia partner. Mi viene in mente, prima abbiamo citato Niccolò Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma, altra canzone di un cantante che in quel caso dice all'altra persona di non preoccuparsi se sta lasciando, mica facile.
0: Poi diciamo che anche qui il cuore diventa, diciamo, il centro emotivo di tutto, però non è un cuore romantico, capito? È idealizzato, è un cuore vero, vulnerabile, esposto, e diciamo che qua c'è le qualità straordinarie a livello di scrittura di Bersani, che prende delle immagini totalmente normali e le trasfigura e fa trascendere, allargandone il significato e mettendo tanta profondità.
1: Comunque io, sentendo queste tre canzoni in fila, mi sono commosso, cioè mi è veramente salita l'emozione.
0: Non ti vedo quasi mai commosso. Bravo.
1: No, queste tre canzoni veramente mi hanno, in sequenza mi hanno steso.
0: Beh, perché raccontano un corpo più emotivo che fisico, forse è proprio qui che nasce la malinconia, in quello spazio tra quello che vorremmo trattenere e quello che inevitabilmente poi perdiamo. Però adesso ci sentiamo
1: Che belli questi.
0: Here She Goes degli LA's.
1: Yes. Good.

0: Non solo parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni, state ascoltando Radio 1. E allora, arrivati a questo punto della puntata, ci voleva qualcosa che un pochettino sparigliasse le carte. Dopo l'amore, la politica, la leggerezza, la malinconia, secondo me serve un jolly. Una canzone che, diciamo, apparentemente non c'entra niente con quello che abbiamo detto, però è il jolly. E oggi il nostro jolly è un brano che conoscono tutti.
1: Sì, veramente questo lo conoscono tutti.
0: Senza rendersene conto.
1: Sì, ci siamo detti prima varie metafore, chiavi di lettura alternative sulle parti del corpo. Questa invece parla di tutte le parti del corpo, esattamente per quello che sono. Sentiamola.
2: Yeah. Testa spalla baby, one, two, three. Testa spalla baby, one, two, three. Testa spalla baby, one, two, three.

0: parlando di testa spalla di Don Lulio.
1: E chi non l'aveva riconosciuto?
0: Guarda, qua ti metto pure alla prova come ballerino. Fammi vedere come fai.
1: Dopo, dopo e poi lo nascondiamo negli archivi
0: però,
1: di Radio 1.
0: Posso dire che questa è proprio una canzone per un ballerino, di un ballerino, perché, beh, perché il rapporto che i ballerini hanno con il loro corpo, la naturalezza, la profondità, secondo me la dice lunga, diciamo. È un mezzo principale di espressione.
1: E poi che icona Don Lulio. Questo va detto, un grandissimo, come si dice, un agitatore culturale, mi verrebbe da dire. Senti, abbiamo fatto un gran giro, devo dire.
0: Un viaggio immenso.
1: Dall'ombelico.
0: Dall'ombelico, gli occhi, l'anima. E adesso, insomma, finiamo innanzitutto ringraziando lo staff tecnico gigantesco che ci aiuta, che sono sempre pazzeschi. Allora, innanzitutto voglio ringraziare te che sei con me conduttore di questa trasmissione. Noemi. Poi Leonardo Patanè, che è il nostro regista, Giulia Nannini, che è la nostra autrice, e la redazione con Maurizio Merola. Invece la parte tecnica chi c'è?
1: Tommaso Margiotta. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Non Solo Parole, il nostro viaggio nella musica italiana. Ci sentiamo prestissimo e soprattutto ci sentiamo Paolo Nutini intanto.
0: Adoro!

0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
7: Ah sì?
8: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
9: Ah sì?
10: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
9: Ah sì?
10: Si dice ASI, non ASI.
11: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ore 16.
13: GR1.
14: Alice Andreoli in studio. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, a essere ritrovato per ora solo un corpo. Rinviate per meteo avverso le complesse operazioni di recupero degli altri 4 sub.
15: Dovrebbe riprendere domani il recupero degli italiani morti durante un'immersione. L'unico corpo già rinvenuto al momento sarebbe quello di Gianluca Benedetti. Inizialmente i media maldiviani avevano indicato invece il nome di Monica Montefalcone. Oggi, dopo un'immersione nella grotta dove il gruppo sarebbe sceso a una profondità di 60 metri, le operazioni della Guardia Costiera, considerate ad altissimo rischio, sono state interrotte a causa delle condizioni meteo. Intanto l'Università di Genova, dove la Montefalcone era docente, ha spiegato che lei e Muriel Odenino erano alle Maldive per una ricerca scientifica, che non prevedeva però alcuna attività di immersione, che quindi è stata svolta a titolo personale. Gli altri 20 italiani a bordo della barca dalla quale si sono calati 5 connazionali affermano che ieri il tempo era bello e il mare calmo. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. Simona Decina, GR1.
14: Il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, ha detto Trump ai cronisti a bordo dell'Air Force One che lo sta riportando a Washington dopo la visita a Pechino. Con Xi Jinping non abbiamo parlato di dazi, ma abbiamo raggiunto intese importanti, ha affermato il capo della Casa Bianca. Trump sul volo ha sentito anche il cancelliere tedesco Merz. Siamo d'accordo sul fatto che Teheran debba tornare al tavolo dei negoziati e che si riapra Hormuz, scrive Merz. E a causa delle incertezze sul conflitto Stati Uniti-Iran, le borse viaggiano in territorio negativo, il petrolio sale. Per gli aggiornamenti, linea a Milano, dove c'è Fabrizio Patti.
7: Dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping, gli investitori sembrano prendere atto che non c'è una svolta sullo stretto di Hormuz, e con il petrolio che torna a salire del 2,80%, sperando i $107 al barile con il Brent, si teme per l'andamento dell'inflazione. Così i rendimenti dei titoli di Stato salgono molto, più 14 punti base per il BTP italiano decennale, fa peggio il gilt britannico, più 18 punti base anche per l'instabilità del governo Starmer. E le borse scendono, quella di Milano che ieri aveva sfiorato il massimo storico ora è in calo dell'1,92%, meno 2,07 per Francoforte, meno 1,80 per Londra. Piazza Affari in evidenza, c'è Stellantis meno quasi 4% dopo l'annuncio dell'accordo con la cinese Dongfeng per la produzione di auto Peugeot e Jeep nel paese asiatico. Sul titolo pesano però i dubbi sulle prospettive del gruppo. Poi ci sono le prese di profitto dopo i rialzi degli ultimi giorni che riguardano titoli come STM meno 6%, A2A e Prismian. Sono negativi anche gli indici statunitensi in avvio, a partire dal Nasdaq dei titoli tecnologici meno 1,66%, l'S&P 500 invece scende dell'1,20%. Lì nello studio.
14: E sale al 2,7% l'inflazione ad aprile in Italia, dall'1,7% l'Istat ha rivisto lievemente al ribasso la stima preliminare di 2,8%. Intanto la Banca Centrale Europea avverte dei rischi al rialzo sui prezzi, ma l'inflazione di fondo resta invariata. Il presidente della Camera Fontana ha auspicato che si possa trovare quanto prima una soluzione per lo sblocco della vigilanza RAI, esprimendo apprensione per le condizioni di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, al 12° giorno di sciopero della fame, che si è ammanettato al proprio banco alla Camera annunciando di passare ora a quello della sete. I motivi della protesta nelle parole del parlamentare.
9: Di fronte al sequestro della commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
14: Tennis al Foro Italico, è da poco cominciato il primo set tra Dardi e Ruud, il norvegese avanti per 4-1, alle 19 toccherà Sinner contro il russo Medvedev, l'Italia sogna una finale maschile tutta azzurra, intanto la coppia Bolelli-Vavassori in due set si è aggiudicata il pass per le semifinali del doppio. E siamo al ciclismo, settima tappa del Giro d'Italia, dalla costa tirrenica di Formia alle montagne della Maiella. Ci aggiorna in diretta Manuel Codignoni.
16: E si sta entrando nella fase calda di questa frazione, siamo in discesa, mancano 31 km e 700 metri al traguardo in questo momento. Davanti resiste la fuga dei quattro, la fuga della mattinata con Diego Pablo Sevilla, che è il detentore della maglia azzurra di leader della classifica del campione della montagna, Van der Lee, Zukowski e Naberman, hanno un vantaggio che però si è di fatto dimezzato, 2 minuti e 57 adesso, perché nel gruppo della maglia rosa c'è il forcing da parte della squadra di Jonas Vingegaard, il grande favorito per la vittoria di oggi e per la vittoria del Giro d'Italia, che coadiuvata dalla squadra della maglia rosa, ovvero sia la Bahrain Victorious, hanno fatto sì che ci sia stata un'accelerazione importante quando mancano pochi chilometri all'inizio della salita. Fa tanto freddo quassù in cima alla Blockhouse, ci sono circa 10 gradi, anche qualcosa di meno, raffiche di vento che spostano addirittura le strutture dalle quali andiamo in onda, tappa molto lunga, 244 chilometri, tappa ad altri tempi destinata a riscrivere la classifica generale. Con Danilo Ambra, voi la linea.
14: Ed è tutto per questa edizione, la linea va al pomeriggio di Radio 1.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
18: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: Italia.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Il pomeriggio di Radio 1.
7: Venerdì 15 maggio alle ore 16:08, bentornati al pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
8: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, a Claudio e a tutti i nostri ascoltatori.
9: Anche oggi notizie, approfondimenti, musica, ma tutto molto concentrato perché alle ore 16:30 daremo la linea alle strade del Giro.
7: E oggi la nostra apertura torna sul tragico incidente avvenuto durante un'escursione subacquea in una grotta alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani. Abbiamo in linea Umberto Pellizzari, profondo conoscitore del mare, uomo dei record in apnea, ma anche divulgatore scientifico. Buon pomeriggio, Pellizzari.
10: Buongiorno a voi.
7: Grazie per essere con noi. Sappiamo che conoscevi Monica Montefalcone quando e quanto puoi essere rimasto colpito, anche perché sulla barca, no, che organizzava la spedizione, il Duke of York, tu eri stato ospite solo pochi mesi fa.
10: Sì, conoscevo Monica. Negli ultimi 4-5 mesi abbiamo avuto due conferenze insieme, l'ultima a marzo durante la fiera della subacquea a Bologna. Era una persona molto preparata, era veramente una persona molto in gamba e anche un'ottima subacquea, una grande subacquea con un'esperienza di più di 30 anni. E davvero è difficile riuscire a dare una spiegazione a quello che è successo, è incredibile.
8: Tu hai dichiarato: quello che mi tormenta è che nessuno di loro sia uscito dalla grotta per dare l'allarme. Che cosa potrebbe essere accaduto?
10: No, non ho detto quello assolutamente. Ho detto che quello che mi sorprende è che tutti e cinque abbiano avuto il problema all'interno della grotta. Si è parlato di narcosi, quindi questa situazione di poca lucidità che può arrivare su subacquei non molto esperti respirando miscele o aria, però è difficile che il sintomo della narcosi arrivi per tutte le persone alla stessa quota nello stesso istante. Ecco perché diciamo che io pensavo a voce alta, diciamo così, escludendo che la possibilità dell'incidente fosse dovuto a questa ragione, ecco. Per cui è davvero abbastanza improbabile, secondo me, che tutti quanti abbiano avuto un problema insieme nella stessa situazione. Hanno deciso di arrivare lì. Magari l'idea iniziale era quella di dare un'occhiata nei primi metri, nella prima stanza, a questa grotta e quindi avere l'uscita subito dietro e quindi mantenersi sempre in luce. Non avevano attrezzature per fare spelio sub, quindi il filo d'Arianna e quant'altro, e poi probabilmente è successo qualcosa dentro, magari una persona è stata presa dal panico, hanno pinneggiato molto vicino al fondo, quindi si è alzato il polverone di fango, di sabbia che ha intorbidito l'acqua, quindi la visibilità è caduta immediatamente. E da lì poi il panico, la paura, il fatto che magari uno abbia cercato di aiutare l'altro, quindi è difficile riuscire a capire cosa possa essere successo. Però così, sull'esperienza, credo che la possibilità che ci sia stata un'aria caricata male nelle bombole, io penso di escluderla, anche perché conosco bene quella barca, conosco l'organizzazione, sono premurosi, precisi, davvero molto rigidi sulle regole, quindi tutto quello che ti porti sott'acqua viene controllato, ricontrollato, quindi secondo me è stato piuttosto così, hanno sottovalutato il livello di tecnico che in quel momento doveva essere previsto, ecco.
7: Ecco, proprio su quell'imbarcazione, Umberto Pellizzari, dove tu sei stato, no? A quelle profondità la grotta dovrebbe essere 62 metri, è stato indicato anche dalla Guardia Costiera delle Maldive. E non possono andare i semplici turisti, c'è un divieto oltre i 30 metri, quindi bisogna essere in missione scientifica per scendere a 60. Come dire, la crociera è una crociera scientifica biologica, aveva i permessi per immersioni di questo tipo?
10: Allora, io non conosco questi dettagli, credo comunque Monica è una professoressa, è operativa sul campo, nel senso che va sott'acqua a fare rilevamenti, piantumazioni, carotaggi, ed era una subacquea espertissima. Il 50 metri, il 55 non era sicuramente una quota impegnativa per lei. Io voglio essere molto pratico, è vero che ci sono delle regole, però è anche vero, credo che i subacquei alle Maldive, penso che la maggior parte si spinge un po' oltre 30 metri, come dire, il limite in autostrada è di 130. Ok, io in questo momento sono in autostrada, mi sono fermato un attimo per poter chiacchierare con voi, quanti di noi sono andati oltre 130 km all'ora, quindi credo che quella potrebbe essere, come dire, un punto che viene preso in considerazione a livello di cause legali e quant'altro. Un gruppo di amici che vanno sott'acqua, sono tutti bravi, si conoscono, vogliono divertirsi e scendono tranquillamente oltre i 30 metri. È un problema diverso, un problema che probabilmente lì sotto è successo qualcosa che probabilmente non sapremo mai, però ecco, per queste persone, questi subacquei, per il livello di questi sommozzatori, la quota dei 50 metri non era una cosa assolutamente impossibile, ecco.
7: Umberto Pellizzari, grazie davvero.
10: Grazie a voi.
7: Ti ringrazio per queste tue osservazioni e la conoscenza delle persone che appunto purtroppo non sono più con noi.
10: Grazie, buona giornata.
9: La musica qui al pomeriggio di Radio 1, il venerdì è giorno di nuove uscite, una nuova uscita importante perché stiamo parlando del nuovo singolo di Elisa. Dice lei, dice Elisa, non diventiamo altro che quello che già siamo. È un brano che anticipa ovviamente il prossimo album di Inediti, un brano dalla forte tensione elettronica, con le parole che raccontano un amore raccontato in maniera mai banale. E dice Elisa, l'amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Si chiama Amore è il nuovo singolo di Elisa.

0: È scritta insieme a Dardust, questo è il nuovo singolo di Elisa, il nuovo singolo uscito proprio oggi trasmesso qui sul pomeriggio di Radio 1, si intitola Amore è.
1: Domani, 16 maggio, si celebra per la prima volta la giornata nazionale contro il body shaming, la denigrazione del corpo, dell'aspetto fisico delle persone. Istituita con legge approvata lo scorso anno, prima firmataria Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni violenza di genere. Buon pomeriggio, onorevole Semenzato.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Lei ha dedicato questa prima giornata a Paolo, un ragazzo di 14 anni vittima di bullismo.
2: Assolutamente, è un gesto importante che fa capire che quando parliamo di body shaming parliamo di conseguenze gravi che fanno cambiare i nostri atteggiamenti sociali, ma parliamo anche di reati come quelli di istigazione al suicidio, purtroppo con questo caso di cronaca che ci ha sicuramente colpiti tutti, perché è un ragazzino, perché di un ragazzino si tratta, di 13 anni, non può non desiderare di andare a scuola e preferire di suicidarsi.
3: Il colore simbolo è il fucsia e poi c'è uno slogan con un messaggio importante che si capisce, che arriva immediatamente, tanto è forte l'impatto emotivo. La vergogna è negli occhi di chi offende, rispetta gli altri, rispetta te stesso. È un modo di ribaltare quindi il punto di vista, cioè il problema non è più nel corpo di chi viene giudicato, ma lo sguardo di chi sceglie di ferire.
2: Assolutamente, ho scelto questa campagna tra l'altro dove mi sono messa in prima persona, anche un po' uscendo dalla mia zona di comfort, perché noi cerchiamo sempre, no, di postare delle foto dove siamo venute bene, invece io ho volutamente scelto una foto distorta e ho scelto un messaggio forte, che ovviamente gli occhi sbagliati sono quelli di chi giudica, non certo della persona che subisce questo atto. Questo soprattutto per i più giovani, per i giovani ragazzi, ma anche per noi adulti, perché l'educazione al rispetto non ha né genere né tantomeno età, e ci ho voluto abbinare questa campagna nazionale che mi vede in 16 regioni, in 25 capoluoghi di provincia, ma anche coinvolti tanti comuni, più di 8.000 e più di 12.000 scuole paritarie, proprio con l'invio di video dedicati ai più giovani e ai più grandi e di una brochure dedicata ai più giovani e più grandi. E devo dire che la reattività è straordinaria. L'altro giorno mi è arrivato uno striscione dal comune di Cinerello Balsamo, tutto fucsia, con scritto stop al body shaming. Quindi vuol dire che sì, è vero, una giornata rappresenta una giornata, ma poi la sensibilizzazione porta necessariamente al grande valore che si chiama prevenzione.
1: Esatto, 25 tappe di sensibilizzazione per questa campagna contro il body shaming. E in questa campagna nazionale, come lei accennava, ha deciso, no, scelto di mettere sui manifesti De Plian il suo volto deformato. Mi permette di dire, onorevole, che in questa battaglia lei sta mettendo non solo la faccia, anche un po' d'anima.
2: Ah, io ci metto il cuore fin dall'inizio, perché insomma io ritengo che la buona politica, lo dico spesso, deve portare un pezzettino della tua vita, e sul tema del body shaming, a cui io ho collegato i disturbi alimentari, c'è un pezzo della mia vita, e quindi essere esempi vuol dire anche prendersi la responsabilità di quello che si fa senza strumentalizzazione, senza preoccupazione, e io ho portato quel pezzetto della mia vita che mi aveva fatto cambiare le mie abitudini sociali e alimentari proprio per delle critiche, no, del non adeguatezza, a disposizione di chi magari sta affrontando gli stessi problemi, con la consapevolezza che da questi si può uscire. La rete deve essere fondamentale, la famiglia, la scuola, la società civile e la politica. Mi pare che con questi due provvedimenti, c'è, cioè, una mozione sui disturbi alimentari a cui sono seguiti gli aggiornamenti di LEA, i 10 milioni sul milleproroghe a favore del fondo, e la legge 150 del 2025, la mia parte di messa a terra della politica l'ho fatta e continuerò a farla, perché non è mai finita.
3: Non è mai finito, perché il body shaming in realtà esiste da tanto, troppo tempo, però è cambiato nel corso degli anni, è diventato più violento oppure utilizza forme di violenza diverse?
2: La violenza cambia forma, è come si attualizzasse, no? Io vengo da una inchiesta votata all'unanimità dalla Commissione Femminicidio proprio sulla violenza online, quindi oggi l'odio corre anche veloce nella rete, questo strumento straordinario anche di veicolo di buoni valori. Attenzione, non si deve demonizzare tutto, ma anche allo stesso tempo i leoni da tastiera che si nascondono dietro l'anonimato. Quindi sì, le forme di violenza oggi prendono altre forme, ma abbiamo anche oggi strumenti più robusti per poterli contrastare. Io ricordo a tutti che il body shaming è una forma di bullismo e su questo ci sono dei reati già previsti nel nostro codice penale e nelle nostre leggi, come i maltrattamenti, come lo stalking, come appunto l'istigazione al suicidio. Quindi ricordiamoci che il bullismo e questa forma terribile di denigrazione del corpo fisico è un reato e come tale va trattato.
1: Onorevole Martina Semenzato, la ringraziamo per essere stata con noi. Ricordiamo allora, domani 16 maggio si celebra per la prima volta la giornata nazionale contro il body shaming e in questi giorni rilanciamo la campagna contro il body shaming che prevede appunto 25 tappe di sensibilizzazione e incontri nelle scuole d'Italia. Buon lavoro onorevole.
2: Grazie, grazie a voi per la sensibilità, grazie.
1: E siamo alle 16:24 minuti, siamo verso la chiusura, avremo sempre un brano musicale, ma prima di chiudere vi chiedo attenzione a voi all'ascolto su una campagna, un'altra che vede impegnata la RAI Radio 1, un SMS solidale a sostegno di We Free, il progetto di prevenzione contro le dipendenze che da oltre 20 anni è portato avanti dalla comunità di San Patrignano. Fino al 6 giugno chiunque potrà sostenere le attività di prevenzione contro le droghe inviando un SMS o chiamando da rete fissa il 45586. Ricordo ancora il numero 45586.
0: Saluti Simona.
3: Tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 vi auguro un buon fine settimana. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrami.
0: Salutano anche Fabio Cardinali per la parte tecnica e Alex Messina alla regia.
1: E allora Simone Arrigoni, appuntamento a lunedì prossimo con il pomeriggio di Radio 1, sempre 16:05 e
3: .05.
1: È orario completo. Perché il giro si ferma, quindi avremo infatti un'ora e mezza di programma.
0: E allora ci lasciamo con un grande brano del 1976 che sembra essere anche il brano preferito di tutta la discografia realizzata da Freddie Mercury, sto parlando infatti dei Queen. Ci sono le voci di Freddie Mercury, di Brad May, di Roger Taylor moltiplicate come se fossero davvero un coro. L'ispirazione è Aretha Franklin, si chiama Somebody to Love. Sono i Queen, buon weekend a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
3: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
4: Ore 16:31, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Salgono i giri dei Vat e sale soprattutto il Giro, atteso in altitudine quest'oggi sul massiccio della Maiella, siamo in Abruzzo. C'è anche il tennis, naturalmente, ci sarebbe perché il maltempo, con un fortunale che si è abbattuto sulla capitale, ha fatto interrompere poco fa la sfida che non era iniziata bene per il nostro Luciano Darderi. Darderi che ha raggiunto la semifinale, incontra il norvegese Casper Ruud in vantaggio. Ruud 4-1, vantaggio anche nel gioco per Ruud con al servizio Darderi. Partita sospesa e ovviamente non siamo in grado di dirvi quando riprenderà. Nel caso in cui dovesse avvenire, ovviamente all'interno della nostra trasmissione, ci collegheremo con l'inviato Emilio Mancuso, che si trova proprio sul campo centrale del Foro Italico. La regia di Ombretta Conti e l'assistenza tecnica di Fabio Cardinali ci introducono al primo collegamento con il Giro d'Italia, puntata all'insegna del ritmo, anche tenuto conto del percorso. Buon pomeriggio, Cristiano Piccinelli.
5: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. È iniziata la salita sia per i battistrada che sono Vanderlei, Education First e Zukowski. Il corridore della Pinarello hanno un vantaggio di 2,24 quando mancano 11 km al traguardo finale, ma tutto di salita, tutto di ascesa verso il blockhaus dove il vento è forte, c'è la neve a bordo strada e ci sono anche delle nubi minacciose. Ma davanti al gruppo Maglia Rosa c'è la Red Bull, Manuel.
6: È la squadra di Giulio Pellizzari che sta iniziando a scandire il ritmo all'inizio della salita, che è iniziata da un paio di minuti. In precedenza si erano mossi anche gli uomini del team Ineos, ovvero sia la squadra di Egan Bernal, per condurre in sicurezza in discesa, nella lunga discesa, il proprio capitano, il colombiano, davanti a tutti. Adesso sono Bora Red Bull e Visma Lisa Bike là davanti in protezione dei due capitani, Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari. Attenzione anche a Jay Hindley, che è lì vicino nelle prime posizioni. Si transita adesso per il cronometro, per il chilometro brandizzato, dove sono già passati i due fuggitivi. In mezzo tra Vanderlei e Zukowski e il gruppo c'è a bagnomaria Sevilla Lopez, che fra poco verrà riassorbito, ma adesso in questi ultimi 10.900 metri ci aspettiamo fuochi d'artificio, perché questa è una tappa da showdown. Il meteo quassù è da tregenda, il vento addirittura sposta le nostre postazioni perché le temperature sono basse, perché è una tappa ad altri tempi per chilometraggio, 244 la più lunga del Giro, perché c'è la neve a bordo strada, come dicevo Cristiano Piccinelli, perché fa freddo, perché è una giornata che scriverà la storia di questo Giro. A te.
5: Eh sì, in effetti pensate che addirittura alcune tensostrutture non sono state montate al traguardo del blockhaus, e anche il cosiddetto palco dove viene ovviamente allestita tutta la postazione sia radio che TV non è stato possibile allestirlo, e grazie a Carlo Boninsegna, Dalino Ambre, Giuliano Travaglia ci troviamo in una postazione di fortuna ma assolutamente comoda per raccontare questo finale della tappa tappa numero 7 che riscriverà la classifica generale, perché nel gruppo Maglia Rosa sono rimasti pochi, Giovanni, non sono tanti.
7: Sono già in pochi, sì, hai detto bene. Dopo la Visma adesso si fa vedere anche Red Bull Bora, e questo è un bel segnale, perché vuol dire che sia Hindley che Pellizzari vogliono mettere in difficoltà, vogliono far scricchiolare un po' la sicurezza della Visma Lise Bike e soprattutto di Vingegaard.
5: Con Eulalio, che lo ricordiamo, la partenza di quest'oggi a Formi aveva 6 minuti e 22 sul danese, il vantaggio è cospicuo, ma ci sono ancora tanti chilometri di salita, 10 chilometri, 400 metri per arrivare sul traguardo davanti alla Red Bull, un traguardo molto ambito e che è stato conquistato dai grandi del ciclismo, da Eddy Merckx, che qui cominciò a vincere al Giro d'Italia, Moreno Argentin, che nell'84 conquistò il Blockhaus e poi chiuse il suo giro al terzo posto. Insomma, non è un arrivo banale il Blockhaus.
8: No, è un arrivo molto difficile. Il Blockhaus ha tre versanti, questo è quello più importante, quello che ha pendenze maggiori, siamo a pendenze a volte del 14%, c'è un dislivello da superare di 1141 metri, una lunghezza di 13 km e 600 metri. La parte di più difficile sta al chilometro 8 e 500, lì sicuramente vedremo chi non vincerà il giro.
5: Assolutamente, credo che sarà così. Oggi scopriremo le ambizioni di tutti, ma anche chi non sarà in grado di andare a conquistare una posizione nella top 10, nella top 5, perché non si scherza quest'oggi, un po' per il meteo, un po' anche per le pendenze, che lo ricordiamo, su tutto il tracciato vanno oltre l'8%, ma ci sono punte anche al 14%. A te, Giovanni.
4: Ricordiamo che è in corso, ma sospesa per la pioggia, al Foro Italico la sfida valida per l'accesso in finale tra Casper Ruud e Dardery, con il norvegese in vantaggio 4-1, vantaggio anche nel game con Dardery al servizio. Una buona notizia per i colori italiani è che il doppio maschile formato da Bolelli e Vavassori è in semifinale del doppio, nuovamente linea al Blockhaus.
5: 9 km 8, ma vanno decisamente a un'altra andatura quelli del gruppo Maglia Rosa. Manuel.
6: Eh sì, perché il forcing da parte della Bora Red Bull sta letteralmente disintegrando il vantaggio che avevano i due uomini in fuga, che sono rimasti Van der Lier, Zukoski, proprio in questo momento Sevilla Lopez, che faceva parte della fuga di giornata, leader della classifica del Gran Premio della Montagna, viene riassorbito, anche un Capriolo che passeggia, galoppa, diciamo così, trotta in mezzo ai prati. Del resto lo spettacolo del parco naturale della Maiella è una delle bellezze del centro Italia, dell'Italia. Speriamo che non gli venga voglia di andare in strada, in questo momento si sta allontanando proprio dalla strada, siamo in grado di vederlo andare verso il prato, anche perché insomma la carovana che segue i ciclisti è molto rumorosa e spaventa gli animali selvatici, o per meglio dire, diciamo, fa sì, li induca a più miti consigli, li induce a non andare in strada, a non creare problemi. 1:41, continuano a darsi cambi regolari Van der Lier, Zukoski, dopo che c'era stata qualche scaramuccia nei pressi del chilometro brandizzato, adesso stanno salendo nel loro passo, ma lo ripetiamo, il vantaggio di questi due sta calando sotto le mazzate, sotto la scura del ritmo scandito in questo momento ancora dalla Bora Red Bull, con Giulio Pellizzari che pedala in seconda ruota alle spalle di Ben Zwiehoff, e ci pare di vedere che stia pedalando molto agile, molto bene. A ruota di Giulio Pellizzari c'è Jonas Vingegaard. Cristiano, è sempre stato il contrario, che sia un segnale.
5: E chi lo sa, lo chiediamo a Visconti, che ne dici, Giovanni?
7: Sì, intanto ho visto in fondo al gruppo, da segnalare sicuramente anche Jan Christen, che sta perdendo contatto, doveva essere uno degli uomini che doveva far classifica per questa UAE ormai dimezzata per il numero di atleti al via, e sta per perdere le ruote.
5: Con però in mezzo al gruppo ho riconosciuto Ghirotto, la maglia di Ciccone.
8: Sì, sì, Ciccone che è chiamato oggi a battere un colpo, lui arriva a casa sua, conosce perfettamente questa salita, l'aspettava, magari l'aspettava in maglia rosa, ma quello che è stato, deve guardare avanti, e sto vedendo che quando mancano 9 km e 300 metri c'era ancora la maglia rosa lì, quindi a questo punto insomma, pensiamo che possa tenerla all'arrivo.
5: Eh sì, perché insomma mancano 9 km al traguardo, davanti nel gruppo ristretto dei big ci sono tutti, c'è O'Connor, c'è Gall, c'è Derek G, c'è ovviamente Eulalio, la maglia rosa, c'è però le difficoltà, ci sono le difficoltà di Christen, come giustamente sottolineato dal nostro Giovanni Visconti, ma c'è soprattutto la Red Bull del Duca di Camerino. Manuel.
6: Continua a scandire un ritmo infernale, adesso si fanno avanti anche gli uomini della Decathlon, tu citavi Felix Gall, è uno di quelli che vuole fare far classifica al Giro d'Italia. La maglia rosa è presente in questo gruppo, ha risalito posizioni dopo che veleggiava più o meno a metà gruppo, adesso sta cercando di riportarsi avanti. La pedalata però mi sembra un po' meno brillante rispetto a quella ad esempio di Giulio Pellizzari, che fino a questo momento non si è ancora mai alzato di fatto sui pedali, mentre inizia già ad ondeggiare un po' le spalle il portoghese, un po' troppo, e questo potrebbe essere significativo di un qualche tipo di difficoltà che potrebbe arrivare più avanti, anche se il vantaggio del quale può godere nella classifica generale è comunque rassicurante. 6 minuti, non è detto che li perda su questa salita, ancorché decisamente impegnativa. Si sale comunque forte in questa fase, sempre costantemente intorno ai 20 all'ora, con la Visma, la Bora Red Bull che continua a scandire il ritmo, e Giulio Pellizzari che si è tolto gli occhiali, se li ha messi sopra il casco e dunque vuole vedere bene la strada, che continua a pedalare in seconda posizione alle spalle del proprio compagno di squadra, che in questo momento sta andando a menare il ritmo là davanti.
5: Meno di 9 km al traguardo, 1:19 il vantaggio di Van der Lee e Zukowski, con anche la Net Company Neos di Aresman. Non l'abbiamo citato, ma c'è anche lui.
7: Di Aresman e Bernal, però fai bene a citare Aresman, soprattutto perché in fino ad ora non si è mai visto zitto zitto e lì in classifica, e oggi potrebbe essere uno di quelli che può mettere in chiaro
5: le sue ambizioni,
7: il suo voler salire sul podio, quindi è un corridore da tenere d'occhio oggi.
5: Eh sì, perché insomma la Net Company Neos era una formazione che in passato definivamo spesso e volentieri una corazzata, è stata un po' superata nel tempo dalla UAE e forse anche dalla Red Bull. Red Bull che lì davanti, strategia qual è? Quella della formazione di Hindley e di Pellizzari, Ghiro?
8: La strategia è quella di fare un forcing e capire magari chi è un po' in difficoltà, e pertanto questa è la mia interpretazione, che a mio avviso a mio modesto avviso non la vedo tanto, come dire, redditizia, perché io lascerei veramente a Vingegaard fare il ritmo, e lui è il nostro Pellizzari che deve capire qual è il ritmo del suo avversario.
5: Risale però la Visma Lise Bike, si vede il casco rosso del repescatore Manuel
6: sulla destra della serie stradale. Jonas Vingegaard cerca di guadagnare le prime posizioni, adesso pedala fianco a fianco con Giulio Pellizzari, lo supera Giulio Pellizzari, gli prende la ruota davanti, intanto continuano le scaramucce perché adesso è Van der Lee che si è leggermente allontanato e avvantaggiato nei confronti di Zukowski. Da dire che stiamo attraversando un tratto in cui non ci sono alberi, molto ampio, e il gruppo, sfruttando questi tornanti con grande visibilità da un punto all'altro, siamo circondati da prati, riesce a vedere i fuggitivi, e dunque questo dà un po' anche una sorta di metronomo dell'inseguimento, anche se io credo che in questa fase più che l'inseguimento conti

0: Vingegaard a vincere i suoi due tour, eh?
1: Lo ha aiutato tantissimo ed è stato anche ripagato, perché anche lui ha vinto una grandissima Vuelta, ma sottolineerei anche la prova di Piganzoli. Vingegaard ha chiesto espressamente di aumentare il ritmo, c'era Aleotti in testa al gruppo e adesso è Piganzoli a scandire il ritmo e il gruppo si sta assottigliando sempre di più.
0: Praticamente sono rimasti i migliori lì davanti nel gruppo dei big. C'è anche Olalio, c'è anche la maglia rosa, c'è anche Damiano Caruso, il senatore del gruppo. 57 secondi il margine di Van der Lee e Zukowski quando mancano 8 km al traguardo finale sull'ascesa del Blockhaus. Si sta staccando Coulthard, difficoltà per tutti, perché per reggere questo ritmo con anche la natura che non oppone freni al vento, ci vogliono le gambe oggi.
1: Esatto, infatti si può notare che stanno cercando di schierarsi a ventaglio, come si suol dire nel ciclismo, anche in salita si stanno posizionando a ventaglio. Ciò vuol dire che il corridore che tira dalla parte da dove arriva il vento, il corridore leggermente a fianco, non proprio a ruota, per cercare di ripararsi fino al bordo strada. Quindi altissimo il vento in questo momento.
2: Sì, altissimo, però stiamo notando che sta tenendo i corridori proprio tutto dalla parte del vento, quelli che sono dietro, quindi stanno mettendo in difficoltà che coloro che sono dietro a Vingegaard. Questa è insomma una fatica.
1: Sì, perché è una tattica, quando ci si schiera a ventaglio appunto si cerca di utilizzare solo una parte di strada per coprire i propri compagni di squadra e lasciare fuori al vento tutti gli altri, e questo è quello che stiamo vedendo in questo momento.
0: 7 km 8 dal traguardo, davanti ci sono Van der Lee e Zukowski, 46 secondi di margine, c'è ancora tanta salita prima di arrivare al Blockhaus. Studio.
3: Pubblicità.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Le strade del Giro.
7: Alle 16.45 un saluto a Giovanni Leporale, che è subentrato alla consola Fabio Cardinali. Cristiano, orario d'arrivo previsto?
0: Allora, abbiamo fatto un rapido conto con Giovanni Visconti, se mi confermi Giovanni dovremmo essere tra le 5, 7 o 10, diciamo,
1: sì,
0: così, forse
1: più.
0: Qualche minuto prima.
7: Bene, allora anticiperemo di qualche minuto la messa in onda del GR1 Flash delle ore 17, intanto vi confermiamo, piove a Roma, non si gioca, 4-1 a favore di Hood nella prima semifinale contro il nostro Darderi, nuovamente linea al Blockhaus.
0: 7,5 km e il ritmo della Visma dei big di questo Giro d'Italia produce i suoi effetti, si staccano Mas, Bernal e anche Chris, l'abbiamo detto in precedenza, si è staccato anche il secondo in classifica quest'oggi alla partenza, ovvero Arrieta. Vai Manuel.
8: Sono rimasti una quindicina, non di più, là davanti c'è sempre Davide Piganzoli a menare, a mettere in fila questo gruppo. In seconda ruota c'è Sepp Kuss, in terza quota Jonas Vingegaard, Jonas Vingegaard, due compagni di squadra il fenomeno danese, e questo può essere un vantaggio anche perché le altre squadre sono decisamente a ranghi più ridotti. Con Giulio Pellizzari credo che ci sia un compagno di squadra, ma non ne sono sicuro, potrebbe anche essere rimasto da solo. C'è Damiano Caruso, c'è Afonso Eulalio che è la maglia rosa, c'è Felix Gall, c'è Ben O'Connor, ci sono praticamente tutti quanti i migliori, ma ripeto sono rimasti non più di una cinquantina e Bernal perde già una trentina di secondi, quasi 25 secondi nei confronti di questi che stanno andando veramente tanto forte.
0: È un segnale chiaro insomma di come ancora il talento colombiano, che ovviamente non è mai tornato a livelli dopo l'incidente del 2022, insomma paga dazio di fronte alla classe di Vingegaard, alla freschezza di tutti gli altri e anche all'eterno Caruso, perché io lo voglio sottolineare Giovanni, sarà perché è un po' siciliano come te, però 38 anni è lì,
1: è sempre
0: lì a battersi con i migliori.
1: A volte si lamenta, non so se faccio classifica, ma alla fine è sempre lì assolutamente. Paga dazio Bernal, come paga dazio Christen e soprattutto Mas, che è addirittura aspettato da due compagni di squadra che si girano in continuazione, lo guardano, lo incitano, ma non ne ha più. Crisi nera per Mas.
0: con invece un Eulalio che si difende, Ghiro.
2: Grandissimo, veramente, insomma, sta dimostrando di meritare la fiducia della propria squadra. Lui adesso ce la sta mettendo tutta, deve stare attento, gestire le proprie energie, perché ci sono ancora 7 chilometri da scalare, sono veramente duri. L'ultimo chilometro è leggermente, insomma, cala la pendenza, ma bisogna stare attenti perché è una tappa di

0: 244 chilometri. Quando ti si spegne la luce, Cristiano, tu non vai più avanti. Attenzione, perché sto notando che l'accelerazione della squadra di Vingegaard è aumentata, la velocità, e sta mettendo in fila i corridori che sono rimasti, e pertanto ci aspettiamo un'azione importante di Sepp Kuss, che sta proprio davanti a Vingegaard.
1: E poi ovviamente Andrea Scena, lui il grande favorito al successo finale a Roma, Manuel.
2: Sono rimasti in 12 in questo momento, se ho contato male, bene, scusate, nel gruppo dei migliori. Ha un compagno di squadra, Giulio Pellizzari, che diciamo potrà contare sull'aiuto evidentemente di Giovanni Aleotti, credo che sia lui che è rimasto con lui. Va detto che quelli della Visma restano comunque sempre in tre: Piganzoli, Kuss e Vingegaard. Vingegaard pedala in terza ruota alle spalle di Sepp Kuss. Certo che Piganzoli, va anche sottolineato questo, sta facendo un lavoro veramente eccezionale, perché sta salendo fortissimo e tremo di quello che potrà succedere all'idea di quando Sepp Kuss si metterà davanti. Vengono riassorbiti proprio in questo momento i due fuggitivi, e dunque il gruppo è compatto, se gruppo vogliamo chiamarlo, perché sono rimasti, come detto, veramente in pochi. È un vagone che è un treno che continua a perdere vagoni, un po' come scuotere un albero d'autunno: le foglie cadono e alla fine restano solamente quelle più forti, restano solamente i tronchi. Il tronco in questo caso è Jonas Vingegaard, l'ossatura è quella della Visma Lisa Bike, che sta continuando a menare su queste rampe sempre più dure con una grande, grande, grande velocità. Ma Giulio Pellizzari è lì, resta lì aggrappato anche la maglia rosa Eulalio, che si sta gestendo molto molto bene, sapendo che diciamo ha la possibilità anche di gestire questo vantaggio. Si stacca invece Damiano Caruso.
1: Comunque sempre complimenti per Damiano, si stacca G, 6 km e 3 al traguardo, il gruppo della maglia rosa che ha riassorbito i fuggitivi a 41 secondi di vantaggio sul gruppetto con Bernal, anche se provano a rientrare G e Caruso. Giovanni.
3: Sì, provano a rientrare, però questo mi fa pensare che qualcosa non ha funzionato in seno alla Lidl Trek. Ciccone ancora davanti e sembra star bene. Se ripensiamo all'altro giorno, non ha ricevuto neanche un aiuto da Derek G, che oggi sta mollando, credo, le possibilità di fare classifica. Chi farà classifica, se continuerà così, sarà Giulio Ciccone.
1: Un gruppetto davvero esiguo lì davanti, con la sverniciata sui due fuggitivi, perché andavano a un'altra velocità.
0: Beh, quando hanno accelerato gli uomini della Visma, in questo momento Sepp Kuss sicuramente adesso cercherà di sgretolare ancora di più il gruppo, e vediamo che della Bora, della Red Bull Bora, c'è ancora Genindri lì vicino a Piganzoli,
1: a Pellizzari. Eh sì, Genindri insomma è un cavallo di razza, ha vinto già il giro, possiamo dire il secondo capitano della formazione della Red Bull Bora, ma è Kuss ad alzarsi sui pedali, Manuel.
2: Kuss, e l'accelerazione di Kuss è stata quella che aveva dato, che aveva diciamo fatto staccare Derek G e Damiano Caruso, che non sono comunque ancora lontani. Caruso sta sfruttando il lavoro di Sepp Kuss, di Derek G, che pedala un po', se vi ricordate, un po' la Daniel Martin, sempre seduto con queste spalle che ondeggiano, pedalata molto agile, e non stanno naufragando, restano lì. C'è anche tanto vento che continua ad esserci, soffia in questo momento dalla destra verso la sinistra, vediamo l'erba muoversi proprio nella direzione del vento. C'è già Hindley che pedala a ruota di Jonas Vingegaard, a ruota di Jay Hindley c'è Pellizzari, c'è poi anche Ciccone, a ruota di Ciccone c'è la maglia rosa, ma Sepp Kuss si rialza sui pedali e va ad accelerare nuovamente, mentre mi sa che è in difficoltà, potrebbe essere in difficoltà Felix Galler. No, Felix Galler c'è ancora, ma è rimasto da solo, è rimasto senza compagni di squadra. Paga Dazio invece la maglia rosa.
1: Eh sì, lo vediamo adesso staccarsi Eulalio. Giovanni.
3: Si stacca in questo momento, sono rimasti ormai 10 corridori al comando, l'ultimo forcing della Visma Lise Bike per Sepp Kuss. Non siamo lontani ormai dall'attacco di Vingegaard, anche se non deve farsi prendere dalla foga, mancano sempre più di 5 chilometri, e in una salita come questa, con questo tempo, con questo vento, non sono pochi.
1: Ma si stacca adesso Jonas Vingegaard, parte lui, parte il repescatore, e c'è a sua ruota Giulio Pellizzari, anche Gal, Manuel.
2: È stato un attacco, non la tipica rasoiata di Jonas Vingegaard. In realtà è successo che Sepp Kuss si è spostato a destra, perché evidentemente non ne aveva più, si è trovato davanti Vingegaard, che ha accelerato senza neanche alzarsi sui pedali, ma senza dare quella fucilata classica alle sue spalle, con grande agilità gli ha dato dietro Giulio Pellizzari. C'è anche Felix Gall, sono rimasti in tre adesso e stanno facendo il vuoto, però, perché la progressione, ripeto, non è stata una sparata, ma è stata una progressione quella di Vingegaard, ha creato questa frattura. Si stacca anche Gall, resta ruotano in due, Pellizzari e Vingegaard, sono loro due. Pellizzari riesce a stare a ruota di Jonas Vingegaard, mentre Felix Gall paga dazio, ha perso già una quindicina di metri. Attenzione, perché questa potrebbe essere l'azione decisiva per la tappa, ma non solo, Cristiano.
1: Sì, la sfida tra i due grandi pretendenti al podio più alto. Che campione però Vingegaard.
0: Beh, assolutamente, è venuto qua per cercare la tripletta, no? Vincere anche il Giro d'Italia e avanzare Pogacar, che è quello che diciamo la Vuelta non l'ha ancora vinta, in quanto Vingegaard l'ha vinta l'anno scorso. Ma bisogna segnalare veramente la personalità di Giulio Pellizzari. Attenzione Giulio, non esagerare troppo, perché 5 chilometri sono ancora lunghi, lo ricordo, una tappa di 244 chilometri ti può lasciare un segno anche all'ultimo chilometro.
1: Si è staccato Gall, davanti restano Vingegaard e Pellizzari. La maglia rosa al momento sta perdendo 43 secondi, staccatissimo Arrieta, che è la maglia bianca. Eulalio però si difende, perché ancora il margine è ridotto. Ma questa azione come la vedi, Giovanni?
3: Sì, secondo me ha detto benissimo Manuel. Secondo me Vingegaard avrebbe voluto sfruttare ancora un po' il lavoro del suo compagno di squadra Sepp Kuss, che effettivamente non ha fatto un gran lavoro. Il gran lavoro l'ha fatto di più Piganzoli prima, tirando più di 2 chilometri, facendo la selezione principale. E a quel punto Vingegaard si è trovato lì davanti e è dovuto partire per forza. Benissimo Pellizzari, che va subito sulle sue ruote. E questo, in questo momento non credo neanche che sia il caso di dare un cambio a Vingegaard, sta a lui, ha fatto il grande lavoro e vedremo.
1: 4.800 metri al traguardo, con davanti Pellizzari e Vingegaard, si stacca Felix Gall, però resiste tutto sommato non lontano dai primi due della classe, mentre dietro paga dazio la maglia rosa Eulalio. Manuel?
2: Maglia rosa in questo momento è con Derek G, e ci sono anche i due uomini della Visma che hanno lavorato fino a questo momento, ovvero sia Piganzoli e Sepp Kuss. Davanti prosegue invece pertinace l'azione di uno Jonas Vingegaard, che comincia anche lui adesso ad accusare però un po' la fatica, secondo me. Si alza sui pedali, ha avuto un'accelerata in uscita da una curva un po', diciamo, meno elegante rispetto a quella che è di solito la sua azione. Si volta per ben due volte alle sue spalle per chiedere collaborazione a Giulio Pellizzari, il quale giustamente, anche a mio parere, non gliela dà. Sei il più forte, sei il favorito, sta a te fare l'azione, io devo restare a ruota, non posso collaborare, non ha senso che io collabori. Felix Gall viene cronometrato a 17 secondi, in realtà sono un po' di meno, sono 12, perché prima, poco fa, con un cronometraggio artigianale mi sono preso la briga di andare a effettuare questa misurazione. Attenzione, perché allora, dopo che non gli dà cambi Pellizzari, accelera nuovamente Vingegaard. Quando ha visto che Pellizzari non gli dava cambio, ha accelerato, e adesso paga pegno Pellizzari. Pellizzari paga pegno, Vingegaard è solo al comando, ha una centinaia di metri di vantaggio nei confronti proprio di Pellizzari.
1: 4 km 4 al traguardo, c'è Vingegaard davanti a tutti, si stacca anche Pellizzari, poi Gall. Questi i primi tre al momento, non abbiamo ancora il riferimento cronometrico del ritardo della maglia rosa. Arriva adesso, circa un minuto il vantaggio di Vingegaard sulla maglia rosa. Eulalio, studio.
4: È il momento dell'informazione, in studio accanto a me Vanessa Giovagnoli con l'appuntamento flash delle ore 17 circa. Vanessa, da dove cominciamo stasera?
5: Buonasera Giovanni a te e a tutti gli ascoltatori. Cominciamo dalle Maldive, dove riprenderanno domani le ricerche dei subitaliani morti durante l'immersione alle grotte di Alimatà. Ricordiamo 5 vittime. Sinora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore e il capobarca. Il tempo era bello, non sappiamo cosa sia successo, ha detto uno degli altri 20 italiani a bordo dell'imbarcazione, che sempre domani rientrerà a Malé. E poi il conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie, ha detto Trump ai cronisti che sono a bordo dell'Air Force One, che lo sta riportando a Washington dopo la visita a Pechino. Con Xi Jinping abbiamo raggiunto intese importanti, ha affermato il capo della Casa Bianca, ha ribadito che per entrambi è necessario riaprire lo stretto di Hormuz. Xi Jinping ricambierà la visita in autunno. Il presidente della Camera Fontana ha incontrato Roberto Giacchetti, siamo tornati in Italia, deputato di Italia Viva, al 12° giorno di sciopero della fame, che si è ammanettata al proprio banco, annunciando di passare ora a quello della sete per protestare contro il blocco della commissione di vigilanza della RAI. Auspico si trovi presto una soluzione, ha detto Fontana. A Taranto ha confessato uno dei quattro minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakary, il bracciante di 35 anni aggredito sabato. Il 15enne davanti al GIP del Tribunale dei Minori ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri tre hanno dichiarato di non essersi reso conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo ci sono anche due ventenni fermati con l'accusa di omicidio. E a Roma è stato chiesto rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e accessi abusivi alle banche date. A rischio processo ci sono una ventina di persone, tra cui alcuni giornalisti. Infine, il meteo: c'è un'ondata di maltempo sull'Italia con temporali sparse, nevicate soprattutto al centro nord. È stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta per rischio idrogeologico in Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Molise. Il tempo sarà instabile anche domani. È tutto, Giovanni.
4: Grazie a Vanessa Giovagnoli. È il momento di ritornare alle ultime pedalate, ultimi chilometri della tappa, la prima in salita con traguardo sul Blockhaus Cristiano.
1: 3,4 km per Jonas Vingegaard al comando della corsa. Intanto però è cambiato il suo primo seguitore, Manuel.
2: Sì, perché adesso c'è Felix Gall alla sua ruota, si è staccato Giulio Pellizzari probabilmente per stargli dietro, aveva visto giusto Giovanni Visconti e ci mancherebbe altro, occhio lungo, l'occhio lungo dello scalatore, ha fatto un fuorigiri e quando poi Vingegaard ha nuovamente riaccelerato, Giulio Pellizzari si è staccato e non è riuscito a tenere la ruota neanche di Felix Gall, che adesso in questo momento insegue con 16 secondi di distacco l'azione di Jonas Vingegaard, che procede pervicace, continua a salire regolare, adesso non si alza più neanche sui pedali, ma insomma la pedalata è di grande efficienza quella del corridore danese, che sta pronto a proseguire la propria azione per andare a mettere il suo nome e la sua firma su una montagna celebre come il Blockhaus. Alle sue spalle a 18 secondi Felix Gall, più indietro Giulio Pellizzari.
1: A 49 secondi viene segnalato il gruppetto con Hindley e O'Connor, a minuto e 37 invece il gruppo della maglia rosa Eulalio. Ancora 3 km di scalata per Jonas Vingegaard. Girotto, un po' l'avevi anticipato. Giulio, stai attento, dosa le forze.
0: Ma sì, perché Vingegaard è un volpone, sa come si gestisce queste salite lunghe, ha cercato di testarlo quando ha fatto quelle variazioni lì, guardava sotto, no, abbassava la testa e guardava la ruota di Pellizzari se era ancora lì. Quando ha visto che ha perso un metro, allora lì ha capito che forse era in difficoltà. Però attenzione, non sta facendo una grande differenza su Gall, perché è lì che sta viaggiando a 90 pedalate al minuto, lui è uno che va agilissimo in salita, ma sta reggendo bene. C'è da capire a questo punto quelli che stanno inseguendo, da Pellizzari in giù, quanto riusciranno a perdere, o meglio a limitare il danno su Vingegaard.
1: Eh sì, Felix Gall si era un po' nascosto allora quando si è staccato da Pellizzari e da Vingegaard.
3: Sì, Felix Gall non ha fatto quel fuorigiri che ha fatto Pellizzari per inseguire Vingegaard, ci è abituato a questo perché lo ha già fatto molte volte in passato. Lui va su del suo passo, molto agile, sempre composto, e non sta perdendo tanto, sta perdendo un secondo, due secondi al chilometro forse in questo momento, quindi bravissimo lui perché si sta comportando davvero bene.
1: 2,8 km al traguardo per Vingegaard, a 22 secondi c'è Felix Gall, mentre Hindley e O'Connor sono vicini a Pellizzari. Manuel,
2: sarebbe importantissimo per Pellizzari riuscire ad accodarsi a questi due che non hanno fatto i fuorigiri di Vingegaard, stanno salendo del proprio passo e dunque probabilmente potrebbero dargli una grossa mano nel non perdere ulteriormente terreno, perché in questo momento se questi due stanno guadagnando nei confronti di Pellizzari significa che ça va sans dire, Monsieur La Palisse confermerebbe, stanno andando più forte e Giulio Pellizzari ha bisogno dell'aiuto di O'Connor ma soprattutto di Jay Hindley per non perdere ulteriormente terreno in questa salita che non è ancora finita. Perché attenzione, come ci diceva il nostro Massimo Ghirotto, nell'ultimo mezzo chilometro diventa pedalabile, ma fino ai meno 600, meno 700 continua ad essere tremenda.
1: 2,6 km per Vingegaard all'interno del bosco, a 23 secondi su Felix Gall, 58 sul terzetto Hindley, Pellizzari, O'Connor, a 2 minuti il gruppo della maglia rosa di Eulalio. Com'è la pedalata di Vingegaard, Giovanni?
3: È una pedalata potente, non sta pedalando agile come altri corridori, come Gall, però questo ci fa capire che sta spingendo, che ha forza e fa velocità, e si vede perché sta continuando a guadagnare sui inseguitori.
1: 2,4 km, si alza sui pedali Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale, ma in molti lo avevano anche pronosticato come vincitore di questa frazione. 2,3 km, Gall però, Ghirotto, è sempre lì.
0: Gall è un uomo tenace, resistente, uno che alla distanza riesce ad emergere. Attenzione, perché poi lo diciamo sempre, l'ultima settimana è tremenda. Gall l'anno scorso è arrivato quarto al Tour, non lo dimentichiamo, quindi sarà forse l'avversario più diretto a questa sera, pari di sì.
1: 2,2 km con Vingegaard davanti a tutti, a 24 secondi c'è Gall, a un minuto il terzetto Hindley, Pellizzari, O'Connor, 2,07 il gruppo della maglia rosa che comunque non affonda. Manuel,
2: la maglia rosa non affonda, la maglia rosa con grande dignità ma anche con grande come dire costanza di pedalata sta restando lì e dunque quasi certamente conserverà il simbolo del primato anche al termine di questa frazione. Sta salendo ai 22 all'ora in un tratto dove la pendenza è del 10%. Jonas Vingegaard veramente una motocicletta, il danese, ma sta tenendo lo stesso ritmo Felix Gall che resta lì a 20 secondi. Felix Gall è uno che sa quando cantare, diciamo, quando far cantare i propri muscoli, quando far cantare la propria bicicletta. Il canto del Gall in questo momento sta dimostrandosi molto efficace perché addirittura recupera qualcosa nei confronti di Jonas Vingegaard, 19 secondi, bravissimo, bravissimo Felix Gall. A 1,04 il terzetto Pellizzari, Hindley, O'Connor, e di questi tre purtroppo quello più al gancio è proprio il nostro Giulio Pellizzari che pedala in terza ruota. Attenzione perché adesso siamo nel bosco e questo è un tratto dove il vento si incanala, si creano questa specie di turbine e si vede dal fatto che le foglie morte, questa specie di foliage morto viene sollevato dal vento e si creano questi mucchi di foglie ai lati della strada. Attenzione perché il vento può essere un fattore anche in questo tratto quando mancano meno di 2 km al traguardo.
1: 1700 metri il vantaggio di Vingegaard su Felix Gall di 18 secondi, un minuto invece il margine su Hindley, O'Connor e Giulio Pellizzari. 2,21 il gruppo della maglia rosa. Secondo te è in difficoltà Pellizzari, Giovanni?
3: È in difficoltà, dispiace questo fuorigiri, anche lui si è fatto prendere dalla foga più di Vingegaard che ha attaccato molto presto. Lui è giovane, deve stare un po' più attento, deve seguire un po' più i consigli dalla macchina. Per fortuna ha trovato Hindley in questo momento, però sinceramente Vingegaard sta facendo la differenza su di loro. L'unico su cui non sta facendo la differenza è Felix Gall, che continua addirittura a rosicchiare qualche secondo, adesso è a 17 secondi e siamo a 1,5 km dall'arrivo.
1: Con ovviamente ancora il passaggio nel bosco con Jonas Vingegaard al comando di questa settima frazione del Giro d'Italia, la più lunga in assoluto della Corsa Rosa, edizione 109, partenza da Formia, dal mare e arrivo sul Parco della Maiella attraverso Lazio, Molise e Abruzzo, dove ci troviamo in questo momento in una giornata con tanto vento, pioggia, meteo incerto, ma Gall vuole vendere cara la pelle. Si avvicina l'austriaco della Decathlon al leader della corsa.
0: Vuol dire che Vingegaard a questo punto sta pagando un po' dazio, perché altrimenti non ce lo spieghiamo, no? Gall, lui ha la sua andatura regolare, è un regolarista, lo stiamo dicendo, e Vingegaard che sta pagando lo sforzo, forse è partito un po' troppo presto, sta parlando addirittura con la direttore della Miraglia perché ha toccato il tasto della radiolina, ma comunque avrà chiesto informazioni come sarà la parte finale, perché in quel momento lì, quando non sei proprio così tanto lucido, hai bisogno che la Miraglia ti aiuti e ti dia dei consigli.
1: Dati in diretta, 334 i watt, 90 di cadenza, 20 km per quanto riguarda la velocità, Giovanni.
3: Sì, che dopo 240 km sono tanti, anche perché sono corridori che pesano 60 kg. Gall che ha messo nel mirino Vingegaard, che è rimasto allo scoperto un po' troppo presto. Io personalmente penso che non sia contentissimo del lavoro di Sepp Kuss. 6 km quasi da solo sono troppi con questo vento al termine di una tappa così lunga. Vediamo se riuscirà a portarla a casa. Ormai siamo a 1 km, dovrebbe farcela, però non credo che sarà felice al 100% vedendo un Felix Gall così vicino a lui.
1: Manuel,
2: e affronta l'ultimo chilometro, è passato sotto lo striscione dell'ultimo chilometro Jonas Vingegaard, la strada diventa più pedalabile in questo momento, lui sa di non essere al massimo, si alza sui pedali cercando di spingere con un'azione molto più disordinata rispetto a quella molto elegante a cui di solito ci ha abituato. Felix Gall continua a rosicchiargli qualcosa, sarà un grande finale, quasi certamente vincerà Vingegaard, ma vincerà con qualche certezza in meno. A voi.
1: 700 metri al traguardo, a 15 secondi da Vingegaard c'è Gall, 1 minuto e 11 Hindley, O'Connor e Pellizzari, a 2,43 la maglia rosa che dunque resterà tale anche al termine di questa frazione. Vedevi i tempi di, diciamo così, percorrenza della salita, rischia il record comunque.
3: I tempi di scalata del Blockhaus si sta avvicinando molto al record nonostante il vento, e questo ci fa capire quanto il ciclismo ogni anno migliori, quanto i corridori si migliorino di anno in anno.
1: complice anche ovviamente gli allenamenti, i metodi, l'alimentazione, il materiale, insomma la tecnologia sempre più legata al ciclismo. 400 metri per Vingegaard.
0: 400 metri per Vingegaard, la strada spiana leggermente, adesso c'è un dosso che va in discesa e poi curva a destra e rettilineo finale. Comunque oggi Vingegaard marca il cartellino e si porta a casa una delle tappe più importanti del giro.
3: Vingegaard fa il Vingegaard, fa quello che tutti si aspettavano, però ha detto bene Manuel, forse con qualche certezza in meno.
1: Sì, evidentemente però non un dominio quello mostrato oggi da Vingegaard, sicuramente una forza preponderante nel Giro d'Italia, ma c'è chi sospettava o si aspettava distacchi più evidenti. Intanto però sta arrivando sul traguardo Jonas Vingegaard, che si è voltato per quantificare il margine su Gall, che arriva vicino, arriverà vicinissimo alla danese, che però passa per primo sotto il traguardo del Blockhaus, che parla danese con il repescatore. Attendiamo il passaggio di Felix Gall per capire il ritardo accumulato dall'austriaco, che è di poco oltre i 10 secondi 12 per Felix Gall. Attendiamo anche a questo punto l'arrivo del terzetto Hindley, O'Connor e Giulio Pellizzari, che pagherà dazio, si allontanerà da Vingegaard, ma attenzione, nulla è ancora scritto con la vittoria di Vingegaard e con il secondo posto di Felix Gall nella tappa del Blockhaus. Controlla i dati sul suo computerino Jonas Vingegaard, vincitore al Giro d'Italia, prima tappa per lui nella corsa rosa, visto che era al debutto quest'anno al Giro. Scatta Hindley, che anticipa nello sprint Pellizzari, che stringe i denti, e anche Ben O'Connor con l'australiano della Red Bull Borensgrohe, che va a prendersi la terza piazza, e con Pellizzari e O'Connor che arrivano dietro, Pellizzari quarto, O'Connor quinto. Questo è il risultato della settima tappa. Perdono un minuto. Un minuto abbondante.
3: Buona anche la prova di O'Connor, Jaiko Alula da segnalare, altro ottimo cronoman che si appunto si mette lì in lista per salire sul podio anche lui.
1: Arriva anche il resto del gruppo con Aresman Ciccone e anche Derek G, arrivato prima di questo gruppetto Storer. Vedremo ovviamente quello che sarà il ritardo della maglia rosa per capire quanto sarà cambiata la classifica generale, ma dalle ultime indicazioni che arrivavano e non si era lontani dal traguardo, la maglia rosa dovrebbe restare sulle spalle di Eulalio, che era partito questa mattina da Formia con 6 minuti e 22. Telefonata per Jonas Vingegaard alla moglie
3: a casa,
1: immagino.
3: Lui ci ha abituato a questo, dopo l'arrivo subito telefonata a casa alla moglie,
1: e sicuramente una bambina, se non ricordo male.
3: Sì,
1: una bambina,
3: avrà detto tutto bene.
1: Sì,
3: è andato,
1: sì,
3: tutto come doveva andare.
1: Sta arrivando la maglia rosa, l'aspettiamo allora per darvi in diretta il ritardo di Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, che si è ben difeso e viene accompagnato alla finale da Damiano Caruso nel gruppetto della maglia rosa, anche Can Bernal, che scivolerà dunque pesantemente in classifica generale. La curva a destra in leggera discesa e poi l'approccio sul rettilineo per Caruso con Eulalio che stringe i denti, va a superare anche Caruso dunque a sprintare per rendere meno pesante il passivo. Siamo però in prossimità dei 3 minuti di ritardo, quindi resterà sicuramente leader della classifica generale Eulalio per qualche altro giorno, perché insomma le difficoltà e le salite arriveranno nel fondo della prossima settimana. 2:56 il ritardo di Eulalio rispetto a Jonas Vingegaard, che ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall. Terza piazza per Hindley, quarto Pellizzari. Tornerei a questo punto allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
4: Pubblicità.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Le strade del Giro.
4: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. Giovanni Leporale è alla console. Giro sul Blockhaus significa anche una tradizione che si sta consolidando, salita vera, quella della Maiella, anche oggi. Lo ha dimostrato nel 2017 il successo di Nairo Quintana, che riviviamo nel racconto di Emanuele Dotto in postazione arrivo, di Massimo Ghirotto e Antonello Brughini invece in sella alle moto.
7: La cavalcata del colombiano Nairo Quintana a 1 km e 200 metri dall'arrivo, la linea al nostro inviato su Moto 1 Massimo Ghirotto.
8: Esattamente, ormai siamo a 1000 metri dall'arrivo, la strada spiana leggermente, quindi sarà tutto in discesa tra virgolette questa tappa per Nairo Quintana. A inseguirlo Dumoulin e Pinot a 900 metri dall'arrivo.
7: Un flash anche da Moto 2 da Antonello Brughini, che stava seguendo la sofferta prova di Vincenzo Nibali.
9: In apnea Vincenzo Nibali in questi secondi scuote continuamente la testa, il corridore di Messina, sospinto, sostenuto dai suoi tifosi, ma il siciliano ha veramente pochissima benzina nelle gambe. A te.
7: Nairo Quintana ha soltanto poche centinaia di metri prima di alzare le braccia, tratto in discesa.
10: Il Bologna sigla la terza rete.
7: E mentre Bologna sigla la terza rete, sigla una grande impresa il colombiano Nairo Quintana, che va a vincere questa bella tappa del Blockhaus, il Fortino.
4: Così 9 anni fa al Giro d'Italia, anno 2017, il successo per distacco di Nairo Quintana. Avevamo accennato al tennis. Ecco, io mi rivolgo a Emilio Mancuso, che naturalmente saluto. Non è che conosca bene, anzi per niente, il ranking di Giove Pluvio. Oggi però bello e soprattutto cattivo tempo sul Foro Italico. Lo stanno, mi pare di capire, e lo stiamo sentendo anche dai tuoni che percepiamo qui a Saxarubra, le condizioni meteo, com'è la situazione e soprattutto cosa si prevede, perché oggi abbiamo detto della sospensione dell'incontro di Dardari e poi più tardi dovrebbe, condizionale d'obbligo, toccare a Jannik Sinner. Buon pomeriggio.
11: Eccoci, eccoci dal campo centrale del Foro Italico. Più che una radiocronaca di tennis, possiamo fare una radiocronaca di quello che sta succedendo sul centrale con questo telone arancione che copre metà del campo. È stata scoperta metà del campo centrale, si sta aspirando l'acqua perché è venuto giù un temporale tropicale, davvero veramente tropicale, su Roma, sul foro. Lavorano i ragazzi addetti al campo per cercare di asciugarlo, perché naturalmente è molto umido, molto lento, si rischia di scivolare. Di sicuro, insomma, non sarà facile per Luciano Dardari e Casper Ruud riprendere a giocare. Ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, la partita interrotta dopo 26 minuti di gioco con la palla del 5-1 per il norvegese, 4-1 servizio Dardari, vantaggio Ruud. Interrotta la partita per il temporale che si è letteralmente abbattuto su Roma e sul centrale del Foro Italico. Dobbiamo dire, in quei primi 26 minuti c'è stata una superiorità abbastanza marcata da parte del norvegese su Luciano Dardari, che però ci ha abituati in queste giornate romane ad imprese clamorose. Ce ne sono state più di una: la rimonta sull'americano Tommy Paul, la super vittoria contro Sasha Zverev con 4 match point cancellati nel secondo set.
4: Si parla di possibile ripresa, hanno dato un orario, Emilio, per com'è la situazione? Sta piovendo adesso ancora?
11: Guarda, allora, stavo arrivando appunto anche a questo.
4: No, anche perché dobbiamo andare alle interviste del giro, quindi ti prego di sintetizzare se non si gioca, grazie.
11: Sarò sintetico. Allora, adesso non piove e naturalmente c'è una di tanto in tanto arriva poca acqua. Lo speaker ci ha appena detto che non si riprenderà a giocare prima delle 18, ma alle 18 ci sembra un tempo troppo stretto, insomma, per quello che bisogna fare per organizzare il campo. È prevista pioggia anche più tardi, naturalmente. C'è anche un piano B, un piano C per questa giornata delle semifinali, molto complicata. Ricordiamo agli ascoltatori che alle 19 era prevista la sfida tra Jannik Sinner e Daniel Medvedev e difficilmente si comincerà a giocare a quell'ora la seconda semifinale. C'è anche un'eventualità affinché la partita di Sinner possa essere spostata nella giornata di sabato, quando è prevista la finale del singolare femminile. Naturalmente vi terremo aggiornati. Intanto stanno cercando di togliere il telone anche nella seconda parte del campo del Foro Italico. Continuano ad aspirare l'acqua, continua questo lavoro di ripreparazione del campo, e la gente, non tantissima perché è davvero piovuto tanto, la gente sulle tribune guarda quello che succede per capire naturalmente quando si potrà tornare a giocare la prima semifinale tra Casper Ruud e Luciano Darder.
4: Grazie. E tornando al ciclismo, quindi nella rete del Repescatore, comunque un successo di tappa targato Jonas Vingegaard. Ritorniamo sulle strade del Giro. Volevo chiedere, collegato Giovanni Visconti, Cristiano?
1: Sì, sì,
4: eccoci. Sì. Volevo chiederti, no? Partenza da Formia, ora prima di parlare naturalmente del successo, riepilogare quanto ovviamente è avvenuto, 244 chilometri, giusto? Si arriva al termine di una salita vera come il Blockhaus. Può aver inciso tutto questo, a partire dal lungo chilometraggio sulla prova di Giulio Pellizzari, al di là del fuorigiri che più volte, giustamente secondo me, avete sottolineato? Cioè, una cosa è correre magari una tappa al Tour of the Alp, alla Tirreno Adriatico, che misura meno di 200 chilometri, un'altra cosa è misurarsi su un percorso quasi da campionato del mondo a livello di lunghezza o da grande classica del nord.
3: Beh sì, sicuramente può influire, anche se io personalmente non credo che si tratti di questo, non credo sia stato questo il problema, ma più che altro questa foga che ha Giulio, lo abbiamo sentito anche diverse volte nelle interviste che fa, gli piace attaccare, gli piace inseguire il più forte, e lui è stato il primo e l'unico a farcela stare alla ruota di Vingegaard, però questo lo ha fatto andare letteralmente fuori giri. Io non credo che comunque oggi potesse rimanere con lui, avrei detto 30-40 secondi, ok, perdere più di un minuto ci fa capire che forse deve sistemare qualcosa nel suo modo di affrontare questi finali, perché appunto farsi prendere la foga poi gli può far perdere quei 30 secondi in più.
12: Siamo con Gianmarco Garofoli, una tappa durissima quella di quest'oggi.
13: Sì, una tappa dura, molto lunga, e poi soprattutto dopo le fatiche dell'altro ieri, oggi è stata una tappa veramente molto dura.
12: Domani però si corre in casa, hai intenzione di inventarti qualcosa?
13: Ma sì, infatti oggi me la sono presa comoda tra virgolette, e domani sicuramente andrò all'attacco.
12: Cosa ne pensi di questi fenomeni? Quest'oggi Vingegaard ha fatto qualcosa di clamoroso, ma in tanti hanno tenuto la loro ruota.
13: Vingegaard insieme a Pogacar fanno parte di un'altra categoria.
12: Domani ci proverai?
13: Sicuramente.
12: Grazie, a voi la linea.
13: Grazie.
1: Abbiamo sentito dunque Garofoli, che ovviamente marchigiano, domani nella tappa dei muri della sua regione sarà all'attacco. Oggi all'attacco è andato Jonas Vingegaard, conquistando il successo di tappa e risalendo decisamente in classifica generale, che andiamo a leggere. Eulalio mantiene la maglia rosa, ma con 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall, a 4:25 c'è Hindley, a 4:28 c'è Pellizzari, poi O'Connor, a 4:32 Mathis Rondon della Tudor, a 4:56 ottavo Ciccone, a 4:57 nono Aresman, a 5:07 chiude la top 10 Storer, a 5 minuti e 11. Segnalerei però anche Scaroni, undicesimo, a 5:23. In pratica, tra Vingegaard e Pellizzari, non ce ne voglia Eulalio, ci sono 1:10 di distacco, ma questo ragazzo portoghese ha difeso con onore la maglia e la porterà sicuramente per qualche altro giorno, con Jonas Vingegaard che ha soltanto dimezzato il suo svantaggio dal portoghese, ma che oggi Ghiro ti ha dimostrato di essere nettamente il più forte, o no?
14: No, oggi non ha dimostrato di essere nettamente il più forte, ha dimostrato di essere stato il più forte. Perché io vorrei anche porre alla vostra attenzione un atteggiamento, no, di Pellizzari. Quando è partito Vingegaard, che ha fatto la variazione, io avrei lasciato Gall a cercare di tenerlo. Segal ha dimostrato di lasciarlo andare, vuol dire che quello era un ritmo troppo elevato. Lì, secondo me, Giulio ha pagato dazio. Doveva aspettare Gal, perché Gal è un volpone, sa come si sale in queste salite così lunghe, e in quel caso lì avrebbe approfittato del lavoro dell'altro e avrebbe forse risparmiato delle energie, perché prima Giovanni ha detto una cosa importantissima: oggi c'era del vento, ma dove? Di fianco. E quando ti mettono sul bordo strada e tu te lo prendi tutto il vento, è come non stare a ruota. E lì, quando era a ruota di Vingegaard, si è preso il vento.
1: Vingegaard, che domani ripartirà con la maglia azzurra da leader degli scalatori, maglia rosa per Eulalio, maglia ciclamino che resta sulle spalle ovviamente di Paul Magnè. Jonas Vingegaard, 38 minuti e 22 per completare l'ascesa al Blockhaus, manco a dirlo, record.
3: Frantumato, record.
1: Sì, un paio di minuti meno praticamente.
3: Record frantumato.
1: Un record davvero straordinario per Vingegaard, che ha ottenuto il successo, il 49esimo in carriera per lui. Non è uno che nelle corse a tappe ne vince tutte alla Pogacar, però quelle che vuole vincere nella maggior parte dei casi le vince.
3: È uno che sbaglia poco nei giri a tappe che ha corso, solo quando ha trovato Pogacar non ha vinto, ma dove va vince. Ogni volta si mette in testa di correre un giro a tappe, non lo fa solo per allenarsi, ma va lì, vince, anche se non è al top della condizione. Qui al top della condizione, secondo me, c'è quasi oggi.
15: Mi chiedo scusa, siamo con Diego Ulissi. Diego, quella di oggi una tappa durissima, ma l'obiettivo, il tuo focus, anche se adesso a caldo diventa complicato dirlo, potrebbe essere la tappa di domani, una tappa che si sposa alle tue caratteristiche.
16: Sì, oggi è tappa veramente dura e abbiamo trovato, insomma, anche oggi freddo e Blockhaus è sempre salita durissima. Dai, adesso cerchiamo di recuperare le energie per le prossime tappe.
15: Un chilometraggio d'altri tempi, no? 240 km, una tappa che nel ciclismo di oggi si vede raramente.
16: Sì, altronde Giro d'Italia è una delle gare più dure che ci sono al mondo, quindi niente, bisogna lottare, dai, ogni giorno è bello anche per questo.
15: E domani?
16: Domani è tappa interessante, abbiamo una bella squadra, cerchiamo di essere i protagonisti.
15: Grazie, a voi la linea.
1: Abbiamo sentito dunque anche Diego Ulissi, stiamo parlando ovviamente di Vingegaard che è andato a baciare anche la sua bici. Stiamo vedendo il replay, evidentemente soddisfatto.
3: Sì,
1: comunque.
3: Sì, soddisfatto, ma dicevo, secondo me comunque ha dimostrato di essere il più forte, secondo me in assoluto, anche oggi. Non ha vinto con tantissimo vantaggio, ma ha fatto 6 km da solo, c'era tantissimo vento, tappa lunghissima, forse ha pagato anche lui un po' quel fuorigiri iniziale. L'unico a tenere il suo passo fino a questo momento è Felix Gall, però la differenza grande l'ha fatta dal terzo in poi.
1: Giro, ti voglio fare soltanto una domanda. In classifica, nei primi 10, abbiamo due corridori della Tudor, Rondel e Storer. Sono lì per caso? Ci resteranno? Come le vedi?
14: No, allora, Storer è sicuramente un corridore che anche, mi pare, anche l'anno scorso abbia fatto una top 10 in classifica, pertanto è un resistente. Ecco, il suo compagno di squadra, questo Rondel, questo francese, io sinceramente non lo conosco, quindi non posso dare un giudizio.
1: Si è visto, perché l'altro giorno è andato a sbattere sulla miraglia della UAE sfondando il vetro posteriore. Ma parlando d'altro, parliamo dei protagonisti di giornata, vero Manuel?
15: Perché siamo riusciti in precedenza anche ad intercettare Giulio Pellizzari, grande caos qui in mezzo alla strada letteralmente, però siamo riusciti comunque a strappargli due battute e grazie alla meravigliosa squadra che ci manda in onda siamo in grado di proporvele.
17: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
18: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito parte molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
17: La lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
18: Sì, sicuramente.
17: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
18: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito.
1: E abbiamo sentito dunque Pellizzari e il nostro buon Ghirotto ci corregge, un po' come faceva Silvio Martinello. Non ha baciato il manubrio, ha baciato un'altra cosa molto più importante.
14: non ti voglio correggere, ho solo dato una notizia che l'ho imparata poco fa. Sì, bacia la foto della famiglia. Lui ha, ovviamente, la moglie e due figli.
1: Sì, Frida, nata due anni fa, e poi il bambino che è arrivato davvero pochi mesi fa. È una tappa, insomma, che ci ha regalato tanto spettacolo, con la vittoria di Vingegaard, con Eulalio che mantiene la sua bella maglia rosa, e con il terzo posto in classifica generale di Galli, il quinto di Pellizzari, l'ottavo di Giulio Ciccone. Insomma, Giovanni, ci sono due azzurri nella top ten, a te.
19: Sì, allora era il Giovanni quello di Roma, diciamo, ecco, perché ovviamente con Visconti
1: sì,
19: c'è loro. E non ero stato tranquillo, perché ormai quando sento Giovanni che dico allora tocca a Visconti. Tocca invece alla pubblicità, e poi introdurremo il nostro ospite a commentare questo Giro d'Italia. Oggi, ripetiamo, il successo è andato al più pronosticato. Per distacco ha vinto sul Blockhaus Jonas Vingegaard. Pubblicità.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
23: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
22: Mi hai detto che ami l'Islanda.
23: Ma vivo in Italia.
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
25: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
24: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
26: Fuori giro, il dopo tappa.
19: La regia è affidata a Umbretta Conti, con Giovanni Leporale in console. Tutto questo alle 17:28 minuti. Ritorniamo sulle rampe del Blockhaus. Cristiano, insomma, mi sembra, dalle parole che ha rilasciato poco fa a Manuel Codignoni, ovviamente mi riferisco a Giulio Pellizzari, credo che la lezione sia stata imparata, come dire, ha ammesso l'errore, diciamolo chiaramente, e questo, già farlo a caldo, mi sembra un indice di maturità. Poi il resto aggiungetecelo voi.
1: No, ma io credo, insomma, che nessuno sia sempre perfetto. Sbaglia Pogacar, che è il talento più cristallino degli ultimi anni del ciclismo, sbaglia anche Vingegaard, perché ha sbagliato in carriera, può sbagliare maggiormente allora un ragazzo come Giulio Pellizzari. Però riconoscere, capire dove si è sbagliato, Giovanni Visconti aiuta a non sbagliare di nuovo, almeno per quello che riguarda andare fuori giri. Insomma, questo errore forse non lo rifarà a breve, perlomeno.
3: No, ma è bellissimo ascoltare le interviste di Giulio Pellizzari, davvero, perché alla domanda risponde secco: sì, ho sbagliato, l'ho inseguito subito, mi sono fatto prendere dalla foga, sapevo che sarebbe scattato subito forte, ho sbagliato, lo dice anche sorridendo. E quando dico che mi ricorda tanto Michele Scarponi, suo corregionale, lo dico per questo, perché sono personaggi unici, e questo è indice di maturità oltre che di tranquillità.
1: E allora Vingegaard, che ovviamente affronta tutto il protocollo delle interviste e delle premiazioni, si attesta adesso in seconda piazza nella classifica generale con Eulalio Ghiro, che a questo punto, un'altra settimana scarsa, in rosa ci sta.
0: Ma sì, guarda, io davo 4 minuti oggi, lo avevamo detto anche nelle nostre pagelle io e Giovanni ieri sera, però
1: Giovanni Visconti sempre,
0: no, sì, no, non quello di Roma, ecco,
1: il Marin, come lo chiamavano una volta in gruppo,
0: ecco, ha limitato i danni ancora di più. A questo punto siamo curiosi di capire, perché ho visto che nel finale Caruso si era fermato ad aspettarlo, lo ha trainato fino all'arrivo, che poi è andato anche a sprintare, quindi magari Caruso, che ne so, farà anche il gregario di Eulalio.
1: Caruso, che ha 6 minuti e 24 al momento da Eulalio, quindi a più di 3 minuti da Vingegaard, potrebbe però adesso pensare magari per sé andare a scegliere una tappa e provare ovviamente andare a conquistare il successo per chiudere degnamente la carriera. Ricordiamo che è l'ultimo giro per Damiano Caruso, è l'ultimo ballo per lui, insomma una carriera splendida, soprattutto migliorata nel finale. Ne parlavamo oggi mentre arrivavamo sul Blockhouse, come di fatto invece di andare verso il basso con l'avanzare degli anni la sua carriera sia stata all'incontrario, praticamente è andato meglio quando ha superato i 30 che in precedenza.
3: Assolutamente, Giovanni, da metà carriera in poi è diventato un altro corridore. Caruso è sempre stato super affidabile, ma quando gli è stata data una possibilità di far classifica l'ha sfruttata al massimo e da lì è diventato il Damiano che tutti conosciamo, ci ha regalato bellissime soddisfazioni. Io credo che da oggi in poi faranno un po' una corsa parallela. A questo punto è giusto dare un occhio di riguardo in più ad Eulalio, perché se lo sta meritando. Oggi è andato forte, è andato molto forte, perché ricordiamoci che lui ha nelle gambe e nella testa la fatica di pochi giorni fa, di un paio di giorni fa. Quindi vedremo, fino altre tre o quattro tappe credo che gli daranno un occhio di riguardo e poi le strade probabilmente si divideranno tra i due, tra Caruso e Eulalio. Vedremo chi dei due farà classifica alla fine.
1: E pensare che insomma il capitano sarebbe stato della Bahrain Santiago Buitrago, che però si è stato costretto a ritiro da quella caduta nella seconda tappa del Giro d'Italia, la seconda tappa in Bulgaria. Viene premiato adesso Vingegaard, torniamo però allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
19: Sì, allora, per ciò che riguarda il tennis invece non ci sono novità. Perché? Perché continua a piovere, perlomeno adesso l'intensità su Roma e soprattutto sul Foro Italico è leggermente diminuita, però non possiamo dare un orario preciso per ciò che riguarda la ripresa anzitutto della gara che vede coinvolto Luciano Darderi che ricordo era sotto, come ci ha raccontato l'inviato Emilio Mancuso, per 4-1 nei confronti di Ruud prima della pioggia, appunto. Allora vi volevo chiedere di questo Felix Gall cosa si può dire. Allora, lui nella sua carriera, e lo ricordava proprio Massimo Ghirotto, no, i risultati migliori li ha ottenuti al Tour e comunque in estate, è uno dei, come te Massimo, uno di quei corridori che col caldo rende meglio, questo dice il palmarès. Però, insomma, mi sembra un cagnaccio, perlomeno dal racconto di Manuel. Oggi ho sentito che comunque ha saputo ritrovare meglio di tutti il ritmo e diciamolo pure, lo avete sottolineato, lo faccio anch'io adesso, ha concluso in crescendo, si è avvicinato molto al vincitore di tappa, Vingegaard.
0: Sì, forse quel corridore che Vingegaard temerà di più, proprio per quello che ho detto prima, perché l'anno scorso è arrivato quarto. Quindi se facciamo così un accoppiamento al ragionamento, certamente questo corridore che ha grande esperienza è il suo metodo, no? Prima sta a guardare cosa succede, poi prende il suo passo e piano piano recupera chi può recuperare. Certo, se la squadra Decathlon l'ha convocato al Giro d'Italia, quindi vuol dire che ha preparato questo Giro d'Italia, sa che il clima non sarà quello del Tour, ma evidentemente la tappa dell'altro giorno, quella che insomma ha decimato il gruppo con pioggia e freddo, tutto sommato l'ha retta anche bene, perché se oggi è qua e ha fatto questo risultato vuol dire che tutto sommato anche con la pioggia proprio scarso non è.
1: Premiazioni per Alfonso Eulalio, che continua ad indossare la maglia rosa di leader della classifica generale, lo fa ancora con un buon margine, 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3 e 34 su Felix Gall, austriaco che nel 2015 fu anche campione del mondo a livello juniores. Sappiamo poi che il salto non è immediato, non è che si conferma ovviamente sempre tutto dei risultati ottenuti a livello juniores, però nel 2025, soprattutto nelle corse a tappa, ha fatto quinto alla Vuelta, quinto al Tour, quindi insomma è affidabile, questo si può dire. Felix Gall.
3: Sicuramente non affidabile. Io ricordo un paio d'anni fa una lotta interna in seno a Decathlon con Ben O'Connor, che adesso è in Giacco a Lula e sta facendo anche lui molto bene, però questa lotta interna la vinse appunto Felix Gall, che è ben visto dalla sua squadra, è stato trattenuto in squadra perché si crede fortemente in lui. D'altra parte, dopo risultati come un quinto posto al Tour de France, non si può fare altrimenti.
1: Altra premiazione per Vingegaard, che indosserà la maglia blu degli scalatori, diventa il nuovo leader di questa speciale classifica. Grande lavoro oggi per Piganzoli, uno dei suoi gregari.
2: Ti interrompo, Cristiano, perché al nostro microfono, e quindi ve lo lascerò tra poco, chi il giro lo ha concluso troppo presto, Andrea Vendrame. Buon pomeriggio, Andrea. Anzitutto, come stai e come cambia ora questo infortunio a livello personale nel proseguo della tua stagione? Come prognosi, che cosa si prevede perlomeno? Grazie anzitutto, Andrea.
5: Grazie a voi, buongiorno. Niente, cosa cambia? Adesso mi attenderà un mese di riposo assoluto, non posso fare né sforzi né nulla, dovrò stare allettato o al massimo in carrozzina, e tra un mese eseguirò una nuova TAC per vedere se le varie vertebre hanno iniziato il processo di calcificazione.
2: Ecco, ricordiamo come è successo di preciso. Il giro era partito dalla Bulgaria, no? C'è stata poi quella maxi caduta.
5: Sì, c'è stata quella maxi caduta, che appunto ero appena dietro al trenino UAE, sulla sinistra, diciamo sul senso di corsa, e niente, sono scivolati i primi e poi di conseguenza siamo andati giù un bel po' di numero di corridori, ecco. Da lì poi pensavo che ci fosse solamente una botta, anche se il dolore era veramente atroce. Ho portato a termine la tappa, però poi in ospedale appunto abbiamo riscontrato queste tre fratture vertebrali.
2: Ecco, farei un salto da Manuel Codignoni, se mi senti, Manuel, per sapere se abbiamo notizie su Vingegaard, per esempio, ovviamente, perché è collegato con noi Andrea Vendrame. Lo volevamo tirare, Manuel, un po' su di morale, facendogli sentire che cosa ha combinato al Giro d'Italia. È un registrato di circa un minuto. Dici tu se lo possiamo mandare adesso, oppure se ritieni sia meglio aspettare appunto la possibilità di sentire dalla voce del vincitore di tappa le sue parole in diretta. Manuel.
15: Jonas Vingegaard sta arrivando adesso alle televisioni, per cui nel giro di poco dovrebbe arrivare da noi. Un minuto secco ce l'abbiamo, di più è complicato.
2: Allora sbrighiamoci, pedaliamo, scherzo. Allora, due tappe conquistate al giro, riviviamo quella di Sappada 2 anni fa nel racconto delle pedalate conclusive di Andrea dagli inviati alla Corsa Rosa.
6: Eccola là la Flamme Rouge, avanti 50 metri, ormai il sogno è fatto, un'altra tappa del Giro d'Italia, veramente potente questa sua azione, un corridore veramente generoso, intelligente, e si porta a casa una delle tappe più importanti di questo Giro d'Italia.
7: 800 metri per il trionfo di Andrea Vendrame, ormai lontanissimi tutti gli altri, ha scelto e ha trovato con forza, con l'intenzione anche di essere protagonista quest'oggi, la fuga giusta, poi ha lasciato sul posto atleti del calibro di Alaphilippe, Narváez, il giovane Stenhauser. Si merita davvero la vittoria in questo Giro d'Italia il corridore della Decathlon.
8: Straordinario successo di Andrea Vendrame, che chiama l'applauso e si gode questi ultimi metri.
7: Arriva la vittoria, braccia alzate per Andrea Vendrame, che supera il traguardo di Sappada, vince un altro azzurro, vince Vendrame.
2: Bravo Andrea. Non sarà servito questo a accorciare i tempi della guarigione, ma credo che al morale possa dare veramente qualcosina. Ritorniamo sul Blockhouse, c'è anche Andrea collegato con voi, Cristiano.
1: E allora ovviamente un grande saluto a Andrea Vendrame, un augurio di pronta guarigione. Sul palco si alternano le premiazioni, c'è quella di Paul Magnet, andiamo anche ovviamente le parole di Jonas Vingegaard. Io ti faccio soprattutto i complimenti per come sei riuscito a farti gli ultimi 25 chilometri per arrivare sul traguardo, davvero un Highlander, Vendrame. Peccato, perché forse insomma era un giro che in alcune tappe si adattava molto alle tue caratteristiche, o no?
5: Ma avevamo segnato parecchie tappe col cerchietto rosso, no? Come si suol dire, però diciamo questa caduta ha un po' condizionato tutto e niente. Adesso la cosa principale è recuperare, rimettersi in bici e poi torneremo, dai, cercheremo di tornare più forti, no?
1: In effetti voi ciclisti davvero cadete, vi rialzate, io non so cosa avete di speciale, perché veramente è uno sport di fatica, di sofferenza, si dice sempre così del ciclismo, è uno sport che lascia anche cicatrici pesanti sul fisico, ma evidentemente l'amore per questa disciplina porta sempre a rialzarsi. Giovanni.
3: Ciao Andrea.
5: Ciao Giovanni, ciao.
3: Allora, io più che una domanda voglio farti davvero tanti complimenti. Io credo che un corridore come te va portato da esempio per i nostri giovani, perché sempre a basso profilo, senza farsi notare troppo, come diceva Massimo anche nella sua radiocronaca passata, sei intelligente, sai correre bene, hai tantissima esperienza, forse hai capito che sei arrivato in un momento della tua carriera dove uno stimolo, per esempio il cambio di squadra, ti poteva dare qualcosa in più, e quest'anno lo stavi dimostrando tantissimi.
15: Chiedo scusa Giovanni, chiedo scusa anche a Vendrame, perché siamo con la maglia rosa. Afonso Eulalio, oggi un dia muy duro, ma io chiedo che io penso che tu puoi essere contento.
4: Sì, sì, sicuramente muy contento, ha mantenuto la camiseta che era lo más importante e pronto, perfetto.
15: Come è andata durante questa salita? Come ti sei sentito? Le sensazioni?
4: Sí, las sensaciones al final lo pensaba que estaba mejor también, he intentado seguir lo máximo que podía y pronto al final ha salvado el día.
15: Grazie. Traduco rapidamente, ha detto che comunque è molto contento di aver mantenuto la maglia, pensava di stare un po' meglio, di essere un pochino più veloce, però è riuscito comunque a conquistarla e questa c'è grande soddisfazione per questo. Ci ha raggiunto anche il vincitore di tappa, Jonas Vingegaard. Jonas, first of all, congratulations for your first victory here in Giro d'Italia. How big your satisfaction for this victory, and how you rate your day? Yes. How big? No. Okay. How big is your satisfaction for this victory, and how do you rate your day here?
9: Yeah, I'm extremely happy with the victory today. It was a super nice day. The team worked all day for me, and obviously I'm super happy that I can pay them off and finish it off.
15: What about your climb?
9: Yeah, I think it was a hard climb. I did a pretty decent climb. Again, I'm super happy to be able to take the win here. And thank you to my teammates. And I'm just happy that I can pay them off.
15: And what about the plan for the next days, next stages?
9: You'll see.
15: Ok, thank you very much. Partiamo dall'ultima risposta. Cosa ne pensi qual è il piano per quello che riguarda le ultime next days, next stages?
9: You'll see.
15: Ok, thank you very much. Partiamo dall'ultima risposta. Cosa ne pensi qual è il piano per quello che riguarda le ultime tappe e le prossime tappe? Ha detto

0: Gli occhi di Jonas Vingegaard non erano gli occhi, insomma, di una persona estremamente soddisfatta, come gli abbiamo visto brillare in altre occasioni. E poi quel decent riferito alla sua scalata dice molto anche rispetto appunto a quelle che erano le sue aspettative, che probabilmente non sono state rispettate del tutto, ma lo rivedremo all'attacco senza dubbio, secondo me. A voi.
1: Direi proprio di sì. Intanto concludiamo, no, Giovanni,
2: sì,
1: quello che stavi dicendo.
2: Concludo giusto per rifarti nuovamente i complimenti, associandomi a uno dei post che hai scritto sui tuoi social. Forza, rialzati, perché lo hai sempre
0: Giovanni,
2: fatto.
0: Noi chiudiamo, ci stacchiamo.
1: Vai, Giovanni.
3: Sì.
2: Rialzati e vai a riprenderti ciò che ti spetta, perché lo meriti ampiamente.
3: Grazie Andrea. Mille, grazie. Grazie mille, gentilissimi.
1: Senti, ti voglio fare una domanda invece io sul tuo compagno di squadra, su Ben O'Connor. Oggi comunque è arrivato dietro Gall, però mi è sembrato, insomma, focalizzato su questo obiettivo podio. La distanza non è clamorosa, non la diamo soprattutto rispetto a Eulalio, che al momento di 4:32, ma rispetto a Vingegaard siamo, diciamo così, sul minuto e 20. E a cronometro non è che vada malissimo, beh, non è uno specialista, però lì bisognerà soprattutto difendersi. Penso, insomma, che nella fase anche di preparazione al giro con lui ne avete parlato, insomma.
3: Sì, siamo stati anche a Sierra Nevada assieme per prepararci, e l'obiettivo appunto è il giro per il podio per Ben al giro, quindi speriamo, ecco, dai, siamo soltanto all'inizio di questa lunga risalita. Secondo me è un ragazzo di esperienza ormai, a cronometro sa andare, sa guidare bene la bici anche, quindi vediamo tappa dopo tappa. Lo spero che appunto realizzi questo sogno di entrare nel podio, insomma.
1: Giro.
4: Ecco, ciao Andrea, ovviamente mi associo ai complimenti e in bocca al lupo veramente per quello che sarà il tuo futuro. Guarda, ti dico, per quello che può contare, anni fa ormai anch'io sono caduto alla penultima tappa del Giro d'Italia, mi sono rotto un femore, quindi hanno perso. L'anno dopo sono ripartito con più determinazione, perché così è il ciclista, voi siete fatti così, non bisogna mai demoralizzarsi. Vengo a una domanda importante, perché ne approfittiamo della tua presenza. Ora andiamo sul nostro Giulio Perizzari, perché immagino avrai visto la tappa.
3: Sì.
4: Tu ha detto: ho sbagliato, ho reagito male. Quindi tu fai il direttore sportivo, che cosa gli diresti questa sera?
3: Ma cosa gli dico? È un ragazzo giovane, è giusto che prenda tra virgolette la batosta, sicuramente, dagli errori si impara, no? Mi sembra di rivedere Ben O'Connor nel 2024, quando mi sembra d'Europa attaccò Tadei e fu il primo ad andargli dietro e poi saltò per aria, no? Forse era un'azione un po' esagerata da limitare fin dall'inizio, fin prima che partissero stamane con la tappa, una decisione imposta, ecco, dal team di non seguire Vingegaard. Però sì, diciamo, è giovane, lasciamolo fare, il giro è ancora lungo e siamo speranzosi, insomma, è un talento italiano di grosso livello.
1: E allora, vittoria di Vingegaard quest'oggi con Eulalio che mantiene la maglia rosa. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
5: Sì, approfitterei della presenza di Andrea Vendrame, no, per chiedere: tu hai corso chiaramente in Francia, no? E allora, partendo da questo, la presenza alla prossima edizione del Tour di questo giovane talento Paul Sixas, che tu conosci, allora cosa succede in Francia lo possiamo immaginare. Ti chiedo se ritieni corretto, ma tenuto conto anche del fatto che sono passati 41 anni dall'ultimo successo transalpino alla Grande Boucle, che ci siano forse un po' troppe aspettative su di lui. Lui come può reagire? Perché appunto la tua esperienza in squadra Decathlon e prima AG2R ci fanno capire che tu puoi dire molto su questo fatto, a cominciare appunto dalle aspettative francesi su questo ragazzo.
3: Ma allora, le aspettative dei francesi ovviamente sicuramente sono alte. Lo abbiamo visto fin da subito da inizio anno, no? Però alla fine il team è ben gestito, è ben curato,

0: avendoci lavorato per loro appunto per sei anni, so un po' come gestiscono le varie situazioni. L'unica pressione maggiore, secondo me, arriva dalla popolazione, in quanto lui vede il futuro, ecco, per riconquistare un grande giro. Però, come talento, oh, mi sembra che l'abbiamo visto fin dall'inizio stagione, è un talento cristallino, va forte questo ragazzo, è un ragazzo anche umile e gentile e spero appunto che possa ottenere grandi risultati. Il programma appunto è andato, ma secondo me deve andare molto libero mentalmente perché non ha niente da perdere. Proverà sicuramente a fare la classifica generale, ma se non gli va bene, secondo me può restare in corsa per cercare vittorie di tappa, ecco.
1: Ti chiedo, Cristiano Piccinelli, il consueto riepilogo a beneficio di coloro i quali fossero solo da qualche minuto al nostro ascolto, sia a quanto successo sulla strada, quindi classifica di tappa e nuova classifica generale. Linea al Blockhaus.
2: Vittoria per Jonas Vingegaard, la prima al Giro d'Italia, vittoria per distacco davanti a Felix Gall che è arrivato con 13 secondi di ritardo, 1 minuto 02, Jay Hindley che ha anticipato di qualche secondo Pellizzari, giunto dunque in quarta posizione, cambia decisamente la classifica generale con Eulalio che però mantiene il simbolo del primato, la maglia rosa con 3 minuti e 17 su Vingegaard, 3:34 su Felix Gall, Pellizzari è quinto a 4:28 da Eulalio, ottava posizione per Giulio Ciccone a 4:57 dal portoghese. Questi i due italiani in top 10, ma undicesimo Scaroni dell'Astana a 5:23, Piganzoli è sedicesimo a 6:22, Damiano Caruso è diciassettesimo a 6:24 in una giornata ancora una volta difficile dal punto di vista meteorologico e domani, insomma, il rischio che il maltempo perduri resiste, dunque sarà ancora più delicata secondo me la situazione, visto che la tappa di domani, la cosiddetta tappa dei muri marchigiani, presenta molti più rischi con il maltempo di quella di oggi. Giovanni. Giovanni Scaramuzzino, ovviamente.
1: Ah, ecco, vedi, vedi. E
2: Mi
1: tira i
2: sa che
1: rigori a spiaggia.
2: questa cosa
1: Guardate,
2: succederà un po'
1: finirà,
2: spesso.
1: finirà che tra me e Giovanni Visconti ci daremo del voi, da buoni meridionali, un calabrese, un
2: Visco, Visco.
1: siciliano, è vero o no? Insomma, e proprio a Visconti mi vorrei rivolgere, no? Allora, lo diceva anche Massimo, si cade e ci si rialza. Ecco, a livello psicologico, non tanto di ferite, che cosa resta quando si ha un incidente? Perché appunto, e io lo ringrazio ancora per essere a pochi giorni dalla botta, con noi Andrea Vendrame, qual è il messaggio positivo che si può dare a un ragazzo costretto, appunto a essere immobilizzato per un po' e che vede gli altri correre? Ognuno di voi una disavventura l'ha vista o comunque l'ha toccato da vicino con compagni di squadra o anche amici che corrono in altri club. Da dove si può ripartire per acquisire la serenità prima ancora che la tenacia, il non mollare giustissimo che poco fa abbiamo sentito dalla voce di Massimo Ghirotto? Giovanni.
3: Ma io credo che un corridore come Andrea Vendrame possa ripartire senz'altro dalla fiducia, dalla grandissima fiducia che ha avuto quest'anno dal suo team, da Jaico Alula. Li sta già ripagando, fino adesso li ha ripagati, sono sicuro che anche in questo giro avrebbe detto la sua, già dalla tappa in cui è caduto, la tappa di Cosenza. E sa bene che sì, lì per lì il rammarico è tantissimo, ma anche la condizione era tanta, era altissima. E quando ci si ferma in un momento di condizione alta, poi a riprendere ci vuole un po' meno. È vero che lui si è fatto molto male, quindi dovrà ricominciare, ma sa bene come fare. Non, credo che non sia la prima volta. Mi è successo, io un giro di Svizzera ero in classifica, potevo far podio, sono caduto, sono rimasto fuori e niente. Mi sono rialzato, mi sono rimboccato le maniche come fanno sempre i ciclisti e si va avanti, e questo credo che sia da esempio anche per tutti i nostri giovani.
1: Cristiano, non ce ne sono altri, sei solo tu.
2: Sì, assolutamente. Allora vorrei chiudere magari il discorso con Vendrame perché gli faccio una domanda difficilissima. Preparati, Andrea, chi vince
0: Ok.
2: il Giro d'Italia?
0: Ma abbiamo visto oggi Vingegaard, va veramente forte. Secondo me, un outsider che pochi hanno considerato è Félix Gall, quindi sarà questa lotta qui secondo me, però Vingegaard lo do come nettamente favorito.
2: L'abbiamo visto insomma oggi che ha sicuramente qualità superiori. D'altra parte il nostro Mario Codignoni, che ha intercettato Garofoli, anche lui ha detto vabbè, Pogacar e Vingegaard sono un altro pianeta, poi ci sono un po' tutti gli altri, un po' come nel tennis, visto che oggi è una giornata insomma che al momento non si gioca, ma che si giocherà alla fine delle semifinali di Roma, come nel tennis Alcaraz e Sinner rispetto a tutti gli altri. Giovanni Visconti, ti voglio portare però sulla tappa di domani, la tappa cosiddetta dei muri. Muri perché? Perché un po' come nel Nord Europa, in Belgio, Olanda, ci sono queste salite spaccagambe. Brevi sì, ma anche al 22%.
4: Sì, sì, no, salite durissime, e ti assicuro che noi corridori, Andrea lo può testimoniare, temevamo moltissimo queste tappe, in caso di brutto tempo sarà ancora più difficile. Poi tappa corta, perché saranno 150 km circa, ma negli ultimi 50 km percorreranno quasi 2000 metri di dislivello, tutto fatto da, composto da, da muri brevi e molto impegnativi, quasi sempre a doppia cifra, quindi sarà una tappa davvero difficile sotto tutti i punti di vista.
2: E ovviamente ci sarà ancora spettacolo. A te Giovanni Scaramuzzino.
1: Oh, hai visto? Allora Andrea Vendrame, hai visto che bel gruppo? Quando vuoi, Andrea, che ti viene un po' la malinconia, chiamaci e così ti mettiamo in onda e scambi quattro chiacchiere con noi e con i radioascoltatori, perché io vorrei lasciarti dopo averti nuovamente ringraziato per la tua pazienza e la tua partecipazione alla nostra trasmissione, con un messaggio. Ho letto, perché il collegamento era già cessato, Giulio da Orzinuovi ci sta scrivendo al 335-699-2949 che Andrea Vendrame ha tagliato il traguardo per ultimo con la maglia strappata e dolorante. Ho detto a mio figlio che questo ragazzo, che io non conosco, è un esempio, perché anche nella vita si cade, ma si cerca di arrivare a fondo. Queste sono le lezioni che può dare il ciclismo. Certo, Andrea, se non capitano sarebbe meglio, però ti auguriamo davvero tutto il bene possibile. È stato con noi Andrea. Grazie. Vendrame, forza!
0: Grazie mille, grazie.
1: A presto, Andrea, e ritorniamo al Blockhouse,
2: dove ricordiamo ancora una volta, a beneficio di chi si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso, la vittoria di Jonas Vingegaard davanti a Gall e a Jay Hindley, con Eulalio che però mantiene la maglia rosa. A questo punto, caro Ghirotto, la maglia rosa potrebbe cambiare nel cronometro o no?
5: Azzardo?
2: Non lo so, provaci.
5: No.
2: Quindi bisognerà aspettare le altre salite.
5: No, perché oggi ha dato una prova veramente solida. Attenzione, non facciamoci tradire da questi 3 minuti. Sì, sono tanti, ma poi ricordiamo che Hindley e Pellizzari sono arrivati a 1 minuto e qualcosa. Quindi di fatto sono 2 minuti che nei suoi diretti avversari, ovvio c'è sempre Vingegaard da sopra, però secondo me insomma ce la potrà fare. Adesso comunque deve ancora difendere la maglia e la squadra deve lavorare.
2: Allora, andando invece sulla tappa di domani, come ci ha anticipato il nostro Visconti, favoriti ovviamente corridori alla Vendrame, visto che l'abbiamo avuto in collegamento, Garofoli, e poi fammi un altro paio di nomi.
4: Beh, spererei di vedere davanti un Diego Ulissi, che tutti gli anni, l'ho detto qualche giorno fa, ha sempre vinto una gara durante la stagione, e perché no, sarebbe bello vederlo vincere al Giro d'Italia, se lo merita anche. I famosi fugaioli, no? Domani sono i favoriti, credo proprio che possa arrivare la fuga. Attenzione però al finale, perché anche gli uomini di classifica potrebbero testarsi l'uno con l'altro, e proprio per questo magari in finale anche Eulalio potrebbe perdere qualche secondo, quindi arrivare forse con questo vantaggio qui alla cronometro di massa potrebbe garantirgli di mantenere la maglia. Se perderà qualche secondo anche domani o anche a Corno le Scale, vedremo.
2: Ma la tappa a cronometro, insomma, che sarà quella che riprenderà dopo il giorno di riposo, sarà decisiva secondo te?
4: Beh, io credo che metterà in chiaro definitivamente le cose, perché Vingegaard è un grande cronoman, credo che si piazzerà nelle prime posizioni di quella cronometro e potrebbe guadagnare ancora tanto. Quindi quando esci da una cronometro, una decima tappa, con 2 minuti e mezzo, 3 minuti di vantaggio, comincia davvero a farsi dura per tutti gli altri.
2: E allora lo vedremo ovviamente a partire da martedì, ma poi domani insomma un'altra tappa da segnare, quella dei muri marchigiani, poi domenica il Corno alle Scale, lunedì secondo giorno di riposo di questo giro partito dalla Bulgaria, che già vede la stella di Jonas Vingegaard brillare sulla Maiella. Vi ricordo ovviamente alle 18.40, 18.45 più o meno attorno a quell'ora sulla nostra pagina Facebook di Radio 1 Rai le pagelle dei nostri professori Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto, ovviamente con la possibilità anche di commentare e di porre le vostre domande. Ma è arrivato anche il momento dei saluti, grazie alla nostra squadra oggi particolarmente attiva per trovare la postazione diciamo bis, dopo che non era possibile quella classica. Grazie dunque a Danilo Ambra, a Carlo Boninsegna, a Giuliano Travaglia, a Albert Solari e ovviamente a Jacopo Teodoro, poi a Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Rai, Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni Scaramozzino.
1: E complimenti a Ghirotto perché è davvero telegenico, ne abbiamo approfittato per vederlo appunto anche su Rai 2. Grazie a Ombretta Conti in regia, grazie a Giovanni Leporale alla console. Adesso appuntamento con l'informazione, ricordo che domani è sabato, per cui Sabato Sport a partire dalle 14 con il Giro d'Italia. Grazie a tutti.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Alle Maldive riprenderanno domani le ricerche dei subitaliani morti durante un'immersione. 5 le vittime, sinora è stato recuperato solo un corpo, si indaga sulle cause dell'incidente.
3: È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato dal mare delle Maldive. Padovano, operation manager Benedetti, era capo barca e istruttore subacqueo, viveva da anni nell'arcipelago e faceva parte dell'agenzia che aveva messo lo yacht a disposizione della comitiva scientifica italiana. Le ricerche oggi sono state interrotte a causa delle condizioni meteorologiche, riprenderanno domani. I soccorritori si sono addentrati nella grotta una sessantina di metri sotto il livello del mare e che si divide in 3 tronconi, spingendosi in 2 di questi, ma sono dovuti poi riemergere per via della decompressione obbligatoria a questa profondità. Una delle cause della tragedia, secondo le autorità locali, sarebbe stata l'aver ignorato l'allerta meteo. Alcune delle persone a bordo dell'imbarcazione dicono però che in realtà il tempo non destava particolare preoccupazione. In ogni caso, in quel tratto di mare si segnalano forti correnti sottomarine, come confermato dai soccorritori. S'avanzano poi altre ipotesi, tutte da confermare, da quella che i sub si siano persi a che qualcuno sia rimasto impigliato o che ancora possano essere andati in confusione, forse a causa di una miscela di gas sbagliata all'interno delle bombole. Claudio Vigolo, GR1.
2: I giudici di Palermo hanno accolto la richiesta di patteggiamento 3 anni da scontare ai servizi sociali di Totò Cuffaro, l'ex presidente della regione siciliana, indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un'inchiesta sulla sanità regionale. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante di 35 anni aggredito sabato scorso. Il 15enne, davanti al GIP del Tribunale dei Minori, ha detto di essere dispiaciuto e di averlo accoltellato per difendere gli amici. Gli altri 3 hanno dichiarato di non essersi resi conto della gravità dell'accaduto. Nel gruppo anche 2 ventenni fermati con l'accusa di omicidio. Nuovo richiamo del presidente Mattarella al rispetto del diritto internazionale. In troppe parti del mondo viene apertamente violato e il diritto umanitario viene disatteso, scrive il capo dello Stato in un messaggio inviato a un convegno di Trieste sulla risiera di San Sabba. Ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione, afferma Mattarella, che sottolinea come i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto siano scolpiti nella nostra Costituzione. Xi Jinping andrà negli Stati Uniti in autunno, lo ha confermato il ministro degli esteri cinese dopo l'invito di Trump al leader di Pechino. Trump è ripartito questa mattina dalla Cina sull'Air Force One, tanti i temi toccati dal presidente americano con i giornalisti, da Taiwan ai prigionieri politici alla crisi medio orientale, ci riferisce in diretta Marco Barbonaglia.
4: Ho parlato molto di Taiwan con il presidente Xi, dice alla stampa sull'Air Force One Trump, ma non ho assunto alcun impegno in proposito. Poi, in un'intervista a Fox News, a sorpresa, dichiara: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Quindi fa sapere di aver sollevato anche la questione dei prigionieri politici con il suo omologo cinese Xi Jinping. È fermamente convinto che l'Iran non possa avere l'arma nucleare, ripete Trump, e vuole che lo stretto di Hormuz sia riaperto, questo nelle dichiarazioni del presidente americano. Nel resoconto della Cina, che pure vuole la riapertura dello stretto, la questione è liquidata in una riga, si è discusso anche di Medio Oriente. Pronta la replica di Teheran alle parole del tycoon: lo stretto resta aperto per le navi amiche, e il ministro degli esteri iraniano Araghchi fa sapere: siamo aperti all'aiuto della Cina e della Russia per la soluzione del conflitto. Sul piano commerciale, infine, Trump sottolinea: abbiamo concluso fantastici accordi con Xi, ma non abbiamo parlato di dazi, diversa la versione cinese. Lavoreremo insieme agli Stati Uniti per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi.
2: E i mercati sono scettici sull'esito dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, in particolare sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si teme un'impennata dell'inflazione a causa dell'aumento del prezzo dei beni energetici. Borsa europea in sensibile calo, Milano ha chiuso in calo dell'1,87% in linea con gli altri principali listini. Perde anche Wall Street fin dai primi scambi. In rialzo invece le quotazioni del petrolio, il Brent torna a ridosso dei $110 al barile. Ciclismo: è andata a Vingegaard la settima tappa del Giro d'Italia. Il danese è arrivato solo al traguardo in cima alla salita del Blockhaus sulla Maiella, staccato di 13 secondi l'austriaco Gall, terzo l'australiano Hindley, quarto Giulio Pellizzari, giunto con un ritardo di 1.05. Sempre in rosa il portoghese Eulalio. E per il tennis, internazionale del Foro Italico, sospesa per pioggia la prima semifinale tra Rudd e Darder, il norvegese avanti 4-1 nel primo set. Si attende la ripresa del match a seguire, sempre maltempo permettendo, la seconda semifinale tra Sinner e il russo Medvedev. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 19.
0: Il rosso e il nero.
5: Ho una preoccupazione, visto l'argomento di cui tratteremo oggi, ho paura che Storace si comporterà come un vero uomo. Sverrà.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Se io fossi vissuto negli anni 70, probabilmente avrei votato contro il divorzio al referendum, quello di Fanfani. Poi però avete detto che la società è moderna, quindi la famiglia si tutela anche col divorzio. Però una cosa, ma se la famiglia è anche quella gay, ma voi il divorzio ci rinunciate o no?
5: No, c'è
7: tocca solo a noi?
5: C'è la separazione.
7: Ecco,
5: ci sono già il caso più eclatante, Francesca Pascale con Paola Turci, si sono lasciate.
7: Siamo banalmente uguali. Invece non ve lo dovete, non ve lo dare il divorzio.
5: Riannodiamo tutto, siamo Luxuria e Storace, il rosso e il nero su Radio 1. Perché oggi abbiamo parlato di famiglia? Perché oggi è una giornata particolare.
7: Quella internazionale.
5: È il 15 maggio, la giornata internazionale è proprio dedicata alla famiglia.
7: Attenzione, aprite le orecchie fra un ventina di secondi, 30 secondi. Adesso tenetele chiuse perché c'è l'editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
5: Carino. Allora, intanto non è manco dato il numero, che cazzo.
7: 335-699-2949 per chiamare me.
5: Sì, secondo me oggi scriveranno in tanti. Oggi, 15 maggio, si celebra la giornata internazionale della famiglia, promulgata per la prima volta dall'ONU nel 1993 per riflettere sulle questioni sociali, economiche e demografiche che le coinvolgono. La famiglia cambia come cambia la società: madre e padre, monogenitoriali, omosessuali, famiglie allargate e, per la prima volta in Italia, un bambino di 4 anni ufficialmente figlio di 3 genitori.
7: Mamma mia!
5: Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bari, che riconosce legalmente il legame tra il piccolo, i due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Ancora una volta i giudici riconoscono la realtà, mentre questo governo la criminalizza e discrimina.
7: Dov'è letta sta cosa del governo?
5: Sento.
7: Dov'è stata letta sta cosa del governo che criminalizza?
5: Il reato universale gestazione per altri.
7: Vabbè, ma che c'entra
5: questa
7: roba?
5: Editoriale nero di Francesco Storace, imbufalito.
7: E ti pareva? Non poteva mancare il terzo incomodo. Saremmo alla giornata internazionale della famiglia, dice Luxuria. Genitore 1? Genitore 2? Ma sì, mettiamo un altro timbro, genitore 3, se no la Corte d'Appello di Bari dispiace. Ormai siamo alla sovversione dell'ordine naturale delle cose, lo ha denunciato a Montecitorio l'altro giorno anche il deputato vannacciano Rossano Sasso. La società è più moderna, lo so, non fa più scandalo, almeno in quanti non siano fuori di testa, l'amore tra persone dello stesso sesso. Se ci si ama, il rispetto è dovuto. Prima ci si limitava a volerli adottare, fino a un po' di tempo fa. E davvero questo mi suona difficile.
5: Anche perché non ce lo fanno fare.
7: Un padre e una madre sono il pilastro educativo di un bambino. E non mi venite a parlare delle famiglie, diciamo, problematiche. Ma che ora si sentenzi che i genitori sono tre è qualcosa che a me risulta incomprensibile.
5: Problematica perché voi create dei problemi. Oh! Ma abbiamo la nostra prima ospite, lei è la portavoce di Provita e Famiglia, Maria Rachele Ruiu. Benvenuta.
7: Evviva.
8: Grazie.
7: Evviva, io lo dico, evviva.
5: Senta, cominciamo subito dall'attualità, perché insomma fa molto discutere la sentenza della Corte d'Appello di Bari che riconosce legalmente il legame tra un bambino piccolo, i due padri, uno dei due biologici che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Cosa ne pensa di questa sentenza?
8: Certamente noi ci viene subito in mente quello che dicevamo, questo è figlio del fatto che viene destrutturata la famiglia. Nel 2016, quando noi dicevamo all'indomani dell'approvazione dell'unione civile che attenzione, se tutto fosse stato presentato come famiglia, niente sarebbe stato più famiglia, ci prendevano in giro, dicevamo a questo punto ci saranno famiglie con più genitori e sembravamo dei pazzi. Invece a me dispiace riconoscere che vediamo di una lucidità. 10 anni dopo ci troviamo con questa sentenza, che è una sentenza folle, che dice che un bambino può avere 3 genitori, che era quello che avevamo previsto, e allora mi viene la domanda perché domani non saranno 3, non saranno 4. Insomma, noi crediamo che se viene distrutta la famiglia, queste sono le conseguenze.
7: Domani dove andremo a finire con questa situazione?
8: Io penso che andremo a finire abbastanza male. Mi viene da pensare a quelli che sono i dati ISTAT, che ci restituiscono una certezza, che laddove non viene custodito e, mi viene da dire, privilegiato il matrimonio e la stabilità tra un uomo e una donna, crollano le nascite e crolla il futuro. Allora, i dati mostrano chiaramente questo, che questo crollo del matrimonio e delle convivenze porta da sé un crollo della natalità, e quindi o noi cominciamo a restituire un privilegio e possiamo cominciare a riguardare alla famiglia come motore per il futuro, un motore di speranza, oppure rischiamo che finiremo soli, viene da dire, soli in un deserto.
7: Vladi, consentimi di legare una domanda a questo, ma il motivo giuridico per cui vogliono aggiungere questa dicitura terzo genitore qual è?
8: Ma perché a me pare che tutte queste sentenze che vengono fatte rispetto al quadro normativo siano delle sentenze che tra l'altro in cui non c'entrano niente i bambini, ma sono tutte sentenze che vanno a guardare quelle che sono le gratificazioni degli adulti. Io credo che bisogna ricominciare a quelle che sono invece il faro che dovrebbe essere del diritto familiare, cioè il bambino. Perché esiste la famiglia? Perché lo Stato si interessa alla famiglia? Evidentemente che allo Stato non conta, per lo Stato non conta l'opinione personale né mia e né l'opinione personale di Luxuria, ma conta la funzione sociale. A nessuno interessa cos'è la famiglia per me o per Luxuria, ma interessa cos'è la famiglia per uno Stato. Lo Stato, la famiglia è importante perché è un'unione stabile tra un uomo e una donna fondata su un patto di fedeltà e di stabilità, naturalmente aperta alla generazione e alla crescita dei figli. E tra l'altro l'ONU dice la stessa cosa quando è istituita la giornata della famiglia, perché la definisce l'ambiente naturale per lo sviluppo dei figli. Allora, la famiglia non è ciò che piace a qualcuno, il dibattito si è spostato su quello.
5: Però
8: la
5: sì,
8: famiglia è ciò di cui ha bisogno la società, cioè lo Stato sì. Non tutela la famiglia perché è romantico e ci interessa di chi amiamo noi. La tutela perché senza famiglia non c'è futuro, che è proprio quello che dimostrano i dati ISTAT.
5: No, c'è una cosa che un po' mi... Allora, da una parte si dice se ci sono due papà, la mamma poi viene estromessa. Se invece c'è 3 persone che decidono di crescere insieme e includere anche la mamma che ha messo al mondo questo figlio, si dice, sono 3 genitori. Capisco che c'è sempre una reazione di stupore rispetto a una società che cambia, ma l'idea ancora della famiglia solo uomo e donna non c'è più, perché ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono delle donne che crescono i figli da sole, ci sono coppie omogenitoriali, ci sono coppie gay. Cioè, perché rifiutare di guardare in faccia la realtà e non idealizzarla anche in base alle proprie convinzioni?
7: Nemmeno risponderei io.
5: Beh, io do facoltà alla nostra gentile interlocutrice invece di rispondere.
8: Grazie, sì, no, ma certo, sempre nel dibattito uno si spende nel dibattito, ma il tema è quello che dicevo prima, che il punto centrale non devono essere le gratificazioni o i desideri degli adulti, ma devono essere il diritto del bambino. Allora ogni bambino nasce da una mamma e un papà, e se lei mi parla di un bambino figlio di 2 mamme e 2 papà, sta dicendo una bugia, nel senso che quel figlio non può essere generato in quella coppia. Quindi quel figlio sicuramente è generato e viene preso dall'estero, dall'esterno della coppia, e questo lede sì il diritto del bambino, che è quello di poter stare e poter conoscere nella maniera la propria mamma, il proprio papà, le proprie radici. Allora, questo perché noi ci agganciamo a questo? Cioè, non è una questione, ribadisco, non è una questione di filosofia, di decidere cosa pensiamo, cosa non pensiamo sulla famiglia, sull'amore, è una questione di capire, uno, qual è il bene della società, perché lo Stato riconosce la famiglia, perché è un bene, e qual è il bene che riconosce?
7: Ascolta,
8: non è l'amore degli adulti, ma la generosità e la il welfare, le famiglie regge il welfare di uno Stato.
7: Permettimi un'ultima domanda flash.
8: Certo.
7: Provvita Famiglia è nota anche per iniziative clamorose, ne assumerete alcune su questa sentenza?
8: Ma noi cercheremo e continueremo a difendere la famiglia e a chiedere allo Stato di privilegiare questa, la famiglia fondata tra una mamma e un papà, di custodire, di aiutare la vita. Faremo una bellissima manifestazione per la vita il 13 giugno a Roma, dove ogni anno vengono decine di migliaia di persone che vogliono raccontare che è possibile guardare al futuro con speranza, e per guardare il futuro a speranza bisogna custodire e privilegiare la famiglia, culla della vita, welfare che la educa, la sostiene. Oggi fare un figlio sembra quasi un atto eroico, no? Invece dobbiamo ritornare a ricordarci che fare un figlio è e mettere al mondo quella speranza che a volte manca.
5: Grazie di essere stata con noi, a Maria Rachele Ruiu, portavoce di Provita e Famiglia. Buona serata.
8: Grazie. Buona serata, grazie a voi.

0: Ed era Summer Funk di Francesco Gabbani. Stiamo commentando la sentenza della Corte d'Appello di Bari che riconosce legalmente il legame tra un bambino, i due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Continuiamo a farlo con Alessia Crucini, presidente nazionale Famiglia Arcobaleno. Benvenuta.
1: Buonasera.
2: Grazie.
0: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: La prima domanda è proprio questa: la sentenza barese dimostra che si può riconoscere una realtà affettiva invece di criminalizzarla?
2: Ma la sentenza barese mi sembra che stia facendo tanto rumore per nulla, perché esiste già questa possibilità per le coppie eterosessuali e non da oggi. La famosa adozione in casi particolari, la stepchild adoption, non è nata per le coppie dello stesso sesso, ma nasce proprio per quelle famiglie eterosessuali in cui per vari e svariati motivi magari uno dei due genitori non è presente nella crescita di quel figlio e quindi il nuovo compagno o la nuova compagna del genitore biologico poteva fare l'adozione in casi particolari. Quindi non capisco perché tutta questa attenzione, ma sì, la capisco, perché ovviamente ci sono di mezzo una coppia di padri. Però ecco, volevo ricordare questo, perché credo che questo è un particolare di cui si sta parlando poco.
1: Beh, Johnny Dorelli mandò in scena "Aggiungi un posto a tavola", possiamo pensarla così, allora. Ma ascolti, non bastavano papà e papà, mamma e mamma, ora pure quello che potremmo chiamare il terzo incomodo? Perché è un po' sciocca questa sentenza, eh?
2: No, le dico, le ripeto, questa sentenza non è nuova, esisteva già. Le faccio un esempio: in una coppia uomo-donna, magari un uomo che era il padre biologico, che aveva riconosciuto il figlio alla nascita, andava a comprare le sigarette, non si faceva più vedere, quella donna aveva un nuovo compagno che non era il padre di quel bambino, poteva proprio fare l'adozione in casi particolari, che è quello che è accaduto in Germania. La Bari ha semplicemente recepito qualcosa che si poteva fare anche in Italia. In questo caso questo terzo genitore esiste in qualche misura nella vita di questo bambino, quindi mi sembra che ci sia tanto rumore perché si tratta di una coppia di papà e quindi si deve tirar fuori la poligamia come ha fatto Roccella, non so, anche la pioggia di rane se vogliamo, però semplicemente sono istituti giuridici che esistono per tutelare i minori, non tanto perché dobbiamo snaturare la famiglia, perché capisco che vogliamo arrivare a dire questo. Io credo che...
1: Beh, un'idea, diciamo.
2: Siano... Guardi, anche dal punto di vista della morale comune, anche la mia famiglia dovrebbe essere snaturata perché io cresco mio figlio insieme ad un'altra donna. Eppure è un bambino che adesso è un ragazzino che ha quasi 12 anni, non ha le antenne in testa e alla fine va a scuola, fa sport come tutti. E sa, diciamo che anche le coppie eterosessuali ci hanno abituato nel tempo ad avere più famiglie, una volta si chiamavano i figli naturali, per fortuna non esiste più questa differenza, no? Tra figli nati fuori dal matrimonio. Credo che anche Storace conoscerà qualche sacra famiglia eterosessuale che ha avuto più figli al di fuori, dentro, dichiarati. Non,
1: non la mia, chiariamoci subito.
2: No, ma non lei, questo Storace, però voglio dire, anche Mussolini aveva tanti figli, tante mogli, tante amanti.
1: Ah, quindi, andiamo a vedere, capito, no? Quindi diciamo c'è l'ideologia fascista in questo.
2: No, è la storia dell'uomo, è la storia dell'essere umano, avere anche delle situazioni che non rientrano in quei canoni. Capisco che i canoni rassicuranti e che situazioni del genere possono destabilizzare, ma io credo che ognuno può scegliere anche di stare...
1: Dopo le farò una domanda sul tema. Sentiamo...
0: Io invece...
2: ...per tutta la vita.
0: Senta, io invece voglio chiederle, è stato fatto della gestazione per altri reato universale. Quali effetti sta dando?
2: Ma guardi, di fatto noi non abbiamo notizie di aperture di indagini, che io sappia, insomma, di reato perseguito poi davvero attraverso un procedimento almeno aperto. Queste sono le notizie che ho io. E quella è, ma l'aveva ammesso la stessa Carolina Varchi in un confronto che io ho avuto con lei dal signor Vespa. E il reato serviva e serve per dissuadere. Non credo...
1: E mi pare che c'è riuscito.
2: Esatto, non credo che l'obiettivo fosse quello di mandare forse in carcere qualcuno, almeno voglio sperare che non si possa andare in carcere per fare una cosa che all'estero è legale, perché poi la cosa del reato universale l'hanno detto tutti i giuristi, non lo dico io che non faccio questo nella vita, è un fantareato. Io non posso condannare una persona sulla base di qualcosa che nel paese in cui è stata compiuta è legale. Faccio sempre l'esempio: se mi faccio una canna ad Amsterdam e torno in Italia, premesso non mi faccio le canne, non c'ho l'età più per farmele, e se torno in Italia non è che mi possono incriminare, perché quello che ho fatto in Olanda è legale in Olanda, così da gestazione per altri negli Stati Uniti e in Canada.
1: In effetti si dice viaggiare. Senta, ma io torno sul tema principale, magari se riusciamo a essere brevi entrambi, perché la sensazione che ho, anche nel suo riduzionismo rispetto alla sentenza, ma no, è già così, ma perché invece bisogna stupire per forza? Cioè c'è un sacco di gente che queste cose non le comprende.
3: Ma forse non volevano stupire, sei tu che ti
1: fai i commenti degli entusiasti parlo.
2: Io non sono né entusiasta né detrattrice, prendo atto che esistono realtà familiari anche diverse dalla mia, perché quella non è la mia realtà familiare, è quello che nel mondo si chiama co-parenting, cioè persone che anche se non sono unite da una relazione romantica decidono di fare un figlio insieme. In Italia arriva sempre tutto quei 10-20 anni di ritardo, lo capisco, ne prendo atto, sicuramente se cerco di spiegarlo magari ai miei genitori che hanno più di 80 anni fanno fatica anche loro, eppure se gli chiedessi se hanno amici o amiche, appunto come facevo per esempio l'esempio a lei, che avevano altri figli con altre persone pur essendo sposati e tornano tutte le sere a cena a casa,
1: ma si chiamano corna quella, scusi,
2: no, perché io conosco tante persone che hanno avuto figli e le persone con cui stanno lo sanno.
1: Ah, beh, sono tutti contenti.
2: Corna. No, ma guardi, io credo che le cose che se vengono fatte nel rispetto di tutte le persone coinvolte e nella trasparenza dei percorsi non siano così drammatiche. E poi lei mi dice questa cosa stupisce la persona media in Italia, è anche il modo in cui la racconti, no? Le ripeto, se quella coppia fosse stata una coppia etero non avrebbe fatto tutta sta gran cassa, però va bene, cioè voglio dire, stupiamoci, dopodiché vivono in Germania, spero per loro, perché sicuramente in Italia è più complicato, fermo restando che anche in Italia ci sono esperienze di co-parenting, cioè di persone, coppie gay che hanno fatto figli con magari un'amica che ha fatto anche da madre a quei bambini, e questi ragazzi ormai sono grandi.
1: La famosa amica geniale, legge. grazie davvero.
2: Grazie a lei.
0: Grazie di essere stata con noi, la presidente nazionale famiglia Arcobaleno, Alessia Crocini, grazie, buona serata.
1: Lo sai,
3: buonasera a lei.
0: Vabbè, manco tu convinci me, no?
1: No.
0: Forse
1: no,
0: questa trasmissione nasce proprio per questo, nessuno deve convincere l'altro.
1: Come no? Io
0: diciamo
1: le
0: cose che diciamo,
1: le mie idee.
0: Invece io sai cosa ti impongo? Di ascoltare la voce della nostra ospite misteriosa che sarà nella seconda parte. Ascolta bene.
4: Io penso che veramente dobbiamo tornare a stupirci di fronte anche al guardare il cielo, un tramonto, un'alba. Davvero dobbiamo tornare a gioire sulle piccole cose.
0: Allora, non dobbiamo avere nessun aiutino.
1: Numero 5699-2949. Se sarete gentili, ballerà anche con voi.
0: Vale, ragazzi. E mi raccomando, devo dire che comunque le domande che hai fatto ad Alessia sono state domande veramente civili, altrimenti te l'avrei cancellate con il Bianchetti.
1: Cioè, perché
0: no,
1: censurare?
0: Col Bianchetti. Ah no, non c'entra niente con l'osso. Scusate, ci sentiamo dopo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 minuti sulla Roma-Napoli. Ci sono code per 3 km tra Capo e Caglianello in direzione della capitale per traffico congestionato. Code anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano sulla Milano-Bologna. Sulla 9 abbiamo code tra Como, Monte Olimpino e Como Nord. Sulla 4 code per incidente tra Desenzano e Brescia Est in direzione della A21. Sulla A22 code per 4 km per traffico intenso tra San Michele ed Egnaura. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
12: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
19: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali del...

Di Ciabucagranda abbiamo ascoltato La Flor della Canela, arrangiamento di Claudio Costantini, Dana Zemtsov, viola, Angelo Ferplogan, flicorno soprano, Claudio Costantini, bandoneon, Anna Fedorova, pianoforte, Nicolas Schwarz, contrabbasso. Pepe Guisar, sentì, arrangiamento di Dana Zemtsov. Dana Zemtsov, viola, Nicolas Schwarz, contrabbasso.

0: di Pepe Guisar. Abbiamo ascoltato Sinti, arrangiamento di Dana Zemtsov.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Il rosso e il nero.
12: Seconda parte del rosso e il nero con Luxuria e Storace.
13: Già sono cominciati ad arrivare i messaggi. Però sentiamo di nuovo la voce, dai.
14: Io penso che veramente dobbiamo tornare a stupirci di fronte anche al guardare il cielo, un tramonto, un'alba. Davvero dobbiamo tornare a gioire sulle piccole cose.
12: Devo dire, non solo la voce misteriosa, ma anche bello quello che dice.
13: No, e tra l'altro io prima l'avevo detto, vi prego, scriveteci al nostro numero.
12: E hanno indovinato tutte, sì. Veramente. Lorena Bianchetti, grazie di essere con noi.
15: Ciao
13: Lorena.
15: Ciao.
13: Qua c'è un plebiscito, Allora.
12: Sì. Sei molto, molto amata. Allora, Lorena, tu fai un lavoro che coniuga insieme la professionalità ma anche la spiritualità.
13: Cioè tu non c'entri nulla con lei?
12: Sì, forse.
15: No, non è vero.
12: Anch'io ho la mia parte spirituale, te lo assicuro.
13: Sì, vabbè.
12: E essendo io foggiana, insomma, quindi San Giovanni Rotondo, non posso non partire con la tua esperienza di inviata per il TG2 per la canonizzazione di Padre Pio.
15: Guarda, è stato, scusate la voce, anche se dovevano riconoscere la voce, oggi sono raffreddatissima. Allora, è stata un'esperienza molto bella e anche l'opportunità per conoscere ulteriormente questa figura, no? Che all'inizio non conoscevo così bene, si erano racconti disparati. Poi ho approfondito anche questa durezza della quale parlavano e ho capito che in realtà era una terapia d'urto per cercare di scuotere figure che magari erano incancrenite nel ripetere situazioni che gli facevano soltanto del male. Dall'altra parte ho potuto vedere, ascoltare racconti di persone che invece hanno toccato la tenerezza di questa persona. Padre Pio era un mistico, lo si ricorda per i miracoli, ma insomma un uomo di grande preghiera, di servizio totale al, al cielo. A volte no, si pensa ai souvenir, al merchandising, no, di, legati a figure così importanti. Io dopo aver raccolto tante testimonianze, all'inizio magari avevo un occhio critico anch'io, poi nel momento in cui ho ascoltato tante testimonianze e io stessa magari sono andata in alcuni luoghi di preghiera, mi sono resa conto che quel piccolo oggettino in realtà racchiudeva tutta una serie di che uno può acquistare, racchiudeva tutta una serie di stati d'animo e di ricordi e di cambiamenti anche interiori, perché poi secondo me ci sono dei miracoli che non sono soltanto quelli fisici ma sono anche proprio quelli del cuore, no? Di stati d'animo che magari possono fare del bene, no? Quindi non necessariamente sono visti come qualcosa di negativo.
13: Allora, io invece torno a come ti abbiamo conosciuto, apprezzato, cioè come nasce a sua immagine con la tua conduzione?
15: Ma guarda, veramente per caso, perché io nasco dal mondo dell'intrattenimento. Il mio primo contratto ai Rai è proprio come ballerina, perché sono di
13: quindi era la peccatrice.
12: Perché le ballerine sono peccatrici? Ma sentilo, esatto, ma sentilo.
15: Però ma c'è la provocazione, sai perché? Perché è il pregiudizio.
12: Brava. Lui è pieno di pregiudizi, guarda. Pochi capelli, ma tanti pregiudizi.
13: La fai parlare, per favore, siccome hai trovato una donna adesso, che mi odia le donne, capisci?
12: Non è vero, assolutamente no.
15: Quando ero piccola, anche mio papà non voleva che io facessi la ballerina, che studiassi danza, perché vedeva questo quel tipo di settore come un settore precario, e da buon papà cercava di proteggermi e di dire: ma poi come fai se non trovi lavoro, se non trovi... Quindi insomma, poi per fortuna mi ha lasciato andare, mi ha lasciato seguire i sogni. Trovo che le cose assolutamente siano proprio, come dire, complementari, perché la vita nostra è fatta così. C'è un momento in cui balliamo, un momento in cui siamo seri, un momento in cui riflettiamo, un momento in cui ci divertiamo.
12: Tra tutti i programmi, gli eventi che hai condotto, oltre appunto a quello già citato, qual è che solo a pensarci ti suscita ancora grande emozione?
15: Guarda, in realtà ogni programma, adesso sono 35 anni di Rai, quindi ne ho viste, diciamo ho avuto la fortuna di cimentarmi nei linguaggi più disparati e nei contesti più disparati. Ogni programma che ho condotto per me è stata una gravidanza.
12: Con le doglie.
15: Un po' doglie, ma anche tante più disparate nei contesti più disparati. Ogni programma che ho condotto per me è stata una gravidanza.
12: Con le doglie.
15: Un po' doglie, ma anche tante gioie, no? Nel senso che ogni

0: Io però voglio sapere un'altra cosa: come hai seguito il giubileo da un papa all'altro, anche se mi sembra incredibile, 37 anni, cioè, sembra giovanissimo.
1: 35. Il mio primo contratto a piacere da Iuno 1991.
0: Come da bambina?
1: Sì. Pensa che dovette firmare mio papà perché ero minorenne.
0: Proviamo la domanda. Il giubileo da un papa all'altro, non hai mai vissuti, insomma, almeno due o tre, credo.
1: No, questo è il quarto.
0: Infatti. Infatti.
1: No, il quarto, con Papa Francesco lo sapete, io ho avuto il privilegio veramente di incontrarlo e l'onore di averlo incontrato proprio personalmente, l'ho intervistato pubblicamente più volte, la prima volta quando è iniziata la guerra in Ucraina.
2: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Incidente mortale sul lavoro a Silandro, in una ditta di costruzioni, la vittima è un 51enne bosniaco rimasto schiacciato sotto un muletto. Autovelox autorizzati dal ministero ma non omologati, anche in Trentino annullate centinaia di multe. Il comandante della polizia locale di Trento, Adami, ad oggi non esiste procedura per l'omologazione. Accoglienza nei comuni di famiglie di migranti, la giunta al Tuatesina detta i criteri, ricerca di lavoro, corsi di lingua e figli a scuola, famiglie che saranno seguite da assistenti sociali. Pari opportunità in Trentino, 4 donne su 10 hanno impieghi part-time, le lavoratrici a tempo pieno guadagnano il 15% in meno degli uomini, l'appello alla politica della commissione provinciale, ascoltateci di più. Bentrovate e bentrovati alla terza edizione del nostro giornale radio regionale del Trentino Alto Adige, in conduzione a Bolzano Diana Benedetti. Da Trento vi sta parlando Davide Siegel, in regia Daniel Chizzali e Gabriele Scarpa.
5: Incidente mortale sul lavoro stamattina nella zona di Silandro. La vittima è un operaio 51enne di origine bosniaca.
6: Nella zona industriale di Vezzano, frazione di Silandro, purtroppo il nuovo mortale incidente sul lavoro in Alto Adige. La vittima, un operaio di 51 anni della ditta Marx di Movimento Terra e Lavorazione di Materiali Inerti. Erano le 8 circa del mattino, come altri compagni di lavoro. In quel momento Asmir Slomic, originario della Bosnia e padre di famiglia del posto, stava trasportando del materiale con un muletto nel cortile fra gli stabilimenti per la lavorazione di inerti come ghiaie o macerie da demolizione. Il muletto è entrato in collisione con un altro mezzo di Movimento Terra, una grande ruspa guidata da un altro operaio. Ribaltandosi, Slomic è rimasto sotto il muletto, inutili tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori della Croce Bianca. L'operaio era già morto sul colpo. I rilievi dei carabinieri di Silandro, dei vigili del fuoco, volontari della zona, dell'ispettorato del lavoro sono andati avanti nella mattina per diverse ore. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Sgomento e dolore nella comunità della Val Venosta. Asmir Slomic, residente a Silandro, lascia una moglie e due figli. Barbara Ciolli, TGR Bolzano.
5: Ancora cronaca con un incidente stradale nella carreggiata sud della A22. Intorno a mezzogiorno, tra i caselli di Chiusa e Bolzano Nord, un motociclista che stava sorpassando due auto ha perso il controllo della sua due ruote, cadendo a terra. Per evitare di investirlo, tra i due veicoli c'è stato un tamponamento senza conseguenze per i passeggeri. Sul posto la polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori del 112. Il Centauro, un 69enne tedesco, è stato elitrasportato dal Pelican 2 in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.
4: Cambiamo ora argomento. Autovelox autorizzati dal Ministero dei Trasporti ma non omologati e da allora multe annullate. Il punto sul Comune di Trento.
7: Tunnel di Martignano in Bocco Ovest, dove decine di migliaia di automobilisti sono rimasti vittime di un autovelox autorizzato dal Ministero dei Trasporti ma non omologato. Differenza non banale, perché chi ha presentato ricorso si è visto annullare la multa. Il comandante della polizia locale Alberto Adami spiega la situazione.
8: Non sono omologati. Noi non esiste attualmente una procedura che definisca precisamente cosa significa fare un'omologazione di questi velox. Quindi in questo momento sono velox approvati ma non omologati.
7: Vale anche per l'impianto di Trento Nord oppure per quello ben noto di Pergine. Vale per tanti autovelox italiani in attesa che il Ministero chiarisca le regole del gioco. Ma attenzione, chi ha pagato la multa o ha fatto scadere i termini di 30 e 60 giorni per il ricorso non potrà più recuperare i soldi e nemmeno i punti patente. E il Comune che farà?
8: Effettivamente abbiamo numerose sentenze del giudice di pace e anche appelli.

0: Lì che sono favorevoli al cittadino e contrari all'amministrazione. Stiamo effettuando una valutazione, stiamo valutando cosa fare per il futuro.
1: L'ipotesi più concreta? Disattivare gli impianti in attesa che da Roma arrivino certezze. Andrea Selva, TGR Trento.
2: I comuni altoatesini hanno tempo fino al 1 giugno per aderire alla proposta di ospitare una famiglia di migranti a testa. Finora poche le adesioni per un'iniziativa che prevede un vero e proprio contratto. I dettagli nel servizio con l'intervista ad Astrid Wist dell'Ufficio Minori ed Inclusione Sociale.
3: La giunta provinciale ha chiarito i criteri del coinvolgimento di 94 comuni nel progetto di suddivisione sul territorio delle famiglie migranti ospitate attualmente in alberghi di Bolzano. Fino ad ora sono pochi i comuni che hanno dato la disponibilità e il progetto è già partito solo a Vipiteno. La risposta all'invito della provincia dovrà arrivare entro fine mese. L'accompagnamento abitativo a queste famiglie richiederà una loro partecipazione con criteri precisi, un vero e proprio patto di accoglienza, la ricerca di lavoro, lo studio della lingua, l'inserimento scolastico dei figli e la partecipazione economica con un vero contratto di affitto. Tutti i passaggi in cui la famiglia sarà seguita da un assistente sociale.
4: Vengono seguiti, accompagnati da un'assistenza sociale che proprio in questo processo di trovare sia lavoro, di trovare un appartamento, ovviamente poi a lungo termine, e questo sarà proprio anche un punto chiave di questo progetto di integrazione.
3: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
2: Approvata oggi dalla giunta provinciale altoatesina la riforma dell'IPES, l'Istituto per l'Edilizia Agevolata, riforma che, nella versione originale proposta dall'assessora Uli Maier, aveva sollevato parecchie polemiche. L'idea iniziale di cancellare il consiglio di amministrazione per delegare la gestione direttamente alla provincia è stata accantonata dopo la protesta degli assessori Bianchi e Galateo, rispettivamente di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Respinta anche l'ipotesi di delegare alla sola provincia la nomina del direttore generale, che sarà condivisa con il CDA. Passa al direttore anche la competenza sulle revoche degli alloggi. Si riducono così competenze e peso politico della presidenza, attualmente in capo a Francesca Tosolini, ma meno di quanto proposto inizialmente.
5: La Commissione Pari Opportunità del Consiglio Provinciale Trentino ha presentato il bilancio della sua attività nel 2025, una fotografia degli squilibri di genere con richieste precise alla politica.
6: In Trentino nel 2023 quasi il 40% delle donne occupate aveva un contratto part-time contro il 5% degli uomini. In Trentino una donna con contratto a tempo pieno nel settore privato guadagna in media 97 euro al giorno, un uomo 115. In Trentino una donna con figli ha il 21% in meno di probabilità di lavorare rispetto a una donna senza figli. Questi dati contenuti nell'ultimo report 2025 curato dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità con l'Università di Trento fotografano una situazione tutt'altro che rosea. Stereotipi, gabbie e soffitti di cristallo difficili da infrangere. Bisogna partire dal basso, dice l'avvocata Paola Paolazzi, componente della Commissione, che alla politica avanza due precise richieste.
7: La Commissione ha anche sostenuto l'introduzione dei percorsi sull'educazione di genere e la parità anche nelle scuole, affinché già dalle giovani generazioni si possa partire per ragionare su questo. E ci piacerebbe, riterremo importante, che la Commissione diventi davvero un organo consultivo i cui pareri diventino effettivamente, se non vincolanti, quantomeno tenuti in forte considerazione.
6: E su quest'ultimo punto il Presidente del Consiglio Provinciale Claudio Suini risponde così.
8: Io ho chiesto, e questo bisogna verificarlo, innanzitutto un maggiore coinvolgimento, questo ci sta in maniera più assoluta, bisogna capire gli step giuridici se sono affrontabili o meno. Chiaro che se una commissione lavora bene bisogna tenere in considerazione il lavoro che fanno, questo sì.
6: Maddalena Boggiano, TGR Trento.
2: Oggi alla Camera di Commercio di Bolzano un convegno sulle forme innovative dell'abitare per e con persone con disabilità. Sentiamo.
9: Vivere è più che avere un tetto sopra la testa. E questo è il tema del convegno organizzato da AEB, Genitori Attivi per l'Inclusione delle Persone con Disabilità. L'obiettivo è trovare linee guida perché il problema dell'abitare sia risolto in tutti i comuni dell'Alto Adige, spiega la Presidente Angelica Stanfl.
10: Solo noi che abbiamo una persona con disabilità in casa sappiamo cosa c'è di bisogno. E noi parliamo di tutte le famiglie, quelle che hanno i bambini più piccoli, finché quelli che sono... anche anziani. Abbiamo anche genitori che hanno più di 80 anni che hanno ancora i figli a casa e quello si deve ben aiutare anche loro. Il primo obiettivo dell'AIB è l'inclusione nella società di tutte le persone.
9: Il convegno ha fornito vari esempi di forme innovative dell'abitare. Un esempio importante è quello dell'assistenza personale fornita dal progetto C'est la vie, di cui usufruisce Max Silbernagel.
11: Con assistenza personale puoi creare la tua libertà e vivere la tua vita personale con disabilità un po' più liberamente, come vuoi te.
9: Una forma di assistenza dinamica e meno rigida che permette alle persone di mantenere il controllo della propria vita, decidere da sole quando dormire, mangiare, uscire o anche fumare una sigaretta, ricevendo aiuto solo quando necessario. Marco Passarello, TGR Bolzano.
5: Si è tenuta l'assemblea annuale di UPIPA, l'ente che rappresenta le RSA pubbliche e no profit del Trentino. Ai soci è stata presentata una possibile riforma dello statuto, su cui ragionare nei prossimi mesi. Tra le proposte, l'apertura all'adesione dei privati. Opportunità per fare rete, sottolinea Michela Chiogna, presidente di UPIPA. Sentiamola.
12: Realtà profit, ovviamente convenzionate, e che soggiacciono agli stessi principi di accreditamento degli enti pubblici. Nel ruolo istituzionale di UPIPA ci sembra importante valutare, perché di questo si tratta in questo momento, l'esclusione o l'inclusione di soggetti comunque già presenti sul territorio rispetto alla tematica emergente della gestione degli anziani che hanno bisogno di assistenza residenziale continuativa.
2: A Bolzano ha aperto un ambulatorio per piccole urgenze, si trova in piazza Lufcadonna, dove alla fine del mese nascerà la casa di comunità. L'obiettivo è alleggerire il pronto soccorso e garantire un accesso rapido e semplice alle cure mediche. Ci si può rivolgere all'ambulatorio 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana. All'interno anche un centro prelievi con prenotazione obbligatoria.
5: La Giunta Provinciale Trentina ha approvato un bando da 40 posti per l'accesso al corso triennale di formazione in medicina generale. Prevista una borsa di studio di circa 1.000 euro al mese e 14.000 euro extra all'anno se i futuri medici presteranno servizio nel sistema sanitario provinciale. Una strategia per tamponare la carenza di medici di famiglia ormai cronica in Trentino. E ora parliamo degli asili nidi di Trento. Il Comune ha fatto il punto su posti a disposizione e richieste, tutti dati nel servizio.
13: Da subito il 90% e poi nei prossimi mesi, entro l'autunno, prima di dicembre, arriveremo a rispondere alla totalità delle domande presentate.
1: È l'annuncio della vice sindaca Elisabetta Bozzarelli, che conta di azzerare le liste d'attesa negli asili nido di Trento, pubblicate le nuove graduatorie. Nelle strutture comunali mai così tanti posti, spiega la capufficio del servizio infanzia e istruzione, Laura Cappelletti.
14: Quest'anno è l'anno in cui abbiamo raggiunto il numero più alto di posti nido, 1.278. Questo è un grande risultato per l'amministrazione, in quanto nonostante anche la chiusura del nido dei Tigli, grazie al lavoro fatto negli scorsi anni, siamo riusciti non solo a mantenere i posti che abbiamo perso con la chiusura di quel nido, ma anche ad aumentarli.
1: A settembre riaprirà il nido Orsetto Pandi a Cristo Re, nuovi posti a Mattarello, Villazzano e Madonna Bianca. Ora l'appello è alla provincia, perché l'approvazione dei decreti attuativi della scuola per l'infanzia 06 permetterebbe un salto ulteriore.
13: Noi saremmo già pronti con altri 21 posti alla scuola di Sant'Antonio se questi decreti venissero fatti in quest'estate, o almeno la richiesta è quella di agire con le sperimentazioni che si potevano fare fino alla legge in sé.
1: Andrea Selva, TGR Trento.
2: La Procura di Bolzano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex consulente finanziario vicentino di 64 anni, nel frattempo radiato dall'albo, fino al 2024 in servizio nella filiale altoatesina di un istituto di credito nazionale. L'uomo è accusato di truffa aggravata dalla minorata difesa di 2 delle 5 persone offese per l'età avanzata, dal danno patrimoniale rilevante cagionato, circa 2,7 milioni di euro, dall'abuso di prestazioni d'opera, dato che operava in veste di private banker, e dal nesso teleologico, poiché il reato sarebbe stato commesso per conseguirne altri e per ottenere profitti in denaro.
5: E la Corte d'Appello di Trento ha condannato la provincia a pagare 20.000 euro di danni e le spese legali a Marzio Maccani, ex dirigente provinciale, ora in pensione. Maccani era stato sollevato dal suo incarico dopo che, al tempo del concerto di Vasco Rossi nel 2022, aveva evidenziato i rischi per la sicurezza dei 120.000 spettatori nell'area di San Vincenzo. Il giudice del lavoro aveva poi reintegrato il dirigente, ora anche il diritto a un risarcimento economico.
2: Tennis. Stasera, tempo permettendo, Jannik Sinner sfiderà il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli internazionali di Roma. Sinner è reduce dalla vittoria contro un altro russo, Andrei Rublev, che gli ha permesso di centrare la 32esima vittoria consecutiva in un Masters 1000, battendo il record di Djokovic. E per il calcio, stasera alle 20 il Südtirol affronterà in trasferta il Bari nella gara di andata dei play-out. Il ritorno venerdì prossimo al Druso. In palio la permanenza in Serie B.
5: Ora le minime e le massime registrate oggi in regione, chiaramente sotto la media del periodo: Trento 8 gradi e 12 di massima, Bolzano 7 e 13. Prossimo appuntamento col giornale radio regionale, domattina alle 7.18. Grazie per essere stati con noi. Dalle redazioni Rai di Trento e Bolzano, l'augurio di un buon venerdì sera.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
16: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
17: Finsaldi, negozi da incubo, non da creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
18: GR1.
19: La tragedia alle Maldive, recuperato il corpo di una delle 5 vittime, il capobarca Gianluca Benedetti, ricerche interrotte per il maltempo, si indaga sulle cause. Trump di rientro dalla Cina, non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra. Pechino, lavoriamo insieme per ridurre i dazi. Xi Jinping a Washington in autunno. Cooperazione Europa-Golfo, dossier migranti e Mediterraneo. Domani Giorgia Meloni in missione in Grecia, domenica bilaterale a Cipro. Giachetti interrompe lo sciopero della fame, il deputato di Italia Viva prima si incatena in aula per lo stallo in commissione vigilanza Rai, poi smette di digiunare dopo una telefonata della Premier. Difendevo i miei amici, sono profondamente dispiaciuto. 15enne confessa l'omicidio del bracciante agricolo del Mali a Taranto. Ricostruiti gli ultimi momenti dell'aggressione, il jeep, scena più bestiale che umana. So che mi sentirai in radio, in auto. Bruxelles ci dà ragione, nei veicoli dovranno continuare ad essere trasmesse le stazioni FM e DAB. L'esordio da regista di John Travolta, il documentario e le sperimentazioni di Soderbergh. Tutto questo è Cannes, sul red carpet le dive del cinema francese. Internazionali di tennis, niente da fare per Darderid, Ruud va in finale. Tra poco la sfida Sinner-Medvedev. Il giro a solo di Vingegaard sulla salita del Blockhaus. Eulalio resta in maglia rosa. Buonasera da Francesca Giannini. Riprenderanno domani le ricerche dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora recuperato un solo corpo, lo sentivamo dai titoli, si indaga sulle cause dell'incidente.
20: Resta ancora una pura ipotesi, quella di una miscela di gas sbagliati all'interno delle bombole che potrebbe aver mandato in confusione i sommozzatori. Eventuali tracce potrebbero essere individuate nell'esame autoptico delle salme. Per ora l'unico corpo ripescato è quello di Gianluca Benedetti, capobarca e istruttore subacqueo. Faceva parte dell'agenzia che gestiva lo yacht. Fondamentale sarà poi l'analisi delle attrezzature utilizzate. 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York. Secondo loro le reali condizioni meteorologiche non erano preoccupanti quando i 5 hanno deciso di immergersi, ma le autorità maldiviane dicono che non è stata considerata l'allerta meteo gialla. Alberto Lucarecchi, esploratore e fotografo subacqueo.
21: Con un'allerta giallo non si va neanche sott'acqua a 10 metri. Il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti, la corrente ti può spostare, ti puoi perdere in alto mare.
20: Da verificare la natura dell'immersione, se scientifica o turistica. In quest'ultimo caso, infatti, il limite è di 30 metri e la grotta esplorata è a 60. Claudio Vigolo, GR1.
19: E per gli ultimi aggiornamenti sulle ricerche abbiamo raggiunto al telefono Giorgia Marazzi, console onoraria a Malé, capitale delle Maldive.
22: Domani mattina ci sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Comunque confidiamo in qualche risposta per domani e comunque anche l'avvistamento.
19: La morte dei 5 italiani ha suscitato profonda commozione.
0: Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, dalla loro casa nel ponente genovese ha detto: «Ora sono nel mare che adoravano tutte e due, ma non doveva succedere così presto». All'università Carlo Niche Bianchi era stato il maestro di Monica Montefalcone.
4: Con la sua scomparsa muore la mia scuola e per me veramente crolla un mondo.
0: Il fidanzato di Giorgia Sommacalla invece ha ricordato la passione che lei come la madre aveva per le immersioni. A Poirino, nel Torinese, così la sua maestra parla poi di Muriel Oddenino.
18: Sono stata contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel. Mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
0: Era di Omegna, nel Verbania, Cuseo Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore, che stava preparando con grande dedizione la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
19: Ancora cronaca con l'omicidio a Taranto del bracciante originario del Mali. Ha confessato il 15enne che avrebbe pugnalato la vittima. Un'aggressione più bestiale che umana, le parole del GIP.
23: Si è detto profondamente dispiaciuto di aver sferrato quelle coltellate solo per difendere se stesso e i suoi amici. Dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, quelle del 15enne che avrebbe colpito a morte il 35enne bracciante Bakary Sakho, ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto. Parole che nei fatti sono una confessione. Ha raccontato, come hanno fatto gli altri ragazzi minori del branco, di aver avuto una discussione con la vittima, degenerata quando Bakary ha cominciato a filmarli con il cellulare. È partita una colluttazione. Il 35enne avrebbe dato un pugno ad uno dei giovani. Da lì poi i fendenti fatali. Una versione però tutta da verificare e che non è suffragata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. La baby gang, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso, quella che hanno ritenuto più debole e sola. Lo stesso GIP, nel confermare il carcere per il ventenne Fabio Sale, ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Sottolinea nell'ordinanza la noncuranza del branco mentre Bakary moriva sull'asfalto. Lo stesso Sale fumava una sigaretta tranquillamente, insultando la vittima agonizzante. Infame, sta facendo la parte, diceva in dialetto, sostenendo che il 35enne stesse fingendo. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR1.
19: Di rientro dalla visita di Stato in Cina, il presidente americano Trump parla della guerra in Iran e risponde ai giornalisti sull'Air Force One anche su Taiwan, nodo al centro del faccia a faccia con Xi Jinping. Sul fronte dazi, i team economici di Cina e Stati Uniti lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali in un quadro di riduzione reciproca, fa sapere il Ministero degli Esteri di Pechino, ma non se ne sarebbe parlato a livello di leader. Il corrispondente da New York.
24: Non abbiamo discusso di dazi con Xi Jinping, dice Trump sull'Air Force One decollato da Pechino nel primo pomeriggio, orario locale. La Cina ha assicurato comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano, dice Trump, che in un'intervista a Fox News aggiunge: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, mentre sulla vendita di nuove armi di Washington a Taiwan prende tempo. Infine l'Iran. Potremmo dover fare un po' di pulizie, dichiara il presidente americano, perché abbiamo avuto un cessate il fuoco lungo un mese, ma poi apre una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, tuttavia precisa solo con garanzie reali di Teheran. Afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. Intanto, per il Ministero degli Esteri cinese, Xi ha accettato l'invito di Trump a recarsi negli Stati Uniti il prossimo autunno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
19: Dopo Trump potrebbe essere la volta di Putin. Il presidente russo dovrebbe infatti recarsi in Cina la prossima settimana, il 20 maggio. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. Nuovo appello di Leone XIV, il mondo ha bisogno di messaggeri di pace, ha detto il Papa durante la liturgia funebre per il Cardinal Cerisch in San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
25: Papa Francesco, in un discorso ai diplomatici, li invitava a far fiorire attorno a sé la speranza come risposta al desiderio e all'attesa di beni dei popoli. È un invito che oggi possiamo raccogliere anche noi. Il nostro mondo ha molto bisogno di messaggeri che lo aiutino a ritrovare fiducia.
19: Sulle guerre nel mondo è tornato il presidente della Repubblica Mattarella con un messaggio inviato ad un convegno di Trieste sulla risiera di San Sabba.
3: È un nuovo monito contro l'uso indiscriminato della forza, quello che il presidente Mattarella esprime nel messaggio per il convegno sulla risiera di San Sabba. Il ricordo dell'unico campo di concentramento nazista realizzato sul suolo italiano diventa dunque l'occasione per sottolineare come in troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Per il capo dello Stato gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della catastrofe del totalitarismo, continuano a interpellare le coscienze e per questo avverte: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere, il tutto nel quadro dei valori scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, conclude Mattarella, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Valentino Russo, GR1.
19: Crisi internazionali e possibili ricadute su economia ed energia, i temi sul tavolo di Giorgia Meloni, che nel fine settimana sarà in Grecia e poi a Cipro.
6: La cooperazione unisca Oriente e Occidente è l'appello che Giorgia Meloni porterà domani al Forum Europa-Golfo. Nell'intervento di apertura al fianco del primo ministro del Qatar, la Presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando la Premier fu l'unica leader europea e la prima dopo 10 anni invitata al Consiglio del Golfo. Cooperazione energetica, economica e di difesa, i temi sul tavolo. Allora, come oggi a Navarino, dove all'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di alcune istituzioni finanziarie internazionali, alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto a margine un vertice sui temi migratori. Terza tappa, domenica a Cipro, Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota. Energia e difesa, insieme al tema degli stanziamenti per le forze armate, sono stati al centro di una riunione ieri della Premier con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Federica Ionta, GR1.
19: Ad animare il confronto politico sono soprattutto i temi economici, ma non solo. Anche la vigilanza RAI è al centro del dibattito. Poco fa il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si era incatenato in aula alla Camera per denunciare lo stallo della Commissione, ha interrotto la protesta.
7: C'è un primo grande risultato. Roberto Giachetti annuncia così la sospensione dello sciopero della fame dopo essersi anche incatenato in aula alla Camera. Il deputato di Italia Viva ringrazia tutti, maggioranza e opposizione, il presidente Lorenzo Fontana e la premier Meloni, che spiega: mi ha chiamato.
8: Era preoccupata anche, come tutti, della mia salute. Ho risposto a lei quello che ho detto a tutti gli altri, che prima di occuparci della mia salute bisogna occuparsi della salute della democrazia, e credo che in qualche modo abbia dato un contributo.
7: Speriamo la vigilanza riprenda l'attività regolarmente, commenta la presidente 5 Stelle Barbara Floridia, con tutta l'opposizione che plaudi all'iniziativa di Giachetti. La maggioranza assicura: non faremo mancare il numero legale, pur imputando all'altro fronte lo stallo sulla presidenza. Antonio Tajani.
10: Noi non è che non vogliamo la riunione della commissione di vigilanza, però giusto ci sia rispetto per le minoranze, ma non può esserci manco la dittatura della minoranza.
7: Un clima di relativa concordia che non si estende ad altri temi. Giuseppe Conte contesta al governo il riarmo, AVS aggiunge il no al nucleare e Lichlein la necessità di una legge contro l'omofobia, ma il centrodestra preferisce concentrarsi su quanto già fatto. Fratelli d'Italia cita l'occupazione record e la Lega annuncia presto nuove misure contro il caro bollette. Lucio Bondi, GR1.
19: Conti pubblici in attesa del nuovo giudizio in serata di Standard & Poor's. Per l'Italia è arrivato un aggiornamento sul fronte inflazione.
11: La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto a un convegno a Milano il ministro dell'economia Giorgetti, proprio nel giorno in cui l'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% i prezzi su base annua, a causa della pressione dei prodotti energetici e degli alimentari non lavorati, conseguenza della guerra in Medio Oriente. Punto questo sul quale la BCE ha suonato un altro campanello d'allarme, paventando un indebolimento della crescita in Europa, con la fiducia di imprese e famiglie che si è incrinata. Questa sera il nuovo giudizio dell'agenzia Standard & Poor's sull'Italia. La previsione è che la valutazione complessiva sul merito di credito resti stabile dopo la promozione di un anno fa e il miglioramento delle prospettive lo scorso gennaio, nonostante il nuovo record segnalato oggi da Banca Italia sull'ammontare del debito pubblico a quota 3.159 miliardi a marzo e nonostante la stima di un rialzo nel 2026 al 138,6% del rapporto con il PIL. Fabio Comini, GR1.
19: E le aspettative di un aumento dell'inflazione a causa dei rincari energetici, con il Brent ormai attorno ai $110 al barile, hanno trascinato al ribasso i mercati finanziari europei. In mezzo allo scetticismo sull'esito dei colloqui tra Xi Jinping e Trump, Milano ha chiuso a meno 1,87%, peggio Francoforte, che ha perso oltre 2 punti. Procede in rosso anche Wall Street. Rai Radio 1, sono le 19:14. La Commissione europea dà ragione all'Italia: anche sulle nuove automobili dovrà essere montato il tradizionale sistema di trasmissione per le stazioni radio.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Eh sì, la radio con i suoi 102 anni alle spalle ha raccontato da sempre la storia che scorreva intorno ma senza invadere. Resta uno strumento fondamentale nelle comunicazioni, ma nei nuovi modelli auto si rischiava di avere sistemi sempre più iperconnessi ma senza la ricezione della radio. La Commissione europea ha dato via libera alla norma proposta dall'Italia che impone alle case automobilistiche la predisposizione per ricevere le stazioni FM e DAB sulle automobili, riconoscendo quindi il valore pubblico della radiofonia in termini di informazione, sicurezza e pluralismo. Una vittoria importante, ma una guerra ancora non del tutto vinta, perché avere il ricevitore broadcast sulle auto serve a poco se poi la radio viene relegata nei sottomenu poco visibili, dove in primo piano ci sono solo le grandi piattaforme. Infatti il 70% dell'ascolto radiofonico avviene in auto e per la radio sarebbe il dimenticatoio. Alla decisione di Bruxelles plaude Confindustria a Radio Televisioni. Lorenzo Opice, GR1.
19: Verso l'estate 2026 gli italiani sembrano puntare sulle vacanze cosiddette di prossimità. Il dato è emerso dal Forum del Turismo inaugurato in Liguria dal ministro Gianmarco Mazzi.
9: Tra mare, montagna, borghi e città d'arte, quest'estate oltre il 70% degli italiani rimarrà nel bel paese, optando per mete sicure e vicine. A scoraggiare le prenotazioni tra destinazioni e durata del soggiorno è la crisi internazionale. Ad oggi, secondo noto sondaggi, solo il 23% delle persone ha prenotato o confermato un viaggio. Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli a causa della crisi energetica. Su questo le parole del ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
12: La gente deve sapere che può tranquillamente prenotare, poi se ci fosse un problema legato alla cancellazione gli viene rimborsato il viaggio, o altrimenti l'agenzia, nel momento in cui loro vanno a chiedere rimborso, magari gli posso proporre un altro viaggio da qualche altra parte, però non è che perdono i soldi.
9: Per quanto riguarda i viaggi in Italia, il nostro paese continua ad attrarre un gran numero di turisti dall'estero, dall'Europa, ma anche dagli Stati Uniti. Dal Forum del Turismo Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR1.
19: Al Salone del Libro di Torino oggi è stato il giorno del processo all'intelligenza artificiale. A parlarne lo scrittore Marco Malvaldi, giallista, ma autore proprio su questo tema del saggio Scimmia Sapiens, edito da Bompiani. Lo abbiamo intervistato.
13: Malvaldi, proviamo a spiegare l'intelligenza artificiale a un adolescente, ma forse anche agli adulti.
14: Sì, siamo tutti adolescenti di fronte a questa tecnologia. Secondo me la cosa che deve fare è giocare con questi oggetti per cominciare a esplorarli, letteralmente giocarci e prenderla in giro, cercare di farla cadere in trappola, capire quali sono i limiti del suo ragionamento.
13: Possiamo trattare l'intelligenza artificiale come abbiamo trattato le grandi rivoluzioni?
14: Esattamente, l'invenzione della stampa apparentemente porta via il lavoro a un sacco di monaci, però la diffusione della conoscenza decolla e a quel punto molte più persone leggono e quindi molte più persone scrivono. Il partecipare alla conoscenza diventa un qualcosa di integrato.
13: Si diverte più da giallista o quando esce la sua mente più matematica?
14: No, io mi diverto di più da saggista, e molto spesso la persona che sono all'inizio della scrittura del saggio è diversa da quella della fine, perché nell'imparare alcune cose che ero convinto di aver capito, mi rendo conto che sono solo convinzioni.
13: Il mondo sarà salvato dai ragazzini?
14: Sarà salvato da quelle persone che, quando un adulto dice loro questa cosa non si può fare, rispondono: e perché?
13: Torino, Marcella Sullo, GR1.
19: Cinema al Festival di Cannes stasera, il neoregista John Travolta, e in passerella arrivano anche le dive del cinema francese. La nostra inviata
26: Philippe,
5: Was ist los?
15: Si può continuare ad amare un uomo accusato di pedofilia? Maria Kreutzer in Gentle Monster affronta il tema dei bimbi violati, raccontando una famiglia proprio nel momento in cui esplode. E Lea Seydoux, protagonista, è bravissima. In concorso qui a Cannes come Virginie Fira, affascinata dal Giappone di Hamaguchi, il regista di Drive My Car, che esplora il tema della morte in oltre 3 ore di film.
16: Sorpresa! Oggi viaggeremo a bordo di un jet.
15: 60 minuti invece per Volo notturno per Los Angeles. John Travolta, che qui nel 94 ballava con Uma Thurman, diventa regista e Cannes non si lascia scappare l'occasione. In passerella alla stessa ora di Marion Cotillard per Karma, un ingorgo di divi, ma accadrà per tutto il fine settimana in Croisette. Stasera anche Steven Soderbergh, che sperimenta l'intelligenza artificiale per portare sullo schermo John Lennon. Molta attesa e un pizzico di preoccupazione. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
19: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia grazie a Stefano Catini e Massimo Vasciaveo. Restate su Radio 1 perché tra poco c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
17: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
21: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
26: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
27: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
28: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
29: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
30: Noi spesso raccontiamo di sogni.
31: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
29: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
32: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
33: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
34: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
35: GR1 Sport.
36: In studio Alessio Maldini, tennis internazionale del Foro Italico, terminata da pochi minuti la prima semifinale Rude Dardari e tra poco la sfida Sinner-Medvedev.
0: Senza energie, Luciano Darderi completamente svuotato dopo la doppia battaglia tennistica con Alexander Zverev e Rafa Odar, cede di schianto doppio 6-1 contro il norvegese Casper Ruud, ex numero 2 del mondo. C'è stata anche una lunga interruzione per pioggia di quasi 2 ore sul punteggio di 4-1 per Ruud, servizio Darderi, palla break per Ruud che al ritorno in campo ha breccato l'azzurro, è andato sul 5-1, ha chiuso 6-1. C'è stata un po' di lotta all'inizio del secondo set, ma alla fine completamente svuotato. Luciano Darderi ha ceduto di schianto appunto a Casper Ruud, che raggiunge per la prima volta la finale agli internazionali BNL d'Italia. Per la cronaca è la quarta finale 1000 in carriera per il norvegese. Luciano Darderi saluta Roma, ma ha compiuto davvero delle imprese straordinarie, è arrivato in semifinale e tra pochissimo scenderà in campo Jannik Sinner contro il russo Daniel Medvedev, una finale anticipata. Ci risentiremo più tardi all'interno di Zona Cesarini per aggiornarvi naturalmente sul match del numero uno del mondo. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
36: E nel doppio la coppia Bonelli-Vavasori è approdata in semifinale battendo Oliovara Patten 7-5-7-6. Da Roma ci spostiamo in Abruzzo per la settima tappa del Giro d'Italia, che presentava l'impegnativo arrivo in salita al Blockhaus.
14: Il Blockhaus è spettacolo, chilometraggio d'altri tempi e come previsto sulla salita finale arriva l'attacco di Jonas Vingegaard, il promesso sposo di questo Giro d'Italia, che sfrutta il lavoro della squadra, stacca tutti e vince a braccia alzate in una giornata anch'essa ad altri tempi, freddo e neve a bordo strada. È stata una salita dura, credo di aver fatto una buona scalata, la squadra ha fatto un grande lavoro, sono contento di aver vinto e di averlo finalizzato. La soddisfazione è misurata per il danese perché sì, vince ma non stravince. Galla lo segue a poca distanza, infatti perde poco. Paga dazio invece Giulio Pellizzari, che commette, ammissione sua, l'errore di seguire il danese e alla fine si salva grazie all'aiuto di Hindley, compagno di squadra.
1: Sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
14: Una lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
1: Sì, sicuramente.
14: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
1: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
14: La nuova classifica vede il bravo Eulalio ancora in rosa, con un vantaggio però dimezzato su Vingegaard, secondo a 3,17. Poi Gall, Hindley e Pellizzari, quinto a 4,28, a 1,11 da Vingegaard. I giochi sono ancora aperti e domani si va nelle Marche con la temuta tappa dei muri. Blockhaus con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
36: Moto Mondiale a Barcellona, prima giornata del Gran Premio di Catalogna con prove libere e prequalifiche.
2: Dalle stelle alle stalle. Dopo la doppietta di Le Mans, Jorge Martin è la vittima più illustre delle prequalifiche catalane, con temperatura bassa e pista con ancora meno grip del poco che ha già di solito. Dopo una mattinata molto positiva, Martinetto, secondo in classifica a meno uno dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, non riesce a mettere la sua Aprilia in top 10. Anzi, cade in curva 2 a 1,5 minuti dalla bandiera scacchi e dovrà passare da una Q1 che diventerà ancora più forche caudine del solito, visti tanti nomi pesanti presenti e che mattinata erano andati bene. Con lui rimangono infatti fuori dalla top 10 anche Bastianini, Bagnaia, Ugura e Aldeguer. Ma chi c'è allora nei primi 10? KTM in gran forma con Acosta davanti a tutti a precedere Alex Marquez, Binder, Fernandez e Zarco. Primi 5 raccolti in 79 millesimi. Sesto di Giannantonio, settimo il leader iridato Bezzecchi, poi Mir, Miller e Quartararo. Due Yamaha in Q2 non si vedevano da un pezzo, a completare il pazzo venerdì catalano. Luca Cesaretti, GR1.
36: Calcio sarà diretto da Maresca al derby Roma-Lazio, incontro clou della penultima giornata di campionato. Forno arbitrerà Pisa-Napoli, Massa Juventus-Fiorentina, Sozza Genoa-Milan e Zuffoli Como-Parma. Tutte queste partite che interessano la corsa Champions si giocheranno domenica alle 12. Questa sera invece è l'andata dei play-out di Serie B Bari su Tirol. Inizia alle 20, tra una settimana a Bolzano, la gara di ritorno. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Verde, viaggiare informati.
36: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti, quasi 30. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, ci sono cosa tratti tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri, il tutto per traffico intenso, traffico che peraltro sta lentamente andando a dormire. Sulla 7 code per lavori tra la diramazione per Predosa e Vignole Borbera, sulla tangenziale est di Milano coda tratti tra Via Rubatina e Gobba, sulla ovest coda tratti tra la statale 35 dei Giovi e lo svincolo con la statale 494 Vigevanese Nuova. Ancora sulla 1 la Firenze-Roma coda tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico intenso. Siamo nella capitale, ci sono code tra la Cassia Veientana e la via Salaria in direzione Casilina. Sulla A14 code per lavori tra la A25 e Pescara Sud. Infine, raccordo tangenziale di Bari, ci sono code per un incidente tra lo svincolo per Modugno e la tangenziale di Bari. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
13: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
15: Ah sì?
16: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
15: Ah sì?
16: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
15: Ah sì?
16: Si dice ASI, non ASI.
18: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Eurovision Song Contest. La finale domani alle 20:35 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
22: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
23: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
24: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
25: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
37: Il premier mette a punto in queste ore.
38: President did what he always would.
39: Soltanto a prendere i voti.
40: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping.
41: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Questa sera, come ieri sera, in via del tutto straordinaria, non in studio ma sul palco della Rai, al Lingotto di Torino in occasione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. Anche questa sera faremo una puntata tutta dedicata a quello che succede in questa edizione del Salone, e ne succedono davvero di tutti i colori. Sentite i rumori di fondo, dappertutto si presentano libri, si parlano di libri, si parla di librerie, di editori, di scrittori, insomma è la festa di compleanno del libro che accade una volta l'anno a Torino. Noi abbiamo una puntata piena di ospiti, ricca di spunti, quindi state con noi perché vi racconteremo un sacco di cose interessanti, e soprattutto ora vi racconto chi saranno gli ospiti di questa puntata. Cominceremo con Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con lui parleremo di molte cose anche proprio legate al successo di questo Salone del Libro. Poi sarà con noi Gabriele Segre, che è il direttore della Fondazione Vittorio Dansegre, arriva al Salone con un nuovo libro, La fine della storia, Abitare la scomodità del mondo, edito da Bollati Boringhieri. Poi avremo qui sul palco Vittorio Lingiardi, abbiamo già parlato del suo libro Zapping, torneremo diciamo anche sulle conseguenze di questo libro, Farsi male, è diventato il titolo del libro, Variazioni sul masochismo, se ne sente parlare moltissimo, anzi questo farsi male è diventato quasi un'inflessione nelle discussioni tra amici, tra persone, in famiglia, farsi male, ha lasciato una traccia il titolo di questo libro. Poi avremo con noi Fabiola Giannotti, che è stata è ricordata per essere la prima donna a guidare il CERN, è stata direttrice generale del CERN dal 2016 fino al 2025, è stata nominata presidente della fondazione Cotec che ha sede in Italia. Parleremo con lei. Beh, insomma, parleremo con lei di ricerca, di scienza, qual è il ruolo della scienza nella nostra vita, qual è il modo con cui noi ci approcciamo alla scienza, e anche un po' per capire perché spesso insomma siamo un po' invasi da una vena di scetticismo quando sono gli scienziati a parlarci, quasi che ci fosse una sorta di resistenza a credere alla scienza, a quello che ci dice. Fabiola Giannotti a Zapping. Poi sarà con noi Eleonora Tini Andreatta, che è la vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix. Netflix ha commissionato, ha portato qui al Salone uno studio, una ricerca demoscopica molto interessante, in cui si vede il rapporto tra i film, le serie e i libri che hanno ispirato quei film e quelle serie, ed è un rapporto di mutuo condizionamento e anche di mutuo vantaggio. Quando esce una serie o un film basata sul libro, quel libro moltiplica, in alcuni casi decuplica le vendite, e soprattutto ha un effetto lungo, ha una coda lunga, non soltanto nel momento in cui la serie esordisce, ma per molte settimane anche di seguito. Anche i libri di nicchia, che magari vendono 1000 copie, improvvisamente ne vendono 10.000, e quindi ci faremo raccontare un po' come funziona questo meccanismo. Poi avremo con noi Davide Rondoni, ci darà l'occasione anche un po' di parlare di poesia, di cui si parla poco, abbiamo parlato molto di romanzi, di saggi, ma è il caso, qui c'è, si parla tanto di poesia, quindi abbiamo voluto portarla anche un po' sul palco di Zapping. Poi sarà con noi Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, e qui porta un libro, Rosso Bruni, la confluenza degli estremi in politica, i rossi e i bruni. Un tempo si parlava degli opposti estremismi, adesso si parla di Rosso Bruni. Chiuderemo con Nicola Procaccini, che è un eurodeputato di Fratelli d'Italia, è co-presidente dei conservatori appunto al Parlamento Europeo, e ha scritto un libro sull'ecologia dei conservatori, ne parleremo, tra l'altro la prefazione è di Giorgia Meloni. Bene, questa è la puntata di Zapping di questa sera, i titoli del TG3 li usiamo come sempre per non farvi perdere le notizie del giorno.
0: Maldive, sospese le ricerche dei sub italiani, riprenderanno domani. Recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Al TG3 uno degli italiani sulla barca. Il tempo era bello, sembrava un'immersione normale. Parla il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacalli. In acqua erano come sorelle. Se mia moglie avesse dovuto scegliere, avrebbe voluto morire abbracciata dal mare. Trump lascia la Cina, stretti molti accordi, Pechino frena, dettagli da definire. Il presidente in Iran ora a fare pulizia e non si impegna su Taiwan. Xi a Washington in autunno. Roberto Giachetti si ammanetta alla Camera contro la mancata convocazione della vigilanza Rai. Meloni lo chiama, commissione convocata, protesta interrotta, opposizioni, ora la riforma. Taranto confessa il 15enne che ha ucciso il bracciante Maliano. L'ho colpito per difendere i miei amici. I 4 minorenni indagati per omicidio. Il giudice, scena bestiale. Cannes, la nuova vita di John Travolta che torna da regista sulla Croisette con il suo primo film, Volo notturno per Los Angeles, dedicato alla sua grande passione, pilotare aerei.
41: 9:38 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, se volete intervenire in diretta chiamateci, un messaggio, anche un messaggio vocale, vi facciamo partecipare a questa libera chiacchierata che avremo qui sul palco dell'Oval da adesso fino a poco prima delle 9. Io saluto subito il primo dei nostri ospiti, il professor Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria Goffredo Bellonci e anche professore emerito alla Sapienza, studia i problemi del libro, dell'editoria, della lettura, delle biblioteche, insomma un esperto. Buonasera, benvenuta a Zapping.
1: Anzi,
41: bentornato, non è la prima volta che è il nostro ospite. Allora, ricorro al parere dell'esperto. Che oggetto è il Salone del Libro? Che macchina è questa cosa in cui siamo immersi da 3 giorni ormai?
1: Ma credo che il Salone sia emblematicamente il segnale di come attorno ai libri si creino delle comunità, cioè persone accomunate da una passione, da un interesse e che hanno il piacere di ritrovarsi. Qui certo troviamo tanti libri che magari in librerie non troveremmo, ma anche quei libri che potremmo trovare in libreria o che potremmo trovare su un sito di commercio elettronico, perché veniamo a vederli qui? Perché secondo me le persone hanno il piacere proprio di ritrovarsi attorno a quello che è l'oggetto della loro passione. I numeri, ma non solo del Salone, anche dei festival e dei tante iniziative in cui attorno ai libri si discute, danno la dimostrazione che poi le persone che vogliono capire, che vogliono guardarsi intorno, che vogliono ragionare, spesso lo fanno a partire dai libri.
41: Perché uno si potrebbe chiedere, non è che gli italiani siano questo popolo di lettori fortissimi, no? Magari fa anche un po' impressione vedere, leggere di una libreria che chiudere o stare davanti a una libreria vuota e poi vedere l'assalto allo stand della Mondadori o dell'Einaudi o di Donzelli o di qua, perché tutti vogliono entrare lì nello stesso momento, tutti insieme, quando magari la libreria è sotto casa, non ci mettono piedi da un anno.
1: Certo.
41: Che cosa significa questo?
1: Perché dietro il libro c'è l'autore, quindi c'è il piacere di incontrare l'autore.
41: Di farsi firmare la copia, questa è una forma di feticismo. Che
1: esattamente,
41: cos'è?
1: Esattamente. In passato gli autori erano degli sconosciuti, nascosti dietro i loro libri. Da quando è cominciata l'era dei festival, la possibilità dell'incontro diretto e anche di interloquire con gli autori, si è scatenato questo fenomeno per cui alcuni autori sono delle star. Io oggi ho partecipato
41: come delle rock star.
1: Io ho partecipato a un incontro con Alessandro Barbero, c'era una coda infinita, sì, di persone che volevano farsi un selfie con lui. È un fenomeno che testimonia il fatto
41: che... Ma quindi ci dice anche forse qualcosa di ancora più profondo, che la gente ha bisogno di riti collettivi, cioè ha bisogno, sì, di ritrovarsi attorno a qualcosa. Non c'è più forse tanto la piazza, forse non c'è più tanto la messa, non ci sono tante più, non c'è più la fabbrica, lavoriamo in smart working, quindi c'è questa necessità, insomma, di intrupparsi, di passare in mezzo a una folla, di essere insieme a fare qualcosa, no?
1: Di poter dire io c'ero quando Barbero ha detto quelle cose, di potersi incontrare, magari fare la coda e pagare un biglietto per ascoltare una conferenza di un professore d'economia. Perché questo? Perché appunto ritrovarsi con persone con le stesse passioni. Diciamo che attorno ai libri si crea un social network fisico in questi casi.
41: Ecco, ma è una domanda che spesso mi pongo. Perché il libro ha questa, i giovani direbbero questa hype? Perché se ne parla tanto? Perché Che cosa succede con il libro? Leggendo diventiamo persone migliori? Diventiamo cittadini migliori? Sappiamo più cose? C'è una forma, come se, di effetto edificante nella lettura, per cui i giovani vengono incoraggiati, leggete più libri, se non li leggete è qualcosa che vi perdete. Che c'è nel fondo di tutto questo?
1: C'è sicuramente anche questo, cioè che la lettura dei libri viene ancora visto come un elemento di distinzione, come un elemento per migliorarsi. Ma non è solo questo. Innanzitutto diciamo che i lettori di libri, noi ci lamentiamo che non sono abbastanza, però comunque sono di più delle persone che vanno a teatro, delle persone che vanno al cinema, delle persone che visitano i siti archeologici, quindi comunque è, diciamo, la forma di partecipazione culturale, la forma di consumo culturale maggiormente diffusa. E poi comunque c'è questo fatto che il libro continua ad avere questo valore di reputazione, no?
41: Cioè, giustificato?
1: Ma penso di sì, perché comunque c'è un dato che ho letto recentemente che mi ha molto colpito. Gli ascoltatori di podcast, in più di un terzo dei casi, quando vogliono approfondire il tema del podcast che li ha interessati, ricorrono alla lettura di un libro. Cioè il libro, forse anche nella sua solidità, ha questo valore di essere ritenuto, credo in modo realistico, la forma migliore di espressione per chi ha qualche cosa da dire e la forma migliore di accesso alla conoscenza per chi appunto è espressione, per chi ha qualche cosa da dire e la forma migliore di accesso alla conoscenza per chi appunto è curioso e vuole informarsi.

0: appunto in festival, incontri, partecipazione a varie iniziative e sono un momento di partecipazione, cioè i lettori appassionati potrebbero tranquillamente leggere i libri senza bisogno di partecipare a questi incontri, però il voler discutere con gli autori, anche perché poi il fenomeno più forte di questi anni è quello dei gruppi di lettura, e ne abbiamo reclutato all'interno dei votanti del Premio Strega decine di gruppi di lettura che si aggregano attorno alle librerie, alle biblioteche.
1: Quanto fa vendere il Premio Strega, così detto brutalmente?
0: Ma i dati negli anni ci dicono che nelle peggiori delle ipotesi triplica il numero di vendite rispetto al periodo precedente.
1: Cioè basta la fascetta per vendere tre volte tanto.
0: Basta la fascetta, sono tantissime le persone che vanno in libreria senza ricordare l'autore o il titolo del libro e dicono vorrei il libro che ha vinto il Premio Strega. Questo vuol dire che viene considerato una forma di riconoscimento.
1: La gente in libreria dice tante cose. Una volta ho assistito a uno che chiedeva vorrei l'ultimo di best seller.
0: Era
1: una cosa un po'
0: autore notissimo
1: sì, e lo volevano tutti. grazie a Giovanni Solimine. Io vado direttamente al nostro prossimo ospite, Gabriele Segre, dicevo direttore della Fondazione Vittorio Dansegre, si occupa da anni di temi di identità, di convivenza, ha lavorato su questi temi alle Nazioni Unite, è un editorialista della Stampa e ha questo libro con sé, La fine della storia, abitare la scomodità del mondo. La prima domanda è inevitabile, come sta?
2: È la domanda che ci poniamo tutti. È quando
1: e poi la domanda chiave del libro, per questo gliela faccio.
2: La domanda chiave del libro ed è la domanda a cui rispondiamo solitamente con un po' di distrazione e anche un po' di conformismo. Bene, grazie o tutto bene? Tutto bene è rivelatorio in realtà di quello che è il nostro mondo, perché in un mondo sempre più incentrato sul controllo, sulla volontà di essere in controllo di tutto, di capire, di conoscere e di poter maneggiare tutto quanto, se non siamo in controllo non stiamo bene. In un mondo in cui oggi sempre meno abbiamo il controllo, ci sono sempre più incertezze, sempre più situazioni incomprensibili, perché sta cambiando tutto, dalla politica alla società, al modo in cui ci relazioniamo con gli altri, facciamo fatica a rispondere tutto bene, quindi abbiamo meno controllo e dunque stiamo peggio.
1: Oppure diciamo starò bene, no? Facciamo una previsione sul futuro.
2: Oppure facciamo una previsione sul futuro perché ci proiettiamo già nella possibilità che riusciremo a costruire quel futuro con quell'afflato d'ottimismo che è molto tecnico, che ci dice abbiamo gli strumenti per controllare il mondo e quindi in qualche maniera dalle situazioni difficili ne riusciremo ad uscire. Il problema è che noi oggi viviamo nella fine della storia, ovvero in un tempo in cui tutto sta cambiando, in cui abbiamo paradossi e incertezze tali per cui quello che davamo per scontato della politica, del diritto, sulla pace, l'idea che il mondo non avesse più le guerre, il fatto che si potesse vivere in cooperazione, in benessere tutti quanti, sembra essere sempre un miraggio più lontano e dunque tentiamo di proiettarci su un futuro sempre alla ricerca di tentare di tenere i pezzi assieme, quando in realtà quello che ci servirebbe è capire cosa è andato storto prima.
1: Quindi diciamo la questione è la grande delusione che viviamo e che la storia non è mai finita. Per un momento ci siamo illusi che lo fosse, che il mondo liberale, progressista, il mondo dei diritti, il mondo della democrazia avesse trionfato. La caduta del muro di Berlino ci diceva questo, anzi lo strombazzava ai quattro angoli del pianeta. Qualche grande ricercatore, filosofo, penso appunto a Fukuyama, che disse questa, che ci scrisse un libro anche in parte frainteso, però da lì si cominciò a ragionare sulla fine della storia. La storia in realtà non è finita, non è finita per il mondo, ma in fondo non è nemmeno finita per noi, diciamo, dell'Occidente, che l'avevamo guardata negli occhi questa fine.
2: Assolutamente, quello che noi abbiamo fatto nel frattempo è illuderci che fosse finita, quindi adattarci e metterci nelle condizioni di vivere in un mondo che pensavamo ideale, che non andava più cambiato, al massimo andava un po' migliorato, e questo potevano farlo il diritto, il mercato, l'economia, la scienza, non avevi mica più bisogno della politica. La politica si era a cambiarlo il mondo, non a migliorarlo.

0: e quindi abbiamo smesso di fare politica per tanti anni, non rendendoci conto che invece c'era un gran bisogno di reinterpretare il mondo e reinterpretare noi stessi. A un certo punto ci siamo svegliati con una serie di schiaffi uno dopo l'altro, dalle pandemie alle guerre alle nostre porte, all'incertezza, a Trump, alle democrazie che non reggono più, e ci siamo risvegliati inconsapevoli del fatto che non siamo più capaci a fare politica, perché la politica non è soltanto economia, non è soltanto diritto, ma è fare delle scelte e soprattutto interpretare il tempo, interpretare noi all'interno del tempo. E per fare quello dobbiamo lasciare da parte le nostalgie del passato e riferirci a un futuro che non è ancora qui, ma che si formerà dando il tempo alle cose di maturare. Io parlo nel libro dell'elaborazione del lutto, perché come tutti i cambiamenti anche questo cambiamento porta con sé un grande trauma, dobbiamo lasciare dei pezzi di noi e immaginare di avere così immediatamente con la bacchetta magica la risposta a tutte le questioni. Quindi le crisi internazionali si risolvono in questa maniera, le crisi economiche si risolvono in quell'altra,
1: quelle ambientali in un altro modo ancora,
0: e sono ottimi strumenti tecnici, ma che non saranno sufficienti a ridarci quella centralità e quel senso di noi che invece è centrale nella nostra società.
1: Che poi, a ben guardare, l'illusione della fine della storia ce l'abbiamo avuta soltanto noi europei, insomma occidentali, non è che sia stato un momento in cui tutto il mondo aveva avuto questo abbaglio.
0: Assolutamente no, e il sottotitolo del libro che tu hai gentilmente citato, che è Abitare la scomodità del mondo, quella scomodità è la condizione normale dell'esistenza umana. Noi per millenni siamo stati scomodi nell'incertezza di non sapere cosa sarebbe successo domani e come costruire delle società più ordinate, più in controllo possibile. Il resto del mondo, differente dall'Occidente, ha continuato a vivere con quell'incertezza come parte della normalità, con quella scomodità. Noi ci siamo illusi che potevamo fare a meno della scomodità, eravamo molto...
1: Beh, forse comodi. Per un periodo ci siamo quasi abituati a un elemento di comodità, no? Noi avevamo l'America che ci garantiva la sicurezza, la difesa, cioè avevamo la Russia che ci garantiva l'energia a buon mercato, cioè avevamo la Cina dove vendevamo qualsiasi cosa producessimo, cioè avevamo, grazie a tutto questo, cioè avevamo dei sistemi di welfare molto generosi, molto efficienti. E per un momento ci siamo detti: non c'è più guerra, andiamo in pensione anche molto presto, se ci ammaliamo lo Stato ci paga le cure, grandi nemici non ne abbiamo. Beh, insomma, è l'era della comodità.
0: Era l'era della comodità ed è stata un'era di comodità, ma quello che ci siamo dimenticati è che il mondo cambia, le condizioni cambiano. Non era sbagliato adattarsi a quello, è stato sbagliato pensare che quello fosse sufficiente di per sé, che sarebbe durato all'infinito perché era capace di reggersi per condizioni intrinseche, non perché noi lo mettevamo nelle condizioni di durare. Nel momento in cui ci siamo resi conto che quelle condizioni da sole non bastano, che il diritto non basta a se stesso, che l'economia non basta a se stessa, ma che c'è bisogno di lavorare e di mutare le condizioni affinché il mondo proceda, ecco lì ci siamo risvegliati dicendo: ma come si fa? Non sappiamo più farlo. E oggi stiamo tentando di rimpararlo, stiamo già facendo dei passi avanti importanti, perché questo discorso fatto 2 anni fa non sarebbe stato compreso, invece credo che oggi sia senso comune del fatto che il mondo sia cambiato e che noi dobbiamo cambiare con esso. E servirà ancora del tempo, e la politica...
1: Mi pare che noi siamo in una fase di nostalgia ancora come si stava bene, no?
0: Assolutamente così.
1: Però forse la nostalgia poi serve poco come moneta per andare avanti.
0: Serve poco per capire chi siamo noi nel mondo del presente, perché sennò continuiamo a pensare a noi in un mondo del passato. La politica deve aiutarci anche a fare questo.
1: Una bella speranza questa. Grazie molto a Gabriele Segre. Ricordo il suo libro La fine della storia, Abitare la scomodità del mondo. Bollati Boringhieri 2026, grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon salone.
0: Grazie
1: ancora,
0: a
1: presto. Allora, sono le 19:54 minuti e già qui con me Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, insegna psicologia dinamica alla facoltà di medicina e psicologia alla Sapienza di Roma e ha un libro che è uscito nel 2025, Farsi male, variazioni sul masochismo. Buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, innanzitutto dammi uno sguardo a questo salone. Hai fatto qualche assaggio, hai visto qualcosa, hai assaggiato qualcosa?
2: Ma guarda, come sono arrivato...
1: Questo è il compleanno del libro, no?
2: Sì, sì, ma io, diciamo, ormai vengo da tempo, tutti gli anni, e la novità grande è che fa freddo, questa volta fa un certo freddo e fuori piove, invece il calore di incontrarsi, di ascoltare i racconti dei libri degli altri, di parlare del proprio, di trovarsi in situazioni inattese, di stare dentro gli stand, di avere anche un po' finalmente il tempo di scartabellare nei libri, perché è come anche la festa delle librerie per certi aspetti, perché gli stand possono essere vissuti come una grande unica libreria.
1: Questo non l'abbiamo detto prima con Solimine, ma una cosa specifica del salone è che in realtà si va poi negli stand delle case editrici e spesso si trova tutto il catalogo,
2: sì,
1: cosa che in libreria
2: sì, esatto,
1: non si trova più,
2: cioè,
1: no? Quindi trovi un vecchio libro di cui avevi sentito parlare, che avresti voluto comprare all'epoca, e te lo ritrovi lì.
2: La cosa bella del salone è proprio creare in fondo sotto un unico tetto la presenza fisica di molti autori, la presenza fisica di molti libri che non vedresti, come dicevi tu, e avere in qualche modo il tempo. Certo, bisogna avere una certa resilienza alla folla e all'attraversamento,
1: ai rumori, al rimbombo.
2: Però, diciamo, è anche una festa di vita, sì, questo. Non è un posto per misantropi o per lettori che stanno nella Torre d'Avorio, è un'immersione del suo bello.
1: Perché prima dicevamo, no? Insomma, è strano che magari qualcuno diserti per anni la libreria sotto casa, poi si mette in fila qui per 2 ore per vedere uno stand di un libro, no? È come il bisogno di un rito collettivo.
2: Beh sì, proprio la dimensione del collettivo qui è straordinaria, è celebrata, è bello anche vedere le scuole, è bello anche vedere le famiglie, è bello anche vedere le fogge più disparate. Oggi c'era un piccolo gruppo di suore e un gruppetto di ragazzine con l'ombelico fuori, quindi insomma è anche una festa di incontri antropologici.
1: Perché la gente sente il bisogno di fare delle cose insieme, no? Forse, non so, appunto, dicevo anche prima, siamo i posti di lavoro sono sbriciolati, si lavora da casa, in chiesa non ci si va più.
2: Guarda,
1: in piazza raramente.
2: Sì, c'è un ritorno, secondo me, tu prima parlavi di nostalgia, sì, no? C'è, secondo me, una nostalgia anche del corpo e della trasformazione del corpo individuale in un corpo sociale, in un corpo collettivo, in un corpo culturale. Non a caso si dice il corpo docente, il corpo discente, quindi quello che
1: il corpo umano,
2: il corpo
1: per citare,
2: ecco,
1: un tuo libro passato.
2: E quindi io credo che alla pari anche del successo ormai capillare delle grandi iniziative di festival, convegni, oggi davvero è ogni settimana presenta dal borgo più piccolo d'Italia alla capitale, alle capoluoghi di provincia, dei momenti di incontro fisico di corpi che si mettono ad ascoltare o a parlare attorno a cosa? Attorno ai libri. Quindi in una realtà, diciamo, di tutti i giorni che è molto virtualizzata, in cui il libro magari è guardato sul sito, un documento è letto nel PDF, quindi insomma abituati a quotidianità diciamo online, questa presa a terra, questo calpestare gli stand e questo toccare con le mani i libri mi sembra un tema di ritorno anche alla corporeità.
1: Ecco, ma toccare con le mani i libri, leggerli, sceglierli, metterseli in busta, metterseli in tasca, che cos'è? È una terapia? È una cura? Cioè, che cosa affidiamo al nostro tempo col libro? Ci fa sentire migliori? Ci guarisce da qualche cosa? O invece magari ci rende anche più, non so, più ansiosi, più incazzati? Che funzione c'ha? È una cura o no?
2: La funzione del libro è quella di renderci più viventi, non so come dire. Quindi alcuni libri possono farti vivere attraverso l'inquietudine che ti trasmettono, attraverso la preoccupazione, la paura, per esempio penso alla grande saggistica di tipo politico, antropologico, sociale. Altri libri ti portano a vivere vite che non hai vissuto e quindi ti consentono di essere un uomo di 200 anni fa, un contadino russo piuttosto che un navigatore solitario, quindi insomma hai questa possibilità di vivere altre vite. E poi i libri sono anche sicuramente una cura di diciamo una cura dell'immaginario, una cura delle possibilità, una cura anche, io poi amo molto la poesia, c'è un grande ritorno secondo me, un'attenzione allo sguardo anche poetico, alla lingua poetica, ed è quindi anche una possibilità di portare un po' più a fior di pelle dei contenuti che forse sono magari più privati, più nascosti, forse più sconosciuti al lettore stesso. C'è una cosa bellissima che dice uno psicoanalista che io amo molto, che si chiama Christopher Bollas, che è un concetto di conosciuto non pensato, cioè qualcosa che è dentro di te ma non ne hai consapevolezza, ed è attraverso un incontro, lui lo usa diciamo nell'incontro clinico, nell'incontro analitico, nel dialogo terapeutico, però io credo che anche il libro sia un terapeuta che possa fare emergere, se è un buon libro, un conosciuto non pensato.
1: Veniamo al tuo ultimo libro, ne abbiamo già parlato, Farsi male. Ne abbiamo parlato, l'abbiamo raccontato, non è il caso di ripeterci, però quella cosa che ho notato, non so se ti è capitato, ma questo farsi male è entrato nel discorso pubblico, è entrato nel discorso tra amici, nelle famiglie, cioè io lo sento citare come parte, certo, farsi male, ecco un esempio del farsi male, ha attecchito nella discussione anche spicciola, non voglio dire che sia diventato un meme, ma magari qualcosa di simile, no?
2: Ma sicuramente la mia scelta di parlare di un tema che è un tema clinico, che ha una sua storia psicoanalitica, che è stato chiamato masochismo, che è stato chiamato personalità autofrustrante, ecco, di togliere questo involucro clinico e scientifico e usare un'espressione, una formula che usiamo tutti, lo usa la mamma col bambino che cade, ti sei fatto male?
1: Oppure, non farti male,
2: oppure anche proprio che male mi ha fatto questa esperienza, questa vicenda. Ecco, ho portato una quotidianità e ho quindi umanizzato qualcosa che a volte nella riflessione psicoanalitica può essere sentito come lontano, come concettuale. È un libro che racconta in verità molte storie di relazioni che non riusciamo a concludere e che ci fanno male, ma ci tengono ugualmente aggregati attorno a un nucleo di dolore. Lavori che potremmo cambiare e che non riusciamo a cambiare. È una storia anche di biografie dolorose, non raccontate in modo lamentoso o vittimistico, ma invece raccontate alla luce di quel per non farci troppo male, bisogna imparare a conoscere come ci facciamo male, quando e perché ci facciamo male. Quindi è anche un libro che parla molto alle nostre memorie biografiche e anche alle nostre memorie collettive. In questo senso è un libro in cui tutti ci rispecchiamo, perché tutti ci facciamo male, e forse quello che io cerco di raccontare è come distinguere la connivenza col dolore, quindi qualcosa in più che un nostro consegnarci a certe esperienze che potremmo evitare, e invece l'inevitabile convivenza col dolore, perché non c'è vita senza dolore. Anzi, quello che io dico nel libro è anche che chi cerca di fuggire troppo dalle esperienze dolorose in fondo si illude di vivere una vita in qualche modo incantata e invece vive una vita fasulla.
1: La fine del dolore è un po' come la fine della storia, insomma.
2: Esatto.
1: Ma toglimi una curiosità, questa tendenza a farci male è una nevrosi recente o è una caratteristica antropologica dell'essere umano?
2: No.
1: È sempre stato così o affiora adesso nel caos di questi nostri tempi?
2: Beh, diciamo che ci sono modi diversi, stili diversi del farsi male, è una caratteristica assolutamente umana. È una caratteristica umana perché è legata anche alla riproduzione di esperienze traumatiche, e ce ne abbiamo avute sempre da quando esiste l'umanità. Naturalmente oggi ci sono declinazioni specifiche legate anche alle aspettative molto forti che la società richiede, soprattutto alle persone adolescenti, in termini di performatività, in termini di estetica, in termini di successo, in termini di denaro, e quindi questo produce nel tentativo di essere all'altezza dei farsi male che assomigliano al cadere poi da questa altezza.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Vittorio Lingiardi.
2: Grazie a voi.
1: Una piccola pausa per le notizie del meteo e poi riprendiamo. Avremo con noi Fabio Gianotti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
17: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora piovosa per parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove, specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Zapping.
1: Le 20:10, bentornati a Zapping. Siamo in diretta dal Lingotto di Torino in occasione della 38esima edizione del Salone del Libro, appunto, di Torino. E sul palco con noi abbiamo il piacere di avere Fabiola Gianotti, fisica delle particelle italiana, celebre per essere stata alla guida del CERN nel ruolo di direttrice generale. Ha svolto questo incarico dal 2016 al 2025, insomma un'esperienza che le ha dato la possibilità di guardare il mondo forse in un modo diverso. Grazie per essere con noi.
19: Grazie a voi per l'invito.
1: Lei racconta spesso, no, di essere stata testimone della grande aspettativa, di quel momento frenetico in cui ci si aspettava la grande scoperta che poi fu il bosone di Higgins, no? L'ha visto succedere. Che cosa si ricorda di quei momenti?
19: Momenti bellissimi e veramente direi quasi magici. Io all'epoca ero a capo di uno dei due esperimenti che hanno poi scoperto il bosone di Higgs, Atlas. L'altro esperimento si chiama CMS. Ricordo le settimane precedenti all'annuncio, che fu fatto il 4 luglio del 2012, l'atmosfera di ansia, di emozione, la grandissima pressione che si respirava nei corridoi del CERN. Lavoravamo giorno e notte, letteralmente, e nonostante l'emozione, nonostante la pressione, perché sapevamo di essere vicini a qualcosa di importante, di grande, come la scoperta appunto di una particella così speciale come il bosone di Higgs, siamo riusciti a rimanere molto concentrati. E poi il giorno dell'annuncio nell'auditorium del CERN, magnifico, pensate che durante la notte le persone avevano dormito nei sacchi a pelo
1: per non perdere il posto.
19: E poi nell'auditorium un entusiasmo alle stelle, sembrava di essere ad un concerto rock, veramente.
1: Senta, ma quando i giornali chiamano il bosone di Higgs la particella di Dio, lei che pensa?
19: Allora, il titolo, la particella, il nome, la particella di Dio, fu data da un editore, parliamo di libri. Leon Lederman, un fisico, un premio Nobel, un fisico delle particelle molto celebre, scrisse un libro molti anni fa, ben prima della scoperta, sul bosone di Higgs, che appunto era una particella che tutti cercavano in tutti i laboratori del mondo, ma che non era ancora stata trovata. E quindi voleva.
1: La teoria la prevedeva, ma non si era ancora vista.
19: E quindi propose come titolo del libro La particella maledetta. L'editore pensò che questo libro con questo titolo non avrebbe mai venduto e quindi propose La particella di Dio. Da allora il nome.
1: Ma ha qualche senso poi, sentendola oggi, questa definizione? Allora, al di là che uno creda, non creda, ha qualche senso?
19: Allora, il bosone di Higgs è in effetti una particella molto speciale, legata al meccanismo che ha permesso la materia di cui siamo fatti, gli atomi, di formarsi nell'universo primordiale. Quindi senza questo meccanismo non saremmo qui. Tuttavia tutte le particelle elementari sono importanti, se ne leviamo una l'universo crolla e quindi sono tutte importanti. A me, chiaramente il bosone di Higgs è molto vicino al mio cuore, perché ho vissuto,
1: era lì, ci ho lavorato.
19: Sì, ci ho lavorato, ho vissuto la scoperta in prima persona ed è una particella anche molto speciale, però sono tutte essenziali perché l'universo sia quello che sia, e quindi che noi, perché noi siamo qua.
1: Che cosa ha significato per lei guidare il CERN? Io non voglio ripetere la solita cosa, la prima donna ad averlo fatto, l'abbiamo ormai accettato ed è giusto che sia così, anzi ben ce ne fossero tante altre di donne che prendono il posto che lei ha lasciato, ma per lei, per, come persona più che come donna, che cosa ha comportato?
19: È stata un'esperienza straordinaria, perché ho dovuto occuparmi di aspetti molto diversi, quindi non soltanto di aspetti scientifici e tecnici, ma anche delle relazioni con i governi, le relazioni con il pubblico, le relazioni con i media, il budget, le finanze, le risorse umane, l'ambiente, la sostenibilità, e persino trovare fondi da donatori privati per i nostri progetti. È un ruolo molto bello, perché ti permette di realizzare delle idee belle se tu le hai, e quindi una delle realizzazioni più belle è stato il Science Gateway, e invito il portale della scienza, e invito tutti a visitarlo, è il nostro nuovo centro faro per comunicare la scienza con il grande pubblico, quindi per condividere la bellezza e l'utilità della scienza. È un complesso di edifici bellissimo realizzato da Renzo Piano, quindi le visite al CERN sono gratuite, invito tutti a venire a visitare.
1: Lei è tornata alla ricerca di laboratorio, di cosa si sta occupando adesso? Qual è il ramo della fisica che sta esplorando?
19: Sto lavorando sulla prossimo possibile acceleratore del CERN. Attualmente il CERN opera il Large Hadron Collider, LHC, il più potente acceleratore mai costruito, che opererà fino al 2041, ma stiamo già preparando il futuro, un acceleratore più grande e più potente, il cui nome è FCC, Future Circular Collider, collider futuro circolare, che se approvato e se realizzato potrebbe essere uno strumento straordinario per rispondere a questioni aperte in fisica fondamentale, sul bosone di Higgs, sulla struttura e l'evoluzione dell'universo.
1: Secondo lei qual è oggi lo stato di salute tra il mondo della scienza e l'opinione pubblica allargata? È migliorato? C'è dello scetticismo? C'è un buon rapporto? O ci sono ancora dei diaframmi, degli ostacoli che vanno abbattuti?
19: In generale nel mondo odierno si percepisce una sfiducia un po' generale nelle istituzioni, nella politica,
1: nelle autorità in generale,
19: forse anche un po' nella scienza. Tuttavia io vedo il successo del Science Gateway, l'abbiamo aperto nell'ottobre del 2023 e siamo vicini a 1 milione di visitatori, quindi questo mostra che c'è un grande interesse nel pubblico per la scienza. Questo è molto importante, perché non possiamo pensare di affrontare le grandi sfide attuali globali, dalla salute al cambiamento climatico, senza l'apporto della scienza.
1: Mi racconta in due parole la sua esperienza al salone di oggi? Mi ha detto che c'era già stata, l'ha trovato cambiato. Che cosa ha trovato in questa edizione del salone?
19: Devo dire che sono riuscita soltanto a passare da uno stand all'altro molto velocemente per raggiungere la vostra postazione, ma l'ho trovato molto variegato, l'ho trovato delle idee bellissime, un fantastico bosco letterario, è veramente un'esplosione di idee, di fantasia, e lo trovo veramente...
1: Lei ha avuto un appuntamento, qui diamo tempo all'universo che...
19: Abbiamo avuto un incontro con il pubblico su vari aspetti, l'universo, il tempo, lo spazio-tempo, l'energia, molti, molti aspetti diversi, le particelle elementari.
1: La ringrazio davvero per essere stata con noi. Grazie,
19: grazie
1: a Fabiola Gianotti.
19: Grazie.
1: Buonasera, buon lavoro e buon salone, se potrà continuare a visitarlo. Grazie ancora, arrivederci. Sono le 20 e 18 minuti, torniamo ad occuparci di libri e non solo, anche di cinema, di televisione, di serie. Lo facciamo con Tini Andreatta, che è la vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix. Grazie per essere venuta qui sul palco della Rai, grazie per essere con noi con Zapping.
18: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, mi ha molto interessato, anche incuriosito, questo studio che avete fatto fare per vedere qual è il rapporto tra serie e film ispirati da libri e come questo si ripercuote sulle scelte di lettura. E in alcuni casi è veramente sorprendente, perché c'è un moltiplicatore veramente molto forte, no? E che cosa avete scoperto?
18: Sì, noi eravamo molto curiosi di indagare in questo fenomeno, perché tante delle nostre serie e dei nostri film nascono dai romanzi e diventano dei grandissimi successi. Quindi quindi diciamo che da questa esperienza empirica abbiamo voluto capire e indagare che cosa c'è dietro, quali sono i numeri. Quindi il primo dato, ed è un dato molto forte, molto potente, è quello che un film o una serie che viene lanciata dopo, nelle prime 4 settimane, ha circa un uplift del 200% rispetto alle vendite ordinarie. Ma questo fenomeno è un fenomeno che dura a lungo, perché si può calcolare che nei 10 mesi successivi è comunque superiore del 65% rispetto.
1: Ma non è l'hype momentaneo del
18: titolo.
1: Non
18: è solo l'hype, non è solo l'hype, ed è divertente perché, diciamo, alcuni dei titoli che abbiamo esaminato raggiungono anche vette molto più alte. Ad esempio, Il Gattopardo, quando è stato lanciato, ha realizzato più del 1100%.
1: Insomma, anche questo era anche prevedibile, perché gente ancora comprava Il Gattopardo? Quindi chi l'ha visto in televisione, chi l'ha visto come serie, ha scoperto qualcosa di nuovo, magari.
18: Ha scoperto un classico che avrebbe letto sempre e che invece abbiamo dato modo di
1: scoprire. Era un classico
18: scoprire.
1: Che non aveva un altro slancio, gliel'avete dato voi.
18: Gliel'abbiamo dato e sono felice di questo e penso che sarà uno slancio duraturo.
1: Quali altri casi ci sono stati che vi hanno sorpreso? Leggevo di Bridgerton, insomma.
18: Bridgerton è un altro fenomeno ed è interessante perché proprio dà l'idea di come certe volte si costruiscano dei propri universi narrativi. Quello di Bridgerton, con le serie che continuano nel tempo, anche quello porta a degli picchi ogni volta che si lancia una serie pari a 600-1000 volte quella che è la normale vendita del libro, quindi ha sicuramente dei picchi. Un altro esempio che abbiamo indagato è quello di Niente di nuovo sul fronte occidentale, che ha avuto anche lì un grande picco nel momento in cui è stato lanciato il film, un film straordinario che ha vinto 4 Oscar, e in occasione degli Oscar quindi di nuovo è ritornato alle sue massime vette.
1: È interessante, ma qual è il criterio con cui si sceglie un libro per trasformarlo in una serie? Cioè, quindi, se capisco bene, non basta che il libro sia stato un successo strepitoso, si può andare a pescare anche a libri che magari sono scomparsi dagli scaffali da anni, oppure si sceglie quello che già, diciamo, ha avuto una tale mole di lettori che garantisce il successo anche del prodotto televisivo o seriale?
18: Ma intanto per noi le storie che nascono dai libri sono particolarmente preziose, perché sono storie che nascono dall'amore e dall'amore dei lettori, quindi sono storie attese, aspettate, volute. E poi in generale i romanzi costruiscono degli universi e dei personaggi che hanno una grande ricchezza e che consentono agli sceneggiatori e ai registi di costruire delle storie potenti. Rispetto alla domanda, certe volte si attinge ai classici, gli esempi, voglio dire, chiaramente del Gattopardo, di Niente di nuovo sul fronte occidentale li rappresenta.
1: Viene in mente Cime tempestose adesso.
18: Cime tempestose, che, voglio dire, come succede nella letteratura inglese, fra l'altro ne abbiamo viste svariate edizioni,
1: no?
18: In Italia siamo timidi, diciamo, nell'adattamento dei classici. Nel mondo anglosassone, Jane Austen piuttosto che Dickens o le sorelle Bronte, insomma, noi vediamo spesso.
1: Ma scegliere un buon libro per fare una serie o un film è garanzia di successo?
18: No, non lo è, nel senso che certe volte ci sono libri poco conosciuti, ad esempio, o dimenticati. Penso per esempio alla Regina degli Scacchi, che è un libro di Walter Tevis, che è l'autore anche dello Spaccone, del Colore dei Soldi, quindi sicuramente un autore conosciuto, ma un libro dimenticato che la nostra serie ha riportato invece in auge, un bellissimo racconto.
1: E quindi ha avuto successo.
18: Grandissimo successo, quindi certe volte non è necessario il successo, non è necessario.
1: Ma un libro di grandissimo successo può produrre una serie non così di successo?
18: Chiaramente
1: non si può mai dire, insomma.
18: No, non si può dire, nel senso che comunque un libro di grande successo crea delle aspettative e quindi da un certo punto di vista alza anche l'asticella, certo, delle aspettative,
1: perché c'è
18: del
1: tutto
18: pubblico.
1: Il mondo della fandom, no? Di tutti i fan che seguono una certa insomma un certo filone letterario, certo, che sono terrorizzati dall'essere delusi, che magari hanno delle reazioni anche aggressive. Mi immagino che ci sia un mondo di questo genere.
18: Nella,
1: no,
18: nostra ricerca un altro dato che è emerso è che una delle ragioni principali per cui si legge un libro e si guarda il film è proprio per vedere questo confronto. Da una parte c'è un piacere e anche un sospetto rispetto a come uno ha immaginato quel racconto e poi vedere come è stato realizzato.
1: Io mi immagino, diciamo, i grandi fan di alcune storie, alcuni libri in agguato per vedere il tradimento, la non comprensione, no? C'è questo.
18: Sì, cioè, sicuramente. E poi ovviamente l'adattamento di un libro è necessariamente un tradimento, perché comunque è un cambio da un linguaggio e da un'esperienza intima e personale a quella che è invece un'esperienza corale e portata, tradotta in immagini, suoni e parole. Quindi chiaramente c'è un rapporto di trasformazione ed è bello perché attiva un circolo virtuoso per cui pubblici che non conoscevano quel libro vengono incoraggiati a leggere, a scoprirlo, e tantissimo accade che tramite il passaparola, tramite appunto la realizzazione di film e serie, vengano scoperti libri di cui si è solo sentito parlare.
1: Diciamo che questo studio un po' ribalta una percezione comune che si rivela in gran parte infondata, cioè che essere attaccati a uno schermo, a un video, vedere le serie, vedere le televisioni, distrae dal gusto di leggere, priva i libri di una fetta di pubblico. Invece capiamo che non è così, che c'è un supporto reciproco.
18: C'è uno scambio reciproco.
1: Vedo che il vostro padiglione qui accanto dice read and chill, che un po' modifica il famoso meme Netflix, sì, and chill, no? Quindi vuol dire che c'è proprio un rapporto tra
18: c'è questo. C'è un rapporto strettissimo ed è un rapporto estremamente virtuoso. Pensiamo, voglio dire, a quanti generazioni diverse scoprono libri che magari non hanno letto, libri classici per le generazioni nuove, i libri che magari leggono persone più giovani scoperte da generazioni diverse, e soprattutto a quanto un film o una serie, grazie al doppiaggio e al essere lanciato in tutto il mondo, possa essere scoperto in paesi che non lo conoscono. Nel nostro caso, ad esempio, un bel libro come quello dell'Ardone, Il treno dei bambini, è stato molte settimane il film più visto non in lingua inglese al mondo ed è stato 8 settimane nella top 10.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Tini Andreatta, vicepresidente Netflix, grazie per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro, arrivederci. Sono le 20:27, solo un momento, una pausa pubblicitaria, poi riprendiamo la nostra puntata.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lidi. Al centro come sopra, a sud bello.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: Temperature in aumento.
23: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Ulisse, ho voglia di navigare.
25: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
24: No, voglio navigare con il gigante.
25: Ah!
26: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
27: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Zapping.
1: Le 20:30, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp se volete farci qualche domanda, anche un messaggio vocale. Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Davide Rondoni, poeta, scrittore, saggista, scrive per appunto, i giornali, per l'Avvenire, è autore del suo ultimo libro, un'ultima raccolta di poesie. Erano vari anni che non ne scrivevi, no? Sette canti contro lo scontento, edito da Gerzanti. Benvenuto, benvenuto.
7: Grazie, grazie a voi.
1: Chiedo un po' a tutti, prima di entrare nel vivo della discussione, un'impressione sul Salone. Che cos'è per te il Salone? Come lo hai vissuto oggi? Perché questo successo in un mondo in cui, in un paese in cui forse non siamo nemmeno così dei grandi lettori?
7: Ma perché il Salone del Libro non è solamente il Salone del Libro, è il Salone della gente, degli autori, delle curiosità, dei ragazzi. Si chiama Salone del Libro, ma è il salone di tutto quello che c'è dentro i libri, quindi di tanta vita, di tanti incontri. Credo che sia questo il segreto, oltre al fatto che se uno è curioso trova dei bei libri.
1: Prima mi dicevi che in questo salone, in questa 38esima edizione, senti aleggiare parecchia poesia, è così?
7: Sì, non solo in questo, è un po' di anni. Credo che la poesia, che non è un fenomeno editoriale, però è un fenomeno come l'acqua, che continua a circolare anche se non la vedi. Quindi è chiaro che la vita della poesia non si misura in libri venduti, anche se magari nel tempo chiedersi quanti libri ha venduto Leopardi o Ungaretti rispetto a tanti bestseller sarebbe anche interessante. Però insomma, la vita della poesia non è editoriale innanzitutto, è una vita di condivisione di voce, e anche qui ci sono tante letture, tante presentazioni di libri, e questo è un segno di vitalità, anche perché la nostra lingua, la nostra letteratura forse devono di più ai poeti che ad altre forme d'arte.
1: Tu non hai mai portato niente da leggere?
7: No.
1: Niente, nemmeno una cosa a memoria?
7: No, so un verso solo a memoria.
1: Allora dimmelo.
7: Un verso solo mio dice così: amare è l'occupazione di chi non ha paura.
1: Se hai paura non ami.
7: È difficile, l'amore e la paura non stanno insieme.
1: Allora parlami un po' del libro, parlami di questa raccolta, Sette canti contro lo scontento, che consideri una specie di killer della nostra, dei nostri tempi.
7: Sì, nasce, è un lavoro durato 10 anni, è un libro strano, non è la raccolta di poesuole sentimentali, sono sette canti.
1: Di diverse città legate.
7: Diverse città del mondo, poi sai la parola canti in Italia fa tremare i polsi perché c'è Leopardi, Dante, quindi, però come diceva giustamente mio nonno.
1: Cesare Pound.
7: Mi diceva giustamente mio nonno, è meglio fallire facendo una cosa grande che far bene le cavolate, quindi mi sono misurato ovviamente con la grande poesia, però appunto mettendo a fuoco questa cosa, una società piena di scontentezza, come mai? In una società tendenzialmente abbastanza agiata, certo non mancano i problemi, però rispetto ad altre parti del mondo, da dove viene questa faccia cupa, questo scontento che aleggia nella vita di molti o anche solo girando per la strada? Quindi è un libro che insegue questo scontento che sembra il killer della vita di tanti e prova a opporre qualcos'altro.
1: Quindi ci metti un po' di ottimismo in questi canti, ci metti un po'
7: sai,
1: di speranza.
7: Più che di ottimismo, l'ottimismo a volte può essere fesso. La speranza invece non è mai fessa perché si basa su qualcosa che hai visto, che c'è. È un libro infatti di incontri, di figure anche fuggevoli, però che rimettono in moto la vita rispetto a uno scontento che cerca di fermarla o di renderla sterile.
1: Qual è il meccanismo per cui a un certo punto tu scrivi un verso e dici questo è quello buono? Questo funziona.
7: Insomma, che è quello buono lo vedranno fra 700
1: perché
7: anni.
1: Perché tu però lo licenzi in qualche
7: sì,
1: modo.
7: Sì, lo licenzi, più di così non saprei come fare. Beh, guarda, più che un meccanismo è un'arte, appunto. La poesia chiede tempo. La poesia, come diceva Dante, sono parole per legame musaico armonizzate. Cioè sono parole tenute insieme da un ritmo. Ecco, quando ottieni una specie di gioiello, per quanto povero, fatto con le parole, con il ritmo, allora quello è un verso che può forse rimanere, poi che rimanga dipende da tanti fattori eccetera, però ti faccio un esempio pratico, diciamo così. Un po' di tempo fa andavo a trovare mia madre molto anziana in ospedale e pensavo vado a trovare una donna malconcia, mia madre a cui voglio molto bene. Poi salendo le scale mi sono ricordato di un verso di Mario Luzzi, che è stato uno dei miei maestri, il grande Mario, che diceva: mia madre, mia eterna Margherita. Ecco, mia madre, quelle sono le parole giuste.
1: Che ha rivissuto in te.
7: Sono le parole più giuste per dire quella cosa. Ecco, i poeti danno le parole giuste per stare al mondo.
1: Senti, questo festival in particolare è dedicato a un tema, se così si può dire, a un mondo che ti sta a cuore, quello dei giovani, no? Questo è il festival che è intitolato a un libro di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini. Anche tu un po' cerchi di salvare il mondo grazie ai giovani, no?
7: Io
1: ho letto di questa tua iniziativa per la Giovane Italia, che c'è un eco mazziniano.
7: Sì, io quest'estate mi impegnerò solo su una cosa, ho scritto un manifesto, sei proprio tipo atto.
1: Allora raccontaci questo.
7: Si chiama Per una Giovane Italia. Perché, come ho detto a tutti i politici che conosco, di tutti i tipi, il problema dell'Italia sono i giovani, cioè gli adulti. Perché i giovani hanno un solo problema, gli adulti. L'Italia è un paese di adulti paraculi che fermano i giovani, che non riformano l'università, che non riformano la scuola, e questo lo stanno pagando i nostri ragazzi. Come ho detto a Mattarella, lei Presidente è andata alle Olimpiadi, ha visto i giovani italiani in cima a tutti i podi. Abbiamo dei ragazzi bravi solo con la racchetta e con i pattini, oppure abbiamo dei ragazzi bravi in tutti i campi? Però perché un ragazzo italiano per far bene l'architetto deve andare a Londra? Questo è un problema enorme. Allora questa cosa qui va affrontata.
1: Ne nascono di meno e quelli che nascono e sono bravi se ne vanno.
7: Allora c'è un problema che, insisto, dipende da come sono fatti gli ordini professionali, che sarebbero da abbattere o comunque da snellire, perché non è possibile che un ragazzo si... L'altro giorno ho fatto a Roma un concorso per guide turistiche, 26.000 partecipanti per 200 posti, domande difficilissime per fare una selezione così grande, no? Tipo, non so, parlami di un'opera minore del Museo di Ragusa. Ma questi ragazzi erano tutti laureati già in storia dell'arte, beni culturali, ma cosa devi prendere, anche il patentino? Cioè c'è un continuo rimando della vita che sta penalizzando i nostri giovani, che se va bene cominciano a lavorare a 29-30 anni, poi è difficile stupirsi che non facciano figli, mentre in altri paesi, io ho 4 figli quindi lo vedo anche per esperienza personale, c'è una velocità completamente diversa. Il paradosso è che l'Italia oggi economicamente non sta peggio di altri partner europei, anzi forse sta anche meglio, però è come se gli adulti di questo paese dessero l'idea che siamo fermi, non si parte mai. sei giovane, non ci si fida mai di te, ti si danno 300 euro per fare il
1: praticante. Mi fai venire in mente un aforisma, mi pare che fosse di Karl Kraus, che diceva: che possiamo fare noi vecchi, noi adulti, per i giovani oltre che invecchiare? Cosa possiamo fare di più oltre che invecchiare?
7: Bisogna essere giovani.
1: Invecchiare, cioè, è fare molto per i giovani, ci togliamo di mezzo, no?
7: Un po' anche a suicidarsi, però no, credo che il problema è avere la stessa fame di vita. Se questi ragazzi, parlo dei miei figli e di tanti ragazzi che conosco che scrivono poesie, eccetera, hanno una fame di vita fortissima, o trovano degli adulti che li accompagnano e favoriscono in questa fame di vita, invece gli adulti italiani stoppano, frenano. È possibile che un ragazzo che si laurea in giurisprudenza per fare l'avvocato debba fare un anno di praticantato pagato 400 euro quando va bene? Questa è una vergogna. Bisogna cambiare l'università, bisogna fare in modo che i ragazzi comincino a lavorare prima e gli avvocati non approfittino di questa situazione. Non è una colpa dell'avvocato in senso stretto, però se ti viene permesso da un sistema di ordini professionali, di passaggi, che un ragazzo non basta che si lauri, deve fare un sacco di cose dopo per cominciare a vivere, questo è sbagliato.
1: E quindi questo per una giovane Italia che fa? Lo porti in giro per il paese?
7: Faccio
1: un po' di propaganda?
7: Propaganda no, perché non sono... Faccio dei momenti artistici con dei ragazzi bravissimi nelle arti, in modo che leggo questo manifesto in giro per alcune piazze italiane e vediamo cosa succede.
1: Quindi declami il manifesto
7: sulla
1: cassetta della frutta?
7: No, su un palco bello di una piazza, e richiamo attraverso il linguaggio artistico, che è il mio, questo tema che è fondamentale per il nostro paese. Se non ci se ne occupa, l'Italia muore.
1: Grazie Davide Rondoni. Grazie, ricordo Sette canti contro lo scontento, edito da Garzanti. Grazie, buon
7: grazie
1: salone,
7: buon
1: se
7: lavoro.
1: Resti ancora qualche giorno. Allora, abbiamo salutato Davide Rondoni, si è già avvicendato sul palco della RAI qui al Lingotto, da dove stiamo andando in diretta con Zapping ieri e oggi in occasione della 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. È con noi Stefano Cappellini, giornalista, vice direttore di Repubblica.
6: Buonasera.
1: Benvenuto a Zapping.
6: Buonasera.
1: Bentornato a Zapping. Allora, anche Stefano Cappellini porta un libro qui al Salone, l'hai presentato questa mattina con Ezio Mauro, mi pare, no? Rosso Bruni. Dici qualcosa.
6: Ma intanto devo dare qualche spiegazione su questo curioso.
1: Beh, è un termine che circola un po'.
6: È un termine che circola, ma
1: nella pubblicistica, come si diceva una volta.
6: Sì, io penso che sia capitato a molti di sentirlo dire in tempi recenti. Comunque, per chi magari invece ha meno familiarità, i rossobruni sono quelle figure di varia tipologia, parliamo di politici, intellettuali, altre categorie, che teorizzano l'abbraccio degli opposti estremismi, quindi dell'estremismo.
1: Anche la categoria degli opposti estremismi ha una sua genealogia, no?
6: Certo, assolutamente. Ma infatti, diciamo, il libro è costruito per raccontare che quello che raccontiamo, pensando magari che sia un fenomeno nuovo dei nostri tempi, in realtà ha delle radici antichissime. Se per antichissimo possiamo intendere quello che è accaduto un secolo e più fa, insomma 100 anni fa, più o meno negli anni 10, negli anni 20 del secolo scorso, quando non si usava la parola rossobruno, perché la parola è di conio recente, diciamo che ha una 30 anni, è giovane come parola. Però la storia, come storia delle idee, invece andiamo molto più indietro, e quindi c'è una prima parte che racconta che questa fusione, che all'epoca era l'esplicita fusione di fascismo e comunismo, trova oggi delle forme che magari non si rifanno dichiaratamente al fascismo o al comunismo, ma di fatto rimandano a quell'arsenale, no, di fusione di ideologie di estrema destra e di estrema sinistra.
1: Ma c'è qualcosa però di diverso, c'è una qualità diversa nel rossobrunismo rispetto, diciamo, al tradizionale concetto di opposti estremismi, gli estremi che si toccano, il fatto che poi quando si è troppo estremi ci si assomiglia, o c'è qualcosa di più che si è stratificato per arrivare poi al concetto di rossobrunismo?
6: No, io cerco di spiegare proprio, io credo che la saggezza popolare contenga sempre un briciolo di verità, no? Questa cosa che dici tu, cioè gli opposti in qualche modo si somigliano, abbia qualcosa di vero. Io in realtà, se vuoi, forse la metto ancora peggio, cioè io non penso che siano delle somiglianze così casuali. Io cerco di raccontare che di fatto esistono proprio delle sovrapposizioni ideologiche che sono ancora più profonde. Ma del resto in Italia noi abbiamo conosciuto una storia, quella di Benito Mussolini, che è una storia di rossobrunismo. Benito Mussolini,
1: parte socialista,
6: parte rivoluzionario socialista, poi diventa dittatore fascista che rottama quasi tutto quello che era il suo repertorio giovanile, ma poi nell'ultimo disperato miglio a Salò, quando ormai è spacciato, non solo si ricirconda di comunisti, ex comunisti, ma alcuni ancora dichiaratamente comunisti, ma addirittura rispolvera la parola sociale, non arriva a dire Repubblica Socialista Italiana, ma la chiama Repubblica Sociale Italiana, e cerca velleitariamente di tornare, diciamo, alle sue origini socialiste. Noi questa commissione l'abbiamo già conosciuta, ma tutto un ramo del fascismo che si considerava fascismo di sinistra, nel dopoguerra è passato in blocco al comunismo. Non parliamo solo di semplici cittadini, elettori o militanti. Vittorini, uno scrittore tra i più conosciuti del nostro secondo dopoguerra, divenne un militante comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma da giovane era stato un fervente fascista di sinistra, che tra l'altro rimproverava a Mussolini di non essere, di aver tradito gli ideali di gioventù. E Vittorini non è che diventa comunista nonostante fosse stato fascista, ci diventa proprio perché era stato fascista di sinistra e in qualche modo trova naturale passare al comunismo.
1: Ma oggi il rossobrunismo come lo riconosciamo? Come lo vediamo affiorare? Come capiamo che quella cosa lì appartiene a quella categoria?
6: Ma guarda, il rossobrunismo dichiarato...
1: C'è una cartina di tornasole infallibile.
6: La cartina di tornasole infallibile di solito è l'antioccidentalismo unito a un anticapitalismo, diciamo, molto complottista, molto animato dalla teoria del complotto. Questa è proprio il bagaglio a mano del rossobruno è questo. Io quello che

0: Preoccupante nei tempi nostri è quando queste idee che nascono però in queste nicchie, in queste piccole sette, poi invece diventano l'arma di autocrati e regimi. Io cerco di raccontare soprattutto la vicenda russa e quella, diciamo, di Putin e l'aggressione all'Ucraina. L'Ucraina è stato il più grande, ecco, visto che tu mi chiedevi come si riconosce, anche di solito quando dice alcune cose sull'Ucraina, no? Il rosso-bruno è quello che, diciamo, tende a rappresentare l'aggressione all'Ucraina come una difesa della Russia dall'imperialismo occidentale, e quindi tende a scaricare le colpe della guerra sull'Ucraina, definito, non si sa perché, stato nazista, o meglio un po' si sa, lo dice Putin e loro lo ripetono.
1: Gli ucronazzi, no?
0: Esattamente, che è paradossale se ci pensate, se esiste uno stato oggi più vicino al fascismo è la Russia di Putin. E però l'argomento per cui la Russia di Putin sta denazistificando l'Ucraina è un argomento che fa breccia tra tante persone, diciamo, che ci credono incredibilmente. E Putin, da questo punto di vista, utilizza il rossobrunismo in maniera esplicita, al tempo stesso, sempre per la propaganda rivolta verso l'Occidente, cioè il recupero dello stalinismo. Per cui il regime putiniano è un regime che ha riscoperto, rivalutato e rilanciato la figura di Stalin, cosa che fa piacere a tanti nostalgici dall'altra parte dell'ex cortina.
1: Ma fammi una curiosità, il rosso bruno si considera rosso bruno o c'è un rosso e un bruno che poi si incontrano e scoprono di essere d'accordo?
0: Ma ci sono entrambi i fenomeni, e come ti dicevo prima, quelli, diciamo, rosso bruni dichiarati sono pochi, diciamo. Per lo più si tratta di forme di convergenza. Noi sulla vicenda, per esempio, dell'Ucraina abbiamo visto incredibilmente scrivere libri a giornalisti di destra, cofirmare libri intendo, a giornalisti di destra e storici di estrema sinistra, storici di estrema destra e storici di estrema sinistra che si incontrano, c'è un incontro pure qui al Salone, diciamo, e dicono le stesse cose, ma non fanno uno sforzo per venirsi incontro, dicono le stesse cose perché condividono una matrice ideologica che è quella rosso-bruna.
1: Ci fermiamo qui, grazie a Stefano Cappellini, giornalista, autore, ha portato qui al Salone Rosso Bruni, edito da UTET. Grazie e buon Salone anche a te. Ultimo appuntamento della serata e della puntata è quello con l'onorevole Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, è anche il co-presidente dei conservatori al Parlamento Europeo e anche lui ha un libro qui al Salone, L'ecologia dei conservatori, il ritorno sacro della natura, con una prefazione di Giorgio Meloni, edito da Giubilei Regnani. Allora, ci vediamo in diretta sul palco, sì, questo è il tuo microfono. E a Zappi, ci siamo sentiti, bentornato a Zappi. Che
2: grazie.
1: Sei stato spesso ospite a Zappi, oggi ci incontriamo sullo stesso palco.
2: Dal vivo.
1: Allora, i conservatori nutrono e pensano e realizzano e riflettono su una loro particolare ecologia che non è quella dei progressisti?
2: Sì, mi verrebbe a dire un altro ambientalismo è possibile, ma lo diceva uno dei più grandi filosofi conservatori britannici, Roger Scruton, diceva l'ecologia, e badate qui c'è già una differenza tra ecologia e ambientalismo in termini lessicali, l'ecologia è la quintessenza della causa conservatrice, l'esempio più vivido dell'alleanza tra chi c'è oggi, chi c'era ieri e chi verrà domani, riprendendo in questo anche Burke. E quindi mi è piaciuto raccontare questa differenza, questi due concetti di ambientalismo e ecologia che all'inizio erano perfettamente sovrapponibili, poi nel tempo si sono divaricati e oggi si contrappongono, e io naturalmente dal Parlamento Europeo ho un po' un punto di vista privilegiato in questo senso, perché io ho visto l'ambientalismo progressista inverarsi nel cosiddetto Green Deal, e quindi, insomma, ecco, per contrapposizione, ma non solo per contrapposizione, ho raccontato invece un pensiero antico e moderno, secondo me più coerente, che è l'ecologia vista per l'appunto dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei conservatori italiani, europei e occidentali.
1: Quindi, diciamo, l'obiettivo polemico è sostanzialmente il Green Deal.
2: C'è quello
1: che proprio non.
2: Perché quella è un po' la cartina al tornasole, no? C'è una ostilità nei confronti della libertà d'impresa, della libertà di scelta, della neutralità tecnologica. C'è questa idea della imposizione, io ti impongo, io ti sanziono, io ti vieto. Ma c'è anche un altro modo

0: di proteggere l'ambiente e quindi la natura e gli esseri umani e gli esseri animali, ed è quello invece di favorire, di promuovere, di sostenere, anche di finanziare, perché no? E c'è poi c'è il sottotitolo, che è quello del richiamo al sacro. Ora, come si può essere ambientalisti se anche in un filo di erba non si percepisce un soffio divino? A me veramente non riesco a concepirlo, perché se tutto è materia, è materialismo, beh, allora che senso c'ha battersi per ciò che abbiamo ereditato, se tanto poi dopo di noi non c'è più?
1: Beh, perché è la nostra casa, è dove abitiamo,
0: esattamente,
1: vogliamo mantenerla,
0: la nostra casa.
1: Vogliamo viverci confortevolmente e dove tutti possono fiorire, anche al di là,
0: esattamente,
1: diciamo, della questione.
0: E la parola ecologia viene proprio da casa, da oikos, proprio per questo.
1: Mi chiedo però se questa, diciamo, questa ostilità contro l'ideologia del Green Deal, dell'ambientalismo progressista, non stia diventando anche un po' questa un'ideologia, una controideologia?
0: No, c'è un rischio.
1: Io, diciamo, scontro tra le ideologie. Io sento spesso dire dal mondo conservatore il Green Deal è stato un errore, è diventato troppo ideologico, ma ormai questa cosa lo si dice con un atteggiamento ideologico.
0: Ma secondo me dal mio punto di vista, diciamo, dalla mia parte politica, io percepisco di più il rischio dell'indifferenza, perché questo è secondo me l'errore contrapposto all'eccesso di ideologia green, nel senso Timmermans, Greta Thunberg e company, è l'indifferenza. Questo mi fa rabbia, perché per essere un conservatore, ma voglio essere più tranchant, essere di destra e non essere ecologisti è un controsenso. Non proteggere la propria casa, la terra dei propri padri, è secondo me non custodire anche il creato, perché come dicevo c'è anche un afflato spirituale. Ecco, io vedo di più l'indifferenza come rischio.
1: Però guarda, se guardiamo per esempio oltre Atlantico, il trumpismo, l'antiambientalismo di Trump, che pure è, diciamo, il trumpismo è un'ideologia che ha molto condizionato il conservatorismo anche europeo, però Trump è uno che ti dice che il cambiamento climatico non esiste, che l'unico, diciamo, l'unico carburante buono è quello fossile, e quindi drill baby drill, e mandiamo all'aria pure l'Alaska, che è l'ultimo paradiso, tiriamo fuori il petrolio anche dall'Alaska, che le pale eoliche sono la più grande e gigantesca truffa planetaria, tant'è che la Cina le vende ma non le usa, cosa peraltro falsissima, ma lui continua a dire questo. Cioè tutta questa congerie di cose che Trump vende al mondo diventano un'ideologia tanto quanto quella del Green
0: Deal. Secondo me siamo nell'ambito del menefreghismo egoista.
1: Quello di Trump.
0: Questo di Trump, esattamente. Non è l'ecologia che si contrappone all'ambientalismo, perché l'ecologia presuppone un ruolo proattivo. E certo, sì, c'è anche delle considerazioni che possono anche in qualche modo incrociare certe volte la narrazione trumpista. Per esempio, il fatto che la lotta all'inquinamento si sia risolta nella lotta al cambiamento climatico e non ci sia quasi che non esistano altri problemi ambientali che non il cambiamento climatico, questo sì, magari ci può essere talvolta un incrocio di narrazioni, però insomma quello che racconta il libro è altro, è un pensiero completo, coerente, insomma, dire, faccio uno sforzo per cercare di far capire che ha senso essere ecologisti, ha più senso essere ecologisti a destra che a sinistra.
1: Benissimo, grazie Nicola Procaccini.
0: Grazie a voi.
1: L'ecologia dei conservatori, il ritorno sacro della natura, Giubilei Regnani. Grazie per essere stato con noi, buon salone, ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio tutti, tutta la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista. Dalla parte tecnica stasera ringraziamo a Roma Fabio Cardinali e Giovanni Leporale, a Torino i tecnici del suono Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, specializzati di ripresa Emiliano Novelli e Emanuele Montella. Grazie a tutti, ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Questa è la seconda e ultima puntata di Zapping condotta qui dal Salone del Libro. Lunedì ci rivediamo da Roma. Vi ricordo che potete risentire queste ultime puntate, come tutte le altre, su RaiPlaySound.it. Un saluto a tutti, un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi. Seguite i programmi di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
10: Ogni evangelista racconta la storia di Gesù in modo originale. La trama sembra sempre la stessa, ma l'ordine degli avvenimenti, la scelta delle parole, i personaggi, i dettagli che vengono riportati permettono a ciascuno di loro, anche quando i racconti sembrano assomigliarsi tantissimo, permettono a ciascun evangelista di gettare uno sguardo singolare sull'unico mistero. Allora è interessante andare a vedere proprio le differenze che vengono sottolineate e che vengono rimarcate da ciascuno di loro, da ciascuno degli evangelisti. Nel Vangelo di Luca, durante l'ultima cena di Gesù, oltre a raccontare la benedizione sul pane e sul vino lasciati come segno della morte e della risurrezione di lui, Luca ci racconta una disputa che avviene fra i discepoli, una disputa su chi fra di loro sia il più grande. Questa disputa viene raccontata anche da Matteo e da Marco, ma in un altro luogo, in un altro modo, con altri protagonisti. Questa disputa dà l'occasione a Gesù di fare un insegnamento sul potere. Dice cioè che i grandi delle nazioni, i potenti delle nazioni, vengono chiamati benefattori e dominano. Nonostante dominino sugli altri, vengono chiamati benefattori. Gli viene riconosciuto un ruolo buono, diciamo così, che sia vero oppure no, in base alla relazione che questi potenti hanno con gli altri. Ma, dice Gesù, tra voi non deve essere così. Tra voi non deve essere così. Perché l'unico motivo, l'unico criterio, l'unico senso di un potere cristianamente inteso, l'unico senso, l'unico criterio di un potere evangelicamente inteso è quello di rendere gli altri più liberi, di autorizzarli ad essere se stessi, di favorire la loro vita e la loro piena fioritura. Questo è il senso del potere cristiano, per questo è servizio, per questo deve essere servizio, non per una retorica che nasconde le logiche di dominio, ma piuttosto perché è rivolto concretamente, realmente ed effettivamente a far fiorire la vita altrui, altrimenti non è evangelico.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la tragedia delle Maldive. A Roma ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub italiani ieri durante un'immersione alle grotte di Alimatà. Le ricerche dei corpi, rimasti a 60 metri di profondità, riprenderanno tra qualche ora. Per il momento ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. Qui sentiamo l'intervista a Carlo Sommacal, padre di Giorgia e marito di Monica Montefalcone, due delle altre vittime che vivevano a Genova.
3: Nell'ora più difficile è importante per Carlo Sommacal sgombrare il campo da qualsiasi dubbio riguardo alle capacità di sua moglie e di sua figlia e alla serietà con cui hanno sempre compiuto le loro immersioni.
4: Sono immerse 500 volte, mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51, è istruttrice, guida, fa rescue, ha tutti i brevetti possibili e immaginabili, sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
3: Le Maldive, il luogo del cuore per Monica Montefalcone, nonostante proprio qui avesse già rischiato la vita nel 2004.
4: Siamo andati in viaggio di nozze alle Maldive, avevamo Giorgia che aveva un anno e mezzo e è arrivato l'alert che arrivava un'onda anomala da Sumatra, dello tsunami, no? E lei era sott'acqua con altri due esperti.
3: Il gruppo riuscì a mettersi in salvo non senza rischi. Per 6 mesi lei non si immerse più, ma poi tutto tornò come prima.
4: Mi dispiace averla persa così giovane, ma se lei avesse deciso di dover morire in un modo, forse avrebbe voluto che il mare se l'abbracciasse.
3: Genova, Marta Buonadonna, GR1.
2: Medio Oriente, di quasi 3.000 morti e oltre 8.000 feriti, il bilancio delle vittime delle operazioni israeliane in Libano dal 2 marzo a oggi, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità libanese. Mentre gli Stati Uniti annunciano una proroga di 45 giorni della fragile tregua tra Beirut e Tel Aviv, intanto sempre il governo israeliano fa sapere di aver ucciso il leader di Hamas a Gaza.
5: Israele ha bersagliato Izzaldin Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza, in un raid aereo a Gaza City. Secondo un alto funzionario della sicurezza dello Stato ebraico, sarebbe stato ucciso. Netanyahu, nel frattempo, durante una cerimonia per l'anniversario della presa di Gerusalemme Est nel 1967, avrebbe ammesso che lo Stato ebraico controlla circa il 60% della striscia di Gaza, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Sul fronte libanese, Hezbollah annuncia di aver lanciato droni contro una caserma israeliana nel nord del paese. L'esercito di Tel Aviv riferisce di aver ucciso oltre 220 esponenti di Hezbollah nell'ultima settimana e nel secondo giorno di colloqui di pace a Washington tra Tel Aviv e Beirut lo Stato ebraico intensifica i raid sul Libano. Da questa mattina in un cessate il fuoco che esiste solo sulla carta, 4 persone sono state uccise nei pressi di Tiro, dove l'esercito israeliano in città ha anche colpito un ospedale provocando feriti tra il personale e i pazienti. Il premier spagnolo Sanchez in un video sui social ha difeso la decisione della Spagna di non partecipare all'Eurovision per la presenza di Israele di fronte a una guerra illegale e a un genocidio, ha detto: il silenzio non è un'opzione, non possiamo rimanere indifferenti a ciò che continua ad accadere a Gaza e in Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Notizia dell'ultima ora, sono partiti da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz a tregua in Iran consolidata. Le 2 unità, il Crotone e il Rimini, andranno inizialmente a Djibouti attraverso lo stretto di Suez in quasi 1 mese di navigazione. Di rientro dalla visita in Cina, Trump interviene su Taiwan tra i nodi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, afferma il presidente americano, che torna poi sull'Iran. La nostra pazienza sta per finire, siamo concordi con la Cina che Teheran non avrà mai il nucleare. Potremmo intervenire di nuovo per fare pulizia. Sul tema dazi, Trump ha assicurato di non averne discusso con il leader cinese, ma da Pechino fanno sapere che i due paesi sono al lavoro per ridurre reciprocamente le tariffe. E il presidente russo Putin dovrebbe recarsi in Cina il prossimo 20 maggio. Qualora la visita venisse confermata, avverrebbe pochi giorni dopo appunto il vertice tra Xi Jinping e Trump. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. Di nuovo la cronaca. Taranto ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba di sabato scorso. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il 15enne ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Ora in Egitto, nuova esposizione a Luxor dopo lavori di restauro e ritrovamenti recenti. Il corrispondente.
1: La seta, la parete in gesso che chiudeva la camera funeraria di Tutankhamon, è ora esposta al museo di Luxor. È la prima volta a distanza di oltre 100 anni dalla scoperta della tomba ed è stato possibile solo grazie a un lungo e delicato restauro. È un reperto unico al mondo, ci spiega Abdelghafar Wagdi, direttore generale delle antichità di Luxor. Le tombe faraoniche furono quasi tutte saccheggiate. Questo è il solo caso di seta originale sopravvissuta. Sempre a Luxor, da oggi sono aperte al pubblico anche due tombe dello stesso periodo, Nuovo Regno, circa 1500 a.C. Sono di due sacerdoti, Rabuya e Samut, padre e figlio, custodi del dio Amon durante i regni di Tutmosi III e Tutmosi IV. Si tratta di due piccoli gioielli scoperti nel 2015 e scavati dal 2020. Le camere con una pianta T, tipica della 18ª dinastia, sono riccamente decorate con scene di vita quotidiana, agricoltura, artigianato, produzione di pane e vino, rituali funerari. Insomma, la storia del defunto ricordata per l'eternità. Dal Cairo, Leonardo Sgura per IGR1.
2: Tennis al Foro Italico, la seconda semifinale degli internazionali di Roma. Il punteggio è di un set pari tra Jannik Sinner e Medvedev. L'altoatesino ha vinto per 6-2 il primo set. Poco fa invece Medvedev si è aggiudicato il secondo parziale, proprio conclusosi pochi secondi fa. Nell'altra semifinale Luciano Darderi si è dovuto arrendere al norvegese Rudd, vincitore per 6-1-6-1. E di tennis, ma anche di calcio con i playout di Serie B, si parlerà dentro zona Cesarini che arriva tra pochissimo. Buon ascolto.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. 21, 9 minuti e 30 secondi in questo venerdì 15 maggio 2026 qui su Radio 1, la nostra squadra con in regia Ombretta Conti e la parte tecnica Giovanni Leporale e redazione come sempre Tony Tisi. Fra pochissimo ci sposteremo agli internazionali di tennis d'Italia perché si sta giocando la semifinale fra Sinner e Medvedev, è in corso in questo momento, in una giornata in cui Rudd ha sconfitto Darder in 2 set, 6-1-6 1 si sta giocando un playout di Serie B, quindi le due squadre che si giocano la permanenza nel campionato cadetto, Bari e Sudtirol. Il Bari e Sudtirol che sono al 49esimo sullo 0-0, non si è sbloccata questa partita. Si gioca anche in Premier League, Aston Villa Liverpool, dopo 10 minuti neanche un gol segnato anche qui. E poi dovremo parlare del Giro d'Italia, lo faremo nella seconda ora della nostra trasmissione con Vingegaard, che ha fatto la voce grossa, ha fatto vedere insomma i muscoli in qualche modo e ha trovato il primo successo in carriera al Giro d'Italia in vetta al Blockhaus, prima vittoria per lui e sicuramente importante anche per quanto riguarda la classifica. Ma avremo tempo di parlarne, vi ricordo solo il nostro numero SMS WhatsApp 335 699 2949, ve lo ripeto 335 699 2949. Andiamo all'Internazionale d'Italia da Emilio Mancuso per sentire come sta andando il match fra Sinner e Medvedev. Ciao Emilio.
16: La finale, grazie Giacomo. La finale anticipata è in corso, è solo una semifinale, ma oggettivamente è la partita che sarebbe stata la finale giusta di questi Internazionali d'Italia, quella tra Daniil Medvedev, che è tornato a giocare a livelli altissimi, e Jannik Sinner. Una partita complicata, difficile per mille motivi, adesso ve la racconteremo. Intanto il punteggio 6-2 il primo parziale, facile per Jannik Sinner. Poco fa si è chiuso un secondo set combattutissimo nel quale Daniil Medvedev è stato sempre avanti e dobbiamo dire ha meritato di vincerlo il secondo set il moscovita, perché oggettivamente ha giocato e fatto meglio rispetto a Jannik Sinner. Un secondo set, dicevamo, combattutissimo, dove è successo davvero davvero di tutto. Medvedev ha avuto la palla del 4-0, servizio vincente di Sinner, poi altre due palle del 4-0 per il russo, servizio e dritto di Jannik Sinner al volo a cancellare il 4-0 di Medvedev. Stesso schema, quarto game del secondo set, pensate, durato più di 8 minuti. Poi più di una volta sulle ginocchia Jannik Sinner è andato nell'angolo, si è preso l'asciugamano, ha anche vomitato, è stato davvero male nel corso del secondo set, sudava freddo Jannik Sinner, ha tremato, ricordiamo, durante un cambio di campo ha sorseggiato anche dell'acqua. Momenti davvero davvero complicati, difficili per il numero uno del mondo, che alla fine ha ceduto il secondo parziale 5-7 a Medvedev, dunque perde un set in questa edizione degli Internazionali. Jannik Sinner, si sapeva che questa sarebbe stata una partita particolarmente complicata, particolarmente difficile, visto il livello anche raggiunto da Medvedev, visto che Sinner insomma è un po' con le pile scariche dopo un tour de force impressionante, ed è un giocatore Medvedev che quando gioca al massimo delle sue possibilità può mettere davvero in difficoltà chiunque. Siamo all'inizio del terzo set, 1-0 per il moscovita con Sinner al servizio, 15-0. Si gioca da un'ora e 49 minuti la seconda semifinale, che come detto è una finale anticipata. In finale intanto c'è andato il norvegese Casper Ruud, che nel pomeriggio durante una partita interrotta quasi 2 ore per la pioggia ha battuto, ha dominato, dobbiamo dire, il nostro Luciano Darderi con un doppio 6-1, una partita mai stata in discussione, con Darderi anche lui letteralmente in riserva, non è mai entrato in questa partita Luciano Darderi, e per la prima volta in carriera Casper Ruud si qualifica per la finale degli Internazionali e la quarta finale in un torneo Masters Mill per il norvegese, che è stato anche numero 2 del mondo, che ha raggiunto finale a Roland Garros e raggiunge l'apice. Non aveva, come detto, mai raggiunto la finale al Foro Italico. Intanto ancora sulle ginocchia qui dal nostro punto di osservazione, molto in alto rispetto al campo centrale, Jannik Sinner, 15 pari sul suo servizio, 1-0. Daniil Medvedev nel terzo e decisivo set, si gioca da un'ora e 50 minuti. Chiedo allo studio se possiamo tenere la linea.
2: E sì, vai pure Emilio.
16: Dicevamo, si gioca da un'ora e 50 minuti questa seconda semifinale davvero importante, importantissima per Jannik Sinner, perché in palio c'è davvero tanto, il raggiungimento della finale come l'anno scorso, ma dentro ci sono tantissimi significati, tantissime cose importanti per lui, e dunque ci tiene tantissimo a vincere questa partita contro Daniil Medvedev in questa serata. particolarmente umida, con la temperatura che è scesa, sì, però insomma non fa così freddo come ad esempio faceva nei giorni scorsi, però la giornata particolarmente uggiosa ha condizionato molto un campo evidentemente molto molto lento rispetto ai giorni scorsi. Mostra il pugno Jannik Sinner al pubblico, che naturalmente è tutto dalla sua parte. 30-15 sul servizio del numero uno del mondo all'inizio del terzo e decisivo set, con il moscovita che è stato bravissimo a portarsi a casa, lo ribadiamo, un secondo set meritatissimo nel quale è stato sempre sempre avanti, poteva anche chiuderlo prima rispetto al 7-5 finale. È stato bravissimo Jannik, che è stato male, ha anche vomitato sulle ginocchia, è successo davvero un po' di tutto nel secondo set. Adesso siamo all'inizio del terzo e decisivo set, con Sinner al servizio, con Medvedev alla risposta, il punteggio 30-15 per Jannik Sinner sulla diagonale di rovescio, con Medvedev che sbaglia il rovescio, in questa occasione il rovescio lungolinea, 40-15, cerca di riprendere tutte le energie che ha in corpo Jannik Sinner, di rimetterle dentro di sé, di rimetterle in campo in questa partita che si è complicata e non poco contro il russo ex numero uno del mondo. 40-15 per Jannik Sinner, con Medvedev pronto alla risposta, 3 metri oltre la linea di fondo, gran servizio di Sinner, gran risposta del russo, e poi a campo aperto sbaglia un passante che era sicuramente alla sua portata, sbaglia un passante che era nettamente alla sua portata. Daniil Medvedev raggiunge Sinner sull'uno pari, il suo avversario, all'inizio del terzo e decisivo set. Il pubblico, che naturalmente come detto è tutto dalla sua parte, non potrebbe essere altrimenti. Sinner canta il pubblico del Foro Italico. Medvedev è già pronto al servizio, non si è preso magari qualche secondo per rifiatare il russo, che in queste occasioni, quando ti stai giocando la partita, potrebbe essere utile. In questo caso Sinner piazza un gran vincente con il rovescio lungolinea, gran colpo da parte di Jannik Sinner sul rovescio incrociato di Medvedev, è entrato prepotentemente con il rovescio lungolinea Jannik Sinner e non ha dato scampo al suo avversario. Un falso rimbalzo adesso sulla risposta di Sinner, con Medvedev che non riesce a colpire nemmeno la palla, e siamo già in un battibaleno 0-30. Come detto, in queste occasioni, quando ti stai giocando la partita, un giocatore con la sua esperienza come quella di Daniil Medvedev dovrebbe aspettare magari qualche secondo in più per ragionare meglio sui colpi, invece di servire con questa velocità. È un altro errore da parte del russo. 0-40 in un battibaleno, si ritrova 0-40 Jannik Sinner sul servizio di Daniil Medvedev, con 3 opportunità, è già pronto a servire, hai 24 secondi, dovresti prenderteli tutti, invece è già pronto a servire. In questa occasione ha piazzato un servizio vincente a 202 km all'ora. Daniil Medvedev è già ripronto per la battuta, colui che è stato anche numero uno del mondo, colui che ha vinto gli internazionali, dunque sa cosa significa vincere questo torneo. La frustata con il dritto da parte di Jannik Sinner, la frustata lungolinea con il rovescio, adesso il numero uno del mondo, e poi ancora un gentile omaggio direttamente da Mosca, firmato Daniil Medvedev, con il pubblico festante che festeggia il break all'inizio del terzo e decisivo set, con Sinner che sembra davvero davvero molto stanco, con le ultime energie che gli rimangono in corpo riesce a portarsi a casa un game di capitale importanza nell'economia di questa partita. Terzo e decisivo set, 2-1 Sinner, con un break di vantaggio su Daniil Medvedev. Linea allo studio.

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono qui a Zona Cesarini, 21-22 minuti in questo istante. Si sta giocando playoff di calcio Serie B per rimanere, il playout per rimanere in Serie B fra Bari e Sud Tirol, 61esimo minuto, 0-0 fra le due squadre. C'è anche un amichevole Italia-Francia, il ritorno perché c'è stata l'andata di volley femminile, siamo 17-16 nel primo parziale per le azzurre, all'andata avevano vinto 3-0. Ma torniamo al tennis perché c'è Sinner in campo contro Medvedev agli Internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
1: E c'è un'atmosfera caldissima sul centrale del Foro Italico, naturalmente pienissimo, non potrebbe essere altrimenti, in questo venerdì sera che era segnato con il circoletto rosso, come avrebbe detto un tempo il grande Rino Tommasi, perché era una partita oggettivamente come dire, che tutti aspettavano, questa con Daniil Medvedev, la finale anticipata, come vi abbiamo detto in apertura di collegamento. 2-1 Sinner nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio, break arrivato nel game precedente con tre errori da parte di Medvedev, che continua a sbagliare, che continua a sbagliare nel momento peggiore, nel momento decisivo della partita. Non è il Medvedev, come dire, quello che è arrivato numero uno del mondo, quello che impedì a Djokovic di conquistare il grande slam. 40-0 per Jannik Sinner, bravissimo, straordinario, perché ha attraversato momenti davvero complicati, difficili nel corso del secondo set, e alla fine, in qualche modo, dopo averlo perso il secondo set, Sinner, che cede un set, è una notizia, all'inizio del terzo subito ha breccato Dani il Medvedev, e adesso serve appunto con un break di vantaggio 2-1 e 40-0, a tre opportunità per andare sul 3-1 in questa occasione. In questa occasione bravo il moscovita con il rovescio a lungolinea, anche se era 40-0, adesso è 40-15, e dunque ancora due opportunità per Jannik Sinner di salire sul 3-1 nel terzo e decisivo set contro Daniil Medvedev in questa seconda semifinale degli Internazionali BNL d'Italia, qui sul centrale del Foro Italico. Il dritto cioppato da parte di Sinner, che adesso scende a rete ancora con un dritto incrociato d'attacco, e la volée di diritto sbagliata. Non era facile domare il passante del russo con il rovescio, e ha sbagliato con la volée di diritto. Jannik Sinner, e dunque 40-30 per Jannik Sinner, ancora un'opportunità per andare sul 3-1 nel secondo set per il numero uno del mondo, vestito di nero, totalmente nero, anche con il cappellino nero, contro Daniil Medvedev. Due ore e un minuto la durata della partita con Jannik Sinner ancora al servizio, seconda di servizio sul rovescio di Medvedev, ancora con il rovescio lungolinea. Il moscovita prova ad entrare in campo, adesso scende a rete con il dritto e poi la volée di rovescio. Il recupero da campione di Jannik Sinner, piazza il dritto in corsa, incrociato Jannik Sinner, un punto importante, fondamentale, forse il punto della partita, questo di Jannik Sinner. Sale 3-1 nel terzo e decisivo set. Chiediamo a Federico Foroni di alzare un po' il livello.
0: Allora Emilio, facciamo così, andiamo subito all'onda verde, così possiamo poi seguire insieme il finale di questo match. Onda verde, e poi torniamo subito dopo agli Internazionali.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Onda Verde, viaggiare informati.
6: e una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:26 minuti, quasi 27 sulla 13 la Bologna-Padova. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Bologna e Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione di Padova. Saremo rapidissimi per lasciare spazio alla diretta di Sinner Medvedev. E sulla 10 abbiamo code a tratti tra Spotorno e Orcofellino. Sulla 4 code per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Altro veicolo in fiamme tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 1 la Milano-Bologna in direzione di Milano. Sulla A24 nel tratto urbano siamo nella capitale, code tra Portonaccio e la tangenziale est, e ancora sulla via Appia siamo nei dintorni della capitale, rallentamenti per lavori tra Frattocchie e l'aeroporto per Fiumicino. Per il momento è davvero tutto, forza Sinner, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme, ringraziamo i colleghi dell'Onda Verde per essere stati molto sintetici e torniamo subito agli internazionali d'Italia da Emilio Mancuso per seguire insieme la sfida fra Sinner e Medvedev. C'è anche Vincenzo Santopadre che saluto, buonasera, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, ciao Vincenzo, è qui vicino a noi sul centrale, non è potuto venire in cabina perché oggettivamente salire in cabina con tutta questa gente è un'impresa improba, poi rischiava di rimanere completamente isolato quassù e quindi ci accontentiamo di Vincenzo Santopadre, della sua competenza tennistica ma non solo, qui al telefono. Intanto ribadiamo il parziale 3-1 Jannik Sinner nel terzo e decisivo set. Poco fa ha piazzato a mio parere il punto della partita con quel recupero straordinario sulla volée di Medvedev, il dritto chirurgico scientifico in corsa, dritto incrociato a portare a casa il punto del 3-1. Adesso è 40 pari sul servizio di Daniil Medvedev. Un attimo Vincenzo, grazie per essere con noi al telefono perché so che è una serata particolarmente piena per te. Descriviamo ai nostri amici all'ascolto questo game, che è un altro game sicuramente importante, di una partita pienissima di momenti difficili, decisivi, con un primo set filato via liscio veramente sul velluto 6-2, poi nel secondo è successo di tutto con Medvedev che poteva andare 4-0, Sinner si è sentito male, ha vomitato sulle ginocchia, ha sudato freddo durante i cambi di campo, alla fine il moscovita se l'è portato a casa 7-5 il secondo set. Adesso ha annullato con un servizio vincente una palla break pericolosissima per Jannik Sinner sulla situazione di 3-1, 40 pari sul servizio di Daniil Medvedev, la partita più difficile, lo si poteva immaginare, del torneo per Jannik Sinner. D'altra parte abbiamo detto una finale anticipata, questa contro il moscovita, la risposta incrociata con il dritto che si perde fuori di Jannik Sinner, vantaggio Medvedev, opportunità di andare sul 2-3 nel terzo e decisivo set con un'atmosfera davvero incredibile da stadio all'interno del catino del Foro Italico. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti perché in campo c'è Sua Maestà Jannik Sinner e quando Jannik Sinner è in campo tutta l'Italia lo guarda, lo ascolta e naturalmente si poteva giocare anche all'interno dello Stadio Olimpico, sarebbe stato pieno ugualmente. Intanto il tentativo di volée, il tentativo di Veronica di Medvedev rispedito indietro da Jannik Sinner che scende a rete con il dritto e porta a casa quest'altro punto combattutissimo, bellissimo, con il pubblico che si riscalda sempre di più, pubblico caldissimo naturalmente, un uomo in più a favore di Jannik Sinner. Giocare sul centrale del Foro Italico è un'emozione straordinaria, ti dà una carica notevole, impressionante, che naturalmente ti può aiutare nei momenti di grande difficoltà. Intanto è ancora parità sul servizio di Daniil Medvedev, aspettiamo che si concluda questo game così importante e poi andiamo da Vincenzo Santopadre per sentire il suo punto di vista su questa partita davvero entusiasmante fin qui fra il numero uno del mondo e colui che è stato anche numero uno del mondo, ovvero Daniil Medvedev. Il rovescio di Sinner che si perde fuori sull'accelerazione di rovescio da parte di Medvedev incrociata, vantaggio Medvedev, opportunità di salire sul 2-3 nel secondo set per Daniil Medvedev. Serve da sinistra e piazza un ace da campione in questa occasione. Daniil Medvedev è riuscito a portare a casa il game salvando palla break, salendo 2-3 nel terzo e decisivo set e lasciando davvero aperta questa partita con Sinner che ha un break di vantaggio. Allora andiamo da Vincenzo Santopadre che ci stava aspettando gentilmente in attesa. Però Vincenzo, la cronaca, la diretta di una partita così importante naturalmente prende il sopravvento per tu che sei stato un grande giocatore, un grande allenatore e capisci benissimo i tempi della diretta. Allora Vincenzo, è una partita sicuramente molto molto complicata, lo avevamo detto, la partita più complicata del torneo per Jannik Sinner, 2 ore e 8 minuti, dentro c'è veramente di tutto, non è stato bene durante il secondo set, un secondo set complicato, molto complicato per lui, e naturalmente speriamo che il momento difficile nel secondo set sia passato. Adesso c'è l'intervento anche del fisioterapista, gli sta massaggiando la gamba destra, immaginiamo che ci siano dei crampi almeno da quassù, dalla nostra postazione. Il tuo punto di vista su una partita così emozionante, così bella, con Jannik Sinner in campo opposto a Daniil Medvedev?
7: Sì, hai detto benissimo tu Emilio, una partita davvero palpitante, è la prima volta che Jannik perde un set nel cammino in questo torneo. C'è da dire che Medvedev nel secondo set è riuscito a risultare anche più aggressivo, a stare più vicino alla riga di fondo, a essere anche più regolare. Jannik ha commesso qualche piccolo errore, però è stato bravo a provare a rimanere agganciato nel match. Si trova sotto 0-3 con due pericolosissime palle break, ha recuperato il break. Un po' è successo quello che è successo all'inizio di questo terzo set a parti invertite. Adesso è Jannik che si trova con un break di vantaggio, con la difficoltà, come hai detto tu, di gestire queste piccoli intoppi a livello fisico. Non sappiamo evidentemente quanta energia ancora, lo diceva ieri in conferenza stampa, che si sente con un serbatoio non pienissimo. La speranza è che insomma ce la faccia a resistere con questo break fino alla fine del terzo set.
1: Eh sì, perché vedere adesso da quassù, dalla nostra postazione, il massaggiatore, insomma, che gli massaggia la gamba destra, speriamo che si tratti di crampi, insomma, che non ci sia nulla di grave, perché Vincenzo è un tour de force davvero impressionante, quello a cui è stato sottoposto Jannik Sinner. Lo abbiamo ripetuto più volte, non ci fossero stati di mezzo gli internazionali PNL d'Italia, probabilmente il torneo non l'avrebbe giocato, perché dopo aver vinto Monte Carlo, dopo aver vinto Madrid, a cui aggiungiamo il Sunshine Double, ovvero Indian Wells e Miami, naturalmente il serbatoio è vuoto, non c'è poco da fare. Ha giocato le sue partite qui agli internazionali, il primo vero ostacolo davvero importante, quello di oggi con Daniil Medvedev. Adesso si trova a giocare un terzo set particolarmente complicato, particolarmente difficile. Questi minuti magari con il massaggiatore che gli massaggia la coscia destra potrebbero essere importanti per lui, per recuperare quelle energie necessarie a cercare di chiudere la pratica Medvedev, perché la finale lì ad un passo con Casper Ruud, la finale di domenica, è troppo importante per mille motivi.
7: Sì, speriamo che riesca a conservare. Sì, eccomi Emilio, mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo benissimo.
7: Dicevo, sì, speriamo riesca a recuperare questo medical timeout. Speriamo che gli sia servito anche a rifiatare un attimino. Sicuramente la temperatura si è fatta col passare del tempo piuttosto rigida, l'umidità è salita, però credo che quello che sta facendo è quello di cercare di mettere, come hai detto benissimo tu, un po' il cuore oltre l'ostacolo, no? Probabilmente avrebbe anche potuto decidere di riposarsi, di tirare un attimo il remo in barca, ma non lo sta facendo perché sta affrontando il torneo insomma di tutto pigno, e nella dimostrazione del fatto che sia nel secondo set che anche adesso, pur magari non essendo al 300% fisicamente, sta continuando a dare forza, a dare fino a fondo a tutte le proprie energie.
1: Grazie, grazie davvero Vincenzo Santopadre per essere stato con noi. Buon fine partita Vincenzo, che insomma è una partita questa che vale moltissimo. Grazie ancora e buon lavoro, e ci sentiremo presto naturalmente con i tuoi contributi, il tuo punto di vista sempre sempre molto molto importante, molto interessante. Intanto dritto lungo linea vincente da parte di Jannik Sinner, a cominciare il sesto game del terzo e decisivo set con il numero uno del mondo avanti di un break 3-2 su Daniil Medvedev, che sta lottando come un leone stasera sul centrale del Foro Italico contro Jannik Sinner. Sbaglia adesso però il moscovita il dritto inside out da sinistra verso destra ed è 30-0 per Jannik Sinner, che ha messo in cascina due punti fondamentali, importantissimi. A nostro modo di vedere sta facendo un po' i calcoli. Jannik Sinner ha bisogno di tre servizi per chiudere la pratica Medvedev. E oggettivamente, con la situazione fisica, che sicuramente non è delle migliori, con le energie che sono naturalmente molto molto ridotte, probabilmente nella sua testa Jannik Sinner pensa di dare tutto nei suoi turni di servizio, almeno immaginiamo questo in questo rush finale della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Poi se il russo aiuta Sinner con qualche errore come in questa occasione, davvero Jannik si prende tutto, e intanto è salito sul 40-0 nel terzo e decisivo set, ha tre opportunità per andare sul 4-2 appunto nel set finale di questa sfida con Daniil Medvedev, che vale, ricordiamolo ancora una volta, l'accesso alla finalissima di domenica pomeriggio degli internazionali d'Italia, una finalissima davvero davvero importante. Intanto sbaglia con la volea alta di diritto Jannik Sinner, una finalissima che racchiude milioni di motivi storici, davvero c'è di tutto in questa finale di domenica, tant'è che verrà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e non può mancare in una finale così Jannik Sinner. E dunque anche soffrendo fino all'ultimo cercherà in tutti i modi di arrivarci alla finale di domenica pomeriggio. 40-15 con un servizio all'incrocio delle righe, una gran risposta da parte di Medvedev che scende a rete la volée di diritto del russo non decisiva, poi il tentativo di Veronica da parte di Medvedev e Sinner che piazza il rovescio incrociato vincente sulla Veronica di Medvedev, tutto sommato nemmeno mal giocata da parte del russo, e alla fine è Sinner che entra in campo e piazza il rovescio incrociato a portare a casa il punto del 4-2 nel terzo e decisivo set. E adesso è il russo al servizio, il servizio sul dritto di Sinner, servizio vincente da parte di Medvedev, 15-0 per lui. Come detto, quando un giocatore è così in difficoltà da un punto di vista fisico, ha pochissime energie come Jannik Sinner, naturalmente concentra tutte le energie che ha sui suoi turni di servizio, quindi non saremmo affatto sorpresi di vedere dei turni di servizio di Medvedev molto molto veloci, perché Sinner ha in mente un obiettivo solo, il traguardo finale. Per tagliare il traguardo deve tenere per due volte il servizio Jannik Sinner. Intanto è 30-0, seconda per Daniil Medvedev con Sinner come detto avanti 4-2 nel terzo e decisivo, nel terzo e decisivo set. Il dritto di Sinner sul rovescio di Medvedev, diagonale di rovescio con il moscovita che perde il controllo del colpo, sempre con il rovescio leggermente largo, ringrazia Jannik Sinner 30-15 sul servizio di Daniil Medvedev, che è già pronto a servire. Sinner pronto a rispondere, quasi all'altezza dei tabelloni pubblicitari. Il servizio di Medvedev, la gran risposta di Sinner, e Medvedev che ancora una volta perde il controllo del rovescio sulla bella risposta incrociata da parte di Jannik il Magnifico. Questo rovescio invece lungo linea di Medvedev che non ha trovato il campo. Il russo ancora con una bella prima e con una bella risposta da parte di Sinner, che ha deciso adesso di entrare prepotentemente in campo anche sul servizio di Medvedev. Mostra il pugno al pubblico, si carica così Jannik Sinner. Intanto vediamo addirittura gli ombrelli aprirsi, perché probabilmente sta tornando la pioggia. Si aprono gli ombrelli sotto la nostra postazione sulla situazione di 30-40 sul servizio di Daniil Medvedev. Servizio con gran risposta da parte di Sinner. Il rovescio lungolinea da parte di Sinner. Il dritto incrociato di Medvedev all'incrocio delle righe. Ancora con il dritto Medvedev. Rovescio lungolinea da parte di Sinner. Scambio durissimo. Sbaglia la direzione del dritto. Jannik Sinner, si sono aperti improvvisamente in un battibaleno tutti gli ombrelli, molti spettatori indossano anche gli impermeabilini per naturalmente ripararsi alla pioggia. Sinner si avvicina al giudice di sedia, va direttamente nel suo angolo. Jannik Sinner va a cambiare la racchetta. Il giudice di sedia va a vedere le condizioni del campo, se è il caso di proseguire oppure no, perché naturalmente con la pioggia il campo diventa molto molto infido, soprattutto sulle righe che diventerebbero molto molto scivolose. Si decide di continuare. Pioggia leggera, ma naturalmente può dare fastidio. Si decide di continuare con Medvedev al servizio sulla situazione di 40 pari, 4-2 nel terzo e decisivo set. Ancora il giudice di sedia che va a vedere le condizioni del campo con Jannik Sinner, che a sua volta prova a sondare la terra del centrale del Foro Italico. Medvedev ci pare è così pronto al servizio, va a servire sul dritto di Sinner, e poi con il rovescio Jannik Sinner, a sua volta con il rovescio Daniil Medvedev, carica con il dritto, sbaglia sull'accelerazione di dritto di Medvedev. Sinner sbaglia con il dritto, ha avuto l'opportunità di andare sul 5-2 e Jannik Sinner adesso è vantaggio Medvedev, opportunità invece di salire sul 3-4. Allarga le braccia il numero uno del mondo, dice così non si può continuare, si avvicina davanti al giudice di sedia. Ampi cenni da parte di Jannik Sinner, che dice io così non posso continuare, perché evidentemente giustamente dobbiamo dire c'è un pericolo. Facendo al giudice di sedia di andare a vedere le righe, perché le righe con la pioggia sono davvero pericolose, si scivola facilmente. Conciliabolo in campo tra Jannik Sinner e il giudice di sedia, che va a testare ancora le righe con Jannik Sinner, che fa ampi cenni di non voler giocare. Vediamo come reagisce adesso Daniil Medvedev, il giudice di sedia che si rivolge verso il direttore del torneo, si rivolge a lui la giudice di sedia in questa occasione. Vediamo come si uscirà da questa situazione con la pioggia che improvvisamente è tornata sul centrale del Foro Italico, ha interrotto un vero temporale oggi pomeriggio, la sfida tra Casper Ruud e il nostro Luciano Dardelli. Va la giudice di sedia da Daniil Medvedev a chiedere evidentemente se se la sente di continuare a giocare. A nostro modo di vedere Sinner ha detto che non vuole continuare a giocare. Allora anche Medvedev evidentemente sente di continuare a giocare. A nostro modo di vedere Sinner ha detto che non vuole continuare a giocare. Allora anche Medvedev evidentemente viene convinto

0: complicato, addirittura si abbassa la rete, e immaginiamo che i due giocatori così ritornino negli spogliatoi, addirittura si allungano i teloni, si ricopre il campo come è già successo oggi per una lunghissima giornata qui agli internazionali d'Italia, e si sta ricoprendo il campo, perché la pioggia oggettivamente adesso è di un'intensità superiore rispetto a qualche istante fa. Forse si poteva provare a chiuderlo il game, forse, però naturalmente Jannik non se l'è sentita, come peraltro Medvedev, di continuare a giocare, perché davvero il campo è molto molto molto pericoloso. Un'interruzione che naturalmente non ci voleva, però chissà, può aiutare Jannik a ricaricare le batterie, visto che erano particolarmente scariche, almeno così ci è apparso. 2 ore e 22 minuti di questa partita entusiasmante. Adesso piove copiosamente, dunque si copre il campo. Peccato davvero, perché naturalmente ci sarebbero voluti almeno 10-15 minuti in più per cercare di chiuderla la pratica Medvedev. Invece in questo modo si corre il rischio di andare probabilmente a giocare poi domani il prosieguo, la fine di questa partita tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che è stata interrotta sul punteggio di 4-2 Sinner nel terzo e decisivo set. 2 ore e 22 minuti di partita ed è ricominciato copiosamente a piovere qui sul centrale del Foro Italico. Linea allo studio.
1: Bene, grazie Emilio Mancuso. Partita interrotta, rimani con noi perché fra poco torneremo da te magari per analizzare le altre partite di oggi, anche il doppio maschile con la vittoria di Bolelli e Vavassori, tra l'altro con i primi del ranking, almeno sulla carta. Però dobbiamo darvi aggiornamenti sulla Serie B Playout, quindi la sfida di andata e ritorno per rimanere nel campionato cadetto fra Bari e Südtirol. 87esimo minuto e partita che non si è sbloccata, siamo sempre sullo 0-0. In Premier League Aston Villa e Liverpool sono sul finale del primo tempo, con l'Aston Villa avanti per 1-0, e poi c'è l'amichevole internazionale di volley femminile fra Italia e Francia. Ieri si è giocata la stessa partita e hanno vinto le azzurre in 3 parziali. Adesso primo set all'Italia 26-24, nel secondo sempre avanti in maniera consistente le azzurre 15-7.

0: Un po' di glam rock britannico qui su Radio 1 con i T-Rex e la loro Get It On, quando sono le 21:53 minuti, tutto fermo al Foro Italico, agli internazionali di tennis. La pioggia ha bloccato l'incontro fra Sinner e Medvedev. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa da Emilio Mancuso. Emilio, com'è la situazione? Non lo sentiamo, Emilio. Allora, vediamo se riusciamo a sentirlo. Emilio, ci senti? Ci sei? Niente. Bene, allora, fra poco tornerà sicuramente, lo aspettiamo, Emilio Mancuso. Intanto, risultati parziali del playout di Serie B. Siamo nella sfida di andata per decidere chi rimarrà delle due squadre nel campionato cadetto in Serie B. Bari e Südtirol, 90° minuto più recupero e sono 0-0 le due squadre. All'intervallo in Premier League Inghilterra, Aston Villa Liverpool, con l'Aston Villa avanti per 1-0, mentre si avvicina al secondo set l'Italia del volley femminile contro la Francia in questa amichevole internazionale di lusso, dove le azzurre hanno vinto il primo parziale 26-24 e adesso nel secondo si trovano 20-11. Vediamo se riusciamo a tornare da Emilio Mancuso. No, bene, allora
1: imprigionati in cabina, guarda, ecco, perché piove copiosamente.
0: Liberate Emilio Mancuso. No, scherzo.
1: Guarda, è impossibile andare via da qui perché piove copiosamente e poi naturalmente non possiamo non raccontare la fine di questa partita. Speriamo che possa arrivare, perché oggettivamente è venuto giù uno scroscio davvero insistente.
0: Quante sono le speranze? Ora ovviamente non ti chiedo di fare le previsioni del tempo, Emilio, perché non è questo.
1: Però piove
0: che...
1: molto di meno adesso.
0: Sta diminuendo un po'. Okay.
1: Lo speaker con una positività davvero infinita ha detto poco fa: il gioco non riprenderà prima delle 22:15. Vedremo, cioè 22:15.
0: Sì, questo è abbastanza... anche sì, dai monitor di servizio, questa è anche la, diciamo, la dicitura ufficiale, non prima delle 22:15, c'è scritto.
1: Sì, ti sto trasferendo quello che ha detto lo speaker, però naturalmente c'è stato questo scroscio d'acqua piuttosto copioso, piuttosto pesante, che naturalmente ha portato gli spettatori, quasi tutti, ad andare via. Alcuni sono costretti a restare perché non c'è spazio poi nelle uscite, quindi molti ancora sono magari sugli spalti, soprattutto nella parte alta dello stadio, naturalmente con gli ombrelli aperti, alcuni muniti di impermeabile in questa giornata particolarmente uggiosa, particolarmente difficile, qui agli internazionali d'Italia, un'altra giornata lunga, lunghissima, che ci ha tenuti incollati qui nel parco del Foro Italico per ore e ore, ma naturalmente la pioggia è quell'elemento che fa parte un po' del canovaccio di questo torneo, finché non si troverà la soluzione del tetto e magari invece di farne uno, farne anche due di campi coperti, non sarebbe male, vista la situazione così importante del tennis italiano, finché naturalmente non si troverà questa soluzione, che non è a brevissimo tempo, perché ci vorrà tempo per fare tutto questo. Ci sono delle situazioni come quella di stasera che fanno parte appunto della storia di questo torneo e questa partita così bella, così impressionante, che ci ha regalato momenti, tanti momenti diversi all'interno della stessa partita. Un primo set nel quale Jannik Sinner ha dominato Daniil Medvedev, dava l'impressione di poterla chiudere facilmente in due partite Sinner, invece nel secondo il moscovita è venuto fuori, poteva andare 4-0, ha avuto tre opportunità, Sinner le ha cancellate tutte, una con la prima di servizio, due con lo schema servizio e dritto, ha recuperato il break di vantaggio, poi nel rush finale del primo set Medvedev è stato bravo, più bravo di Sinner, che nel frangente aveva avuto dei problemi anche di stomaco, era andato nell'angolo con l'asciugamano, ha anche vomitato durante il cambio di campo, quell'immagine con Sinner che suda freddo, poi sulle ginocchia ci sono tornate in mente le immagini di Shanghai e dunque comunque una situazione davvero complicata, davvero difficile per Jannik Sinner in questa serata particolarmente umida, abbastanza fredda, certamente condizioni non ideali per giocare a tennis, le condizioni che Jannik Sinner odia perché a lui piace giocare invece durante il giorno. E dunque secondo set che Medvedev se l'è portato a casa. Nel terzo e decisivo set invece Sinner ha breccato il suo avversario, sembrava potersi dirigere verso la vittoria con quel punto clamoroso, il punto del 4-2, come vi abbiamo raccontato in diretta, lunghissimo scambio, la volée di Medvedev e poi il dritto incrociato in corsa da parte di Jannik Sinner a portarsi a casa un game fondamentale. C'è stato poi l'intervento del fisioterapista, il medical timeout, si è fatto massaggiare la coscia destra Jannik Sinner, un momento nel quale naturalmente ha beneficiato anche di un po' di riposo perché evidentemente le batterie sono abbastanza scariche. Adesso è tornata a piovere piuttosto copiosamente qui sul centrale, c'è stato un momento nel quale praticamente non pioveva più e adesso invece è tornata una pioggia decisamente copiosa. Noi sentiamo la musichina di sottofondo e ci risentiremo più tardi.
0: Emilio, non sì, ci sentiamo
1: alle 22:15 si ripartirà a giocare.
0: Ci sentiamo verso le 22:15, qualche minuto dopo, per capire quale sarà la situazione. Grazie Emilio Mancuso. È finito il playout di Serie B di andata fra Bari e Südtirol, 0-0 fra le due squadre, e quindi risultato, si giocherà tutto nella partita di ritorno. Aston Villa e Liverpool sono su 1-0 all'intervallo in Premier League in Inghilterra. Ora c'è il GR1 delle 22, rimanete con noi perché subito dopo torniamo per un'altra ora insieme qui a Zona Cesarini su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La morte di 5 italiani alle Maldive e le ricerche di corpi sono state sospese a causa del maltempo. Riprenderanno domani mattina mentre si indaga sulle cause dell'incidente.
3: Sono ancora 4 i corpi da ritrovare. L'unico recuperato è quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. Le squadre di sommozzatori della Guardia Costiera Maldiviana operano in condizioni difficili, anche per la conformazione della grotta divisa in 3 ambienti con vari accessi a 60 metri di profondità. Le vittime erano tutte subesperti con un brevetto speciale. Le cause ancora da chiarire, forse la composizione dei gas nelle bombole, ma ci sono anche i rischi caratteristici delle immersioni in grotta. Alberto Luca Recchi, esploratore e fotografo subacqueo.
4: Già entrare in una grotta è un'attività pericolosa. In 5 si fa solo se si è espertissimi, perché è facile alzare della sabbia, è facile intrecciarsi, urtarsi.
3: Da accertare se la barca fosse abilitata a quel tipo di immersioni e a quella profondità. Per quelle turistiche alle Maldive il limite è a 30 metri, la grotta si trova a 60. Claudio Vigolo, GR1.
2: Di rientro dalla visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che poi torna anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media del paese asiatico, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare Xi. Medio Oriente, a Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia, lo rende noto Tel Aviv, e dal movimento islamico tuttavia nessuna conferma del decesso, mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua. Sono partiti da Augusta in Sicilia i 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz dopo il consolidamento della tregua. Le 2 unità, il Crotone e il Rimini, sono dirette a Gibuti. Servirà quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. L'inchiesta sull'omicidio del 35enne maliano avvenuto sabato scorso a Taranto, convalidato il fermo di 4 minorenni, decaduta l'aggravante dei futili motivi, uno di loro ha confessato.
5: L'ho colpito 2 o 3 volte e l'ho fatto per paura. Così il 15enne accusato di aver ucciso il bracciante maliano Bacarissaco ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di essere arrivato in piazza a Taranto mentre i suoi amici stavano litigando con Sacco e di aver agito per difenderli. Scortati dalla polizia penitenziaria, i 4 minori fermati con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi si sono presentati in tribunale per l'udienza di convalida. L'avvocato difensore Salvatore Maggio.
6: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni, ognuno ha detto la propria versione.
5: I ragazzi avrebbero detto di aver visto Sacco riprenderli con il telefonino e di essersi avvicinati. Ne sarebbe nata una colluttazione, uno di loro avrebbe ricevuto un pugno, poi l'inseguimento verso il bar e le coltellate, tutti i racconti che i magistrati adesso vogliono verificare. La procura per i minori ha disposto l'estrapolazione dei video registrati dal bar e la copia dei cellulari della vittima e dei 2 maggiorenni del branco. Da Taranto per il GR1, Francesca Russi.
2: Stimolare il cervello attraverso l'occhio grazie a lenti a contatto che combattono la depressione. Uno studio coreano apre una nuova frontiera nel trattamento di disturbi dell'umore.
7: L'idea è molto promettente, una lente a contatto intelligente che, stimolando la retina, potrebbe alleviare i sintomi della depressione con efficacia simile agli antidepressivi. Luogo della sperimentazione, la sudcoreana Yonsei University, dove un team di ricercatori per ora ha testato con successo i dispositivi oftalmici su 4 gruppi distinti di topi: sani, depressi non trattati, trattati con le lenti e trattati con fluoxetina. E, dopo 3 settimane di trattamenti di 30 minuti al giorno, i topi con le lenti hanno finito per comportarsi in maniera assai simile a quelli trattati con antidepressivo. Da un punto di vista clinico, lo studio ha osservato il ripristino della comunicazione tra ippocampo e corteccia prefrontale, con un decremento significativo dell'ormone dello stress, controbilanciato da un surplus analogo di produzione di serotonina. La cosa inevitabilmente ha subito innescato un passaparola importante, non solo tra gli addetti ai lavori, perché la tecnica non richiede farmaci né interventi chirurgici e, in attesa di capire se potrà funzionare anche nell'uomo, rappresenterebbe un cambio di prospettiva radicale nel trattamento dei disturbi dell'umore. Mauro Zanda, GR1.
2: Ora la musica con il ritorno di Paola Turci a 3 anni di distanza dall'ultimo singolo.
8: Oh, vita mia.
2: nuovo brano si intitola Vita Mia, lo stiamo ascoltando e segna l'inizio di una nuova fase artistica della cantautrice romana, al lavoro sull'album in uscita in autunno, scritta con Veronica Lucchesi, della rappresentante di Lista. La canzone mette al centro il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare con la consapevolezza di non essere soli nel proprio cammino. Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale radio alle 23, buon ascolto.
0: Zona Cesarini.
8: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prileschi al microfono con voi. 22, 5 minuti e 45 secondi, sospesa la partita, la semifinale fra Sinner e Medvedev sul campo centrale degli internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, match che non riprenderà prima delle 22:15. C'è da incrociare le dita perché in realtà siamo anche noi a Roma negli studi di Saxa Rubra e bisogna dire che la pioggia sta scendendo in maniera molto copiosa, quindi difficile che si riprenda così presto, lo speriamo, e fra poco, più tardi, torneremo dal nostro Emilio Mancuso per aggiornamenti sulla situazione che non sembra però, come vi dicevo, migliorare almeno in questo momento. E il risultato parziale lo ricordiamo: primo set a Sinner 6-2, poi il ritorno del russo 7-5 nel secondo, e la partita è stata sospesa sul 4-2 per Sinner, con Medvedev al servizio in vantaggio in quello che è il settimo game del terzo set. Questo risultato parziale della sfida interrotta per pioggia semifinale all'internazionale di tennis fra Sinner e Medvedev. Nell'altra semifinale invece un Darderi sicuramente stanco dopo questa lunga camminata che l'ha portato fino alle semifinali di questo torneo per la prima volta in carriera, è stato sconfitto in due set da Rud 6-1 6-1, quindi abbiamo già il primo finalista, ovvero Casper Rud. E poi il bel risultato del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro la coppia numero uno del ranking nel doppio a livello mondiale, finlandese Liovara e il britannico Patten, vittoria 7-5, 7-6, 7-4 al tiebreak per la coppia azzurra, che quindi continua il suo percorso dopo questa vittoria ai quarti di finale e andrà in semifinale. E cioè, questa è un'ottima notizia, e incontrerà in semifinale uno statunitense e un britannico, Harrison e Skupski, questi i due avversari nella semifinale del doppio all'internazionale di tennis. Poi c'è il risultato finale di Bari su Tirol, playout di andata per rimanere in Serie B nel campionato cadetto, finita 0-0 la sfida fra Bari su Tirol. E ancora la Premier League con l'Aston Villa e il Liverpool in campo, 49esimo minuto, Aston Villa avanti 1-0, amichevole di lusso per la pallavolo femminile, per la nazionale azzurra, contro la Francia, due partite nell'arco di due giorni. Ieri le azzurre si sono imposte sulle transalpine in tre parziali, Italia avanti anche oggi 2-7-0 sulla Francia, 26-24 nel primo, 25-14 nel secondo. Ora siamo nel terzo parziale con la Francia avanti 7-5.

0: What You Do To Me qui a Zona Cesarini, 22:11 minuti e 30 secondi. Torniamo subito agli internazionali d'Italia. Tennis, Emilio Mancuso per un aggiornamento sull'interruzione del match fra Sinner e Medvedev. Emilio, non lo sentiamo. Bene, allora, arriverà sicuramente fra poco. Intanto direi a questo punto parliamo di ciclismo e con noi collegato per raccontarci la settima tappa di questo Giro d'Italia c'è Giovanni Visconti, direttore sportivo e talent scout del team Iaco Aiula, ex ciclista, ha vinto 3 campionati italiani in linea, per 3 volte la classifica individuale dell'UCI Europe Tour. Lo saluto, lo ringrazio, benvenuto. Intanto sono anche curioso di sapere da Giovanni Visconti come sta andando questa esperienza, no? Sei una nuova voce di Radio 1. Ciao. No, non lo sentiamo. Allora, fra poco, ecco. Pronto?
1: Ci sono, sì, ci eccomi. Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Giovanni.
1: Bello essere qui in un'altra veste. Ho corso 13 giri d'Italia, adesso mi trovo qui a commentare, a fare la radiocronaca, ed è davvero qualcosa di bello, che mi piace, ecco.
0: Beh, questo ci fa piacere, ti abbiamo ascoltato e ci ha fatto molto piacere ascoltarti. Ti voglio chiedere subito, insomma, di questa tappa. Sapevamo che si sarebbe mosso qualcosa, no? Per quanto riguarda gli uomini di classifica, e infatti è successo.
1: Assolutamente sì, oggi era il primo test importante per gli uomini di classifica, per chi questo giro lo deve vincere, e quindi soprattutto per Jonas Vingegaard del team Visma Lisa Bike. Perché? Perché Vingegaard è arrivato qui come il favorito numero uno in assoluto, e così è stato, oggi lo ha dimostrato, ha vinto, forse non ha vinto con quel distacco che tutti si aspettavano. C'è stato un corridore che è Felix Gall della Decathlon, che gli è arrivato davvero vicino, sì. 13 secondi alla fine, addirittura in finale stava recuperando su di lui, e questo ci fa ben sperare, nel senso che lo spettacolo sarà bellissimo, perché rimane un giro ancora molto aperto. Per quanto riguarda gli italiani, noi speriamo tutti in Pellizzari, oggi autore di una grandissima gara, forse ha un po' esagerato perché ha cercato di seguire Vingegaard sin da subito e lo ha pagato, perché quel fuorigiri poi lo ha fatto staccare. Non è naufragato, è arrivato ad un minuto e è arrivato quarto nella tappa di oggi, ancora tutto aperto, ecco.
0: Allora, tutto aperto, Giovanni Visconti, e la maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio. Ce l'aspettavamo forse, perché il distacco era ampio dopo la sesta tappa, e quindi ti chiedo, insomma, quali sono le sue prospettive in questo Giro d'Italia, perché al momento ha 3 minuti e 17, troppo pochi probabilmente.
1: Sì, assolutamente pochi, però oggi è una mezza sorpresa. Il vantaggio era tantissimo, era di circa 6 minuti, ne ha persi solo 3, ma dobbiamo ricordarci che è stato autore di una tappa all'attacco con il brutto tempo, tappa lunghissima, quella di Potenza, ha consumato sicuramente più energie fisiche e mentali rispetto agli avversari, e oggi essere riuscito ad arrivare a 3 minuti da Vingegaard, ma a 1 minuto e mezzo da tutti gli altri pretendenti al podio, vuol dire che è stato autore di una grande prova. Quindi è probabile che ancora per qualche giorno riesca a mantenerla, anche se già domani con la tappa dei muri di Fermo sarà molto difficile, potrebbe perdere qualche secondo in finale, poi ci sarà Corno alle Scale, poi ci sarà un cronometro, però credo che già il suo sia un grandissimo giro.
0: Giovanni, è un giro che succede spesso, ma forse quest'anno più del solito, no? Funestato dalla pioggia, dal brutto tempo, da temperature che in certi casi sono arrivate a 6 gradi. Ecco, quanto incide, tu che hai corso tanto, no? Quanto incide su una gara del genere questo tipo di clima?
1: Beh, incide tanto soprattutto per chi il freddo lo soffre. Ho corso tanti giri d'Italia e mi rendo conto che non è semplice. È stata una settimana senza dubbio impegnativa, non solo per le tappe, per la trasferta in Bulgaria, ma anche per questo tempo che non dà tregua, e purtroppo anche domani sembra che il tempo non darà tregua, e la tappa non sarà facile, perché tappa non lunghissima di 150 km con arrivo a Fermo, ma negli ultimi 50 km sono concentrati tutti i 2000 metri di dislivello, e se ci sarà anche brutto tempo tempo, le strade nelle Marche sono strette, tortuose, non sarà una tappa semplice senz'altro.
0: Eh sì, sono rimasto impressionato da quell'intervista, dimmi se sbaglio, mi pare fosse Cristian Scaroni, no? Che
1: sì, sì.
0: Con i brividi di freddo faceva fatica a parlare, no? Ci siamo ritrovati un po', di sicuro non sarà divertente per i ciclisti, però per chi guarda il Giro d'Italia, per chi è appassionato di ciclismo, abbiamo visto delle tappe un po' di altri tempi, lo stavamo dicendo anche con Manuel Codignone, da un certo punto di vista è un qualcosa di molto interessante, no?
1: Sì, sì, quando la gara si fa così dura, veramente gli uomini forti, quelli che sono preparati bene per arrivare qui al massimo, cercano di fare il massimo, ma qualcuno purtroppo è davvero frenato da queste condizioni. Io per esempio ero uno che soffriva tantissimo questo freddo, e rivedere l'intervista di Scaroni è un riassunto perfetto. Se te vuoi sapere com'è andata quella tappa, ascolta quell'intervista e capisci tutto.
0: Sì, davvero, davvero, il radio rendeva benissimo, tra l'altro, povero Scaroni così affatto faticato, infreddolito. Facciamo così, Giovanni Visconti, ci ascoltiamo insieme la voce di Giulio Pellizzari raccolta da Manuel Codignone, e poi analizziamo insieme ancora di più questo ragazzo, questo ciclista, che ovviamente è la nostra speranza di podio azzurra. Sentiamo cosa ha detto Manuel Codignone Pellizzari dopo la settima tappa.
2: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
3: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
2: Una lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
3: Sì, sì, sicuramente.
2: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
3: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
2: fiduciosi.
0: A naso Giulio Pellizzari, un po' arrabbiato, forse che cosa è stata secondo te, Giovanni Visconti? Inesperienza la sua in questo caso?
1: Ma sì, direi un pizzico deluso, però è uno spettacolo sentire parlare un ragazzo in questo modo, nel senso che non è neanche facile trovare un corridore del calibro di Giulio Pellizzari rispondere così semplicemente ad un giornalista, ad una domanda del genere dopo 240 chilometri, magari sei un po' arrabbiato, non ti va di dire il perché, cosa è successo, invece rispondere subito sì, ho sbagliato, non dovevo seguirlo, ho fatto fuori giri, ci dimostra quanto in realtà questo ragazzo sia maturo, sia concentrato e consapevole che ha fatto un errore e rimedierà senz'altro.
0: Ricordiamolo, classe 2003, a 22 anni, diciamo che insomma,
1: sì, infatti giovanissimo,
0: ha tempo per imparare. E tra l'altro, sì, giustamente tu sottolineavi, Giovanni, la grande maturità nel rispondere a Manuel, che non è per nulla scontata. C'è un altro uomo in classifica, ti chiedo che ne pensi, ha fatto bene fin qui, Giulio Ciccone, forse non l'avevamo calcolato all'inizio di questo giro abbastanza?
1: Allora, lui stesso si era un po' tirato fuori dalla lotta per la classifica generale, avrebbe preferito puntare alle tappe, poi è arrivata questa maglia rosa a Cosenza, bellissima, un premio alla sua carriera, e il peccato vero è che lui e la sua squadra si siano fatti sfuggire la maglia in malo modo, perché così è stato. A Potenza non è stata chiara la gestione della gara da parte della Lidl Trek, e ha perso la maglia davvero in malo modo, secondo me ha preso una brutta botta morale. Ora, oggi averlo visto ancora lì lottare e rimanere davanti in una bella top 10 ci fa capire sicuramente che sta reagendo, ha reagito, e addirittura è arrivato davanti a chi della sua squadra doveva far classifica, che è Derek G, quindi io faccio davvero tanti complimenti a Giulio.
0: Giovanni Visconti, tu conosci, credo, bene Egan Bernal, ne abbiamo parlato in questi giorni perché ero anche un po' curioso di capire, no, questo suo ritorno, uno che le sa vincere le gare, sa vincere i grandi giri, però adesso è 6 minuti e 18, era già sembrato in difficoltà in altre tappe, che ne pensi del suo percorso fin qui?
1: Purtroppo, dico purtroppo perché si parla di un grandissimo campione, e tale rimarrà per sempre, non è più lo stesso da un incidente importante, bruttissimo di qualche anno fa, non è più riuscito a tornare quello che era, un po' come era successo per Froome in passato, sì. Il suo livello adesso è questo, che non è un livello basso, ma con le giovani leve, con il ciclismo che sta cambiando, non basta più, è lì lotta, però credo che la sua posizione in classifica finale sarà quella che un po' tutti si aspettavano, perché sinceramente vederlo lottare per il podio, una top 5, per gli addetti ai lavori era già impossibile sin dall'inizio del giro, ecco.
0: Prima di salutarti, Gianni Visconti, ti chiedo della prossima tappa. Abbiamo già detto che probabilmente ci sarà ancora pioggia, quindi non sarà una tappa semplice, ma raccontaci un po' quali sono le insidie e cosa potrebbe succedere domani.
1: Beh, in primis nuovamente il maltempo, che se ci sarà di nuovo la farà da padrona, perché come ho detto prima la tappa non è lunga, 150 km poco più, prevede 2000 metri di dislivello, ma questo dislivello è concentrato nella parte finale, negli ultimi 50 km, con una sequenza di 5-6 salite, e in queste salite sono presenti diversi muri, i famosi muri delle Marche. Io ricordo bene che noi corridori temevamo, almeno ai miei tempi, io temevo tantissimo queste tappe. Potrebbe essere una tappa da fuga, è indecifrabile, non si può sapere che andrà in fuga, perché è un po' un terno al lotto, con una partenza abbastanza semplice, quasi subito in discesa, e poi però potrebbe anche succedere che magari andando troppo avanti tentativi di fuga, il gruppo potrebbe arrivare ancora vicino alla fuga che si formerà comunque nella parte finale, si potrebbe rimescolare tutto, potremmo anche vedere gli uomini di classifica e provare a sprintare nel finale per guadagnare qualche secondo l'un dall'altro, magari più chi punta ad arrivare sul podio, non proprio Vingegaard, ma dal secondo posto in poi.
0: Bene, sarà sicuramente una tappa interessante, l'ottava del Giro d'Italia, la seguiremo domani a partire dalle 14 all'interno di Sabato Sport. Io ringrazio Gianni Visconti per essere stato con noi e saluto tutta la squadra, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni, Cristiano Piccinelli, tutti i tecnici, e Jacopo Teodoro, che immagino sia lì con te, e lo saluto. Grazie davvero.
1: Grazie a voi,
0: grazie, alla prossima. Ciao.

Modern Talking con Your My Heart, Your My Soul qui a Zona Cesarini, 22, 28 minuti e 10 secondi e ancora ferma, sospesa la semifinale di tennis agli internazionali d'Italia sul campo centrale fra Sinner e Medvedev, pari il conto dei set, 6-2 per Sinner nel primo, 7-5 per Medvedev nel secondo, 4-2 per l'azzurro nel terzo con Medvedev al servizio nel settimo game in vantaggio. Non si riprenderà prima delle 22:45, ma fra poco torneremo da Emilio Mancuso per un aggiornamento per capire se magari la situazione sta migliorando o meno. Intanto in Inghilterra, in Premier League, 37esima giornata, la gara fra Aston Villa e Liverpool si è accesa, 70esimo minuto, 2-1 per l'Aston, sempre in vantaggio, ma sono stati segnati altri due gol, era in vantaggio 1-0 quando ci eravamo lasciati. Nei playout di Serie B, continuiamo a parlare di calcio, Bari e Sudtirol hanno concluso la gara di andata 0-0, quindi si deciderà tutto nel ritorno. E poi c'è la pallavolo con l'amichevole internazionale di lusso, pallavolo femminile della nostra nazionale, che ha bissato il successo di ieri, due partite in due giorni contro la Francia, 3-0 nel primo incontro, 3-0 anche oggi nel secondo incontro con le azzurre che hanno sconfitto le transalpine 26-24, 25-14 e 25-18. Notizie dal mondo del calcio con Stefan El Shaarawy, che ha dato l'addio alla Roma. Non era ufficiale, lo è diventato perché il faraone, questo è il suo soprannome, ha annunciato che lascerà la capitale al termine della stagione con un post lunghissimo su Instagram. Vi leggo solo un estratto: ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga, e poi un giorno ti rendi conto che è stato molto di più, erano persone, emozioni, vita. Per me questi 10 anni sono stati tutto questo. Queste le parole di El Shaarawy, molto sentite per i suoi 10 anni a Roma, e quindi dalla prossima stagione lascerà i giallorossi. E poi un altro addio di un tecnico che già aveva lasciato la panchina della Fiorentina, ma è stata annunciata ora la risoluzione contrattuale con Stefano Pioli. Anche qui notizia che era nell'aria da qualche giorno. Fabio Paratici, il DS, nelle ultime ore ha accelerato in questo senso. Il tecnico prima dell'esonero aveva firmato un contratto con la società viola di durata triennale fino al 2028, 3 milioni di euro netti all'anno, ed è arrivata la nota della Fiorentina che dice: la Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico Stefano Pioli e dal suo staff. L'entusiasmo con cui Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti, e la società augura a Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh questo il fit fra i due artisti italiani che abbiamo appena ascoltato alle 22:34 minuti qui su Zona Cesarini a Radio 1. Torniamo invece agli internazionali di tennis d'Italia a Roma al Foro Italico da Emilio Bancuso per sapere se ancora piove oppure no. Emilio.
1: Confermiamo, Giacomo, sta ancora piovendo qui sul centrale del Foro Italico. Si attendono le 23, che è l'orario limite, dopodiché con ogni probabilità la partita verrà spostata a domani. Dalle nostre informazioni si dovrebbe giocare la fine della partita nel primo pomeriggio, dopo il primo doppio in calendario. Vedremo se sarà così, se ci sarà l'ufficialità su quello che vi stiamo...
0: Che ne pensi, Emilio, scusami, può essere un bene o un male per Sinner questa interruzione, perché stava portando a casa il match, sembrava almeno questa la direzione, però lo abbiamo visto anche molto molto affaticato.
1: È un bene perché era molto molto affaticato, evidentemente era stanco, molto stanco, il serbatoio era completamente vuoto, come il serbatoio di una macchina, non c'è più benzina, la macchina si ferma. Così era per Sinner, dunque per lui è un bene, come dire, evitare un prosieguo di partita che poteva essere molto complicato, molto difficile, con un Medvedev invece molto molto in panna. Domani è un altro giorno, come sappiamo, e naturalmente sarà tutta un'altra partita, si ripartirà, vedremo se sarà così, ma insomma dovrebbe essere così. Si ripartirà dal 4-2 per Sinner, servizio Medvedev, vantaggio Medvedev, e naturalmente le condizioni saranno molto diverse. Nel frangente ci sarà una notte per recuperare le energie, le poche energie rimaste, metterle tutte in campo domani per chiudere la pratica a Medvedev e presentarsi al meglio per l'ultimo sforzo domenicale, portarsi a casa il torneo e poi staccare per una settimana in vista del Roland Garros. Questa potrebbe essere un po'...
0: Possiamo fare una previsione, ancora non c'è l'ufficialità, quindi non diamo nulla per scontato, perché il match, da quello che vediamo, potrebbe ancora riprendere. Adesso addirittura dal monitor l'ufficialità non prima delle 23, quindi credo che insomma si vada verso il rinvio.
1: Come ti dicevo, si aspetta le 23.
0: L'orario, Emilio, domani quale potrebbe
1: essere?
0: Troppo. Hai ragione, vabbè, io ci provo.
1: Io però mi sono permesso di dire che a mio modo di vedere probabilmente sarà incastrata tra le due semifinali del doppio oppure come prima partita, ok? Probabilmente più tra le due semifinali, in modo da avere più tempo di recupero, perché ovviamente sono le 11. Ben che vada, vai a dormire non prima dell'una e mezzo, forse le due, e quindi propenderei più per la seconda opzione, ok?
0: Bene, intanto abbiamo fatto una previsione, ovviamente non c'è l'ufficialità, però intanto abbiamo un'idea. Senti, Emilio,
1: sono quelle due opzioni.
0: Sì.
1: Guarda, se vuoi andiamo a riascoltare un po' quello che ha detto, che ci ha detto oggi Luciano Darderi dopo la partita persa nettamente con un doppio 6-1 con Casper Ruud, un Darderi anche lui con le batterie completamente scariche, e dispiace anche di aver visto quel battibecco di uno spettatore che gli dice abbiamo pagato il biglietto, e è lui che risponde al tifoso, allora gioca tu, insomma. Poi alla fine è finito tutto nel modo migliore, è chiaro, chi paga il biglietto, chi viene ad assistere ad una partita così importante, paga un biglietto molto molto costoso, vorrebbe vedere più partita. L'avrebbe voluta di sicuro anche Luciano Darderi, che invece ha ceduto nettamente con un doppio 6-1 a Casper Ruud. Alcune pillole del Darderi, pensiero di oggi. Intanto Darderi, la stanchezza, ma non cerca comunque scuse, l'italo argentino che ha disputato il miglior torneo della sua carriera.
2: e la stanchezza, finito troppo tardi con Giodà, quindi il tempo di recupero erano un po' diversi, sinceramente ero molto stanco. Questo non leva il merito di Kasper, perché comunque è un grandissimo giocatore, potevo anche perdere stando al 100%, ma mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo. Oggi non avevo proprio benzina, zero, già dai primi game. Lui è partito forte, io stavo già un po' giù, poi fermarmi tra la pioggia tutto, ancora pensavo che migliorava un po', ma è peggiorato. Però niente, è stata un po' dura il recupero, ho avuto poco tempo di recupero, quindi finito alle 4:03 del mattino e poi ho giocato meno di un giorno e qualcosa alle 3 di pomeriggio, alle 4, quindi i tempi di recupero sono stati diversi a lui e anche un po' difficile finire tardi, però sono cose che capitano nel tennis e bisogna accettarle.
1: Questi Luciano Dardelli, complimenti comunque a Dardelli, ha disputato un
0: torneo. Posso dirti
1: pazzesco.
0: Una cosa, Emilio, infatti a me un po' devo dire che è dispiaciuto sentirlo quasi scusarsi col pubblico. È vero che c'è stato quell'episodio, no, che ci hai raccontato del tifoso che si è lamentato, però qui ci si dimentica forse che Dardelli ha dato come spettacolo in questo torneo, ha battuto Tommy Paul, ha battuto Zverev in una partita stupenda, il talento spagnolo Hodar, insomma non è che lo spettacolo l'ha dato e come, magari è stato un po' sfortunato quel tifoso a vedere una semifinale in cui ormai forse aveva completamente esaurito le energie, però lo ha dato e come questo spettacolo, Dardelli.
1: Assolutamente, devo dire, da campione in campo, ma da campione anche fuori. Ha chiesto scusa perché lui voleva giocarsela a darmi pare la partita oggi con Ruud, non aveva proprio le energie per farlo. Può capitare nella vita che tu affronti qualcosa non al meglio e naturalmente sei molto dispiaciuto per questa situazione. Grande campione in campo, grande campione fuori dal campo, perché ha avuto l'umiltà di chiedere scusa, ok? E non è un gesto banale quello di Luciano Dardelli, che si scusa con il pubblico per una delle prestazioni e non certo delle migliori. Andiamo ad ascoltare un altro brano di Dardelli.
2: Mi scuso per la gente che è venuta oggi, che non sono riuscito a dare il massimo, poi ho sempre lottato tutte le partite e cercato di dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no, quindi alla fine è stata una settimana da sogno. Devo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore e tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
1: Non c'è 2 senza 3, quindi un altro estratto del Dardelli pensiero, il bilancio di questo torneo così bello e quanto è importante anche questo torneo per la sua maturazione.
2: Penso che sono un tennista più maturo, l'ho dimostrato questa settimana. Ho ancora tantissimo da migliorare, ma penso che sì, è una cosa che ha aiutato tanto questa settimana, soprattutto nella fiducia, perché sì, in finale un Master 1000 non si fa sempre. Ho vinto tantissime partite a un livello molto alto con Tommy Paul, Hafman, Zverev, comunque Giodà l'altra sera, quindi il livello di tennis è stato veramente alto e questa è una cosa che vado fiero di me stesso. Ricordo ovviamente quarti di finale al centrale, no? Passare a semifinale alle 2-3 del mattino è stata una cosa bella, dai.
1: Complimenti, guarda, io rifaccio i complimenti a Luciano Dardelli, un lottatore,
0: dirti,
1: un guerriero.
0: No, tra l'altro tanto margine di miglioramento, ricordiamolo per chi non lo sapesse, i nostri radioascoltatori, ma Luciano Dardelli è un 24enne, classe 2002, è un ragazzo ancora giovanissimo, quasi l'età di Sinner, insomma, qualche mese di differenza. Quindi secondo te, Emilio, quali sono i margini di crescita per lui?
1: Inimmaginabili, guarda, margini di crescita inimmaginabili. Speriamo che possa continuare su questo trend. Sarà importantissimo per lui adesso il Roland Garros, perché è un torneo, un grande slam, 3 su 5, è tutto un altro tennis. 3 su 5, immaginate la partita di stasera 3 su 5.
0: Davvero.
1: Sarebbe tutta un'altra partita, capisci?
0: Cioè, no, vorrei davvero sapere.
1: Stiamo parlando di un altro tennis.
0: Vorrei sapere cosa farà Sinner al netto dell'esito di questo torneo degli internazionali per recuperare le energie. Perché davvero.
1: Staccherà una settimana come fa lui di solito, staccherà il telefono, si riposerà, recupererà, dormirà tanto. e poi prenderà il volo, il primo volo che lui riterrà utile per Parigi, andrà a Roland Garros e giocherà il suo torneo, che sarà un torneo totalmente diverso, perché Roland Garros 3 su 5 è un altro tennis, un altro sport, c'è poco da fare. Un tempo gli internazionali si giocava la finale anche 3 su 5, è una finale 3 su 5 è tutta un'altra storia rispetto a una finale 2 su 3, e Roland Garros, come i tornei dello Slam, sono un pianeta a parte rispetto a tutti gli altri tornei, importantissimi quanto vuoi, Masters 1000, però lo Slam è di un altro pianeta, e dunque sì, per vincere Parigi naturalmente ci vorrà il Sinner migliore, ci vorrà anche il tabellone giusto, perché sarà importante anche il sorteggio per quanto riguarda Jannik Sinner, e dunque tutti i pezzi di questo puzzle devono essere messi nel posto giusto. Intanto però bisogna cercare di chiudere nel modo migliore la pratica foro italico, e dunque andare a chiudere la partita con Medvedev e poi andarsi a prendere la finale con Ruud. È molto più complicata chiudere questa partita rispetto al nostro modo di vedere, rispetto alla finale. Vedremo quale sarà l'esito. Noi andremo in onda con Zoran Cesarini fino alle 23. Se ci fossero notizie rilevanti prima della chiusura, sì, vi richiederemo la linea. Amici, altrimenti rimandiamo al GR della mezzanotte.
0: Guarda, ti faccio un paio di domande prima di salutarti. Intanto, quindi, non è cambiato nulla, immagino, a livello meteorologico.
1: Continua a piovere.
0: Quindi, insomma, esatto, improbabile che si riparta. Una battuta rapida.
1: C'è anche un tifoso della Sampdoria con un ombrellino blu cerchiato qui sotto la nostra postazione.
0: Bene, ci fa piacere. Senti Emilio, ti volevo chiedere del doppio.
1: La Doria, la gloria della Doria. Voleleva Vassori. Oggi, durante un'altra trasmissione nella quale si parlava del caos di domenica per quanto riguarda il foro italico, che sarà blindato già da domani sera,
0: perché si giocano le partite alle 12, il derby, lo ricordiamo, questa è la decisione finale, quindi ci sarà tanta confusione. Sì,
1: esattamente, la partita a mezzogiorno, un orario inedito, mezzogiorno di fuoco per così dire, atteso il Presidente della Repubblica per la finale del singolare maschile. Però se ci dovesse essere anche la finale del doppio con due italiani, atteso il Presidente della Repubblica per la finale del singolare maschile, però se ci dovesse essere anche la finale del doppio con due italiani, come dire,

dei giornalisti con Completamente qui a Zona Cesarini, 22, 50 minuti e 20 secondi, risultati di questa giornata per quanto riguarda il calcio. Siamo nei minuti di recupero nel finale in Premier League, 37esimo turno del massimo campionato inglese fra Aston Villa e Liverpool. L'Aston sta dilagando 4-1 quando mancano davvero pochi minuti alla fine. Per quanto riguarda invece i playout di Serie B e quindi la partita per la permanenza nel campionato cadetto, Bari su Tirol nella gara di andata hanno chiuso sullo 0-0, si deciderà tutto al ritorno. C'è stata anche una partita di volley femminile, un amichevole di lusso fra Italia e Francia, se ne sono giocate due in realtà. Ieri l'Italia ha vinto 3-0 contro le transalpine, stesso risultato anche oggi per le azzurre di Velasco, 26-24 nel primo, 25-14 nel secondo, 25-18 nel terzo, quindi vittoria netta delle azzurre in queste amichevoli di preparazione poi alla Nations League. I risultati del tennis all'internazionale d'Italia: la vittoria di Casper Ruud in semifinale contro l'azzurro Darderi, 2-0, 6-1, 6-1 il conto dei set. L'altra semifinale fra Sinner e Medvedev interrotta, non inizierà prima delle 23, ma continua a piovere sul centrale.

del Foro Italico di Roma, quindi improbabile rivedere in campo i due tennisti che hanno chiuso il conto dei set in parità, 6-2 nel primo per Sinner, 7-5 nel secondo per Medvedev. Nel terzo Sinner avanti 4-2 con Medvedev al servizio in vantaggio nel settimo game. E poi ancora quarti di finale del doppio maschile, sempre a Roma, sempre tennis, con Bolalev e Vassori che hanno sconfitto la coppia più accreditata del finlandese, composta dal finlandese Eliovaara e il britannico Patten, 2-7-0, 7-5, 7-6, 7-4 al tiebreak. Questi risultati di giornata sicuramente, e fra poco cercheremo di capire poi se ci saranno aggiornamenti dal campo centrale, ma crediamo di no perché continua a piovere, queste le immagini che ci arrivano dai monitor di servizio.

Zerber Rita ora con If It's Not Love qui a Zona Cesarini. Ne siamo quasi in chiusura e possiamo dirvi che si giocherà domani la partita fra Sinner e Medvedev. Non sappiamo ancora l'orario perché continua a piovere e almeno da quello che risulta da monitor di servizio c'è l'ufficialità del rinvio del match a domani. Sinner ha vinto il primo set 6-2, Medvedev il secondo 7-5. Nel terzo Sinner era avanti 4-2 con Medvedev al servizio, con Medvedev al servizio in vantaggio nel settimo game del terzo set. Questo è il risultato parziale della sfida fra i due tennisti che quindi ci sarà domani. Ora ci ascoltiamo insieme gli Alphaville con Forever Young. Prima però io saluto e ringrazio la nostra squadra in regia Ombretta Conti, la parte tecnica Giovanni Leporale e Fabio Cardinali, in redazione come sempre Tony Tisi. Buona serata anche da Giacomo Prireschi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Gli italiani morti alle Maldive, il maltempo ferma le ricerche, domani si perlustrerà l'ultima parte della grotta. Restano ancora sconosciuti i motivi della tragedia.
3: Mentre proseguono le indagini per capire come e perché cinque italiani abbiano perso la vita durante un'immersione alle Maldive, a Padova si piange la scomparsa di Gianluca Benedetti, 44 anni. Chi lo conosceva bene, chi con lui aveva condiviso centinaia di ore sott'acqua, lo descrive come un sommozzatore esperto, meticoloso e prudente. Nessuno riesce a spiegarsi cosa possa essere accaduto in quella grotta a 50 metri di profondità. Benedetti viveva a San Vito di Vigonza, nel Padovano, dove lascia la madre e la compagna. Il 44enne aveva iniziato la sua vita professionale lavorando nel mondo della finanza. Nel 2018 però si era dimesso e aveva iniziato a lavorare alle Maldive come subacqueo professionista, un sogno che si era realizzato. Si attende ora l'esito delle indagini e il rientro delle salme.
4: Davide Calimani, GR1.
2: Resta alta la tensione a Gaza, dove gli israeliani rivendicano di aver ucciso un importante esponente di Hamas.
5: Izz al-Din Haddad, il capo di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam. È lui il bersaglio del massiccio raid israeliano sferrato con tre aerei caccia nel quartiere di Rimal a Gaza City. Al momento non è chiaro se Haddad sia stato ucciso. Secondo fonti militari israeliane, l'operazione sembrerebbe aver avuto successo e in una nota congiunta il premier Netanyahu e il ministro della difesa Katz parlano di uno degli artefici del massacro del 7 ottobre e tuonano: questo è un messaggio a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita. Da Hamas non arrivano però ancora conferme. Di certo c'è che in quell'operazione sono morte 8 persone, 30 i feriti. Un fronte che torna dunque a riaccendersi dopo che lo stesso Netanyahu ha annunciato il controllo di Israele sul 60% della striscia. Mentre sul fronte libanese proseguono a Washington i negoziati tra Tel Aviv e Beirut, prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco, ma nonostante questo i raid non si fermano e il bilancio dalla ripresa delle ostilità sfiora i 3.000 morti, tra cui circa 200 bambini. Valentina Isa, GR1.
2: Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ con outlook positivo. Il dato emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia. Wall Street intanto ha chiuso in calo dopo il vertice tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping, che non ha determinato progressi significativi sul fronte politico e commerciale. Gli investitori sono preoccupati. Segno meno anche a Piazza Affari, in linea con le principali borse europee. La cronaca ha confessato dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho. Il 35enne, baracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Internazionali di Roma, sospesa per pioggia forte la semifinale tra Sinner e Medvedev sul punteggio di 4-2 per Sinner al terzo set. Si riprenderà domani, sfumato intanto il sogno di Dardari e di una finale tutta azzurra, battuto dal norvegese Ruud 6-1-6-1. Per il calcio è terminato 0-0 al San Nicola il match di andata dei play-out di Serie B tra Bari e Südtirol. Il ritorno si giocherà a Bolzano venerdì prossimo. Era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui su Radio 1, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Da Milano, Domenico Alessi. È stato un uomo dell'apparente età di 35 anni a uccidere con 3 colpi di pistola sparati alle spalle.
7: Viveva con la moglie e 2 figli. Fra pochi mesi avrebbe avuto un terzo figlio.
8: La prima mia sensazione, dopo aver saputo che l'avevano ucciso, è stata di sentirmi morire un po' con lui.
9: La prima vittima mirata del terrorismo in Italia è stato Luigi Calabresi, commissario capo di pubblica sicurezza a Milano, oggetto di una campagna di odio senza precedente. Un uomo di cui per anni sembrava non si potesse nemmeno più parlare. È stato un eroe del quotidiano in anni che cominciavano a farsi difficilissimi, aspri e violenti. E allora la sua storia è anche la storia della sua morte, una storia che comincia in un pomeriggio d'inverno, è venerdì 12 dicembre del 69.
0: Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace.
9: 17 morti, 90 feriti, la strage di Piazza Fontana. Quello stesso giorno un'altra bomba viene trovata inesplosa sempre a Milano, a Piazza della Scala, mentre altri due ordigni esplodono a Roma, uno all'Altare della Patria, l'altro alla Banca Nazionale del Lavoro di Via Veneto. Le indagini intanto puntano con decisione sugli anarchici. L'ufficio politico della questura, di cui fa parte Luigi Calabresi, ferma 240 persone, tra loro Pietro Valpreda e Pino Pinelli. La sera del 12 dicembre del 69 Giuseppe Pinelli viene convocato in questura. Pinelli è uno dei leader del circolo anarchico milanese Ponte della Ghisolfa ed è una vecchia conoscenza del commissario. Già sospettato degli attentati ai treni dell'8 agosto, Pinelli arriva in via Fatebene e Fratelli a bordo della sua moto e vi viene trattenuto per 3 giorni, così la testimonianza dell'anarchico Pietro Valpreda.
10: Prendo un sospetto di strage, fermato in un gruppo anarchico, e gli si dice: noi andiamo in macchina, tu seguici col motorino. Quindi, quella è la strage, quando si è mai visto la polizia, che è uno che sospetta di aver ucciso o accoltellato la moglie, senti, noi andiamo in macchina, tu seguici in bicicletta. Un dato era certo, che Calabresi conosceva me e conosceva meglio Pinelli, in quanto che Pinelli del gruppo anarchico era quello che andava in questura a chiedere i permessi per le affissioni dei manifesti.
9: È la tarda serata del 15 dicembre. Giuseppe Pinelli, ormai in questura da oltre 72 ore, viene sottoposto a un interrogatorio proprio nell'ufficio di Luigi Calabresi. Poi però, in un attimo, la tragedia.
11: Pinelli è precipitato nel vuoto, è caduto su questa aiuola. Lo hanno trasportato all'ospedale, ma le cure dei sanitari sono risultate vane. Lascia la moglie e 2 figlie. Era frenatore delle Ferrovie dello Stato, nella stazione di Porta Garibaldi. Aveva 41 anni.
9: La morte di Calabresi comincia qualche giorno dopo la morte di Pinelli, con la campagna contro di lui iniziata da Lotta Continua. Il giornale sostiene che Pinelli era stato scaraventato dalla finestra della questura da Calabresi e che quindi Calabresi è l'assassino di Pinelli. Ancora Pietro Valpreda.
10: Io che conoscevo Pinelli so che non avrebbe, si sarebbe mai suicidato, aveva 2 bambine che adorava, Silvia era Claudia, aveva una moglie, eccetera, aveva tutta la sua attività politica, gli amici, eccetera. E questo è quanto è successo lì, è qualcosa che anche a distanza di anni mi è incomprensibile, veramente.
9: Quei 3 giorni, dal 12 al 15 dicembre, della strage di Piazza Fontana alla morte di Pinelli, segnano per sempre il destino di Luigi Calabresi. Ma chi era Calabresi? Quanto è lontana la sua verità di uomo dall'immagine di poliziotto torturatore che gli è stata costruita addosso? Ascoltiamo la moglie, Gemma Capra.
8: Quando conosco mio marito Luigi Calabresi, che poi chiamerò Gigi perché in casa noi l'abbiamo sempre chiamato Gigi, alla festa di Capodanno da comuni amici. I won't let you leave my love behind. Dopo 1 anno e qualche mese da quel giorno, io a soli 22 anni sposo Luigi Calabresi.
12: E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure.
8: Mi sono sposata innamorata, era il matrimonio un po' da favola, ero felice, pensavo che mio marito sarebbe stato per sempre.
12: E quando io, senza capire, ho detto sì.
9: Una felicità troppo breve, una favola che non contempla il lieto fine. Entrato in polizia a Calabresi viene subito trasferito a Milano. Ma la città del boom industriale si sta facendo sempre più dura e cattiva. Il giovane commissario si trova spesso in prima linea in mezzo alle manifestazioni e agli scontri. È la fine degli anni 60. Così la testimonianza di Achille Serra, all'epoca funzionario della questura di Milano.
13: In quegli anni, quando un giovane funzionario arrivava a Milano, veniva fatto affiancare al funzionario più anziano, quello che aveva un'esperienza maggiore perché potesse rendersi conto. E io fui affiancato a Luigi Calabresi. Furono anni della contestazione giovanile, quella importante, quella del movimento studentesco di Mario Capanna. Erano i tempi in cui ogni sabato, quanti ce n'erano in quegli anni, si verificava uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine. Erano scontri a suon di bottiglie Molotov, al suon di lacrimogeni. Cominciarono a partire le prime bottiglie Molotov, lui e io eravamo in macchina, io seduto dietro, lo ricordo ancora, mi trovavo in una situazione difficile, nuova per me, mi nascosi dietro il sedile nella macchina, mentre lui usciva impavido e andava incontro ai dimostranti. Pensai che si stesse per ordinare la carica? No, era semplicemente per dialogare con questi giovani.
9: Un poliziotto moderno che in anni spietati cerca sempre il dialogo coi manifestanti, ma Piazza Fontana, come dirà Adriano Sofri, leader storico di Lotta Continua, rappresenta la perdita dell'innocenza. Dopo quella bomba niente sarà più come prima, adesso è lo Stato che viene considerato il nemico, e lo Stato nell'immagine dei suoi nemici al volto di Luigi Calabresi. Ascoltiamo il giornalista Giampiero Mughini.
14: Qual è l'ideologia del tempo, comunque l'ideologia di una larga parte della società e della società culturale del tempo? È che lo Stato con la S maiuscola può essere una macchina assassinante. L'ideologia del tempo dice che lassù al quarto piano della questura di Via Fate Bene Fratelli l'anarchico Pinelli è stato battuto, torturato, e che il capo torturatore, come dice il famoso manifesto pubblicato dall'Espresso e che è stato sottoscritto da 800 santoni della cultura italiana, due nomi su tutti, Norberto Bobbio e Umberto Eco, questo ignobile manifesto recita che il capo torturatore è il commissario Luigi Calabresi.
9: La cultura si mobilita. Camilla Cederna, che ha proposto la lista degli 800, ha scritto un libro contro Calabresi. Dario Fo porta in scena Morte accidentale di un anarchico, il cui protagonista è il commissario Cavalcioni. Elio Petri gira indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Ne è protagonista Gianmaria Volonté. Ancora una volta è presente un commissario assassino, stranamente somigliante al commissario Luigi Calabresi. È il 1971 e il giornale Lotta Continua scrive:
15: forse abbiamo fatto un errore, siamo stati troppo teneri col commissario aggiunto di pubblica sicurezza Luigi Calabresi. Il suo volto è diventato abituale e conosciuto per i militanti, che hanno imparato a odiarlo. La sua funzione di sicario è stata denunciata alle masse, che hanno incominciato a conoscere i propri nemici di persona, con nome, cognome e indirizzo. E il proletariato ha già emesso la sua sentenza. Calabresi è il responsabile dell'assassinio di Pinelli e Calabresi dovrà pagarla cara.
9: È proprio sull'onda della campagna di stampa di Lotta Continua che Calabresi decide di querelare il giornale. Così la costruzione del figlio di Luigi Calabresi, Mario.
16: Mio padre me l'ha lasciato solo a difendersi. Me l'ha lasciato solo tanto che il Ministero dell'Interno gli chiese di costituirsi lui personalmente, di querelare lui Lotta Continua chiedendo conto di queste falsità. E mio padre li chiamò in causa, mia madre fino all'ultimo cercò di dirgli: ma non lo fare, ma non è possibile che tu da solo ti metti a fare questa causa, dovrebbe essere lo Stato a tutelarti. Invece il Ministero gli pagò l'avvocato, ma gli chiese di farlo lui. Lui lo fece e fu un errore perché presto, in pochissimo tempo, il processo si trasformò da un processo in cui lui chiedeva che fossero appurate le calunnie contro di lui, che fossero smontate, in un processo accusatorio contro di lui in cui lui si dovette difendere, un processo che si trasformò in una corrida, perché nei corridoi di Palazzo di Giustizia, nell'aula, lo accoglievano con slogan, insulti, fischi e sputi, per cui ben presto diventò qualcos'altro.
9: Il clima di odio e di persecuzione contro il commissario si fa sempre più pesante. Il 24 giugno del 71 la vedova di Giuseppe Pinelli denuncia il commissario Calabresi e altre 6 persone della morte di suo marito. A indagare su di lui e i suoi colleghi è Gherardo D'Ambrosio.
17: Quando ci fu questa denuncia nacque poi il processo per omicidio volontario, credo che fosse la prima volta che un gruppo di poliziotti mi ricevette da me l'avviso di garanzia. Che poi l'interrogatorio fosse stato abbastanza pressante nei confronti di Pinelli è chiaro anche questo, una certa situazione di disagio Pinelli si trovasse, ma non tale da indurlo al suicidio. L'ipotesi che feci io è che avesse perso l'equilibrio con l'impatto con l'aria improvviso e col fresco e che quindi cercando di appoggiarsi si è piegato sulla ringhiera e ha fatto quel movimento di rotazione che coincideva perfettamente con i rami rotti che figuravano. Ed ecco per quale ragione io dissi che era stato un malore.
9: Il 25 ottobre del 75 il giudice Gherardo D'Ambrosio emette la sua sentenza.
18: Ipotesi di suicidio, possibile ma non verosimile. Ipotesi di malore, verosimile. Ipotesi di lancio volontario di corpo inanimato, assolutamente inverosimile.
9: Ma Luigi Calabresi non farà in tempo a leggere la sentenza che lo proscioglie definitivamente dalla morte di Pinelli. Mercoledì 17 maggio del 72 un killer lo ha freddato sotto casa con 2 colpi di pistola.
19: Erano circa le 9:20. Calabresi si dirige verso la 500 parcheggiata di fronte alla sua abitazione. Improvvisamente da una 125, ferma poco distante, scende un uomo. Si avvicina alle spalle di Calabresi e coprendosi il volto con un giornale esplode 3 colpi di pistola.
16: Lo uccisero sparandogli alle spalle 2 colpi, uno nella schiena e il secondo in testa. Stava aprendo la portiera della 500 blu di mia madre con cui andava in ufficio. Era disarmato per scelta e lui disse per 2 motivi. Il primo che tanto non avranno mai il coraggio di spararmi guardandomi negli occhi, mi spareranno alle spalle. E il secondo è perché se io per caso mi accorgessi che qualcuno sta per spararmi, non voglio avere la possibilità di sparare per primo, di ammazzare qualcuno.
9: Quello del commissario è un omicidio che sgomenta Milano e l'Italia intera. Le polemiche, le contestazioni, le proteste infatti non erano mai arrivate fino a quel momento all'omicidio premeditato. È un salto di qualità inatteso ma forse non del tutto imprevedibile. Ancora la moglie di Luigi Calabresi, Gemma Capra.
8: Arrivo all'obitorio verso 1:30 ed è una visita terribile. Quando entro vedo mio marito pallidissimo, con dei lividi sulla fronte, però mio marito non era più mio, perché c'erano già i corazzieri del Presidente della Repubblica, c'erano già alcuni corone di fiori, c'erano le persone della questura mandate dallo Stato e quindi mio marito non era più mio.
9: Il 18 maggio del 72, il giorno dopo la sua morte, il giornale Lotta Continua definisce l'omicidio di Calabresi un atto in cui gli sfruttati riconoscono la propria volontà di giustizia. Così Gemma Capra.
8: Io un odio così non l'ho mai provato, perché io penso che anche se viene uccisa una persona che tu consideri nemico, non si può ineggiare, non si può brindare. Davanti alla morte si può solo tacere. Tutta Milano, ma io credo anche da varie parti d'Italia, siano venuti al funerale di mio marito. E questo mi ha confermato il mio pensiero, che la maggioranza è silenziosa.
9: Per Luigi Calabresi non c'è stata pace da vivo, non c'è nemmeno da morto. L'odio continua a perseguitarlo anche dopo il suo assassinio. Il 17 maggio del 73, un anno dell'assassinio, alla Questura Centrale di Milano, in via Fate Bene Fratelli, viene inaugurato un busto dedicato al commissario. All'esterno del palazzo una bomba provoca una strage. L'attentatore subito fermato si chiama Gianfranco Bertoli, un sedicente anarchico individualista che dichiara intenti confusi e contraddittori. anche da morto, quello di Luigi Calabresi è un nome da non pronunciare. Ma chi ha ucciso Luigi Calabresi? Chi ha ordinato il suo omicidio? E chi è stato ad eseguirlo materialmente? Per anni le indagini brancolano nel buio, poi il colpo di scena. 16 anni dopo la morte di Calabresi, nel luglio dell'88, un ex militante di Lotta Continua, Leonardo Marino, si autoaccusa di quell'omicidio. A uccidere Calabresi, secondo il suo racconto, sono stati lo stesso Marino e Ovidio Bonpressi, su mandato di Giorgio Pietro Stefani e Adriano Sofri. Marino dichiara che nell'autunno del 71 Giorgio Pietro Stefani, uno dei leader di Lotta Continua, gli avrebbe comunicato che l'esecutivo politico dell'organizzazione aveva deciso di uccidere il commissario Calabresi. Della preparazione dell'attentato si sarebbero occupati i militanti di Milano. A Marino Pietro Stefani chiede di guidare la vettura del comando. Perplesso, Leonardo Marino vuole una conferma dell'operazione da Adriano Sofri, leader indiscusso di Lotta Continua. Sabato 13 maggio del 72 a Pisa, dopo un comizio, Sofri avrebbe confermato a Marino la necessità dell'omicidio. Lo stesso Marino si reca a Milano, dove ruba l'automobile usata dal comando e dove la mattina del 17 maggio del 72 partecipa all'omicidio di Luigi Calabresi con Ovidio Bonpressi. Secondo Marino e lui, Bonpressi, l'esecutore materiale dell'omicidio del commissario. Ma sulla confessione di Leonardo Marino, a 16 anni di distanza dall'omicidio Calabresi, esistono interrogativi e incertezze. Così racconta il testimone Dante Taccola e poi lo stesso Leonardo Marino.
20: Un uomo così tranquillo, che però era povero, non avevano proprio niente, perché viveva soltanto per quei 3 soldi che gli dava questo qui, dove faceva il giardiniere, e poi sua moglie che faceva le carte, faceva la chiromante. Dopo che è successo il fatto di Sofri, di Calabresi, lui, come è ritornato, lui si è comprato il camper nuovo, appartamento a Sarzana, e senz'altro gli sono arrivati i soldi da qualche parte.
21: Io posso dimostrare che tutto quello che ho l'ho comprato con il mio lavoro. Posso portare tutte le cambiali che ho pagato in questi anni per comprarmi il furgone. Posso dimostrare che sto ancora pagando il mutuo della casa, ce l'ho ancora per più di 10 anni. Io questo posso dimostrarlo. Loro che dicono queste cose dimostrano che invece io ho preso dei soldi.
9: Giovedì 28 luglio dell'88, a 16 anni dall'omicidio Calabrese, a 12 dallo scioglimento di Lotta Continua, Adriano Sofri, Pietro Stefani e Bonpressi vengono arrestati. Così il ricordo di Mario, figlio di Luigi Calabresi.
16: Di colpo cambia tutto, ci troviamo sbalzati dentro un'aula di tribunale dove staremo anni a seguire dei processi immensi. E mia madre ce lo disse chiaro la mattina, prima dell'inizio del processo. Dovevamo andare alla prima udienza e lei ci disse: ricordatevi una cosa, noi andiamo e ascolteremo e accetteremo tutte le sentenze, se saranno di assoluzione o di colpevolezza.
9: È l'inizio di un lungo iter processuale. 1990, processo di primo grado, la Corte di Assise di Milano condanna Sofri, Pietro Stefani e Bonpressi a 22 anni di reclusione, 11 anni invece per Leonardo Marino. 1991, primo processo di appello, condanne confermate. 1993, secondo processo di appello, tutti gli imputati assolti, compreso Marino. 1994, la prima sezione della Corte di Cassazione annulla l'assoluzione e ordina un nuovo processo. 1995, terzo processo di appello, gli imputati sono nuovamente condannati a 22 anni per Leonardo Marino, il reato viene dichiarato prescritto. 1997, la quinta sezione della Corte di Cassazione conferma la condanna di Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani. Dopo 25 anni dal delitto, 9 anni dal pentimento di Marino, 7 diversi gradi di processo, la condanna è definitiva. Una storia giudiziaria controversa e dolorosa, una storia sulla quale finalmente, dopo 32 anni dall'omicidio, si può girare pagina. E il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, a impegnarsi in prima persona perché venga resa giustizia al nome e alla memoria di Luigi Calabresi. È il 14 maggio del 2004. Così la testimonianza di Ciampi e Mario Calabresi.
3: Abbiamo preso l'iniziativa di dare la medaglia d'oro a tutti i servitori dello Stato che nei terribili anni 70 erano caduti vittime di attentati vari e che erano stati in qualche maniera, non dico dimenticati, ma messi da parte. Ricevetti i familiari di queste vittime del terrorismo e consegnare loro la medaglia, fra queste appunto la signora Gemma Calabresi accompagnata dai figli.
4: Però quel giorno il gesto di Ciampi e la frase che disse a mia madre, signora, visto, abbiamo ritrovato la memoria, è stato un momento che ha fatto la differenza. Io pensavo che questi gesti contassero poco, ne ho sempre diffidato, pensavo che la sostanza è un'altra cosa. Ho capito però che se la sostanza non è accompagnata anche da gesti formali, rischia di non esserci, perché non trova contenitori, non trova luoghi in cui agganciarsi. E quello fu un momento davvero importante.
3: Beh, questo per me è importante, perché mantenere la memoria è il maggiore degli insegnamenti che noi dobbiamo dare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questo è fondamentale.
22: Il tributo a Calabresi è un omaggio non solo alla sua limpida quotidianità di servitore dello Stato, ma anche alla eredità morale e umana che ha lasciato a quanti hanno a cuore l'integrità delle istituzioni e del vivere civile.
23: E adesso Pietrangelo Buttafuoco con il suo Salamino.
24: È successo, ma nessuno ricorda. È quello che non si dice, caro Giovanni, è quello che non ci dicono. L'ABC dell'omertà, ancor più che nella mafia, è nel terrorismo italiano.
25: Prima parlava strano e io non lo capivo.
24: L'instaurazione del comunismo in Italia si impone con il conformismo. La gabbia mentale dell'intera società coincide con gli anni di piombo. Tante sigle, la stessa violenza. Il commissario Luigi Calabresi è ucciso da lotta continua col concorso morale della buona società ancora oggi in vetrina. L'elenco dei firmatari contro Calabresi è una sorta di proclama di Diaz capovolto. Tutti loro, illustri artisti, autorevoli intellettuali, tutti complici di un delitto orrendo. Tutti quanti invece che farsi dimenticare hanno avuto garantita la scalata nella rispettabilità e nei pubblici riconoscimenti e sono ancora potenti.
26: Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale.
24: Quello che non ci dicono, caro Giovanni, è il racconto delle collusioni tra la buona borghesia e l'eversione armata. E quello che non ti dicono è anche il libro di Mario Calabresi sull'uccisione di Carlo Saronio, erede di una tra le più ricche famiglie di Milano, rapito e ucciso dai suoi stessi compagni per finanziare il comunismo armato. Lo sequestra il suo migliore amico, Carlo Fioroni, l'uomo del furgoncino con cui Gian Giacomo Feltrinelli trasporta l'esplosivo per morirne poi sul traliccio di Segrate che deve abbattere. Una storia che nessuno ci dice, caro Giovanni, è l'Italia, con l'omertà di chi, caro Giovanni, ancora e per sempre ci fa lezioni di civismo democratico.
23: Il mix del 23 torna martedì. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Notte con temporali in area tirrenica sul nord-est e, sebbene molto isolate, sulla Sardegna. Qualche rovescio nella notte sulla Lombardia, su parte del centro e sulla Calabria. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia poi più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie per la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari e temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound in podcast, e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie moltissime a Tommaso Margiotta insieme a Giovanni Insardi, che oggi rendono il nostro programma felicemente tridimensionale. Quindi grazie a tutti i tecnici di Radio 1, ma grazie soprattutto perché ci è venuto a trovare dopo un po' di tempo. Benvenuto a Losi, intanto.
3: Grazie, John.
2: La musica viscerale direi fa parte del tuo orizzonte, insomma, diciamo che anche in queste canzoni, per usare un gergo, non le mandi decisamente a dire. Questo disco è un disco diretto, così come la canzone. Prima ancora che di parlare del disco in assoluto, se sei d'accordo, sentiamo un frammento di questo album che racconta più di tante parole quello che vuol dire usare le canzoni anche un po' come strumenti simpaticamente contundenti. Con noi dal vivo c'è Losi, qui a Nota del giorno a Rai Radio 1.

0: Ben ritrovato intanto all'Osia e grazie per questo brano che Chi sei, e non direi a caso apre la storia di questo album, un album Cose molto cattive, che dicevamo prima, dai Pan del Diavolo, che è il gruppo con cui hai cominciato a macinare queste canzoni, fino alla tua carriera da solista. Diciamo che le canzoni non voglio dire che siano per forza una psicoterapia, però sicuramente danno una libertà, no? di espressione, anche di viaggio, che in questo disco tu continui a mantenere fin dall'idea proprio della produzione, ecco, di questo disco, una produzione insomma abbastanza gestita direttamente con i toni del rock, insomma, di canzoni abbastanza viscerali, possiamo
1: dire. Nell'impronta sempre del rock, quantomeno nello spirito, ecco, di essere veritieri. Poi la musica ti dà una visione a specchio che di solito non riesci a avere. Mentre scrivi, vedi una parte, poi il disco, insomma, ti rivela un po' di più della visione d'insieme. Questo è uno dei superpoteri, insomma, della musica.
0: Musica che tu hai attraversato, magari lavorando anche a podcast, o comunque in generale, anche collaborando con altri artisti, no? Nell'idea che poi credo la tua generazione, che ne so, che anche quella dei Bud Spencer Blues Explosion, certo, insomma di quei ragazzi che stanno tra i 30 e i 40 più o meno,
1: sì,
0: e che hanno preso il rock come un modo anche per essere semplicemente cantautori senza farsi particolari problemi sul genere da cui attingere.
1: È un modo di prendersi sul serio senza essere troppo seri, quindi ti dà ti dà un modo di essere, una via che magari difficilmente potresti trovare. Ecco, questa generazione, come dici tu, questa generazione nostra è stata una generazione che ha abbastanza sperimentato, è stata abbastanza coraggiosa, è stata anche premiata per questa scelta qui, perché insomma si è girato parecchio, abbiamo incontrato tante persone, molto pubblico, e sono stati degli anni anche un po' floridi, se vogliamo, per un certo tipo di musica indipendente che nasce con la chitarra in mano, si sa dove si inizia ma non si sa come va a finire.
0: E tra l'altro mi sembra un controcanto che ancora sta reggendo nonostante ci siamo incontrati a cavallo di un confinamento, i problemi rispetto ai piccoli circoli che magari hanno chiuso. Mi pare che dopo qualche anno un po' di resistenza musicale sia riuscita a mantenere, no, la rotta, in mezzo al fatto che si continua a ragionare più con singoli discografici che con album completi, però ecco, c'è ancora un ambiente in cui la musica può minimamente dibattersi, che è quello che attraversa anche questo disco, diciamo, anche nei suoi riferimenti al blues, a Screaming Jay Hawkins, per dire, quindi a personaggi che arrivano da un immaginario di underground molto vasto, non necessariamente solo italiano.
1: Sì, e alla fine io penso che questo modo di fare musica deve incontrare le persone, cioè questa arma che è la chitarra funziona solo se è un'arma sociale, quindi noi combattiamo i numeri con la chitarra per incontrare persone e vivere la musica in questo tipo di socialità, cioè è una delle forze. Ora, abbiamo parlato prima di un superpotere della musica, questo è l'altro, di unire le persone.
0: E credo che poi i superpoteri di queste canzoni sono anche quelli di poter liberamente andare da un lato all'altro, le citazioni, la cinematografia, il noir, il blues, insomma tutte cose che mi pare tu dai Pan del Diavolo a oggi abbia attraversato, facendo del rock anche uno strumento un po' letterario, nel senso non che tu scriva dei racconti o dei libri, però necessariamente con un'idea appunto di narrazione sulle canzoni.
1: Sì, una narrazione scomposta per immagini che però alla fine ti ridà un po' tutto il racconto sotto forma di emozione. Poi il racconto deve essere, secondo me, liberamente interpretabile in alcuni pezzi, poi sempre dipende dall'artista, però è importante che la visione si sganci magari dal didascalico per accogliere quella di chi la sta ascoltando.
0: Tu in questo momento hai il disco fuori, l'hai già presentato in qualche occasione, credo che quest'estate accompagnerai il disco in giro per l'Italia.
1: Sì, qualche cosa farò anche quest'estate, ho già fatto un bel po' di club, insomma questo giro, insomma il giro di Monopoli.
0: Il giro di Monopoli, okay, che non è solo il gioco.
1: Ogni tanto si riparte al via.
0: Non so se danno ancora le 20.000 lire e 20 euro ogni volta che si parte dal via, spero di sì. Ecco, se... che ogni giro ci sia un po' di riconoscimento anche economico.
1: Prendo anche quel premio, allora.
0: Va bene, benissimo. Allora, se prendi la carta delle probabilità, ti dicono vai fino al via, ricomincia. E io ovviamente te lo auguro, ti ringrazio molto Losi per aver condiviso Cose molto cattive, che è un disco trattato con molto amore da chi lo ha pensato, curato e messo in circolazione con chi ama veramente la musica. Io direi che in sintonia proprio con questo brano che abbiamo appena sentito possiamo aprire la porta ai nostri, a un ulteriore finalista di Musiculture. Come sapete è una manifestazione di cui noi siamo la radio ufficiale, Radio 1 sta seguendo i 16 finalisti che poi diventeranno 8 vincitori che si esibiranno la terza settimana di giugno all'Arena Sferisterio di Macerata. Oggi apriamo la porta a Maredè con la sua Stupido Cuore. Grazie ancora.
1: Grazie a voi. Ho preso

Maredè, stupido cuore, da Senigallia, il suo nome d'arte significa chiocciola in una filastrocca antica ed è sicuramente legato alla sua città natale. Questo pezzo, come altri, mettono assieme un'idea della melodia, del lo-fi, del lavoro, diciamo così, sulle frequenze della musica, che rendono il suo percorso contemporaneo. Comunque la pensiate, Stupido Cuore fa parte dei 16 finalisti della 37esima edizione di Musicultura. Oggi vorremmo ricordare una figura di cui, secondo me, non si parlerà mai abbastanza, anche se è sicuramente una figura di culto nel grande pantheon del rock and roll. Però la voce di questa Midnight to Six Man dice molto a quelli che sono appassionati del blues, che arriva dalla Gran Bretagna dopo essere nato chiaramente negli Stati Uniti d'America. È tutto un movimento che genera per esempio i Rolling Stones, e Phil May con i Rolling Stones ha qualcosa che spartire, o almeno ce l'ha il chitarrista di questa formazione, dove Phil May è rimasto praticamente a cantare quasi sempre. È una formazione che ha attraversato anche le varie evoluzioni del rock britannico, partendo dal blues, un suono sporchissimo che per certi versi era addirittura più ruvido, più interessante di quello dei primissimi Stones. Questo dicono quelli che li avevano sentiti dal vivo, ma sostenuti comunque da questa voce, quella di Phil May, come dimostra appunto Midnight to Six Man.

È in novembre del 1965, c'è una seduta di registrazione prenotata dalla casa discografica tra il 5 e il 6 di quel mese. Phil May, il cantante, Dick Taylor, il chitarrista dei Pretty Things, che all'epoca sono piuttosto seguiti, devono scrivere una canzone perché non l'hanno ancora ultimata. E così la disperata nasce questa Midnight to Six Men, direi la migliore canzone originale dei Pretty Things della metà degli anni 60. Il titolo si riferisce al turno di lavoro nei nightclub londinesi, da mezzanotte alle 6 del mattino. È un brano che racconta appunto la vita notturna un po' alienata e anche frustrante di chi vive al contrario rispetto al resto della società. Chi produce questo gioiello è Glyn Johns, uno dei più grandi ingegneri del suono, che avrebbe lavorato con personaggi come gli Stones, i Beatles, gli Who, i Led Zeppelin, gli Eagles, insomma. E insieme a Phil May, Dick Taylor e al gruppo in generale ci sono due session men di lusso, due turnisti meglio, che sono Nicky Hopkins al pianoforte e Margo Lewis delle Goldie and the Gingerbreads all'organo. È un brano che ha il suo

rappresenta molto bene quello che è lo stile dei Pretty Things. Pretty Things che hanno un altro grande merito, quello di avere scritto per la prima volta un concept album, ovvero un disco che racconta una storia dall'inizio alla fine. Il protagonista lo hanno fatto prima di Tommy degli U, per dire, oppure anche prima o in contemporanea con altre storie, per esempio Arthur dei Kings. È la storia di uno sfortunatissimo individuo a cui succedono solo disgrazie. Fin dal suo nome, SF Sorrow, si capisce perché. Questo è un frammento di questo album che esce in un momento in cui la psichedelia sta prendendo sopravvento nei Pretty Things, la voce affidata è sempre quella di Phil May, e questo è il momento in cui SF Sorrow si innamora di una donna che purtroppo gli sarà strappata via in maniera drammatica. She says, good morning.

She Says Good Morning è la prima rock opera della storia della musica rock, un anno prima di Tommy degli U. Siamo alla fine del 68. Il loro disco però non ha, il disco dei Pretty Things non ha lo stesso successo appunto di Tommy e di altri Concept, e quindi si perde un po' nel ricordo di coloro che seguivano la musica all'epoca. È il nostro modo per ricordare Philip Dennis Arthur May, all'anagrafe Philly Weddy, in realtà, che nasce ad Hartford nel Kent il 9 novembre del 1944 e scompare proprio il 15 maggio del 2020. Malato da tempo, lo abbiamo avuto anche ospite proprio noi qui a Rai Radio 1 con i Pretty Things una dozzina di anni fa. Il suo modo di cantare così particolare, la storia dei Pretty Things che passano dal rock blues alla psichedelia, a un momento negli anni 70 in cui incideranno addirittura per l'etichetta delle Zeppelin. La Swan Song è una storia che abbiamo già raccontato, una storia enorme, una delle band canoniche del rock britannico. Vogliamo però ricordare la voce di Phil May, lo facciamo ancora con un altro pezzo che arriva da un fiasco. Il fiasco che segue il già traballante Self Sorrow, un album che nel 1970 chiude un po' la relazione con il primo importante chitarrista dei Pretty Things, appunto Dick Taylor.

ma che nello stesso tempo segna un momento applauditissimo dalle riviste specializzate. Il disco dell'anno secondo Rolling Stone, purtroppo non altrettanto bene vanno le vendite, anzi ci sarà una vera e propria crisi interna del gruppo. Ma vogliamo ricordare Parachute, così si chiama questo disco del 1970, con un brano, October 26, che in realtà sembrerebbe riferirsi a una rivoluzione, quella di ottobre, che però avviene un giorno prima, anzi tra un paio, un giorno prima, e che in realtà è una anche un piuttosto amara riflessione sull'epopea degli hippie verso la fine degli anni 60. È una canzone dolente, ma nello stesso tempo dalla grandissima presa melodica interpretata dalla voce di Phil May.

0: Phil May e i Pretty Things da Parachute, October 26, per ricordare questo grande cantante, nel giorno della sua scomparsa, ormai 6 anni fa. Adesso lasciamo il passo all'Inno Nazionale, poi arriva il GR della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti.
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La tragedia delle Maldive, recuperato il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti. Le ricerche riprenderanno in mattinata, inchiesta della Procura di Roma. Cina, chi va, chi torna. Trump rientra da Pechino, no all'indipendenza a Taiwan. Non voglio inviare soldati, Putin da Xi, mercoledì. Fronte Libano, altri 45 giorni di cessate il fuoco, Tel Aviv-Beirut. Fronte Gaza, raid dell'esercito israeliano uccide il leader di Hamas. Partiti due cacciamine italiani, potrebbero intervenire a Hormuz, tregua consolidata. La cooperazione unisca Occidente e Oriente. La Premier Meloni in Grecia al Forum Europa-Golfo. Domenica bilaterale a Cipro. Effetto guerra. Tajani apre all'ipotesi di manovra correttiva. Fonti di governo precisano al lavoro con Bruxelles per una maggiore flessibilità. Le opposizioni. Esecutivo in stato di confusione. Preoccupante. Evento nell'evento. A Cannes, film d'esordio alla regia per John Travolta, che a sorpresa riceve la Palma d'Onore. Eurovision, ci siamo. Stasera gran finale, Salda vince, la sua Per sempre sì rappresenta il nostro paese, Finlandia e Danimarca tra le favorite. Scende la pioggia sugli internazionali di tennis, interrotto il match Sinner-Medvedev, oggi si riprende, Dardari crolla contro Ruud. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la tragedia alle Maldive. Fin qui recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione. E sulle cause dell'accaduto ancora nessuna certezza.
3: Sono 20 gli italiani ancora a bordo del Duke of York, la barca sulla quale si trovavano anche i 5 sub morti. Il maltempo ha rallentato il loro rientro a terra. Dicono però che quando i loro compagni sono entrati in acqua le condizioni non erano sfavorevoli. Le autorità locali sostengono al contrario che ci fosse allerta meteo. Da verificare a che profondità fosse programmata l'immersione, il limite per le attività turistiche alle Maldive è di 30 metri. La grotta che volevano visitare è a 60 ed è lì che è stato trovato il corpo di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, un membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. La caverna sottomarina è composta da 3 ambienti. I subacquei maldiviani sono riusciti ad arrivare fino al secondo. Riproveranno oggi. Per ora solo ipotesi sulle cause dell'incidente, da un mix sbagliato delle bombole alla perdita dell'orientamento a quella che qualcuno del gruppo sia rimasto impigliato. Come da prassi, oltre all'inchiesta locale, ne è stata aperta una alla Procura di Roma. Claudio Vigolo, GR1.
2: Le ricerche dei corpi riprenderanno, come detto, tra poche ore. Sulle difficoltà di queste operazioni sentiamo Giorgia Marazzi, console onoraria d'Italia a Malé, capitale delle Maldive.
4: Sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Comunque confidiamo in qualche risposta, se comunque anche l'avvistamento.
2: E sono ore di grande sofferenza e commozione per familiari e amici delle vittime.
5: Sia pure affranto dal dolore, Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, respinge con forza i commenti di chi ha parlato di un'immersione fatta senza le dovute cautele. Le sue parole al microfono di Marta Buonadonna.
6: Sono due sorelle in acqua, sono immerse 500 volte. Mia moglie va sott'acqua da quando ha 16 anni, ne aveva purtroppo da dire 51. E istruttrice, sicuramente non si sono immersi in condizioni inadeguate.
5: A Poirino, nel Torinese, così la sua maestra ha ricordato Muriel Oddenino.
7: Contenta, orgogliosa di aver avuto come alunna Muriel, mi ha dato tanto livello di rispetto degli altri, della natura.
5: Era poi Diomegna, nel Verbagno, Cusio, Ossola, Federico Gualtieri, l'altro ricercatore che stava preparando con grande impegno la sua prossima trasferta di studio in Giappone. E poi Gianluca Benedetti, padovano, istruttore capobarca, che aveva lasciato un lavoro in banca per trasformare in un lavoro la sua passione, la subacquea. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'inchiesta sull'omicidio del bracciante 35enne originario del Mali. Sabato scorso a Taranto c'è una confessione.
0: Ha ammesso quelle coltellate fatali dicendosi profondamente dispiaciuto, ma lui, ha aggiunto, si è solamente difeso, ha protetto i suoi amici. E a tutti gli effetti una confessione, quella del quindicenne accusato di aver sferrato i fendenti che hanno ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto il 35enne bracciante maliano Bakary Sakho. Sarebbe stato lui, secondo la versione del giovane, a colpire con un pugno un suo amico, una lite degenerata perché Bakary li stava filmando con il cellulare. Parole che arrivano davanti al giudice per le indagini preliminari come dichiarazioni spontanee in una strategia difensiva condivisa con i legali degli altri ragazzi del branco, l'avvocato Salvatore Maggio.
8: Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere, hanno reso spontanee dichiarazioni.
0: Il giudice non ha convalidato i fermi per i sei ragazzi, ma ha disposto comunque per tutti il carcere, anche perché la loro versione non è confermata dai video delle telecamere della zona. Il gruppo, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso. Lo stesso Jeep ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Mentre Bakary moriva sull'asfalto, il ventenne Fabio Sale fumava tranquillamente una sigaretta, insultando la vittima agonizzante. Infame, sta facendo la parte, diceva in dialetto, sostenendo che il 35enne stesse fingendo. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR1.
9: Rai Radio 1, mezzanotte 6 minuti. Washington annuncia una proroga di 45 giorni della tregua tra Tel Aviv e Beirut, ma i raid dell'esercito israeliano proseguono e a Gaza attacco con un obiettivo.
10: Il bersaglio è un uomo, Izzal Din Haddad, capo di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate del Qassam. Per colpirlo, tre agenti israeliani nel quartiere di Rimala, Gaza City, sganciano 13 bombe su un edificio residenziale. Nonostante nella striscia sia in vigore il cessate il fuoco, sistematicamente violato. Per ora non è chiaro se Haddad sia morto, come sostengono fonti militari israeliane. Quel che è certo è che almeno 8 persone sono state uccise e 30 sono rimaste ferite. In una nota congiunta, Netanyahu e il ministro della difesa Katz indicano Haddad come uno degli artefici del massacro del 7 ottobre. Questo è un messaggio, aggiungono, a tutti gli assassini che cercano di toglierci la vita. Intanto Netanyahu annuncia il controllo di Israele sul 60% della striscia, una quota superiore a quella prevista dal cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. E sul fronte libanese, mentre proseguono a Washington i negoziati tra Tel Aviv e Beirut, gli Stati Uniti annunciano la proroga di 45 giorni di un cessate il fuoco che però, anche in questo caso, rimane solo sulla carta. Nelle ultime 24 ore, secondo le autorità libanesi, le vittime sono state 59, feriti anche pazienti e personale medico in un attacco israeliano all'ospedale di Tiro. Marco Barbonaglia, GR1.
9: Potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz dopo il consolidamento della tregua i due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia e diretti a Gibuti nel Corno d'Africa. Per raggiungere il Golfo impiegheranno quasi un mese. Dall'Iran intanto il ministro degli esteri Araghchi apre al passaggio delle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran, mentre la guida suprema Khamenei ha diffuso un messaggio di elogio per quella che definisce la coraggiosa resistenza del suo paese. E dell'Iran ha parlato anche Donald Trump di rientro dalla visita di Stato in Cina. Il presidente americano ha poi risposto alle domande su Taiwan, mentre sul fronte dei rapporti commerciali il ministero cinese degli esteri fa sapere che Pechino e Washington lavoreranno per espandere gli scambi e ridurre i dazi, tema che però non sarebbe stato affrontato a livello di leader. Il corrispondente da New York.
11: Quelli con Xi Jinping credo siano stati due giorni davvero storici, dice Trump, parlando sull'Air Force One appena decollato da Pechino. Il presidente americano dichiara di non aver discusso di dazi con il suo omologo cinese e sul fronte commerciale assicura che la Cina comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing, con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano. A Fox News aggiunge: nella politica di Washington non è cambiato nulla. Non voglio che però nessuno dichiari l'indipendenza e gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Mentre sulla vendita di nuove armi a stelle e strisce all'isola prende tempo. Deciderò presto. Sull'Iran l'inquilino della Casa Bianca dichiara: potremmo dover fare un po' di pulizie, ma apre a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, a fronte però di garanzie reali di Teheran, e afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
9: Il presidente Putin andrà in Cina mercoledì prossimo. La visita, se confermata, si terrà dunque pochi giorni dopo il vertice tra Xi Jinping e Trump. La notizia è stata riportata dai media di Pechino, che la definiscono una tappa di routine nelle relazioni tra i due paesi. A Chișinău, in Moldavia, riunione dei ministri degli esteri dei 46 paesi membri del Consiglio d'Europa, adottata su proposta dell'Italia una dichiarazione sulla gestione dei fenomeni migratori con l'impegno a rafforzare la protezione delle frontiere a garanzia della sicurezza nazionale e l'auspicio di espulsioni più facili degli stranieri condannati per violazioni dei diritti umani. Da 36 paesi su 46 è arrivato anche l'ok alla partecipazione a un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva il monito a fare ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione. Il Capo dello Stato lo sottolinea in un messaggio inviato ad un convegno che si è svolto a Trieste sulla risiera di San Sabba, campo di concentramento nazista durante l'occupazione tedesca. Crisi internazionali con le ricadute su economia, cooperazione energetica e immigrazione, dossier su cui lavora la Premier Meloni, impegnata nel fine settimana in un vertice in Grecia, in un bilaterale a Cipro.
12: Una missione che si lega a quella di dicembre in Bahrain, quando Giorgia Meloni fu invitata al Consiglio di cooperazione del Golfo dopo un'assenza di leader europei dal 2016. Oggi a Navarino, nell'intervento di apertura del Forum Europa-Golfo, la Presidente del Consiglio tornerà sull'importanza di uno sforzo condiviso per affrontare la difficile congiuntura politica ed economica. Cooperazione energetica e di difesa, i temi sul tavolo. Meloni parlerà accanto al primo ministro del Qatar, con cui negli anni ha stretto rapporti su difesa, energia e investimenti. All'incontro organizzato dall'Atlantic Council parteciperanno anche il presidente finlandese, i vertici di Fondo Monetario e BCE e alcuni capi di Stato e di Governo del Sud Europa, con i quali è previsto un vertice a margine sull'immigrazione. Roma e Atene operano in stretta cooperazione sui migranti al tavolo di Bruxelles. Terza tappa, domani a Cipro. Giorgia Meloni torna dopo il Consiglio europeo informale per un bilaterale con il presidente cipriota Federica Ionta, GR1.
9: E dopo una telefonata da parte della Premier Meloni ha interrotto lo sciopero della fame Roberto Giachetti. Il deputato di Italia Viva si era incatenato nell'aula alla Camera per denunciare lo stallo della commissione di vigilanza Rai. E quest'ultimo tema e le questioni economiche sono al centro del confronto tra i partiti.
13: Non escludo manovre correttive, bastano poche parole di Antonio Tajani a sollevare il caso, perché nonostante la crisi energetica nessuno aveva mai ipotizzato di mettere mano alla finanziaria. Infatti presto è lo stesso governo a precisare: lavoriamo con l'Europa per rendere più flessibili le regole di bilancio. Un lapsus, puntualizza Forza Italia, il ministro parlava di scostamento. Le spiegazioni però non soddisfano le opposizioni, per cui l'esecutivo o è in confusione o nasconde qualcosa. Frizioni che si aggiungono a quelle sull'economia, con Fratelli d'Italia che rivendica quanto già fatto. Raffaele Speranzon.
14: I valori record della borsa italiana confermano che l'economia italiana tiene, la serietà del governo Meloni paga e consente di proseguire nel taglio alle tasse.
13: Dall'opposizione Giuseppe Conte ricorda l'inflazione in salita, mentre Elly Schlein promette battaglia sul salario minimo.
15: Non c'è una ragione al mondo per cui non si vada avanti e noi andremo avanti. Abbiamo proposto una legge insieme a tutte le altre opposizioni.
13: Si chiude invece con una schiarita l'iniziativa non violenta di Roberto Giachetti, che dopo essersi anche incatenato in aula alla Camera per bloccare lo stallo Rai, sospende lo sciopero della fame. Ho sentito Giorgia Meloni, spiega, credo abbia contribuito alle rassicurazioni della maggioranza. Lucio Bondi, GR1.
9: Polemica dopo le parole a porta della giornalista Concita Borrelli, che durante un confronto sul caso Garlasco ha detto: se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro. Dichiarazioni inaccettabili e scandalose per il PD, critiche anche da 5 Stelle e Italia Viva. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha avviato verifiche. Affermazioni non degne del servizio pubblico, sottolinea Lusigrai. Rammarico dalla redazione del programma, che annuncia per la prossima puntata le scuse di Borrelli. Mi scuserò anch'io, fa sapere Bruno Vespa. In Italia risale l'inflazione a causa dei complessi scenari internazionali e dei rincari dell'energia. In serata il giudizio sui conti pubblici dell'agenzia Standard & Poor's.
16: Giudizio confermato da parte di Standard & Poor's, tripla B+ e outlook positivo. L'agenzia di rating americana resta insomma su una posizione moderatamente incoraggiante sulle prospettive dell'Italia, nonostante le difficoltà legate alla guerra nel Golfo Persico e alle sue conseguenze. La fase è complessa, ma l'economia italiana è resiliente e solida, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, consapevole però che gli scenari restano incerti. L'Istat ha confermato il sensibile rialzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7%. Dovuto ai prodotti energetici e agli alimentari non lavorati. La BCE ha lanciato un altro monito. La crescita europea si indebolisce e si incrina la fiducia di imprese e famiglie. Infine, a influire sulla possibilità di interventi di sostegno all'economia resta sempre il debito pubblico, che a marzo, calcola Banca Italia, ha toccato il record di 3.159 miliardi in valore. Ma quel che più conta è il rapporto con il PIL, che le stime ufficiali vedono in aumento nel 2026 al 138,6%. Fabio Comini, GR1.
17: In vista dell'estate, gli italiani, anche i più giovani, sembrano preferire le mete nazionali. A quanto emerge dalla prima edizione del forum del turismo Golfo del Tiguglio, da Santa Margherita Ligure, la nostra inviata.
18: Italiani sempre più prudenti e orientati verso destinazioni vicine e sicure. La crisi internazionale pesa sulle scelte delle vacanze. Antonio Noto, direttore Noto Sondaggi.
19: Gli italiani non è che rinunciano alle loro vacanze, si rivolgeranno a mete più vicine. Il problema è far decidere le persone che ancora non hanno prenotato a mettere in atto i meccanismi di prenotazione.
18: Il 32% teme di trovarsi in un luogo dal quale potrebbe essere difficile rientrare in Italia in caso di aggravamento delle guerre. A pesare è anche il timore dell'annullamento dei voli. Per chi invece decide di trascorrere le vacanze in Italia, un dato nuovo riguarda i giovani.
19: Più giovani che generalmente negli anni scorsi viaggiavano molto all'estero, quest'anno invece preferiscono più l'Italia che l'estero.
18: Tra le mete preferite del bel paese, il mare, scelto da oltre il 50% dei turisti, seguito dalla montagna. Dal Forum del Turismo di Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR1.
17: Mare, montagna, ma ci sono anche i siti archeologici. A Pompei, una nuova scoperta.
20: Aveva con sé gli strumenti del mestiere durante la fuga dall'eruzione. Ecco allora l'ipotesi che fosse un medico la vittima identificata nell'orto di Fuggiaschi a Pompei. A distanza di oltre 60 anni dagli scavi in quell'area emergono nuovi dettagli su quei drammatici momenti del 79 d.C. I calchi offrono così ancora sorprese. Grazie all'impiego di tecnologie diagnostiche avanzate, un gruppo di lavoro composto da archeologi, restauratori, antropologi e radiologi ha potuto analizzare un astuccio contenente monete in bronzo e argento e una serie di strumenti compatibili appunto con quelli di un medico. Sentiamo Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei.
21: Una scoperta piccola ma significativa che ci aiuta a capire ancora meglio la dinamica durante l'eruzione, ma anche un piccolo omaggio a tutte le donne e gli uomini che ancora oggi svolgono questo mestiere con un alto senso di responsabilità e di servizio alla comunità.
20: Diego Di Onoro, GR1.
17: Cinema al Festival di Cannes, a sorpresa, ha consegnato una Palma d'Oro d'onore a John Travolta al debutto da regista.
22: This would begin an experience I would never forget.
23: Era già una serata emozionante per John Travolta qui a Cannes con Volo notturno per Los Angeles. Lo ha scritto, diretto, prodotto e narrato. La storia di un bambino che si innamora dell'esperienza del volo. Travolta è pilota ed è arrivato a Cannes guidando il suo aereo. Una storia decisamente personale tra ricordi e tutta la famiglia in scena. Prima del film arriva però la sorpresa del festival, la Palma d'Oro d'Onore, dopo un montaggio che in 10 minuti ripercorre la sua carriera tra le ovazioni del pubblico. È la mia vita, ho fatto film per quasi tutta la mia vita, emozionatissimo, berrettino bianco, continua a firmare autografi sotto il palco. Una serata diventata eccezionale che prelude alla giornata di oggi con l'arrivo di Javier Bardem, Scarlett Johansson, Adam Driver e il giapponese Koreeda, che torna sul convitato di pietra di questa edizione del festival, l'intelligenza artificiale. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
17: Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, cresce l'attesa per la finale di questa 70ª edizione.
24: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
1: Salda Vinci, portabandiera per l'Italia, sarà tra gli ultimi ad esibirsi nella finale di stasera. Aprirà la Danimarca, favorita secondo gli scommettitori, insieme a Grecia, Australia e Finlandia. A decidere il vincitore di Eurovision 2026 sarà il voto delle giurie nazionali e quello del pubblico a casa, ma non è possibile esprimere la propria preferenza per il rappresentante del proprio paese. Appuntamento alle 21 in diretta su Rai 1. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimo Basciaveo e Marco Mascia. Ora la pagina sportiva, una buonanotte da Carmelo Lazzaro.
3: GR1 Sport.
4: Daniele Fortuna al microfono. L'internazionale d'Italia tennis in sospeso a causa di una giornata romana piovosa, per questo la semifinale di Sinner è stata interrotta.
6: Una serata da tregenda sportivamente parlando, un primo set dominato da Sinner su Medvedev chiuso 6-2, nel secondo è successo di tutto, il russo va 3-0, non sfrutta tre palle break per andare 4-0, Jannik recupera ma soffre tremendamente sulle gambe, crampi, conati di vomito, suda freddo, tutto nel secondo set, lo vince il moscovita 7-5, mamma Siglinde carica di tensione, abbandona il posto in tribuna lasciando da solo il marito Hans Peter. Terzo set, l'urlo del guerriero, stanco ma sempre vincente, Sinner brecca Medvedev, va 4-2, medical timeout, si fa massaggiare la coscia destra alla palla del 5-2, arriva però la pioggia benedetta, match sospeso alle 23, si tornerà a giocare nel pomeriggio, non prima delle 15, dopo la semifinale del doppio con Bolelli e Vavassori in campo. In finale la prima in carriera per Casper Ruud, doppio 6-1 al nostro Luciano Darderi, che si scusa con il pubblico, ma per lui è stato un torneo da ricordare. Darderi:
7: il Master 1000 non si fa sempre, ho vinto tantissime partite a un livello molto alto con Tommy Paul, Hoffman, Ferrer, comunque Jodar l'altra sera, quindi il livello di tennis è stato veramente alto.
6: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
4: E il maltempo ha accompagnato anche la settima tappa del Giro d'Italia.
25: Il primo sigillo al Giro di Jonas Vingegaard arriva in una giornata da tregenda o quasi sul Blockhaus, freddo, vento, neve ai bordi delle strade. Si aspettava l'attacco del repescatore ed è arrivato. A metà salita parte e stacca tutti, conquistando la vittoria di tappa.
26: Yeah, I think it was a hard climb. I did a pretty decent climb.
25: È stata una salita dura, credo di aver fatto una buona scalata. La squadra ha fatto un grande lavoro. Sono contento di aver vinto e di averlo finalizzato.
26: I'm just happy that I can pay them off.
25: La soddisfazione è misurata per il danese perché sì, vince ma non stravince. Lo segue a poca distanza, infatti perde poco. Paga dazio invece Giulio Pellizzari, che commette, ammissione sua, l'errore di seguire il danese e alla fine si salva grazie all'aiuto di Hindley, compagno di squadra.
27: Sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
25: Una lezione che ha imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
27: Sì, sicuramente.
25: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
27: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
25: così. La nuova classifica vede il bravo Eulalio ancora in rosa con un vantaggio dimezzato su Vingegaard, secondo a 3.17. Poi Gall, Hindley e Pellizzari, quinto a 4.28, 1.11 da Vingegaard. I giochi sono ancora aperti e oggi si va nelle Marche. La temuta tappa dei muri, quasi certamente ancora pioggia. Con Jacopo Teodoro, Blockhaus, Manuel Codignoni, GR1.
4: Il calcio, il play-out di Serie B, 0-0 tra Bari e Sudtirol. Bari deludente, fischiato dai tifosi che erano arrivati in quasi 28.000 al San Nicola. La salvezza si deciderà al ritorno a Bolzano venerdì prossimo. Per la Premier League, l'Aston Villa batte il Liverpool 4-2 e si qualifica alla Champions del prossimo anno. Finale di stagione, El Shaarawy annuncia che il derby sarà la sua ultima partita all'Olimpico con la maglia della Roma dopo 10 stagioni inframmezzate da due campionati giocati in Cina. Il suo ringraziamento ai tifosi al club. Il Genoa saluta Malinowski in scadenza di contratto. La MotoGP in Catalogna sabato con le qualifiche e nel primo pomeriggio la gara sprint. Nelle prequalifiche Acosta è stato il più veloce, Bezzecchi settimo in Q2, dalla quale è escluso invece Martin. La pallavolo femminile, seconda vittoria dell'Italia in amichevole contro la Francia, 3-0 il risultato nella partita giocata a Biella. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
28: Radio 1, un mondo da sentire. Onda
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Mezzanotte 24 in punto, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per lavori tra la tangenziale S e San Giuliano in direzione di Bologna. Sulla 7 code per traffico intenso all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Scendiamo immediatamente al sud, statale 145 Sorrentina, rallentamenti per un incidente all'incrocio con meta di Sorrento, altri rallentamenti per un altro incidente sulla Roma-Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Concludiamo con il meteo per oggi. Continua il maltempo al centro-sud, migliora al nord-ovest, poi anche al nord-est in giornata e poi domenica tra vento forte e sole comincia a tornare la primavera. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, Rai Pubblica Utilità. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Nota del giorno dopo.
8: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. Grazie anche e soprattutto al nostro tecnico di oggi, Tommaso Margiotta. Grazie Tommaso, a tutti quelli che rendono questo programma felicemente tridimensionale, così come tutti i programmi della rete, ma soprattutto grazie, oltre che a voi che ci ascoltate, ci sentite e mandate i vostri messaggi, perché ci è venuto a trovare mentre sta facendo già il tour che attraversa l'Italia di questo nuovo album, un album che arriva solo quando è necessario, io credo. Benvenuta Tosca, intanto grazie per essere qui.
10: Grazie a te.
8: Allora, questo album si chiama Femmine.
10: Ma io in questo momento ho cercato qualche cosa che potesse rappresentare un sentimento di accoglienza e di condivisione, e mi è venuto naturale avere intorno a me e con me in questo disco molte grandi artiste donne. C'è solamente un uomo, che è Paolo Fresu. Per il resto sono tutte donne che sono venute a condividere questa casa, questa grande casa dove anche le straniere cantano in italiano, tranne Maria Bethania. E quindi tutte le canzoni che sono state scritte e che sono state adattate, perché molti brani sono dei grandi successi mondiali che sono stati adattati in italiano e sono stati condivisi con grandi artiste. Quindi parliamo di Carmen Consoli, parliamo di Maria Bethania, che ti dicevo poco fa, e poi Stacey Kent, e poi Rita Marcotulli al pianoforte, insieme a Paolo Fresu appunto nel brano con Maria Bethania, e poi Cristina Branco, Silvia Perez Cruz, Mamma Marias,
8: Ornella Vanoni, per
10: Ornella,
8: dire.
10: Che io tengo sempre per ultimo, perché comunque è stato un grande regalo della mia vita artistica.
8: Possiamo aggiungere, prima di entrare nei dettagli di questo disco che si chiama Femmine, che io ma anche Tosca abbiamo assistito negli ultimi tempi a una grande evoluzione della canzone di proprietà femminile. Ci sono moltissime artiste giovani agguerrite nel senso buono del termine, che finalmente dipingono uno scenario che è loro, non è binario rispetto al maschile.
10: Ma c'è una riscoperta del femminile, ecco perché Femmine. Femmine è un titolo che mi è stato suggerito da Renzo Arbore. Originariamente io lo volevo chiamare Sorores, sorelle.
8: Sorelle.
10: Invece Femmine è ancora di più, perché Femmine è proprio riconoscersi per qualche cosa che ti accompagna. accomuna, no? E per troppo tempo questo termine è stato proprio di qualcosa di non proprio positivo, cioè femmine uguale solo seduzione, solo competizione, solo isteria, solo cose che è il lato oscuro dell'essere femmina, come c'è un lato oscuro dell'essere maschio, no? Però viene sempre utilizzato questo termine per dire vabbè, è femmina, come per dire non ci si può parlare, no? Allora, invece no, femmina è tanto, femmina intanto è colei che dà la vita, è colei che ti insegna a parlare, è colei che ti accoglie, che ti sostiene, che si riconosce. Le femmine fanno squadra, si riconoscono e si sostengono, e questa è una cosa incredibile che riusciamo a fare. Vedi che adesso parli di tante giovani artiste che io ammiro tanto, perché comunque farsi largo solo cioè dimenticando quello che è un po' il male di questi nostri tempi, cioè che la donna è stata un po' messa in un ruolo di orpello, di qualche cosa che abbellisce, addirittura molte sono cadute nella rete pensando che investire sul proprio corpo significa essere libera, in realtà diventi più schiava di prima, no? E invece c'è tutta una pluralità di femmine che si sta affermando per il proprio pensiero, per la propria poeticità, per la propria unicità, no? Tante giovani artiste. Io ho avuto delle donne che mi hanno indicato la strada, come Gabriella Ferri, come Mimì e come Ornella, che erano comunque delle donne che sulla loro pelle hanno indicato delle strade. A nostra volta poi c'è una generazione che magari abbiamo indicato anche noi attraverso le nostre battaglie, la nostra coerenza a queste giovani, quindi è un cambio importante.
8: Ti aggiungo che in questo cercare di aggirare gli stereotipi del femminile c'è la relazione con la creatività, l'idea di non appunto raccontare uno scenario che aderisce. Per tante volte le donne sono state considerate più interpreti che autrici, per dire, quindi che può anche andare bene, ma in un certo filone quando diventa la cosa mononota invece è può essere un problema. Mi viene in mente anche, insomma, io citerei anche Franca Rame e
10: Rosa Balistrieri,
8: che sono state
10: Caterina Bueno
8: che sono state veramente, insomma, esiste una grande letteratura femminile, in questo momento sta emergendo in maniera un po' più evidente. Io sono molto contento, al di là di tante parole, le mie non quelle di Tosca, io sono contento che ci sia oltre a lei Massimo De Lorenzi, perché possiamo entrare, benvenuto Massimo,
9: grazie,
8: possiamo entrare nelle pieghe, come è proprio vocazione della nota del giorno dopo, di questo album, ascoltandone un frammento qui dal vivo. Sì, c'è Tosca alla nota del giorno a Rai Radio 1.

0: È sempre un'emozione ascoltare dal vivo la voce di Tosca, lo dico senza retorica, grazie anche a Massimo De Lorenzi che l'ha
1: Grazie.
0: accompagnata, in questo caso la chitarra. Direi che questa primavera spiega bene. Intanto è coinvolto un autore di canzoni che ha una sensibilità secondo me straordinaria. Vi consiglio di ascoltare un suo disco di tanto tempo fa che si chiama Musica Leggera, dove
1: Bellissimo.
0: arriva secondo me a dei livelli proprio poetici incredibili, si chiama Pacifico. E credo che questa cosa, la sensibilità di Pacifico, no, insieme alla tua, siano proprio andate a nozze, ecco, in questa
1: È
0: canzone.
1: successa una cosa che poche volte succede nella vita. Io ero a Parigi per fare un concerto, ma fino all'ultimo ero incerta perché mio padre se ne stava andando, quindi avevo deciso di non farlo. Poi, insomma, mio padre, è stata l'ultima volta poi che ci ho parlato, mi ha detto fai quello che devi fare. Quindi io sono andata a fare questo concerto e lì mi è venuto a trovare Gino.
0: Perché vive a Parigi, Gino,
1: Sì.
0: ecco sì.
1: E io non lo conoscevo così bene, è la seconda volta che lo vedevo, però ero, sai, sono quei momenti in cui sei a nervi scoperti.

0: terribile, però questi piccoli miracoli artistici avvengono quando sei disposto in qualche maniera a metterti in gioco a livello emozionale, ad essere un essere umano e non insomma, come dire, una catena di montaggio di canzoni scritte a tavolino. A volte c'è questo privilegio, però bisogna attraversare dei dolori, delle cose importanti.
1: Inevitabilmente la musica, la canzone attraversa il nostro vissuto e inevitabilmente tutti soffriamo e subiamo delle perdite, diciamo, del tempo. 7 anni dopo Morabeza, quindi nessuna fretta se non quella dell'urgenza, diciamo, dell'espressione. Io andrei, visto che ho la fortuna di avere Tosca che canta e Asimo che suona, io andrei dentro un altro brano, poi ne parliamo, che racconta anche la piega, come dicevamo, delle collaborazioni per tanti
0: Non
1: motivi. Poi ne parliamo, intanto sentiamolo.
0: sveliamo con chi l'ho fatta, lo
1: No,
0: diciamo
1: lo
0: dopo.
1: diciamo dopo,
0: Va
1: facciamo
0: bene.
1: proprio il piccolo,
0: Vai.
1: lo spoiler non lo facciamo, un piccolo colpo di scena.

il glicino, la verbena, il glicine, la rosa. Il duetto che è in questo disco è insieme a Carmen Consoli e un altro personaggio, perché poi tu hai elencato le donne, le artiste meglio, che hai coinvolto in questo progetto, e hanno anche una caratteristica in comune: non sono diciamo legate a un unico genere, a un unico linguaggio. È il caso di Carmen Consoli, che ha attraversato, secondo me, con grande coraggio la musica, ascoltando sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che facevano i suoi coetanei. Sono appassionata di indie rock quando era molto più giovane, con un piglio che è quello del soul, questa voce particolare, come può essere particolare la voce di Bob Dylan o di altri, no? Che quindi, o di Zucchero, che rimane ferma nel cuore di chi l'ascolta. E poi adesso un percorso immerso nella musica popolare, nel senso anche movimentato del termine, di un territorio preciso.

0: deciso, oltre al suo impegno, che può essere simile a quello che tu hai con Officina Pasolini, ovvero lavorare un po' sul territorio, sì, sul talento, ecco, in questo penso che vi siate anche un po' ritrovate.
1: Ma guarda, noi ci frequentiamo e stimiamo ormai da 30 anni, perché ci siamo conosciute nel 96 sul palco di Sanremo e da lì siamo restate amiche, ci consigliamo artisti, condividiamo tantissime cose, e Carmen da tempo volevamo fare qualcosa insieme. Quando con Joe Barbieri, che ha prodotto e arrangiato e adattato tutti i brani che sono in lingua, l'adattate in italiano, un vero poeta e un padre di questo progetto, quando abbiamo sentito questa canzone non abbiamo avuto dubbi nel chiedere a Carmen di condividerla, perché anche una sua grande passione, questa è un caposaldo della musica di Buena Vista Social Club, sì, è una canzone meravigliosa. Lei non si è non ci ha pensato un attimo, ha detto subito lo faccio, tanto che era in tournée, ha registrato in camera d'albergo, cioè gli hanno fatto lo studio mobile, questo per dirti quanto alla fine quando le femmine chiamano e si riconoscono poi ci sono a tutti i costi. Carmen ci ha fatto un grandissimo regalo, insieme facciamo questo lavoro di recupero. E anche, sai, è molto importante sapere chi siamo stati, primo perché è come firmare ogni volta quello che noi siamo stati, perché quando le persone che hanno fatto musica popolare, che hanno fatto la nostra storia vanno via, se le cose non vengono tramandate si perdono. Oggi ci sono dei ragazzi che non sanno per esempio chi era Totò, chi era Fellini, chi era Petrolini, che sono stati invece importanti per la nostra storia. Sto parlando sicuramente di cinema, di teatro, ma nel nostro campo Rosa Balistreri, Gabriella Ferri, Giovanna Marini, Caterina Bueno o tanti della Otello Profazio, cioè ci sono tantissimi della nostra tradizione che vanno assolutamente raccontati e ripresi, e questo è un po' un nostro pallino che ci accomuna tanto, quello di continuare a far vivere il nostro sangue e le nostre radici.
0: Anche perché poi questi nomi che tu hai citato, che fanno parte di questa cosa che possiamo chiamare musica tradizionale, dando a tradizionale un termine di grande movimento, no? Non vorrei che la tradizione...
1: Basta che
0: qualcosa...
1: non è folcloristica, perché
0: no, folcloristica.
1: Noi...
0: No, però tradizionale siamo... nel senso che si trasmette appunto di generazione,
1: sì,
0: in generazione, e parte da... A me viene sempre in mente la figura di Matteo Salvatore, per esempio, che ha attraversato il mondo della musica raccontando le sue storie, il nostro Led Belly, no? Per dire, allora io che sono un grandissimo, come anche te, Tosca, appassionato pure della musica folk statunitense, quindi certo. Led Belly, tutta una serie di Robert Johnson, ecco, noi abbiamo in Italia personaggi che hanno avuto la stessa vita straordinaria e hanno raccontato le stesse cose, dei veri e propri bluesmen, e magari rischiamo di perderli di vista, di ascolto, perché in questa cultura un po' massimalista in cui siamo immersi non c'è il tempo, lo spazio per poterli divulgare. E questo è invece fare in modo che questa cosa possa esistere, no, credo che sia una missione, insomma un dovere anche culturale.
1: Dipende da noi molto. Io sto vedendo moltissimi ragazzi che si stanno rendendo conto che appunto c'è un sistema, senza che ne parliamo, perché secondo me bisogna parlare delle soluzioni e non del male, perché certo, il male lo conosciamo, però quando le stesse vittime si stanno rendendo conto dello stritolamento, del tritacarne, automaticamente c'è un po' la vittima che si ribella al carnefice, e questo sta avvenendo. Quindi noi siamo sicuramente coloro che creano una riserva protetta, e nella riserva protetta però adesso cominciamo ad essere davvero tanti, quindi significa che c'è anche un pubblico che si sta in qualche maniera rieducando a scegliere, ad ascoltare cose diverse che non siano l'appartenenza alla massa, e quindi la rassicurazione di appartenere a qualche cosa che non ci mette in discussione, ma che ci fa stare tutti vicini.
0: Sì, poi credo che la comunicazione, cioè stiamo parlando anche di una tradizione molto accessibile, canzoni belle, storie storie interessanti. Ecco, non vorrei che qualcuno scambiasse questo discorso che stiamo facendo con l'accademismo, no, o la voglia che si stia raccontando dall'alto.
1: Scusa, proprio... John, ma la musica tradizionale era fatta dalla gente comune, quindi non possiamo parlare di quello.
0: No,
1: sempre... possiamo, ma se parliamo di cantacronache posso anche capirlo.
0: No, che però parli, sto parlando di Salvatore, Calvino, un artista analfabeta che era come la stessa Rosa Balestrieri, che raccontava la sua vita con un istinto artistico incredibile. Non è un caso che in questo disco, che vi consiglio di attraversare, perché è un disco vasto, dove c'è un pezzo che ho sempre amato di Ivano Fossati, la canzone popolare, c'è un pezzo firmato da Newt, tanto per dire che ci sono questi personaggi. Mi viene in mente, non è in questo disco, però Alessandro D'Alessandro, che in questo periodo sta attraversando con Newt un progetto che è una storia della canzone napoletana, però non conformista, che quindi mette insieme anche cose pop con cose della tradizione, per dire che poi la differenza tra alto e basso è un tic di chi fa il mio lavoro, mentre gli ascoltatori sono molto più intelligenti e interessati alla musica di noi. Questo disco, appunto, vive adesso questa vita, è presentato in giro, sarai tra poco, credo, a Palermo.
1: Stiamo facendo delle presentazioni un po' particolari, nel senso che sono dei piccoli, dei mini concerti e dei conversa concerto, che è un termine portoghese, significa intervista concerto.
0: Okay.
1: E quindi siamo lì finora c'è stato Peter Gomez a Milano, Valentina Petrini a Roma, La Nigna a Napoli, e a Palermo sarò in conversazione con Olivia Sellerio, e noi portiamo proprio un mini concerto, sono 6-7 brani, per far conoscere, un po' come facevano i cantastorie in passato, per far conoscere parte di questo disco. Ci divertiamo tantissimo, è iniziato il nostro percorso, quest'estate saremo ancora in giro, sempre con dei conversa concerto, con tanti, tanti giornalisti che ci verranno a trovare, e poi da ottobre entreremo in teatro e ripartiremo per lì anche 5-6 anni di tournée, perché io amo andare in giro per il mondo. E per la prima volta questo spettacolo, secondo me, sarà diverso da Amore a Bezza, perché sarà molto teatrale, avrà un allure teatrale importante, quindi mi sto divertendo a costruirlo. Prima parlavi della canzone popolare, la canzone popolare che io amo moltissimo, perché è la canzone delle canzoni popolari, la canzone sulla world music, su quello che racconta la musica del mondo. Io qui ho avuto il privilegio di condividerla con i Flowing Chords.
0: Come no?
1: E Margherita Flore, che questo coro incredibile che noi abbiamo a Roma, sono dei ragazzi massimo che avranno 32-33 anni, sono incredibili. Io ho fatto la promozione con loro ogni volta che sono uscita da situazioni televisive dove non era possibile farlo. Usciamo con la gente che urla dalla gioia, quindi questo ti fa capire quanto invece c'è tanto bisogno anche di sfondare quei muri di ma questa cosa non la facciamo, non l'abbiamo mai fatta. Invece, ecco, basta non avere paura e affidarsi alla curiosità.
0: Allora, nessuna paura sul dorso della balena, non ho nemmeno bisogno di augurartelo, però te lo auguro lo stesso per questo progetto che si chiama Femmine. È qualcosa di più di un disco, è un modo per raccontare un viaggio in cui siamo tutti coinvolti, e vorrei unire questo album e fare gli auguri invece al personaggio. Andiamo da tutt'altra parte, però l'inquietudine, non dico sia la stessa di Tosca, però l'arte al servizio degli altri. È nato il 16 maggio del 46, quindi gli facciamo gli auguri perché, ahimè, compie 80 anni, uno che si chiama Robert Fripp. Allora, Robert Fripp noi lo mettiamo dentro un gruppo che si chiama King Crimson, è un chitarrista anche piuttosto feroce nei confronti, mi ricordo un po' Miles Davis, nei continui litigi con gli altri compagni della sua band, ma in realtà poi Robert Fripp si incontra nei momenti e nei brani più inattesi. Ve ne propongo un brano portato avanti da un personaggio che non era una femmina, era un uomo, ma sicuramente aveva anche una sensibilità che andava al di là, ancora una volta, delle cose binarie. Si chiamava, ahimè, perché lui non c'è più, David Bowie, e pensate che Robert Fripp, lo stesso di King Crimson, suona la chitarra elettrica proprio in uno dei suoi pezzi più importanti, Heroes.

0: Heroes, la chitarra di Robert Fripp, dove forse meno te lo aspetti. Oggi vorrei invece, è più direi appropriato alla nostra ospite, fare anche gli auguri, è nata il 17 maggio del 61, a Inia Patricia Brennan, in irlandese, non vorrei dirlo in maniera un po' disaccorta, Ethne Padraigin Brahonain. È stata una grandissima, non cantante, ma proprio esploratrice di un territorio. Adesso ci riempiamo la bocca con la world music, ambient music. Beh, lei ha portato avanti una tradizione che è quella della sua voce immersa nella natura, come un modo per far risuonare la sua creatività. Non so se a Tosca Enya piaccia o meno, però sì.
1: È fantastico.
0: Cosa dobbiamo dire?
1: Ma io il disco suo più importante, sì, l'ho consumato.
0: Eh beh, sì, io credo, pure.
1: Credo da qualche parte ce l'ho ancora, ma proprio non suonava più per quanto l'ho messo.
0: Nata in un piccolo paese di pescatori, la contea di Donegal, il 17 maggio 61, Enya ha scritto una canzone che tutti noi ricordiamo col titolo inglese Sail Away. In realtà si chiama esattamente, anche qua scusate per la mia inopportuna pronuncia, Orinoco Flow, ed è una canzone apparentemente ciclica sostenuta dalla voce di Enya, che poi ha avuto una grande carriera non solo nella world music ma nelle colonne sonore, e ha portato avanti questa sua idea sicuramente alternativa rispetto al mercato discografico di usare la voce.

0: Orinoco Flow, Sail Away, e quindi noi facciamo anche gli auguri a questo disco che sta andando, navigando, perché poi succede che le canzoni non le fanno Tosca, poi le affida al pubblico che ne fa esattamente quello che vuole. Grazie Tosca, grazie anche
1: grazie
0: a Massimo De Lorenzo
1: per essere
0: stato qui con noi. Adesso arriva il GR, poi Stereo Notte, la Giuvignola, tutti una radiosa nottata.
2: Should I stay or should I go?
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La tragedia delle Maldive, a Roma aperta un'inchiesta per accertare le cause della morte dei 5 sub italiani durante un'immersione in una grotta marina. Le ricerche dei corpi rimasti a 60 metri di profondità riprenderanno stamattina. Finora ritrovato solo quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo padovano. In un primo momento si pensava fosse quello della professoressa Monica Montefalcone. Altri 20 italiani erano sulla barca usata per l'escursione. Dopo la visita in Cina, Trump interviene su Taiwan, uno dei temi al centro del bilaterale con Xi Jinping. Non voglio che l'isola dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra, sottolinea il presidente americano, che ha aggiunto sulla questione: nessuna minaccia da Pechino. Poi Trump è tornato anche sull'Iran. Siamo d'accordo, ha spiegato, sul fatto che Teheran non deve avere armi nucleari. Intanto, secondo i media cinesi, il prossimo 20 maggio il presidente russo Putin andrà in Cina per incontrare Xi Jinping. Medio Oriente, per il New York Times, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere gli attacchi contro l'Iran. A Gaza sarebbe stato ucciso il capo militare di Hamas nella striscia, lo rende noto Tel Aviv dal movimento islamico. Tuttavia nessuna conferma del decesso. Mentre a Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, prorogata di 45 giorni la tregua. L'attacco di Tel Aviv sulla città libanese di Aruf, 6 le vittime, tra cui 3 paramedici. La cronaca ha confessato il 15enne accusato di aver ucciso Bakary Sakho, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. Il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP ed ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sport, tennis, internazionale di Roma, sospesa per pioggia la semifinale tra Sinner e il russo Medvedev. Riprenderà oggi pomeriggio. Il punteggio era di un set a testa, con il vantaggio per l'italiano 4-2 nel terzo set. Il primo finalista è il norvegese Ruud, che ha sconfitto l'altro azzurro Dardeli. Ciclismo a Giro d'Italia, la settima tappa, val danese Vingegaard. In maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Oggi la gara da Chieti a Fermo. Ed era l'ultima notizia, in linea a Stereonotte con Duccio Pasqua.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Stereo Notte con me, come sempre, Leonardo Patanè in regia, Pino Itri in console. Una Stereo Notte che dedico stanotte alle canzoni ispirate da opere d'arte, in particolare quadri o da artisti del mondo della pittura. Ci sono tanti cantanti che si sono ispirati appunto a opere d'arte viste in un museo o magari viste su un libro, e da lì sono nate canzoni che sono diventate molto famose o magari anche un po' meno. Però come sempre a Stereo Notte c'è spazio per i grandi classici e per qualcosa di meno conosciuto. C'è sempre il nostro numero 335-699-2949 per i vostri messaggi, se vi va di scriverci un po' di WhatsApp, di SMS e di commentare quello che ascoltate. E non sono da solo stanotte, perché è tornato a trovarmi
1: un'accoglienza con Strauss, ma che meraviglia!
0: Con Strauss e con Faso, che canta la tua sigla.
1: E con Faso che mi canta da 30 anni questa cosa.
0: Buonanotte Max Dedo.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Oh, che bello ritrovarti.
1: Che bello, ci sentiamo sette volte al giorno, ma ci vediamo un po' meno.
0: In radio un po' di meno, Però ogni tanto a Stereo Notte arrivi.
1: Eh certo, poi questa è la puntata sull'arte, sai che mi piace tantissimo, la pittura, i dipinti, insomma.
0: Abbiamo molte cose da raccontare insieme. Ovviamente Max Dedo io ve lo presento, anche se è una voce che a Radio 1 conoscete, visto che da tanti anni facciamo insieme quello che una volta era Un Giorno da Renna, poi è diventato
1: Un Giorno da Gambero,
0: poi è il Mangiadischi, che chissà, forse torna quest'estate,
1: forse vedremo.
0: Però Max Dedo è anche un musicista, un cantautore, un compositore, e adesso è anche un produttore discografico, cioè già lo era, però anche produttore di un disco uscito oggi.
1: Esatto. Che è L'ornamento delle cose secondarie di Max Gazzè.
0: Ah, vedi, eh?
1: Vedi.
0: Quindi,
1: qui?
0: Dopo tanti anni di collaborazione sui palchi di tutto il mondo, perché avete fatto anche tournée mondiali
1: insieme.
0: Abbiamo
1: fatto tour mondiali, tour europei anche, sì.
0: Questo disco di fatto l'avete prodotto insieme, a quattro mani.
1: Insieme ed è durato più o meno un anno. Dal concepimento all'arrangiamento alla registrazione, insomma al disco finito.
0: E ne parleremo ovviamente, perché è uscito veramente da poche ore, ascolteremo un paio di brani da questo disco ricchissimo. Però adesso restiamo sul tema, già vedo che arrivano i primi messaggi dei nostri ascoltatori, e partiamo con forse la canzone più famosa in Italia dedicata a un quadro, e non può che essere Monna Lisa.
1: Certo.
0: Ivan Graziani per cominciare questa nottata insieme.

0: ci si stanca mai di ascoltarlo questo capolavoro.
1: Soprattutto le chitarre del ritornello.
0: Vero?
1: Che sono fortemente ispirate
0: vabbè.
1: A un brano di Jimi Hendrix che si intitola Hey Joe.
0: Ma poi ci sono un sacco di chitarre nascoste sotto il riff principale, cioè un lavoro bellissimo.
1: Insomma, lui era veramente un grandissimo chitarrista.
0: È uno che si divertiva a provocare. Questa canzone è tratta dal disco Pigro, che è il suo capolavoro probabilmente, e si ispira parzialmente al furto leggendario della Monna Lisa a opera di un custode, di uno che lavorava lì, che era Vincenzo Perugia, che era convinto di dover riportare la Monna Lisa in Italia, anche se di fatto è un dipinto commissionato dai francesi, quindi lì è giusto che ci stia. Però poi è anche la scusa per raccontare un sacco di storie, come amava fare Ivan Graziani. Al nostro 335-699-2949 arrivano già tantissimi messaggi, come vedi, caro
1: Max Dedo.
0: Intanto qualcuno di saluto, come quello di Danilo, che ci ascolta sempre insieme al suo Barbagianni Teseo e al suo gattino Giorgio. Poi salutiamo anche Giuliana da Roma, che ci saluta e dice: canzoni dedicate all'arte, mi viene subito in mente Starry Starry Night di Don McLean. Chissà se arriva, potrebbe arrivare. Salutiamo Gioacchino da Marsala e poi anche Alessandra da Napoli, che subito tira fuori un sacco di idee, e anche una delle idee di Alessandra arriverà, penso, probabilmente, non la spoileriamo troppo. Salutiamo anche a Luca che ci scrive da Taranto e poi un altro ascoltatore che ci dice che Peter Gabriel è uno che è Graziano, che Peter Gabriel è uno che si è molto legato all'arte, no?
1: Certo.
0: nelle copertine, perché per esempio tutto il disco As aveva un brano che corrispondeva a un quadro. Vedi un po'.
1: È interessante.
0: E c'è anche 14 Black Paintings, che è una canzone che è legata a quel mondo. C'era anche una serie di quadri di Goya, se non ricordo male, chiamata così. Comunque, restiamo ancora un attimo su Monna Lisa.
1: Sì.
0: Andiamo lontanissimo.
1: Da un'altra parte.
0: Andiamo a una canzone che ha vinto anche l'Oscar per miglior canzone. Era tratta da un film intitolato Captain Carey. È interpretata da un certo Nat King Cole.
1: Che voce. Lo sai che Sinatra lo temeva?
0: Davvero?
1: Ma in realtà lo proteggeva.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, lo proteggeva, perché erano anni, insomma, problemi razziali, e quindi
0: certo.
1: Lui in qualche modo lo proteggeva.
0: Certo. Tu chi temi, Max Dedo?
1: Io temo Duccio Pasqua.
0: Ah, davvero?
1: L'ira di Duccio Pasqua.
0: Addirittura. L'ira notturna, la famosissima l'ira notturna di Duccio Pasqua. Questa è un'altra Mona Lisa, con questa introduzione orchestrale bellissima che state iniziando ad ascoltare, e la canta Nat King Cole. Quindi torniamo indietro di un bel po' di anni e poi continuiamo questo racconto dedicato all'arte.

0: Non male, eh?
1: Che meraviglia questa voce. Che poi, tra l'altro, Duccio Pasqua, sai che è veramente difficile cantare un pezzo così?
0: Perché?
1: Perché non hai nessun accenno ritmico, sono gli archi, l'orchestra d'archi e la tua voce.
0: Certo.
1: Senza il click, non c'era il click, non c'era un metronomo, no? C'era il direttore che seguiva il cantante.
0: E quindi tu devi avere un ritmo autonomo.
1: Oggi non siamo più abituati a questo.
0: No. Beh, però Nat King Cole ce la poteva fare.
1: Ce la poteva fare, sì.
0: Con l'orchestra e il coro diretti da Les Baxter. Ci scrive un certo Pippo
1: Dedo,
0: che
1: ciao.
0: Credo proprio che sia lui, che dice: fai ascoltare sempre ottima musica, rivolto a me,
1: sì.
0: E sei soprattutto molto bravo a scegliere gli ospiti.
1: Rivolto a te, ovviamente.
0: Esatto. Che come mai questo
1: chi
0: Pippo?
1: Chi lo sa?
0: È di famiglia. Salutiamo Roberto di Aversa, che ha apprezzato l'inizio con Ivan Graziani, ti manda tanti saluti.
1: Grazie, ciao.
0: E dice che probabilmente si farà un evento jazz anche ad Aversa quest'estate, quindi noi siamo sempre contenti quando c'è bella musica in giro. Danilo ci regala un haiku appena composto, ispirato all'arte per noi, che recita così: Giotto Bondone, vene tosche di marmo, il campanile. Così.
1: Fantastico.
0: Suggestioni, ti piace?
1: Molto.
0: Complimenti a Max, ci dice Luca dal Veneto. Grazie per questa puntata ad hoc. Noi prepariamo i nostri padiglioni auricolari per l'estate e con la vostra cricca.
1: Grazie, Luca.
0: A rinfrescarci con suavità musicali le meningi.
1: Grazie.
0: Vediamo. Noi speriamo di esserci. Nat King Cole era una delle voci preferite della mamma di Alessandra, e questo anche ci fa molto piacere. Ma adesso noi ci mettiamo dentro i Queen.
1: Che non fanno mai male,
0: no?
1: A qualsiasi ora.
0: No, ecco. Perché Innuendo,
1: sì,
0: che è l'ultimo disco pubblicato dai Queen con Freddie Mercury ancora in vita, l'ultimo a cui ha lavorato in studio con loro, poi ci sarebbe stato Made in Heaven con le ultime incisioni, però appunto Innuendo ha quel singolo clamoroso di 6 minuti e mezzo che è un po' zeppeliniano, no, nel mood. Ma nel video ci sono dei chiari omaggi a dei grandi artisti, perché se avete visto il video, tu sicuramente te lo ricordi, ognuno dei Queen è disegnato, illustrato con tecniche diverse, e quindi Freddie Mercury ricorda un po' il tratto di Leonardo da Vinci, la sua arte. Brian May è ispirato, secondo alcuni, alle incisioni vittoriane, e secondo altri un po' a Pollock. Cioè, sono un po' mondi diversi, ma ognuno ci vede quello che vuole. Taylor è un po' ispirato a Kandinsky, il batterista, e John Deacon, il bassista, indubitabilmente a Picasso. E quindi, se volete, poi andate a rivedere il video, perché è un'esperienza visiva molto interessante, come è un'esperienza musicale molto interessante Innuendo, no,
1: assolutamente,
0: Max?
1: Assolutamente.
0: Un viaggio pazzesco, un
1: viaggio incredibile,
0: in cui ne succedono di tutti i colori, una suite di 6 minuti, e c'è una rarità per quanto riguarda la storia dei Queen: c'è un musicista ospite, perché il solo di chitarra classica lo fa Steve Howe dei Yes, pensa un po', e poi entra il solo di chitarra elettrica di Brian May. Abbiamo detto più o meno tutto? No.
1: Buon ascolto,
0: rigodiamoci insieme questa clamorosa Innuendo dei Queen.

0: viaggio innuendo.
1: Caro,
0: eh?
1: Duccio Pasco, non ascoltavo questa canzone dai tempi del conservatorio, lo
0: ma
1: sai?
0: Addirittura,
1: sì,
0: quando eri un bambino.
1: Dagli anni 90,
0: ecco,
1: esattamente.
0: E a risentirla dopo tanto tempo.
1: Che meraviglia. Poi la cosa pazzesca è che riascoltare un brano dopo tanti anni scopri un sacco di cose nuove.
0: Che
1: no?
0: Lì per lì non sapevi notare, magari.
1: Ma in realtà non mi ricordavo che il secondo tema è fatto dalla chitarra.
0: Cioè, prima
1: elettrica,
0: la classica,
1: prima la classica e poi l'elettrica. Sì. Questo particolare non lo ricordavo, molto interessante.
0: In mezzo a quel bridge particolare,
1: esatto,
0: che poi è una struttura assurda, un singolo di 6 minuti e mezzo, come solo i Queen.
1: Beh, un po' come Bohemian Rhapsody,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Quel mondo lì.
0: Hanno un po' giocato a fare la stessa cosa. Salutiamo un po' di ascoltatori. Massimo da Torino, che dice che ci manda un messaggio strano, ma in realtà non è strano, perché dice che ha appena finito di ascoltare la puntata con il tuo amico Dario Cecchini.
1: Ah sì?
0: Sì, su RaiPlay Sound. E ieri aveva ascoltato quella su Miles Davis e John Coltrane, e insomma sta un po' riscoprendo le puntate di Stereo Notte, e noi ci fa molto piacere.
1: Certo.
0: Anche se segue adesso la diretta un po' e poi va a dormire, però tanto.
1: E quindi poi seguici anche al Mangiadischi quando inizierà.
0: Eh sì, infatti. Poi domande varie. Massimo da Padova: chissà perché Innuendo manca clamorosamente nel film dedicato ai Queen. In realtà la risposta è molto semplice, perché Innuendo è del 91, il film si ferma all'85 cronologicamente, quindi se ci sarà un sequel, chissà, arriveremo anche a quello. Anche Silvia da Soncino, finora è entusiasta della scaletta, ci fa molto piacere. Giacomo è contento di sentirti.
1: Ah, grazie Giacomo.
0: Eh sì, dice che ci ascolta un'oretta, poi si deve andare a dormire. Pazzesca, Innuendo, anche More Than This dei Roxy Music era ispirata a un quadro di un pittore italiano, Freddie Mercury. Oltre al fatto che in questo video di Innuendo era ritratto con, insomma, lo stile di Leonardo da Vinci, era un grande appassionato d'arte. E qualche anno fa la sua collezione di quadri è andata all'asta e c'erano dentro quadri di Picasso, di Matisse, di Chagall, insomma.
1: Incredibile.
0: Niente male, eh?
1: Non l'avrei mai detto.
0: Vero?
1: No.
0: Sorprendente.
1: Sorprendente.
0: Un artista così poliedrico fosse, sì, appassionato. E quindi, insomma, sono andati all'asta questi quadri che lui ha collezionato in giro per il mondo in anni di tournée con i Queen. E nella discografia dei Queen c'è in realtà un brano che risale al 74, al secondo album, che recentemente è riuscito in un'edizione rimasterizzata, remixata e via dicendo, che si intitola The Fairy Feller's Master Stroke, che ora non so se tu sai, ma vuol dire il colpo da maestro del taglialegna fatato.
1: Già mi piace.
0: Come ti viene in mente un titolo del genere?
1: Un titolo alla Gazzè questo qui, eh?
0: Un titolo alla Gazzè. Perché Freddie Mercury, appunto, da appassionato d'arte, un giorno era in visita alla Tate Gallery di Londra e si trova davanti un quadro di Richard Dead, che era un pittore del periodo vittoriano che rappresentava soggetti soprannaturali, fate e via dicendo, e che ha realizzato la maggior parte delle sue opere mentre era internato in un ospedale psichiatrico.
1: Caspita.
0: Ecco, e Freddie Mercury rimase folgorato da questo quadro e ci scrisse un pezzo assurdo che, se vuoi, ti faccio ascoltare, poi ti racconto qualcos'altro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Si chiama appunto The Fairy Feller's Master Stroke, sono i Queen del 1974, e immaginate Freddie alla Tate Gallery che scrive questa cosa.

0: Chissà, Duccio Pasqua, se in quegli anni già Freddie Mercury sovrincideva la sua voce per fare i cori.
1: Secondo me sì,
0: Sì, vero? Sì,
1: perché poi Bohemian Rhapsody arriva pochi mesi dopo di questo brano e quindi...
0: Per cui cantava tutto lui, le armonizzazioni della melodia.
1: Beh, c'erano poi certamente i cori di Roger Taylor e Brian May sempre.
0: Che insomma canticchiavano anche
1: c'erano
0: loro,
1: sempre le armonizzazioni a tre voci. Sì, niente male. Roger Taylor, a proposito di questo brano, ha raccontato che era pieno di riferimenti mistici e mitologici e dice io Roger Taylor leggevo sempre libri, Il Signore degli Anelli, Asimov, insomma fantascienza, cose varie. Non credo di aver mai visto Freddie Mercury con un libro, ha detto lui, però lui era una sorta di gazzaladra, cioè lui vedeva le cose, si ispirava e buttava giù testi incredibili come questo. A te ti ha mai ispirato un quadro,
0: sì,
1: Max Dedo?
0: Più di uno.
1: E c'hai scritto canzoni?
0: Sì.
1: E magari ce ne ascoltiamo qualcuna fra...
0: Sì, quale vuoi ascoltare?
1: No, fra un po'. Sì, volevo capire perché...
0: Allora ci devo pensare.
1: Sì, perché pure Pippo Dedo qui scrive e dice anche Max ha musicato un quadro.
0: Sì, però certo, dopo aver parlato dei Queen.
1: Vabbè. Ci arriviamo fra un po'.
0: Fra
1: così
0: un
1: c'è
0: po',
1: tempo.
0: Pian piano, sì, diluiamo un po'.
1: Sì. E poi sei anche un pittore tu.
0: No, sono stato un pittore della domenica per tanti anni, mi appassionava tantissimo, mi piaceva molto e ho dipinto tantissimo fino a 15 anni fa.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah, ho capito. Va bene, allora io adesso faccio un salto di scaletta al volo in diretta, comunicandolo così in regia. Andiamo direttamente al brano di Don McLean, perché poco tempo fa una delle nostre ascoltatrici diceva: ma c'è in scaletta Starry Starry Night? Ed è un brano che come primo titolo in realtà ha Vincent, ed è dedicato proprio, indovina un po', alla notte stellata di Vincent van Gogh. È un brano che Don McLean ha scritto durante un momento un po' difficile della sua vita personale. La sua carriera in realtà è stata abbastanza sfortunata, cioè ha scritto pezzi bellissimi tipo American Pie e poi però non è mai riuscito a rimanere in alto con il suo successo. Però c'è questo pezzo che è un capolavoro.
0: La notte stellata di Van Gogh. Beh, che meraviglia.
1: Starry Starry Night, Don McLean. Starry.

0: pensa Max Dedo che questa canzone dolcissima di Don McLean era la preferita di Tupac Shakur, cioè uno dei rapper
1: adesso anche
0: duri.
1: La mia, eh?
0: Anche la tua? Come? E vabbè, insomma, una dedica a Van Gogh, insomma, anche all'ossessione per l'arte, per la perfezione che portarono poi Van Gogh al suicidio, e vuole un po' sfatare la leggenda della follia di Van Gogh questa canzone, che mi pare anche giusto,
1: certo.
0: No? Cercare di rimettere un po' le cose al suo posto. Don McLean credo che oggi abbia un'ottantina d'anni e non so sinceramente quanto sia ancora attivo, ma insomma è un signore che ha scritto cose incredibili come questa e ha venduto una cinquantina di milioni di dischi.
1: Una cosetta così.
0: poca roba. A proposito di Van Gogh,
1: sì,
0: ci sarebbe anche un certo Caparezza.
1: Interessante.
0: Con un mood molto diverso da questo.
1: Totalmente diverso.
0: Non so se sei pronto.
1: Dovremmo lasciare uno stacco di 5 minuti di silenzio per collegare i due brani.
0: Proviamo.
1: Proviamo.
0: Vai, proviamo.
1: Silenzio, 1, 2.
0: Ah, li contiamo i 5 minuti. No, insomma, Caparezza una decina d'anni fa, nel 2014, pubblica un disco che si intitola Museica, in cui tutte le canzoni sono ispirate a opere d'arte, e l'idea parte proprio da quella che stiamo per ascoltare, quella che lui definisce la primogenita dell'album. In un viaggio ad Amsterdam non sceglie i divertimenti più famosi di Amsterdam, ma preferisce piuttosto andarsene in giro per i musei, e si innamora, magari ovviamente lo conosceva già bene, ma approfondisce la sua conoscenza di Van Gogh e decide di scrivere una canzone in cui si allinea un po' a Don McLean, no? Perché cerca di sfatare anche lui il mito della pazzia e dice: ma siete sicuri che non siete più pazzi voi,
1: bello,
0: i miei cari concittadini e connazionali di Van Gogh, che ne pensi?
1: In realtà quando sono stato ad Amsterdam a vedere Van Gogh ho pensato la stessa cosa, Duccio.
0: Sì, eh?
1: Sì, ma i pazzi siamo noi? Cioè,
0: ma infatti non so, forse lui non è, sicuramente era un uomo illuminato da un...
1: Tra l'altro poi vedere questi dipinti dal vivo, per esempio vedere la Mona Lisa è stata una delusione.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, e vedere Van Gogh è stata un'illuminazione.
0: Ma la delusione Mona Lisa è sempre per quel fatto che è un po' piccolino ed è attorniato
1: da
0: centinaia di persone.
1: Ci sono un sacco di persone, non vedi niente, non sai neanche se è vera,
0: sì.
1: Oltretutto. Per
0: no,
1: cui, cioè,
0: forse il fatto è proprio quello che non riesci a godertela.
1: Non riesci a godertela, sì.
0: E a passarci poi qualche minuto in pace bisognerebbe andare di notte.
1: Di notte, e magari puoi rubarla, no. Duccio Pasqua.
0: E torniamo ai Van Graziani. Ma forse non è il caso, visto che al Louvre negli ultimi tempi hanno avuto un po' di problemi. Magari lasciamoli stare. Qua continuano ad arrivare suggerimenti, c'è chi ci ricorda, Paolo, che la canzone che abbiamo appena ascoltato era anche la sigla dello sceneggiato Lungo il fiume e sull'acqua del 73, grande successo TV con le musiche del maestro Roberto De Simone. E poi continuano ad arrivare appunto suggerimenti di canzoni, ma noi andiamo avanti appunto con Caparezza, cambiamo decisamente mood, più o meno qualche minuto abbiamo parlato per prepararsi all'impeto di Mica Van Gogh, che è la canzone che iniziamo ad ascoltare in sottofondo, così l'impatto è meno violento, e ascoltatelo il testo di Caparezza, così ci ragionate anche voi insieme a noi: siamo più matti noi o era più matto Van Gogh? Secondo me noi, almeno ci ha lasciato dei capolavori.
1: Eh sì.
0: Eccoli qua, Caparezza.

0: Non fa una piega.
1: Non fa una piega, il test è perfetto.
0: Tu sei pazzo, mica Van Gogh. Tu che fai la fila per lo smartphone, esatto, a notte fonda.
1: Com'era quella degli hamburger?
0: Che forse erano meno tossici i colori che si mangiava Van Gogh degli
1: vero,
0: hamburger. Sì, direi che è ineccepibile il ragionamento di Capossela e dice Graziano, come si fanno a impazzire con un brano così Van Capa Gogh. Sono abbastanza d'accordo. Vabbè, Caparezza poi è uno che con le parole sa giocare come pochi,
1: sì.
0: Insomma, Van Gogh mi porta alla mente l'amicizia tormentata con Gauguin, dice Giacomo, e poi gli viene in mente Le ragazze di Gauguin di Grazia Di Michele, grande successo anni 80, e che peraltro abbiamo in scaletta, ma abbiamo talmente tanti pezzi in scaletta che
1: faremo un'altra puntata.
0: Faremo un'altra puntata. Tu hai anche suggerito un tema ribaltato interessante.
1: Sì, ribaltato, c'è il pittore che dipingendo si è fatto ispirare da un brano, come nel caso di, se non ricordo male, Kandinsky, che si è fatto ispirare da alcuni poemi di Shostakovich, credo la suite jazz, credo.
0: Ah sì, vedi, quindi forse dobbiamo proprio ragionare su questa puntata
1: inversa.
0: Non quadri ma pittori, canzoni dedicate a pittori, ne cita un paio Alessandra da Napoli, che non leggerò perché ha indovinato che insomma arriveranno nella nostra scaletta, no spoiler, no spoiler. Giacomo chiede, ma Bowie, grande collezionista d'arte, si è ispirato al tema in qualche canzone? Certo Giacomo, e arriverà anche Bowie sicuramente, ma io adesso voglio tornare alla domanda che era rimasta lì un po' in sospeso. C'è qualche quadro in particolare che ti ha ispirato?
1: Sì, in particolare due. Uno, il primo è i Papaveri di Monet, che essendo, diciamo, un appassionato di pittura e, come dicevo prima, essendo stato un pittore della domenica, Monet è, come dire,
0: l'impressionismo, diciamo,
1: insomma, nel mio cuore. Quindi quando ho visto questo quadro ho visto un movimento incredibile. Lui, se non ricordo male, in questo quadro usava questa tecnica veloce, o a un altro termine adesso non mi viene, comunque insomma usava il rosso puro, queste pennellate velocissime, riprende la sua famiglia in questa passeggiata all'aperto, incredibile. E quando ho scritto questo brano ho immaginato proprio una voce che duettava con me, ed era proprio lui, Enriquez, a cui ho chiesto di fare questo featuring con me, ed ha accettato subito.
0: Il grande Enriquez, che era ovviamente la voce, il volto della banda Bardot, che abbiamo perso purtroppo 5 anni fa, ad appena 60 anni, ed era un tuo caro amico, anche perché con la banda Bardot hai collaborato abbastanza, direi. Ecco. E quindi ha accettato il tuo invito, e qualche anno fa è uscita questa tua canzone intitolata proprio I Papaveri di Monet, che guarda caso presentammo al Mangiadischi, me lo ricordo perfettamente. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, Max Dedo insieme a Enriquez, con questo brano bellissimo ispirato a Monet.

0: I papaveri di Monet, questa è una canzone di Max Dedo insieme a Enriquez della banda Bardot.
1: Lo sai, Duccio, cosa diceva Monet?
0: Che diceva?
1: Tante cose. No, diceva, questa è una battuta alla Frassica.
0: Sì,
1: no, Monet diceva che deve proprio ai fiori se lui è diventato un pittore.
0: Ah sì, eh? Sì. Vedi, quindi ognuno si ispira a qualcosa.
1: Esattamente.
0: È un circolo virtuoso in questo caso. I papaveri di Monet è un dipinto del 1873, quindi ha 100 anni precisi più di noi.
1: Incredibile.
0: Questa notizia volevo darti.
1: Che meraviglia.
0: È al Museo d'Orsay di Parigi, che immagino per te sia stato uno shock quando ci sei entrato.
1: Io non l'ho mai visto di persona.
0: Benissimo, ottimo, va bene. Questo è sempre
1: purtroppo
0: alla Frassica.
1: Purtroppo l'ho visto solo in un catalogo.
0: Benissimo, quindi anche questa è una risposta un po' alla Frassica. Alessandra da Napoli ci parla di quadri di un'esposizione di Mussorgsky, poi riproposta anche da Emerson, Lake e Palmer.
1: Che meraviglia.
0: In una versione progressive. Ma noi siamo quasi arrivati alla fine della prima ora, all'appuntamento con il GR delle due, e abbiamo tempo di ascoltare un altro tuo brano tratto da Almas du Mundo.
1: Almas du Mundo e Luna de Amor. Questo è, diciamo, un procedimento inverso, se così si può dire.
0: Sì.
1: Avevo questo mio dipinto olio su tavola.
0: Sì.
1: Che era il
0: mio, nel senso che l'hai
1: mio,
0: dipinto.
1: Sì,
0: tu,
1: sì, il mio dipinto. Che era il trombonista al chiaro di luna.
0: Sì.
1: No? Che sì. Sognava, in realtà era
0: quindi
1: un sogno.
0: Tu.
1: Esatto, era un sogno, poi diventato dipinto, e poi guardando questo dipinto è nata questa canzone che si chiama Luna de Amor.
0: Che meraviglia.
1: Tra l'altro questo dipinto è poi è finito come copertina dell'album
0: di
1: scelto da te, Duccio Pasqua.
0: È stato un suggerimento.
1: Volevo mettere una bruttissima mia fotografia in copertina,
0: no.
1: E tu hai scelto questo dipinto.
0: E si chiama Alma Luna de Amor, questo brano è Max Dedo insieme ad Alfonso de Villallonga, che è un musicista catalano straordinario.
1: Sì, sì.
0: Con questo brano arriviamo all'appuntamento con il GR1 delle due, e poi subito dopo torna Stereo Notte con Duccio Pasqua e Max Dedo. A tra poco.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. In primo piano la tragedia alle Maldive. Il maltempo ostacola il recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione. Solo uno di loro è stato riportato in superficie. Sulle cause dell'accaduto ancora nessuna certezza.
3: Sono 20 gli italiani ancora a bordo del Duke of York, la barca sulla quale si trovavano anche i 5 sub morti. Il maltempo ha rallentato il loro rientro a terra. Dicono però che quando i loro compagni sono entrati in acqua le condizioni non erano sfavorevoli. Le autorità locali sostengono al contrario che ci fosse allerta meteo. Da verificare a che profondità fosse programmata l'immersione, il limite per le attività turistiche alle Maldive è di 30 metri. La grotta che volevano visitare è a 60 ed è lì che è stato trovato il corpo di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo. È un membro dell'agenzia che gestiva lo yacht. La caverna sottomarina è composta da 3 ambienti. I subacquei maldiviani sono riusciti ad arrivare fino al secondo. Riproveranno oggi. Per ora solo ipotesi sulle cause dell'incidente, da un mix sbagliato nelle bombole alla perdita dell'orientamento a quella che qualcuno del gruppo sia rimasto impigliato. Come da prassi, oltre all'inchiesta locale, ne è stata aperta una alla Procura di Roma. Claudio Vigolo, GR1.
2: Le ricerche dei corpi riprenderanno quindi tra poche ore. Sulla difficoltà di queste operazioni sentiamo Giorgia Marazzi, console oneraria d'Italia a Malé, capitale delle Maldive.
4: Sarà un nuovo tentativo di immersione da parte della Guardia Costiera locale. La difficoltà sia del raggiungimento della grotta, la profondità e il maltempo aumentano un po' i rischi per il recupero dei corpi. Confidiamo comunque anche l'avvistamento.
2: La visita di Stato in Cina del presidente americano Trump, conclusa con la sigla di alcuni accordi commerciali, il capo della Casa Bianca e il leader Xi Jinping non hanno parlato direttamente di dazi, anche se il Ministero degli Esteri cinese fa sapere che Pechino e Washington lavoreranno per espandere gli scambi e ridurre le imposte. Tra i temi dei colloqui anche Taiwan e la situazione nel Golfo Persico. Dall'inizio del cessate il fuoco non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran, ha dichiarato di ritorno da Pechino Donald Trump, il corrispondente da New York.
5: Quelli con Xi Jinping credo siano stati 2 giorni davvero storici, dice Trump, parlando sull'Air Force One appena decollato da Pechino. Il presidente americano dichiara di non aver discusso di dazi con il suo omologo cinese e sul fronte commerciale assicura che la Cina comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano. A Fox News aggiunge: nella politica di Washington non è cambiato nulla. Non voglio che però nessuno dichiari l'indipendenza e gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Mentre sulla vendita di nuove armi a stelle e strisce all'isola prende tempo. Deciderò presto. Sull'Iran l'inquilino della Casa Bianca dichiara: potremmo dover fare un po' di pulizie, ma apre una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte però di garanzie reali di Teheran e afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Dall'Iran intanto il ministro degli esteri Araghchi apre al passaggio delle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran e nello stretto di Hormuz potrebbero intervenire dopo il consolidamento della tregua i 2 cacciamine italiani partiti da Augusta.